L'epopea famigerata delle malopere anche a firma venetista. Va bene, siamo sempre al fianco dei comitati, in questo caso quelli che dicono quanto sarebbe utile fermarsi, anche perché il comitato No Acquavera ha come punto centrale non tanto il fatto che lo stabilimento si allarghi di magari un po' di metri, ma il vero problema, loro ci dicono, che è quello che la Vera si trova ancora lì sulla base di concessioni che sono state rilasciate 30 anni fa con dei costi assolutamente irrisori. In effetti il Far West di canoni di concessione permette a questi signori di quindi emungere sotto suolo l'acqua, pagarla a metro cubo veramente poco. Il Veneto oltretutto paga qualcosina in più rispetto alle altre realtà regionali, alcune sparse per l'Italia sono ancora legate a qualche decreto regio dei primi anni del secolo scorso, e soprattutto pagano in base a quanto terreno vanno ad occupare. Ma stiamo parlando di una materia prima imponente, per qualcosa sentiamo spesso parlare anche di emergenza idrica, emergenza siccitosa, oltre a quelle consuete fatte di aspetto sanitario e di aspetto bellico. Quindi anche l'acqua, e in effetti ne stiamo già parlando, soprattutto anche per quanto riguarda quello che sarà un momento di riduzione del flusso acqueo da Padova in poi, e soprattutto il bussare le porte a quei trentini che tutto sommato hanno questi invasi, questi serbatoi idrici. Ecco, per il momento, inizio agosto 2026, non si è ancora formulata l'idea di dare il là e quindi portare ancora in concretezza il progetto della diga del Vanoi. Fortunatamente stiamo aggiornando la situazione, non se ne parla, anche perché, ripeto, il fronte trentino è completamente avverso e contrario, non così quello veneto, in primis Luca Zaia e soprattutto la presenza leghista ancora lì ben incistata con il novincello o il novello Stefani a coordinare un po' le stanze del potere di Palazzo Ferro e Fini. Siamo a Venezia con la V maiuscola, e però mi sa che avranno vita difficile. Però in questo periodo di solito noi si sentiva spesse volte dire che la diga del Vanoi dobbiamo pensarci, perché adesso abbiamo difficoltà da un punto di vista agricoltura, da un punto di vista anche economico, da un punto di vista soprattutto anche industriale, ma l'agricoltura in primis, si ha bisogno di acqua, e vediamo assolutamente che la Brenta sta patendo l'ira di Dio, tanto quanto la piave, tanto quanto il flusso mare del Muson dei Sassi, e quindi tutto quel popò di oro blu che cade anche ogni tanto con effetto tropicalizzante. Però, e qui c'è un però enorme, nel senso che ci dicono, loro signori ci dicono, sì, ma noi non abbiamo assolutamente la possibilità di incamerare quest'acqua, di controllare quest'acqua, nel senso di gestirla all'interno di serbatoi idrici, quindi vuol dire quella grande realtà come sarebbe potuto essere la diga della Vajont con i suoi 158 milioni di metri cubi di acqua all'interno, la grande banca dell'acqua, come spesse volte abbiamo ricordato, però utilizzabili allora solo, attenzione, alziamo le mani, 150 milioni di metri cubi, cioè tantissima roba, sia molto chiaro. Quindi non abbiamo i serbatoi idrici. Noi da parte nostra diciamo, se il governo regionale in primis, ma l'Italia anche in maniera larga, sfruttasse di più e il richiamo di una determinata realtà d'agricoltura, tradotto, se facciamo agricoltura biodinamica piuttosto che agricoltura biologica, abbiamo anche la possibilità di sviluppare terreni, suoli, pacciamama, terra madre, laddove il tutto sia più ad effetto porosità, più poroso, più drenante, quindi in maniera tale che l'acqua possa, perché finché noi abbiamo reso chimici i nostri terreni, cioè vuol dire assolutamente impermeabili, cioè una pavimentazione industrialissima, vuol dire che quando tutta questa roba cade in maniera violenta e ravvicinata, con diversi millimetri che ovvio incutono un timore, ma una paura enorme, con devastazioni e tutto quello che ben conosciamo, anche perché abbiamo nel frattempo ovvio spianato completamente i fossi, nel senso li abbiamo resi pista ciclabile, e l'acqua da qualche parte deve andare a confluire per forza di cose, trovando pavimento, trovando terreni molto difficili da penetrare, quindi non drenabili, l'acqua scorre via finché dove ha possibilità di arrivare, di danni ne compie. Allora, se rendiamo i nostri terreni un po' più permeabili, sono impermeabili purtroppo perché l'aggressività della chimica, ma non solo la chimica, anche tutto quello che purtroppo ricade da quel meraviglioso oceano sospeso che è il cielo, tutto sommato è un cielo di plastica, è un cruciverba chimico, è un'aggressività a sfondo chemtrails. Poi se ce la facciamo ci mettiamo in contatto con
Rosario Marciano per sentire un po' di notiziole sul fronte chemtrails, ma magari anche oltre. Oggi andremo zigzagando in maniera anche diversa. Se ce la faccio, vi faccio ascoltare qualche minuto dell'intervento di Fabio Duranti, voce storica, ma penso anche Pietra D'Angolo di Radio Radio, proprio sulla questione inseminazione lassù, close shading, ma anche in riferimento alle scie chimiche, e quindi ci ha dato degli ignoranti, dei primitivi tra virgolette. Ecco, anticipo qualcosina, ma vi farò ascoltare più tardi qualche intervento. Aveva al fianco anche l'esperto di Donbass, Russia dintorni, Giorgio Bianchi, che ha detto però non è che mi sia mai interessato a questa questione, però feci domanda appropriata a quel Prodi fratello di quel Mortadea del passato, che insomma del clima accenna spesso, anche in riferimento soprattutto alla questione sul riscaldamento antropico, non antropico, firma umana, non firma umana, emergenza sì, no, ma vabbè, lui è schierato alla parte avversa rispetto sicuramente al nostro eterodiretto governo. Vabbè, sull'acqua vera monitoreremo la situazione per quanto concerne soprattutto quindi quello che pretendono questi comitati, quindi la chiusura se non la revisione effettiva dei pozzi appunto di emungimento dell'acqua, che vanno ad impoverire la falda acquifera del loro luogo di vita, danneggiando quindi i cittadini di San Giorgio in Bosco, San Giorgio in Bosco. Vabbè, noi ci siamo risvegliati stamattina, dicevo poc'anzi, con l'ennesima sparata di Donald Trump. Dice abbiamo sospeso gli attacchi all'Iran e quindi l'Iran si è prostrato, l'Iran ha deciso di mettersi al tavolo. Beh, penso che sia la centesima volta che noi si senta tutto questo, però è una cosa fresca, e quindi abbiamo sentito che Trump ci avvisa che nel caso l'Iran non decidesse di sedersi al tavolo degli accordi, delle trattative, e allora i loro sarebbero assolutamente appunto degli attacchi violentissimi, molto devastanti, ed è per questo che l'Iran stavolta, però sottolineo solo stavolta, ha preso paura veramente e ha chiesto quindi a Trump di trattare. Ci sarebbe un accordo, dice Trump, anche su Hormuz, e così anche per quanto riguarda poi la questione del nucleare. Sia chiaro, fermatevi qua, perché se andate un secondo più in là, un centimetro più in là, troverete immediatamente anche la risposta di Teheran, che dice non c'è nessuna trattativa. Per l'ennesima volta il nostro psicopatico arterio sclerotico statunitense le sta sparando grandi, ed è vero, assolutamente, esattamente questo. Qual è il motivo forse per il quale Trump, non lo so, però in soccorso ci sarebbero arrivati, ci siamo arrivati attraverso un po' di quel nero su bianco, cioè quello che è stato fatto mettere nero su bianco da alcuni ex militari, anche un generale ad esempio, Dan Kane, capo di Stato Maggiore congiunto, che avrebbe avvertito in maniera privata Trump, ma le notizie New York Times e dintorni sono già fioccate, sono voci di corridoio tra qualcuno, no, sono conferme che dà il New York Times, laddove diversi funzionari del Pentagono nonché comandanti militari americani hanno bussato alla porta di Donald Trump, dicendo a Donald Trump che il vero motivo per il quale conviene darsi una regolata con l'Iran è assolutamente che gli arsenali americani sono troppo sotto pressione e quindi viene a mancare materia prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo sempre meno missili, tanto che ci sono dei numeri che parlano in maniera molto netta, chiara e trasparente. Un'analisi ad esempio del Center for Veto Strategic ad International Study rivela che il conflitto con l'Iran, leggo, ha ridotto di circa 2/3 le scorte prebelliche di missili intercettori Patriot. E quindi meno Patriot, saremo scesi da 2230 prima della guerra ad una cifra tra 750 e 820. I missili TAD 2A centrali sono passati da 452 a 234 278. Se ci mettiamo poi il PRSM, JASM, tutte sigle sono un'infinità, insomma abbiamo ridotto di circa un terzo l'aspetto missilistico in tasca agli americani. Attenzione, perché mentre noi si dice questo, quindi voce del Pentagono, abbiamo intaccato le scorte anche di Tomahawk, nome che ogni tanto sentiamo riccheggiare anche a livello telegiornalistico, però cosa sono andati a dire quelli del Pentagono a Donald? Dobbiamo darci una regolata, dobbiamo dare una frenata, dobbiamo darci una calmata,
proprio in maniera molto elevata, anche perché, attenzione, lì in Iran noi siamo di fronte ad un semifallimento, potrebbe essere un fallimento, ma mettiamo semifallimento, non penso siano andati là in maniera aggressiva nei confronti del loro capo Donald Trump, però ne ho detto siamo di fronte a un semi fallimento. E attenzione, perché noi stiamo riducendo sempre più il nostro sistema missilistico, le nostre armi, la nostra forza bellica, quindi di conseguenza la Cina, possedendo oltre 3.000 missili balistici, vuol dire più di 4 volte il numero degli intercettori che dicevo poc'anzi, chiamati appunto Patriot, che ci sono rimasti in casa nostra, quindi rimasti in patria americana, caro Donald Trump, è meglio se noi si va al tavolo con l'Iran. Però ripeto, oggi tutto il sistema mainstream, le aperture di telegiornali o meno aia cantanti in maniera similare, parla quindi di un Trump che, di fronte all'ennesima minaccia devastante all'Iran, l'Iran prende stavolta paura e allora ci si mette a trattare e ci si mette in toa. Va bene. Quindi abbiamo raccontato qualcosa anche di diverso rispetto a quello che ci viene confezionato ad arte nel momento dell'estate calda 2026, laddove abbiamo assaggiato per l'ennesima volta quali sono anche i veri paroni di casa nostra, soprattutto in riferimento ad alcuni articoli usciti ultimamente. Valerio Malvezzi è uno di questi, che ha riportato quello che già avevamo sottolineato spesse volte. Lui dice: l'Italia purtroppo è già in mano ampiamente a BlackRock, ma sappiamo BlackRock, Vanguard e State Street, ne abbiamo parlato ormai quasi a livello di nausea da molto tempo a questa parte, sono i tre grandi fondi più o meno speculativi, ma comunque altamente aziendali speculativi, che stanno dominando la scena in più contesti del pianeta terracchio. Figuratevi se l'Italia può nascondersi al richiamo di BlackRock, ma quando mai? Abbiamo visto anche quanti abbracci, sorrisi e pacche sulle spalle sono arrivati tra i massimi esponenti del verticismo di BlackRock quando sono arrivati a Roma con tanto di tappeto rosso srotolato alla nostra ducetta, la quale ha detto chiaro e tondo: noi vogliamo dare quindi anche la possibilità al nostro debito pubblico di abbassarsi, perché continuano ancora a giocare questa trappola del debito pubblico, ma soprattutto stiamo svendendo tutto quello che è possibile svendere. L'abbiamo già fatto a partire da quel maledetto anno 92 con l'allora giovincello Mario Draghi, che ancora oggi comunque viene dichiarato come il grande profeta europeo. Quindi aspettiamoci tutto di più per quanto riguarda il prossimo autunno inverno 2026, perché l'Europa l'ha nuovamente tirato per la giacchetta. Ovvio che nel frattempo è caldo, sapete, lui va a spasso spesso con il cane e tutti i santi giorni, così almeno mi diceva il personaggio in questione, è sempre al telefono con Pippolino Di Maio. Pippolino Di Maio ha fatto carriera, non so se ci potrà essere la possibilità di vedere al matrimonio, si sta sposando il nostro ex grillino Di Maio, colui che lavorava nelle scalinate ampie del San Paolo, stadio storico partenopeo, adesso invece impegnato assolutamente a regolare un po' le diatribe belliche sul fronte del Medio Oriente e dintorni, ma non importa, perché l'hanno quindi tenuto in palmo di mano il ragazzotto uscito dalle grinfie grilline e così anche dalla morsa del Conte 1, 2 e 3, quindi da questo variopinto campo largo della pseudosinistra. Sta di fatto che comunque il nostro Di Maio deve sposarsi con questa tedesca, il matrimonio lassù in Germania, ovvio che poi si farà anche una bella spaparanzata de magnare anche nella zona campana, non lo so se magari si manifesterà, perché sono amici intimi, ma diciamo ancora poco, perché Di Maio ha detto: ma io sono quasi tutti i giorni al telefono con Mario Draghi. Al che allora chi ha sentito sta risposta, giornalista in questione, ha detto: vabbè, ma i temi? No, non si parla mica di politica, parlano di Bayon o del cane, perché sapete, entrambi amano i cani, ma soprattutto Mario Draghi è un cane anche in stazza elevata, che porta spesso a spasso in quel di Perugia. Però noi eravamo fermi alla BlackRock, che non è Blackstone, che non è Back in Black, però è tutto nero, e in effetti stiamo attraversando i momenti molto neri, un po' rossi fuoco per quanto riguarda l'aspetto meteoclimatico. Però quando diciamo BlackRock, diciamo una potenza, insomma, cioè uno forse il più grande fondo di investimento a livello mondiale, 12.000 miliardi di euro, 12.000 miliardi, ecco magari una percentuale risibile di questa roba qua, investirla magari per mettere in disparte Urbano Cairo. Però poi in che grinfie, in che artigli noi si finirebbe? Noi ad attendere magari un presidente che sia anche un po' passionale, orgoglioso. Io dico spesso: serve un
trittico d'avvento granata che sia passione, orgoglio e portafoglio. Sai, questi avrebbero il portafoglio, però passione e orgoglio lasciamo perdere. Ieri abbiamo giochicchiato non male nel contesto di una serie B inglese, Barnelli per qualcosa. Dembélé ha rotto le acque avversarie, squadra già più avanti nella preparazione, squadra già pronta a fare il salto di categoria e tornare quindi in Premier League, non in Premiership, in Premier League, ma vabbè, comunque non malissimo ieri, ecco, ma sono sempre, ripeto, le partite sotto il soleone. Ricordiamo ancora il numero 6 e quindi Baresi, come ha fatto in apertura di trasmissione sabato scorso, perché è venuto a mancare in effetti ben presto. 6 il numero di maglia, 6 storico, 6 mitico, si gioca con quel numero, con tante ovvio dichiarazioni d'amore nei suoi confronti, e aggiungi un altro 6, però arriva fuori l'età, 66 è l'anno della dipartita del nostro grande campione, della centralità difensiva del Milan di Sacchi, del prima, pre-Sacchi, post-Sacchi, di tutto e di più, insomma ha giocato tanto, e anche con la nazionale, sbagliando per quel rigore, ma là 23-24 giorni dopo l'infortunio al ginocchio, nel senso del menisco, operato, buttato in campo, e ovviamente sbaglia rigore, ma lui non è mai stato un rigorista, lo diciamo da sempre, non è mai stato un rigorista, ma d'altronde se l'ha sbagliato anche Roberto Baggio lo può sbagliare anche lui. Però noi ci siamo già dati in maniera deragliante rispetto alla questione BlackRock, perché quando dico BlackRock, colosso statunitense, attenzione, cioè noi abbiamo il Monte dei Paschi di Siena che tanto ha fatto discutere e continua a farlo, stile l'ex Ilva, altra gatta da pelare in maniera calorosa da parte del governo attualmente parlando, ma il governo ha anche il problema della pompa della benzina, i carburanti e quindi il vanaccismo, il vanaccesimo. Ecco perché è tornato utile quello che ho raccontato in circa 2 ore sabato scorso, ma ho fatto solo la prima parte per quanto concerne la questione dell'alta velocità in Val di Susa, per quanto riguarda le tifoserie in campo, Protav, Notav, Notav, Protav, Sitav. Giacchino ha detto stiamo allestendo una manifestazione Sitav, perché il TAV è importantissimo, noi non pensiamo assolutamente che il TAV sia utile all'Italia, per quanto è passato, per quante balle ci hanno raccontato, perché nel 91, sabato riportavo l'articolo della Busiarda di allora, La Stampa, oggi non più del gruppo GEDI, passate in altre mani, ma quindi venduta dalla storicità dello di casa Agnelli, ma di casa Agnelli, però a parte ciò ragazzi, La Stampa nel 91 diceva che era già quasi troppo tardi per dare il là all'alta velocità, serviva come il pane ai puaretti, serviva come il pane per mantenersi in vita, e in effetti siamo messi sempre più male, siamo messi a pane e acqua, e quindi saremo quindi tranquilli in carcere, siamo già abituati a quel menù, anzi magari lo applaudiremo anche se, però attenzione, prima c'è sempre il Ferragosto, laddove andiamo a rinfrescare l'anima con una passeggiata all'Ombria, grande ombra sotto il grande faggio storico, i grandi faggi, il grande bosco, il grande richiamo, il grande abbraccio, la grande natura, e quindi quel grande esplodere di rinnovabilità sostenibile, e poi ci si apre a questo sommo pianeta lassù. Sommo pianeta vuol dire tutto quel paesaggio d'attorno che sembrano quadri appesi unicamente per far vedere a noi quanto bello è quel luogo. Siamo sopra Capofontana, siamo quindi là in uno spazio bellissimo con tante grigliate, tanti amici che arriveranno ad allietare la giornata. Ripeto, bisogna portare i skate entro il 10 di agosto, ma tanti l'hanno già fatto, e quindi siamo già un bel gruppo che salirà a Ferragosto nel contesto di casa dei nostri amici che espongono qui anche ai gas di Radio Gamma 5. Gas che si riprenderanno forma e fiato e aria praticamente a settembre, adesso fa troppo caldo, e però andiamo in questo contesto sperando che sia come l'anno scorso, veramente un freschetto, un'arietta, all'ombra si stava in maniera deliziosa mangiando a 1350, ripeto, con il fischio non degli arbitri accennanti poc'anzi in termini baresiani, perché Baresi era quello anche chiamato il vigile, se vi ricordate, sempre braccio alto per chiamare il fuorigioco. Ovvio, non ha vissuto l'epoca della Moviola e quindi del VAR, per dirla tutta, sì, Moviola sì, ma no, del VAR stavo dicendo, però ricordiamo anche come il vigile. Va bene, quindi Ferragosto siamo lì, poi il 29, sedi di pubblicità, saremo lì, in un bel contesto,
Laddove la partenza della lettura che ho appena messo è questa: c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza, che diventa storica, ma c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Saremo al casolare a Castelmino di Resana, un sito di pubblicità, e lì se magna. I vegetariani ci sono e ne vogliamo tanti, tanti, tanti, tanti, perché se serve facciamo due bracciate nel lago, ma prima di fare due bracciate nel lago si balla, si salta, si gira, quello che si dice nello spot, e che altro che interviene se fa a Malta. In effetti sì, un po' un gioco maltese il nostro, dove tanti vanno a depositare magari i propri capitali. Non abbiamo questa possibilità, qui arrivano bollette molto elevate per qualcosa. Se il 5 per 1000 lo indirizzate nel nostro core, vi ringraziamo e vi benediciamo in assoluto. Il rosario lo intervisteremo casomai più tardi, ma è già stato detto stamattina, perché mi ha detto: ma io ho già detto il rosario stamattina, caro Luca, mi diceva appunto un po' di minutaggio fa il nostro Oriani. Vabbè, detto questo, comunque il 5 per 1000, grazie a tutti, anche perché noi ne sortiremo gli effetti, ce lo goderemo di qui a due anni, 2028. Ma l'Italia è questa: si va alla lunga quando serve, si paga immediatamente se arriva la multina. Se te paghi subito, va bene, detraiamo il 15-30%, quello che sarà. Però la BlackRock, ragazzi, ci ha già portato via una bella sfaccettatura in percentuale del Monte di Paschi di Siena, dell'Unicredit, Intesa San Paolo e Mediobanca e la Biper e il Fineco e il Banco BPM, e poi la troviamo in Enel, Terna, Snam, Italgas, Saipem, TIM. E quindi la realtà di quell'amministratore delegatissimo Larry Fink, sembra il nome di un attore, Larry Fink, ebbene ragazzi, è BlackRock. Questa si è comprata una parte imponente, importante dell'Italia, quell'Italia che, ripeto, dagli anni 90 in poi ha deciso di mettere sul piatto i gioiellini, perché abbiamo costruito la trappola del debito pubblico che dobbiamo abbattere. Nel frattempo siamo ad oltre, ampiamente, 3.000 miliardi di euro, perché se fossero del vecchio conio, beh, tutto sommato, con qualche, non so, tiratina di cinghia, potremmo anche farcela. Così no, e quando serve, tanto quanto lo spread, boh, si fa scendere in campo il tutto, e noi lo prendiamo, come sempre si vuol dire in questi casi, in quel posticciolo, in quel posticino, per meglio dire. Quindi BlackRock, vabbè, comunque attenzione, perché l'interesse di questo fondo americano si estende poi anche ai titoli di Stato italiani, e in questo caso abbiamo destinato a loro signori oltre 1 miliardo di euro, che hanno quindi preso la via di questi bond governativi italiani. Vabbè, siamo abituati, dirà qualcuno, a sentire sì, poi c'è Vanguard, State Street, e oltretutto sono molto queste tre non è che si odino, non c'è un derby in atto per le conquiste, stanno giostrando tutti in ugual misura la conquista del pianeta, come già in gran parte hanno realizzato, e quindi va bene così. Ma ripeto, l'Italia è quella che più di tutti è devota a questi richiami, per forza abbiamo poi l'indice puntato a livello europeo, che quando serve alzano la voce, il timbro del volume, e ci chiamano quindi a dover rimettere i cocci in sesto e quindi portare determinati riequilibri all'interno dei nostri bilanci o bilancetti, che dir si voglia. Vedevo anche questo esternar oratorio e scrivano anche del professor Angelo Dorsi, di questo però ne tratterò in maniera un po' più profonda, presentando un po' quelle che sono le élite in campo per quanto concerne il fronte del dissenso, perché le elezioni si stanno avvicinando, 2027 intendo dire, le politiche, laddove non sortiremo nulla in nulla di concreto per quanto riguarda l'idea di poter modificare qualcosina della nostra esistenza. Continuerà la resistenza, ma dell'esistenza non cambierà nulla di nulla in nulla. Anche se però è ovvio, uno ci spera sempre, però seguendo un po' le dinamiche nel sottobosco delle forze del dissenso, abbiamo un po' di news, un po' di novità. Tra queste si è messo un po' in luce o sotto i riflettori questa realtà filorussa del professor Angelo Dorsi. Sto parlando di Agora, quale l'altro giorno è venuto a dirci che dobbiamo tenere a mente che sono loro i colpevoli quando bombarderanno le nostre case. Quindi si sono già portati avanti quelli di Agora, stile il nostro donzelletto che viene dalla campagna. Noi oggi siamo qui fermi unicamente, penso, a 2-3 ascoltatori. È troppo caldo, giustamente i richiami devono essere quelli di luoghi più refrigeranti e non di questo stress oratorio, di questa parlantina idioziale e soprattutto Speedy Gonzalesca, per la qualcosa insomma conviene girare canale, se mangia parole e quant'altro. Però
Detto questo, rimane in auge via Antoniana 66, i nostri due vicini e basta, e via Pascoli 7, quindi il numero oggi è 667, 667 66, la nostra via, e 7, quella famigerata via Pascoli. Però agora ti anticipa quello che potrebbe avvenire, dicendo che, ovvio, l'Italia è sempre più impelagata nei contesti d'attorno, perché laddove c'è la questione israelo-palestinese, noi alziamo le mani, facciamo finta di nulla, soprattutto quando le piazze cominciano a ricolmarsi di presenze pro palla, non conviene, le infiltri, vai con i sassi, i lanci e le terrificanti azioni contro le divise, e la cosa poi la si fa rientrare, fai partire la flottiglia, Sumud flottiglia, la fai colpire dai droni che in acque internazionali, lì dove non si potrebbe fare assolutamente, ma ovvio oggi i più grandi paroni di questa nostra esistenza sono loro, e quindi i fronti sionisti si permettono anche questo, e quindi fai rientrare la cosa. Quello che non riescono a far rientrare è il movimento popolare Notav, che continua ancora ad essere aggressivo. Noi, nonostante tutto, siamo, ripeto, che come dicevo sabato scorso, contro la violenza, però ovvio si sarebbero aspettati nel sentir dire per l'ennesima volta che abbiamo i Black Bloc scesi in strada perché hanno infiltrato il movimento che il 25 aprile ha combinato tutto quello che avete visto farsi. Bene, e invece no, anche le vecchie storiche figure del movimento hanno detto che in quel cantiere sia quelli incappucciati, quelli senza cappuccio, o chi con lo spirito, chi con il cuore, chi da casa, chi parcheggiato in altura, chi vuol dire nelle adiacenze non si è avvicinato più di tanto alle reti del cantiere, è entrato, e quindi è ovvio, bisogna ascoltare le parole delle prime linee del fronte popolare Notav. Quindi non c'è stato nessun sistema di infiltraggio, cosa che invece avviene con particolare costanza a livello nazionale, in maniera tale che dalle brigate rosse allora con la Renault 4, avete visto oltretutto come i giornali sono tornati a sottolineare, ne ho visto più di qualcuno, c'è stata una scritta, adesso mi ricordo più chi, penso a Roma, può darsi sia a Roma, penso contro Piantedosi, potrebbe essere stato Piantedosi, potrei anche sbagliare, però penso Piantedosi, l'altro giorno Piantedosi ti portiamo all'interno del Renault 4, una cosa del genere, che si rifà quindi a quello che avvenne legabile a via Fani, se vi ricordate, la scorta, tutto quello che vero, non vero, brigate rosse, sioni, di tutto e di più. E quindi sta scritta qua, ha trovato riecheggio nei sistemi mainstream, che metta basta, perché le minacce, no, questo per dirvi che si va a confezionare quello che era proprio del titolo a caldo post 25 luglio 2026. In riferimento a che cosa? Ai Black Bloc, quelli che hanno assaltato le camionette, ai nuovi brigatisti e i terroristi. E allora, se arrivano i terroristi, sia molto chiaro, se l'eco mediatica delle azioni in Ottava deve portare a qualche parte, deve portare dove? Alla pompa di benzina, non abbiamo il carburante. Qui abbiamo un altro tipo di carburante, è un carburante che serve per introdurre delle politiche repressive da parte del governo, sia molto chiaro. Quindi, ripeto, le politiche repressive devono trovare massima accelerazione, perché dobbiamo comprimere le libertà di tutti. Ovvio, le prove generali in quei mille giorni con la questione del covidiotismo, la pandemia, tutto quel momento là, poi le varie realtà tamari belliche, ma soprattutto comprimere la libertà di manifestazione. Siamo quasi tutti terroristi, quelli che prossimamente andranno manifestando, se l'iter procedurale per quanto riguarda quindi la formula repressiva arriverà a compimento, partendo soprattutto da quel riconoscimento facciale che per molti giuristi significa essere contro la Costituzione, andare contro la nostra libertà, quindi vuol dire mettere a rischio la nostra libertà. Però la politica intanto ha bisogno di quindi alibi, pretesti, giustificazioni, momenti per esplodere in quella direzione là. Se avete notato, l'indomani la Ducetta era già presente in loco, a differenza di quando noi abbiamo subito ad esempio le frane in Sud Italia, lì sette giorni dopo, in altri contesti arrivava sempre un po' dopo, le alluvioni sì, ma si c'erano morti praticamente appresso, altrimenti si arriva qualche giorno dopo, ovvio, sempre con il solito mazzetto di promesse, il promessaio in ogni dove, che poi non sarà mantenuto per nessun motivo al mondo, ma ci mancherebbe altro, ma siamo imbecilli. Però se avete visto la fisionomica, le rughe radiotelevisive, ma quelle televisive sì, le avete viste, le altre le avete immaginate, le potete percepire, carpire, le potete solamente odorare e basta, subodorare per meglio dire, in questo caso quelle via radio, però la si è vista, ha detto chiaro e tondo, i terroristi vanno fermati, vanno fermati, vanno fermati. Vabbè. Frattempo hanno fermato tutti
i campeggi, che avrebbero dovuto svolgersi anche in questi ultimi giorni nelle zone lì dove i presidi Nottava sono di casa, però noi eravamo fermi ad Agorà, perché Agorà viene a dire esattamente questo, e vi leggo queste poche righe. Sicché si viene a scoprire che fin dal mese di marzo scorso il nostro governo parafascista ha portato l'Italia accanto ai due stati terroristi del mondo, Israele. Quindi agganciamo la parola USA e Israel alla guerra contro l'Iran, e poi tolgono una manciata di centesimi dalle accise sul diesel. Miserabili. Angelo Dorsi va giù diretto. Miserabili. Dopo il genocidio palestinese a cui abbiamo dato un notevole contributo, Italia, dopo USA e Germania, terzo paese fornitore di armamenti a Israele. Ma questo l'abbiamo detto tante volte. Qui abbiamo ancora delle anime pulite, come i camalli, come quelli che lavorano all'interno del sistema dei porti, che ogni tanto, saputa la notizia, si mettono per traverso e dicono: noi non ci diamo da fare, non spendiamo il nostro sudore, la nostra fatica per allestire questi container con le armi o comunque pezzi d'armamento che vanno a finire qui in quei contesti caldissimi, ed esempio quello del fronte israelo-palestinese. Bene, ripeto, dopo il genocidio palestinese a cui abbiamo dato un notevole contributo, mentre prosegue la guerra per procura della NATO in Ucraina con la Russia, quindi vuol dire contro la Russia, e anche qui dicono l'Italia nuovamente coinvolta con armi e denaro al corrottissimo governo nazistoide di Zelensky. Quindi Angelo Dorsi, tra miserabili, nazistoidi e parafascista, cioè in quattro righe e tre termini din din din taglienti, no? Ecco che siamo finiti, dice lui, nel terzo fronte della terza guerra mondiale. Altro che parlare di guerra a pezzi. Qui noi ci si rifaceva e cavalcavamo allora l'oratoria dell'ex papa italiano barra mondiale, il papa gesuita Bergoglio, ve lo ricordate? E il gesuita diceva che questa guerra mondiale è già in atto, ma è a pezzi, stile un puzzle che poi mai va ricomposto fino in fondo. Però lui invece, ripeto, Angelo Dorsi, arriva a dire chiaro e tondo che siamo finiti nel terzo fronte della guerra mondiale. Ormai è chiaro a tutti che si tratta di un unico conflitto dell'Occidente globale contro il resto del mondo. Gli americani non vogliono perdere l'egemonia, già largamente comunque perduta in verità, e sognano un mondo unipolare comandato da Washington, ma il mondo è già multipolare, nonché multilaterale, e fingono di non accorgersene. E l'Italia, accodata a Stati Uniti e Unione Europea, rischia di fare la fine del vaso di coccio tra vasi di ferro. Le politiche di centrodestra e centrosinistra degli ultimi decenni ci hanno portato in guerra e sempre dalla parte degli aggressori. Guerre immotivate, sempre a profitto delle lobby delle armi, sempre a spese del popolo. È ovvio che Leonardo, per quanto riguarda quello che abbiamo detto, lobby delle armi, insegna che metà basterebbe. Quando bombarderanno le nostre case dobbiamo tenere a mente che sono loro i colpevoli. Qui volevo arrivare: quando bombarderanno le nostre case dobbiamo tenere a mente che sono loro i veri colpevoli. Ma prima di arrivare a quel punto costruiamo l'alternativa insieme. E lui ci dice: venite ad abbracciare Agorà. Ma c'è chi ci dice: viene ad abbracciare assolutamente DSP, Democrazia Sovrana Popolare, chi ci dice: viene ad abbracciare il partito Notav, chi ci dice: siamo gli azzurri, chi ci dice: Forza Italia, oppure il vanaccismo.

Ciao Luca, c'è un errore di trascrizione, il Typhoon ha chiuso nell'87, Filippo da Doeo, grazie Filippo, adesso che mi sono tatuato la chiusura del Typhoon 84, ho messo qua nella spalla sinistra, quando andare a ritoccare tutto, Dio te mandasse, Filippo appena fatto il tatuaggio, fresco cacchio. Bravi ragazzi, Miguel Bosè bellissima, oh Massimo D, Ale è il Massimo d'altronde. Pare che era anche Olympic Games, ragazzi. Non so se hai notato anche tu i porchi politici al governo che tacciono sempre, si nascondono dietro i loro condizionatori di lusso e se ne fregano della gente che a migliaia muore dal caldo torrido che loro stanno provando, così intascano anche le nostre pensioni, sti porchi che non sono altro. Adamo è la prima voce che trova spazio nello spazio del pianeta e quindi utile riportarla. Ciao! Ciao Luca, Baresi si è offerto di battere il rigore dopo che tanti non se la sentivano, coraggio e forza da vendere, grande Baresi, grande personalità, era il mio giocatore preferito, grazie a Luca, ciao. Sì, estrazione anche contadinesca, se risaliamo sicuramente ai suoi genitori e l'amore che avevano per la terra.

chiamerò, ok, per quanto riguarda, questo è Marco da Marghera. Dopodiché sei stato veramente strepitoso nella disamina dei fatti di come è paventata l'opera TAV da chi ce la vuole far passare di una notevole importanza per l'economia nazionale. Sì, ma questo in riferimento a sabato scorso, e torneremo con la seconda puntata per quanto riguarda quindi le tifoserie in campo pro TAV e no TAV. Vabbè, detto, arrivava altro. Ciao caro Luca, buona trasmissione. È Nicoletta Dosio, grandissima attivista valsusina, così battagliera, aveva persino patito il carcere pur di rimanere coerente contro l'opera TAV devastatrice della vallata con il tunnel contenente amianto ed uranio. L'avevo conosciuta nel 2007 a San Pietro di Rosà assieme al mitico compianto Alberto Perino. Sì, questo l'ho riportato tutto sabato scorso in riferimento alla grande Nicoletta Dosio. Ho fatto ascoltare anche quello che ha detto in conferenza stampa post, quindi giornata torrida del 25 luglio 2026 in Val di Susa, e poi abbiamo ricordato Alberto Perino, ma così lo faremo sempre. L'abbiamo fatto ascoltare anche di fronte alla, al presidio post manifestazione corteo di qualche anno fa. Saluto Sergio Renier, grazie Luca, grande come sempre, la Val di Susa non si sbusa. Sì, mi riferisco sicuramente quindi la scritta che abbiamo messo in uno stendardo che dice appunto la montagna è sacra, e che cazzo come ho scritto? La montagna, com'era? Dal Veneto alla Valsusa la montagna è sacra, non si sbusa. Siamo di mente. Dal Veneto alla Valsusa la montagna è sacra, non si sbusa. Noi ci presentavamo spesse volte alle manifestazioni in Val di Susa con questo cartello. Grazie al ricordo, Sergio Renier. Ciao caro Luca, sei stato in ritiro a Pinzolo per vedere gli allenamenti della tua squadra del Cuore del Toro, sei quindi rimasto favorevolmente impressionato alla scelta del contestato presidente? Sì, me ne ho già accennato sabato scorso parlando appunto anche del ritiro, lunedì scorso. Vabbè, però faccio prima. Marco Marghera chiede se qualcuno può gentilmente dare una mano per la sua presenza nel giorno del Ferragosto su nei luoghi quindi veronesi, se qualcuno della zona attorno oppure si mobilita lui leggermente per andare presso diciamo i comuni vicini limitrofi, se qualcuno può dare una mano al nostro Marco di Marghera per salire direttamente con noi e viversi al nostro fianco la giornata di Ferragosto, lassù a 1350 metri tra Grigliata oppure Magnara al Sacco, oppure potete agevolarvi con la presenza del formaggio che fanno essi stessi, buonissimo, qualità eccelsa, quella che trovate a Tech El Gas qua direttamente a Radio Gamma 5, piuttosto che se volete dolci oppure sottaceti, roba che si distanzia un po' dall'effetto carneo. Ecco, quindi ripeto, se qualcuno può dare una mano magari gentilmente per la zona di Marghera, ma può essere anche magari strada facendo, lui prende il treno e vi trovate in qualche contesto, e poi portarlo direttamente a al nostro fianco. Va bene, allora è da tenere sempre presente che la nostra ipertiroidea, quella qui oggi fuori della testa, ha il dente avvelenato con la spagna di Sanchez per le note vicende riguardanti il suo papà. Ciao da Gianni De Asol. Ma quello del papà adesso mi viene in mente, in che senso? Se è la questione di Ceuta, sì, e casomai magari ne accenneremo per forza di cose, per il semplice motivo che quello che abbiamo visto, quello che hanno fatto girare e continuerà sicuramente a girare, riguarda diciamo tutta quell'ondata migratoria che si trasforma in un'arma politica lì dove magari l'Africa arriva a ricattare anche di più la realtà europea. Mar Rosso chilometro zero, viva i 40 gradi artificiali, viva l'anticiclone chimico, viva il Bayon, viva il primo trofeone portato a casa che fa Morai, memoria Santa Giuliana Qualuparese, viva il Trevisà che sa dare forma a ciò che resterebbe altrimenti solo un'ondulazione nell'etere, ti stringo forte come il cucciolo di koala fa con la sua mamma l'ondulè. Ecco, perfetto, allora una bella stretta, che non è strettoia come dice il nostro Lollo Brigida in riferimento allo stretto di Hormuz e quello di Baba il Mandeb, perché Baba il Mandeb adesso arriverà a far la differenza. Chiudo con un po' di pittura parlamona. E quello del Davide, un po' di pittura parlamona, ma prima ci si apre a un nababbero papperano colto di scosciata non si scopegna con l'alito culto, ma naturosa è l'ombra di sottani ricercati tra galoppi e pareti che rizzano la glassa, e in un tavolame disarmante la fagocità di riempire il dietologo è mammona, zone per fare i pissottani birreni pensando i politani alzando zampe come alani.
seduti come sedati a ludica fase REM per compensi da re, e in un tutto questo remare bolsi accidenti continuano a tramare. Signori, c'è una rima, ma c'è un contratto che come minimo sino al 2030 rimarrà ancorato nelle fedeli stanze. Andiamo tutti ad abitare ad Albettone? Assolutamente.

assolutamente sì, mi ricorda della serata strepitosa di sabato scorso. Mando un abbraccio strafraterno a Diego, Riccardo, Francesco, Ilaria, il quartetto che ci ha aperto le porte in un contesto strepitosissimo, una cavalcata industriale, naturalmente parlando, frontale, di girasoli addormentati perché era sera, e poi quelle luci sospese stile copertina del disco del Pink Floyd, e poi tutto un assaggio che s'avvale del glutine migliore oggi sfornato nel nord-est, inteso pasta palladio, la P2. Quanti P2 abbiamo noi, ragazzi? Dal poeta pazzo Davide 625, poeta o pazzo, al nostro fronte della pasta, quella con la glutinità digeribile, mangiate tutto di più, mangiare in maniera idilliaca, posto straordinario, e ogni anno rinverdiremo in memoria tutta questa roba. Ciao Luca Davide 66, ciao Davide 66, in alto i cuori, sempre non si molla, i suoi Stefano Giusto mi dice, in riferimento a quello che diceva ancora prima, i suoi pargoli non li ha vaccinati perché li ha partoriti in Svizzera, la Lorenzin si intende, sì, quello che avevo accennato anche prima, in... ricordo della Swiss. Buongiorno Luca, pensavo tra me, vedrai col caldo che fa, Luca oggi non avrà tanto fiato in gola, invece sei più tenace che mai, buon proseguo, usignolo Mariano. Usignolo, ma che cacchio, ma non sono un usignolo, io sono un, come si chiama, un gracchio, non gracchia, non gracchio, come si chiama, un graccione. Mi ricordo più il nome dell'Oseo, ragazzi. Graccione. No, aspetta, perché qua che c'è sempre questa in forma qua. Mi sembra Graccione, no? Sembra Graccione, che ricordavo, adesso mi sfugge. E l'uccelletto notava per eccellenza. Ne accennavo sabato e lunedì scorso, perché voi sapete che per 2 mesi è stata stoppata la costruzione dell'alta velocità sul fronte Verona-Brescia, Brescia-Verona. Poi, ovvio, avremo il disastro, l'idillio strabico del fronte vicentino. Potevamo fare diversamente a livello progettuale? Assolutamente sì. Ma codesta cosa significa muovere il denaro, muovere l'interesse da in determinate parti. Però, e quindi vuol dire, da parte dei cittadini, subire tutte le conseguenze dell'impatto, dei rumori, della polverone, del casino, dei binarioni, della velocità, di tutto quel fischio maledetto per molti aspetti legabile a volte all'alta voracità, che non è alta velocità, perché l'alta velocità si riferisce ai passeggeri. Però nella Torino-Lione ci hanno detto: Luca, il diretto mi è stato soppresso un sacco di anni fa, cosa facciamo? Contiamo ancora sta balla qua dell'alta velocità in termini passeggeri? No. E allora andiamo a deragliare all'interno della capacità, non è più velocità, è capacità. Dico spesso TAC, treno alta capacità, tomografia assiale computerizzata, sì, con tutti quegli impatti stile uranio e amianto potrebbe sicuramente essere anche la conseguenza diretta immediata per quanto concerne la tomografia assiale computerizzata. TAC invece vuol dire treno alta capacità, quindi le merci. Però abbiamo visto che la linea è attualmente sottoutilizzata da tanti anni, l'utilizziamo al 30% o qualcosina in più, 60-70%, potremmo assolutamente farla lievitare in meglio. E soprattutto, se non fossimo stati i più fessi del mondo, ma non sto scherzando, i più fessi del mondo, con quell'ingegno tattico italiano, altro che Baresi che dirigeva la difesa, qui si dirigeva un impero trenistico straordinario chiamato Pendolino. Evidentemente il nome andava male, il Pendolino. La Cina oggi ancora alcune realtà di passaggio binaresco con il Pendolino, roba italiana, nel frattempo abbiamo svenduto dal brevetto a tutto il resto, roba italianissima che poteva viaggiare sino a 250 all'ora con le curve senza destare vomito in chi era lì seduto all'interno. Brutta storia, brutta terminologia, vomito, però non destava preoccupazione nei passeggeri il Pendolino. Vi parlerò comunque della storia del Pendolino, perché ha dei passaggi straordinari, perché poi la Confindustria, perché poi la famiglia Agnelli, perché poi Torino, la Stramba, la Busiarda, la Stramba che di Torino vuol dire la stampa, il quotidiano torinese, no? Che preme perché è troppo tardi, bisogna darsi da fare, le linee dritte, veloci, 300 all'ora, le merci, ma sto matto, i commerci. Ma se non siamo più da nessuna parte? Ma sito fuori e testa, il corridoio 5, idiota, coglione, coglione, coglione, tegoditto, Kiev, Lisboa. Lisboa, cosa è Lisboa? Metta che una N, ah giusto, Lisbona, Lisboa, però sarebbe Lisboa, esatto. Portogallo, va, Spagna, bravo, arriva in Francia, grazie, grazie. E Italia, e Slovenia, e Ungheria, e la casa guerra, sì, ma non che era guerra prima, però ya finirà prima o dopo, si ricostruirà, faremo i binari quei veloci, quindi corridoio 5, ma quando mai? L'abbiamo smascherato ancora
tanti anni fa, Madonna, tanti anni fa. Adesso è tutt'altro il corridoio di interesse. Quindi se non è più TAV, non è più TAC, sarà TAM. Il TAM TAM oggi ci porta in quel contesto là, treno alta militarizzazione, perché le realtà militari abbisognano di sconfinare velocemente, passare velocemente, trasportare velocemente tutto l'armamentario, perché si entra in guerra. Questo attacca, ragazzi, questo attacca. 2029, 2030, 2029, 2030, attacca chi? Putin. Ma perché non lo fa adesso? Prima che noi ci si riarmi? No, non ho capito il motivo, però non importa. Quindi è un grande, però, sinceramente. È un grande, perché aspetta che noi ci si riarmi per dopodiché buttare quella bombetta e quindi farà azzerare tutto. Noi saremo in Caregon, inteso sedia di plastica bianca di fronte a Viano, 1 e a 2, qui di via Antonia Santa 6 e qui di via Pascoli 7. Saremo lì col 667 ad aspettare l'avvento in diretta, che sarà Filippo D'Adoio in diretta a Radio Gamma 5, quei pochi secondi per salutare tutti e darci appuntamento ad una prossima realtà di vita karmicamente fattibilissima e possibilissima, ci mancherebbe altro. Vabbè. Quindi TAM, treno alta militarizzazione, perché adesso serve assolutamente quello, tanto quanto il ponte sullo stretto Tajani, almeno ci ha detto così, ragazzi, dai, le truppe bisogna farle passare da qualche parte. Quindi adesso la scusa sarà questa. Dico questo perché i soldi non ci sono. Non ci sono i soldi per l'alta velocità, non ci sono i schemi per portare in concretezza l'avvio dei lavori. Uno dirà in concretezza la fine dei lavori. No, l'avvio. Ma come l'avvio? Sì. 30 anni che ne parliamo, 31, 32, 33, oltre 30 anni, dobbiamo ancora. Esatto, il tunnel di base Susa, Saint-Jean de Maurienne, deve ancora sapere qualcosina. Noi abbiamo qualche discenderia costruita in Francia, laddove se andate a leggere, sentite spesse volte anche abbiamo intercettato il fenomeno H2O, vuol dire due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, quindi l'acqua. E quindi uno sperpero demoniaco, industrialissimo, devastante da un punto di vista naturale, non importa, discenderia, roba francese, me ne frega un cazzo. 57 km di buco nella montagna, dei quali 45 in Francia e 12 in Italia, sì, ma noi paghiamo due terzi per l'operato di Berlusconi, che allora, sicuramente tifoso del Milan, scese in campo e fece vincere tutto con il trio degli amanti dell'arancione, quindi vuol dire col trio olandese Van Basten, Rijkaard e Gullit, il trecciolino Gullit, e quindi paghiamo più della Francia. La Francia l'ha posticipato oltretutto l'avvento del TAV in maniera seriosa al 2048, non importa, intanto noi diamo in là il progettificio, perché come dicevo sabato scorso, tutto ci si gioca su una sola questione: non possiamo noi, attuale governo italiano, noi governi italiani del passato, noi prossimi governi in Italia, dar la vinta a quei beceri montagnini, a quei maledetti indiani di valle. Non possiamo dar la vinta per non costruire un precedente così devastante, così importante e così da riportarsi storicamente di battaglia in battaglia, dai comitati in comitati, che sì, quindi daranno da fare nel presente e nel futuro. E quindi non è possibile darla vinta a quelli là, ma non è possibile. Poi lasciate perdere che i dati sono completamente in netta contrarietà, basterebbe unicamente che la Ducetta fosse arrivata nel contesto di quella realtà tiroidea, dire qualcuno, no, in questo caso quella del cantiere militarizzato H24 con tutte le divise presenti. Gli idranti oggi non possono far nulla, lo anticipiamo, è troppo caldo, i ragazzotti se ne sbatte altamente dell'acqua, casomai fosse inverno ancora, però col caldo, anzi, ben venga. Dico questo perché sarebbe stato utile che lei arrivasse in quel contesto per rendersi conto di quello che ha detto la Corte dei Conti europea qualche giorno fa, qualche settimana sarà, ma comunque qualche giorno fa, nel mese di giugno 2026. I costi ischei, per questo vi dico che la gireranno probabilmente con la questione militaresca, poi gli impatti, le devastazioni, ma soprattutto se non serve più andare in linea diretta a Lione, cosa andiamo a fare? No, ma il nel commercio, ma qua è commercio ormai, le direzioni sono tutt'altre, casomai avremo sicuramente da rimpolpare l'idea di quel corridoio 1 dalla sua qua giù, e qua giù è però il ponte che casca dentro, ragazzi, e qua posso assolutamente abdicare dall'idea dell'alta velocità di Val di Susa, ma il ponte sullo stretto sì, perché quando parlo del corridoio 1 intendo dire Berlino-Palermo, la città del leone e la città di Mamma Santissima, quel ponte che dovrà unire unicamente due cosche, basta. Vai. Gruccione, Dio Andrea da Sceriffo, grazie, Gruccione, il Gruccione costruisce tane lunghe 4-5 metri con quel particolare variopinto manto bellissimo di vari colori, quel becco lungo, e in fondo ai 4-5 metri ci mette le uova e poi i pargoli nascono e vanno quindi a
cip cippare. E allora adesso, saputo questo, ho dovuto fermare l'opera, fortunatamente. Ciao Luca, ti dedico Fasarem. Al sistema di controllo piace tanto il cloro nell'acquedotto, il dentifricio col fluoro o l'alluminio per il bambino nella siringa del vaccino. Bello in rima. Da decine d'anni ci fa l'aerosol degli aeroplani, un lavaggio del cervello che non vogliamo sentire nel telegiornale o leggere tra le righe di una carta igienica nazionale, perché stemo massa ben buttai sul divano in Fasarem. E allora viva il Fasarem. Allora Gruccione, grazie. Lorenzo Speed, tag Torino avanti Granata, tag, quindi un nuovo acronimo dopo TAV, tac, tam, tag. Va bene, facciamo una canzone rap. Pendolino Cafu, assolutamente sì, giallo rosso Cafu, pendolino, ma noi avevamo sicuramente il poeta del gol che andava sulla fascia in maniera stile treno alta velocità. Claudio Sala, il grande poeta. Buongiorno Luca, continua il genocidio a Gaza, il Marocco sta con il nemico, forza Putin, robe da Padova. Sì, tornerò sul tema, assolutamente sì, anche se però nel mese di agosto dovrò fare uno special sugli anni 70. Non avevamo dubbi, bellissimo, grazie Stefano D, qualcosa, Stefano D, perché leggo solo, di Camisano sarà, a costo zero per noi, mica per voi, e c'è la foto di un sorridentissimo impomatato Luca Zaia, cerchiato che più cerchiato non si può, con i colori, quindi giallo, rosso, verde, nero e azzurro, dei colori del cinque cerchio, del CONI e quant'altro, Olimpiadi vuol dire, e quindi non avevamo dubbi, a costo zero per noi, mica per voi, vabbè già un miliardo oltre, ma ne parleremo dati alla mano anche di questo. Ciao Luca, se puoi avvisare che stanno giungendo sui banchi dei supermercati e macellerie varie le carni e uova dei polli e tacchino vaccinati sperimentalmente negli allevamenti veneti e lombardi, boicottiamo tutto spiano, grazie, un abbraccio Ottavio. Quindi l'abbiamo già fatto diverse volte, invitiamo a riferirvi unicamente al sistema dei gas o a chi qui espone in maniera fidata per quanto concerne quindi la scelta di carne, ma andate unicamente a Distrana, faccio nome diretto perché l'abbiamo anche in lista, signori, un conto è prelevare a casaccio, un conto è andare a colpo fidato e sicuro e tutelante, quindi il nostro Fabio Becchera a Istrana, là dove tutto il mondo è il paese, andate in via Fabio Filzi e andate ad acquistare da parte nostra, che sì, sì, sotto Radio Gamma 5, se non mi fai sconto del 5% torna a casa e basta. No, sto scherzando. Gruccione, grazie Fabrizio, sì, ma con due C però. Ok, assolutamente sì. Ciao Ottavio, thank you very much. Andrea Sceriffo, ciao Mariano Bastianello, ho salutato prima. Sì, esatto, perfetto. Thank you very much. Allora, adesso, intanto, che sarebbe anche questa, che era bella da ricordare, ragazzi, questa. Perché? Non puoi dimenticare questa qua, ragazzi. No, questa non posso dimenticarla, assolutamente, ragazzi. Questa no, questa no.

0: Somos la Revolución. Sentiamo subito se abbiamo il nostro Rosario Marciano. Ciao Rosario, mi senti?
1: Mi sento, ma sento una voce sotto che disturba.
0: Non so cosa dirti. Adesso mi senti meglio? Prova. Ci proviamo. Rosario, ci proviamo. Ale.
1: Prova a richiamarmi. Facciamo così.
0: No, ma io ti sento bene tutto sommato adesso. Ti sento bene, dai.
1: Sì, tu mi senti bene, ma io sento un'altra voce sotto. C'è un'interferenza.
0: Addirittura. Non lo so. Sì, allora, sì. Prova a richiamarti, dai.
1: Prova a richiamare, grazie.
0: Vediamo.

0: E adesso ce l'abbiamo fatta, caro Rosario.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao. Buona bello giornata. E i servizi sono sempre in servizio, altrimenti non sarebbero i servizi, e quindi i servizi sono sempre in servizio. Va bene, e qua oggi fa veramente caldo, sarà la quarta, la quinta, la sesta ondata, per noi cambia poco. Volevo dirti che, beh, intanto come stai? Partiamo da qua, perché giustamente. E Antonio? Come sta Antonio?
1: Ah, insomma, stiamo abbastanza bene, a parte il fatto che abbiamo ricevuto il mandato di carcerazione con la sospensione dei 30 giorni proprio il 31 luglio, così gli avvocati sono in ferie e l'istanza al Tribunale di Sorveglianza non la posso ancora fare.
0: Addirittura?
1: No, sì, vabbè. L'hanno fatto apposta.
0: Sì, beh, immagino. Va bene, se serve siamo qua. Senti una cosa, Antonio insegna, è in pensione, tuo fratello cosa fa che non mi ricordo più?
1: Sì, insegna ancora in pensione, lo sai che non ci fanno andare più.
0: Sì, questo lo immaginavo, però. E quindi insegna ancora, insomma, tuo fratello, tutto sommato.
1: Sì.
0: Tuo fratello ti è sempre stato accanto, ma si è mai espresso da un punto di vista vocale, oratorio? No, mai, penso io, o sì?
1: No, diciamo che lui è il mio mentore.
0: È una bella parola, no, mentore, molto bella, sì, il tuo mentore.
1: È come i nativi americani, non gli piace neanche essere fotografato, quindi tanto meno...
0: E adesso che avanza l'intelligenza artificiale, che ormai ci riprende tutti, ormai, cioè...
1: Sì, no, per carità, anzi, meglio così, perché visto che il sottoscritto è stato oggetto di decine e decine... di video fatti con lo scopo di screditarmi, meno male che l'unica cosa che sono riusciti a recuperare è una vecchia fotografia del 2007, e con quella il Ministero della Giustizia, su Non è Enciclopedia, ha pubblicato alcuni post diffamatori nei confronti di mio fratello.
0: Senti, io estrapolo qualcosina proprio da tante righe, ma mi fermo, penso a quello che hai detto poc'anzi. La Cassazione non ha ancora depositato le motivazioni della sentenza del 29 aprile, però salto e accenni tu alla carta identità che non ti è mai stata restituita, e per questo motivo non ti sarebbe possibile andare ad un esame specialistico ai reni nella vicina Francia. Ho detto giusto, Rosario?
1: Sì, io ho avuto diverse crisi renali, coliche renali, e l'impegnativa che ho preso tramite il medico qui è, praticamente me l'hanno data a un anno, e quindi facilmente in Francia entro una settimana riuscivo a fare le analisi che devo fare, ma non le ho potute fare perché non mi hanno restituito la carta d'identità.
0: Quindi tu non vai lì in prossimità in Francia per quanto concerne la nostra malvagia e deleteria realtà sanitaria, e magari migliore, dico io, nella realtà transalpina, ma vai per la questione proprio temporale, cioè qua un anno, lì una settimana, due, insomma, ecco.
1: Ma ovviamente in Francia la sanità funziona senza dubbio meglio che in Italia. Lì se vai a fare un'impegnativa in una settimana ti fanno la visita.
0: E qua bisogna pagare, se no bisogna scucire tanti soldini, caro Rosario.
1: Ma li devi scucire anche qua, cioè il problema.
0: Sì, no, dico qua io, e qua devi scucire un sacco di soldini.
1: Tutte le volte che ho dovuto usufruire io e mio fratello di qualche, io raramente, ma di più mio fratello, sempre a pagamento, perché se no con l'assistenza sanitaria praticamente mio fratello poteva anche morire l'ultima volta che è successo un'emergenza.
0: Però
1: non ne parliamo nemmeno. E poi purtroppo, anche se io da aprile ho diritto ad avere indietro il documento,
0: sì,
1: non me l'hanno fatto più avere. E praticamente poi la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Fusillo proprio il giorno dopo la fine dei 12 mesi scontati per la vicenda Bataclan.
0: Sì.
1: E quindi poi io sono andato a fare la domanda al commissariato per la restituzione, mi hanno detto che la decisione la deve prendere il prefetto, abbiamo fatto anche diversi solleciti, ma non ha risposto mai nessuno. Quindi praticamente poi è arrivata la batosta. Tra l'altro la Cassazione, sì, non ha le motivazioni, l'avvocato non le conosce ancora, però è arrivato prima il mandato di carcerazione, dovrebbe essere il contrario, cioè
0: prima
1: porti a conoscenza il difensore delle motivazioni che hanno portato la Corte di Cassazione a dichiarare inammissibile un ricorso che non era senza dubbio a livello di essere dichiarato inammissibile, e poi fai dopo qualche settimana, visto che la comunicazione va fatta al pubblico ministero della Procura di Bergamo, fai la comunicazione al pubblico ministero e il pubblico ministero poi ti manderà il mandato di carcerazione con la sospensione di 30 giorni per chiedere al tribunale di sorveglianza le misure alternative al carcere. Invece cosa hanno fatto i furbacchioni? Hanno notificato all'avvocato il mandato di carcerazione,
0: sì,
1: e non gli hanno fatto avere le motivazioni, e avevano già il mandato di carcerazione pronto prima ancora di depositare le motivazioni.
0: Io devo fare
1: anche un'altra cosa completamente fuori dalle regole, ma tanto chi controlla i controllori? Nessuno, possono fare quello che vogliono. E tra l'altro io sono fermo perché anche se ho solo 30 giorni,
0: sì,
1: e quindi se io non faccio la domanda al tribunale di sorveglianza entro 30 giorni vengo sbattuto in galera. Questi me l'hanno fatto quando gli avvocati sono in ferie.
0: Sì, esatto, questo periodo qua, figurati.
1: Quindi gli avvocati ovviamente adesso non muovono un dito perché sono in ferie. Io fino a oltre metà di agosto, quindi arrivo per il rotto della cuffia con 10 giorni di tempo per fare tutta la procedura e fare arrivare l'istanza al tribunale di sorveglianza di Genova.
0: Ho capito.
1: Quindi dimmi se non me lo fanno apposta per farmi andare in galera.
0: Sì, speriamo di no. Io dovevo far ascoltare, mi sono dimenticato però, poco prima di chiamarti, qualche minutaggio a firma Fabio Duranti, Radio Radio, per quello che ha detto l'altro giorno sul fatto che noi non dobbiamo farci ridicolizzare, ovvi temi Klaus Seeding piuttosto che scie chimiche. Però allora ne approfitto perché anche con te in diretta, leggo queste poche righe di intervento di Fabio Duranti, lì dove dice: sul piano scientifico la formazione delle scie di condensa degli aerei dipende da precise condizioni atmosferiche di quota, possiamo starci, ovvio, ci stiamo, temperature e umidità che non si verificano sempre. È per questo che in alcune giornate il cielo ne è pieno, in altre resta libero. Le caratteristiche, qua già entriamo in quello che mi interessa, le caratteristiche AX che talvolta si osservano da terra derivano invece dall'incrocio di rotte aeree a quote diverse, distanziate di migliaia di piedi, proprio per evitare collisioni, ci dice il nostro Fabio Duranti. Diverso invece il tema dell'inseminazione delle nuvole, tecnica nota e documentata da decenni, utilizzati in vari contesti storici e recenti, dall'Arabia Saudita ad esempio.
1: Questo sarebbe Fabio Duranti di Radio Radio?
0: esattamente, sì. Non sempre
1: mi
0: dice
1: pareva,
0: le
1: dimmi. Voleva di aver sentito Paolo, attivissimo del CICAP.
0: Esatto, lì volevo arrivare, solo che questa è una radio altamente seguita e aveva al fianco anche sto Giorgio Bianchi, quello che si interessa di Russia e Donbass, ma però lui ha detto: io non sono mai entrato in questo tema. Ho fatto una domanda un giorno al fratello di Romano Prodi, che è climatologo, cosa del genere. Però chiudo solamente queste righe qua e poi mi rispondi. Non sempre le condizioni, dice Fabio Duranti, dell'atmosfera consentono ai motori degli aerei di lasciare dietro una scia di condensa. Bisogna vedere la quota, bisogna vedere se a quella quota ci sono quelle condizioni, altrimenti questo fenomeno non avviene. Le X sono le diverse rotte che può fare un aereo va verso una rotta, un altro gli passa sopra o sotto, parliamo di migliaia e migliaia di piedi, perché non è che gli aerei possono viaggiare su rotte che si incrociano alla stessa quota, altrimenti sai le collisioni, gli incidenti, ci metto il carico da 90, ma non fatevi ridicolizzare. Sei mai stato protagonista con Radio Radio, no? Dimmi.
1: Ma Fabio Duranti è un meteorologo, non lo so, è un fisico dell'atmosfera, chi è? Che cos'è?
0: No, lui chi è? No, lui è, sarà il direttore di Radio Radio, lui è la pietra d'angolo di quella radio.
1: Non ha la competenza per, e poi non fa altro che riferire quelle che sono le dichiarazioni del CICAP.
0: Esattamente. Sì.
1: Poi, scusa, quando io ti dimostro che un aereo sta volando a 2000 metri di quota,
0: sì,
1: e che quindi quelle scie non possono essere scie di condensazione, lui è in grado di confutarmi?
0: Assolutamente.
1: È in grado di smentire con i fatti e con i dati quello che io asserisco da anni? Non sono in grado. Perché questi qua il confronto non lo vogliono mai? Perché se devono intervistare qualcuno intervistano qualcuno che è sempre dalla loro parte? E poi questi soggetti qua farebbero informazione alternativa? L'abbiamo visto con il Covid, che non hanno mai messo in evidenza l'inesistenza del virus, perché non è stato mai isolato, per cui fanno finta controinformazione. Mi sembra chiaro. Ovviamente tutte queste asserzioni sono riprese pari pari dal CICAP e dalle ARPA locali, sono identiche, vai su Wikipedia, trovi le stesse informazioni, sono capace anch'io, però mi devono dimostrare come mai ad alta quota c'è lo 0% di umidità relativa e si formano le scie chimiche lo stesso, e le scie di condensa, e a bassa quota dove la temperatura è abbondantemente sopra i 25-30 gradi, quindi a 2000 metri ci sono solo 6 gradi in meno rispetto al livello del mare, quindi supponiamo che se va bene ci sono in questa stagione 20 gradi sopra lo zero, come fa a formarsi il ghiaccio? Me lo spiegano? La fisica dell'atmosfera se la sono inventata loro l'altro ieri.
0: Assolutamente.
1: Perché non ci stanno questi parametri qui, non esistono. Quando uno, la NASA dice che le scie di condensa si formano quando l'umidità è superiore al 72%, la quota superiore a 8000 metri, la temperatura è inferiore ai 40 gradi sotto lo zero termico. Quindi, se questi parametri non corrispondono, non coincidono, come fanno a formarsi scie di condensazione? E poi le scie di condensazione persistenti non possono esistere da un punto di vista della fisica dell'atmosfera e anche della fisica standard. Perché? Perché dovrebbe esistere una sovrasaturazione sull'umidità relativa, cioè l'umidità relativa dovrebbe essere in costante aumento fino al 200-250%, il che da un punto di vista appunto della fisica è impossibile. Quindi si tratta, come dice il generale Mini, che non è un Fabio qualsiasi, sono scie rilasciate a bella posta. Generale Fabio Mini, che chiaramente non è l'ultimo venuto, e sono 20 anni che conferma tutte le cose che abbiamo detto noi dal 2005 fino adesso.
0: Allora io ricordo, visto che anche in momento d'estate, per carità, le carte patinate stile quelle di Urbano Cairo vanno per la maggiore sotto l'ombrellone, però il consiglio che vi do è ad esempio sfogliare, leggere e carpire soprattutto quello che è contenuto all'interno del libro Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, che è stato tradotto anche in francese, giusto?
1: Esatto, sì, poi tra l'altro non è neanche aggiornatissimo, se dovessimo
0: aggiornarlo,
1: scrivere un'altra edizione ci sarebbero altre decine di prove. Ad esempio gli ultimi studi che ha condotto mio fratello insieme agli studenti
0: della scuola,
1: della classe dove insegna lui al liceo scientifico, praticamente è uno studio che non ha condotto mai nessuno, e quindi sarebbe anche legittimo da premio, perché in realtà lui ha eseguito un esame dei risultati delle temperature dal 1965 al 2026. Le temperature nella Liguria di Ponente sono costantemente aumentate di 1,8 gradi. Va bene. Per quale motivo sono aumentate? Lo andiamo a vedere. Perché parallelamente, anziché aumentare le precipitazioni piovose, perché chiaramente se aumentano le temperature, le precipitazioni piovose devono aumentare, al contrario le precipitazioni sono diminuite addirittura di valori prossimi al 20%. Quindi qual è questo fattore X che impedisce le precipitazioni? Sono le inseminazioni igroscopiche delle nubi basse, che impediscono la formazione di nubi perché asciugano l'umidità in atmosfera. È logico che aumentano le temperature, aumenta l'effetto serra a causa di queste sostanze chimiche rilasciate dagli aerei, e inevitabilmente poi non piove. Quindi quando Radio mi asserisce che sono solo scie di condensazione, mi dovrebbe spiegare come mai queste scie di condensazione, quando vanno a contatto con le nubi basse, che quindi non sono a 8000-10000 metri, ma sono a 2000, anziché farle diventare ancora più vaporose e consistenti, le dissolvono in pochi minuti. Dov'è il vapore? Dov'è il ghiaccio?
0: Dov'è il vapore? Dov'è il ghiaccio? Rosario, tu mi hai detto incongruenze normative, errori tecnici, rischi per la privacy, confusione terminologica. Tornando momentaneamente, velocemente, al DDL Cieli Blu del duo praticamente Avvocato Chialastri e Maresciallo Nuzzo, ci sono degli aggiornamenti oppure no?
1: Ma io so che Maresciallo Nuzzo addirittura ha dismesso il numero di telefono, sul contatto WhatsApp non è più rintracciabile, e praticamente una volta compiuta questa missione è sparito. E mentre l'avvocatessa Chialastri ovviamente ha rifiutato un confronto diretto con il sottoscritto e continua, diciamo, a parlarsi da sola. Questo è il progresso che hanno fatto con la raccolta delle firme.
0: Ho capito. Se noi intendiamo provocare, come vedo quello che tu hai pubblicato, una violenta tempesta di fulmini e pioggia, tu dici la tecnica del cloud seeding appare obsoleta e spesso inefficace, e mi porti in campo questo acronimo, comunque queste tre lettere, TMC65, facilmente trasportabile ed imbarcabile. Tradotto per i nostri ascoltatori, di cosa stiamo parlando?
1: Beh, noi in questi ultimi 10 anni abbiamo assistito ad alcuni nubifragi generati artificialmente con una sicurezza pari al 99%, perché le mappe satellitari mostravano le cosiddette V-shape, che sono, diciamo, un nuovo termine, che è un neologismo inventato dai meteorologi militarizzati, e cioè quello di giustificare la presenza di celle temporalesche autorigeneranti. Ora, anche qui, richiamando le norme e le regole della fisica dell'atmosfera, una cella temporalesca autorigenerante non può esistere. Se è autorigenerante è perché c'è un'apparecchiatura derivata dagli studi della ex Unione Sovietica e da brevetti che sono stati poi venduti agli Stati Uniti, che permettono, ci sono sperimentazioni che ha fatto anche la NASA pubblicamente, che avevano riportato anche a livello televisivo sulla BBC, queste apparecchiature generano dei grossi turbini di vapore e acqua determinato da aria caldissima, generati da turboreattori modificati. Questi turboreattori chiaramente creano un turbine di aria caldissima che sale in quota e, scontrandosi con aria, atmosfera più fredda, condensano fino a generare delle grosse celle temporalesche, che appunto vengono autorigenerate tramite questi motori turbofan modificati, e queste celle temporalesche nell'arco di pochi minuti determinano le precipitazioni piovose, come è successo a Genova per abbattere le polveri della demolizione controllata del Ponte Morandi, spacciato per un crollo a causa degli stralli che non avevano tenuto, ma non era d'accordo neanche la commissione svizzera, tant'è vero che questo rapporto lo hanno fatto sparire dal sito del ministero. Quindi il Ponte Morandi dovevano farlo precipitare, dovevano farlo crollare, perché nessuno voleva la gronda, cioè un ponte che si doveva affiancare al Ponte Morandi, che avrebbe coinvolto una serie di terreni che sarebbero stati oggetto di esproprio, per cui erano anni che se la menavano, perché nessuno riusciva con nuovi progetti a convincere la popolazione a realizzare questa nuova gronda. Quindi anche sulla base delle direttive europee del mese di marzo, quindi l'attentato al Ponte Morandi del 17 agosto 2017, se non erro, mentre le direttive della Unione Europea e della NATO erano del mese di marzo, dove si diceva chiaramente che i ponti che non supportavano il peso di autoblindo e carri armati dovevano essere o restaurati opportunamente oppure demoliti e sostituiti. Quindi, dovendo demolire con cariche esplosive il Ponte Morandi, che era costruito con amianto, avevano bisogno di abbattere le polveri piroclastiche che si sarebbero diffuse, come è capitato durante il crollo
0: le Torri Gemelle,
1: ovviamente causato da autoattentato delle Torri Gemelle. E però per risolvere il problema delle polveri hanno generato una V-shape, che io ho ancora su ripresa da satellitare, per provocare una pioggia torrenziale che avrebbe intanto coperto i lampi delle esplosioni e sarebbero stati scambiati per dei fulmini, e le piogge ovviamente avrebbero abbattuto le polveri piroclastiche che si sarebbero formate a causa del crollo del Ponte Morandi. Questo è. Poi spiace ovviamente che le relazioni di due ingegneri strutturali, grandissimi ingegneri italiani, che hanno avuto anche dei premi relativamente alla loro carriera, e le indicazioni del MIT, cioè la Commissione svizzera, che aveva indicato che il crollo non era dovuto al cedimento degli stralli che risultavano fratturati in una zona diversa da quella che era stata indicata come fragile, rapporto, ripeto, che è stato fatto sparire dal ministero, la magistratura è andata avanti dritta, non ha voluto sentire queste testimonianze e ha dato una testimonianza, una conclusione che è completamente fuorviante, perché il ponte non è crollato da solo, ma è crollato perché lo hanno demolito.
0: Però, senti, tornando su questa nuova ondata di caldo, io vedevo un'ondata di caldo, non è un'eruzione solare, quello che sta bruciando la tua pelle in questo momento è l'attivazione dello strato di nanoparticelle metalliche spruzzato nel cielo da decenni, il cielo non è vuoto, è carico di metallo. Tu parli di cieli di plastica. Tradotto in maniera infantile e primitiva, se noi non avessimo sicuramente tutto quello spargersi, diciamo, di sie chimiche o comunque di sostanze che ben traduciamo dall'alluminio, bario, sali di quarzo, torio, manganese, chi più ne ha più ne metta, noi non dovremmo subire questa afa tysoniana, o mi sbaglio?
1: Ovviamente i militari, avendo necessità di uno strato di atmosfera con le caratteristiche simili a quelle della ionosfera, cioè in grado di trasmettere i segnali e le comunicazioni radio a distanza notevole oltre la curvatura terrestre, hanno inventato già negli anni 60 un sistema attraverso la dispersione soprattutto di alluminio, bario, torio e stronzio, ma anche litio. Inizialmente c'erano solo questi metalli, adesso ce ne sono più di 20, e praticamente in questo modo loro riescono a creare una sorta di plasma atmosferico che poi ovviamente serve proprio per trasmettere le onde elettromagnetiche. Quindi noi siamo all'interno come in una sorta di forno a microonde, sì. Cuociamo lentamente come dei polli e chiaramente questi elementi chimici elettroconduttivi e igroscopici, cioè che prosciugano l'umidità atmosferica, creano notevolmente un effetto serra. Non dimentichiamo che l'80% delle sostanze combuste dagli aerei non è vapore acqueo, come ci possono dire i controinformatori alternativi, oppure il CICAP, ma sì, è lo zolfo, l'esafluoruro di zolfo, che è un gas serra 1000 volte più potente della povera CO2, che non c'entra assolutamente niente e che non è un gas serra, anche perché in atmosfera è presente per uno 0,03 rispetto a tutti gli altri componenti ad effetto serra reale. Quindi le temperature logicamente aumentano, anche perché non c'è il termostato naturale determinato dalla formazione delle nubi, che chi non è cieco e chi non ha perso la vista e l'intelligenza avrà notato non ci sono più. Cioè le nubi sono un evento assai raro. Quando decidono loro che deve piovere, quindi a fine stagione, loro faranno venire giù un po' di nubi fragi, tanto è vero che i servizi meteo militarizzati dicono sempre oggi sereno, con al più qualche debole formazione nuvolosa nell'entroterra e niente rischio di precipitazioni. Cioè ti mettono anche a livello psicologico in condizioni tali da pensare che le piogge siano assolutamente un rischio da evitare, quando in poi, se non abbiamo le piogge, non avremo più l'acqua potabile per bere e per tutti gli altri usi che se ne fanno.
0: Senti, accennando alla questione del Ponte Morandi, mi è venuto in mente quelli che stanno qui al nostro fianco per quanto riguarda la famiglia di Ponzano Veneto, provincia di Treviso, vuol dire i Benetton, quelli che gestivano 3.000 km di autostrade, quindi il 50% autostrade in Italia, laddove le manutenzioni, Paradiso Tarmè e te Rosario, non le hanno mai sicuramente sostenute più del dovuto per incassare dividendi e quant'altro. Mi viene in mente, dovrò riportare un articolo della Webuild in riferimento alla tua Liguria, perché la Webuild ormai, questi i grandi signori delle costruzioni, stanno devastando la Liguria, che è già devastata per molti aspetti. A tal proposito ti chiedo, la questione che sento ogni tanto primeggiare per quanto riguarda i comitati che si mettono per traverso nell'agrivoltaico fronte toscano piuttosto che sardo tantissimo, in Liguria ci sono comitati similari che difendono poi i terreni dall'agrivoltaico, come siete messi voi con l'agrivoltaico?
1: No, che io sappia in Liguria non ci sono opposizioni di genere. Tieni conto che comunque la Liguria è un territorio molto così frastagliato, diciamo così, sì. Non è che ci sono pianure disponibili per il fotovoltaico, quindi in alcune zone sono state montate alcune pale eoliche che spesso e volentieri poi capita di vedere spente, ferme, sì, sì. Quindi sappiamo che comunque questo è un business che non serve, anche perché poi tutta l'energia che serve per una pala eolica alla fine quella che può produrre è la decima parte rispetto all'energia che si spreca, e per non parlare dell'olio lubrificante a litri che serve per tante volte anche per far girare le pale, usano i generatori a gasolio, quindi siamo a livello di truffa come negli altri casi. Poi per quanto riguarda il fotovoltaico, certamente il Piemonte e altre zone come anche la Lombardia e la Toscana sono soggetti anche a un'invasione più sistematica da parte dei pannelli solari, perché il territorio favorisce un'azione del genere. Ovviamente dovrebbero esserci regole come in Francia, dove è vietato realizzare pannelli fotovoltaici su terreni coltivabili, mentre invece c'è l'obbligo di inserire pannelli fotovoltaici sopra i parcheggi, il che mi sembra più logico, ovviamente, e chiaramente meno impattante dal punto di vista ambientale. Purtroppo, anche se laddove ci dovessero essere opposizioni, come ci sono per esempio in Sardegna, sì. relativamente rispetto alle installazioni soprattutto delle pale eoliche, purtroppo il problema a monte è quello di continuare a votare soggetti che poi, una volta che sono su, fanno quello che vogliono.
0: Rosario, ripartiamo qua, adesso lo spot e poi abbiamo l'altra ora, tranquillo.
1: Sì.
0: Aspettami là. Rosario.
1: Sì, eccomi.
0: Quando la terra guarisce, guariamo con lei, e mi si diceva nell'ultimo spot, la terra si sta ammalando. Beh, per quello che irroriamo in essa e per quello che ricada dall'alto, è difficile che possa mantenersi in dolce equilibrio. La stiamo veramente deturpando, che metà basterebbe. Mi stavi dicendo dei comitati, sardi, cosa del genere?
1: Sì, dico, purtroppo si continua a legittimare presidenti di regione e compagnia cantante, quindi una volta che sono lì hanno già gli affari fatti con le aziende che mettono insieme queste pale eoliche, e quindi la Sardegna è devastata come hanno devastato la Puglia, l'Abruzzo e altre regioni.
0: In effetti infatti hai fatto un articolo molto profondo che porta a riflettere anche nella questione della realtà rinnovabile / sostenibile, e tu parli del grande bluff del vento, perché l'energia eolica sta avvelenando l'ambiente e così di conseguenza la nostra salute, riporti diversi punti inquietanti, quindi denunciando tutto questo. Leggo due righe: l'eolico non si limita a occupare il paesaggio, lo devasta, tu dici, a livello biologico. Il problema non è confinato alle pur tragiche collisioni con i volatili, ma si estende alla degradazione invisibile causata dalle vibrazioni e dagli infrasuoni. Questi segnali a bassa frequenza rendono l'area circostante un deserto biologico. Quindi cosa puoi dire di queste vibrazioni ultrasuoni per chi vive in quelle aree?
1: Sì, tra l'altro, oltre agli infrasuoni, le pale eoliche producono un aumento delle temperature, automaticamente abbiamo un ulteriore incremento delle temperature nelle zone dove ci sono un gran numero di pale eoliche. Gli infrasuoni possono determinare problemi cardiaci, possono determinare problemi neurologici, perché sono frequenze che spesso e volentieri sono percepite come un fastidio fisico, perché il nostro organismo chiaramente ne patisce, e il risultato è spesso devastante per le persone che vivono in prossimità di queste strutture gigantesche.
0: Fauci è tornato un po' sotto i riflettori, speriamo la paghi fino in fondo, altrimenti, se non sarà determinata giustizia ad affrontarlo in maniera decisa, speriamo lo sia l'effetto karmico per chi ci crede o non ci crede. Però a parte ciò, tu hai pubblicato, io consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggere quel grande articolo dal titolo Giappone, studio da 20 milioni di persone, cioè 20 milioni di persone è uno su tre in Italia, 20 milioni è tanta roba. 20 persone, 20 milioni, torniamo assolutamente a trattare il tema dei vaccini. E tu parli quindi, i risultati emersi da questo monitoraggio imponente sono così netti da risultare inattaccabili. Gruppo dei vaccinati, e in questa corte che sono stati rilevati tutti i decessi in eccesso. Gruppo di non vaccinati, incredibilmente in questo segmento la mortalità in eccesso è pari a zero. Ricordi poi il professor Robert Clancy, penso che si dica così, come lo spieghi sto articolo qua ai nostri radioascoltatori, perché io non sapevo nulla di questa cosa qua. Ripeto, notizia bomba che arriva dal Giappone.
1: Te lo spiego con la voce dei fact checkers di Open, che scrivono attraverso la voce del geometra Quampili che non si tratta di uno studio referato ma di un'opinione. Quindi
0: sono i signori di Mentana quelli che hai detto di Open, sinceramente. Ok.
1: Proprio questo post è stato segnalato e messo come non visibile sul mio profilo, a meno che non clicchi per andarlo a visionare. È stato segnalato come fake news, quindi in realtà quando noi abbiamo a che fare con l'informazione, quella mainstream, quella ufficiale, ci scontriamo con un muro di gomma, per cui anche quando ci sono studi inattaccabili da un punto di vista statistico e chiaramente tieni conto che in ogni caso anche gli studi referati spesso e volentieri sono studi che sono stati sottoposti a peer reviewed, per modo di dire, perché in realtà la maggior parte di coloro che pubblicano sulle riviste peer review sono le stesse farmaceutiche che pagano, e quindi ovviamente pagando riescono ad ottenere la revisione paritaria per questa pubblicazione. Quando viene fuori una pubblicazione che dà fastidio e che non sono stati in grado di far rimuovere, spesso ne hanno fatte rimuovere, parlo per esempio anche delle pubblicazioni del fisico nucleare Herdon, che aveva confermato nel 2017 la dispersione in atmosfera di ferro e magnetite e ossido di grafene in atmosfera con gli aerei. Due pubblicazioni gli hanno rimosso su mandato, diciamo così, su segnalazione dei giornalisti di Open. Quindi siamo a dei livelli ormai inaccettabili, perché anche quando uno studio, e anzi soprattutto quando uno studio è inattaccabile, interviene la censura, e quindi quando poi la censura non può intervenire, intervengono motivazioni risibili come grande titolo fake news, quella dei 20.000 morti a causa del vaccino, non si tratta di uno studio ma si tratta di un'opinione. Ecco, siamo a questi livelli ormai.
0: Vabbè, dico spesso anche, noi si costruisce troppi muri e pochi ponti, perché sul ponte dobbiamo ritornarci, nel senso che vedo, ciao Luca, non ho capito, ma l'ospite dice che il ponte Morandi lo hanno abbattuto e non è crollato, in che senso? Davide 66, pronti, mezza via. Se quello che dice Rosario è vero, porterebbe grandi verità di informazioni che tolgono la maschera a poteri imperiali, interessi militari e molte menzogne raccontate agli sprovveduti cittadini. Parte della magistratura sarebbe agli ordini di questi poteri. Dunque, che fare oltre ad informare ancora? Dunque, il ponte Morandi è servito per vari scopi, ma di base per interessi militari, per far passare mezzi bellici militari? Le direttive EU, quindi Unione Europea, su questo erano decise ben prima della guerra ucraina, e dunque qual era il progetto? Grazie ad Andrea. Poi arriva, i boccaloni possono credere che il ponte Morandi sia crollato per cedimento strutturale, troppe incongruenze e mistificazioni, soprattutto nei filmati delle telecamere, e troppi interessi sotto la vicenda. E tu ti rifai a quest'ultimo, allora, praticamente messaggio soprattutto.
1: Cerco di andare con ordine partendo da dati inconfutabili, che non sono asserzioni che faccio io. Il MIT, quindi è un centro studi di ingegneristico svizzero, era stato incaricato dall'allora ministro dei trasporti e delle infrastrutture, non mi ricordo se era una delle due, comunque Toninelli, di eseguire, di effettuare uno studio sul materiale di risulta del crollo cosiddetto del ponte Morandi, per verificare le cause e accertare i responsabili. Il MIT ovviamente entro qualche mese depositò un articolato studio di una quarantina di pagine che dimostrava che il ponte Morandi non era crollato a causa del cedimento degli stralli, che è la versione ufficiale anche mantenuta dalla magistratura inquirente. e che le cause, era questo virgolettato, che le cause andavano ricercate altrove. Ovviamente il MIT non poteva spingersi oltre. Ovviamente cosa accadde? Che questo studio in formato PDF, che inizialmente era pubblicato sul portale del Ministero delle Infrastrutture, fu rimosso, perché chiaramente indicava una verità che non doveva essere quella, come nel caso del Bataclan, dove c'era stata una versione ufficiale. Questa versione io l'andai a contraddire e mi beccai 12 mesi di reclusione.
0: È caso Solesi in questo caso, sì.
1: Caso Solesi. Allora, questo però diciamo a livello ufficiale. Per quanto riguarda le mie realizzazioni video, quindi almeno una mezza dozzina di filmati che dimostravano, dati alla mano, che il ponte non era crollato, ma che era stato demolito e che organi ufficiali avevano falsificato i video per accoppiarli, diciamo così, per avvalorare la tesi del crollo spontaneo del ponte Morandi, su mandato della magistratura sono stati fatti rimuovere da YouTube. Quindi io potrei avere le prove pubbliche, ma non ce l'ho più, perché su YouTube sono stati rimossi tutti i video. Tra l'altro fu l'anno in cui mi tolsero la monetizzazione proprio a causa del ponte Morandi, cioè io pubblicai dei contenuti che davano fastidio, i video furono rimossi e YouTube mi tolse la monetizzazione.
0: Ma questo 2018-2019 nell'immediatezza o no?
1: Nel 2017, subito.
0: Sì, ma il ponte Morandi quando è crollato? Il 2018.
1: Ah, vabbè, sarà stato appunto lo stesso anno.
0: Sì,
1: che sarà
0: 2018.
1: Il 2018. Sì, 2018. Immediatamente io avevo realizzato questi video.
0: Sì, 2018.
1: E nell'arco di pochi giorni sono stati
0: rimossi. Sì, sì. Vigilia Ferragosto 2018. Senti, un radioascoltatore mi ha portato un incartamento attraverso Amici Speaker e ho scritto qualcosina che spero di tradurre, perché sarebbero domande che avrebbe voluto quindi rivolgerti. Penso in riferimento a tutto quello che viene sopra le nostre teste, quindi chemtrails, scie chimiche. Lui dice se è possibile risalire magari a tutta sta roba attraverso gli esami del sangue, l'espettorato, il capello, l'esame del capello, è possibile? Ne avevi parlato anche nel libro tu di sta cosa, mi sembra.
1: L'abbiamo già fatto, noi abbiamo fatto esami del mineralogramma, quindi del capello, diciamo così, già nel 2007, quando ancora le analisi erano, diciamo, pulite e non erano artefatte. E abbiamo condotto analisi presso un laboratorio certificato in Francia del carburante avio, la dottoressa Ulrike Lohmann, svizzera, nel 2014-15 ha esaminato quello che usciva fuori dai turbofan e quello che era contenuto nei carburanti, e sono una conferma i risultati di quello che avevamo relazionato noi negli anni fino al 2018, quando abbiamo analizzato sia i carburanti sia i polimeri di ricaduta, che sono di origine aeronautica, da carburanti. Quindi le prove e i risultati delle analisi ci sono tutte sul nostro sito, ci sono più di 4.000 articoli, ci sono diverse pubblicazioni, ci sono noi continuiamo a nostre spese ovviamente a mantenere i server attivi per archiviare i nostri documenti PDF, che sono le prove che inizialmente hanno rimosso da tutti gli altri portali a titolo gratuito, proprio per evitare che ci fossero pubblicazioni e prove online. E quindi manteniamo, ci costa 400 euro l'anno, manteniamo i nostri server, e quindi sui nostri articoli sono linkati tutti i PDF a prova, a dimostrazione di quello che in questi 21 anni abbiamo asserito. Si tratta di sostanze di ricaduta che ritroviamo anche nel sangue con il mineralogramma, e quindi troviamo alluminio, bario, manganese, torio, stronzio, litio, addirittura uranio. Non dimentichiamo che gli aerei, per esempio, come Zavorra, nella zona posteriore, utilizzano l'uranio impoverito. Quindi, ovviamente di tutto di più. È chiaro che quello che viene avio disperso non è acqua di rose e rimane nell'organismo, tanto è vero che poi le malattie neurodegenerative causate proprio dalla presenza dell'alluminio, che ha come target proprio il cervello e i neuroni, sono aumentate in maniera spropositata negli ultimi 20 anni, guarda caso, come anche la SLA e altre malattie neurodegenerative provocate non da problemi di DNA, di eredità e
0: sì, genetica, sì, della, genetica,
1: ma dovuti proprio all'inquinamento da alluminio e altri metalli neurotossici. Per esempio la Sardegna e la Liguria sì, sono le zone più irrorate d'Italia e guarda caso sono le aree dove c'è un'alta altissima incidenza di sclerosi multipla sì, laterale amiotrofica, che SLA, sì, è dovuta alla presenza di bario nel sangue.
0: Eh sì. Oltretutto in Sardegna abbiamo tanti poligoni di tiro come Quirra che insegna, insomma, ci mancherebbe altro.
1: Non dimentichiamo che le prime sperimentazioni di aviodispersione di bario per facilitare le comunicazioni

0: Cadeo, Cadeo, Cadeo.
1: Franco Cadeo, come anche parliamo dell'esperto di elettronica, sì, di guerra elettronica, Davide Cervia, Cervia, che fu venduto dall'Italia a qualche paese estero nel periodo in cui appunto la guerra elettronica iniziava ad avere i suoi massimi fulgori con le sperimentazioni in atmosfera.
0: Qua mi si dice: per abbassare l'acidità dell'aria provocata dalle irrorazioni ionizzatori, ioni negativi messi in più punti.
1: Sì, purtroppo io non ho potuto più realizzare i miei prototipi perché, guarda caso, non è più disponibile il materiale di partenza per creare questi generatori di ioni negativi. Una volta erano disponibili, andavi su eBay, ne trovavi quanti ne volevi. Adesso invece magari nel carrello ce n'è uno solo, quando te ne servono almeno per ogni prototipo una cinquantina di questi generatori di ioni negativi. E tra l'altro, se all'epoca un singolo apparato lo pagavi 7-8 euro, adesso costa 25 più le spese di spedizione e in più la tassa europea e la tassa italiana, perché sono prodotti che arrivano dalla Cina. Quindi, cioè, a parte il fatto che è impossibile ordinare un pezzo alla volta e aspettare 2 mesi per fartelo arrivare, quindi per avere una componentistica finale devi aspettare 12 mesi per andare bene, cioè non è concepibile. Quindi hanno fatto in modo che anche quel materiale non è più disponibile. Non dimentichiamo che l'atmosfera viene positivizzata e quindi la negativizzazione dell'atmosfera tramite l'emissione di ioni negativi, che tra l'altro usano con successo i cinesi, gli Emirati Arabi, gli australiani e gli svizzeri, chiaramente non è più utilizzabile perché non c'è più il materiale di partenza per poter creare questi prototipi. Ovviamente ci vorrebbe un tecnico di elettronica, sì, che fosse in grado di realizzare un prototipo di grosse dimensioni, e chiaramente sarebbe assolutamente fruttuoso, perché andrebbe ad abbattere il nanoparticolato a carica positiva e potrebbe, anzi è già successo, ci metterebbe in condizioni di generare benefiche piogge non torrenziali, così come accadde nelle mie prime sperimentazioni nel 2017 nel Ponente Liguri e in Piemonte, dove avevo distribuito diversi apparati.
0: Senti, a proposito dei residui rilasciati dal sorvolo di milioni di velivoli commerciali, nonché militari, ma soprattutto quelli commerciali, io e te non vorrei rovinare insieme, non so, l'estate del bel tramonto ai nostri fidanzatini, magari all'ascolto, o chi magari già in ferie, o chi si prepara quindi ad arrivarci. Perché mi dici il segreto inquietante dietro bei tramonti e la ricerca dell'Università del Colorado, che ha svelato cose poco piacevoli in riferimento, ripeto, ai bei tramonti di un tempo, quelli tante volte manifesti nei quadri, nei libri, nelle foto, appunto, che ben conosciamo. Tu mi dici: i ricercatori dell'Università del Colorado hanno svelato che il segreto dietro questi tramonti ipercromatici non risiede nella purezza dell'aria, ma nel suo esatto opposto. Nanoparticelle in sospensione che fungono da filtri artificiali. Esafluoruro di zolfo, in finale di articolo, me lo sottolinei.
1: Appunto, esafluoruro di zolfo, litio, stronzio, soprattutto, sono le sostanze chimiche che vengono radiodisperse, perché soprattutto il litio permette ottime comunicazioni radar satellite, serve a elettrificare l'atmosfera insieme agli altri metalli, e il più diffuso. Quindi poi abbiamo dei tramonti estremamente cromatici,
0: sì,
1: abbiamo quelli che vengono definiti archi chimici, ma che secondo i meteorologi sono archi dovuti alla presenza di goccioline d'acqua in atmosfera, cosa assolutamente non vero, non vera, perché l'ordine dei colori è invertita, quindi si tratta di nanometalli, così come dichiarava il fisico canadese Neil Finlay alla fine degli anni 90. Quindi chiaramente siamo di fronte a panorami artificiali, come anche le aurore in condizioni di bassa zona dal punto di vista del globo terracqueo, quindi non situate in prossimità della Finlandia o della Norvegia, non in quelle zone.
0: Sì,
1: in quelle zone possono essere naturali, ovviamente, mentre a basse latitudini siamo in condizioni di aurore del tutto artificiali, provocate dalla

0: dispersione in atmosfera di queste sostanze chimiche.
1: E mi accennavi anche il cielo blu, l'Arino Gaetano, non è più tale come lo si disegnava magari noi elementari 50-60 anni fa, perché cos'è il manganese che lo rende blu? Cosa mi dicevi l'altra volta?
0: Il manganese, composto chimico sul quale sono state anche presentate diverse interrogazioni parlamentari a livello europeo, perché è un prodotto chimico prodotto dalla Enichem che si chiama MMT, è un additivo per carburanti aeronautici e contiene, cioè la gran percentuale di quello che contiene questo additivo chimico è il manganese. Il manganese hanno scoperto gli esploratori, diciamo così, coloro che hanno organizzato fin dall'inizio, dopo le sollecitazioni di Teller, queste sperimentazioni in atmosfera, è un componente che determina una leggera colorazione blu al cielo, perché negli anni, alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, una volta che le operazioni erano terminate, il cielo diventava bianco. E però la gente cominciava a insospettirsi, perché non era normale che il cielo fosse sempre bianco. Quindi loro, per risolvere questo problema, hanno realizzato questo additivo per carburanti che determina una leggera colorazione azzurrina al cielo, che potrebbe ingannare i promotori del DDL solamente, e non certamente noi, che sappiamo che cosa determina la colorazione artificiale blu azzurro di questo cielo. Ovviamente siamo ben lontani dal blu cobalto e dai cumuli paffuti degli anni 70-80, che sono completamente spariti. Ripeto, con l'aumento delle temperature le nostre giornate dovrebbero essere decorate, diciamo così, da cumuli da bel tempo, perché i cumuli da bel tempo si chiamano così proprio perché dovrebbero rappresentare le giornate di alta pressione, da un cielo blu cobalto e da piogge benefiche, rinfrescanti pomeridiane dovute all'evotraspirazione, quindi all'aumento delle temperature, che poi questa temperatura, questa radiazione infrarossa sale in quota, si scontra con le correnti fredde e genera perturbazioni benefiche, perché una volta le piogge potevano durare anche una notte e un giorno, ma non provocavano danni. Cosa che invece succede, qualcuno dirà sì, ma sono successe anche in passato, certamente a seguito di sperimentazioni come quella dell'alluvione di Firenze, che fu provocata proprio nero su bianco,
1: 66,
0: abbiamo le prove, ci sono le carte che lo dimostrano, da sperimentazioni del CNR che facevano appunto in centro Italia, stavano sperimentando per vedere come far piovere con il cloud seeding. E ribadisco, il cloud seeding adesso è un'operazione molto molto rara, tant'è vero che se andiamo a fare un mineralogramma o se andiamo ad analizzare l'acqua piovana o i terreni o le piante, non troviamo lo ioduro d'argento. Quindi quando i promotori del DDL dicono non parliamo di scie chimiche, parliamo di cloud seeding,
1: due cose distanti, distinte.
0: Si parla di cloud seeding e non ridicolizziamo tutto con le scie chimiche che non esistono. Ovviamente questi signori non sanno di che cosa stanno parlando.
1: Bravo, è l'errore che è all'interno del DDL Cieli Blu. Senti una cosa, noi qui abbiamo, noi abbiamo la questione Miteni, insomma, che ha fatto parlare di sé, abbiamo la Solvay nel ricordo di Alessandria, che è più prossima a te, considerando che è Piemonte, perché qui mi si dice, Rosario, puoi dirci qualcosa su eventuali progetti per inquinare le acque e le falde della pianura padana con i FAS o i PFAS che si voglia, usati anche quelli in ambito militare o altri modi magari di inquinare, si vuole creare carenza di acqua, malattie, controllo, distruzione economica o cos'altro. E qua posso legarmi a quello che tu dici spesso, perché quello che viene rilasciato in cielo, che poi ricade, potrebbe mettere anche in assoluta, e già lo sta dimostrando il tutto, l'agricoltura, in maniera tale che magari sementi brevettate, perché falsamente da utilizzarsi per resistere a determinati terreni ormai deperiti, può tornare utile. Quindi tu mi dicevi di OGM, insomma, io dico
0: la Monsanto ha brevettato già diverse.
1: È vero, oggi è la Bayer, adesso abbiamo le TEA, qua tecniche di evoluzione assistita, però il riferimento del PFAS, sai qualcosina? Perché poi tutta Italia, Europa, baramondo che è interessata da queste sostanze perfluoralchiliche, sinceramente.
0: Gli ftalati sono compresi proprio nella ricaduta dei polimeri, che sono origine aeronautica.
1: Ah bene, allora.
0: La prima origine degli ftalati che si trovano nei laghi, che si trovano nei mari.
1: Arriva dall'alto, insomma.
0: non è dovuta all'abbandono delle buste di plastica, ma è dovuta alle attività di geoingegneria clandestina di bassa quota.
1: Ah, vedi, è incredibile. Ciao, qua mi arriva anche, ciao Luca, per corretta informazione, l'uranio depleto non si usa più in aeronautica da 40 anni, lavoro nel settore, lui si chiama Alessandro.
0: Beh, questo bisogna vedere. Io fino a pochissime settimane fa ho sentito conferma direttamente da un pilota che parlava, anzi non da un pilota, da un tecnico di quelli che esaminano gli incidenti aerei, e che dichiarava che la coda di questi velivoli viene sempre appesantita con l'uranio impoverito. Se lo ha detto un tecnico che esamina gli incidenti aerei, penso che la fonte sia abbastanza affidabile. Si può ritrovare il filmato anche sulla TV generalista Focus di Mediaset, sì, perché si tratta appunto di quella trasmissione a varie puntate sugli incidenti aerei. Quindi diciamo che quello che ho detto non è basato così su una pura fantasia, okay, ma su riferisco quello che ho sentito da un tecnico specializzato in incidenti aerei e che quindi conosce bene come sono costruiti questi velivoli.
1: Bene. Ciao Luca e Rosario, pensate che l'orto che abbiamo fatto a casa, una parte al coperto e l'altra scoperta, ma i lati aperta, abbiamo coltivato dei dolcissimi pomodori, datterino, camone, eccetera eccetera. Nella zona scoperta erano rovinati e macchiati, nella parte coperta impeccabili senza macchie. Sono convinto che sono queste porcherie che gettano nell'aria. Non si spiega che questo fenomeno negli ortaggi qualche anno fa non capitava. Lui è Daniele.
0: Certamente questi metalli ustionano, bruciano le piante e mettono in condizioni di non crescere o di marcire prima del tempo.
1: Mi si dice anche che con i trasformatori di vecchi microonde si riesce a costruire discreto ionizzatore. Mi arriva anche questo.
0: Ma il problema è che serve uno ionizzatore potente e chiaramente con un piccolo generatore di ioni negativi non si risolve la questione a livello atmosferico. Servono generatori o potenti o comunque di grosse dimensioni, come quelli che sono stati realizzati negli Stati Uniti da aziende private che vendono questo servizio, e come sono stati realizzati in Australia e in Cina. Sono ionizzatori di elevata e elevatissima potenza, quindi possono essere realizzati, ma certamente serve, cioè non ci possiamo accontentare di dell'apparecchiatura di un forno a microonde. Chiaro.
1: Sì, senti, tu qua mi parli di parlo del ponte, ma possiamo anche magari risalire in alto in riferimento a quello che è avvenuto il 27 giugno 1980. L'altro ieri si ricordava praticamente la strage di Bologna. Qui si parla di Ustica, avvenuta comunque un mese e qualche giorno prima, 27, ripeto, giugno 1980, Ustica. Tu mi dici nel tuo articolo che un'operazione di polizia internazionale, c'erano tanti caccia di diverse nazioni, tutte cose che già sappiamo, gli Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Belgio e Libia lassù praticamente a contendersi quello spazio per XY motivo. 81 vittime, solo 39 restituite. E tu quello che dici è però, noi abbiamo decifrato di tutto e di più, mancherebbe però quest'ultimo miglio, cioè l'autore materiale del lancio di quel missile e soprattutto chi ha dato quell'ordine. Nel frattempo hai fatto chiarezza oppure no?
0: Cossiga parlò dei francesi, lui era abbastanza ben informato, può darsi di sì. Certo è che comunque tutti i testimoni chiave sono stati uccisi.
1: Ah beh, sì.
0: Non è che sono morti per
1: vecchiaia, sì, morte naturale, sì,
0: uccisi. Sì. Quindi evidentemente la verità non si può sapere, e tantomeno riuscirò ad averla io, che sono un povero comune cittadino. È chiaro che i sospetti, anzi la responsabilità è delle autorità governative tutte, al di là della prima responsabilità di un eventuale pilota che ha Fox 1 Fox 2, ha lanciato i missili aria a aria a ricerca di calore. Potrebbero essere stati francesi come gli statunitensi che andavano a caccia dell'aereo privato di Gheddafi, sì, e che volevano farlo fuori. Quindi chiaramente questi personaggi, questi piloti sono stati coperti fin quando hanno potuto. Probabilmente qualcuno di questi magari sarà anche morto in circostanze misteriose, ma non lo sapremo mai, perché quando le persone sono scomode le fanno fuori.
1: Eh sì. E guarda, il messaggio arriva più o meno, si lega a questo, il messaggio è arrivato: dalle notevoli stragi in Italia, depistaggi, uccisioni di testimoni eccetera, possiamo dedurre che almeno parte della magistratura ubbidisca a poteri militari, imperialisti e sovranazionali. In teoria molti politici, giudici, magistrati sarebbero perseguibili per spergiuro, alto tradimento e così penso anche altri reati, insomma.
0: Non parte, diciamo che i magistrati onesti li hanno ammazzati tutti, non ci sono più quelli onesti.
1: Sì. E lo ricordiamo spesso. Senti, per quanto riguarda invece la questione di questa famigerata intelligenza artificiale, tu che idea ti sei fatto? A parte comporre velocemente musica oppure essere utile magari in determinati contesti, però ho già letto che si è un po' ribellata, ha cominciato a uccidere, a parte il fatto del consumo non elevato ma molto di più per quanto riguarda l'acqua e quindi il cosiddetto oro blu. Tu condividi quelli che dicono che c'è troppo potere concentrato e così troppo in fretta, oppure vedi robe positive nell'intelligenza artificiale?
0: Ovviamente tutti gli investimenti che sono stati fatti sull'intelligenza artificiale non hanno scopi benefici, quindi ci vengono spacciati e ci vengono offerti alcuni servizi gratuiti, così come è stato spacciato per esempio il 5G per andare più veloce su internet, cosa che non è assolutamente
1: vera,
0: corrispondente al vero. Ma purtroppo gli interessi reali sono ben altri. Evidentemente c'è bisogno di un database che raccolga a livello globale dati informativi che derivano con buona probabilità dalle inoculazioni selvagge del 2020, 2021, 2022, perché non dimentichiamo che le persone che sono state inoculate di ossido di grafene, nanotecnologie e idrogel emettono un segnale MAC che evidentemente deve essere gestito da intelligenza artificiale. Io non vorrei mai che il mio sospetto fosse fondato, e cioè che l'intelligenza artificiale abbia come scopo finale quello che l'USAF nel documento Dominare il clima entro il 2025 dichiarava come un controllo seguito alla diffusione di polvere intelligente, diffusione aerea di polvere intelligente, che andava a targetizzare singoli individui che avevano uno specifico DNA che li distingue, e questi dati informativi e di controllo andavano a un computer centrale che l'USAF chiamava Delphi, D-E-L-P-H-Y. Quindi è molto probabile che l'intelligenza artificiale serva per il controllo globale e definitivo del pensiero e delle azioni della popolazione.
1: Per tutti i temi che hai trattato, mettendoci coraggio, sapendo benissimo quanto la magistratura ti abbia messo all'indice e quindi nel proprio mirino, c'è qualche, mettiamo, tra 150 anni Rosario trapassa e va sicuramente a sviluppare il proprio livello evolutivo in altri contesti, c'è qualche buon erede oggi in terra in questo esatto momento che può prendere il tuo posto, nel senso che segue un po' questo tuo, diciamo, modo di informare o comunque di scavare in profondità sui vari temi? Vedi qualcuno oppure vedi troppi gatekeeper? Per capirci in maniera diretta ti dico così.
0: Non vorrei peccare di presunzione, ma una volta che finiscono i Marciano è finita l'informazione alternativa.
1: Quindi Rosario e Antonio, insomma, i fratelli, ho capito. Dai. Ho capito. Troppi gatekeeper ancora.
0: Dimmi. La cattura di Tornasole qual è? Chiunque può parlare di temi scomodi, ma gli unici che vengono attaccati dalla magistratura sono i fratelli Marciano. Come mai?
1: E per ben 19-20 volte, quanto ero? 19, mi ricordo sto dato che hai detto l'altra volta, più o meno.
0: 19-20.
1: Sì, 19-20, ormai si va, ogni intervista si sale di un scalino, sinceramente.
0: Ovviamente adesso devo scontarmi altri, se mi va bene, altri 16 mesi.
1: Quasi un anno e mezzo, sì.
0: E quindi purtroppo, anche da innocente, ma purtroppo devo scontare, perché è chiaro che il loro intento, a furia di perseguirmi, è quello di contestarmi la recidiva infraquinquennale, quindi di non farmi avere più diritto alle misure alternative e quindi di sbattermi dentro insieme ad altri detenuti ben più delinquenti di me.
1: È un articolo corposo quello a firma di Rosario Marcianò, e da Sanremo vi invita a leggere, quindi un articolo lunghetto ma che considero utile, perché parla di quello che ha accennato prima, lo spettro elettromagnetico, il progetto Clover Leaf o LEF che dir si voglia, il dominio radar assoluto, e soprattutto tu ci fai capire che vince o si avvantaggia chi controlla l'invisibile. Cosa consideriamo per chi controlla l'invisibile? Poi mi parla di banda Capala, hai detto un'infinità di volte. Sto dominio, potere assoluto per chi? Per chi?
0: Noi intanto abbiamo avuto un incremento delle attività di aerosol clandestine proprio negli ultimi 4-5 anni, quando è iniziato il conflitto tra la NATO e la Russia, quindi non tra l'Ucraina
1: e la Russia,
0: ma tra la NATO e la Russia. Sappiamo anche che il Ponte Morandi è stato buttato giù proprio in previsione di un conflitto che era stato già disegnato nel 2014 con il colpo di Stato in Ucraina. Quindi noi sappiamo benissimo, per esempio, che i droni che attaccano in profondità anche a 3.000 km di distanza il territorio russo sono gestiti da Starlink, dai satelliti di Elon Musk.
1: Sì, Elon Musk, sì.
0: E i cinesi, ovviamente, che non sono indietro, ma anzi sono i primi nella tecnologia ad oggi, superano tutti, sono in grado di annientare con un segnale elettromagnetico i satelliti Starlink di Elon Musk. È solo una questione non di sapere come, ma di sapere quando lo decideranno, perché possono farlo. Quindi nel momento in cui i satelliti di Elon Musk non saranno più funzionanti, Zelensky non potrà più bombardare con i suoi droni radiocomandati il territorio russo. Viceversa, gli Stati Uniti o la NATO o chi per loro intende disturbare i segnali radar, i segnali radio dei droni di attacco russi, tentano o possono farlo proprio con la guerra elettronica, quella per la quale purtroppo è scomparso definitivamente Davide Cervia, lasciando una giovane moglie e due figli molto piccoli. Scomparso, secondo lo Stato è scomparso, ma in realtà erano andati a prelevarlo dei militari su un'auto verde pisello, verde militare.
1: Quindi,
0: sappiamo benissimo chi sono gli autori di questa scomparsa di Davide Cervia, che era un esperto di guerra elettronica già sul finire degli anni 70.
1: Beh, tu hai insegnato a tutti quanti noi quanto ci sia da scoprire, da carpire ciò che avviene sopra le nostre teste, e quindi sotto formula di quello che viene irrorato. Abbiamo accennato quello che poi ricade, siamo fermi sul terreno e su un frangente di sottosuolo. Se però andiamo un po' più in profondità, vedevo un articolo Underwater, e parte la militarizzazione degli abissi mediterranei. Underwater è un'etichetta, vuol dire ciò che tiene insieme difesa, telecomunicazioni, energia, cantieristica, robotica e controllo dei fondali. In quei fondali dove abbiamo, l'altro giorno leggevo, oltre 200.000 fusti radioattivi sul fondale, ad esempio, dell'Atlantico. Tu segui qualcosa, scavi per capirne qualcosina anche là sotto, cosa sta avvenendo? Perché a parte internet, dicevi prima, insomma, so che tutto passa sott'acqua, insomma, ormai. Cosa mi dici?
0: Guarda, non sono particolarmente informato, sono informazioni che comunque ho acquisito diverso tempo fa. Da quello che ricordo, sicuramente la situazione è drammatica anche per quanto riguarda l'Italia, dove un alto ufficiale, se non erro, dei carabinieri fu ucciso, avvelenato, poiché era arrivato a scoprire la verità sulle navi affondate dal governo italiano nel Golfo di Napoli e giù di lì. Quindi abbiamo anche, per esempio, nel Golfo di Brindisi diversi ordigni nucleari che furono affondati dagli statunitensi prima di andare via, perché il trasporto era ritenuto difficoltoso. Quindi furono affondati nei mari della Puglia. Quindi, per quanto riguarda scorie radioattive e ordigni nucleari ancora ben funzionanti, voglio ricordare che anche Genova nei suoi sotterranei ha depositati diversi ordigni nucleari fin dagli anni 60. Diciamo che l'Italia non se la passa assolutamente bene.
1: No, con 120 basi militari americane e NATO più 20 segrete, considerando Ghedi a Brescia, considerando Vicenza piuttosto che Aviano qui a Pordenone, Friuli, siamo messi in maluccio. Ciao Rosario, che ne pensi dei radar statunitensi distrutti dagli iraniani? Il clima poi è cambiato in Iran, te lo mando da Riccardo.

0: Allora, non si tiene conto che gran parte della differenza non è stata. Noi abbiamo pubblicato anche un articolo e queste cose le abbiamo spiegate sul nostro blog Tankerenemy. Praticamente da quando è iniziato il conflitto, il traffico civile sull'Iran è stato interdetto. Quindi che cosa significa? Significa che non è più possibile fare geoingegneria di bassa quota. Se io faccio geoingegneria di bassa quota, implica che vado a distruggere le nubi presenti e impedisco la formazione di altre nubi, quindi impedisco le precipitazioni piovose. Quindi non è solo la distruzione eventuale di alcuni radar che possono in qualche modo aver influito sull'alta e sulla media atmosfera, ma sicuramente quello che conta è l'interruzione dei voli civili, così come accadde durante la pantomima del lockdown, dove per farci credere che facevano sul serio per 2 o 3 giorni bloccarono i voli nel 2020, 2021 non ricordo che anno, ma nel 2020 e non a caso il tempo si aggiustò nell'arco di poche ore, ripresero le precipitazioni pomeridiane, ci fu ancora la formazione di nubi, il cielo tornò blu cobalto, ma furono 3 giorni di assenza di volo commerciale. Quindi la differenza la fanno i voli civili, tant'è vero che in Ucraina per sopperire alla mancanza di voli civili, dove anche lì la maggior parte dei voli civili è interdetta, lavorano con aerei militari e quindi si vedono spesso scie chimiche a forma circolare come in Sardegna. Quindi sono aerei militari, perché chiaramente devono fare il lavoro che non fanno gli aerei di linea a gratis, diciamo così.
1: Senti, torniamo ad accennarne nuovamente, sempre senza rovinare il decollo per tutti quelli che devono andare in vacanza, stile fidanzatini di fronte al tramonto, come dicevo prima. Le statistiche, tu mi dici, non mentono assolutamente in riferimento al fatto che molti considerano l'aereo come il mezzo di trasporto più sicuro al mondo, però la domanda che ci si pone è l'ennesima, e per l'ennesima volta, è giunto il momento di pretendere una trasparenza totale, tu mi dici, su ciò che entra nei nostri polmoni una volta che siamo in quota, caro Rosario. E cosa entra nei nostri polmoni quando siamo in quota? Si parlava del fumo in cabina, ma qua è fumo in tutto l'aereo.
0: Allora, io quando nel 2007 ho capito che a fare geoingegneria erano gli aerei di linea, non ho più preso un aereo. Quindi io ho preso un aereo diverse volte, ma dal 2007 in poi piuttosto mi faccio 800 km in macchina, così come ho
1: C'è quel
0: fatto con
1: boicottaggio che
0: l'aereo.
1: dicevi l'altra volta da mettere in atto, sì, ok.
0: Come il viaggio fino in Abruzzo,
1: Sì.
0: potevo farlo in aereo, invece
1: Beh,
0: l'ho
1: ovvio.
0: fatto in macchina.
1: Sì.
0: Ora, il discorso qual è? Che adesso mi sono perso un attimo.
1: Sulla sindrome
0: Ti dicevo,
1: aerotossica praticamente.
0: sì, chiaramente i casi di fumo in cabina, detto anche fume event o sindrome aerotossica, sono famosissimi in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, dove ne parlano anche i piloti. In Italia, ovviamente, dove siamo un paese di estrema censura a tutti i livelli, non ne parla nessuno, tantomeno la stampa, che è pagata per diffondere solo le informazioni del regime. Quindi siamo di fronte a un silenzio assoluto su questi che sono non casi rari, ma frequentissimi, che solo qualche volta surgono all'onore delle cronache perché magari c'è qualche pilota o qualche soggetto personale di bordo o qualche passeggero che si sente male. Ma nel mondo sono centinaia le persone che hanno subito danni neurologici gravi dovuti all'inalazione di sostanze chimiche, perché prima di tutto l'aria nella maggior parte dei velivoli viene insufflata in cabina attraverso la gondola motore. Quindi una parte dell'aria che viene usata per la combustione entra attraverso dei particolari convogliatori nella cabina di pilotaggio, più o meno filtrata, ma tieni conto che trattandosi di nanoparticelle non è possibile filtrare il trichesilfosfate, per esempio, o il bario, l'alluminio che arrivano dall'atmosfera che viene attraversata, inquinata a bassa quota. Infatti questi casi di fumo in cabina avvengono nel 99% dei casi durante la salita e la discesa dell'aereo, quindi quando l'aereo percorre proprio quello strato chimico di 2000 metri, che è quello più imbibito di sostanze neurotossiche e che quindi poi inevitabilmente trascinate, trasportate dalla gondola motore, entrano in cabina. Ma la prova del 9, che quindi sì, molti dicono, ah sì, è un problema delle guarnizioni che non tengono, quindi gli oli possono passare in cabina, quindi c'è inquinamento da trichesilfosfate perché le guarnizioni non sono idonee, sono danneggiate e va là. Ma per esempio nell'ultimo caso, nel 767, che ha avuto un caso di sindrome aerotossica nel tragitto da Roma verso gli Stati Uniti, che ha dovuto dirottare verso Dublino in emergenza perché sono andati tutti in tilt, in quel caso lì quell'aereo fornisce l'aria da delle bocche che sono poste sul lato della fusoliera, quindi non entra l'aria dai motori ma entra direttamente dalla fusoliera. Quindi se c'è stato un caso di fumo in cabina, quest'aria inquinata da dove è arrivata? Da mia sorella? No, è arrivata dalla zona super inquinata che loro tappezzano tutti i santissimi giorni. Io ricordo che qui a Sanremo sì, gli aerei che arrivano, che ne so, da Barcellona o da altre zone che dovrebbero volare a 13.000 metri di quota, me li trovo su Sanremo sotto il livello dei cumuli, quindi a 1.800 metri di quota, un aereo ogni 3 minuti sopra Sanremo, quando è una rotta che non poteva essere percorsa secondo i corridoi originali che erano, diciamo, pubblicati 20 anni fa. Perché lavorano a queste quote? Perché un aereo viaggia in una zona di aria molto densa, inquinando molto di più, dovendo avere una velocità inferiore da Barcellona fino a Roma, non arrivando a 12.000 metri o 8.000 metri di quota? Perché deve fare inseminazione igroscopica, deve impedire che le formazioni di nubi che sono basse si vadano a sviluppare. Quindi questi aerei sono a bassa quota, imbibiscono le zone di atmosfera a 2.000 metri di quota e poi avvengono i fenomeni di sindrome aerotossica quando altri aerei percorrono quello strato chimico.
1: Rosario, sì. Rosario, quando eravamo più piccoli e noi si giocava praticamente all'interno di grandi campi di mais, queste grandi estensioni oggi occupate dal sistema del Prosecco Sciari, cioè insomma dei vitigni a gogo, e mi ricordo che si alzavano le nuvole, diventava blu il cielo, noi si scappava e si viveva l'atmosfera della grandine a riparo. Qualche chicolino rimbalzava sino a noi, noi lo assaggiava e quant'altro. Adesso vedo però sta testa manifestarsi di grandine grande come un mandarino, una pallina da tennis o a forma di stella appuntita. La grandine come nasce, caro Rosario?
0: Allora, questo io l'ho spiegato perché tanti hanno continuato a farmi questa domanda diciamo addebitando la responsabilità sempre al Klaus Hiding, sì, come hanno fatto anche i promotori del DDL
1: Cieli Blu. Sì.
0: In realtà è un'informazione completamente avulsa dalla verità dei fatti, perché se noi sviluppiamo artificialmente delle elevate temperature che non calano neanche durante la notte, creiamo le condizioni per il downburst, quindi creiamo le condizioni per violente correnti ascensionali che nel caso di piccola grandine, grandine di piccole dimensioni, determinano la risalita in quota di questi chicchi di grandine per decine e decine di volte, fino a quando i chicchi di grandine non sono diventati palle da tennis o di più. Quindi questo è dovuto proprio alla creazione di zone di alta pressione artificiale e di temperature elevate a bassa quota che a causa di venti ascensionali provocano la continua salita e ricaduta in bassa atmosfera di questi cristalli di ghiaccio che mano a mano, ogni volta che salgono, aumentano di dimensioni e poi quando sono estremamente pesanti, ovviamente i venti di ascensione non possono più riportarli in quota e questi poi ricadono e fanno i danni che abbiamo visto.
1: Riguardo l'aria in aereo, andando in Moldavia, molte volte mi è capitato di sentirmi particolarmente strano e stanco per almeno 2 settimane. Stessi effetti anche per un mio amico. Cosa si respira in aereo? Appunto, tu hai risposto. Vorrei mettermi una mascherina in aereo, ma avrei molti sguardi verso di me. E pensare che periodo Covid tutti l'avevano, mentre io no.
0: Detto... No, la mascherina non serve, perché sono particelle nanoscopiche. Quindi
1: passano lo stesso, si filtrano, sì.
0: Servirebbe andare con una tuta da astronauta e no, con l'autorespiratore.
1: Avete arrestato prima in quel caso. Senti, oggi ci siamo allargati a tanto e mi arriva anche questo. C'è una connessione tra il marcio della magistratura e Garlasco?
0: Ha voglia.
1: Hai voglia, appunto. Sì, no, Garlasco ormai sta riempiendo ogni fattore zapping.
0: Vostro amore, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
1: Si avvale della facoltà di non rispondere. Allora potrebbe rispondere, visto che siamo qui in conclusione. Ti ringrazio, tieni pronto, perché magari seguiamo anche tutto quello che pubblichi e poi lo riportiamo magari anche in diretta radiofonica. Quali possono essere i segnali per riconoscere un temporale a T maiuscolo, un temporale estremo, il colore, l'altezza? Cosa serve vedere?
0: Allora, se si deve sviluppare un temporale abbastanza forte e probabilmente anche con grandine, il primo campanello d'allarme è un forte vento. Quindi si parlava di downburst, si parlava appunto di vento ascensionale. Se cominciano a formarsi dei forti venti, se l'atmosfera è verdognola, se da satellite vediamo delle colorazioni blu-violaceo, quindi sappiamo che sono celle temporalesche alte anche fino a 10-11 km, abbiamo la possibilità purtroppo di vedere al suolo grandine di grosse dimensioni. Ah.
1: Senti, in conclusionissima,
0: il colore preciso, il colore verdastro dell'atmosfera è dovuto alla rifrazione dell'acqua in quota che genera questa colorazione verdina dell'acqua appunto che si rifrange nel ghiaccio in atmosfera.
1: Quindi tonalità verdastra o bianco-verdastra a livello allerta deve essere massimo, mi dici?
0: Sì.
1: Assolutamente sì. Senti, Edward Teller è stato fondamentale o fondamentalissimo per i tuoi studi?
0: È stato un campanello, diciamo che è stato il giro di volta che ha potuto avere una conferma istituzionale al coinvolgimento delle compagnie civili, perché lui nel 2000 adesso non ricordo se era il 1997 mi pare di sì, nel 1997 ad Erice in Sicilia, sì, ad una conferenza organizzata dal fisico Zichichi, Antonio Zichichi, propose per la prima volta di coinvolgere le compagnie civili, perché solo gli aerei militari non bastavano per un'operazione globale come quella che poi stanno svolgendo adesso.
1: Ho capito.
0: Quindi anche se ufficialmente le critiche alla sua proposta furono molte, in realtà nei fatti io notai subito che dal 2009 gli aerei che io osservavo già dal 2006 non erano più i KC-135 e i KC-10, che sono aerei cisterna militari, ma erano comuni aerei di linea con tanto di livrea riconoscibile: Alitalia, Ryanair, EasyJet e tante altre.
1: Va bene, per risollevarsi da questo momento da un punto di vista energetico, cosa conviene fare? Cosa conviene fare? Una buona lettura, un buon film, far finta di nulla, andare a fare due passi lungo la spiaggia, il mare, in montagna, in collina? Cosa consigli tu? Un buon libro?
0: Ascoltare musica può essere anche un'idea.
1: A 432 Hz oppure in maniera rockettara punk? Che musica?
0: Ma io l'ho provata a 432 Hz e non mi piace. Trovo le note leggermente, le trovo stonate rispetto alla frequenza abituale. Okay. Poi può darsi magari qualcuno ritenga che 432 Hz faccia bene. Comunque in realtà ascoltare musica anche a 442 Hz non è un grosso male. Sicuramente un motivo di rilassamento, come anche cercare magari di trovarsi un bosco e farsi una passeggiata.
1: Bello.
0: A piedi.
1: Condivido il mille per mille.
0: Un bosco tra le piante, perché non a caso poi le sostanze chimiche che emettono le piante sono benefiche per gli esseri umani.
1: Bravo, anche se tu arrivi là controvoglia e soprattutto stressato al massimo livello, i monoterpeni ti danno la mano e ti abbracciano in maniera vincente. Tu ascolti musica da vinile oppure no?
0: Ma io suono soprattutto, però comunque...
1: In 30 secondi, cosa suoni tu? Cosa suoni, Rosarico, non so io? Cosa suoni? Cosa suoni?
0: Praticamente con la tastiera e si riescono a suonare diversi strumenti, quindi faccio dei pezzi completi che sono tante volte anche orchestrali, mi diverto così, mi passo il tempo, ho pubblicato più di 870 brani.
1: Però, sei uno stacanovista al massimo livello. Il quadro che hai alle tue spalle lì, è lontano lontano, cosa raffigura?
0: Allora, ho diversi quadri in camera.
1: Lo so.
0: Uno rappresenta un uomo che assomiglia un po' al film con quel cantante che adesso non mi ricordo come si chiama.
1: Va bene, importa, ma come
0: David Bowie.
1: Ah, ok, grande David Bowie, ok. Sì, sì.
0: Ecco, l'uomo che venne dal futuro, ma sì, non mi ricordo il titolo.
1: Sì, più o meno così.
0: Comunque
1: sì,
0: praticamente è una sorta di alieno che, vabbè.
1: Ah.
0: Poi ho tanti ritratti che comunque non ho esposto, perché una volta io ero aerografista, realizzavo diversi lavori per i locali e anche dei ritratti per dei privati. Diciamo che ho un po' di tutto, ma

E allora, ciao a tutti e buon cielo blu caldo, caldo, caldo, ale ale. Viva quelli in vacanza, viva quelli senza stress. Viva quelli che le vacanze quando mai... Viva i travaglianti, lavoratori. La nostra politica non va mai in ferie per il bene dei cittadini. Quelli del Parlamento italico non mollano e non vogliono mollare. Hanno abbattuto il prezzo al litro del gasolio. È ufficialissimo. Chi vive da solo, chi... È ufficialissimo che non è così. Chi gioca col fuoco, chi vive in cala... Ecco, per quanto riguarda chi gioca col fuoco, non se la son vista in maniera meravigliosa gli AC/DC. L'altro giorno, il primo di agosto, 48 ore fa a Las Vegas, al concerto, non so se l'avete sentito, Brian Jones, addirittura sfiorato da una palla di cannone. Grande gli AC/DC, perché con gli AC/DC un rock che rinfresca, per carità, io avrei anche la chiavetta strepitosissima col DJ l'ebreo piuttosto che la DJ Loda. E l'84 vedeva la chiusura del Typhoon Brescia, ma quella riporta al caldo, ma comunque prima o poi la butteremo su, ringraziando il nostro grande amico dell'Afro Music 2026, e quindi il mio consegnatore doc, colui che mi traghetta sempre all'interno del mondo dell'afro. Dadoio, quello Dadoio è Filipovic Dadoio, però oggi in maniera rinfrescante. Immaginate un grande cannone e un sciopon che metà basta, perché il cannone faceva parte della quindi dinamica scenica l'altra sera al concerto degli AC/DC, che di solito chiudono proprio con For Those About to Rock, quella col cannone, per capirci. Quindi era questa scena messa lì con il cannone. A un certo punto però sta palla di cannone non è che sia stata sparata, perché in realtà sarà caduta momentaneamente e ha sfiorato Brian Jones, il che ha continuato in maniera decisa e determinata a portare in concretezza il finale del concerto, come sempre sanno fare. Grandi per eccellenza, grandi in eternum, sempre loro, For Those About to Rock, ACDC, Avanti Cristo e Democrazia Cristiana.

Alzate il volume, è permesso, anche se noi non siamo sinceramente Radio Maria. Per qualcosa noi saremo ancora Radio Gamma 5, per carità, da mezzo secolo sempre in auge, ma attenzione con il volume, però dai, diamo noi il via libera a volume a palla.

Radio Gamma 5 tiene pochi santi in paradiso a differenza di Radio Maria. Radio Maria l'altro giorno ha vinto a mani basse perché un uomo ha denunciato il vicino di casa per le assolute molestie, perché gli metteva le trasmissioni di Radio Maria a volume a palla, ma per disturbarlo, per prenderlo quasi quasi in giro, e poi tutti quindi sotto processo, ma la Madonna ha protetto. Quindi colui che ascoltava a volume altissimo le trasmissioni di Radio Maria, perché? Perché di fronte al magistrato si è giustificato che in quell'epoca lui stesse assistendo la madre malata e però molto molto devota, e quindi la mamma traeva beneficio dall'ascolto delle preghiere di Radio Maria. Per qualcosa si poteva mettere il volume a palla, il volume al massimo livello, e allora noi siamo tanto quanto Radio Maria, anche perché nella zona vicentina non tanto, ma a Rovigo siamo lì 9400 Radio Gamma, ma Radio Maria è lì a un tiro di nulla. La vicenda del Cuneese Piemonte.

E allora, viva lo Stato italiano! Nell'ultimo mese, grazie ad accise e a IVA, abbiamo guadagnato circa 3 miliardi grazie ai rincari alla pompa. Paghiamo sempre noi, paghiamo le varie emergenze, i fronti bellici e paghiamo, ovvio, la farloccata dello sconticino di 17 centesimi evaporato in maniera esagerata, quindi nell'immediatezza del tutto, bastava solo dirlo ed è già evaporato il tutto, tanto che noi troviamo oggi la benzina attorno ai 2 euro al litro e il gasolio leggermentissimamente sopra, ma avremmo dovuto andare sotto quell'asticella psicologicamente nefasta dei 2 euro al litro. Vabbè, nulla da fare, andrà meglio la prossima volta. Noi intanto con l'equiparation, ne avevamo parlato un bel po' di mesi fa per quanto riguardava l'equiparazione delle accise, ma quando mai tolte, altro che le promesse del 2009, cos'è il 2019, nel video storico ormai della tiroidea nostra primo ministro Giorgia Meloni. E invece abbiamo equiparato quelle della benzina con quelle appunto del gasolio, o viceversa che dir si voglia, e a questo punto però noi abbiamo fatto incassare allo Stato circa 600 milionate, quindi vagonate di euro. Di questi 100 milioni una particella, 125 milioni di euro li hanno quindi estratti per far finta di abbattere 17 centesimi sino a prossimi 3 giorni, al 6 agosto, ciò che comunque le pompe di benzina non si sono rifiutate, o comunque sta di fatto che comunque noi vediamo che oggi siamo sempre sopra i 2 euro. E vai avanti così che va bene.

E quindi, tirando le somme, i CDs, i Frodosi e Bob Rock, una cannonata in pieno volto ai nostri parlamentari, soprattutto quelli che dominano la scena per quanto riguarda il destracentrismo, visto che la spesa per i rifornimenti nell'ultimo mese è salita di 782 milioni di euro in più rispetto ad un anno fa. Ma noi si va ad oltranza e noi vogliamo bene ai mariti. Ecco, questo è il colpo finale che viene dedicato dagli AC/DC in chiusura del concertissimo. Va bene, tanto noi posizioniamo qua in rampa di lancio qualcosina bassanese. Abbiamo, vabbè, anche Fuck Austerity era bella ascoltare questa, ragazzi. Ogni tanto faremo andare questa, molto simpatica, molto simpatica. Fuck Austerity del nostro grande Luca Bassanese, impegnatissimo al concerto di qui a 5 giorni al Pamali, lassù è il fresco, 800 metri, Pamali. Vabbè, chi vuole andarci può farlo. Ci sono altri concerti che oltretutto aprono la giornata, avremo lì presente anche i nostri amici e soprattutto la tenda del nostro ciclista ad hoc, quello che ha fatto il Giro d'Italia con il nostro adesivo praticamente grande, unico, Giorgione, detto Giorgio. Vabbè, quello che pedala ogni tanto anche con la bandiera palestinese bella dritta. Vabbè, noi ce l'abbiamo qua alle spalle. Vabbè, dobbiamo stare attenti quindi alle cannonate. Vabbè, ne arrivano da tutte le parti, considerando che è caldo noi dovremmo essere distratti, ma lo siamo spesso, però dovremmo essere ancora più distratti secondo il sistema, per la qualcosa fan passare di tutto e di più. Però noi eravamo ancora fermi lì a quelle maledizioni datate 2017, quel fronte lorenziniano, Lorenzin per l'esattezza, poi tutti a Pesaro prima di quel primo maggio nefasto, ma quei 40-50 mila vestiti di arancione, come il mio collega che poc'anzi mi ha salutato, il grande Oriani, del lunedì, giovedì, martedì, ma comunque sempre, insomma. E quindi nel ricordo di allora la Lorenzin rimane ancora nei nostri cuori, in malo modo, ovvio, in malo modo. Però non so se avete sentito l'ultima sul fronte della family Lorenzin, non della Lorenzin strettamente parlando, ma della family Lorenzin per quanto riguarda soprattutto il gioco che oggi è in auge all'interno delle grandi poltrone. Parlo delle grandi società, quelle quotate in borsa. Voi sapete che noi abbiamo diviso l'Italia anche nelle multi utility, no? E quindi come ti gestisco il gas, la luce, l'acqua, i trasporti, ma soprattutto la luce, acqua e gas, le multi utility. Ne abbiamo 6-7 sparse per l'Italia che hanno assolutamente dei fronti di profitto molto profittevoli, ma veramente in maniera stellare. La CEA è quella che domina la scena, soprattutto diciamo nella zona toscana, campana e romano centro, quindi nella realtà laziale. Bene, in quel contesto là noi abbiamo come capitale d'Italia Roma e Gualtieri, che ne è un po' il paron de casa, che avrebbe intenzione, anzi ha già detto lo facciamo, di cambiare lo statuto di Acea per venire in soccorso alle bollette del gas, della luce, piuttosto che dell'acqua, dei cittadini della capitale. Ma quando mai? Ma stiamo dando i numeri, dai ragazzi, non esiste, non esiste. E ripeto, parliamo di una multi utility che sta veramente approfittando più del previsto per quanto riguarda quanto vengono a costare quelle maledette bollette per i cittadini che sono sotto il giogo portante di Acea. Qui abbiamo Mariera nel fronte padovano, poi abbiamo A2A, avete visto, diciamo, qui alambicchi che non sono alambicchi, laddove si caricano anche le autovetture, quelle elettriche. Ecco, si legge anche nella Coppa Castelfranco A2A, se non è Acea è A2A, se non è A2A è Iren, ad esempio. Sono fronti importanti che si sono già suddivisi ampiamente. Quindi il fronte italico, Acea è a guida di Fabrizio Palermo, nome che abbiamo fatto ricaggiare anche nel passato per altre questioni, ma sono sempre gli stessi nomi che con il fenomeno del revolving doors, le porte girevoli, entrano e escono da quegli ambiti dove serve portare al potere quella determinata forza politicante. Stavolta cosa mi combina Gualtieri che cambia lo statuto di Acea? Beh, niente, vogliamo unicamente far sì che il numero di consiglieri di amministrazione all'interno del CDA possa passare da 13 a 15, ma prima intanto, dice lui, passiamo da 13 a 14. Va bene, non sarebbe diventata una notizia, assolutamente, l'hanno fatto un'infinità di volte. Diventa una notizia il fatto che, ripeto, il Comune di Roma è lì ormai a votare per quindi far sì che i soci di Acea vadano ad incrementarsi da 13 a 14, perché bisogna nominare il 14esimo consigliere. Il 14esimo consigliere è niente proprio di meno che Alessandro Picardi, ma detto così
non vi dice nulla di nulla di nulla. Se però io aggiungo Alessandro Piccardi, il maritissimo di Beatrice Lorenzin, quella ex ministra della salute che era di fronte berlusconiano, oggi mia senatrice del Partito Democratico, e ecco, ora si capisce molto molto di più. È la solita Italia, e questo sta passando durante queste ondate da AFA, e quindi va benissimo così. Piccardi, ovvio, non è uno che nasce così a casaccio, è un vecchio manager della Renault, che in Formula 1 aveva il colore giallo. Jabouille era della Renault, Alain Prost sicuramente sì, mi ricordo Alain Prost, e quindi manager quindi dal passato renaultiano, ma poi è entrato in team, è uscito in team, è entrato in Wind, è uscito in Wind. A un certo punto lui dice: è il 2016, il 2017 questa signora passa alla storia per tutto quello che conosciamo in termini di obbligatorietà vaccinale, e volete che io mi perda assolutamente anche quel parto gemellare, magari, non so, no, nel senso che mi sa che non sono nemmanco vaccinati magari i figlioli, mentre i nostri 10 più 1 9 più 10 9 10 11, insomma, vaccini obbligatori. Vabbè, comunque ripeto, 2016, matrimonio, tanto riso delle migliori risaie vercellesi lanciato di fronte o in testa, appunto, i due sposini Piccardi Alessandro e Beatrice Lorenzin, che mai dimenticheremo anche questo sotto il solleone dell'annata 2026. Ma proprio in questo momento abbiamo i signori che hanno già girato la clessidra per l'ultima volta, i signori sono quelli del Parlamento che sognano, alcuni sono già partiti però non tutti, quindi di andarci in vacanza, per carità, sono in vacanza 11 mesi e mezzo all'anno, altre 2 settimane d'aggiunta può andare bene, perché magari scollini in lidi bellissimi con pescini a sfioro, lontani comunque, insomma, da magari dalla presenza militaresca israeliana, perché continuiamo ancora ad averli in casa nostra per quella decompressione psicologica. Sto parlando di maledetti assassini dell'IDF, quindi dei terroristi, dei razzisti, dei genocidari sanguinari sionisti che vengono in Italia a non a svernare, ma a divertirsi, a ritemprarsi, a ricaricarsi, perché poi bisogna tornare laddove ormai però dovrebbe essere tutto finito. È leggermente d'obbligo l'utilizzo del condizionale nel caso di questo 3 agosto 2026, perché anche stamattina Tyson, che è sempre lui, Tyson vuol dire ciuffo arancione, vuol dire il tysoniano americano, in questo caso Donald Trump, ha detto che l'Iran ha chiesto di fermare il tutto. Ma quando mai l'Iran ha chiesto di fermare il tutto? Ma non esiste, non esiste. Noi nel frattempo, noi realtà dentro diretto governo italiano, siamo intenti a costruire il 13° pacchetto di aiuti militare per la capitale ucraina, quindi per Kiev, e abbiamo il trio che è all'opera. Noi abbiamo CTG all'opera, perché non può mancare Crosetto, non può mancare Tajani, e nemmanco Giorgetti. Crosetto prepara il pacco, Tajani lo benedice, Giorgetti deve cercare di tirar via dalle nostre tasche i soldini per alimentarlo da un punto di vista economico. Tutto questo, attenzione, resta alquanto segreto ancora oggi, ma noi intanto anticipiamo la notizia per quanto concerne il 13° pacco di armi, e quindi vuol dire no alla 13ª per gli italiani. Potrebbero discutere anche di questo, ci farebbero una grande sorpresa alla ripresa del tutto per quanto concerne magari settembre 2026, ma così non sarà. Quindi no alla 13ª per gli italiani, no al 13° intervento sugli ospedali, no al 13° piano per salari, pensioni, scuole, famiglie. Il pacco d'armi, tanti pacchi li becchiamo in tutte le maniere, a volte con la vaselina in quel posto a 90 gradi, a volte senza, ma soprattutto in questo contesto 13° pacchetto di aiuti, e quindi noi alimentiamo sempre quella realtà che ha a che fare con il comico che si è ritrovato l'altro giorno al funerale di quel personaggio particulaire di firma americana, e quindi l'abbraccio tra Netanyahu, Zelensky e Trump sottolinea anche come abbiamo unificato un po' e reso più coese queste realtà belliche, quindi vuol dire questi fronti di guerra, dove l'Italia non manca nel sostenere nessuno tanto quanto stiamo facendo, e così abbiamo capito. Però bastava leggere, ma il Crosetto mi ha detto solamente bastava leggere, intendo dire quei 400 esponenti militari italiani presenti in Arabia Saudita, perché là bisogna difendere i nostri interessi, quale non si capisce, ma comunque i nostri interessi assolutamente sì. E quindi laddove c'è da dare una mano, noi non si manca mai in assoluto. Vabbè,
sempre momento caldo oltretutto in questa estate 2026, sono le giornate forse più calde, la quarta ondata, bollino nero, bollino rosso, tante macchine se ne vanno a cercare lì di più refrigeranti o ci si tuffa all'interno delle acque poco algose, perché non ho sentito il richiamo delle alghe nel caso di Jesolo e dintorni, ma potrei sbagliarmi, però buone vacanze a tutti, buone vacanze a tutti, anche se c'è un fronte aperto a proposito di acqua, perché noi ci siamo stati in quel contesto tanti anni fa, se vi ricordate ne ho fatto oltre 20 edizioni di motorata, cioè di motogiro, cioè di mototour. Bene,

di fronte alla struttura dell'Acquavera San Giorgio in Bosco. Voi sapete che San Giorgio in Bosco, lì sotto ci sta un ben di Dio, ci sta un lago sotterrato, un lago che là sotto si manifesta con una presenza di acqua che chimicamente, che da un punto di vista anche metallaro, sa rispondere alla grande, tanto che più di qualcuno è arrivato in quel luogo e va a riempire, giustamente, il consiglio va dato ancora oggi, le damigiane, meglio se di vetro scuro. Non quel plasticone da mettere mani sotto il solleone per avere una reazione non catartica, non catodica, ma ancora più micidiale rispetto al baucometro, quindi velenosa. Però l'acqua è ancora buona, la si emunge dal sottosuolo, ma prima di arrivare a Fontanella, voi sapete, ci si imbatte in quel popò di costruzione fabbricato enorme dell'Acquavera, dicasi. Non sapete, sta vicino, San Benedetto, ma non c'è niente, perché quella è in un altro contesto veneziano, e quindi a Scorzè, no? Viale Kennedy a Scorzè. Qui siamo a San Giorgio in Bosco e abbiamo l'Acquavera, abbiamo il gruppo Nestlé, e l'Acquavera è passata a un'altra famiglia, però rimane sempre sotto le grinfie protettive della struttura della Nestlé, e quindi abbiamo l'Acquavera, Nestlé, e va bene così. Bibite, tutto il resto, si emunge di tutto e di più, un lavoraccio, soprattutto in questo periodo, pensate quanto si lavora, quanti mulettisti, H24, la struttura è aperta, ma se la cosa gira in maniera straordinaria, anche perché in Italia e soprattutto nel Veneto noi diamo concessioni per quanto riguarda vuoi emungere dal sottosuolo, te paghi poco, dove c'è il problema? Date da fare. E allora l'Acquavera, in questi ultimi tempi, dopo 30 anni di accordi e disaccordi anche con la popolazione del luogo, ma d'accordo oggi sempre più il sindaco anche nei suoi confronti, vorrebbe ampliarsi. La cosa è praticamente fatta il 1 agosto, in una caldissima serata, comitati da una parte pubblico, e fronte favorevole dall'altra, si parla dell'ampliamento dell'Acquavera San Giorgio in Bosco, ripeto, proprio cose alquanto fresche, anche se si dibatte della questione da un bel po' di tempo, ripeto, un fronte che dice chiaro e tondo che l'acqua è un bene comune, va tutelato per soprattutto il nostro territorio, e quindi no a qualsiasi altra concessione. Qui si parla addirittura di un ampliamento che dovrebbe aggirarsi attorno ai 43.000 metri quadrati, ed è tanta roba, quindi a ennesimo cemento, ennesimo consumo di suolo, anche se il sindaco ha già detto non si tratta assolutamente di consumo di suolo, ma è casomai consumo di suolo zero. Ecco, un po' nell'ottica del nostro presidente della Regione Veneto, precedentemente governatore, Luca Zaia, l'impomate dagli anni 70-80, che da sempre ci dice che il consumo di suolo è zero. Sì, però lui aggiunge al 2030. Di qui al 2030 mancano ancora 4 anni. Sapete quanto ne facciamo ancora fuori di territorio veneto? Che metà basta, già bucherellato per le malopere che su di esso abbiamo deciso di edificare. La logistica è una di queste, ma così anche il tram, l'alta velocità nel Vicentino e tutto quello che riguarda. Quindi l'epopea famigerata delle malopere anche a firma venetista. Va bene, siamo sempre al fianco dei comitati, in questo caso quelli che dicono quanto sarebbe utile fermarsi, anche perché il comitato No Acquavera ha come punto centrale non tanto il fatto che lo stabilimento si allarghi di magari un po' di metri, ma il vero problema, loro ci dicono, che è quello che la Vera si trova ancora lì sulla base di concessioni che sono state rilasciate 30 anni fa con dei costi assolutamente irrisori. In effetti il Far West di canoni di concessione permette a questi signori di quindi emungere sottosuolo l'acqua, pagarla a metro cubo veramente poco. Il Veneto oltretutto paga qualcosina in più rispetto alle altre realtà regionali, alcune sparse per l'Italia sono ancora legate a qualche decreto regio dei primi anni del secolo scorso, e soprattutto pagano in base a quanto terreno vanno ad occupare. Ma stiamo parlando di una materia prima imponente, per qualcosa sentiamo spesso parlare anche di emergenza idrica, emergenza siccitosa, oltre a quelle consuete fatte di aspetto sanitario e di aspetto bellico. Quindi anche l'acqua, e in effetti ne stiamo già parlando, soprattutto anche per quanto riguarda quello che sarà un momento di riduzione del flusso acqueo da Padova in poi, e soprattutto il bussare le porte a quei trentini che tutto sommato hanno questi invasi, questi serbatoi idrici. Ecco, per il momento, inizio agosto 2026, non si è ancora formulata l'idea di dare il là e quindi portare ancora in concretezza il progetto della diga del Vanoi. Fortunatamente stiamo aggiornando la situazione, non se ne parla, anche perché, ripeto, il fronte trentino è completamente avverso e contrario, non così quello veneto, in primis Luca Zaia e soprattutto la presenza

leghista ancora lì, ben incistata con il novincello o il novello Stefani a coordinare un po' le stanze del potere di Palazzo Ferro e Fini. Siamo a Venezia con la V maiuscola, e però mi sa che avranno vita difficile. Però in questo periodo di solito noi si sentiva spesse volte dire che la diga del Vanoi dobbiamo pensarci, perché adesso abbiamo difficoltà da un punto di vista agricoltura, da un punto di vista anche economico, da un punto di vista soprattutto anche industriale, ma l'agricoltura in primis, si ha bisogno di acqua, e vediamo assolutamente che la Brenta sta patendo l'ira di Dio, tanto quanto la piave, tanto quanto il flusso mare del Muson dei Sassi, e quindi tutto quel popò di oro blu che cade anche ogni tanto con effetto tropicalizzante, però, e qui c'è un però enorme, nel senso che ci dicono, loro signori ci dicono, sì, ma noi non abbiamo assolutamente la possibilità di incamerare quest'acqua, di controllare quest'acqua, nel senso di gestirla all'interno di serbatoi idrici, quindi vuol dire quella grande realtà, come sarebbe potuto essere la diga della Vajont con i suoi 158 milioni di metri cubi di acqua all'interno, la grande banca dell'acqua, come spesse volte abbiamo ricordato, però utilizzabili allora solo, attenzione, alziamo le mani, 150 milioni di metri cubi, cioè tantissima roba, sia molto chiaro. Quindi non abbiamo i serbatoi idrici. Noi da parte nostra diciamo, se il governo regionale in primis, ma l'Italia anche in maniera larga, sfruttasse di più e il richiamo di una determinata realtà d'agricoltura, tradotto, se facciamo agricoltura biodinamica piuttosto che agricoltura biologica, abbiamo anche la possibilità di sviluppare terreni, suoli, pachamama, terra madre, laddove il tutto sia più ad effetto porosità, più poroso, più drenante, quindi in maniera tale che l'acqua possa, perché finché noi abbiamo reso chimici i nostri terreni, cioè vuol dire assolutamente impermeabili, cioè una pavimentazione industrialissima, vuol dire che quando tutta questa roba cade in maniera violenta e ravvicinata, con diversi millimetri che ovvio incutono un timore, ma una paura enorme, con devastazioni e tutto quello che ben conosciamo, anche perché abbiamo nel frattempo ovvio spianato completamente i fossi, nel senso li abbiamo resi pista ciclabile, l'acqua da qualche parte deve andare a confluire per forza di cose, trovando pavimento, trovando terreni molto difficili da penetrare, quindi non drenabili, l'acqua scorre via finché dove ha possibilità di arrivare, di danni ne compie. Allora se rendiamo i nostri terreni un po' più permeabili, sono impermeabili purtroppo perché l'aggressività della chimica, ma non solo la chimica, anche tutto quello che purtroppo ricade da quel meraviglioso oceano sospeso che è il cielo, tutto sommato è un cielo di plastica, è un cruciverba chimico, è un'aggressività a sfondo chemtrails. Poi se ce la facciamo ci mettiamo in contatto con Rosario Marciano per sentire un po' di notiziole sul fronte chemtrails, ma magari anche oltre. Oggi andremo zigzagando in maniera anche diversa. Se ce la faccio, vi faccio ascoltare qualche minuto dell'intervento di Fabio Duranti, voce storica, ma penso anche Pietra D'Angolo di Radio Radio, proprio sulla questione inseminazione lassù, close shading, ma anche in riferimento alle scie chimiche, e quindi ci ha dato degli ignoranti, dei primitivi tra virgolette. Ecco, anticipo qualcosina, ma vi farò ascoltare più tardi qualche intervento. Aveva al fianco anche l'esperto di Donbass, Russia dintorni, Giorgio Bianchi, che ha detto però non è che mi sia mai interessato a questa questione, però feci domanda appropriata a quel Prodi fratello di quel Mortadea del passato, che insomma del clima accenna spesso anche in riferimento soprattutto alla questione sul riscaldamento antropico, non antropico, firma umana, non firma umana, emergenza sì, no, ma vabbè, lui è schierato a parte avversa rispetto sicuramente al nostro eterodiretto governo. Vabbè, sull'acqua vera monitoreremo la situazione per quanto concerne soprattutto quindi quello che pretendono questi comitati, quindi la chiusura se non la revisione effettiva dei pozzi appunto di emungimento dell'acqua, che vanno ad impoverire la falda acquifera del loro luogo di vita, danneggiando quindi i cittadini di San Giorgio in Bosco, San Giorgio in Bosco. Vabbè, noi ci siamo risvegliati stamattina, dicevo poc'anzi, con l'ennesima sparata di Donald Trump.
dice abbiamo sospeso gli attacchi all'Iran e quindi l'Iran si è prostrato, l'Iran ha deciso di mettersi al tavolo. Beh, penso che sia la centesima volta che noi si senta tutto questo, però è una cosa fresca e quindi abbiamo sentito che Trump ci avvisa che nel caso l'Iran non decidesse di sedersi al tavolo degli accordi, delle trattative, e allora i loro sarebbero assolutamente appunto degli attacchi violentissimi, molto devastanti, ed è per questo che l'Iran stavolta, però sottolineo solo stavolta, ha preso paura veramente e ha chiesto quindi a Trump di trattare. Ci sarebbe un accordo, dice Trump, anche su Hormuz, e così anche per quanto riguarda poi la questione del nucleare. Sia chiaro, fermatevi qua, perché se andate un secondo più in là, un centimetro più in là, troverete immediatamente anche la risposta di Teheran, che dice non c'è nessuna trattativa. Per l'ennesima volta il nostro psicopatico arterio sclerotico statunitense le sta sparando grandi, ed è vero, assolutamente, esattamente questo. Qual è il motivo forse per il quale Trump, non lo so, però in soccorso ci sarebbero arrivati, ci siamo arrivati attraverso un po' di quel nero su bianco, cioè quello che è stato fatto mettere nero su bianco da alcuni ex militari, anche un generale ad esempio, Dan Kane, capo di Stato Maggiore congiunto, che avrebbe avvertito in maniera privata Trump, ma le notizie New York Times e dintorni sono già fioccate, sono voci di corridoio tra qualcuno, no, sono conferme che dà il New York Times, laddove diversi funzionari del Pentagono nonché comandanti militari americani hanno bussato alla porta di Donald Trump, dicendo a Donald Trump che il vero motivo per il quale conviene darsi una regolata con l'Iran è assolutamente che gli arsenali americani sono troppo sotto pressione e quindi viene a mancare materia prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo sempre meno missili, tanto che ci sono dei numeri che parlano in maniera molto netta, chiara e trasparente. Un'analisi ad esempio del Center for Veto Strategic ed International Study rivela che il conflitto con l'Iran, leggo, ha ridotto di circa 2/3 le scorte prebelliche di missili intercettori Patriot, e quindi meno Patriot. Saremo scesi da 2230 prima della guerra ad una cifra tra 750 e 820. I missili TAD 2A centrali sono passati da 452 a 234 278. Se ci mettiamo poi il PRSM, JASSM, tutte sigle sono un'infinità, insomma abbiamo ridotto di circa un terzo l'aspetto missilistico in tasca agli americani. Attenzione, perché mentre noi si dice questo, quindi voce del Pentagono, abbiamo intaccato le scorte anche di Tomahawk, nome che ogni tanto sentiamo riecheggiare anche a livello telegiornalistico, però cosa sono andati a dire quelli del Pentagono a Donald? Dobbiamo darci una regolata, dobbiamo dare una frenata, dobbiamo darci una calmata proprio in maniera molto elevata, anche perché, attenzione, lì in Iran noi siamo di fronte ad un semifallimento, potrebbe essere un fallimento, ma mettiamo semifallimento, non penso siano andati là in maniera aggressiva nei confronti del loro capo Donald Trump, però ne ho detto, siamo di fronte a un semifallimento. E attenzione, perché noi stiamo riducendo sempre più il nostro sistema missilistico, le nostre armi, la nostra forza bellica, quindi di conseguenza la Cina, possedendo oltre 3.000 missili balistici, vuol dire più di 4 volte il numero degli intercettori che dicevo poc'anzi, chiamati appunto Patriot, che ci sono rimasti in casa nostra, quindi rimasti in patria americana, caro Donald Trump, è meglio se noi si va al tavolo con l'Iran. Però ripeto, oggi tutto il sistema mainstream, le aperture di telegiornali o meno aia cantanti in maniera similare parla quindi di un Trump che di fronte all'ennesima minaccia devastante l'Iran prende stavolta paura e allora ci si mette a trattare e ci si mette in toa. Va bene, quindi abbiamo raccontato qualcosa anche di diverso rispetto a quello che ci viene confezionato ad arte nel momento dell'estate calda 2026, laddove abbiamo assaggiato per l'ennesima volta quali sono anche i veri paroni di casa nostra, soprattutto in riferimento ad alcuni articoli usciti ultimamente. Valerio Malvezzi è uno di questi, che ha riportato quello che già avevamo sottolineato spesse volte. Lui dice: l'Italia purtroppo è già in mano ampiamente a BlackRock, ma sappiamo BlackRock, Vanguard e State Street, ne abbiamo parlato ormai quasi a livello
di nausea da molto tempo a questa parte. Sono i tre grandi fondi più o meno speculativi, ma comunque altamente azienda speculativi, che stanno dominando la scena in più contesti del pianeta terracchio. Figuratevi se l'Italia può nascondersi al richiamo di BlackRock, ma quando mai? Abbiamo visto anche quanti abbracci, sorrisi e pacche sulle spalle sono arrivati tra i massimi esponenti del verticismo di BlackRock quando sono arrivati a Roma, con tanto di tappeto rosso srotolato alla nostra ducetta, la quale ha detto chiaro e tondo: noi vogliamo dare quindi anche la possibilità al nostro debito pubblico di abbassarsi, perché continuano ancora a giocare questa trappola del debito pubblico, ma soprattutto stiamo svendendo tutto quello che è possibile svendere. L'abbiamo già fatto a partire da quel maledetto anno 92 con l'allora giovincello Mario Draghi, che ancora oggi comunque viene dichiarato come il grande profeta europeo, quindi aspettiamoci tutto di più per quanto riguarda il prossimo autunno inverno 2026, perché l'Europa l'ha nuovamente tirato per la giacchetta. Ovvio che nel frattempo è caldo, sapete, lui va a spasso spesso con il cane e tutti i santi giorni, così almeno mi diceva il personaggio in questione, è sempre al telefono con Pippolino Di Maio. Pippolino Di Maio ha fatto carriera, non so se ci potrà essere la possibilità di vedere al matrimonio, si sta sposando il nostro ex grillino Di Maio, colui che lavorava nelle scalinate ampie del San Paolo, stadio storico partenopeo, adesso invece impegnato assolutamente a regolare un po' le diatribe belliche sul fronte del Medio Oriente e dintorni, ma non importa, perché l'hanno quindi tenuto in palmo di mano il ragazzotto uscito dalle grinfie grilline, così anche dalla morsa del Conte 1, 2 e 3, quindi da questo variopinto campo largo della pseudosinistra. Sta di fatto che comunque il nostro Di Maio deve sposarsi con questa tedesca, il matrimonio lassù in Germania, ovvio che poi si farà anche una bella spaparanzata de magnare anche nella zona campana, non lo so se magari si manifesterà, perché sono amici intimi, ma diciamo ancora poco, perché Di Maio ha detto: ma io sono quasi tutti i giorni al telefono con Mario Draghi. Al che allora chi ha sentito sta risposta, giornalista in questione, ha detto: vabbè, ma i temi? No, non si parla mica di politica, parlano di Bayon o del cane, perché sapete, entrambi amano i cani, ma soprattutto Mario Draghi è un cane anche in stazza elevata, che porta spesso a spasso in quel di Perugia. Però noi eravamo fermi alla BlackRock, che non è Blackstone, che non è Back in Black, però è tutto nero, e in effetti stiamo attraversando i momenti molto neri, un po' rossi fuoco per quanto riguarda l'aspetto meteoclimatico, però quando diciamo BlackRock diciamo una potenza, insomma, cioè uno forse il più grande fondo di investimento a livello mondiale, 12.000 miliardi di euro, 12.000 miliardi, ecco magari una percentuale risibile di questa roba qua investirla magari per mettere in disparte Urbano Cairo, però poi in che grinfie, in che artigli noi si finirebbe? Noi ad attendere magari un presidente che sia anche un po' passionale, orgoglioso, io dico spesso serve un trittico d'avvento granata che sia passione, orgoglio e portafoglio. E questi avrebbero il portafoglio, però passione e orgoglio lasciamo perdere. Ieri abbiamo giochicchiato non male nel contesto di una Serie B inglese, Barnelli per qualcosa. Dembélé ha rotto le acque avversarie, squadra già più avanti nella preparazione, squadra già pronta a fare il salto di categoria e tornare quindi in Premier League, non in Premiership, in Premier League, ma vabbè, comunque non malissimo ieri, ecco, ma sono sempre, ripeto, le partite sotto il soleone. Ricordiamo ancora il numero 6 e quindi Baresi, come ha fatto in apertura di trasmissione sabato scorso, perché è venuto a mancare in effetti ben presto. 6 il numero di maglia, 6 storico, 6 mitico, si gioca con quel numero con tante ovvio dichiarazioni d'amore nei suoi confronti, e aggiungendo un altro 6 però arriva fuori l'età, 66 è l'anno della dipartita del nostro grande campione, della centralità difensiva del Milan di Sacchi, del prima pre-Sacchi, post-Sacchi, di tutto e di più, insomma ha giocato tanto, e anche con la nazionale, sbagliando per quel rigore, ma là 23-24 giorni dopo l'infortunio al ginocchio, nel senso del menisco, operato, buttato in campo, e ovviamente sbaglia rigore, ma lui non è mai stato un rigorista, lo diciamo da sempre, non è mai stato un rigorista, ma d'altronde se l'ha sbagliato anche Roberto Baggio lo può sbagliare anche lui. Però noi ci siamo già dati in maniera deragliante rispetto alla questione BlackRock, perché quando dico BlackRock, colosso statunitense, attenzione, cioè noi abbiamo il Monte dei Paschi di Siena che tanto ha fatto discutere e continua a farlo, stile l'ex Ilva
altra gatta da pelare in maniera calorosa da parte del governo attualmente parlando. Ma il governo ha anche il problema della pompa della benzina, i carburanti e quindi il vanaccismo, il vanaccesimo. Ecco perché è tornato utile quello che ho raccontato in circa 2 ore sabato scorso, ma ho fatto solo la prima parte per quanto concerne la questione dell'alta velocità in Val di Susa, per quanto riguarda le tifoserie in campo, Protav, Notav, Notav, Protav, Sitav. Giacchino ha detto stiamo allestendo una manifestazione Sitav, perché il Tav è importantissimo. Noi non pensiamo assolutamente che il Tav sia utile all'Italia, per quanto è passato, per quante balle ci hanno raccontato, perché nel 91, sabato riportavo l'articolo della Busiarda di allora, La Stampa, oggi non più del gruppo Gedi, passata in altre mani, ma quindi venduta dalla storicità dello di casa Agnelli, ma di casa Agnelli. Però a parte ciò, ragazzi, La Stampa nel 91 diceva che era già quasi troppo tardi per dare il là all'alta velocità, serviva come il pane ai puaretti, serviva come il pane per mantenersi in vita, e in effetti siamo messi sempre più male, siamo messi a pane e acqua, e quindi saremo quindi tranquilli in carcere, siamo già abituati a quel menù, anzi magari lo applaudiremo anche se, però attenzione, prima c'è sempre il Ferragosto, laddove andiamo a rinfrescare l'anima con una passeggiata all'Ombria, grande ombra sotto il grande faggio storico, i grandi faggi, il grande bosco, il grande richiamo, il grande abbraccio, la grande natura, e quindi quel grande esplodere di rinnovabilità sostenibile, e poi ci si apre a questo sommo pianeta lassù. Sommo pianeta vuol dire tutto quel paesaggio d'attorno che sembrano quadri appesi unicamente per far vedere a noi quanto bello è quel luogo. Siamo sopra Capofontana, siamo quindi là in uno spazio bellissimo con tante grigliate, tanti amici che arriveranno ad allietare la giornata. Ripeto, bisogna portare i skate entro il 10 di agosto, ma tanti l'hanno già fatto, e quindi siamo già un bel gruppo che salirà a Ferragosto nel contesto di casa dei nostri amici che espongono qui anche ai gas di Radio Gamma 5. Gas che si riprenderanno forma e fiato e aria praticamente a settembre, adesso fa troppo caldo, e però andiamo in questo contesto sperando che sia come l'anno scorso, veramente un freschetto, un'arietta, all'ombra si stava in maniera deliziosa mangiando a 1350, ripeto, con il fischio non degli arbitri accennanti poc'anzi in termini baresiani, perché Baresi era quello anche chiamato il vigile, se vi ricordate, sempre braccio alto per chiamare il fuorigioco. Ovvio, non ha vissuto l'epoca della Moviola e quindi del VAR, per dirla tutta, sì, Moviola sì, ma no, del VAR stavo dicendo, però ricordiamo anche come il vigile. Va bene, quindi Ferragosto siamo lì, poi il 29, sede di pubblicità, saremo lì, in un bel contesto, laddove la partenza della lettura che ho appena messo è questa: c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza, che diventa storica, ma c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Saremo al casolare a Castelmino di Resana, un sito di pubblicità, e lì se magna. I vegetariani ci sono e ne vogliamo tanti, perché se serve facciamo 2 bracciate nel lago, ma prima di fare 2 bracciate nel lago si balla, si salta, si gira, quello che si dice nello spot, e che altro che interviene se fa a Malta. In effetti sì, un po' un gioco maltese il nostro, dove tanti vanno a depositare magari i propri capitali, non abbiamo questa possibilità, qui arrivano bollette molto elevate per qualcosa, se il 5 per 1000 lo indirizzate nel nostro core, vi ringraziamo e vi benediciamo in assoluto. Il rosario lo intervisteremo casomai più tardi, ma è già stato detto stamattina, perché mi ha detto: ma io ho già detto rosario stamattina, caro Luca, mi diceva appunto un po' di minutaggio fa il nostro Oriani. Vabbè, detto questo, comunque il 5 per 1000, grazie a tutti, anche perché noi ne sortiremo gli effetti, ce lo goderemo di qui a 2 anni, 2028. Ma l'Italia è questa, si va alla lunga quando serve, si paga immediatamente se arriva la multina. Se te paghi subito, va bene, detraiamo il 15-30%, quello che sarà. Però la BlackRock, ragazzi, ci ha già portato via una bella sfaccettatura in percentuale del Monte di Paschi di Siena, dell'Unicredit, Intesa San Paolo e Mediobanca e la Biper e il Fineco e il Banco BPM, e poi la troviamo in Enel, Terna, Snam, Italgas, Saipem, TIM. E quindi la realtà di quell'amministratore delegatissimo Larry Fink,
sembra il nome di un attore, Larry Fink. Ebbene ragazzi, è BlackRock. Questa si è comprata una parte imponente, importante dell'Italia, quell'Italia che, ripeto, dagli anni 90 in poi ha deciso di mettere sul piatto i gioiellini, perché abbiamo costruito la trappola del debito pubblico che dobbiamo abbattere. Nel frattempo siamo ad oltre, ampiamente, 3.000 miliardi di euro, perché se fossero del vecchio conio, beh, tutto sommato, con qualche, non so, tiratina di cinghia potremmo anche farcela. Così no, e quando serve, tanto quanto lo spread, boh, si fa scendere in campo il tutto e noi lo prendiamo, come sempre suol dire in questi casi, in quel posticciolo, in quel posticino, per meglio dire. Quindi BlackRock, vabbè, comunque attenzione, perché l'interesse di questo fondo americano si estende poi anche ai titoli di Stato italiani, e in questo caso abbiamo destinato a loro signori oltre 1 miliardo di euro, che hanno quindi preso la via di questi bond governativi italiani. Vabbè, siamo abituati, dirà qualcuno, a sentire sì, poi c'è Vanguard, State Street, e oltretutto sono molto queste tre non è che si odino, non c'è un derby in atto per le conquiste, stanno giostrando tutti in ugual misura la conquista del pianeta, come già in gran parte hanno realizzato, e quindi va bene così. Ma ripeto, l'Italia è quella che più di tutti è devota a questi richiami, per forza abbiamo poi l'indice puntato a livello europeo, che quando serve alzano la voce, il timbro del volume, e ci chiamano quindi a dover rimettere i cocci in sesto e quindi portare determinati riequilibri all'interno dei nostri bilanci o bilancetti, che dir si voglia. Vedevo anche questo esternar oratorio e scrivano anche del professor Angelo Dorsi, di questo però ne tratterò in maniera un po' più profonda, presentando un po' quelle che sono le elite in campo per quanto concerne il fronte al dissenso, perché le elezioni si stanno avvicinando, 2027 intendo dire, le politiche, laddove non sortiremo nulla di nulla di concreto per quanto riguarda l'idea di poter modificare qualcosina della nostra esistenza, continuerà la resistenza, ma dell'esistenza non cambierà nulla di nulla di nulla. Anche se però è ovvio, uno ci spera sempre, però seguendo un po' le dinamiche nel sottobosco delle forze del dissenso, abbiamo un po' di news, un po' di novità. Tra queste si è messo un po' in luce o sotto i riflettori questa realtà filorussa del professor Angelo Dorsi. Sto parlando di Agora, quale l'altro giorno è venuto a dirci che dobbiamo tenere a mente che sono loro i colpevoli quando bombarderanno le nostre case. Quindi si sono già portati avanti quelli di Agora, stile il nostro donzelletto che viene dalla campagna. Noi oggi siamo qui fermi unicamente, penso, a 2-3 ascoltatori, è troppo caldo, giustamente i richiami devono essere quelli di luoghi più refrigeranti e non di questo stress oratorio, di questa parlantina idioziale e soprattutto Speedy Gonzales. Lesca per qualcosa, insomma, conviene girare canale, se mangia parole e quant'altro. Però detto questo, rimane in auge via Antoniana 66, i nostri due vicini e basta, e via Pascoli 7, quindi il numero oggi è 667 666, la nostra via, e 7 quella famigerata via Pascoli. Però Agora ti anticipa quello che potrebbe avvenire, dicendo che ovvio l'Italia è sempre più impelagata nei contesti d'attorno, perché laddove c'è la questione israelo-palestinese noi alziamo le mani, facciamo finta di nulla, soprattutto quando le piazze cominciano a ricolmarsi di presenze pro palla, non conviene, le infiltri, vai con i sassi, i lanci e le terrificanti azioni contro le divise, e la cosa poi la si fa rientrare, fai partire la flottiglia, Sumud flottiglia, la fai colpire dai droni che in acque internazionali, lì dove non si potrebbe fare assolutamente, ma ovvio oggi i più grandi paroni di questa nostra esistenza sono loro, e quindi i fronti sionisti si permettono anche questo, e quindi fai rientrare la cosa. Quello che non riescono a far rientrare è il movimento popolare Notava, che continua ancora ad essere aggressivo. Noi nonostante tutto siamo, ripeto, che come dicevo sabato scorso, contro la violenza, però ovvio si sarebbero aspettati nel sentir dire per l'ennesima volta che abbiamo i Black Bloc scesi in strada perché hanno infiltrato il movimento che il 25 aprile ha combinato tutto quello che avete visto farsi bene, e invece no, anche le vecchie storiche figure
del movimento hanno detto che in quel cantiere sia quelli incappucciati, quelli senza cappuccio, o chi con lo spirito, chi con il cuore, chi da casa, chi parcheggiato in altura, chi vuol dire nelle adiacenze non si è avvicinato più di tanto alle reti del cantiere, è entrato, e quindi è ovvio, bisogna ascoltare le parole delle prime linee del fronte popolare No Trav. Quindi non c'è stato nessun sistema di infiltraggio, cosa che invece avviene con particolare costanza a livello nazionale, in maniera tale che dalle brigate rosse allora con la Renault 4, avete visto oltretutto come i giornali sono tornati a sottolineare, ne ho visto più di qualcuno, c'è stata una scritta, adesso mi ricordo più chi, penso a Roma, può darsi sia a Roma, penso contro Piantedosi, potrebbe essere stato Piantedosi, potrei anche sbagliare, però penso Piantedosi, l'altro giorno Piantedosi, ti portiamo all'interno del Renault 4, una cosa del genere, che si rifà quindi a quello che avvenne legabile a Via Fani, se vi ricordate, la scorta, tutto quello che vero, non vero, Brigate Rosse, Sioni, di tutto e di più. E quindi sta scritta qua, ha trovato riecheggio nei sistemi mainstream, che metta basta, perché le minacce, no, questo per dirvi che si va a confezionare quello che era proprio del titolo a caldo post 25 luglio 2026. In riferimento a che cosa? Ai back block, quelli che hanno assaltato le camionette, ai nuovi brigatisti e i terroristi. E allora, se arrivano i terroristi, sia molto chiaro, se l'eco mediatica delle azioni in Ottava deve portare a qualche parte, deve portare dove? Alla pompa di benzina, non abbiamo il carburante. Qui abbiamo un altro tipo di carburante, è un carburante che serve per introdurre delle politiche repressive da parte del governo, sia molto chiaro. Quindi, ripeto, le politiche repressive devono trovare massima accelerazione, perché dobbiamo comprimere le libertà di tutti. Ovvio, le prove generali in quei mille giorni con la questione del covidiotismo, la pandemia, tutto quel momento là, poi le varie realtà maribelliche, ma soprattutto comprimere la libertà di manifestazione. Siamo quasi tutti terroristi, quelli che prossimamente andranno manifestando, se l'iter procedurale per quanto riguarda quindi la formula repressiva arriverà a compimento, partendo soprattutto da quel riconoscimento facciale che per molti giuristi significa essere contro la Costituzione, andare contro la nostra libertà, quindi vuol dire mettere a rischio la nostra libertà. Però la politica intanto ha bisogno di quindi alibi, pretesti, giustificazioni, momenti per esplodere in quella direzione là. Se avete notato, l'indomani la Ducetta era già presente in loco, a differenza di quando noi abbiamo subito ad esempio le frane in Sud Italia, lì sette giorni dopo, in altri contesti arrivava sempre un po' dopo. Le alluvioni sì, ma si sono morti praticamente appresso, altrimenti si arriva qualche giorno dopo. Ovvio, sempre con il solito mazzetto di promesse, il promessaio in ogni dove, che poi non sarà mantenuto per nessun motivo al mondo, ma ci mancherebbe altro, ma siamo imbecilli. Però se avete visto la fisionomica, le rughe radio televisive, ma quelle televisive sì, le avete viste, le altre le avete immaginate, le potete percepire, carpire, le potete solamente odorare e basta, subodorare per meglio dire, in questo caso quelle via radio, però la si è vista, ha detto chiaro e tondo, i terroristi vanno fermati, vanno fermati, vanno fermati. Vabbè. Frattempo hanno fermato tutti i campeggi, che avrebbero dovuto svolgersi anche in questi ultimi giorni nelle zone lì dove i presidi No Trav sono di casa, però noi eravamo fermi ad Agorà, perché Agorà viene a dire esattamente questo, e vi leggo queste poche righe. Sicché si viene a scoprire che fin dal mese di marzo scorso il nostro governo parafascista ha portato l'Italia accanto ai due stati terroristi del mondo, Israele, quindi agganciamo la parola USA e Israele, alla guerra contro l'Iran, e poi tolgono una manciata di centesimi dalle accise sul diesel. Miserabili. Angelo Dorsi va giù diretto. Miserabili. Dopo il genocidio palestinese, a cui abbiamo dato un notevole contributo, Italia, dopo USA e Germania, terzo paese fornitore di armamenti a Israele. Ma questo l'abbiamo detto tante volte. Qui abbiamo ancora delle anime pulite, come i camalli, come quelli che lavorano all'interno del sistema dei porti, che ogni tanto, saputa la notizia, si mettono per traverso e dicono: noi non ci diamo da fare, non spendiamo il nostro sudore, la nostra fatica per allestire questi container con le armi o comunque pezzi d'armamento che vanno a finire qui in quei contesti caldissimi, ed esempio quello del fronte israelo-palestinese. Bene, ripeto, dopo il genocidio palestinese,
a cui abbiamo dato un notevole contributo, mentre prosegue la guerra per procura della NATO in Ucraina con la Russia, quindi vuol dire contro la Russia. E anche qui, dicono, l'Italia nuovamente coinvolta con armi e denaro al corrottissimo governo nazistoide di Zelensky. Quindi Angelo Dorsi tra miserabili, nazistoidi e parafascista, cioè in quattro righe e tre termini din taglienti, no? Ecco che siamo finiti, dice lui, nel terzo fronte della terza guerra mondiale. Altro che parlare di guerra a pezzi. Qui noi ci si rifaceva e cavalcavamo allora l'oratoria dell'ex Papa italiano barra mondiale, il Papa gesuita Bergoglio, ve lo ricordate? E il gesuita diceva che questa guerra mondiale è già in atto ma è a pezzi, stile un puzzle che poi mai va ricomposto fino in fondo. Però lui invece, ripeto, Angelo Dorsi, arriva a dire chiaro e tondo che siamo finiti nel terzo fronte della guerra mondiale. Ormai è chiaro a tutti che si tratta di un unico conflitto dell'Occidente globale contro il resto del mondo. Gli americani non vogliono perdere l'egemonia, già largamente comunque perduta in verità, e sognano un mondo unipolare comandato da Washington, ma il mondo è già multipolare, nonché multilaterale, e fingono di non accorgersene. E l'Italia accodata a Stati Uniti e Unione Europea rischia di fare la fine del vaso di coccio tra vasi di ferro. Le politiche di centrodestra e centrosinistra degli ultimi decenni ci hanno portato in guerra e sempre dalla parte degli aggressori, guerre immotivate, sempre a profitto delle lobby delle armi, sempre a spese del popolo. È ovvio che Leonardo, per quanto riguarda quello che abbiamo detto, lobby delle armi, insegna che metà basterebbe. Quando bombarderanno le nostre case dobbiamo tenere a mente che sono loro i colpevoli. Qui volevo arrivare: quando bombarderanno le nostre case dobbiamo tenere a mente che sono loro i veri colpevoli. Ma prima di arrivare a quel punto costruiamo l'alternativa insieme. E lui ci dice: venite ad abbracciare Agorà. Ma c'è chi ci dice: viene ad abbracciare assolutamente DSP, Democrazia Sovrana Popolare; chi ci dice: viene ad abbracciare il partito Tito Notav; chi ci dice: siamo gli azzurri; chi ci dice: Forza Italia, oppure il vannaccismo.

Ciao Luca, c'è un errore di trascrizione, il Typhoon ha chiuso nell'87, Filippo da Doeo, grazie Filippo, adesso che mi sono tatuato la chiusura del Typhoon 84, ho messo qua nella spalla sinistra, quando andare a ritoccare tutto, Dio te mandasse, Filippo appena fatto il tatuaggio, fresco cacchio. Bravi ragazzi, Miguel Bosè bellissima, oh Massimo D, Ale è il Massimo d'altronde. Pare che era anche Olympic Games, ragazzi. Non so se hai notato anche tu i porchi politici al governo che tacciono sempre, si nascondono dietro i loro condizionatori di lusso e se ne fregano della gente che a migliaia muore dal caldo torrido che loro stanno provando, così intascano anche le nostre pensioni, sti porchi che non sono altro. Adamo è la prima voce che trova spazio nello spazio del pianeta e quindi utile riportarla. Ciao! Ciao Luca, Baresi si è offerto di battere il rigore dopo che tanti non se la sentivano, coraggio e forza da vendere, grande Baresi, grande personalità, era il mio giocatore preferito, grazie a Luca, ciao. Sì, estrazione anche contadinesca, se risaliamo sicuramente ai suoi genitori e l'amore che avevano per la

Attenzione, perché questo mi arrivava, devo leggere qualcosa anche del sabato che io saltai. Allora, ascoltando la pubblicità della cena del 29 agosto al Casolare, non sei tu che organizzi, ma è proprio Ettore l'indiano assumendo questa incombenza. Mercoledì prossimo di mattina nella sua trasmissione lo chiamerò, ok, per quanto riguarda, questo è Marco da Marghera. Dopodiché, sei stato veramente strepitoso nella disamina dei fatti di come è paventata l'opera TAV da chi ce la vuole far passare di una notevole importanza per l'economia nazionale. Sì, ma questo in riferimento al sabato scorso, e torneremo con la seconda puntata per quanto riguarda quindi le tifoserie in campo pro TAV e no TAV. Vabbè, detto, arrivava altro. Ciao caro Luca, buona trasmissione. È Nicoletta Dosio, grandissima attivista valsusina, così battagliera, aveva persino patito il carcere pur di rimanere coerente contro l'opera TAV, devastatrice della vallata con il tunnel contenente amianto ed uranio. L'avevo conosciuta nel 2007 a San Pietro di Rosassi, nel mitico compianto Alberto Perino. Sì, questo l'ho riportato tutto sabato scorso in riferimento alla grande Nicoletta Dosio. Ho fatto ascoltare anche quello che ha detto in conferenza stampa post, quindi giornata torrida del 25 luglio 2026 in Val di Susa, e poi abbiamo ricordato Alberto Perino, ma così lo faremo sempre. L'abbiamo fatto ascoltare anche di fronte al presidio post manifestazione corteo di qualche anno fa. Saluto Sergio Renier, grazie Luca, grande come sempre, la Val di Susa non si sbusa, sì, mi riferisco sicuramente quindi la scritta che abbiamo messo in uno stendardo che dice appunto la montagna è sacra, e che cazzo che ho scritto? La montagna, com'era? Dal Veneto alla Valsusa la montagna è sacra, non si sbusa. Se mi viene in mente, dal Veneto alla Valsusa la montagna è sacra, non si sbusa. Noi ci presentavamo spesse volte alle manifestazioni in Val di Susa con questo cartello. Grazie al ricordo, Sergio Renier. Ciao caro Luca, sei stato in ritiro a Pinzolo per vedere gli allenamenti della tua squadra del Cuore del Toro, sei quindi rimasto favorevolmente impressionato dalla scelta del contestato presidente? Sì, me ne ho già accennato sabato scorso parlando appunto anche del ritiro, lunedì scorso. Vabbè, però faccio prima. Marco Marghera chiede se qualcuno può gentilmente dare una mano per la sua presenza nel giorno del Ferragosto su nei luoghi quindi veronesi, se qualcuno della zona attorno oppure si mobilita lui leggermente per andare presso, diciamo, i comuni vicini limitrofi, se qualcuno può dare una mano al nostro Marco di Marghera per salire direttamente con noi e viversi al nostro fianco la giornata di Ferragosto lassù a 1350 metri tra Grigliata, oppure Magnara al Sacco, oppure potete agevolarvi con la presenza del formaggio che fanno essi stessi, buonissimo, qualità eccelsa, quella che trovate a Kelgas qua direttamente a Radio Gamma 5, piuttosto che, se volete, dolci oppure sottaceti, roba che si distanzia un po' dall'effetto carneo. Ecco, quindi ripeto, se qualcuno può dare una mano magari gentilmente per la zona di Marghera, ma può essere anche magari strada facendo, lui prende il treno e vi trovate in qualche contesto, e poi portarlo direttamente al nostro fianco. Va bene, allora è da tenere sempre presente che la nostra ipertiroidea, quella qui oggi fuori della testa, ha il dente avvelenato con la spagna di Sanchez per le note vicende riguardanti il suo papà. Ciao da Gianni De Asol. Ma quello del papà adesso mi viene in mente, in che senso? Se è la questione di Ceuta, sì, e casomai magari ne accenneremo per forza di cose, per il semplice motivo che quello che abbiamo visto, quello che hanno fatto girare, continuerà sicuramente a girare, riguarda, diciamo, tutta quell'ondata migratoria che si trasforma in un'arma politica lì dove magari l'Africa arriva a ricattare anche di più la realtà europea. Mar Rosso chilometro zero, viva i 40 gradi artificiali, viva l'anticiclone chimico, viva il Bayon, viva il primo trofeone portato a casa che fa Morai, memoria a Santa Giuliana Qualuparese, viva il Trevisà che sa dare forma a ciò che resterebbe altrimenti solo un'ondulazione nell'etere, ti stringo forte come il cucciolo di koala fa con la sua mamma l'ondulè. Ecco, perfetto, allora una bella stretta, che non è strettoia come dice il nostro Lollo Brigida in riferimento allo stretto di Hormuz e quello di Baba il Mandeb, perché Baba il Mandeb adesso arriverà a far la differenza. Chiudo con un po' di pittura parlamona e quello è il Davide, un po' di pittura parlamona, ma prima ci si apre a un nababbero papperano colto di scosciata, non si scopegna con l'alito culto, ma naturosa è l'ombra di sottani ricercati tra galoppi e pareti che rizzano la glassa, e in un tavolame disarmante la fagocità di riempire il dietologo è mammona, zone per fare i pissottani birreni pensando ai politani, alzando zampe come alani, seduti come sedati a ludica fase REM per compensi da re, e in un tutto
tutto questo remare, bolsi e accidenti continuano a tramare. Signori, c'è una rima, ma c'è un contratto che come minimo sino al 2030 rimarrà ancorato nelle fedeli stanze. Andiamo tutti ad abitare ad Albettone? Assolutamente sì, mi ricorda della serata strepitosa di sabato scorso. Mando un abbraccio strafraterno a Diego, Riccardo, Francesco, Ilaria, il quartetto che ci ha aperto le porte in un contesto strepitosissimo, una cavalcata industriale, naturalmente parlando frontale, di girasoli addormentati perché era sera, e poi quelle luci sospese stile copertina del disco del Pink Floyd, e poi tutto un assaggio che s'avvale del glutine migliore oggi sfornato nel nord-est, inteso pasta palladio, la P2. Quanti P2 abbiamo noi, ragazzi? Dal poeta pazzo Davide 625, poeta o pazzo, al nostro fronte della pasta, quella con la glutinità digeribile, già di tutto e di più, in maniera idilliaca, posto straordinario, ogni anno rinverdiremo in memoria tutta questa roba. Ciao Luca Davide 66, ciao Davide 66, in alto i cuori, sempre non si molla, Stefano Giusto mi dice, in riferimento a quello che dicevo ancora prima, i suoi pargoli non li ha vaccinati perché li ha partoriti in Svizzera, la Lorenzin si intende, sì, quello che avevo accennato anche prima, in... ricordo della Swiss, dicevo Swiss. Buongiorno Luca, pensavo tra me, vedrai col caldo che fa, Luca oggi non avrà tanto fiato in gola, invece sei più tenace che mai, buon proseguo usignolo Mariano. Usignolo, ma che cacchio, ma non sono un usignolo, io sono un, come si chiama, un gracchio, non un gracchio, non un gracchio, come si chiama, un graccione. Mi ricordo più il nome dell'oseo, ragazzi. Graccione. No, aspetta, perché qua che c'è sempre questa in forma qua. E sembra Graccione, no? Sembra Graccione che ricordavo, adesso mi sfugge. E l'uccelletto notava per eccellenza. Ne accennavo sabato e lunedì scorso, perché voi sapete che per 2 mesi è stata stoppata la costruzione dell'alta velocità sul fronte Verona-Brescia-Brescia-Verona. Poi, ovvio, avremo il disastro, l'idillio strabico del fronte vicentino. Potevamo fare diversamente a livello progettuale? Assolutamente sì. Ma codesta cosa significa muovere il denaro, muovere l'interesse in determinate parti. Però a parte, e quindi vuol dire da parte dei cittadini, subire tutte le conseguenze dell'impatto, dei rumori, dei polveroni, del casin, dei binarioni, della velocità, di tutto quel fischio maledetto per molti aspetti legabile a volte all'alta voracità, che non è alta velocità, perché l'alta velocità si riferisce ai passeggeri. Però nella Torino-Lione ci hanno detto: Luca, il diretto mi è stato soppresso un sacco di anni fa, cosa facciamo? Contiamo ancora sta balla qua dell'alta velocità in termini passeggeri? No. E allora andiamo a deragliare all'interno della capacità, non è più velocità, è capacità. Dico spesso TAC, treno alta capacità, tomografia assiale computerizzata, sì, con tutti quegli impatti stile uranio e amianto potrebbe sicuramente essere anche la conseguenza diretta immediata per quanto concerne la tomografia assiale computerizzata. TAC invece vuol dire treno alta capacità, quindi le merci. Però abbiamo visto che la linea è attualmente sottoutilizzata da tanti anni, l'utilizziamo al 30%, qualcosina in più, 60-70%, potremmo assolutamente farla lievitare in meglio. E soprattutto, se non fossimo stati i più fessi del mondo, ma non sto scherzando, i più fessi del mondo, con quell'ingegno tattico italiano, altro che Baresi che dirigeva la difesa, qui si dirigeva un impero trenistico straordinario chiamato Pendolino. Evidentemente il nome andava male, il Pendolino. La Cina oggi ancora alcune realtà di passaggio binaresco con il Pendolino, roba italiana, nel frattempo abbiamo svenduto dal brevetto a tutto il resto, roba italianissima che poteva viaggiare sino a 250 all'ora con le curve senza destare vomito in chi era lì seduto all'interno. Brutta storia, brutta terminologia, vomito, però non destava preoccupazione nei passeggeri il Pendolino. Vi parlerò comunque della storia del Pendolino, perché ha dei passaggi straordinari, perché poi la Confindustria, perché poi la famiglia Agnelli, perché poi Torino, la Stramba, la Busiarda, la Stramba che di Torino vuol dire la stampa, il quotidiano torinese, no? Che preme perché è troppo tardi, bisogna darsi da fare, le linee dritte, veloci, 300 all'ora, le merci, ma sto matto, i commerci. Ma se non si va più da nessuna parte? Ma sito fuori, testa, il corridoio 5, idiota, coglione, coglione, coglione, te godito, Kiev, Lisboa.
Lisboa, quello di Lisboa. Metta che una N, ah giusto, Lisbona. Lisboa, però sarebbe Lisboa. Esatto. Portogallo va, Spagna, bravo, arriva in Francia, grazie, grazie. Italia e Slovenia e Ungheria e la casa guerra. Sì, ma non che era guerra prima, però ia finirà prima o dopo, si ricostruirà, faremo i binari quei veloci. Quindi corridoio 5, ma quando mai l'abbiamo smascherato ancora tanti anni fa. Madonna, tanti anni fa. Adesso è tutt'altro il corridoio di interesse. Quindi se non è più TAV e non è più TAC, sarà TAM. Il TAM TAM oggi ci porta in quel contesto là, treno alta militarizzazione, perché le realtà militari abbisognano di sconfinare velocemente, passare velocemente, trasportare velocemente tutto l'armamentario, perché si entra in guerra. Questo attacca, ragazzi, questo attacca. 2029 2030 2029 2030, attacca chi? Putin. Ma perché non lo fa adesso, prima che noi ci si riarmi? No, non ho capito il motivo, però non importa. Quindi è un grande, però sinceramente è un grande, perché aspetta che noi ci si riarmi per dopodiché buttare quella bombetta e quindi farà azzerare tutto. Noi saremo in Caregon, inteso sedia di plastica bianca di fronte a Viano, 1 e a 2, qui di via Antonia Santa 6 e qui di via Pascoli 7. Saremo lì col 667 ad aspettare l'avvento in diretta, che sarà Filippo D'Adoio in diretta a Radio Gamma 5, quei pochi secondi per salutare tutti e darci appuntamento ad una prossima realtà di vita karmicamente fattibilissima e possibilissima, ci mancherebbe altro. Vabbè. Quindi TAM, treno alta militarizzazione, perché adesso serve assolutamente quello, tanto quanto il ponte sullo stretto Tajani, almeno ci ha detto così, ragazzi, dai, le truppe bisogna farle passare da qualche parte. Quindi adesso la scusa sarà questa. Dico questo perché i soldi non ci sono. Non ci sono i soldi per l'alta velocità, non ci sono i schemi per portare in concretezza l'avvio dei lavori. Uno dirà in concretezza la fine dei lavori. No, l'avvio. Ma come l'avvio? Sì. 30 anni che ne parliamo, 31, 32, 33, oltre 30 anni, dobbiamo ancora, esatto, il tunnel di base Susa, San Giovanni de Morien, deve ancora sapere qualcosina. Noi abbiamo qualche discenderia costruita in Francia, laddove se andate a leggere, sentite spesse volte anche, abbiamo intercettato il fenomeno H2O, vuol dire due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, quindi l'acqua, e quindi uno sperpero demoniaco, industrialissimo, devastante da un punto di vista naturale, non importa, discenderia, roba francese, me ne frega un cazzo. 57 km di buco nella montagna, dei quali 45 in Francia e 12 in Italia, sì, ma noi paghiamo due terzi per l'operato di Berlusconi, che allora sicuramente tifoso del Milan, scese in campo e fece vincere tutto con il trio degli amanti dell'arancione, quindi vuol dire col trio olandese, Van Basten, Rijkaard e Gullit, il trecciolino Gullit, e quindi paghiamo più della Francia. La Francia l'ha posticipato oltretutto l'avvento del TAV in maniera seriosa al 2048, non importa, intanto noi diamo in là il progettificio, perché come dicevo sabato scorso, tutto ci si gioca su una sola questione. Non possiamo, noi attuale governo italiano, noi governi italiani del passato, noi prossimi governi in Italia, dar la vinta a quei beceri montagnini, a quei maledetti indiani di valle. Non possiamo dar la vinta per non costruire un precedente così devastante, così importante e così da riportarsi storicamente di battaglia in battaglia, dai comitati in comitati, che sì, quindi daranno da fare nel presente e nel futuro, e quindi non è possibile dar la vinta a quelli là, ma non è possibile. Poi lasciate perdere che i dati sono completamente in netta contrarietà, basterebbe unicamente che la Ducetta fosse arrivata nel contesto di quella realtà tiroidea, dire qualcuno, no, in questo caso quella del cantiere militarizzato H24 con tutte le divise presenti, gli idranti oggi non possono fare nulla, lo anticipiamo, è troppo caldo, i ragazzotti se ne sbatte altamente dell'acqua, casomai fosse inverno ancora, però col caldo, anzi, ben venga. Dico questo perché sarebbe stato utile che lei arrivasse in quel contesto per rendersi conto di quello che ha detto la Corte dei Conti europea qualche giorno fa, qualche settimana sarà, ma comunque qualche giorno fa, nel mese di giugno 2026. I costi ischei, per questo vi dico che la gireranno probabilmente con la questione militaresca, poi gli impatti, le devastazioni, ma soprattutto se non serve più andare in linea diretta a Lione, cosa andiamo a fare? No, ma il mercato, nel commercio, ma qua è commercio ormai, le direzioni sono tutt'altre, casomai avremo sicuramente da rimpolpare l'idea di quel corridoio 1 dalla sua qua giù, e qua giù è però il ponte che casca dentro, ragazzi, e qua posso assolutamente abdicare dall'idea dell'alta velocità di Val di Susa, ma il ponte sullo stretto sì, perché quando parlo del corridoio 1 intendo dire Berlino-Palermo, la città del leone e la città di Mamma Santissima, quel ponte che dovrà unire unicamente due cosche, basta. Vai,
Gruccione, Dio Andrea da Sceriffo, grazie, grazie. Gruccione, il Gruccione costruisce tane lunghe 4-5 metri con quel particolare variopinto manto bellissimo di vari colori, quel becco lungo, e in fondo ai 4-5 metri ci mette le uova e poi i pargoli nascono e vanno quindi a cippare. E allora adesso, saputo questo, ho dovuto fermare l'opera, fortunatamente. Ciao Luca, te dedico fase REM. Al sistema di controllo piace tanto il cloro nell'acquedotto, il dentifricio col fluoro o l'alluminio per il bambino nella siringa del vaccino. Bello in rima. Da decine d'anni ci fa l'aerosol degli aeroplani, un lavaggio del cervello che non vogliamo sentire nel telegiornale o leggere tra le righe di una carta igienica nazionale, perché stemo massa ben buttai sul divano in fase REM. E allora viva il fase REM. Allora Gruccione, grazie. Lorenzo Speed, tag Torino avanti Granata, tag, quindi un nuovo acronimo dopo TAV, TAC, TAM, TAG. Va bene, facciamo una canzone rap. Pendolino Cafu, assolutamente sì, giallo rosso Cafu, Pendolino, ma noi avevamo sicuramente il poeta del gol che andava sulla fascia in maniera stile treno alta velocità. Claudio Sala, il grande poeta. Buongiorno Luca, continua il genocidio a Gaza, il Marocco sta con il nemico. Forza Putin, robe da Padova, sì, tornerò sul tema assolutamente sì, anche se però nel mese di agosto dovrò fare uno special sugli anni 70. Non avevamo dubbi, bellissimo, grazie Stefano di qualcosa. Stefano di, perché leggo solo, ah, di Camisano sarà. A costo zero per noi, mica per voi. E c'è la foto di un sorridentissimo impomatato Luca Zaia, cerchiato che più cerchiato non si può, con i colori quindi giallo, rosso, verde, nero e azzurro, dei colori del cinque cerchio, del CONI e quant'altro. Olimpiadi vuol dire. E quindi non avevamo dubbi, a costo zero per noi, mica per voi. Vabbè, già un miliardo oltre, ma ne parleremo dati alla mano anche di questo. Ciao Luca, se puoi avvisare che stanno giungendo sui banchi dei supermercati e macellerie varie le carni e uova dei polli e tacchino vaccinati sperimentalmente negli allevamenti veneti e lombardi, boicottiamo tutto spiano. Grazie, un abbraccio Ottavio. Quindi l'abbiamo già fatto diverse volte, invitiamo a riferirvi unicamente al sistema dei gas o a chi qui espone in maniera fidata per quanto concerne quindi la scelta di carne, ma andate unicamente a Distrana, faccio nome diretto perché l'abbiamo anche in lista. Signori, un conto è prelevare a casaccio, un conto è andare a colpo fidato e sicuro e tutelante. Quindi il nostro Fabio Becchera a Istrana, là dove tutto il mondo è paese, andate in via Fabio Filzi e andate ad acquistare da parte nostra, che sì, sì, sono da Radio Gamma 5, se non mi fai sconto del 5% torna a casa e basta. No, sto scherzando. Gruccione, grazie Fabrizio, sì, ma con due C però. Ok, assolutamente sì. Ciao Ottavio, thank you very much. Andrea Sceriffo, ciao Mariano Bastianello, ho salutato prima. Sì, esatto, perfetto. Thank you very much. Allora, adesso, intanto, che sarebbe anche questa, che era bella da ricordare, ragazzi, questa. Perché? Non puoi dimenticare questa qua, ragazzi. No, questa non posso dimenticarla, assolutamente, ragazzi. Questa no, questa no.

0: Somos la Revolución. Sentiamo subito se abbiamo il nostro Rosario Marciano. Ciao Rosario, mi senti?
1: Mi sento, ma sento una voce sotto che disturba.
0: Non so cosa dirti. Adesso mi senti meglio? Prova. Ci proviamo. Rosario, ci proviamo. Ale.
1: Prova a richiamarmi. Facciamo così.
0: No, ma io ti sento bene tutto sommato adesso. Ti sento bene, dai.
1: Sì, tu mi senti bene, ma io sento un'altra voce sotto. C'è un'interferenza.
0: Addirittura. Non lo so. Sì, allora, sì. Provo a richiamarti, dai.
1: Prova a richiamare, grazie.
0: Vediamo.

0: e adesso ce l'abbiamo fatta, caro Rosario.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao, buon bello, e i servizi sono sempre in servizio, altrimenti non sarebbero i servizi, e quindi i servizi sono sempre in servizio. Va bene, e qua oggi fa veramente caldo, sarà la quarta, la quinta, la sesta ondata, per noi cambia poco. Volevo dirti che, beh, intanto come stai? Partiamo da qua, perché giustamente. E Antonio? Come sta Antonio?
1: Ah, insomma, stiamo abbastanza bene, a parte il fatto che abbiamo ricevuto il mandato di carcerazione con la sospensione dei 30 giorni. Proprio il 31 luglio, così gli avvocati sono in ferie e l'istanza al Tribunale di Sorveglianza non la posso ancora fare.
0: Addirittura?
1: No, sì, vabbè. L'hanno fatto apposta.
0: Sì, beh, immagino. Va bene, se serve siamo qua. Senti una cosa, Antonio insegna, è in pensione, tuo fratello cosa fa che non mi ricordo più?
1: Sì, insegna ancora, in pensione lo sai che non ci fanno andare più.
0: Sì, questo lo immaginavo però, e quindi insegna ancora insomma tuo fratello tutto sommato.
1: Sì.
0: Tuo fratello ti è sempre stato accanto, ma si è mai espresso da un punto di vista vocale, oratorio? No, mai, penso io, o sì?
1: No, diciamo che lui è il mio mentore.
0: È una bella parola, no, mentore, molto bella, sì, il tuo mentore.
1: È come i nativi americani, non gli piace neanche essere fotografato, quindi tanto meno.
0: E adesso che avanza l'intelligenza artificiale, che ormai ci riprende tutti, ormai, cioè...
1: Sì, no, per carità, anzi, meglio così, perché...

0: è mai stata restituita e per questo motivo non ti sarebbe possibile andare ad un esame specialistico ai reni nella vicina Francia. Ho detto giusto, Rosario?
1: Sì, io ho avuto diverse crisi renali, coliche renali, e l'impegnativa che ho preso tramite il medico qui è, praticamente me l'hanno data a un anno, e quindi facilmente in Francia entro una settimana riuscivo a fare le analisi che devo fare, ma non le ho potute fare perché non mi hanno restituito la carta d'identità.
0: Quindi tu non vai lì in prossimità in Francia per quanto concerne la nostra malvagia e deleteria realtà sanitaria, e magari migliore, dico io, nella realtà transalpina, ma vai per la questione proprio temporale, cioè qua un anno, lì una settimana, due, insomma, ecco.
1: Ma ovviamente in Francia la sanità funziona senza dubbio meglio che in Italia. Lì se vai a fare un'impegnativa in una settimana ti fanno la visita.
0: E qua bisogna pagare, sennò bisogna scucire tanti soldini, caro Rosario.
1: Ma li devi scucire anche qua, eh. Cioè, il problema
0: dico qua io, e qua devi scucire un sacco di soldini.
1: Tutte le volte che ho dovuto usufruire io e mio fratello di qualche... Io raramente, ma di più mio fratello, sempre a pagamento, perché sennò con l'assistenza sanitaria... Praticamente mio fratello poteva anche morire l'ultima volta che è successo un'emergenza.
0: Però
1: non ne parliamo nemmeno. E poi purtroppo, anche se io da aprile ho diritto ad avere indietro il documento,
0: sì,
1: non me l'hanno fatto più avere. E praticamente poi la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Fusillo proprio il giorno dopo la fine dei 12 mesi scontati per la vicenda Bataclan.
0: Sì, sì.
1: E quindi poi io sono andato a fare la domanda al commissariato per la restituzione, mi hanno detto che la decisione la deve prendere il prefetto, abbiamo fatto anche diversi solleciti, ma non ha risposto mai nessuno. Quindi praticamente poi è arrivata la batosta. Tra l'altro la Cassazione,
0: sì,
1: non ha le motivazioni, l'avvocato non le conosce ancora, però è arrivato prima il mandato di carcerazione, dovrebbe essere il contrario,
0: cioè
1: prima porti a conoscenza il difensore delle motivazioni che hanno portato la Corte di Cassazione a dichiarare inammissibile un ricorso che non era senza dubbio a livello di essere dichiarato inammissibile, e poi fai dopo qualche settimana, visto che la comunicazione va fatta al pubblico ministero della procura di Bergamo, fai la comunicazione al pubblico ministero e il pubblico ministero poi ti manderà il mandato di carcerazione con la sospensione di 30 giorni per chiedere al tribunale di sorveglianza le misure alternative al carcere. Invece cosa hanno fatto i furbacchioni? Hanno notificato all'avvocato il mandato di carcerazione,
0: sì,
1: e non gli hanno fatto avere le motivazioni, e avevano già il mandato di carcerazione pronto prima ancora di depositare le motivazioni.
0: Io devo fare
1: anche un'altra cosa completamente fuori dalle regole, ma tanto chi controlla i controllori? Nessuno, possono fare quello che vogliono. E tra l'altro io sono fermo perché anche se ho solo 30 giorni,
0: sì,
1: e quindi se io non faccio la domanda al tribunale di sorveglianza entro 30 giorni vengo sbattuto in galera, questi me l'hanno fatto quando gli avvocati sono in ferie.
0: Sì, esatto, sto periodo qua, figurati.
1: Quindi gli avvocati ovviamente adesso non muovono un dito perché sono in ferie. Io fino a oltre metà di agosto, quindi arrivo per il rotto della cuffia con 10 giorni di tempo per fare tutta la procedura e fare arrivare l'istanza al tribunale di sorveglianza di Genova.
0: Ho capito.
1: Quindi dimmi se non me lo fanno apposta per farmi andare in galera.
0: Sì, speriamo di no. Io dovevo far ascoltare, mi sono dimenticato però, poco prima di chiamarti, qualche minutaggio a firma Fabio Duranti, Radio Radio, per quello che ha detto l'altro giorno sul fatto che noi non dobbiamo farci ridicolizzare, ovvi temi cloud seeding piuttosto che scie chimiche. Però allora ne approfitto perché anche con te in diretta, leggo queste poche righe di intervento di Fabio Duranti, lì dove dice: sul piano scientifico la formazione delle scie di condensa degli aerei dipende da precise condizioni atmosferiche di quota, possiamo starci, ovvio, ci stiamo, temperature e umidità che non si verificano sempre, è per questo che in alcune giornate il cielo ne è pieno, in altre resta libero. Le caratteristiche, qua già in

0: In quello che mi interessa, le caratteristiche AX che talvolta si osservano da terra derivano invece dall'incrocio di rotte aeree a quote diverse, distanziate di migliaia di piedi, proprio per evitare collisioni, ci dice il nostro Fabio Duranti. Diverso invece il tema dell'inseminazione delle nuvole, tecnica nota e documentata da decenni, utilizzati in vari contesti storici e recenti, dall'Arabia Saudita ad esempio.
1: Questo sarebbe Fabio Duranti di Radio Radio?
0: Esattamente sì, non sempre dice le
1: Di aver sentito Paolo attivissimo del CICAP.
0: Esatto, lì volevo arrivare, solo che questa è una radio altamente seguita e aveva al fianco anche sto Giorgio Bianchi, quello che si interessa di Russia e Donbass, ma però lui ha detto io non sono mai entrato in questo tema, ho fatto una domanda un giorno al fratello di Romano Prodi, che è climatologo, cosa del genere. Però chiudo solamente queste righe qua e poi mi rispondi. Non sempre le condizioni, dice Fabio Duranti, dell'atmosfera consentono ai motori degli aerei di lasciare dietro una scia di condensa. Bisogna vedere la quota, bisogna vedere se quella quota ci sono quelle condizioni, altrimenti questo fenomeno non avviene. Le X sono le diverse rotte che può fare un aereo va verso una rotta, un altro gli passa sopra o sotto, parliamo di migliaia e migliaia di piedi, perché non è che gli aerei possono viaggiare su rotte che si incrociano alla stessa quota, altrimenti sai le collisioni, gli incidenti, ci metto il carico da 90, ma non fatevi ridicolizzare. Sei mai stato protagonista con Radio Radio, no? Dimmi.
1: A Fabio Duranti è un meteorologo, non lo so, è un fisico dell'atmosfera, chi è? Che cos'è?
0: No, lui chi è? No, lui è, sarà il direttore di Radio Radio, lui è la pietra d'angolo di quella radio.
1: Non ha la competenza per, e poi non fa altro che riferire quelle che sono le dichiarazioni del CICAP.
0: Esattamente. Sì.
1: Poi scusa, quando io ti dimostro che un aereo sta volando a 2000 metri di quota, sì, e che quindi quelle scie non possono essere scie di condensazione, lui è in grado di confutarmi?
0: Assolutamente.
1: È in grado di smentire con i fatti e con i dati quello che io asserisco da anni? Non sono in grado. Perché questi qua il confronto non lo vogliono mai? Perché se devono intervistare qualcuno intervistano qualcuno che è sempre dalla loro parte? E poi questi soggetti qua farebbero informazione alternativa? L'abbiamo visto con il Covid, che non hanno mai messo in evidenza l'inesistenza del virus, perché non è stato mai isolato. Per cui fanno finta controinformazione. Mi sembra chiaro. Ovviamente tutte queste asserzioni sono riprese pari pari dal CICAP e dalle ARPA locali. Sono identiche. Vai su Wikipedia, trovi le stesse informazioni. Sono capace anch'io. Però mi devono dimostrare come mai ad alta quota c'è lo 0% di umidità relativa e si formano le scie chimiche lo stesso? E le scie di condensa? E a bassa quota, dove la temperatura è abbondantemente sopra i 25-30 gradi, quindi a 2000 metri ci sono solo 6 gradi in meno rispetto al livello del mare, quindi supponiamo che se va bene ci sono in questa stagione 20 gradi sopra lo zero, come fa a formarsi il ghiaccio? Me lo spiegano? La fisica dell'atmosfera se la sono inventata loro l'altro ieri.
0: Assolutamente.
1: Perché non ci stanno questi parametri qui, non esistono. Quando uno, la NASA dice che le scie di condensa si formano quando l'umidità è superiore al 72%, la quota sì, superiore a 8000 metri, la temperatura è inferiore ai 40 gradi sotto lo zero termico. Quindi, se questi parametri non corrispondono, non coincidono, come fanno a formarsi scie di condensazione? E poi le scie di condensazione persistenti non possono esistere da un punto di vista della fisica dell'atmosfera e anche della fisica standard. Perché? Perché dovrebbe esistere una sovrasaturazione sull'umidità relativa, cioè l'umidità relativa dovrebbe essere in costante aumento fino al 200-250%, il che da un punto di vista appunto della fisica è impossibile. Quindi si tratta, come sì, dice il generale Mini, che non sì, è un Fabio qualsiasi, sono scie rilasciate a bella posta. Generale Fabio Mini, che sì, chiaramente non è l'ultimo venuto, e sono 20 anni che conferma tutte le cose che abbiamo detto noi dal 2005 fino adesso.
0: Allora io ricordo, visto che anche in momento d'estate, per carità, le carte patinate stile quelle di Urbano Cairo vanno per la maggiore sotto l'ombrellone, però il consiglio che vi do è ad esempio sfogliare, leggere e carpire soprattutto quello che è contenuto all'interno del libro Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, che è stato tradotto anche in francese, giusto?
1: Esatto, sì, poi tra l'altro non è neanche aggiornatissimo, se dovessimo
0: aggiornarlo,
1: scrivere un'altra edizione ci sarebbero altre decine di prove. Ad esempio gli ultimi studi che ha condotto mio fratello insieme agli studenti
0: della scuola,
1: della classe dove insegna lui al liceo scientifico, praticamente è uno studio che non ha condotto mai nessuno e quindi sarebbe anche legittimo da premio, perché in realtà lui ha eseguito un esame dei risultati delle temperature dal 1965 al 2026. Le temperature nella Liguria di Ponente sono costantemente aumentate di 1,8 gradi. Va bene. Per quale motivo sono aumentate? Lo andiamo a vedere. Perché parallelamente, anziché aumentare le precipitazioni piovose, perché chiaramente se aumentano le temperature le precipitazioni piovose devono aumentare, al contrario le precipitazioni sono diminuite addirittura di valori prossimi al 20%. Quindi qual è questo fattore X che impedisce le precipitazioni? Sono le inseminazioni igroscopiche delle nubi basse che impediscono la formazione di nubi, perché asciugano l'umidità in atmosfera. È logico che aumentano le temperature, aumenta l'effetto serra a causa di queste sostanze chimiche rilasciate dagli aerei e inevitabilmente poi non piove. Quindi quando Radio mi asserisce che sono solo scie di condensazione, mi dovrebbe spiegare come mai queste scie di condensazione, quando vanno a contatto con le nubi basse, che quindi non sono 8.000, 10.000 metri, ma sono a 2.000, anziché farle diventare ancora più vaporose e consistenti, le dissolvono in pochi minuti. Dov'è il vapore? Dov'è il ghiaccio?
0: Dov'è il vapore? Dov'è il ghiaccio? Rosario, tu mi hai detto incongruenze normative, errori tecnici, rischi per la privacy, confusione terminologica. Tornando momentaneamente, velocemente, al DDL Cieli Blu del duo praticamente Avvocato Chialastri e Maresciallo Nuzzo, ci sono degli aggiornamenti oppure no?
1: Ma io so che Maresciallo Nuzzo addirittura ha dismesso il numero di telefono, sul contatto WhatsApp non è più rintracciabile, e praticamente una volta compiuta questa missione è sparito. E mentre l'avvocatessa Chialastri ovviamente ha rifiutato un confronto diretto con il sottoscritto e continua, diciamo, a parlarsi da sola. Questo è il progresso che hanno fatto con la raccolta delle firme.
0: Ho capito. Se noi intendiamo provocare, come vedo quello che tu hai pubblicato, una violenta tempesta di fulmini e pioggia, tu dici la tecnica del cloud seeding appare obsoleta e spesso inefficace, e mi porti in campo questo acronimo, comunque queste tre lettere, TMC65, facilmente trasportabile ed imbarcabile. Tradotto per i nostri ascoltatori, di cosa stiamo parlando?
1: Beh, noi in questi ultimi 10 anni abbiamo assistito ad alcuni nubifragi generati artificialmente con una sicurezza pari al 99%, perché le mappe satellitari mostravano le cosiddette V-shape, che sono, diciamo, un nuovo termine, che è un neologismo inventato dai meteorologi militarizzati, e cioè quello di giustificare la presenza di celle temporalesche autorigeneranti. Ora, anche qui, richiamando le norme e le regole della fisica dell'atmosfera, una cella temporalesca autorigenerante non può esistere. Se è autorigenerante è perché c'è un'apparecchiatura derivata dagli studi della ex Unione Sovietica e da brevetti che sono stati poi venduti agli Stati Uniti, che permettono, ci sono sperimentazioni che ha fatto anche la NASA pubblicamente, che avevano riportato anche a livello televisivo sulla BBC, queste apparecchiature generano dei grossi turbini di vapore e acqua determinato da aria caldissima, generati da turboreattori modificati. Questi turboreattori chiaramente creano un turbine di aria caldissima che sale in quota e, scontrandosi con aria, atmosfera più fredda, condensano fino a generare delle grosse celle temporalesche, che appunto vengono autorigenerate tramite questi motori turbofan modificati, e queste celle temporalesche nell'arco di pochi minuti determinano le precipitazioni piovose. come è successo a Genova, per abbattere le polveri della demolizione controllata del Ponte Morandi, spacciato per un crollo a causa degli stralli che non avevano tenuto, ma non era d'accordo neanche la commissione svizzera, tant'è vero che questo rapporto lo hanno fatto sparire dal sito del ministero. Quindi il Ponte Morandi dovevano farlo precipitare, dovevano farlo crollare, perché nessuno voleva la gronda, cioè un ponte che si doveva affiancare al Ponte Morandi, che avrebbe coinvolto una serie di terreni che sarebbero stati oggetto di esproprio, per cui erano anni che se la menavano, perché nessuno riusciva con nuovi progetti a convincere la popolazione a realizzare questa nuova gronda. Quindi anche sulla base delle direttive europee del mese di marzo, quindi l'attentato al Ponte Morandi del 17 agosto 2017, se non erro, mentre le direttive della Unione Europea e della NATO erano del mese di marzo, dove si diceva chiaramente che i ponti che non supportavano il peso di autoblindo e carri armati dovevano essere o restaurati opportunamente oppure demoliti e sostituiti. Quindi, dovendo demolire con cariche esplosive il Ponte Morandi, che era costruito con amianto, avevano bisogno di abbattere le polveri piroclastiche che si sarebbero diffuse, come è capitato durante il crollo
0: le Torri Gemelle,
1: ovviamente causato da autoattentato delle Torri Gemelle. E però per risolvere il problema delle polveri hanno generato una V-shape, che io ho ancora su ripresa da satellitare, per provocare una pioggia torrenziale che avrebbe intanto coperto i lampi delle esplosioni e sarebbero stati scambiati per dei fulmini, e le piogge ovviamente avrebbero abbattuto le polveri piroclastiche che si sarebbero formate a causa del crollo del Ponte Morandi. Questo è. Poi spiace ovviamente che le relazioni di due ingegneri strutturali, grandissimi ingegneri italiani, che hanno avuto anche dei premi relativamente alla loro carriera, e le indicazioni del MIT, cioè la Commissione svizzera, che aveva indicato che il crollo non era dovuto al cedimento degli stralli che risultavano fratturati in una zona diversa da quella che era stata indicata come fragile, rapporto, ripeto, che è stato fatto sparire dal ministero, la magistratura è andata avanti dritta, non ha voluto sentire queste testimonianze e ha dato una testimonianza, una conclusione che è completamente fuorviante, perché il ponte non è crollato da solo, ma è crollato perché lo hanno demolito.
0: Però, senti, tornando su questa nuova ondata di caldo, io vedevo un'ondata di caldo, non è un'eruzione solare, quello che sta bruciando la tua pelle in questo momento è l'attivazione dello strato di nanoparticelle metalliche spruzzato nel cielo da decenni, il cielo non è vuoto, è carico di metallo. Tu parli di cieli di plastica. Tradotto in maniera infantile e primitiva, se noi non avessimo sicuramente tutto quello spargersi, diciamo, di sia chimiche o comunque di sostanze che ben traduciamo dall'alluminio, bario, sali di quarzo, torio, manganese, chi più ne ha più ne metta, noi non dovremmo subire questa afa tysoniana, o mi sbaglio?
1: Ovviamente i militari, avendo necessità di uno strato di atmosfera con le caratteristiche simili a quelle della ionosfera, cioè in grado di trasmettere i segnali e le comunicazioni radio a distanza notevole oltre la curvatura terrestre, hanno inventato già negli anni 60 un sistema attraverso la dispersione soprattutto di alluminio, bario, torio e stronzio, ma anche litio. Inizialmente c'erano solo questi metalli, adesso ce ne sono più di 20, e praticamente in questo modo loro riescono a creare una sorta di plasma atmosferico che poi ovviamente serve proprio per trasmettere le onde elettromagnetiche. Quindi noi siamo all'interno come in una sorta di forno a microonde, cuociamo lentamente come dei polli, e chiaramente questi elementi chimici elettroconduttivi e igroscopici, cioè che prosciugano l'umidità atmosferica, creano notevolmente un effetto serra. Non dimentichiamo che l'80% delle sostanze combuste dagli aerei non è vapore acqueo, come ci possono dire i controinformatori alternativi, oppure il CICAP, ma sì, è lo zolfo, l'esafloruro di zolfo, che è un gas serra 1000 volte più potente della povera CO2, che non c'entra assolutamente niente e che non è un gas serra, anche perché in atmosfera è presente per uno 0,03 rispetto a tutti gli altri componenti ad effetto serra reale. Quindi le temperature logicamente aumentano, anche perché non c'è il termostato naturale determinato dalla formazione delle nubi, che chi non è cieco e chi non ha perso la vista e l'intelligenza avrà notato non ci sono più. Cioè le nubi sono un evento assai raro. Quando decidono loro che deve piovere, quindi a fine stagione, loro faranno venire giù un po' di nubi fragili, tanto è vero che i servizi meteo militarizzati dicono sempre oggi sereno, con al più qualche debole formazione nuvolosa nell'entroterra e niente rischio di precipitazioni. Cioè ti mettono anche a livello psicologico in condizioni tali da pensare che le piogge siano assolutamente un rischio da evitare, quando in poi, se non abbiamo le piogge, non avremo più l'acqua potabile per bere e per tutti gli altri usi che se ne fanno.
0: Senti, accennando alla questione del Ponte Morandi, mi è venuto in mente quelli che stanno qui al nostro fianco, per quanto riguarda la famiglia di Ponzano Veneto, provincia di Treviso, vuol dire i Benetton, quelli che gestivano 3.000 km di autostrade, quindi il 50% delle autostrade in Italia, laddove le manutenzioni, paradetto tra me e te Rosario, non le hanno mai sicuramente sostenute più del dovuto per incassare dividendi e quant'altro. Mi viene in mente, dovrò riportare un articolo della Webuild in riferimento alla tua Liguria, perché la Webuild ormai, questi i grandi signori delle costruzioni, stanno devastando la Liguria, che è già devastata per molti aspetti. Aspetti. A tal proposito ti chiedo, la questione che sento ogni tanto primeggiare per quanto riguarda i comitati che si mettono per traverso nell'agrivoltaico fronte toscano piuttosto che sardo, tantissimo in Liguria ci sono comitati similari che difendono un po' i terreni dall'agrivoltaico, come siete messi voi con l'agrivoltaico?
1: No, che io sappia in Liguria non ci sono opposizioni di genere. Tieni conto che comunque la Liguria è un territorio molto così frastagliato, diciamo così, sì. Non è che ci sono pianure disponibili per il fotovoltaico, quindi in alcune zone sono state montate alcune pale eoliche che spesso e volentieri poi capita di vedere spente, ferme, sì. Quindi sappiamo che comunque questo è un business che non serve, anche perché poi tutta l'energia che serve per una pala eolica alla fine quella che può produrre è la decima parte rispetto all'energia che si spreca, e per non parlare dell'olio lubrificante a litri che serve per tante volte anche per far girare le pale, usano i generatori a gasolio, quindi siamo a livello di truffa come negli altri casi. Poi per quanto riguarda il fotovoltaico, certamente il Piemonte e altre zone come anche la Lombardia e la Toscana sono soggetti anche a un'invasione più sistematica da parte dei pannelli solari, perché il territorio favorisce un'azione del genere. Ovviamente dovrebbero esserci regole come in Francia, dove è vietato realizzare pannelli fotovoltaici su terreni coltivabili, mentre invece c'è l'obbligo di inserire pannelli fotovoltaici sopra i parcheggi, il che mi sembra più logico ovviamente e chiaramente meno impattante dal punto di vista ambientale. Purtroppo anche se laddove ci dovessero essere opposizioni, come ci sono per esempio in Sardegna, sì, relativamente rispetto alle installazioni soprattutto delle pale eoliche, purtroppo il problema a monte è quello di continuare a votare soggetti che poi una volta che sono su fanno quello che vogliono.
0: Rosario, ripartiamo qua adesso allo spot e poi abbiamo l'altra ora, tranquillo.
1: Sì.
0: Aspettami là. Okay. Rosario.
1: Sì, eccomi.
0: Quando la Terra guarisce, guariamo con lei, e mi si diceva nell'ultimo spot, la Terra si sta ammalando. Beh, per quello che irroriamo in essa e per quello che ricada dall'alto, è difficile che possa mantenersi in dolce equilibrio. Stiamo veramente deturpando, che metà basterebbe. Mi stavi dicendo di comitati, sardi, cose del genere?
1: Sì, dico, purtroppo si legittima, si continua a legittimare presidenti di regione e compagnia cantante, quindi una volta che sono lì hanno già gli affari fatti con le aziende che mettono insieme queste pale eoliche, e quindi la Sardegna è devastata come hanno devastato la Puglia, l'Abruzzo e altre regioni.
0: In effetti difatti hai fatto un articolo molto profondo che porta a riflettere anche nella questione della realtà rinnovabile barra sostenibile, e tu parli del grande bluff del vento perché l'energia eolica sta avvelenando l'ambiente e così di conseguenza la nostra salute, riporti diversi punti inquietanti, quindi denunciando tutto questo, leggo due righe: l'eolico non si limita a occupare il paesaggio, lo devasta, tu dici, a livello biologico. Il problema non è confinato alle pur tragiche collisioni con i volatili, ma si estende alla degradazione invisibile causata dalle vibrazioni e dagli infrasuoni. Questi segnali a bassa frequenza rendono l'area circostante un deserto biologico. Quindi cosa puoi dire di queste vibrazioni, ultrasuoni, per chi vive in quelle aree?
1: Sì, tra l'altro, oltre agli infrasuoni, le pale eoliche producono un aumento delle temperature, quindi automaticamente abbiamo un ulteriore incremento delle temperature nelle zone dove ci sono un gran numero di pale eoliche. Gli infrasuoni possono determinare problemi cardiaci, possono determinare problemi neurologici, perché sono frequenze che spesso e volentieri sono percepite come un fastidio fisico, perché il nostro organismo chiaramente ne patisce, e il risultato è spesso devastante per le persone che vivono in prossimità di queste strutture gigantesche.
0: Sì, Fauci è tornato un po' sotto i riflettori, speriamo la paghi fino in fondo, altrimenti se non sarà determinata giustizia ad affrontarlo in maniera decisa, speriamo lo sia l'effetto karmico per chi ci crede o non ci crede. Però a parte ciò, tu hai pubblicato, io consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggere quel grande articolo dal titolo Giappone, studio da 20 milioni di persone. Cioè 20 milioni di persone è uno su tre in Italia, 20 milioni è tanta roba, 20 persone, 20 milioni, torniamo assolutamente a trattare il tema dei vaccini. E tu parli quindi: i risultati emersi da questo monitoraggio imponente sono così netti da risultare inattaccabili. Gruppo dei vaccinati, è in questa corte che sono stati rilevati tutti i decessi in eccesso. Gruppo di non vaccinati, incredibilmente in questo segmento la mortalità in eccesso è pari a zero. Ricordi poi il professor Robert Clancy, penso che si dica così, come lo spieghi sto articolo qua ai nostri radioascoltatori, perché io non sapevo nulla di questa cosa qua. Ripeto, notizia bomba che arriva dal Giappone.
1: Te lo spiego con la voce dei fact checkers di Open, che scrivono attraverso la voce del geometra Quampili che non si tratta di uno studio referato ma di un'opinione. Quindi
0: sono i signori di Mentana quelli che hai detto di Open, sinceramente. Ok.
1: Altro, questo post è stato segnalato e messo come non visibile sul mio profilo, a meno che non clicchi per andarlo a visionare. È stato segnalato come fake news, quindi in realtà quando noi abbiamo a che fare con l'informazione, quella mainstream, quella ufficiale, ci scontriamo con un muro di gomma, per cui anche quando ci sono studi inattaccabili da un punto di vista statistico, e chiaramente tieni conto che in ogni caso anche gli studi referati spesso e volentieri sono studi che sono stati sottoposti a peer reviewed, per modo di dire, perché in realtà la maggior parte di coloro che pubblicano sulle riviste peer review sono le stesse farmaceutiche che pagano, e quindi ovviamente pagando riescono ad ottenere la revisione paritaria per questa pubblicazione. Quando viene fuori una pubblicazione che dà fastidio e che non sono stati in grado di far rimuovere. Spesso ne hanno fatte rimuovere, parlo per esempio anche delle pubblicazioni del fisico nucleare Herdon, che aveva confermato nel 2017 la dispersione in atmosfera di ferro e magnetite e ossido di grafene in atmosfera con gli aerei. Due pubblicazioni gli hanno rimosso su mandato, diciamo così, su segnalazione dei giornalisti di Open. Quindi siamo a dei livelli ormai inaccettabili, perché anche quando uno studio, anzi soprattutto quando uno studio è inattaccabile, interviene la censura, e quindi quando poi la censura non può intervenire, intervengono motivazioni risibili come grande titolo fake news, quella dei 20.000 morti a causa del vaccino, non si tratta di uno studio ma si tratta di un'opinione. Ecco, siamo a questi livelli. Ormai
0: vabbè, dico spesso anche, noi si costruisce troppi muri e pochi ponti, perché sul ponte dobbiamo ritornarci, nel senso che vedo, ciao Luca, non ho capito, ma l'ospite dice che il ponte Morandi lo hanno abbattuto e non è crollato, in che senso? Davide 66, pronti, mezza via. Se quello che dice Rosario è vero, porterebbe grandi verità di informazioni che tolgono la maschera a poteri imperiali, interessi militari e molte menzogne raccontate agli sprovveduti cittadini. Parte della magistratura sarebbe agli ordini di questi poteri. Dunque che fare, oltre ad informare ancora? Dunque il ponte Morandi è servito per vari scopi, ma di base per interessi militari, per far passare mezzi bellici militari? Le direttive EU, quindi Unione Europea, su questo erano decise ben prima della guerra ucraina, e dunque qual era il progetto? Grazie ad Andrea. Poi arriva, solo i boccaloni possono credere che il ponte Morandi sia crollato per cedimento strutturale, troppe incongruenze e mistificazioni, soprattutto nei filmati delle telecamere, e troppi interessi sotto la vicenda, e tu ti rifai a quest'ultimo, allora, praticamente messaggio soprattutto.
1: Cerco di andare con ordine partendo da dati inconfutabili, che non sono asserzioni che faccio io. Il MIT, quindi è un centro studi di ingegneristico svizzero, era stato incaricato dall'allora ministro dei trasporti e delle infrastrutture, non mi ricordo se era una delle due, comunque Toninelli, di eseguire, di effettuare uno studio sul materiale di risulta del crollo cosiddetto del ponte Morandi, per verificare le cause e accertare i responsabili. Il MIT ovviamente entro qualche mese depositò un articolato studio di una quarantina di pagine che dimostrava che il ponte Morandi non era crollato a causa del cedimento degli stralli, che è la versione ufficiale anche mantenuta dalla magistratura inquirente, e che le cause, era questo virgolettato, che le cause andavano ricercate altrove. Ovviamente il MIT non poteva spingersi oltre. Ovviamente cosa accadde? Che questo studio in formato PDF, che inizialmente era pubblicato sul portale del Ministero delle Infrastrutture, fu rimosso, perché chiaramente indicava una verità che non doveva essere quella, come nel caso del Bataclan, dove c'era stata una versione ufficiale. Questa versione io l'andai a contraddire e mi beccai 12 mesi di reclusione.
0: È il caso Solesin in questo caso,
1: Allora, questo però è, diciamo, a livello ufficiale. Per quanto riguarda le mie realizzazioni video, quindi almeno una mezza dozzina di filmati che dimostravano, dati alla mano, che il ponte non era crollato ma che era stato demolito, e che organi ufficiali avevano falsificato i video per accoppiarli, diciamo così, per avvalorare la tesi del crollo spontaneo del ponte Morandi, su mandato della magistratura sono stati fatti rimuovere da YouTube. Quindi io potrei avere le prove pubbliche, ma non ce l'ho più, perché su YouTube sono stati rimossi tutti i video. Tra l'altro fu l'anno in cui mi tolsero la monetizzazione proprio a causa del ponte Morandi, cioè io pubblicai dei contenuti che davano fastidio, i video furono rimossi e YouTube mi tolse la monetizzazione.
0: Ma questo 2018-2019, nell'immediatezza o no?
1: Nel 2017, subito.
0: Sì, ma il ponte Morandi quando è crollato? 2018?
1: Vabbè, sarà stato appunto lo stesso anno.
0: Sì,
1: sarà,
0: 2018.
1: Il 2018, sì, immediatamente io avevo realizzato questi video.
0: Sì, 2018.
1: E nell'arco di pochi giorni sono stati.
0: Sì, sì. Vigilia di Ferragosto 2018. Senti, un radioascoltatore mi ha portato un incartamento attraverso Amici Speaker e ho scritto qualcosina che spero di tradurre, perché sarebbero domande che avrebbe voluto quindi rivolgerti. Penso in riferimento a tutto quello che viene sopra le nostre teste, quindi chemtrails, scie chimiche. Lui dice se è possibile risalire magari a tutta sta roba attraverso gli esami del sangue, l'espettorato, il capello, l'esame del capello, è possibile? Ne avevi parlato anche nel libro tu di sta cosa, mi sembra.
1: L'abbiamo già fatto, noi abbiamo fatto l'esame del mineralogramma, quindi del capello, diciamo così, già nel 2007, quando ancora le analisi erano, diciamo, pulite e non erano artefatte. E abbiamo condotto analisi presso un laboratorio certificato in Francia del carburante avio, la dottoressa Ulrike Lohmann, svizzera,
0: sì,
1: nel 2014-15 ha esaminato quello che usciva fuori dai turbofan e quello che era contenuto nei carburanti, e sono una conferma i risultati di quello che avevamo relazionato noi negli anni fino al 2018, quando abbiamo analizzato sia i carburanti sia i polimeri di ricaduta, che sono di origine aeronautica, da carburanti.
0: Sì.
1: Quindi le prove e i risultati delle analisi ci sono tutte sul nostro sito, ci sono più di 4.000 articoli, ci sono diverse pubblicazioni, ci sono, noi continuiamo a nostre spese ovviamente a mantenere i server attivi per archiviare i nostri documenti PDF, che sono le prove che inizialmente hanno rimosso da tutti gli altri portali a titolo gratuito, proprio per evitare che ci fossero pubblicazioni e prove online, e quindi manteniamo, ci costa 400 euro l'anno, manteniamo i nostri server, e quindi sui nostri articoli sono linkati tutti i PDF a prova, a dimostrazione di quello che in questi 21 anni abbiamo asserito. Si tratta di sostanze di ricaduta che ritroviamo anche nel sangue con il mineralogramma, e quindi troviamo alluminio, bario, manganese, torio, stronzio, litio, addirittura uranio. Non dimentichiamo
0: però,
1: che gli aerei, per esempio come Zavorra, nella zona posteriore utilizzano l'uranio impoverito, quindi,
0: cioè,
1: ovviamente di tutto di più. È chiaro che quello che viene avio disperso non è acqua di rose e rimane nell'organismo, tant'è vero che poi le malattie neurodegenerative causate proprio dalla presenza dell'alluminio, che ha come target proprio il cervello e i neuroni, sono aumentate in maniera spropositata negli ultimi 20 anni, guarda caso, come anche la SLA e altre malattie neurodegenerative provocate non da problemi di DNA, di eredità e
0: genetica, genetica,
1: ma dovuti proprio all'inquinamento da alluminio e altri metalli neurotossici. Per esempio la Sardegna e la Liguria sono le zone più irrorate d'Italia, e guarda caso sono le aree dove c'è un'alta e altissima incidenza di sclerosi multipla laterale amiotrofica, che
0: SLA,
1: è dovuta alla presenza di bario nel sangue.
0: Oltretutto in Sardegna abbiamo tanti poligoni di tiro come Quirra, che insegna, insomma, ci mancherebbe altro.
1: Non dimentichiamo che le prime sperimentazioni di aviodispersione di bario per facilitare le comunicazioni radar satellite in ambito militare furono eseguite all'inizio nel 1967 proprio in Spagna. Ne parlò il ricercatore britannico Purdey, che morì tra l'altro in circostanze misteriose dopo che gli fu incendiato il laboratorio e anche l'abitazione.
0: Però
1: non dimentichiamo queste cose, e non dimentichiamo le vittime dell'informazione alternativa, che quando dà fastidio o vengono eliminate o vengono incarcerate come il sottoscritto.
0: Esatto. O come l'amico sardo, che non hanno più ritrovato nulla di nulla, no? Cadeo.
1: Franco Caddeo, come anche parliamo dell'esperto di elettronica, di guerra elettronica, Davide Cervia, che fu venduto dall'Italia a qualche paese estero nel periodo in cui appunto la guerra elettronica iniziava ad avere i suoi massimi fulgori con le sperimentazioni in atmosfera.
0: Qua mi si dice, per abbassare l'acidità dell'aria provocata dalle irrorazioni ionizzatori, ioni negativi messi in più punti.
1: Sì, purtroppo io non ho potuto più realizzare i miei prototipi perché, guarda caso, non è più disponibile il materiale di partenza per creare questi generatori di ioni negativi. Una volta erano disponibili, andavi su eBay, ne trovavi quanti ne volevi. Adesso invece magari nel carrello ce n'è uno solo, quando te ne servono almeno per ogni prototipo una cinquantina di questi generatori di ioni negativi. E tra l'altro, se all'epoca un singolo apparato lo pagavi 7-8 euro, adesso costa 25 più le spese di spedizione e in più la tassa europea e la tassa italiana, perché sono prodotti che arrivano dalla Cina. Quindi cioè, a parte il fatto che è impossibile ordinare un pezzo alla volta e aspettare 2 mesi per fartelo arrivare, quindi per avere una componentistica finale devi aspettare 12 mesi per andare bene, cioè non è concepibile. Quindi hanno fatto in modo che anche quel materiale non è più disponibile. Non dimentichiamo che l'atmosfera viene positivizzata e quindi la negativizzazione dell'atmosfera tramite l'emissione di ioni negativi, che tra l'altro usano con successo i cinesi, gli Emirati Arabi, gli australiani e gli svizzeri, chiaramente non è più utilizzabile perché non c'è più il materiale di partenza per poter creare questi prototipi. Ovviamente ci vorrebbe un tecnico di elettronica, sì, che fosse in grado di realizzare un prototipo di grosse dimensioni, e chiaramente sarebbe assolutamente fruttuoso, perché andrebbe ad abbattere il nanoparticolato a carica positiva e potrebbe, anzi è già successo, ci metterebbe in condizioni di generare benefiche piogge non torrenziali, così come accadde nelle mie prime sperimentazioni nel 2017 nel Ponente Liguri e in Piemonte, dove avevo distribuito diversi apparati.
0: Senti, a proposito dei residui rilasciati dal sorvolo di milioni di velivoli commerciali, nonché militari, ma soprattutto quelli commerciali, io e te non vorrei rovinare insieme, non so, l'estate del bel tramonto ai nostri fidanzatini, magari all'ascolto, o chi magari già in ferie, o chi si prepara quindi ad arrivarci. Perché mi dici il segreto inquietante dietro bei tramonti e la ricerca dell'Università del Colorado, che ha svelato cose poco piacevoli in riferimento, ripeto, ai bei tramonti di un tempo, quelli tante volte manifesti nei quadri, nei libri, nelle foto, appunto, che ben conosciamo. Tu mi dici i ricercatori dell'Università del Colorado hanno svelato che il segreto dietro questi tramonti ipercromatici non risiede nella purezza dell'aria, ma nel suo esatto opposto: nanoparticelle in sospensione che fungono da filtri artificiali. Esafluoruro di zolfo, in finale di articolo, me lo sottolinei.
1: Appunto, esafluoruro di zolfo, litio, stronzio, soprattutto, sono le sostanze chimiche che vengono aerodisperse, perché soprattutto il litio permette ottime comunicazioni radar satellite, serve a elettrificare l'atmosfera insieme agli altri metalli, è il più diffuso. Quindi poi abbiamo dei tramonti estremamente cromatici, sì, abbiamo quelli che vengono definiti archi chimici, ma che secondo i meteorologi sono archi dovuti alla presenza di goccioline d'acqua in atmosfera, cosa assolutamente non vero, non vera, perché l'ordine dei colori è invertita, quindi si tratta di nanometalli, così come dichiarava il fisico canadese Neil Finlay alla fine degli anni 90. Quindi chiaramente siamo di fronte a panorami artificiali, come anche le aurore in condizioni di bassa zona dal punto di vista del globo terracqueo, quindi non situate in prossimità della Finlandia o della Norvegia, non in quelle zone. Sì, in quelle zone possono essere naturali ovviamente, mentre a basse latitudini siamo in condizioni di aurore del tutto artificiali, provocate dalla dispersione in atmosfera di queste sostanze chimiche.
0: E mi accennavi anche il cielo blu alla Rino Gaetano non è più tale come lo si disegnava magari noi elementari 50-60 anni fa, perché cos'è il manganese che lo rende blu? Cosa mi dicevi l'altra volta?
1: Il manganese è un composto chimico sul quale sono state anche presentate diverse interrogazioni parlamentari a livello europeo, perché è un prodotto chimico prodotto dalla Enichem che si chiama MMT, è un additivo per carburanti aeronautici e contiene, cioè il gran, la gran percentuale di quello che contiene questo additivo chimico è il manganese. Il manganese hanno scoperto gli irroratori, diciamo così, coloro che hanno organizzato fin dall'inizio, dopo le sollecitazioni di Teller, queste sperimentazioni in atmosfera, è un componente che determina una leggera colorazione blu al cielo, perché negli anni, alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, una volta che le operazioni erano terminate, il cielo diventava bianco. E però la gente cominciava a insospettirsi, perché non era normale che il cielo fosse sempre bianco. Quindi loro, per risolvere questo problema, hanno realizzato questo additivo per carburanti che determina una leggera colorazione azzurrina al cielo, che potrebbe ingannare i promotori del DDL solamente, e non certamente noi, che sappiamo che cosa determina la colorazione artificiale blu azzurro di questo cielo. Ovviamente siamo ben lontani dal blu cobalto e dai cumuli paffuti degli anni 70-80, che sono completamente spariti. Ripeto, con l'aumento delle temperature le nostre giornate dovrebbero essere decorate, diciamo così, da cumuli da bel tempo, perché i cumuli da bel tempo si chiamano così proprio perché dovrebbero rappresentare le giornate di alta pressione, da un cielo blu cobalto e da piogge benefiche e rinfrescanti pomeridiane dovute all'evotraspirazione, quindi all'aumento delle temperature, che poi questa temperatura, questa radiazione infrarossa sale in quota, si scontra con le correnti fredde e genera perturbazioni benefiche, perché una volta le piogge potevano durare anche una notte e un giorno, ma non provocavano danni. Cosa che invece succede, qualcuno dirà sì, ma sono successe anche in passato, certamente, a seguito di sperimentazioni come quella dell'alluvione di Firenze, che fu provocata proprio nero su bianco,
0: 66,
1: abbiamo le prove, ci sono le carte che lo dimostrano, da sperimentazioni del CNR che facevano appunto in centro Italia, stavano sperimentando per vedere come far piovere con il cloud seeding. E ribadisco, il cloud seeding adesso è un'operazione molto molto rara, tant'è vero che se andiamo a fare un mineralogramma o se andiamo ad analizzare l'acqua piovana o i terreni o le piante, non troviamo lo ioduro d'argento. Quindi quando i promotori del DL dicono non parliamo di scie chimiche, parliamo di cloud seeding,
0: due cose distanti, distinte.
1: Radio dice, si parla di cloud seeding e non ridicolizziamo tutto con le scie chimiche che non esistono. Ovviamente questi signori non sanno di che cosa stanno parlando.
0: Bravo, è l'errore che all'interno del DDL Cieli Blu. Senti una cosa, noi qui abbiamo, dimmi, sì, noi abbiamo la questione Miteni, insomma, che ha fatto parlare di sé, abbiamo la Solvay nel ricordo di Alessandria, che è più prossima a te, considerando che è Piemonte, perché qui mi si dice, Rosario, puoi dirci qualcosa su eventuali progetti per inquinare le acque e le falde della pianura padana con i FAS o i PFAS che si voglia, usati anche quelli in ambito militare o altri modi magari di inquinare? Si vuole creare carenza di acqua, malattie, controllo, distruzione economica o cos'altro? E qua posso legarmi a quello che tu dici spesso, perché quello che viene rilasciato in cielo, che poi ricade, potrebbe mettere anche in assoluta, e già lo sta dimostrando il tutto, l'agricoltura, in maniera tale che magari sementi brevettate, perché falsamente da utilizzarsi per resistere a determinati terreni ormai deperiti, può tornare utile. Quindi tu mi dicevi di OGM, insomma, io dico
1: la Monsanto ha brevettato già diversi.
0: È vero, oggi è la Bayer, adesso abbiamo le TEA, qua tecniche di evoluzione assistita, però in riferimento al PFAS sai qualcosina? Perché poi tutta Italia, Europa, baramondo che è interessata, allora, da queste sostanze perfluoralchiliche, sinceramente.
1: Gli ftalati sono compresi proprio nella ricaduta dei polimeri, che sono origine aeronautica.
0: Ah bene, allora.
1: La prima origine degli ftalati che si trovano nei laghi, che si trovano nei mari.
0: Arriva dall'alto, insomma.
1: Non è dovuta all'abbandono delle buste di plastica, ma è dovuta alle attività di geoingegneria clandestina di bassa quota.
0: Ah, vedi, è incredibile. Ciao, qua mi arriva anche, ciao Luca, per corretta informazione, l'uranio depleto non si usa più in aeronautica da 40 anni, lavoro nel settore, lui si chiama Alessandro.
1: Beh, questo bisogna vedere. Io fino a pochissime settimane fa ho sentito conferma direttamente da un pilota che parlava, anzi non da un pilota, da un tecnico di quelli che esaminano gli incidenti aerei e che dichiarava che la coda di questi velivoli viene sempre appesantita con l'uranio impoverito. Se lo ha detto un tecnico che esamina gli incidenti aerei, penso che la fonte sia abbastanza affidabile. Si può ritrovare il filmato anche sulla TV generalista Focus di Mediaset, sì. Perché si tratta appunto di quella trasmissione a varie puntate sugli incidenti aerei, quindi diciamo che quello che ho detto non è basato così su una pura fantasia, okay. Ma su riferisco quello che ho sentito da un tecnico specializzato in incidenti aerei e che quindi conosce bene come sono costruiti questi velivoli.
0: Bene. Ciao Luca Rosario, pensate che l'orto che abbiamo fatto a casa, una parte è coperto e l'altra scoperta, ma i lati aperta, abbiamo coltivato dei dolcissimi pomodori, datterino, camone, eccetera, eccetera. Nella zona scoperta erano rovinati e macchiati, nella parte coperta impeccabili senza macchie. Sono convinto che sono queste porcherie che gettano nell'aria. Non si spiega che questo fenomeno negli ortaggi qualche anno fa non capitava. Lui è Daniele.
1: Certamente questi metalli ustionano, bruciano le piante. Le mettono in condizioni di non crescere o di marcire prima del tempo.
0: Mi si dice anche che con i trasformatori di vecchi microonde si riesce a costruire discreto ionizzatore. Mi arriva anche questo.
1: Ma il problema è che serve uno ionizzatore potente. E chiaramente con un piccolo generatore di ioni negativi non si risolve la questione a livello atmosferico. Servono generatori o potenti o comunque di grosse dimensioni, come quelli che sono stati realizzati negli Stati Uniti da aziende private che vendono questo servizio e come sono stati realizzati in Australia e in Cina. Sono ionizzatori di elevata e elevatissima potenza, quindi possono essere realizzati, ma certamente serve, cioè non ci possiamo accontentare dell'apparecchiatura di un forno a microonde.
0: Sì, senti, tu qua mi parli di parlo del ponte, ma possiamo anche magari risalire in alto in riferimento a quello che è avvenuto il 27 giugno 1980. L'altro ieri si ricordava praticamente la strage di Bologna. Qui si parla di Ustica, avvenuta comunque un mese e qualche giorno prima, 27 ripeto giugno 1980, Ustica. Tu mi dici nel tuo articolo che vabbè, un'operazione di polizia internazionale, c'erano tanti caccia di diverse nazioni, tutte cose che già sappiamo, gli Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Belgio e Libia lassù praticamente a contendersi quello spazio per XY motivo. 81 vittime, solo 39 restituite. E tu quello che dici è però, noi abbiamo decifrato di tutto e di più, mancherebbe però quest'ultimo miglio, cioè l'autore materiale del lancio di quel missile e soprattutto chi ha dato quell'ordine. Nel frattempo hai fatto chiarezza oppure no?
1: Cossiga parlò dei francesi, lui era abbastanza ben informato, può darsi di sì. Certo è che comunque tutti i testimoni chiave sono stati uccisi.
0: Ah beh, sì.
1: Non è che sono morti per
0: vecchiaia, sì, morte naturale, sì,
1: uccisi. Sì. Quindi evidentemente la verità non si può sapere e tantomeno riuscirò ad averla io, che sono un povero comune cittadino. È chiaro che i sospetti, anzi la responsabilità è delle autorità governative tutte, al di là della prima responsabilità di un eventuale pilota che ha Fox 1 Fox 2 ha lanciato i missili aria a aria a ricerca di calore. Potrebbero essere stati francesi come gli statunitensi che andavano a caccia dell'aereo privato di Gheddafi, sì. E che volevano farlo fuori. Quindi chiaramente questi personaggi, questi piloti sono stati coperti fin quando hanno potuto. Probabilmente qualcuno di questi magari sarà anche morto in circostanze misteriose, ma non lo sapremo mai, perché quando le persone sono scomode le fanno fuori.
0: Sì. E guarda, il messaggio arriva più o meno, si lega a questo, il messaggio è arrivato: dalle notevoli stragi in Italia, depistaggi, uccisioni di testimoni eccetera, possiamo dedurre che almeno parte della magistratura ubbidisca a poteri militari, imperialisti e sovranazionali. In teoria molti politici, giudici, magistrati sarebbero perseguibili per spergiuro, alto tradimento, e così penso anche altri reati, insomma.
1: Non parte, diciamo che i magistrati onesti li hanno ammazzati tutti, non ci sono più quelli onesti.
0: Sì. e lo ricordiamo spesso. Senti, per quanto riguarda invece la questione di questa famigerata intelligenza artificiale, tu che idea ti sei fatto? A parte comporre velocemente musica oppure essere utile magari in determinati contesti, però ho già letto che si è un po' ribellata, ha cominciato a uccidere, a parte il fatto del consumo non elevato ma molto di più per quanto riguarda l'acqua e quindi il cosiddetto oro blu, tu condividi quelli che dicono che c'è troppo potere concentrato e così troppo in fretta? Oppure vedi robe positive nell'intelligenza artificiale?
1: Ovviamente tutti gli investimenti che sono stati fatti sull'intelligenza artificiale non hanno scopi benefici, quindi ci vengono spacciati e ci vengono offerti alcuni servizi gratuiti, così come è stato spacciato per esempio il 5G per andare più veloce su internet, cosa che non è assolutamente
0: vera,
1: corrispondente al vero. Ma purtroppo gli interessi reali sono ben altri. Evidentemente c'è bisogno di un database che raccolga a livello globale dati informativi che derivano con buona probabilità dalle inoculazioni selvagge del 2020, 2021, 2022, perché non dimentichiamo che le persone che sono state inoculate di ossido di grafene, nanotecnologie e idrogel emettono un segnale MAC che evidentemente deve essere gestito da intelligenza artificiale. Io non vorrei mai che il mio sospetto fosse fondato, e cioè che l'intelligenza artificiale abbia come scopo finale quello che l'USAF nel documento Dominare il clima entro il 2025 dichiarava come un controllo seguito alla diffusione di polvere intelligente, diffusione aerea di polvere intelligente, che andava a targetizzare singoli individui che avevano uno specifico DNA che li distingue, e questi dati informativi e di controllo andavano a un computer centrale che l'USAF definiva, chiamava Delphi, D-E-L-P-H-Y. Quindi è molto probabile che l'intelligenza artificiale serva per il controllo globale e definitivo del pensiero e delle azioni della popolazione.
0: Per tutti i temi che hai trattato, mettendoci coraggio, sapendo benissimo quanto la magistratura ti abbia messo all'indice e quindi nel proprio mirino, c'è qualche, mettiamo, tra 150 anni Rosario trapassa e va sicuramente a sviluppare il proprio livello evolutivo in altri contesti, c'è qualche buon erede oggi in terra in questo esatto momento che può prendere il tuo posto, nel senso che segue un po' questo tuo, diciamo, modo di informare o comunque di scavare in profondità sui vari temi? Vedi qualcuno oppure vedi troppi gatekeeper? Per capirci in maniera diretta ti dico così.
1: Non vorrei peccare di presunzione, ma una volta che finiscono i Marciano è finita l'informazione alternativa.
0: Quindi Rosario e Antonio, insomma, i fratelli, ho capito. Dai. Ho capito. Troppi gatekeeper ancora.
1: La cattura di Tornasole qual è? Chiunque può parlare di temi scomodi, ma gli unici che vengono attaccati dalla magistratura sono i fratelli Marciano. Come mai?
0: E per ben 19-20 volte, quanto ero? 19, mi ricordo sto dato che hai detto l'altra volta, più o meno.
1: 19-20.
0: Sì, 19-20, ormai sì, va. Ogni intervista si sale di un scalino, sinceramente.
1: Ovviamente adesso devo scontarmi altri, se mi va bene, altri 16 mesi.
0: Quasi un anno e mezzo, sì.
1: E quindi purtroppo anche da innocente, ma purtroppo li devo scontare, perché è chiaro che il loro intento, a furia di perseguirmi, è quello di contestarmi la recidiva infraquinquennale, quindi di non farmi avere più diritto alle misure alternative e quindi di sbattermi dentro insieme ad altri detenuti ben più delinquenti di me.
0: È un articolo corposo quello a firma di Rosario Marciano, e da Sanremo vi invita a leggere, quindi un articolo lunghetto ma che considero utile, perché parla di quello che hai accennato prima, lo spettro elettromagnetico, il progetto Clover Leaf o Leaf che dir si voglia, il dominio radar assoluto, e soprattutto tu ci fai capire che vince o si avvantaggia chi controlla l'invisibile. Cosa consideriamo per chi controlla l'invisibile? Poi mi parla di banda Kapala, hai detto un'infinità di volte. Sto dominio, potere assoluto per chi? Per chi?
1: Noi intanto abbiamo avuto un incremento delle attività di aerosol clandestine proprio negli ultimi 4-5 anni, quando è iniziato il conflitto tra la NATO e la Russia, quindi non tra l'Ucraina
0: e la Russia,
1: ma tra la NATO e la Russia. Sappiamo anche che il ponte Morandi è stato buttato giù proprio in previsione di un conflitto che era stato già disegnato nel 2014 con il colpo di Stato in Ucraina. Quindi noi sappiamo benissimo, per esempio, che i droni che attaccano in profondità anche a 3.000 km di distanza il territorio russo sono gestiti da Starlink, dai satelliti di Elon Musk.
0: Sì, Elon Musk, sì.
1: E i cinesi, ovviamente, che non sono indietro, ma anzi sono i primi nella tecnologia ad oggi, superano tutti, sono in grado di annientare con un segnale elettromagnetico i satelliti Starlink di Elon Musk. È solo una questione non di sapere come, ma di sapere quando lo

0: molto piccoli.
1: Sì.
0: Scomparso, secondo lo Stato è scomparso,
1: Sì.
0: ma in realtà erano andati a prelevarlo dei militari su un'auto verde pisello, verde militare.
1: Verde militare,
0: quindi,
1: sì.
0: Sappiamo benissimo chi sono gli autori di questa scomparsa di Davide Cervia, che era un esperto di guerra elettronica già sul finire degli anni 70.
1: Beh, tu hai insegnato a tutti quanti noi quanto ci sia da scoprire, da carpire ciò che avviene sopra le nostre teste e quindi sotto formula di quello che viene irrorato. Abbiamo accennato quello che poi ricade, siamo fermi sul terreno e su un frangente di sottosuolo. Se però andiamo un po' più in profondità, vedevo un articolo Underwater, e parte la militarizzazione degli abissi mediterranei. Underwater è un'etichetta, vuol dire ciò che tiene insieme difesa, telecomunicazioni, energia, cantieristica, robotica e controllo dei fondali. In quei fondali dove abbiamo, l'altro giorno leggevo, oltre 200.000 fusti radioattivi sul fondale, ad esempio, dell'Atlantico. Tu segui qualcosa, scavi per capirne qualcosina anche là sotto, cosa sta avvenendo? Perché a parte internet, dicevi prima, insomma, so che tutto passa sott'acqua, insomma, ormai. Cosa mi dici?
0: Guarda, non sono particolarmente informato, sono informazioni che comunque ho acquisito diverso tempo fa. Da quello che ricordo, sicuramente la situazione è drammatica anche per quanto riguarda l'Italia,
1: sì,
0: dove un alto ufficiale, se non erro, dei carabinieri fu ucciso, avvelenato, poiché era arrivato a scoprire la verità sulle navi affondate dal governo italiano nel Golfo di Napoli e giù di lì. Quindi abbiamo anche, per esempio, nel Golfo di Brindisi diversi ordigni nucleari che furono affondati dagli statunitensi prima di andare via, perché il trasporto era ritenuto difficoltoso, quindi furono affondati nei mari della Puglia. Quindi, per quanto riguarda scorie radioattive e ordigni nucleari ancora ben funzionanti, sappiamo benissimo che soprattutto il territorio italiano, voglio ricordare che anche Genova nei suoi sotterranei ha depositati diversi ordigni nucleari fin dagli anni 60, diciamo che l'Italia non se la passa assolutamente bene.
1: No, con 120 basi militari americane e NATO, più 20 segrete, considerando Ghedi a Brescia, considerando Vicenza, piuttosto che Aviano, qui a Pordenone, Friuli, siamo messi in maluccio, maluccio. Ciao Rosario, che ne pensi dei radar statunitensi distrutti dagli iraniani? Il clima poi è cambiato in Iran, te lo manda Riccardo.
0: Allora, non si tiene conto che gran parte della differenza non è stata... Noi abbiamo pubblicato anche un articolo e queste cose le abbiamo spiegate sul nostro blog Tanker Enemy. Praticamente da quando è iniziato il conflitto il traffico civile sull'Iran è stato interdetto. Quindi che cosa significa? Significa che non è più possibile fare geoingegneria di bassa quota. Se io faccio geoingegneria di bassa quota, implica che vado a distruggere le nubi presenti e impedisco la formazione di altre nubi, quindi impedisco le precipitazioni piovose. Quindi non è solo la distruzione eventuale di alcuni radar che possono in qualche modo aver influito sull'alta e sulla media atmosfera, ma sicuramente quello che conta è l'interruzione dei voli civili, così come accadde durante la pantomima del lockdown, dove per farci credere che facevano sul serio per 2 o 3 giorni bloccarono i voli nel 2020, 2021 non ricordo che anno,
1: sì,
0: ma nel 2020 e non a caso il tempo si aggiustò nell'arco di poche ore, ripresero le precipitazioni pomeridiane, ci fu ancora la formazione di nubi, il cielo tornò blu cobalto, ma furono 3 giorni di assenza di volo commerciale. Quindi la differenza la fanno i voli civili, tant'è vero che in Ucraina per sopperire alla mancanza di voli civili, dove anche lì la maggior parte dei voli civili è interdetta, lavorano con aerei militari e quindi si vedono spesso scie chimiche a forma circolare come in Sardegna. Quindi sono aerei militari, perché chiaramente devono fare il lavoro che non fanno gli aerei di linea a gratis, diciamo così.
1: Senti, torniamo ad accennarne nuovamente, sempre senza rovinare il decollo per tutti quelli che devono andare.

0: di vacanza, stili fidanzatini di fronte al tramonto, come dicevo prima. Le statistiche, tu mi dici, non mentono assolutamente in riferimento al fatto che molti considerano l'aereo come il mezzo di trasporto più sicuro al mondo, però la domanda che ci si pone è l'ennesima, e per l'ennesima volta è giunto il momento di pretendere una trasparenza totale, tu mi dici, su ciò che entra nei nostri polmoni una volta che siamo in quota, caro Rosario. E cosa entra nei nostri polmoni quando siamo in quota? Si parlava del fumo in cabina, ma qua è fumo in tutto l'aereo?
1: Allora, io quando nel 2007 ho capito che a fare geoingegneria erano gli aerei di linea, non ho più preso un aereo. Quindi io ho preso un aereo diverse volte, ma dal 2007 in poi piuttosto mi faccio 800 km in macchina, così come
0: c'è quel boicottaggio che dicevi l'altra volta da mettere in atto, sì, ok.
1: Come il viaggio fino in Abruzzo, sì, sì, potevo farlo in aereo, invece l'ho fatto in macchina.
0: Sì.
1: Ora, il discorso qual è? Che adesso mi sono perso un attimo
0: sulla sindrome aerotossica praticamente.
1: Sì, chiaramente i casi di fumo in cabina, ha detto anche fume event o sindrome aerotossica, sono famosissimi in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, dove ne parlano anche i piloti. In Italia ovviamente, dove siamo un paese di estrema censura a tutti i livelli, non ne parla nessuno, tantomeno la stampa, che è pagata per diffondere solo le informazioni del regime. Quindi siamo di fronte a un silenzio assoluto su questi che sono non casi rari, ma frequentissimi, e che solo qualche volta assurgono all'onore delle cronache perché magari c'è qualche pilota o qualche soggetto personale di bordo o qualche passeggero che si sente male. Ma nel mondo sono centinaia le persone che hanno subito danni neurologici gravi dovuti all'inalazione di sostanze chimiche, perché prima di tutto l'aria nella maggior parte dei velivoli viene insufflata in cabina attraverso la gondola motore, quindi una parte dell'aria che viene usata per la combustione entra attraverso dei particolari convogliatori nella cabina di pilotaggio, più o meno filtrata, ma tieni conto che trattandosi di nanoparticelle non è possibile filtrare il trichesilfosfate, per esempio, o il bario, l'alluminio, che arrivano dall'atmosfera, che viene attraversata, inquinata a bassa quota. Infatti questi casi di fumo in cabina avvengono nel 99% dei casi durante la salita e la discesa dell'aereo, quindi quando l'aereo percorre proprio quello strato chimico di 2000 metri, che è quello più imbibito di sostanze neurotossiche e che quindi poi inevitabilmente trascinate, trasportate dalla gondola motore, entrano in cabina. Ma la prova del 9, che quindi molti dicono, ah sì, è un problema delle guarnizioni che non tengono, quindi gli oli possono passare in cabina, quindi c'è inquinamento da trichesilfosfate perché le guarnizioni non sono idonee, sono danneggiate e va là. Ma per esempio nell'ultimo caso, nel 767, che ha avuto un caso di sindrome aerotossica nel tragitto da Roma verso gli Stati Uniti, che ha dovuto dirottare verso Dublino in emergenza perché sono andati tutti in tilt, in quel caso lì quell'aereo fornisce l'aria da delle bocche che sono poste sul lato della fusoliera, quindi non entra l'aria dai motori, ma entra direttamente dalla fusoliera. Quindi se c'è stato un caso di fumo in cabina, quest'aria inquinata da dove è arrivata? Da mia sorella? No, è arrivata dalla zona super inquinata che loro tappezzano tutti i santissimi giorni. Io ricordo che qui a Sanremo gli aerei che arrivano, che ne so, da Barcellona o da altre zone che dovrebbero volare a 13.000 metri di quota, me li trovo su Sanremo sotto il livello dei cumuli, quindi a 1.800 metri di quota, un aereo ogni 3 minuti sopra Sanremo, quando è una rotta che non poteva essere percorsa secondo i corridoi originali che erano, diciamo, pubblicati 20 anni fa. Perché lavorano a queste quote? Perché un aereo viaggia in una zona di aria molto densa, inquinando molto di più, dovendo avere una velocità inferiore da Barcellona fino a Roma, non arrivando a 12.000 metri o 8.000 metri di quota? Perché deve fare inseminazione igroscopica. deve impedire che le formazioni di nubi che sono basse si vadano a sviluppare. Quindi questi aerei sono a bassa quota, imbibiscono le zone di atmosfera a 2000 metri di quota e poi avvengono i fenomeni di sindrome aerotossica quando altri aerei percorrono quello strato chimico.
0: Rosario, sì. Rosario, quando eravamo più piccoli noi si giocava praticamente all'interno di grandi campi di mais, queste grandi estensioni oggi occupate dal sistema del Prosecco Sciari, cioè insomma dei vitigni a gogo, e ricordo che si alzavano le nuvole, diventava blu il cielo, noi si scappava e si viveva l'atmosfera della grandine a riparo. Qualche chicolino rimbalzava sino a noi, noi lo assaggiava e quant'altro. Adesso vedo però sta stato manifestarsi di grandine grande come un mandarino, una pallina da tennis o a forma di stella appuntita. La grandine come nasce, caro Rosario?
1: Allora, questo io l'ho spiegato perché tanti hanno continuato a farmi questa domanda diciamo addebitando la responsabilità sempre al Klaus Hiding,
0: sì,
1: come hanno fatto anche i promotori del DDL,
0: DDL Cieli Blu. Sì.
1: In realtà è un'informazione completamente avulsa dalla verità dei fatti, perché se noi sviluppiamo artificialmente delle elevate temperature che non calano neanche durante la notte, creiamo le condizioni per il downburst, quindi creiamo le condizioni per violente correnti ascensionali che nel caso di piccola grandine di piccole dimensioni determinano la risalita in quota di questi chicchi di grandine per decine e decine di volte, fino a quando i chicchi di grandine non sono diventati palle da tennis o di più. Quindi questo è dovuto proprio alla creazione di zone di alta pressione artificiale e di temperature elevate a bassa quota che a causa di venti ascensionali provocano la continua salita e ricaduta ricaduta in bassa atmosfera di questi cristalli di ghiaccio che mano a mano, ogni volta che salgono, aumentano di dimensioni e poi quando sono estremamente pesanti ovviamente i venti di ascensione non possono più riportarli in quota e questi poi ricadono e fanno i danni che abbiamo visto.
0: Riguardo l'aria in aereo, andando in Moldavia, molte volte mi è capitato di sentirmi particolarmente strano e stanco per almeno 2 settimane. Stessi effetti anche per un mio amico. Cosa si respira in aereo? Appunto, tu hai risposto. Vorrei mettermi una mascherina in aereo, ma avrei molti sguardi verso di me. E pensare che periodo Covid tutti l'avevano, mentre io no.
1: Detto... No, la mascherina non serve, perché sono particelle nanoscopiche. Quindi
0: passano lo stesso, si infiltrano, sì.
1: Servirebbe andare con una tuta da astronauta sì, e no, con l'autorespiratore.
0: Ti arrestano prima in quel caso. Senti, oggi ci siamo allargati a tanto e mi arriva anche questo. C'è una connessione tra il marcio della magistratura e Garlasco?
1: Ha voglia.
0: Hai voglia, appunto? Sì, no, ma Garlasco ormai sta riempiendo ogni vostro, fattore zapping.
1: Vostro amore, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
0: Si avvale della facoltà di non rispondere. Allora potrebbe rispondere, visto che siamo qui in conclusione, ti ringrazio, tieni pronto perché magari seguiamo anche tutto quello che pubblichi e poi lo riportiamo magari anche in diretta radiofonica. Quali possono essere i segnali per riconoscere un temporale a T maiuscolo, un temporale estremo, il colore, l'altezza? Cosa serve vedere?
1: Allora, se si deve sviluppare un temporale abbastanza forte e probabilmente anche con grandine, il primo campanello d'allarme è un forte vento. Quindi si parlava di downburst, si parlava appunto di vento ascensionale. Se cominciano a formarsi dei forti venti, se l'atmosfera è verdognola, se da satellite vediamo delle colorazioni blu-violaceo, quindi sappiamo che sono celle temporalesche alte anche fino a 10-11 km, abbiamo la possibilità purtroppo di vedere al suolo grandine di grosse dimensioni. Ah.
0: Senti, in conclusionissima,
1: il colore è preciso, il colore verdastro dell'atmosfera è dovuto alla rifrazione dell'acqua in quota che genera questa colorazione verdina dell'acqua appunto che si rifrange nel ghiaccio in atmosfera.
0: Quindi tonalità verdastra o bianco-verdastra a livello allerta deve essere massimo, mi dici?
1: Sì,
0: sì. Assolutamente sì. Senti, Edward Teller è stato fondamentale o fondamentalissimo per i tuoi studi?
1: È stato un campanello, diciamo che è stato il giro di volta che ha potuto avere una conferma istituzionale al coinvolgimento delle compagnie civili, perché lui nel 2000, adesso non ricordo se era il 1997, mi pare di sì, nel 1997 ad Erice in Sicilia, sì, ad una conferenza organizzata dal fisico Zichichi, Antonio Zichichi, propose per la prima volta di coinvolgere le compagnie civili, perché solo gli aerei militari non bastavano per un'operazione globale come quella che poi stanno svolgendo adesso.
0: Ho capito.
1: Quindi, anche se ufficialmente le critiche alla sua proposta furono molte, in realtà nei fatti io notai subito che dal 2009 gli aerei che io osservavo già dal 2006 non erano più i KC-135 e i KC-10, che sono aerei cisterna militari, ma erano comuni aerei di linea con tanto di livrea riconoscibile: Alitalia, Ryanair, EasyJet e tante altre.
0: Va bene, per risollevarsi da questo momento da un punto di vista energetico, cosa conviene fare? Cosa conviene fare? Una buona lettura, un buon film, far finta di nulla, andare a fare due passi lungo la spiaggia, il mare, in montagna, in collina? Cosa consigli tu? Un buon libro?
1: Ascoltare musica può essere anche un'idea.
0: A 432 Hz oppure in maniera rockettara punk? Che musica?
1: Ma io l'ho provata a 432 Hz e non mi piace, trovo le note leggermente, le trovo stonate rispetto alla frequenza abituale. Okay. Poi può darsi magari qualcuno ritenga che a 432 Hz faccia bene, comunque in realtà ascoltare musica anche a 442 Hz non è un grosso male, sicuramente un motivo di rilassamento. Come anche cercare magari di trovarsi un bosco e farsi una passeggiata.
0: Bello.
1: A piedi.
0: Condivido il mille per mille.
1: Un bosco tra le piante, perché non a caso poi le sostanze chimiche che emettono le piante sono benefiche per gli esseri umani.
0: Bravo, anche se tu arrivi là controvoglia e soprattutto stressato al massimo livello, i monoterpeni ti danno la mano e ti abbracciano in maniera vincente. Tu ascolti musica da vinile oppure no?
1: Ma io suono soprattutto, però comunque
0: in 30 secondi cosa suoni tu? Cosa suoni, Rosarico? Non so io cosa suoni. Cosa suoni?
1: Praticamente con la tastiera e si riescono a suonare diversi strumenti, quindi faccio dei pezzi completi che sono tante volte anche orchestrali, mi diverto così. Mi passo il tempo, ho pubblicato più di 870 brani.
0: Però sei uno stacanovista al massimo livello. Il quadro che hai alle tue spalle lì è lontano lontano, cosa raffigura?
1: Allora, ho diversi quadri in camera.
0: Lo so.
1: Uno rappresenta un uomo che assomiglia un po' al film con quel cantante che adesso non mi ricordo come si chiama.
0: Va bene, importa, ma comunque
1: David Bowie.
0: Ah, ok, grande David Bowie, ok. Sì, sì.
1: Ecco, l'uomo che venne dal futuro, ma sì, non mi ricordo il titolo.
0: Sì, più o meno così.
1: Comunque,
0: sì,
1: praticamente è una sorta di alieno, vabbè.
0: Ah.
1: Poi ho tanti ritratti che comunque non ho esposto, perché una volta io ero aerografista, realizzavo diversi lavori per i locali e anche dei ritratti per dei privati. Diciamo che ho un po' di tutto, ma

E allora, ciao a tutti e buon cielo blu caldo, caldo, caldo, ale ale. Viva quelli in vacanza, viva quelli senza stress. Viva quelli che le vacanze quando mai... Viva i travaglianti, lavoratori. La nostra politica non va mai in ferie per il bene dei cittadini. Quelli del Parlamento italico non mollano e non vogliono mollare. Hanno abbattuto il prezzo al litro del gasolio. È ufficialissimo. Chi vive da solo, chi... È ufficialissimo che non è così. Chi gioca col fuoco, chi vive in cala... Ecco, per quanto riguarda chi gioca col fuoco, non se la son vista in maniera meravigliosa gli AC/DC. L'altro giorno, il primo di agosto, 48 ore fa, a Las Vegas, al concerto, non so se l'avete sentito, Brian Jones, addirittura sfiorato da una palla di cannone. Grande gli AC/DC, perché con gli AC/DC è un rock che rinfresca, per carità, io avrei anche la chiavetta strepitosissima col DJ Lebreo piuttosto che la DJ Loda. E l'84 vedeva la chiusura del Typhoon Brescia, ma quella riporta al caldo, ma comunque prima o poi la butteremo su, ringraziando il nostro grande amico dell'Afro Music 2026, e quindi il mio consegnatore doc, colui che mi traghetta sempre all'interno del mondo dell'Afro. Dadoio, quello Dadoio è Filipovic Dadoio, però oggi in maniera rinfrescante, immaginate un grande cannone e un sciopon che metà basta, perché il cannone faceva parte della quindi dinamica scenica l'altra sera al concerto degli AC/DC, che di solito chiudono proprio con Fordose About Rock, quella col cannone, per capirci. Quindi era questa scena messa lì con il cannone. A un certo punto però sta palla di cannone non è che sia stata sparata, per carità, sarà caduta momentaneamente e ha sfiorato Brian Jones, il che ha continuato in maniera decisa e determinata a portare in concretezza il finale del concerto, come sempre sanno fare. Grandi per eccellenza, grandi in eternum, sempre loro, For Those About to Rock, ACDC, Avanti Cristo e Democrazia Cristiana.

Alzate il volume, è permesso, anche se noi non siamo sinceramente Radio Maria. Per la qualcosa noi saremo ancora Radio Gamma 5, per carità, da mezzo secolo sempre in auge, ma attenzione con il volume, però dai, diamo noi il via libera a volume a palla.

Radio Gamma 5 tiene pochi santi in paradiso a differenza di Radio Maria. Radio Maria l'altro giorno ha vinto a mani basse perché un uomo ha denunciato il vicino di casa per le assolute molestie, perché gli metteva le trasmissioni di Radio Maria a volume a palla, ma per disturbarlo, per prenderlo quasi quasi in giro, e poi tutti quindi sotto processo, ma la Madonna ha protetto, quindi... colui che ascoltava a volume altissimo le trasmissioni di Radio Maria. Perché? Perché di fronte al magistrato si è giustificato che in quell'epoca lui stesse assistendo alla madre malata e però molto molto devota, e quindi la mamma traeva beneficio dall'ascolto delle preghiere di Radio Maria. Per qualcosa si poteva mettere il volume a palla, il volume al massimo livello, e allora noi siamo tanto quanto Radio Maria, anche perché nella zona vicentina non tanto, ma a Rovigo siamo lì lì, 9400 Radio Gamma, ma Radio Maria è lì, è un tiro di nulla. La vicenda del Cuneese Piemonte.

E allora, viva lo Stato italiano! Nell'ultimo mese, grazie ad accise e a IVA, abbiamo guadagnato circa 3 miliardi grazie ai rincari alla pompa. Paghiamo sempre noi, paghiamo le varie emergenze, i fronti bellici e paghiamo, ovvio, la farloccata dello sconticino di 17 centesimi evaporato in maniera esagerata, quindi nell'immediatezza del tutto, bastava solo dirlo ed è già evaporato il tutto, tanto che noi troviamo oggi la benzina attorno ai 2 euro al litro e il gasolio leggermentissimamente sopra, ma avremmo dovuto andare sotto quell'asticella psicologicamente nefasta dei 2 euro al litro. Vabbè, nulla da fare, andrà meglio la prossima volta. Noi intanto con l'equiparation, ne avevamo parlato un bel po' di mesi fa per quanto riguardava l'equiparazione delle accise, ma quando mai tolte, altro che le promesse del 2009, cos'è il 2019, nel video storico ormai della tiroidea nostra primo ministro Giorgia Meloni, e invece abbiamo equiparato quelle benzina, quelle della benzina con quelle appunto del gasolio o viceversa che dir si voglia, e a questo punto però noi abbiamo fatto incassare allo Stato circa 600 milionate, quindi vagonate di euro. Di questi 100 milioni una particella, 125 milioni di euro li hanno quindi estratti per far finta di abbattere 17 centesimi sino a prossimi tre giorni, al 6 agosto, ciò che comunque le pompe di benzina non si sono rifiutate, o comunque sta di fatto che comunque noi vediamo che oggi siamo sempre sopra i 2 euro, e vai avanti così che va bene.

E quindi, tirando le somme, AC/DC, For Those About Rock, una cannonata in pieno volto ai nostri parlamentari, soprattutto quelli che dominano la scena per quanto riguarda il destracentrismo, visto che la spesa per i rifornimenti nell'ultimo mese è salita di 782 milioni di euro in più rispetto ad un anno fa. Ma noi si va ad oltranza e noi vogliamo bene ai mariti. Ecco, questo è il colpo finale che viene dedicato dagli AC/DC in chiusura del concertissimo. Va bene, tanto noi posizioniamo qua in rampa di lancio qualcosina bassanese. Abbiamo, vabbè, anche Fac Austerity era bella ascoltare questa, ragazzi. Ogni tanto faremo andare questa, molto simpatica, Fac Austerity del nostro grande Luca Bassanese, impegnatissimo al concerto di qui a 5 giorni al Pamali, lassù è il fresco, 800 metri, Pamali. Vabbè, chi vuole andarci può farlo. Ci sono altri concerti che oltretutto aprono la giornata, avremo lì presente anche i nostri amici e soprattutto la tenda del nostro ciclista ad hoc, quello che ha fatto il Giro d'Italia con il nostro adesivo praticamente grande, unico, Giorgione, detto Giorgio. Vabbè, quello che pedala ogni tanto anche con la bandiera palestinese bella dritta. Vabbè, noi ce l'abbiamo qua alle spalle. Vabbè, dobbiamo stare attenti quindi alle cannonate. Vabbè, ne arrivano da tutte le parti, considerando che è caldo noi dovremmo essere distratti, ma lo siamo spesso, però dovremmo essere ancora più distratti secondo il sistema, per la qualcosa fan passare di tutto e di più. Però noi eravamo ancora fermi lì a quelle maledizioni datate 2017, quel fronte lorenziniano, Lorenzin per l'esattezza, poi tutti a Pesaro prima di quel primo maggio nefasto, ma quei 40-50 mila vestiti di arancione, come il mio collega che poc'anzi mi ha salutato, il grande Oriani, del lunedì, giovedì, martedì, ma comunque sempre, insomma. E quindi nel ricordo di allora la Lorenzin rimane ancora nei nostri cuori, in malo modo, ovvio, in malo modo. Però non so se avete sentito l'ultima sul fronte della family Lorenzin, non della Lorenzin strettamente parlando, ma della family Lorenzin per quanto riguarda soprattutto il gioco che oggi è in auge all'interno delle grandi poltrone, parlo delle grandi società, quelle quotate in borsa. Voi sapete che noi abbiamo diviso l'Italia anche nelle multi-utility, no? E quindi come ti gestisco il gas, la luce, l'acqua, i trasporti, ma soprattutto la luce, acqua e gas, le multi-utility. Ne abbiamo 6-7 sparse per l'Italia che hanno assolutamente di fronti di profitto molto profittevoli, ma veramente in maniera stellare. La CEA è quella che domina la scena, soprattutto diciamo nella zona toscana, campana e romano centro, quindi nella realtà laziale. Bene, in quel contesto là noi abbiamo come capitale d'Italia Roma e Gualtieri, che ne è un po' il paron de casa, che avrebbe intenzione, anzi ha già detto lo facciamo, di cambiare lo statuto di Acea per venire in soccorso alle bollette del gas, della luce, piuttosto che dell'acqua, dei cittadini della capitale. Ma quando mai? Ma stiamo dando i numeri, dai ragazzi, non esiste, non esiste. E ripeto, parliamo di una multi utility che sta veramente approfittando più del previsto per quanto riguarda quanto vengono a costare quelle maledette bollette per i cittadini che sono sotto il giogo portante di Acea. Qui abbiamo Mariera nel fronte padovano, ma poi abbiamo A2A, avete visto, diciamo, qui alambicchi, che non sono alambicchi, laddove si caricano anche le autovetture, quelle elettriche. Ecco, si legge anche nella Coppa Castelfranco A2A, se non è Acea è A2A, se non è A2A è Iren, ad esempio. Sono fronti importanti che si sono già suddivisi ampiamente. Quindi il fronte italico, Acea è a guida di Fabrizio Palermo, nome che abbiamo fatto ricaggiare anche nel passato per altre questioni, ma sono sempre gli stessi nomi che con il fenomeno del revolving doors, le porte girevoli, entrano, escono da quegli ambiti dove serve portare al potere quella determinata forza politicante. Stavolta cosa mi combina Gualtieri che cambia lo statuto di Acea? Beh, niente, vogliamo unicamente far sì che il numero di consiglieri di amministrazione all'interno del CDA possa passare da 13 a 15, ma prima intanto, dice lui, passiamo da 13 a 14. Va bene, non sarebbe diventata una notizia, assolutamente, l'hanno fatto un'infinità di volte. Diventa una notizia il fatto che, ripeto, il Comune di Roma è lì ormai a votare per quindi far sì che i soci di Acea vadano ad incrementarsi da 13 a 14, perché bisogna nominare il 14esimo consigliere. Il 14esimo consigliere è niente proprio di meno che Alessandro Picardi, ma detto così
non vi dice nulla di nulla di nulla. Se però io aggiungo Alessandro Piccardi, il maritissimo di Beatrice Lorenzin, quella ex ministra della salute che era di fronte berlusconiano, oggi mia senatrice del Partito Democratico, e ecco, ora si capisce molto molto di più. È la solita Italia, e questo sta passando durante queste ondate da AFA, e quindi va benissimo così. Piccardi, ovvio, non è uno che nasce così a casaccio, è un vecchio manager della Renault, che in Formula 1 aveva il colore giallo. Jabouille era della Renault, no? Alain Prost sicuramente sì, mi ricordo Alain Prost, e quindi manager quindi dal passato renaultiano, ma poi è entrato in team, è uscito in team, è entrato in Wind, è uscito in Wind. A un certo punto lui dice: è il 2016, il 2017 questa signora passa alla storia per tutto quello che conosciamo in termini di obbligatorietà vaccinale, e volete che io mi perda assolutamente anche quel parto gemellare, magari, non so, no, nel senso che mi sa che non sono nemmanco vaccinati magari i figlioli, mentre i nostri 10 più 1 9 più 10 9 10 11, insomma, vaccini obbligatori. Vabbè, comunque, ripeto, 2016, matrimonio, tanto riso delle migliori risaie vercellesi lanciato di fronte o in testa, appunto, i due sposini Piccardi Alessandro e Beatrice Lorenzin, che mai dimenticheremo anche questo sotto il solleone dell'annata 2026. Ma proprio in questo momento abbiamo i signori che hanno già girato la clessidra per l'ultima volta, i signori sono quelli del Parlamento che sognano, alcuni sono già partiti però non tutti, quindi di andarci in vacanza, per carità, sono in vacanza 11 mesi e mezzo all'anno, altre due settimane ad aggiunta può andare bene, perché magari scollini in lidi bellissimi con pescine a sfioro, lontani comunque, insomma, da magari dalla presenza militaresca israeliana, perché continuiamo ancora ad averli in casa nostra per quella decompressione psicologica. Sto parlando di maledetti assassini dell'IDF, quindi dei terroristi, dei razzisti, dei genocidari sanguinari sionisti che vengono in Italia a non a svernare, ma a divertirsi, a ritemprarsi, a ricaricarsi, perché poi bisogna tornare laddove ormai però dovrebbe essere tutto finito. È leggermente d'obbligo l'utilizzo del condizionale nel caso di questo 3 agosto 2026, perché anche stamattina Tyson, che è sempre lui, Tyson vuol dire ciuffo arancione, vuol dire il tysoniano americano, in questo caso Donald Trump, ha detto che l'Iran ha chiesto di fermare il tutto. Ma quando mai l'Iran ha chiesto di fermare il tutto? Ma non esiste. Noi nel frattempo, noi realtà dietro diretto governo italiano, siamo intenti a costruire il 13° pacchetto di aiuti militare per la capitale ucraina, quindi per Kiev, e abbiamo il trio che è all'opera. Noi abbiamo CTG all'opera, perché non può mancare Crosetto, non può mancare Tajani, e ne manco Giorgetti. Crosetto prepara il pacco, Tajani lo benedice, Giorgetti deve cercare di tirar via dalle nostre tasche i soldini per alimentarlo da un punto di vista economico. Tutto questo, attenzione, resta alquanto segreto ancora oggi, ma noi intanto anticipiamo la notizia per quanto concerne il 13° pacco di armi, e quindi vuol dire no alla 13ª per gli italiani. Potrebbero discutere anche di questo, ci farebbero una grande sorpresa alla ripresa del tutto per quanto concerne magari settembre 2026, ma così non sarà. Quindi no alla 13ª per gli italiani, no al 13° intervento sugli ospedali, no al 13° piano per salari, pensioni, scuole, famiglie. Il pacco d'armi, tanti pacchi li becchiamo in tutte le maniere, a volte con la vaselina in quel posto a 90 gradi, a volte senza, ma soprattutto in questo contesto 13° pacchetto di aiuti, e quindi noi alimentiamo sempre quella realtà che ha a che fare con il comico che si è ritrovato l'altro giorno al funerale di quel personaggio particolare di firma americana, e quindi l'abbraccio tra Netanyahu, Zelensky e Trump sottolinea anche come abbiamo unificato un po' e reso più coese queste realtà belliche, quindi vuol dire questi fronti di guerra, dove l'Italia non manca nel sostenere nessuno tanto quanto stiamo facendo, e così abbiamo capito. Però bastava leggere, ma il Crosetto mi ha detto solamente bastava leggere, intendo dire quei 400 esponenti militari italiani presenti in Arabia Saudita, perché là bisogna difendere i nostri interessi, quali non si capisce, ma comunque i nostri interessi assolutamente sì. E quindi laddove c'è da dare una mano, noi non si manca mai in assoluto. Vabbè,
sempre momento caldo oltretutto in questa estate 2026, sono le giornate forse più calde, la quarta ondata, bollino nero, bollino rosso, tante macchine se ne vanno a cercare lì di più refrigeranti o ci si tuffa all'interno delle acque poco algose, perché non ho sentito il richiamo delle alghe nel caso di Jesolo e dintorni, ma potrei sbagliarmi, però buone vacanze a tutti, buone vacanze a tutti, anche se c'è un fronte aperto a proposito di acqua, perché noi ci siamo stati in quel contesto tanti anni fa, se vi ricordate abbiamo fatto oltre 20 edizioni di motorata, cioè di motogiro, cioè di mototour. Bene, uno l'abbiamo confezionato e ricordo ancora, eravamo tante moto, abbiamo fatto la sosta con una striscionata lunga 40 metri, noi vampiri dell'oro blu, paroni del mondo di Vito Calfondo, insomma tutta quella storicità di striscioni che spesse volte abbiamo esposto durante le nostre manifestazioni, eravamo in quel contesto là di vicino di Strana, Badoere, ecco non mi veniva, Badoere, bella piazza indicata per il parcheggio delle moto, per lo srotolare degli striscioni, da lì è partita una delegazione, io ero in prima linea, vuol dire 3-4 moto, siamo arrivati di fronte alla struttura dell'Acquavera San Giorgio in Bosco. Voi sapete che già San Giorgio in Bosco, lì sotto ci sta un ben di Dio, ci sta un lago sotterrato, un lago che là sotto si manifesta con una presenza di acqua che chimicamente, che da un punto di vista anche metallaro, sa rispondere alla grande, tanto che più di qualcuno è arrivato in quel luogo e va a riempire giustamente, e il consiglio va dato ancora oggi, le damigiane, meglio se di vetro scuro, non quel plasticon da mettere mai sotto il solleone per avere una reazione non catartica, non catodica, ma ancor più micidiale rispetto al baucometro, quindi velenosa. Però l'acqua è ancora buona, la si emunge dal sottosuolo, ma prima di arrivare a Fontanella, voi sapete, ci si imbatte in quel popò di costruzione fabbricato enorme dell'Acquavera, dicasi non sapete detto, sta vicino, sapete detto, ma non c'è niente, perché quella è in un altro contesto veneziano, e quindi a Scorzè, no? Viale Kennedy a Scorzè. Qui siamo a San Giorgio in Bosco e abbiamo l'Acquavera, abbiamo il gruppo Nestlé, e l'Acquavera è passata a un'altra famiglia, però rimane sempre sotto le grinfie protettive della struttura della Nestlé, e quindi abbiamo l'Acquavera, Nestlé, e va bene così. Bibite, tutto il resto, si emunge di tutto e di più, un lavoraccio, soprattutto in questo periodo, pensate quanto si lavora, quanti mulettisti, H24, la struttura è aperta, ma se la cosa gira in maniera straordinaria, anche perché in Italia e soprattutto nel Veneto noi diamo concessioni per quanto riguarda vuoi emungere dal sottosuolo, te paghi poco, dove c'è il problema, date da fare, e allora l'Acquavera in questi ultimi tempi, dopo 30 anni di accordi e disaccordi anche con la popolazione del luogo, ma d'accordo oggi sempre più il sindaco anche nei suoi confronti, vorrebbe ampliarsi. La cosa è praticamente fatta il 1 agosto, in una caldissima serata, comitati da una parte, pubblico e fronte favorevole dall'altra, si parla dell'ampliamento dell'Acquavera San Giorgio in Bosco, ripeto, proprio cose alquanto fresche, anche se si dibatte della questione da un bel po' di tempo, ripeto, un fronte che dice chiaro e tondo che l'acqua è un bene comune, va tutelato per soprattutto il nostro territorio, e quindi no a qualsiasi altra concessione. Qui si parla addirittura di un ampliamento che dovrebbe aggirarsi attorno ai 43.000 metri quadrati, ed è tanta roba, quindi ennesimo cemento, ennesimo consumo di suolo, anche se il sindaco ha già detto non si tratta assolutamente di consumo di suolo, ma è casomai consumo di suolo zero. Ecco un po' nell'ottica del nostro presidente della Regione Veneto, precedentemente governatore, Luca Zaia, l'impomate degli anni 70-80, che da sempre ci dice che il consumo di suolo è zero. Sì, però lui aggiunge al 2030. Di qui al 2030 mancano ancora 4 anni. Sapete quanto ne facciamo ancora fuori di territorio veneto? Che metà basta, già bucherellato per le malopere che su di esso abbiamo deciso di edificare. La logistica è una di queste, ma così anche il tram, l'alta velocità nel Vicentino e tutto quello che riguarda. Guarda, quindi l'epopea famigerata delle malopere anche a firma venetista. Va bene, siamo sempre al fianco dei comitati, in questo caso quelli che dicono quanto sarebbe utile fermarsi, anche perché
il comitato no Acquavera ha come punto centrale non tanto il fatto che lo stabilimento si allarghi di magari un po' di metri, ma il vero problema, loro ci dicono, che è quello che la Vera si trova ancora lì sulla base di concessioni che sono state rilasciate 30 anni fa con dei costi assolutamente irrisori. In effetti il Far West di canoni di concessione permette a questi signori di quindi emungere sotto suolo l'acqua, pagarla a metro cubo veramente poco. Il Veneto oltretutto paga qualcosina in più rispetto alle altre realtà regionali, alcune sparse per l'Italia sono legate a qualche decreto regio dei primi anni del secolo scorso, e soprattutto pagano in base a quanto terreno vanno ad occupare. Ma stiamo parlando di una materia prima imponente, per qualcosa sentiamo spesso parlare anche di emergenza idrica, emergenza siccitosa, oltre a quelle ormai quelle consuete fatte di aspetto sanitario e di aspetto bellico. Quindi anche l'acqua, e in effetti ne stiamo già parlando, soprattutto anche per quanto riguarda quello che sarà un momento di riduzione del flusso acqueo da Padova in poi, e soprattutto il bussare le porte a quei trentini che tutto sommato hanno questi invasi, questi serbatoi idrici. Ecco, per il momento, inizio agosto 2026, non si è ancora formulata l'idea di dare il là e quindi portare ancora in concretezza il progetto della diga del Vanoi. Fortunatamente stiamo aggiornando la situazione, non se ne parla, perché ripeto, il fronte trentino è completamente avverso e contrario, non così quello veneto, in primis Luca Zaia e soprattutto la presenza leghista ancora lì ben incistata, con il novincello o il novello Stefani a coordinare un po' le stanze del potere di Palazzo Ferro e Fini. Siamo a Venezia con la V maiuscola, e però mi sa che avranno vita difficile. Però in questo periodo di solito noi si sentiva spesse volte dire che la diga del Vanoi dobbiamo pensarci, perché adesso abbiamo difficoltà da un punto di vista agricoltura, da un punto di vista anche economico, da un punto di vista soprattutto anche industriale, ma l'agricoltura in primis, si ha bisogno di acqua, e vediamo assolutamente che la Brenta sta patendo l'ira di Dio, tanto quanto la piave, tanto quanto il flusso mare del Muson dei Sassi, e quindi tutto quel popò di oro blu che cade anche ogni tanto con effetto tropicalizzante, però, e qui c'è un però enorme, nel senso che ci dicono, loro signori ci dicono, sì, ma noi non abbiamo assolutamente la possibilità di incamerare quest'acqua, di controllare quest'acqua, nel senso di gestirla all'interno di serbatoi idrici, quindi vuol dire quella grande realtà come sarebbe potuto essere la diga della Vajont con i suoi 158 milioni di metri cubi di acqua all'interno, la grande banca dell'acqua, come spesse volte abbiamo ricordato, però utilizzabili allora solo, attenzione, alziamo le mani, 150 milioni di metri cubi, cioè tantissima roba, sia molto chiaro. Quindi non abbiamo i serbatoi. Noi da parte nostra diciamo, se il governo regionale in primis, ma l'Italia anche in maniera larga, sfruttasse di più il richiamo di una determinata realtà d'agricoltura, tradotto, se facciamo agricoltura biodinamica piuttosto che agricoltura biologica, abbiamo anche la possibilità di sviluppare terreni, suoli, pacciamama, terra madre, laddove il tutto sia più ad effetto porosità, più poroso, più drenante, quindi in maniera tale che l'acqua possa, perché finché noi abbiamo reso chimici i nostri terreni, cioè vuol dire assolutamente impermeabili, cioè una pavimentazione industrialissima, vuol dire che quando tutta questa roba cade in maniera violenta e ravvicinata, con diversi millimetri che ovvio incutono un timore, ma una paura enorme, con devastazioni e tutto quello che ben conosciamo, anche perché abbiamo nel frattempo, ovvio, spianato completamente i fossi, nel senso li abbiamo resi pista ciclabile, e l'acqua da qualche parte deve andare a confluire per forza di cose, trovando pavimento, trovando terreni molto difficili da penetrare, quindi non drenabili, l'acqua scorre via finché dove ha possibilità di arrivare, di danni ne compie. Allora, se rendiamo i nostri terreni un po' più permeabili, sono impermeabili purtroppo perché l'aggressività della chimica, ma non solo la chimica, anche tutto quello che purtroppo ricade da quel meraviglioso oceano sospeso che è il cielo, tutto sommato è un cielo di plastica, è un cruciverba chimico, è un'aggressività a sfondo chemtrails. Poi se ce la facciamo ci mettiamo in contatto con Rosario Marcianò per sentire un po' di notiziole sul fronte chemtrails, ma magari anche oltre. Oggi andremo zigzagando in maniera anche diversa. Se ce la faccio, vi faccio ascoltare qualche minuto dell'intervento di Fabio Duranti, voce storica, ma penso anche pietra d'angolo di Radio, proprio sulla questione inseminazione lassù.
Clostridium, ma anche in riferimento alle scie chimiche, e quindi ci ha dato degli ignoranti, dei primitivi tra virgolette. Ecco, anticipo qualcosina, ma vi farò ascoltare più tardi qualche intervento. Aveva al fianco anche l'esperto di Donbass, Russia dintorni, Giorgio Bianchi, che ha detto però non è che mi sia mai interessato a questa questione, però feci domanda appropriata a quel Prodi fratello di quel Mortadea del passato, che insomma del clima accenna spesso, anche in riferimento soprattutto alla questione sul riscaldamento antropico, non antropico, firma umana, non firma umana, emergenza sì, no, ma vabbè, lui è schierato alla parte avversa rispetto sicuramente al nostro eterodiretto governo. Vabbè, sull'acqua vera monitoreremo la situazione per quanto concerne soprattutto quindi quello che pretendono questi comitati, quindi la chiusura se non la revisione effettiva dei pozzi appunto di emungimento dell'acqua, che vanno ad impoverire la falda acquifera del loro luogo di vita, danneggiando quindi i cittadini di San Giorgio in Bosco, San Giorgio in Bosco. Vabbè, noi ci siamo risvegliati stamattina, dicevo poc'anzi, con l'ennesima sparata di Donald Trump. Dice abbiamo sospeso gli attacchi all'Iran e quindi l'Iran si è prostrato, l'Iran ha deciso di mettersi al tavolo. Beh, penso che sia la centesima volta che noi si senta tutto questo, però è una cosa fresca, e quindi abbiamo sentito che Trump ci avvisa che nel caso l'Iran non decidesse di sedersi al tavolo degli accordi, delle trattative, e allora i loro sarebbero assolutamente appunto degli attacchi violentissimi, molto devastanti, ed è per questo che l'Iran stavolta, però sottolineo solo stavolta, ha preso paura veramente e ha chiesto quindi a Trump di trattare. Ci sarebbe un accordo, dice Trump, anche su Hormuz, e così anche per quanto riguarda poi la questione del nucleare. Sia chiaro, fermatevi qua, perché se andate un secondo più in là, un centimetro più in là, troverete immediatamente anche la risposta di Teheran, che dice non c'è nessuna trattativa. Per l'ennesima volta il nostro psicopatico arterio sclerotico statunitense le sta sparando grandi, ed è vero, assolutamente, esattamente questo. Qual è il motivo forse per il quale Trump, non lo so, però in soccorso ci sarebbero arrivati, ci siamo arrivati attraverso un po' di quel nero su bianco, cioè quello che è stato fatto mettere nero su bianco da alcuni ex militari, anche un generale ad esempio, Dan Kane, capo di stato maggiore congiunto, che avrebbe avvertito in maniera privata Trump, ma le notizie New York Times e dintorni sono già fioccate, sono voci di corridoio tra qualcuno, no, sono conferme che dà il New York Times, laddove diversi funzionari del Pentagono nonché comandanti militari americani hanno bussato alla porta di Donald Trump, dicendo a Donald Trump che il vero motivo per il quale conviene darsi una regolata con l'Iran è assolutamente che gli arsenali americani sono troppo sotto pressione e quindi viene a mancare materia prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo sempre meno missili, tanto che ci sono dei numeri che parlano in maniera molto netta, chiara e trasparente. Un'analisi ad esempio del Center for Vedo Strategic ed International Study rivela che il conflitto con l'Iran, leggo, ha ridotto di circa 2/3 le scorte prebelliche di missili intercettori Patriot. E quindi meno Patriot, saremo scesi da 2230 prima della guerra ad una cifra tra 750 e 820. I missili TAD 2A centrali sono passati da 452 a 234, 278. Se ci mettiamo poi il PRSM, JASM, tutte sigle, sono un'infinità. Insomma, abbiamo ridotto di circa 1/3 l'aspetto missilistico in tasca agli americani. Attenzione, perché mentre noi si dice questo, quindi voce del Pentagono, abbiamo intaccato le scorte anche di Tomahawk, nome che ogni tanto sentiamo riecheggiare anche a livello telegiornalistico, però cosa sono andati a dire quelli del Pentagono a Donald? Dobbiamo darci una regolata, dobbiamo dare una frenata, dobbiamo darci una calmata proprio in maniera molto elevata, anche perché, attenzione, lì in Iran noi siamo di fronte ad un semifallimento, potrebbe essere un fallimento, ma mettiamo semifallimento, non penso siano andati là in maniera aggressiva nei confronti del loro capo Donald Trump, però ne ho detto
siamo di fronte a un semi fallimento. E attenzione, perché noi stiamo riducendo sempre più il nostro sistema missilistico, le nostre armi, la nostra forza bellica. Quindi di conseguenza la Cina, possedendo oltre 3.000 missili balistici, vuol dire più di 4 volte il numero di degli intercettori che dicevo poc'anzi, chiamati appunto Patriot, che ci sono rimasti in casa nostra, quindi rimasti in patria americana, caro Donald Trump, è meglio se noi si va al tavolo con l'Iran. Però ripeto, oggi tutto il sistema mainstream, le aperture di telegiornali o meno aia cantanti in maniera similare, parla quindi di un Trump che di fronte all'ennesima minaccia devastante all'Iran, l'Iran prende stavolta paura e allora ci si mette a trattare e ci si mette in toa. Va bene. Quindi abbiamo raccontato qualcosa anche di diverso rispetto a quello che ci viene confezionato ad arte nel momento dell'estate calda 2026. Laddove abbiamo assaggiato per l'ennesima volta quali sono anche i veri paroni di casa nostra, soprattutto in riferimento ad alcuni articoli usciti ultimamente, Valerio Malvezzi è uno di questi che ha riportato quello che già avevamo sottolineato spesse volte. Lui dice: l'Italia purtroppo è già in mano ampiamente a BlackRock, ma sappiamo BlackRock, Vanguard e State Street, ne abbiamo parlato ormai quasi a livello di nausea da molto tempo a questa parte, sono i tre grandi fondi più o meno speculativi, ma comunque altamente aziende speculativi, che stanno dominando la scena in più contesti del pianeta terracqueo. Figuratevi se l'Italia può nascondersi al richiamo di BlackRock, ma quando mai? Abbiamo visto anche quanti abbracci, sorrisi e pacche sulle spalle sono arrivati tra i massimi esponenti del verticismo di BlackRock quando sono arrivati a Roma con tanto di tappeto rosso srotolato alla nostra ducetta, la quale ha detto chiaro e tondo: noi vogliamo dare quindi anche la possibilità al nostro debito pubblico di abbassarsi, perché continuano ancora a giocare questa trappola del debito pubblico, ma soprattutto stiamo svendendo tutto quello che è possibile svendere. L'abbiamo già fatto a partire da quel maledetto anno 92 con l'allora giovincello Mario Draghi, che ancora oggi comunque viene dichiarato come il grande profeta europeo. Quindi aspettiamoci tutto di più per quanto riguarda il prossimo autunno inverno 2026, perché l'Europa l'ha nuovamente tirato per la giacchetta. Ovvio che nel frattempo è caldo, sapete, lui va a spasso spesso con il cane e tutti i santi giorni, così almeno mi diceva il personaggio in questione, è sempre al telefono con Pippolino Di Maio. Pippolino Di Maio ha fatto carriera, non so se ci potrà essere la possibilità di vedere al matrimonio, si sta sposando il nostro ex grillino Di Maio, colui che lavorava nelle scalinate ampie del San Paolo, stadio storico partenopeo, adesso invece impegnato assolutamente a regolare un po' le diatribe belliche sul fronte del Medio Oriente e dintorni, ma non importa, perché l'hanno quindi tenuto in palmo di mano il ragazzotto, uscito dalle grinfie grilline e così anche dalla morsa del Conte 1, 2 e 3, quindi da questo variopinto campo largo della pseudosinistra. Sta di fatto che comunque il nostro Di Maio deve sposarsi con questa tedesca, il matrimonio lassù in Germania, ovvio che poi si farà anche una bella spaparanzata de magnare anche nella zona campana, non lo so se magari si manifesterà, perché sono amici intimi, ma diciamo ancora poco, perché Di Maio ha detto: ma io sono quasi tutti i giorni al telefono con Mario Draghi. Al che allora chi ha sentito sta risposta, giornalista in questione, ha detto: vabbè, ma i temi? No, non si parla mica di politica, parlano di Bayon o del cane, perché sapete, entrambi amano i cani, ma soprattutto Mario Draghi è un cane anche in stazza elevata che porta spesso a spasso in quel di Perugia. Però noi eravamo fermi alla BlackRock, che non è Blackstone, che non è Back in Black, però è tutto nero e in effetti stiamo attraversando i momenti molto neri, un po' rossi fuoco per quanto riguarda l'aspetto meteoclimatico. Però quando diciamo BlackRock, diciamo una potenza, insomma, cioè uno forse il più grande fondo di investimento a livello mondiale, 12.000 miliardi di euro, ecco. Ecco, magari una percentuale risibile di sta roba qua, investirla magari per mettere in disparte Urbano Cairo. Però poi in che grinfie, in che artigli noi si finirebbe? Noi ad attendere magari un presidente che sia anche un po' passionale, orgoglioso. Io dico spesso: serve un
trittico d'avvento granata che sia passione, orgoglio e portafoglio. E questi avrebbero il portafoglio, però passione e orgoglio lasciamo perdere. Ieri abbiamo giochicchiato non male nel contesto di una Serie B inglese, Barnelli per qualcosa, Dembélé ha rotto le acque avversarie, squadra già più avanti nella preparazione, squadra già pronta a fare il salto di categoria e tornare quindi in Premier League, non in Premiership, in Premier League, ma vabbè, comunque non malissimo ieri, ecco, ma sono sempre, ripeto, le partite sotto il soleone. Ricordiamo ancora il numero 6 e quindi Baresi, come abbiamo fatto in apertura di trasmissione sabato scorso, perché è venuto a mancare in effetti ben presto. 6 il numero di maglia, 6 storico, 6 mitico, si gioca con quel numero, con tante ovvio dichiarazioni d'amore nei suoi confronti, e aggiungi un altro 6, però arriva fuori l'età, 66 è l'anno della dipartita del nostro grande campione, della centralità difensiva del Milan di Sacchi, del prima pre-Sacchi, post-Sacchi, di tutto e di più, insomma ha giocato tanto, e anche con la nazionale, sbagliando per quel rigore, ma là 23-24 giorni dopo l'infortunio al ginocchio, nel senso del menisco, operato, buttato in campo, e ovviamente sbaglia rigore, ma lui non è mai stato un rigorista, lo diciamo da sempre, non è mai stato un rigorista, ma d'altronde se l'ha sbagliato anche Roberto Baggio, lo può sbagliare anche lui. Però noi ci siamo già dati in maniera deragliante rispetto alla questione BlackRock, perché quando dico BlackRock, colosso statunitense, attenzione, cioè noi abbiamo il Monte dei Paschi di Siena, che tanto ha fatto discutere e continua a farlo, stile l'ex Ilva, altra gatta da pelare in maniera calorosa da parte del governo attualmente parlando, ma il governo ha anche il problema della pompa della benzina, i carburanti e quindi il vanaccismo, il vanaccesimo. Ecco perché è tornato utile quello che ho raccontato in circa 2 ore sabato scorso, ma ho fatto solo la prima parte per quanto concerne la questione dell'alta velocità in Val di Susa, per quanto riguarda le tifoserie in campo, ProTav, NoTav, NoTav, ProTav, SiTav. Giacchino ha detto stiamo allestendo una manifestazione SiTav, perché il TAV è importantissimo, noi non pensiamo assolutamente che il TAV sia utile all'Italia, per quanto è passato, per quante balle ci hanno raccontato, perché nel 91 sabato riportavo l'articolo della busiarda di allora, La Stampa, oggi non più del gruppo Gedi, passate in altre mani, ma quindi venduta dalla storicità dello sniffo facile di casa Agnelli, ma di casa Agnelli, però a parte ciò ragazzi, La Stampa nel 91 diceva che era già quasi troppo tardi per dare il là all'alta velocità, serviva come il pane ai puaretti, serviva come il pane per mantenersi in vita, e in effetti siamo messi sempre più male, siamo messi a pane e acqua, e quindi saremo quindi tranquilli in carcere, siamo già abituati a quel menù, anzi magari lo applaudiremo anche se però attenzione, prima c'è sempre il Ferragosto, laddove andiamo a rinfrescare l'anima con una passeggiata all'Ombria, grande ombra sotto il grande faggio storico, i grandi faggi, il grande bosco, il grande richiamo, il grande abbraccio, la grande natura, e quindi quel grande esplodere di rinnovabilità sostenibile, e poi ci si apre a questo sommo pianeta lassù. Sommo pianeta vuol dire tutto quel paesaggio d'attorno che sembrano quadri appesi unicamente per far vedere a noi quanto bello è quel luogo. Siamo sopra Capo Fontana, siamo qui

per chiamare il fuorigioco, il fuorigioco. Ovvio, non ha vissuto l'epoca della moviola e quindi del VAR, per dirla tutta, sì, moviola sì, ma non del VAR, stavo dicendo, e, però ricordiamo anche come il vigile, va bene, quindi Ferragosto siamo lì, poi il 29, sede di pubblicità, saremo lì, in un bel contesto, laddove la partenza della lettura che ho appena messo è questa: c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza, che diventa storica, ma c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Saremo al casolare a Castelmino di Resana, un sito di pubblicità, e lì se magna. I vegetariani ci sono e ne vogliamo tanti, tanti, tanti, tanti, perché se serve facciamo due bracciate nel lago, ma prima di fare due bracciate nel lago si balla, si salta, si gira, quello che si dice nello spot, e che altro che interviene, se fa a Malta. In effetti sì, un po' un gioco maltese il nostro, dove tanti vanno a depositare magari i propri capitali, noi non abbiamo questa possibilità, qui arrivano bollette molto elevate per qualcosa, se il 5 per 1000 lo indirizzate nel nostro core, vi ringraziamo e vi benediciamo in assoluto. Il rosario lo intervisteremo casomai più tardi, ma è già stato detto stamattina, perché mi ha detto: ma io ho già detto il rosario stamattina, caro Luca, mi diceva appunto un po' di minutaggio fa il nostro Oriani. Vabbè, detto questo, comunque il 5 per 1000, grazie a tutti, anche perché noi ne sortiremo gli effetti, ce lo goderemo di qui a due anni, 2028. Ma l'Italia è questa, si va alla lunga quando serve, si paga immediatamente se arriva la multina. Se te paghi subito, vabbè, detraiamo il 15-30%, quello che sarà, però la BlackRock, ragazzi, ci ha già portato via una bella sfaccettatura in percentuale del Monte di Paschi di Siena, dell'Unicredit, Intesa San Paolo e Mediobanca e la Biper e il Fineco e il Banco BPM, e poi la troviamo in Enel, Terna, Snam, Italgas, Saipem, Team, e quindi la realtà di quell'amministratore delegatissimo Larry Fink, sembra il nome di un attore, Larry Fink, ebbene ragazzi, è BlackRock. Questa si è comprata una parte imponente, importante dell'Italia, quell'Italia che, ripeto, dagli anni 90 in poi ha deciso di mettere sul piatto i gioiellini, perché abbiamo costruito la trappola del debito pubblico che dobbiamo abbattere. Nel frattempo siamo ad oltre, ampiamente, 3.000 miliardi di euro, perché se fossero del vecchio conio, beh, tutto sommato, con qualche, non so, tiratina di cinghia, potremmo anche farcela. Così no, e quando serve, tanto quanto lo spread, boh, si fa scendere in campo il tutto, e noi lo prendiamo, come sempre suol dire in questi casi, in quel posticciolo, in quel posticino, per meglio dire. Quindi BlackRock, vabbè, comunque attenzione, perché l'interesse di questo fondo americano si estende poi anche ai titoli di Stato italiani, e in questo caso abbiamo destinato a loro signori oltre 1 miliardo di euro, che hanno quindi preso la via di questi bond governativi italiani. Vabbè, siamo abituati, dirà qualcuno, a sentire sì, poi c'è Vanguard, State Street, e oltretutto sono molto queste tre non è che si odino, non c'è un derby in atto per le conquiste, stanno giostrando tutti in ugual misura la conquista del pianeta, come già in gran parte hanno realizzato, e quindi va ben così. Ma ripeto, l'Italia è quella che più di tutti è devota a questi richiami, per forza abbiamo poi l'indice puntato a livello europeo, che quando serve alzano la voce, il timbro del volume, e ci chiamano quindi a dover rimettere i cocci in sesto e quindi portare determinati riequilibri all'interno dei nostri bilanci o bilancetti, che dir si voglia, che dir si voglia. Vedevo anche questo esternar oratorio e scrivano anche del professor Angelo Dorsi, di questo però ne tratterò in maniera un po' più profonda, presentando un po' quelle che sono le elite in campo per quanto concerne il fronte del dissenso, perché le elezioni si stanno avvicinando, 2027 intendo dire, le politiche, laddove non sortiremo nulla in nulla di concreto per quanto riguarda l'idea di poter modificare qualcosina della nostra esistenza, continuerà la resistenza, ma dell'esistenza non cambierà nulla di nulla di nulla. Anche se però è ovvio, uno ci spera sempre, però seguendo un po' le dinamiche nel sottobosco delle forze del dissenso, abbiamo un po' di news, un po' di novità. Tra queste si è messo un po' in luce o sotto i riflettori questa realtà filorussa del professor Angelo Dorsi,
Sto parlando di Agora, di Agora, quale l'altro giorno è venuto a dirci che dobbiamo tenere a mente che sono loro i colpevoli quando bombarderanno le nostre case. Quindi si sono già portati avanti quelli di Agora, stile il nostro donzelletto che viene dalla campagna. Noi

Oggi siamo qui fermi unicamente, penso a 2-3 ascoltatori, è troppo caldo, giustamente i richiami devono essere quelli di luoghi più refrigeranti e non di questo stress oratorio, di questa parlantina idioziale e soprattutto Speedy Gonzales, che per qualcosa insomma conviene girare canale, se mangia parole e quant'altro. Però detto questo, rimane in auge via Antoniana 66, i nostri due vicini e basta, e via Pascoli 7, quindi il numero oggi è 667-667-66, la nostra via, e 7, quella famigerata via Pascoli. Però agora ti anticipa quello che potrebbe avvenire, dicendo che ovvio l'Italia è sempre più impelagata nei contesti d'attorno, perché laddove c'è la questione israelo-palestinese noi alziamo le mani, facciamo finta di nulla, soprattutto quando le piazze cominciano a ricolmarsi di presenze pro palla, non conviene, le infiltri, vai con i sassi, i lanci e le terrificanti azioni contro le divise, e la cosa poi la si fa rientrare, fai partire la flottiglia, Sumud flottiglia, la fai colpire dai droni che in acque internazionali, lì dove non si potrebbe fare assolutamente, ma ovvio oggi i più grandi paroni di questa nostra esistenza sono loro, e quindi i fronti sionisti si permettono anche questo, e quindi fai rientrare la cosa. Quello che non riescono a far rientrare è il movimento popolare Notav, che continua ancora ad essere aggressivo. Noi nonostante tutto siamo, ripeto, che come dicevo sabato scorso, contro la violenza, però ovvio si sarebbero aspettati nel sentir dire per l'ennesima volta che abbiamo i Black Bloc scesi in strada perché hanno infiltrato il movimento che il 25 aprile ha combinato tutto quello che avete visto farsi bene, e invece no, anche le vecchie storiche figure del movimento hanno detto che in quel cantiere sia quelli incappucciati, quelli senza cappuccio, o chi con lo spirito, chi con il cuore, chi da casa, chi parcheggiato in altura, chi vuol dire nelle adiacenze non si è avvicinato più di tanto alle reti del cantiere, è entrato, e quindi è ovvio, bisogna ascoltare le parole delle prime linee del fronte popolare Notav. Quindi non c'è stato nessun sistema di infiltraggio, cosa che invece avviene con particolare costanza a livello nazionale, in maniera tale che dalle Brigate Rosse allora con la Renault 4, avete visto oltretutto come i giornali sono tornati a sottolineare, ne ho visto più di qualcuno, c'è stata una scritta, adesso mi ricordo più che penso a Roma, può darsi sia a Roma, penso contro Piantedosi, potrebbe essere stato Piantedosi, potrei anche sbagliare, però penso Piantedosi l'altro giorno, Piantedosi ti portiamo all'interno della Renault 4, una cosa del genere, che si rifà quindi a quello che avvenne legabile a Via Fani, se vi ricordate, la scorta, tutto quello che vero, non vero, Brigate Rosse, Sioni, di tutto e di più. E quindi sta scritta qua, ha trovato riecheggio nei sistemi mainstream, che metta basta, perché le minacce, no, questo per dirvi che si va a confezionare quello che era proprio del titolo a caldo post 25 luglio 2026. In riferimento a che cosa? Ai Black Bloc, quelli che hanno assaltato le camionette, ai nuovi brigatisti e i terroristi. E allora, se arrivano i terroristi, sia molto chiaro, se l'eco mediatica delle azioni in Ottava deve portare a qualche parte, deve portare dove? Alla pompa di benzina, non abbiamo il carburante. Qui abbiamo un altro tipo di carburante, è un carburante che serve per introdurre delle politiche repressive da parte del governo, sia molto chiaro. Quindi, ripeto, le politiche repressive devono trovare massima accelerazione, perché dobbiamo comprimere le libertà di tutti. Ovvio, le prove generali in quei mille giorni con la questione del covidiotismo, la pandemia, tutto quel momento là, poi le varie realtà tamari belliche, ma soprattutto comprimere la libertà di manifestazione. Siamo quasi tutti terroristi, quelli che prossimamente andranno manifestando, se l'iter procedurale per quanto riguarda quindi la formula repressiva arriverà a compimento, partendo soprattutto da quel riconoscimento facciale che per molti giuristi significa essere contro la Costituzione, andare contro la nostra libertà, quindi vuol dire mettere a rischio la nostra libertà. Però la politica intanto ha bisogno di quindi alibi, pretesti, giustificazioni, momenti per esplodere in quella direzione là. Se avete notato, l'indomani la Ducetta era già presente in loco, a differenza di quando noi abbiamo subito ad esempio le frane in Sud Italia, lì 7 giorni dopo, in altri contesti arrivava sempre un po' dopo. Le alluvioni sì, ma si c'erano morti praticamente appresso, altrimenti si arriva qualche giorno dopo. Ovvio, sempre con il solito mazzetto di promesse, il promessaio in ogni dove, che poi non sarà mantenuto per nessun motivo al mondo, ma ci mancherebbe altro, ma siamo imbecilli. Però se avete visto la fisionomica, le rughe
radio televisive, ma quelle televisive sì, le avete viste, le altre le avete immaginate, le potete percepire, carpire, le potete solamente odorare e basta, subodorare per meglio dire, in questo caso quelle via radio, però la si è vista, ha detto chiaro e tondo, i terroristi vanno fermati, vanno fermati, vanno fermati. Vabbè. Frattempo hanno fermato tutti i campeggi che avrebbero dovuto svolgersi anche in questi ultimi giorni nelle zone lì dove i presidi Nottava sono di casa, però noi eravamo fermi ad Agorà, perché Agorà viene a dire esattamente questo, e vi leggo queste poche righe. Sicché si viene a scoprire che fin dal mese di marzo scorso il nostro governo parafascista ha portato l'Italia accanto ai due stati terroristi del mondo, Israele, quindi agganciamo la parola USA e Israel, alla guerra contro l'Iran, e poi tolgono una manciata di centesimi dalle accise sul diesel. Miserabili. Angelo Dorsi va giù diretto. Miserabili. Dopo il genocidio palestinese a cui abbiamo dato un notevole contributo, Italia, dopo USA e Germania, terzo paese fornitore di armamenti a Israele. Ma questo l'abbiamo detto tante volte. Qui abbiamo ancora delle anime pulite, come i camalli, come quelli che lavorano all'interno del sistema dei porti, che ogni tanto, saputa la notizia, si mettono per traverso e dicono: noi non ci diamo da fare, non spendiamo il nostro sudore, la nostra fatica per allestire questi container con le armi o comunque pezzi d'armamento che vanno a finire qui in quei contesti caldissimi, ed esempio quello del fronte israelo-palestinese. Bene, ripeto, dopo il genocidio palestinese a cui abbiamo dato un notevole contributo, mentre prosegue la guerra per procura della NATO in Ucraina con la Russia, quindi vuol dire contro la Russia, e anche qui dicono l'Italia nuovamente coinvolta con armi e denaro al corrottissimo governo nazistoide di Zelensky. Quindi Angelo Dorsi, tra miserabili, nazistoidi e parafascista, cioè in quattro righe e tre termini din din din taglienti, no? Ecco che siamo finiti, dice lui, nel terzo fronte della terza guerra mondiale. Altro che parlare di guerra a pezzi. Qui noi ci si rifaceva e cavalcavamo allora l'oratoria dell'ex Papa italiano barra mondiale, il Papa gesuita Bergoglio, ve lo ricordate? E il gesuita diceva che questa guerra mondiale è già in atto, ma è a pezzi, stile un puzzle che poi mai va ricomposto fino in fondo. Però lui invece, ripeto, Angelo Dorsi, arriva a dire chiaro e tondo che siamo finiti nel terzo fronte della guerra mondiale. Ormai è chiaro a tutti che si tratta di un unico conflitto dell'Occidente globale contro il resto del mondo. Gli americani non vogliono perdere l'egemonia, già largamente comunque perduta in verità, e sognano un mondo unipolare comandato da Washington, ma il mondo è già multipolare, nonché multilaterale, e fingono di non accorgersene. E l'Italia, accodata a Stati Uniti e Unione Europea, rischia di fare la fine del vaso di coccio tra vasi di ferro. Le politiche di centrodestra e centrosinistra degli ultimi decenni ci hanno portato in guerra e sempre dalla parte degli aggressori. Guerre immotivate, sempre a profitto delle lobby delle armi, sempre a spese del popolo. È ovvio che Leonardo, per quanto riguarda quello che abbiamo detto, lobby delle armi, insegna che metà basterebbe. Quando bombarderanno le nostre case, dobbiamo tenere a mente che sono loro i colpevoli. Qui volevo arrivare: quando bombarderanno le nostre case, dobbiamo tenere a mente che sono loro i veri colpevoli. Ma prima di arrivare a quel punto, costruiamo l'alternativa insieme. E lui ci dice: venite ad abbracciare Agorà. Ma c'è chi ci dice: viene ad abbracciare assolutamente DSP, Democrazia Sovrana e Popolare; chi ci dice: viene ad abbracciare il Partito Notav, chi ci dice: siamo gli azzurri; chi ci dice: Forza Italia, oppure il vanaccismo.

Ciao Luca, c'è un errore di trascrizione, il Typhoon ha chiuso nell'87, Filippo da Doeo, grazie Filippo! Adesso che mi sono tatuato la chiusura del Typhoon 84, ho messo qua nella spalla sinistra, ho andato a ritoccare tutto, Dio te mandasse, Filippo appena fatto il tatuaggio, fresco cacchio! Bravi ragazzi, Miguel Bosè bellissima, oh, Massimo Di, Ale è il massimo d'altronde! Pare che era anche Olympic Games, ragazzi. Non so se hai notato anche tu i porchi politici al governo che tacciano sempre, si nascondono dietro i loro condizionatori di lusso e se ne fregano della gente che a migliaia muore dal caldo torrido che loro stanno provando, così intascano anche le nostre pensioni, sti porchi che non sono altro. Adamo è la prima voce che trova spazio nello spazio del pianeta e quindi utile riportarla. Ciao! Ciao Luca, Baresi si è offerto di battere il rigore dopo che tanti non se la sentivano, coraggio e forza da vendere, grande Baresi, grande personalità, era il mio giocatore preferito, grazie a Luca, ciao. Sì, estrazione anche contadinesca, se risaliamo sicuramente ai suoi genitori e all'amore che avevano per la

0: Attenzione, perché questo mi arrivava, devo leggere qualcosa anche del sabato, io lo saltai. Allora, ascoltando la pubblicità della cena del 29 agosto al Casolare, non sei tu che organizzi, ma è proprio Ettore l'Indiano assumendo questa incombenza. Mercoledì prossimo di mattina nella sua trasmissione, ah, lo chiamerò, ok, per quanto riguarda, questo è Marco da Marghera. Dopodiché, sei stato veramente strepitoso nella disamina dei fatti di come è paventata l'opera TAV da chi ce la vuole far passare di una notevole importanza per l'economia nazionale. Sì, ma questo è in riferimento a sabato scorso, e torneremo con la seconda puntata per quanto riguarda quindi le tifoserie in campo pro TAV e no TAV. Vabbè, detto, arrivava altro. Ciao caro Luca, buona trasmissione. È Nicoletta Dosio, grandissima attivista valsusina, così battagliera, aveva persino patito il carcere pur di rimanere coerente contro l'opera TAV devastatrice della vallata con il tunnel contenente amianto ed uranio. L'avevo conosciuta nel 2007 a San Pietro di Rosà assieme al mitico compianto Alberto Perino. Sì, questo l'ho riportato tutto sabato scorso in riferimento alla grande Nicoletta Dosio. Ho fatto ascoltare anche quello che ha detto in conferenza stampa post, quindi giornata torrida del 25 luglio 2026 in Val di Susa, e poi abbiamo ricordato Alberto Perino, ma così lo faremo sempre. L'abbiamo fatto ascoltare anche di fronte alla, al presidio post manifestazione corteo di qualche anno fa. Saluto Sergio Renier, grazie Luca, grande come sempre, la Val di Susa non si sbusa. Sì, mi riferisco sicuramente quindi la scritta che abbiamo messo in uno stendardo che dice appunto la montagna è sacra, e che cazzo come ho scritto? La montagna, com'era? Dal Veneto alla Val Susa la montagna è sacra, non si sbusa, se mi viene in mente. Dal Veneto alla Val Susa la montagna è sacra, non si sbusa. Noi ci presentavamo spesse volte alle manifestazioni in Val di Susa con questo cartello. Grazie al ricordo, Sergio Renier. Ciao caro Luca, sei stato in ritiro a Pinzolo per vedere gli allenamenti della tua squadra del Cuore del Toro, sei quindi rimasto favorevolmente impressionato dalla scelta del contestato presidente? Sì, me ne ho già accennato sabato scorso parlando appunto anche del ritiro, lunedì scorso. Vabbè, però faccio prima. Marco Marghera chiede se qualcuno può gentilmente dare una mano per la sua presenza nel giorno del Ferragosto su nei luoghi quindi veronesi, se qualcuno della zona attorno oppure si mobilita lui leggermente per andare presso, diciamo, i comuni vicini limitrofi, se qualcuno può dare una mano al nostro Marco di Marghera per salire direttamente con noi e viversi al nostro fianco la giornata di Ferragosto.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 20 24 settembre. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
11: Cooperativa di Radio Gamma 5.

0: Did you manage to find it?
1: E allora eccoci qua, cari amiche e amici di Radio Gamma 5, stamattina martedì 20 gennaio, vi proponiamo per diciamo un po' ripassare quello che abbiamo detto e fatto durante il 2025, soprattutto con un tema centrale, quello della storia repubblicana. Vi proponiamo tre interviste che si sono, nelle quali abbiamo ripercorso un po' la storia repubblicana nei suoi aspetti più critici, ovviamente, nelle sue più, nei suoi più misteriosi passaggi. Sappiamo, insomma, che da un certo momento in poi, ma forse fin dall'inizio, dopo la Seconda Guerra Mondiale e poi man mano nello svolgersi della storia appunto repubblicana, degli snodi sono tutti ancora da chiarire. È una storia da ricostruire, è una storia da capire e certamente per molti aspetti questo ancora non si è riuscito a fare. Ci abbiamo provato insieme a tre molto autorevoli personaggi che sono stati con noi, che sono spesso con noi, alcuni di loro, e quindi vi proponiamo in sequenza tre interviste che riteniamo molto interessanti. La prima con Paolo Cucchiarelli, giornalista e saggista, autore di numerose inchieste, tra le quali le più importanti quelle sicuramente su Piazza Fontana, ma anche su Ustica, appunto, su Bologna, sulla strage di Bologna e poi anche soprattutto sul caso Moro. La sua ultima fatica, probabilmente in uscita nei prossimi mesi, sarà proprio, e ne abbiamo parlato in questa intervista, su Via Fani, proprio nello specifico su Via Fani, e con Paolo Cucchiarelli abbiamo cercato in questa intervista di capire un po' che cos'è questa sorta di stato parallelo, no? Che troviamo sempre in tutte le vicende della storia italiana, troviamo sempre questo stato parallelo che sta lì. Quasi a presidiare, no? Una sorta di ordine, di status quo che non va cambiato. E quindi abbiamo cercato con lui di capire questa cosa qui. E dopo vi proponiamo un'intervista a Gianni Lannes, giornalista e saggista, autorevolissimo, che con le sue inchieste coraggiosissime ha portato comunque ha svelato tante verità che prima non c'erano, e anche lui su Ustica ha lavorato tantissimo, ma anche su Bologna e su tanti altri misteri italiani. Insieme a lui, questa intervista è di novembre di quest'anno, abbiamo ripercorso un po' anche qui il filo rosso, no? Che sembra unire un po' tanti fatti tragici della storia italiana e attraverso le sue inchieste abbiamo cercato di capire meglio quello di cui, insomma, abbiamo parlato anche con Cucchiarelli. Infine un'intervista con il professor Guido Giacomo Preparata, con il quale sempre negli ultimi mesi del 25 abbiamo parlato, abbiamo cercato di fare un po' una sintesi, anche inquadrandola a livello internazionale, sempre della storia repubblicana. Quindi con il professor Preparata ovviamente siamo più abituati, nel senso che lo ospitiamo più volte e parliamo spesso di questi argomenti, ma questa intervista è proprio specifica su quello di cui abbiamo parlato anche con l'Annest e con Cucchiarelli, e quindi chiude un po' il cerchio rispetto a quello che si è detto insieme a loro. Quindi tre interviste che si legano su questi argomenti, le più importanti del 2025, le riproponiamo tutte assieme proprio per cercare di fare un riassunto generale di quello che insomma siamo riusciti a capire rispetto alla storia italiana. I lavori di questi autori sono lavori importanti che vi suggerisco sicuramente di acquistare, di comprare i libri sia di Cucchiarelli, di Lannes che del professor Preparata. È molto importante per cercare di capire, anche perché cercare di capire ovviamente la storia contemporanea. che non fa eccezione rispetto a quella dei decenni scorsi. Bene, questo per introdurre la puntata, quindi sentiremo prima l'intervista a Paolo Cucchiarelli, poi quella di Gianni Rannes e infine quella con il professor Preparata. Una cosa, fatemi ricordare due appuntamenti importanti. Sicuramente quello del 22 febbraio con l'anniversario, con il 50° anniversario della nascita della radio. Andando sul sito web trovate tutte le indicazioni per, appunto, per prenotarvi. È un appuntamento importantissimo che non possiamo perdere tutti noi che amiamo la radio e che la viviamo tutti i giorni da sempre praticamente. Molti di voi ovviamente più di me, e quindi sono sicuro che non mancherà il sostegno e la vostra partecipazione. Vi ricordo nei particolari che la festa a pranzo si terrà presso il Casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana in provincia di Treviso. Domenica 22 febbraio, per le prenotazioni del pranzo e anche per il libro sulla radio che è stato scritto apposta da poi scoprirete un po' tutto quando saremo lì, bisogna contattare Mario 338 35 17 099. Ripeto, 338 35 17 099. Serve anticipare il costo del pranzo e poi chi vuole comprare il libro anche anticipare il costo del libro, per così mandarlo in stampa e sostenere tutte le spese. E i soldi possono essere portati direttamente ai membri del CDA oppure a persone altamente fidate della nostra radio, oppure nelle seguenti occasioni: tutti i lunedì in radio alle ore 15 quando c'è Luca, il mercoledì in radio alle ore 12 quando c'è Libby, o il giovedì in radio sempre alle 15 quando c'è Paolo, oppure il sabato alle 15 quando c'è di nuovo Luca. Poi altre occasioni sono sicuramente il martedì in sede radio dalle ore 20 alle 23 quando c'è Tiziana, e poi vediamo il gas di domenica 31 gennaio dalle 10 alle 17, così come anche il gas del 7 febbraio. Comunque tantissime occasioni per portare, appunto, per prenotarvi, portare i soldi e così avere il posto garantito per, ripeto, domenica 22 febbraio. Non dovete assolutamente perdere questa occasione, staremo tutti assieme e festeggeremo i 50 anni della radio ricordando Franco e ricordando tante epopee che hanno attraversato questa radio e che ancora la attraversano. Quindi ci dovete essere a tutti i costi. Poi vi ricordo invece per l'appuntamento con il sottoscritto il lunedì 26 gennaio alle 20:30 l'appuntamento con la serata, appunto, con discussione con il sottoscritto sulla questione del denaro. L'abbiamo intitolata Il denaro e la liquidazione del mondo, passato, presente e futuro della moneta. Sarà una serata di informazione e dialogo sulla moneta, sul debito, sulla sua storia, cercando di capire, appunto, come il filo della storia ci porta fino ad oggi, come il potere che dà il denaro è così enorme, è sempre più vero che ai giorni nostri è diventata una cosa talmente parossistica da determinare le sorti presenti e future. Quindi dobbiamo per forza capire che cos'è questo denaro, come ci governa, come ci condiziona tutti i giorni, come, appunto, viviamo il regno del debito senza in realtà però saperne quasi nulla, no? Quindi proveremo assieme a svelarne le origini, la storia, i segreti, fino a capire, appunto, chi sono poi i veri padroni di questo denaro. Sarà una serata dove, appunto, io cercherò di esporre in un'ora un po' tutti i temi e poi avremo ampio margine per una discussione, per delle domande e per discuterne insieme. La serata si svolgerà presso lo spazio Meravigliosamente Più in via Mazzini 91 a Rosà in provincia di Vicenza, ingresso nord piano 1. C'è un ampio parcheggio a disposizione, l'ingresso è libero con libero sostegno è gratuito con libero sostegno alle attività dell'associazione. Per prenotazioni il numero di Franco, questa volta Franco Lago, non Franco, il nostro Franco, il numero di Franco è 333 623 1696, ripeto 333 62 31 696. Per la serata con il sottoscritto, ripeto, 26 gennaio alle ore 20:30 a Rosà in provincia di Vicenza. La locandina la trovate anche sul canale Telegram, sul canale Telegram della trasmissione di Democrazia, quindi se vi fa piacere poi diffonderla, darne notizia, se vi fa piacere ovviamente portate amici, parenti, ragazzi e ragazze, soprattutto sarebbe importante per cercare di parlare con loro di questi argomenti. Bene, abbiamo detto tutto, cominciamo con le interviste, si parte con l'intervista a Paolo Cucchiarelli. Grazie, poi ci risentiamo dopo.
2: Benissimo, e sulle note di bellissime, poetiche come sempre di Franco Battiato, cominciamo l'intervista con Paolo Cucchiarelli. Buongiorno Paolo, è sempre un piacere averti qua con noi.
3: Buongiorno a tutti, ai presenti e a chi ci ascolta.
2: Grazie per essere qua con noi. Ti introducevo l'intervista dicendo un po' dell'intenzione di oggi, di cercare di capire un po' attraverso la storia dei grandi misteri italiani, di cui tu hai scritto tanto. Ricordiamo i libri di Paolo Cucchiarelli, gli ultimi quattro, tutti importantissimi davvero, gli ultimi quattro quelli più importanti ovviamente, tutti importantissimi, partendo dal Segreto di Piazza Fontana, Ustica e Bologna, Attacco all'Italia, Morte di un Presidente e L'ultima notte di Aldo Moro, i due ultimi libri dedicati appunto al caso Moro, e tutti i libri che hanno decrittato in modo molto convincente appunto i grandi misteri di questo paese che ancora oggi, no, ci trasciniamo nel presente, perché poi ecco l'importanza di lavori come questi è ovviamente quella storica, da giornalista d'inchiesta, di capire le cose, ma è anche di aiutarci a capire il presente, perché una storia così tragica, così vicina, ovviamente trascina fino a oggi le sue conseguenze. Quindi questo è molto importante da sottolineare, e ti ringraziamo Paolo per questo tuo lavoro che è centrale per capire la storia di questo paese. Ecco, prima di cominciare però ti volevo chiedere qualcosa in anteprima del tuo prossimo lavoro. Tu sei un po' restio, però io ti sollecito e qualcosa ce la dici sicuramente.
3: Io ti posso dire l'argomento, ma nient'altro. sarà dedicato. Io sono partito di fatto dalle prigioni, poi ho fatto la morte e adesso ricominciamo, chiudiamo il cerchio con Via Fani. Via Fani perché Via Fani era ed è l'argomento più difficile, perché Via Fani è stato pensato come è stata pensata come operazione con una logica quasi cinematografica, cioè con inganni, con false sequenze, con presenze doppie per ingannare i testimoni, tanto che la cosa che è incredibile, che a me ha colpito molto, è che io qui ho schedato nella mia rubrica una settantina di testimoni diretti di Via Fani, che dicono cose molto importanti, apparentemente anche contraddittorie, ma se poi uno va a capire perché sono contraddittorie si capisce perché sono contraddittorie. E queste testimonianze non sono entrate nel processo, cioè tranne due o tre, sempre quelle, le altre, che sono molto importanti, non sono entrate nel processo. Io le ho prese tutte, le ho lette, le ho analizzate, ho capito perché dicono cose diverse, quali sono i trucchi cinematografici, ripeto, che sono stati usati in via Fani, e quindi decrittando la logica si capisce l'operazione. L'inchiesta ha dato ottimi risultati, sono soddisfatto di quello che ho capito, di come l'ho capito e della possibilità che ho di sostenerlo pubblicamente e di dimostrarlo. È stato un lavoro durissimo, ho letto praticamente tutto quello che era disponibile, sono qui, ci sono 300-400 fascicoli dedicati a singoli aspetti di via Fani. Perché questo? Perché via Fani nasconde anche la prima prigione, via Massimi 91, che è una prigione che sappiamo essere, come dire, particolare, in uno stabile dello IOR, con tanti personaggi curiosi, tipo cardinali di estrema destra, legati pontifici negli Stati Uniti, Monsignor Marcinkus. E io posso dirti che chi scrive per primo di via Massimo 91 è il libro di Paolo Cucchiarelli, Morte di un presidente, giugno 2016. La commissione ne parla nel dicembre, per il semplice fatto che a dire alla commissione di via Massimo 91 sono sempre io, e io so bene come ci sono arrivato e lo racconterò anche in questo libro. Ma non è soltanto via Massimi e la presenza americana, è un po' tutta l'operazione che è segnata da una logica internazionale. Infatti l'idea è quella dell'incrocio, l'incrocio fisico tra via Fani e via Stresa, ma l'incrocio anche tra realtà diverse che per un momento si incontrano e agiscono di comune intesa perché hanno un comune obiettivo. Posso dire che racconterò bene perché si spara da destra e chi spara da destra, racconterò tutta l'operazione e i suoi inganni, e racconterò anche che Moro non è stato immediatamente portato in via Massimi 91, ma è stato portato in un altro ambiente a poche centinaia di metri di distanza da via Fani, e lì avviene il trasbordo su un furgoncino, cioè quello che i brigadisti collocano quella piazza affollata di studenti, negozi, presenze varie, è avvenuto così come loro lo descrivono, ma in un ambiente chiuso. E racconterò anche di questo ambiente, racconterò dell'operazione in se stessa, racconterò di come i brigadisti hanno preparato l'operazione, qual era il punto di osservazione che loro hanno utilizzato per preparare l'operazione, video registrando i vari passaggi di Moro per poter avere un'idea precisa dell'operazione. E qui mi fermo.
2: Beh, allora non vediamo l'ora che esca il libro, immagino che magari sarà intorno al 16 marzo
3: No. Non c'ho la logica non mi faccio guidare dalla logica delle ricorrenze. L'unica logica che seguo è quello di essere convinto di quello che scrivo, e finché io non sono convinto non c'è anniversario che tenga.
2: Va bene, allora noi siamo qui prontissimi appena come tu sai, insomma, ci dirai poi quando sarà il momento. E io volevo dirti che su questo, ecco, mi in qualche modo, ecco, quando si vede si sta lì a via Fani, no? Un paio di volte ho fatto il percorso, come tu avrai fatto tante volte, della macchina, no? Dove con la macchina a quell'incrocio, salendo per via Stresa, e appare incredibile, no? Che la via di fuga fosse quella in quel momento.
3: Per infatti la via di fuga non è quella.
2: Infatti, perché la via di via Stresa, lo dico a chi ascolta, è una strada a senso unico in salita, molto stretta.
3: Fino a un certo punto, fino a un certo punto era a senso unico, perché a, una certo, a metà, fino a un certo punto era a doppio senso, poi c'erano due strade che giravano a destra e a sinistra e diventava a senso unico a scendere. Quindi il problema è che la macchina che saliva ha girato o a destra o a sinistra per andare in un posto ben preciso. Ah, ecco.
2: È comunque una via di fuga veramente insidiosa da tantissimi punti di vista, e quindi questo conferma, ecco, un dubbio che viene subito, no, a chi vede la scena, e quindi ecco, siamo ancora più curiosi di leggere il tuo lavoro, Paolo, e ancora grazie. E, allora, quello che ci proponiamo oggi è anche di un po' unire, no, tutti i tuoi lavori degli ultimi anni e cercare di capire questa presenza in controluce che vediamo emergere sempre, no? Ne abbiamo un po' parlato anche prima con Gianni Lannes, di cui abbiamo, con cui abbiamo parlato delle basi militari in Italia, e c'è il fatto, una presenza costante che molti chiamano, no, con la parola deep state, stato profondo o servizi deviati e tutte queste, che però non, forse a me hanno sempre lasciato un senso di insoddisfazione, perché secondo me non descrivono bene quello che cos'è e come agisce questa, questa presenza. Io la chiamerei più stato permanente, e da quello che so, insomma, tu in qualche modo concordi su questa definizione. C'è una presenza di un grumo di potere costante che sta sempre lì a sorvegliare, a vigilare che le cose vadano in un certo modo, che non emergano responsabilità, e che si preoccupa di fare il lavoro sporco sempre a protezione del, del potere, insomma, ecco.
3: In qualche misura è la normale funzione dei servizi segreti in tutto il mondo, non, non è che l'Italia, diciamo, c'ha un destino malefico avverso, soltanto che l'Italia è una nazione che era di confine, aveva il più grande partito comunista dell'Occidente, aveva il Vaticano sul suo territorio e soprattutto era stata sconfitta nell'ultima guerra. Queste quattro condizioni hanno reso l'Italia una nazione particolare, una nazione sottoposta a controlli, come dici te, particolari. Noi abbiamo il più alto numero di basi americane in Europa, e credo anche nel mondo, sicuramente in Europa, e non è un segreto, perché c'è un fascicolo della Camera dei Deputati che pubblica tutto l'elenco delle basi americane o italiane e americane in Italia. Quindi anche la geografia ci ha remato contro, perché non si tiene conto che gli Stati Uniti ragionano sempre in termini militari nella loro politica estera. Quando negli anni 50 e 60 i piani americani di attacco prevedevano di colpire le città della parte occidentale della Russia, le basi in Turchia, in Sicilia, in Spagna e in Grecia diventavano fondamentali, perché non c'erano aerei che all'epoca potessero fare un unico corso fino all'obiettivo. Quindi l'aereo doveva fermarsi, rifornirsi, non c'era rifornimento in volo all'epoca. Ed ecco perché l'importanza della Sicilia, per esempio, perché se no dici perché la Sicilia è così importante per gli americani, tanto che c'era chi in Italia pensava di farla diventare un'ulteriore stella della bandiera americana. Semplicemente perché nei piani strategici di attacco alla Russia la Sicilia era semplicemente fondamentale. Altra nazione fondamentale era la Turchia, un'altra era la Grecia e un'altra era la Spagna. se guardiamo il destino di queste nazioni, vediamo che sono tutte nazioni che hanno subito delle torsioni democratiche, che hanno subito dei golpe, che hanno subito delle dittature, che hanno subito delle intromissioni. Ma queste intromissioni erano frutto appunto di una logica militare, e bisogna pensare in termini militari per capire sempre cosa fanno gli Stati Uniti e perché lo fanno. Anche adesso che stanno cercando di trovare un accordo fra Russia ed Ucraina, l'obiettivo principale di questo accordo è di spostare l'asse sovietico verso gli Stati Uniti, sganciandolo dalla Russia, cioè di partire da un dialogo economico che permetta agli Stati Uniti di essere sicuri che non ci sia in futuro un'alleanza fra Unione Sovietica,
2: Unione Europea,
3: escludendo del tutto l'Unione Europea. L'Unione Europea è marginale, inutile, secondaria, infatti viene considerata tale in maniera palese da Trump, perché l'obiettivo militare di Trump in questo momento è di agganciare la Russia al dialogo diretto economico, militare, economico con gli Stati Uniti, e di sganciarla dall'aggancio, dal possibile aggancio con la Cina comunista. Quindi vedete che questa costanza è presente ancora oggi, non è soltanto roba del 47, 48, 50, 60, 70, è una logica che si perpetua. E se gli analisti non tengono conto che gli americani pensano sempre in termini militari e geostrategici, non si capiscono i loro modi di essere e i loro modi di intervenire. L'Italia ha subito queste torsioni in virtù appunto di queste presenze, e in virtù anche del fatto che c'era il più grande partito comunista dell'Occidente, e questo rendeva l'Italia un crinale, un punto dove si poteva cedere e poteva entrare il comunismo in Europa. Ed ecco perché tante resistenze al dialogo fra Moro e Berlinguer, ed ecco perché Moro paga l'accordo raggiunto con Berlinguer per la solidarietà nazionale, per l'intesa fra i due partiti più popolari italiani. E questa è un po' la ragione di fondo di tutte queste anomalie. Lo possiamo chiamare stato profondo, anche a me non piace moltissimo il termine, mi piace più stato parallelo, perché lo stato parallelo interviene su quello ufficiale senza farsi vedere, senza dichiararsi, senza esistere ufficialmente, ma essendo presente. Non è profondo, è allo stesso livello di quello ufficiale, non è nascosto, non è oscuro, sta sotto gli occhi di tutti. E qui il problema non sono le cose invisibili, ma sono le cose visibili, quelle che noi abbiamo sotto gli occhi in ogni momento. Quello è veramente il problema fondamentale, quello che abbiamo sotto gli occhi e non riusciamo a vedere o non vogliamo vedere.
2: Paolo, ci fermiamo un attimo che è prossima la pubblicità, qualche minuto, e torniamo in diretta da questo punto, quello che non vogliamo vedere.
3: Ok.
2: E allora rieccoci in diretta, siete sempre su 94 MHz di Radio Gamma 5, siamo in collegamento con Paolo Cucchiarelli, giornalista investigativo, saggista, e stiamo parlando della, insomma, collegando un po' anche la storia, vedere in controluce la storia repubblicana italiana e la storia dei grandi misteri italiani, di cui Paolo Cucchiarelli è grande esperto. E dicevamo, Paolo, di quello che non vogliamo vedere, no? Di questa di questo
3: sì,
2: apparato
3: molte volte l'apparato, diciamo, che interviene o che è visibile, è visibilissimo, solo che noi cerchiamo di non vederlo, non lo vogliamo vedere, non ne teniamo conto. Insomma, il problema in questo settore è il visibile, non l'invisibile, come tutti pensano o come tutti auspicano. Il deep state è alla luce del sole, ed è composto dalle stesse persone che compongono il potere conosciuto per quello che è. È questa duplicità che rende difficile collocare le situazioni, collocare le persone, collocare i fatti, collocare le esigenze, collocare tutto quello che avvolge questa realtà. Ma il deep state non è nascosto e oscuro, non è un luogo dove bisogna entrare con la torcia, sta sotto gli occhi di tutti. E il problema è raccogliere quei frammenti che parlano di questa realtà e collegarli e farli parlare, farli vederli, soprattutto collegarli, farli parlare.

di Pacini e rinvio a quella. Io non, come dire, quando ci sono degli studi così precisi, perfetti e approfonditi, fatti su una mole di documentazione immensa, non aggiungo nulla e non intervengo, non commento. Rinvio a quel libro per chi volesse capire l'importanza di Umberto Federico D'Amato. Non penso che solo Umberto Federico D'Amato sia stato il referente degli americani nelle strutture di intelligence in Italia. Ci sono stati tantissimi generali, tantissimi esponenti dei servizi segreti. Quello che volevo dire, magari in Italia abbiamo avuto gli esponenti dei servizi filo-israeliani, Maletti, e filo-arabi. E questa duplicità è stata poi elaborata anche in chiave politica quando l'Italia, grazie anche a Moro, si è fatta portatrice per prima in Europa dell'ipotesi due popoli, due stati. Ok? Perché voglio parlare per questo? Per farti vedere come agisce lo Stato parallelo. L'ipotesi del Moro viene accusato di aver fatto l'accordo con i palestinesi per arrivare a quello che viene definito il Lodo Moro, cioè la sicurezza in Italia, la mancanza di atti di terrorismo contro il nostro territorio in cambio della possibilità di far transitare armi nel nostro territorio, armi palestinesi nel nostro territorio. Però c'è un problema: l'Italia di fatto aveva già firmato con De Gasperi un lodo con Israele, quando ha permesso il libero transito con l'assistenza dei rifugiati di vari paesi che erano diretti verso Israele, la nascente Israele, quando l'Italia ha aiutato la formazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica di Israele, e quando l'Italia ha stabilito dei rapporti privilegiati in campo militare con Israele. Quindi l'Italia aveva due politiche estere perché e aveva due cordate perché aveva due accordi, uno con Israele storico, firmato da De Gasperi sostanzialmente, e uno che Moro fa per riequilibrare la politica estera italiana. Se da una parte c'era un accordo privilegiato con Israele, l'Italia cerca di promuovere la causa palestinese in sede diplomatica internazionale per far sì che anche questo popolo abbia la sua terra, il suo stato e la sua libertà. Quindi l'ipotesi è due lodi, due politiche, due cordate, due referenti diversi all'interno dei nostri servizi segreti che si sono fatti la guerra. Ma è la duplicità della politica estera italiana che ha determinato questo, con gli incidenti di percorso che noi sappiamo. Per esempio, ci sta adesso un'ipotesi che fa il giudice Mastelloni, che ha fatto già da molti anni il giudice Mastelloni, che l'attentato alla questura di Milano da parte dell'anarchico, del sedicente anarchico Bertoli contro il ministro Rumor, abbia utilizzato per questo attentato delle armi, no, delle bombe che erano di un deposito israeliano in Italia. Perché è difficilissimo che quelle armi, quella bomba, quegli esplosivi possano essere transitati in uscita in Israele. Quindi l'ipotesi che fa il giudice Mastelloni è che anche Israele, come l'OLP, abbia avuto dei depositi di armi nel nostro territorio. E questo, secondo me, è il riscontro più oggettivo dell'esistenza di due lodi, di due intese
e l'Italia ha cercato di

0: e dove l'Italia ha cercato di barcamenarsi fra un'esigenza internazionale che portava verso Israele e un'altra economico-politica che portava verso il mondo arabo e verso i palestinesi. Questa è la chiave, questa è la chiave innovativa, perché nessuno se n'è mai accorto, pur essendo secondo me sotto gli occhi di tutti, che l'Italia ha firmato due lodi, non solo il lodo Moro, ma in precedenza c'era il lodo De Gasperi, che aveva permesso, per esempio, nessuno sa o pochi sanno che sono degli ex componenti della decima Hamas che vanno ad addestrare gli incursori israeliani del nascente esercito israeliano. Una contraddizione? No, un'esigenza. Un'esigenza ben precisa perché questi compiti borderline non potevano avere intestazioni ufficiali ed ecco perché si prendono gli ex della decima Hamas, bravissimi nel loro compito da un punto di vista militare, e li si mandano in Israele ad addestrare i guastatori del nascente esercito israeliano. E questa è la riprova del doppio lodo. Perché il problema è anche non soltanto quello che l'Italia, quello che gli altri fanno all'Italia, ma anche quello che l'Italia, come dire, ingarbuglia, non sceglie, cerca di tenere il piede in due staffe, cerca di avere i tornaconti da fronti opposti e in guerra fra loro. E questo poi porta ai misteri, alle contraddizioni, agli incidenti, agli attentati, perché naturalmente il linguaggio della violenza è quello, e il linguaggio dell'ammonimento internazionale è quello.
1: Quindi, quello che stai dicendo è che comunque all'interno di questa struttura ci sono più fazioni, no? Ci sono più fazioni
0: Ma è ovvio che ci
1: che
0: siano più
1: ognuno ha i
0: fazioni.
1: suoi.
0: Perché ognuno
1: Esatto.
0: cerca di sviluppare la sua politica e i suoi interessi, i suoi contatti, di difendere i suoi terminali, le sue realtà. Il Deep State non è cattivo per definizione. Deep State difende degli interessi. Chiamiamolo Deep State, anche se a me il termine non piace, per capirci. Difende gli interessi. Gli interessi possono essere contraddittori, alternativi, in guerra fra loro, e quindi poi queste cose si ripercuotono sulla nazione che le subisce, evidentemente e inevitabilmente.
1: Tu dicevi prima della decima massa, insomma, anche nel passaggio tra il regime fascista e la Repubblica, insomma, le strutture che prima erano del regime fascista passano spesso anche così come erano nella Repubblica, no? Ecco, questo passaggio è un passaggio più di continuità o di discontinuità, come magari invece sembrerebbe, no, il
0: È
1: fatto
0: un
1: di.
0: gioco di convergenza di interessi, perché ministro della giustizia che fa l'amnistia, che non permette una Norimberga italiana, non permette un'esclusione dal nuovo Stato di chi ha militato, ha agito per il precedente regime, si chiama
1: Togliatti.
0: Palmiro Togliatti.
1: Certo.
0: E Palmiro Togliatti fa questa scelta con un fine eminentemente politico, quello di garantirsi l'intesa con De Gasperi, visto il nascente scontro tra i blocchi fra est ed ovest, e di mettere sulla bilancia il fatto di non aver voluto andare fino in fondo in questo Repulisti, che avrebbe naturalmente toccato anche uomini legati in quegli anni alla DC o comunque ai partiti di governo. Solo che De Gasperi sbarca il Partito Comunista e la mossa furba di Togliatti non serve a granché se non a permettere una continuità di strutture, uomini e interessi fra il fascismo e la nascente Repubblica.
1: Ecco, e questo determina molto ovviamente anche i primi anni e anche i successivi decenni di, insomma, anche dell'agire di questa struttura, no?
0: E certo, perché diciamo c'erano già dei rapporti, c'erano già degli uomini, c'erano già dei punti fermi, c'erano già delle centrali, c'erano già delle agenzie, uso in termine agenzie in termine vago, non in termine fisico, cioè c'erano dei grumi di potere, come dici te, che si conoscevano perché avevano già agito nel precedente regime e si trovano legittimati dal nuovo. E quindi possono agire, possono intervenire, possono garantire, possono contrastare tutto quello che deve essere contrastato, cioè principalmente la sinistra, i socialisti e i comunisti. Queste sono cose che gli storici conoscono, ma che non amano molto mettere in evidenza, compreso il doppio lodo, perché vanno contro il senso comune, vanno contro, diciamo, la vulgata, e la vulgata va rispettata, perché poi la vulgata porta consenso, porta cattedre, porta conferme in cattedra e porta tutto quello che serve per andare avanti.
1: Ecco, andare contro la vulgata è molto pericoloso, no? Perché mette in discussione
0: Ma
1: tutto,
0: più che
1: quindi
0: pericoloso è
1: è
0: faticoso.
1: faticoso, sicuramente.
0: Pericoloso, cioè, tu mi potresti chiedere, no? Ma a te ti hanno mai minacciato? Io ti rispondo sì. E tu mi dovresti chiedere, e chi ti ha minacciato? E io ti dovrei rispondere, due senatori del PD. Quindi, come vedi, non sono oscuri personaggi della Deep State. Stiamo alla luce.
1: Paolo, allora ti dovrei chiedere chi sono i due senatori del
0: E
1: PD?
0: io non ti risponderei neanche se ci avessi un coltello ficcato nella pancia, quindi tranquillo.
1: Vabbè, io l'ho fatto.
0: Non ti risponderai. Ho capito, però
1: Tu mi hai dato due assist,
0: io ho detto,
1: io
0: man, ti ho dovuto fare le tue domande e darti le mie risposte, e quindi a questo punto ti rispondo così. Ti dico, io
1: certo.
0: non direi quei nomi, ma sai, no, non direi quei nomi. Non per paura o per rispetto o per ossequio a queste persone, ma perché dentro di me, da qualche parte, non so più dove, alberga ancora un'idea di sinistra. E allora, per rispetto a quell'idea di sinistra che da qualche parte, non so più dove, ancora alberga dentro di me, io non dico quei nomi, tutto lì.
1: Sì, se il PD fosse un partito di sinistra, ma sappiamo che è un partito di estrema destra sotto molti aspetti, quindi
0: Estrema
1: insomma.
0: destra non lo so, non credo, però è un partito conservatore, questo sicuramente. È un partito
1: Di estrema destra nella politica internazionale sicuramente, vista la
0: a
1: presenza.
0: cui non piace aprire le scatole, aprire i cassetti, aprire le porte, ecco, diciamo così.
1: Ecco Paolo, tra qualche giorno ricorre il 12 dicembre, sono passati 56 anni insomma, dalla strage di Piazza Fontana e quello è stato
0: Allora ti racconto.
1: l'esordio stragista di questa
0: Sì,
1: struttura, no?
0: no, l'esordio stragista è sempre Portella della Ginestra,
1: Beh, certo, sicuramente, quello
0: però
1: più eclatante, diciamo.
0: è il riaccendersi del terrorismo come arma politica, perché il terrorismo è sempre arma politica, perché la politica è fatta con le armi.
1: Ecco, questo è importantissimo da
0: Questo è il
1: sottolineare.
0: terrorismo.
1: Esatto.
0: Una definizione banale, assolutamente banale, però questo è. E allora.
1: È banale, Paolo, però non, anche qui nella Vulgata questo non viene mai sottolineato, ma è importante sottolinearlo ogni volta perché
0: Allora, ti
1: è
0: posso raccontare
1: importante.
0: qualcosa simile ai due senatori. Ai due senatori.
1: Io uno in mente ce l'ho pure, però vabbè.
0: Vabbè, se lo sai. Dillo, tanto io non te
1: No,
0: lo
1: no, no.
0: confermerò mai, quindi non c'è problema. No, non è questione di nomi,
1: No, no, infatti.
0: non è questione di nomi, questione di gesti. Perché quei due senatori mi hanno invitato a smetterla di indagare su Moro. Allora, prima di cominciare a scrivere Il segreto di Piazza Fontana, io andai sul Po, proprio alla foce del Po, perché ero riuscito a trovare l'indirizzo dove viveva Silvano Russomanno, e Silvano Russomanno era il braccio destro di Umberto Federico D'Amato, e Silvano Russomanno la sera del 12 dicembre fu spedito con un aereo militare a Milano per capire che cosa era successo e come era successo. E io andai lì forte di uno studio già durato tantissimi anni e gli dissi: due borse, due bombe, due attentatori, magari uno ignaro come Valpreda. E lui disse: sì, la scriva, così finalmente ci liberiamo di questa storia. Ci sono le foto di questi incontri, eh? Ci sono le foto. Quando io finii il libro, andai da lui. Tornai da lui e gli dissi: l'ho scritta ed è così. Due borse, due bombe, due attentatori, di cui magari uno ignaro, o intrappolato, o indotto in una trappola. E lui mi disse: sì, è andata così. La scriva, così finalmente ci liberiamo di questa storia. Io le posso dire che già la sera stessa feci aprire i negozi di timer e capii tutta la situazione. La sera stessa lo Stato sapeva, o comunque aveva intuito come erano andate le cose. Me lo ha raccontato Silvano Russomanno. Poi me lo ha raccontato un senatore. All'epoca io ero capo servizio in Senato e io sapevo che c'erano almeno cinque senatori che sapevano tutto sulla strage. Io cercai il dialogo con queste persone, con alcuni fu impossibile, con una persona no, anche se era molto irritata delle mie domande che erano fuori schema rispetto alla vulgata. Però, dato che era una persona che io ammiravo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
2: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiameme al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace bacca e a grigliata.

0: o con dei preti.
1: Poi rispettavo. Quando il libro è in stampa, io lo vedo che stava mangiando alla buvette al bar del Senato, mi avvicino e gli dico, lo chiamo per nome, gli dico: guarda che uscirà un libro tra qualche giorno, tra una ventina di giorni, che dice questo, questo, questo, e parlo per 40 minuti raccontando tutto, soprattutto gli aspetti più scabrosi del doppio. Lui continua a mangiare, non mi guarda negli occhi mai, guarda il piatto, e quando io ho finito lui appoggia le posate accanto al piatto e mi dice: è andata esattamente così. Poi mi dice un'altra frase che io non posso ripetere perché rivelerebbe la sua identità, e lui aggiunge: quando uscirà il libro però io ti attaccherò. E la prima, una delle primissime dichiarazioni contro il mio libro è di questo signore, di questo senatore, che sapeva, non per ipotesi, non perché gliel'hanno raccontato, ma sapeva in maniera diretta e frontale. Quindi io so, in di più anche esponenti della destra mi hanno avvicinato successivamente e mi hanno detto: sì, è andata così. Un altro deputato che era già stato un deputato, un giornalista del Manifesto, mi ha detto: ma lo sapevamo che era andata così, c'era bisogno di fare tutto questo bordello. E io gli ho risposto: scusa, lo potevi scrivere, visto che lo sapevi anche te, no? Dicevo, io l'ho scritto perché nessuno l'aveva scritto prima. Se qualcuno l'avesse scritto, io mi sarei astenuto da passare 10 anni della mia vita su carte giudiziarie per cercare di capire che cosa volessero dire, al di là delle dichiarazioni pubbliche. Quindi tantissima gente sapeva questa storia, ma nessuno riteneva giusto, utile e soprattutto conveniente parlarne in pubblico. Però io ho la certezza assoluta, oltre la fondatezza della mia indagine, perché prima di scrivere quel libro, cioè prima di dire si stampi, io ho scandagliato tutto quello che era possibile scandagliare, e tutti gli elementi mi portano al doppio, mi portano alla storia così come io l'ho raccontata. Adesso so anche chi è colui che entrò in banca insieme a Valpreda, e so come sono andate le cose, e so da dove partirono, e il tracciato che fecero per andare alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. So tutto, so perfettamente tutto, ma questo è contro gli interessi di destra, che non vuole scoperchiare la trappola, e di sinistra, che vuole mantenere la sua presunta totale innocenza.
2: Innocenza.
1: E quindi questo è scomodo oltremodo, perché viola un tabù, il tabù fondante della strage di Stato che giustifica il terrorismo. Perché se tu vai a leggere le memorie di Curcio, Franceschini e degli altri, tutti partono dallo shock, dal dubbio, dalla trappola di Piazza Fontana, che in qualche misura giustificò o rese possibile la nascita delle armi, la presa delle armi per rispondere alla strage di Stato. Ma non era una strage di Stato, era una trappola, magari favorita dai servizi, magari come dire, faceva comodo anche i servizi, ma era una trappola che doveva incassare la sinistra tramite una persona che era manipolabile, fragile e sicuramente poco accorta nello scegliere le sue amicizie.
2: Ecco, in questo caso la trappola con quali responsabilità?
1: Beh, da un punto di vista giuridico Valpreda dovrebbe rispondere lo stesso di strage. Ed ecco perché secondo me lui è stato comunque salvato. Il paradosso qual è? Che lo Stato, per salvare Valpreda, ha dovuto salvare anche i fascisti, perché naturalmente chi ha fatto la trappola e chi l'ha subita dovevano essere tutti e due salvati, per il semplice fatto che se no uno dei due avrebbe parlato e avrebbe ricattato la controparte. A me per esempio ha colpito molto che gli avvocati della destra, gli avvocati dei fascisti, nei momenti delicati dove si dovevano fare gli interrogatori veramente delicati, importanti, non mandano i loro assistiti in aula, e tanti interrogatori delicati non si sono fatti con questa intesa tra gli avvocati della sinistra e gli avvocati della destra, perché era l'unico modo per salvare Valpreda, che non era moralmente responsabile dei morti, ma giuridicamente era condannabile per strage. Quindi, per non farlo condannare un innocente cretino, ma innocente, per strage, si è scelto di assolvere tutti fascisti e anarchici. È così, eh? È così, è dura da digerire, ma è così.
2: In ogni caso, quello che dicevamo prima, no? Che il fatto che il terrorismo è un'arma politica è
1: lo vediamo a Gaza, sono... che il terrorismo è un'arma politica, perché voglio dire,
2: prevede anche che
1: naso tutti i momenti,
2: prevede anche che ci siano gli eserciti, no? Politici a disposizione, e tutta quella fase della guerra civile così definita a bassa intensità comunque vede un incredibile groviglio da questo punto di vista. Quindi la lettura di una, insomma, destra-sinistra descrive bene in questo caso gli anni 70, secondo te, oppure gli eserciti politici della destra, diciamo, detta eversiva, e della sinistra, eccetera, insomma, a chi fanno riferimento in quel groviglio incredibile da districare?
1: Ma alla fine fanno riferimento ai due grandi blocchi, perché vediamo che l'approdo ultimo di coloro che vengono dall'MSI è Trump, e questo la dice lunga.
2: C'è una coerenza, insomma, alla fine
1: c'è una continuità di modi e di tempi. All'epoca non si poteva dire, e l'unico che l'ha detto con esplicita chiarezza è Vincenzo Vinciguerra, all'epoca non si poteva né dichiarare né dire, oggi è sotto gli occhi di tutti, basta aprire un giornale. L'opposizione della destra è diventata l'alfiere del trumpismo, quindi ben diversa dalle origini, ben diversa dalla scelta antisistema delle origini, ben diversa. Mentre la sinistra, avendo perso i connotati della sinistra e avendo perso la Russia come punto di riferimento, vaga nelle nebbie della mancata identificazione di una ideologia che non sia quella della difesa dell'LGTB e compagnia bella, o della distruzione del passato, cioè quei giocherelli neoliberisti che vengono agitati per sostituire la mancanza di una coerenza ideologica, di una proposta ideologica alternativa.
2: E Paolo, le Brigate Rosse erano brigate di servizio, no? Come diceva Sciascia, a servizio di chi allora?
1: Allora, le Brigate Rosse, aspetta un attimo che ti ho perso come immagine, non so perché.
2: Ti vediamo noi, comunque il collegamento che...
1: Va bene, io non vi vedo più, però se è importante che mi vedete voi. Benissimo. Sì. Allora, le Brigate Rosse erano fondamentalmente contro il PC, e questo faceva comodo a chi non voleva il PC al potere, o comunque il potere è un termine ambiguo, nella maggioranza di governo. E quindi queste convergenze di interessi hanno fatto sì che le Brigate Rosse fossero al servizio ideologico di interessi che non erano i loro, ma questo per una convergenza di interessi, perché avendo come principale obiettivo un partito comunista che secondo loro aveva perso l'anima e la coerenza e gli obiettivi, questo metteva le Brigate Rosse nella condizione di essere aiutate, di essere, come dire, sostenute, di essere comunque circondate da un cordone di interesse favorevole alla loro azione. E questo per un semplice fatto, perché la politica è convergenza di interessi, e l'interesse in questo caso era quello di permettere il più forte attacco alla politica del compromesso storico e alle scelte fatte da Enrico Berlinguer.
2: Ma in questo senso possiamo, cioè, dobbiamo immaginare il PC e quel fronte come un monolite, oppure
1: No,
2: anche lì c'erano delle. Esatto, c'erano delle.
1: non c'era nessun monolite. In politica il monolite, giusto in 2001 disse nello spazio c'è cioè il monolite.
2: No, te lo chiedo perché rispetto a quello che dici. Diciamo, dicendo, dando per scontato questo stato, che non c'è il monolite. Poteva, in qualche modo esserci un punto di contatto all'interno del PC con le Brigate Rosse, di qualche
1: Non lo
2: tipo.
1: so, finora non è stata trovata se non qualche piccolo contatto, qualche piccola intercessione, ma successiva al caso Moro non è stata trovata nessuna prova di questo, però. E ci sono stati dei piccoli incontri, qualche presentazione, qualche cosa, qualche raccomandazione, qualche cosa di questo genere, ma niente che vada oltre. Una semplice parola spesa, non di più. Quindi, da questo punto di vista, non abbiamo nessuna prova di quello che tu ipotizzi. Questo a livello naturalmente di vertice, poi altra cosa è il territorio. Il territorio permetteva contatti e magari anche conoscenze dirette. Tieni conto che sappiamo con certezza che il PC mette a disposizione una serie di infiltrati del partito dentro le Brigate Rosse o comunque nelle aree contigue, le mette a disposizione del generale Dalla Chiesa. Quindi questo c'era, ma la convergenza politica o l'intesa politica a livello alto non credo che ci fosse.
2: Ecco, il generale Dalla Chiesa è stato un altro di questi personaggi, no? Che sicuramente aveva capito molto, no? In tutte quelle fasi. E ha pagato, è stato mandato in Sicilia, dopo poco è morto, ha pagato questa sua, in qualche modo, consapevolezza di tante cose, secondo te? Cioè, hanno
1: In
2: tolto in mezzo.
1: politica si paga tutto, in politica si paga tutto, non è che diciamo ci sono i compartimenti stagni. Quindi non mi meraviglia
2: E soprattutto
1: se.
2: la sua morte è stato un segnale a chi? Perché è stato, cioè, ovviamente andava eliminato chi dava fastidio, ma era anche un segnale forte, no? Politico, l'eliminazione di Dalla Chiesa.
1: Sì, ma era un segnale forte, credo, rivolto in massima parte all'ala andreottiana della DC,
2: Esatto.
1: come poi lo sarà la morte più avanti di altri personaggi importanti, rilevanti. però lui viene ucciso perché la mafia ha paura di quello che potrebbe fare e lo Stato ha paura di quello che potrebbe dire. E questo fa sì che poi la morte sia, diciamo, garantita.
2: Quindi c'è una convergenza di interessi anche in
1: La
2: questo
1: politica è
2: caso.
1: sempre convergenza di interessi. La politica è sempre convergenza di interessi, magari anche tra nemici. Vedi, per esempio, si è parlato del fatto che Netanyahu finanziava Hamas. È un'accusa che è stata sollevata nella Knesset, cioè nel Parlamento israeliano, non è una cosa detta in un bar. E chi l'ha sollevata ha fatto nomi, cognomi, ha dato cifre che sono state spostate e terminali di pagamento. Quindi abbiamo l'esempio sotto gli occhi, se lo possiamo. Quindi se è accaduto oggi, può essere anche accaduto in passato.
2: Certamente. E tornando oggi, Paolo, qual è l'eredità di tutta questa, cioè che fase stiamo vivendo secondo te in questo momento? Perché insomma sembra veramente un momento di passaggio, no? Però sembra anche un momento di grande continuità. E tu un po' hai sottolineato questi elementi di continuità parlando anche di Trump e della sua omogeneità rispetto a una certa destra, insomma. Ecco, che momento siamo in questo senso?
1: Ma è un momento di grandissima difficoltà, perché non essendoci più dei connotati ideologici minimi, vediamo un presidente degli Stati Uniti che più che fare politica estera fa affari esteri, nel senso che cerca di guadagnare per la sua nazione e magari anche per se stesso dei tornaconti economici. E questo rende tutto difficile da definire, da capire e da collocare, perché agli affari si risponde con gli affari e non con l'ideologia. Non puoi dire a chi fa affari non è giusto, perché chi li fa lo ritiene giusto. Quindi è tutto un mondo in grandissima confusione e questo lo dimostra la mancanza di un profilo ideologico della sinistra che sia caratterizzato, che sia chiaro, che sia univoco e che sia capace di attrarre. L'astensionismo di questa ultima tornata delle amministrative regionali è una cosa molto grave. Molto preoccupante e molto grave, non perché sia, come dire, sia necessario votare per forza, ma se la gente non utilizza l'urna per esprimersi, poi la gente può scegliere altre strade per esprimersi e per esprimere il suo disagio. E questo mi preoccupa.
2: Probabilmente già ci sono dei report, no, che qualcuno proverà a soffiare su questo malcontento. Cioè, questo sicuramente è un elemento di cui preoccuparci. E, tornando a quella struttura, Paolo, alla struttura dello Stato che tu hai definito parallelo, e in questo momento, secondo te, cioè, si vede una grossa uniformità da questo punto di vista tra destra e sinistra nell'aderenza perfetta al patto atlantico, eccetera. Non che questo sia stato tanto diverso nel passato, ma insomma, oggi sembra più, forse più.
1: Ma vedi, il problema non è, perché è chiaro che noi uscire dal patto atlantico, uscire dall'Unione Europea, non abbiamo la forza di farlo. E questo ne siamo coscienti. Però proporre delle alternative alle scelte che si fanno in nome della UE e in nome della NATO questo si può fare,
2: certo,
1: nessuno ce lo impedisce. Bisogna dare atto a Giorgia Meloni di aver, almeno in politica estera, di aver fatto delle proposte, o comunque di aver proposto delle alternative, sia al massimalismo di Trump che all'atteggiamento inerte e inerme dell'Unione Europea. Ma si potrebbe fare molto di più e molto meglio, forti dell'insegnamento che ci abbiamo alle spalle, che abbiamo alle spalle quando l'Italia era comunque una nazione piccola, debole, ma con grandi proposte politiche. Noi siamo state tra i 5 potenze economiche europee e mondiali, quindi come dire, io da piccolo vedevo sempre le partite di tennis e mi piaceva molto seguire Panatta, Zuccarelli e tutti gli altri che facevano, e mi ricorderò sempre quella notte passata a vedere la finale in Cile, quando sì, i nostri giocarono con la maglietta da tennis rossa per provocare i cileni. Mai avrei immaginato che l'Italia potesse vincere 3 Davis in maniera successiva, consecutiva, però è accaduto, evidentemente era possibile. Mai avrei immaginato di vedere un italiano fare vincere le Olimpiadi nei 100 metri, perché mi ricordo lo strapotere dei neri americani. Ma mi ricordo, mai potevamo immaginare che un italiano potesse vincere la maratona, perché c'erano i kenioti, gli etiopi. È possibile. È possibile nello sport, è possibile in politica.
2: Bene, io, se sei d'accordo, chiuderei su questa tua nota di speranza, perché sono d'accordo, sono molto d'accordo, ed è possibile, secondo me, aggiungo questa nota se posso, se si raccoglie il lavoro di ricerca della verità che si cerca di fare da parte di alcuni pochi, però è un lavoro di verità importante, perché con la ricerca della verità, cercando di capire come sono andate le cose, poi si accede alla giusta informazione e a cercare di capire come vanno le cose, e quindi così si realizza un po' il percorso democratico, che è un percorso faticoso che va fatto ogni giorno, in cui però bisogna capire chi è responsabile di cosa e come, per capire come vanno i fatti nella quotidianità e nelle scelte che vengono fatte da quelli che dovrebbero essere i nostri rappresentanti. Quindi, se questo percorso riprende piano piano, come si vedono dei segni, secondo me, e allora la partecipazione comincerà, e comincerà a essere più forte. Poi semplicemente poi il passato viene spazzato via, no? Magari molto più velocemente di quello.
1: No, il passato diventa finalmente passato.
2: Esatto, diventa passato.
1: Lì, perché il nostro passato non passa. No, il nostro passato, vedi, che ciclicamente ritorna, rientra dalla finestra dopo averlo cacciato dalla porta. Perché quando non fai pace con il passato e lasci cose importantissime sospese nell'aria, queste prima o poi si ripropongono, perché il vero problema della sinistra è il suo rapporto con la verità. Questo è il vero problema della sinistra, il suo rapporto con la verità. La verità è strumentale o è presupposto fondamentale, necessario per qualsiasi proposta? Io ovviamente propendo per la seconda ipotesi, però troppi nel passato e anche oggi pensano che la verità possa essere piegata alla necessità della politica.
2: Bene Paolo, io ti ringrazio di questo dialogo. Abbiamo detto, ci hai detto cose molto importanti e insomma, sicuramente riprendiamo da questo punto per una prossima volta che magari dopo Natale ci risentiamo e così ci aggiorni anche sul lavoro. Ti marchiamo stretto sul prossimo libro, lo sai.
0: Domenico.
2: E non vediamo l'ora di leggerlo. Dimmi, Luciano, se c'hai qualche messaggio, così
0: No,
2: lo
0: sì,
2: diciamo.
0: stavo pensando però a una cosa all'evento che avete in costruzione. Io ho parenti in Grecia, quindi ho collegato l'agorà, l'agorà della verità, che hai appena detto la verità.
2: Ma sai, parlare di verità in modo esplicito è un po' no? Poi uno risulta presuntuoso. Sicuramente la ricerca, cioè l'atteggiamento, secondo me, è importante.
0: Che è importante, quello sì.
2: Quello di, sì, di non spaventarsi poi soprattutto, perché come diceva Paolo, poi l'uso, no? L'uso della parola anche, l'uso anche della parola è importante. È l'atteggiamento
0: Importantissimo.
2: verso la ricerca o il
0: Ecco.
2: provarci nel ricercare, nel
0: Certo.
2: provarci con cuore libero.
0: Beh, di messaggi c'è qui Alberto che dice, oltre a quella un po' retorica sulle donne, una giornata contro la violenza dello Stato.
2: Beh, ecco, nel mondo che stavamo prefigurando forse magari ci sarà anche quello, no Paolo?
1: E il problema è che ha risposto già Leonardo Sciascia quando ha detto che lo Stato non processa se stesso, né lo Stato in questo caso attaccherebbe se stesso.
2: Ricordiamo anche su questo, mi è venuto in mente Paolo, quando Scalfaro, no, disse il tintinnar. Si oppose, no, a quel tintinnar di manette, non so se ti ricordi, quando da Presidente della Repubblica disse quella frase, insomma, un po'
1: Non ci sto.
2: non ci sto, disse, non ci sto. E la difficoltà della politica di mettersi in discussione, questo lo vediamo continuamente, e quindi è quello probabilmente è un altro passaggio fondamentale che se lo vivremo. Capiremo, sarà una spia di un cambiamento serio in atto. Bene, dai, se non ci sono altri messaggi, io
0: No, ce n'era
2: chiuderei
0: uno
2: qui.
0: inerente, però era inerente
2: Allora,
0: ancora.
2: leggiamolo.
0: No, no, era inerente a Gianni Lannes, che è di un...
2: Ah, no, era di prima. Va
0: Sì.
2: bene, va bene. Allora,
0: Grazie
2: poi lo leggiamo dopo. Va bene, Paolo. Allora, io ti ringrazio tanto ancora
1: a
2: una volta per
1: voi.
2: essere stato con
0: Grazie.
2: noi e ci sentiamo
0: Anche da
2: prestissimo.
0: Padova ti
1: Grazie, a
0: darò
1: presto.
0: buona
1: Grazie.
2: giornata. Grazie,
1: Ciao.
2: ciao. Ciao. Allora, rieccoci in studio. Avete sentito l'intervista a Paolo Cucchiarelli, sempre molto, molto interessante, tantissimi gli argomenti trattati con lui. E, insomma, un giornalista d'inchiesta vera, che sa fare il suo mestiere e che sa dirci, sa orientarci rispetto a tanti snodi della storia che ha determinato anche il futuro e il presente soprattutto dell'Italia. Passiamo ora all'intervista a Gianni Lannes, altrettanto si può dire ovviamente di Gianni Lannes, grandissimo giornalista d'inchiesta che spesso ha pagato e paga sulla propria pelle le conseguenze delle inchieste fatte, ha vissuto sotto scorta e insomma varie vicissitudini derivanti anche dall'azione di inchiesta che porta avanti incessantemente da decenni. Quindi è importantissimo sentire anche la sua voce. Vi ricordo l'appuntamento di cui vi ho detto prima per il 26 gennaio, la serata presso lo spazio Meravigliosamente Più con il sottoscritto, il denaro, la liquidazione del mondo, passato, presente e futuro della moneta, lunedì 26 gennaio, quindi lunedì prossimo alle 20:30, entrata gratuita con libero contributo a sostegno delle attività dell'associazione. L'appuntamento è a Rosà, in provincia di Vicenza, presso lo spazio Meravigliosamente Più, via Mazzini 91, Rosà, appunto, provincia di Vicenza, ingresso nord, piano 1. Bene, adesso andiamo all'intervista con Gianni Lannes sulla storia repubblicana italiana e poi ci risentiremo al rientro. Grazie.
3: E allora rieccoci qua, siete sui 94, sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e come preannunciato abbiamo in diretta il giornalista d'inchiesta, saggista Gianni Lannes. Buongiorno Gianni, è un piacere di averti qui con noi.
4: Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti.
3: Grazie, grazie di essere qui con noi. Ho preannunciato un po', diciamo, quello di cui parliamo e partendo dal tuo articolo su Pasolini, sappiamo insomma che questo fine settimana è ricorso la tragica data della sua esecuzione, possiamo dire, dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Abbiamo visto, anche sentito in TV, radio, giornali, tante cose e quindi preme fare un po' un punto della storia, della situazione. E tu nel tuo articolo, che ricordiamo pubblicato sul blog sulla testa.blog, è appunto il blog di Gianni Lannes, seguitelo perché ogni giorno ci sono articoli molto molto interessanti, e tu qui hai fatto un po' un riassunto, un po' hai cercato di innanzitutto collegare un po' gli elementi che abbiamo tra le mani.
4: Quello che non si sa ovviamente, e intanto pochi sanno che dal 1972 Paolo Pasolini stava lavorando al suo romanzo Petrolio, un testo di non facile definizione, che avrebbe dovuto rendere il suo sguardo su alcuni dei nodi più delicati della storia economica italiana, e l'attenzione era incentrata sulle vicende dell'ENI, in particolare di Eugenio Cecchis, che era stato estromesso da Enrico Mattei. E una delle fonti di questo libro, che è un incompiuto in sostanza, qui manca un capitolo, il capitolo 21, era questo Eccepis, un libro che venne pubblicato con lo pseudonimo di Giorgio Steinmetz nell'aprile del 72 e poi sparì improvvisamente. In sostanza questo libro è stato pubblicato da Einaudi soltanto nel 1992 e secondo alcuni studiosi, in particolare Sergio D'Elia, mancherebbe proprio un capitolo più importante. Come sappiamo, le circostanze e il momento dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini sono a tutt'oggi sepolti da interrogativi irrisolti. Io vorrei fare subito una domanda, se mi è consentito, indirizzata via etere al governo Meloni: sapere se per caso risultano uno o più atti relativi all'omicidio di Pasolini coperti dal segreto di Stato. A quell'epoca non c'era ancora il sisme né il SISDE, ma c'era il servizio informazioni e difesa, ecco, nel 75. Sarebbe interessante saperne di più. Non vi sembra strano che dopo mezzo secolo la verità è ancora sepolta dalle menzogne dello Stato italiano? E sulla figura di Eugenio Cecchis è calato un silenzio tombale? L'eliminazione di Pierpaolo Pasolini è legata anche all'omicidio di Enrico Mattei, che è venuto, come sappiamo, il 27 ottobre del 1962, insomma, no? Un altro anniversario. Nel 1994 un magistrato italiano della Procura di Pavia, il capo della Procura di Pavia, Vincenzo Calia, praticamente avviò un'inchiesta per far luce sull'attentato subito dal velivolo su cui volava Enrico Mattei, che era partito da Catania e poi caduto praticamente a Bascapete, e questa indagine giudiziaria ha acclarato una volta per tutte che quell'aereo è un attentato, c'era detto

0: pensiero di lui ha smentito tutto quanto e quindi non se ne sente più niente. Una cosa più incredibile di cui non si parla mai, per esempio, è il furto dell'ultimo film girato da Pasolini, che era Salò, considerato il testamento cinematografico di Pasolini, un potente atto d'accusa diretto al potere politico ma anche a quello economico, soprattutto economico, giudiziario e religioso. Salò è probabilmente un altro tassello del mosaico che Pasolini stava componendo negli ultimi anni della sua vita, al pari degli articoli scritti per il Corriere della Sera, che poi sono stati ripresi in un volume che ha scritto i Corsari, tra cui quello pubblicato appunto dal Corriere nel 74, il 14 novembre, intitolato Cos'è questo voto? Io so, e appunto di Petrolio, questo compiuto romanzo inchiesta che metteva a banco di indicati la classe dirigente dell'epoca, a partire dal potentissimo Eugenio Cefis, che poi fece una scalata attorno a Leni dopo l'eliminazione ampiamente di Arrigo Mattei. Secondo alcune ricostruzioni mai smentite, ricordiamo che nel 2023 la Procura della Repubblica di Roma ha praticamente chiesto l'archiviazione dell'ennesima indagine sull'omicidio di Pasolini, Pasolini si sarebbe recato allo scalo di Ostia quella notte perché era in accordo con chi aveva praticamente rubato dalla Technicolor le pizze di questo film di Salò, ed era stato richiesto un riscatto di 2 miliardi di lire che appunto i diretti interessati si erano rifiutati di pagare. Ricordiamo che questo film Salò, le 120 giornate di Sodoma, uscì nel gennaio del 76 e fu sequestrato 3 giorni dopo, il 13 gennaio del 76, e venne aperto nei confronti del produttore Aurelio Grimaldi un procedimento per commercio di pubblicazioni oscene. Ricordiamo anche che Pierpaolo Pasolini in vita ha subito praticamente 33 procedimenti giudiziari, un'autentica persecuzione che non è terminata neanche dopo la sua morte. Ecco, durante la lavorazione alcune di queste bobine furono rubate e poi per il montaggio del film furono usati dei gruppi. In sostanza Pasolini fu attirato con una trappola e guidato da Pelosi, l'unico imputato minorenne all'epoca, informato appunto del ritrovamento delle suddette bobine sull'isola di Ostia, e qui si recò appunto col Pelosi, cadendo così nell'agguato che lo uccise. Questo è il punto vero della questione. È un altro giallo che non è stato mai sciolto. Ci sono congetture, illazioni, ma è incredibile che non si sia arrivati alla riapertura delle indagini, anche se poi sono state presentate, sono stati portati all'attenzione della magistratura diversi elementi, prove, riscontri, non soltanto degli indizi, insomma. Il problema è che la cassa di potere non si mette sotto processo in questo paese.
1: Ecco, questo sembra essere un po' il vero filo rosso, no, Gianni, della storia repubblicana. Cioè, dicevo prima di cominciare il collegamento con te, tanti parlano di stato profondo, questo è deep state, va bene, ok, ma forse quella definizione non ci dà la sensazione, cioè non ci restituisce la vera forza di questa struttura, che in realtà possiamo dire lo stato permanente, lo possiamo governare, perché sono sempre lì, no? Sono sempre lì che stanno in qualche modo, sembra una struttura che non vediamo bene, ogni tanto ne emerge qualche, ecco, la vediamo agire nelle sue capacità ovviamente di estrema decisione, violenza, per in qualche modo mantenere una linea di potere che vediamo continua, e quindi non so, lo stato permanente forse definisce meglio questa struttura che sta sempre lì, no? Nella storia repubblicana, a controllare e a fare tutto, insomma, ovviamente con i suoi vari esponenti politici, questo è ovvio.
0: Sì, è colto nel segno, perché questo, ricordiamo a tutti i radioascoltatori, è un paese purtroppo a sovranità azzerata, neanche più limitata, insomma, ai tempi di Craxi. Quando Craxi si oppose a Reagan nel 1985 per i fatti di Sigonella, magari si poteva ancora parlare di un paese a sovranità limitata. La presenza in Italia, lo ripeto ancora una volta perché questo è davvero incredibile, di un arsenale nucleare statunitense in alcune basi dell'aeronautica militare come quelle che sono a Ghedi

0: ad Aviano un deposito militare di munizioni nucleari a Cap Derby presso Livorno, e la stazione aeronavale americana a Sigonella in Sicilia attestano appunto che questa è una polveriera nucleare priva di sovranità e indipendenza. E la stessa corsa a riarmo anche nucleare, con sperimentazioni nucleari periodiche organizzate dalla NATO anche sul suolo italiano, e l'addestramento dei piloti italiani che volano sui Tornado e soprattutto sui cacciabombardieri a portata nucleare F-35 lo sta a testimoniare. Quindi altro che stato profondo. Il problema è quello che noi non vediamo, quello che noi non sappiamo, non quello che il sistema di potere dominante praticamente ci fa intravedere.
1: Esatto, e oggi cercheremo insieme a te di volare sopra la linea temporale, no? E siamo partiti dal 75, da quella tragica notte tra il 1 e il 2 novembre del 75, quando viene ucciso Pierpaolo Pasolini, e tu hai fatto cenno a quello che forse è il primo episodio veramente, cioè forse il più clamoroso, no? Che segna la storia repubblicana, quando viene ucciso Enrico Mattei. Ecco, diciamo meglio quella, raccontiamo un po' meglio quella storia, approfondiamo questo nodo e poi da lì partiamo per andare un po' più avanti.
0: Sì, allora intanto bisogna ricordare che questo magistrato, il capo della procura di Pavia all'epoca nel 1994, Vincenzo Calia, avviò una nuova indagine che dimostrò che il presidente dell'ENI era stato ucciso. E a conferma di queste sue conclusioni, ha citato una sentenza del 10 giugno 2011 emessa dalla Corte di Palermo, che si occupò della scomparsa di un giornalista italiano, Mauro De Mauro, scomparso il 16 settembre del 1970, confermando che questo giornalista, di origine pugliese, era nato a Foggia nel 1921, era stato sequestrato perché non divulgasse quanto aveva scoperto sulla natura dolosa delle cause dell'incidente aereo di Bascapè, violando un segreto fino ad allora rimasto impenetrabile. Perché Mauro De Mauro aveva avuto incarico dal regista Francesco Rosi di fare un'indagine giornalistica per la sceneggiatura del film su Mattei, e costò la vita a Mauro De Mauro. E quindi i giudici ormai sono tutti d'accordo: intorno al disastro aereo in cui morì Mattei c'era una congiura che sembra scoperta. E Calia, questo magistrato, ha fatto anche pubblicamente i nomi e ha citato praticamente i servizi segreti francesi. Io qualche anno fa ho dato alle stampe un libro d'inchiesta relativo alla sparizione di una nave italiana, la Edia, che era partita da Venezia con destinazione il Marocco per caricare fosfati, che praticamente non è mai più tornata in Italia, è sparita con 20 uomini di equipaggio. Non c'è stata mai un'indagine giudiziaria. I francesi sospettavano che questa nave fosse utilizzata da Mattei e da Leni per aiutare la resistenza algerina rifornendola di armi. Questa nave fu sequestrata da una squadra navale francese e vennero praticamente torturati per mesi e poi giustiziati. All'epoca il primo ministro Fanfani, interpellato dai familiari, rivelò che non si poteva scatenare una guerra contro un paese alleato, contro Parigi praticamente. Qual è la sostanza di tutto quanto? Che le indagini di questo magistrato di Calia hanno accertato, appunto, che furono i servizi segreti francesi. Mattei non accettò il patto per spartirsi le risorse petrolifere dell'Algeria e la pagò cara, chiaramente. Invece diede praticamente la possibilità, attraverso gli accordi di Evian, che sono stati scritti, almeno alcuni articoli sono stati scritti proprio da Mattei, per riconoscere l'indipendenza energetica algerina. E i francesi all'epoca se la legarono al dito questa cosa. Poi vennero fuori anche altre altri depistaggi, come false rivelazioni di pentiti di mafia, insomma, no? Ma in realtà niente di provato. C'era anche un conflitto aperto con le sette sorelle, ma in realtà, come ha chiarito uno dei maggiori collaboratori di Enrico Mattei, Benito Livigni, all'epoca Mattei era pronto a fare un viaggio, era stato invitato a Washington da John Kennedy, che cercava chiaramente una sponda politica in Italia, ritenendola l'allora classe politica italiana non attendibile ma molto corruttibile, insomma. E quindi non riuscì comunque in questo intento, perché Mattei peraltro e Kennedy si incontrarono segretamente in Italia, in una località dell'Italia centro orientale dove Mattei trascorreva le vacanze estive, e questa rivelazione è emersa anche in tempi recenti, perché era presente la nipote di Mattei, che era una ragazzina all'epoca, un po' più di una bambina, insomma, quindi un contatto diretto tra Kennedy e Mattei. Mattei, insieme ad Aldo Moro, può essere considerato un autentico padre della patria, perché riuscì a dare un'indipendenza economica e soprattutto energetica all'Italia, addirittura acquistando petrolio dall'Unione Sovietica e rivendendolo alla NATO, insomma, no? Questo era lo scandalo incredibile. E poi ricordiamo anche che le sette sorelle, che poi sono diventate quattro, BP, Shell, ExxonMobil e Chevron, avevano fondati motivi per considerare Mattei un concorrente scomodo, perché Mattei aveva alzato le quote riconosciute ai paesi arabi dal 25 al 50%, rovinando questo mercato ed erodendo i vasti ricavi di petrolieri internazionali. Ma questa accusa poi, con la complicità ovviamente della mafia, ma questa pista praticamente poi si è arenata, insomma. Lo stesso magistrato Calì ha ricordato che questa possibilità è stata smentita da chi conosceva a fondo i rapporti tra Mattei e i petrolieri, e Calì ha smentito anche la partecipazione della mafia all'attentato. Come sappiamo, l'unica voce nota è quella del pentito Tommaso Buscetta, che però non ha mai rivelato niente di verificabile, in sostanza. Questo è il punto.
1: Gianni, qualche anno prima muore, e questo usciamo un attimo, andiamo leggermente indietro, muore anche Adriano Olivetti. Anche lì ci sono comunque, no, delle stranezze sulla morte improvvisa di quello. Anche Olivetti era un grande personaggio, no?
0: Certamente, anche Olivetti nel suo ambito, come dire, scientifico, tecnologico, può essere considerato un antesignano. Non dimentichiamo che uno degli ingegneri che lavorava per l'Olivetti ha inventato quello che oggi è il personal computer, insomma, no? Sì. E poi sappiamo come è andato a finire, con il subentro dell'IBM. E voglio ricordare che l'IBM torna sempre in Italia, nel 2016 ad esempio, ma non vado fuori dal segnato adesso la tua domanda, ricordando ai radioascoltatori che l'allora primo ministro, un certo Matteo Renzi, si recò in visita a Boston a incontrare l'amministratore delegato dell'IBM, accompagnato da un certo Scalfarotto, senza alcun mandato parlamentare, e siglò un accordo per la cessione di dati sanitari sensibili dell'intera popolazione italiana di IBM, il cosiddetto progetto Watson, che è decollato praticamente in fase sperimentale in Lombardia, regione pilota scelta all'epoca da Boston, dall'IBM, appunto per questo tipo di sperimentazione, all'insaputa degli ignari cittadini lombardi ed italiani, ovviamente. Si tratta di un accordo segreto, ecco, tanto per dire, insomma,
1: ancora in vigore
0: in Italia.
1: Ancora in vigore, Gianni.
0: Basta fare i collegamenti, sì, infatti ne parlai proprio in quell'anno, no? A Milano, in una conferenza pubblica, in una libreria, e casualmente erano seduti in quella sala tante persone, tra cui anche due dirigenti dell'IBM, che erano in conflitto ovviamente con l'IBM, perché c'erano stati anche dei pesanti e massicci licenziamenti. Tutto questo in cambio, cioè la cessione dei dati sanitari sensibili degli italiani, in cambio di un investimento di appena 100 milioni di dollari. Questo è stato Matteo Renzi nel 2016, 31 marzo 2016, Boston.
1: È che questa è un'altra costante, no? Che vediamo nella storia repubblicana. Il fatto
0: questi
1: che
0: sono fatti, questi sono fatti concreti.
1: Che la nostra classe politica più volte nel corso della storia repubblicana si è prostrata in modo ovviamente servile.
0: Ma diciamo anche prostituita.
1: Prostituita, esatto. Prostrata e prostituita.
0: Sì. Non è abbastanza forte e incisiva per spiegare il livello di degrado dei politicanti italiani?
1: Sì. E quindi questa è un'altra costante che dobbiamo sempre tenere presente, partendo sicuramente anche dalla Prima Repubblica, ma forse nella Seconda Repubblica ha avuto delle caratteristiche sempre più parossistiche, partendo ovviamente dalla gita sul Panfilo Britannia, di cui è protagonista
0: tra giugno 1992 a largo di Civitavecchia, con la partecipazione attiva di un certo Mario Draghi, no? Che poi approderà addirittura a Palazzo Chigi a distanza di qualche decennio, no?
1: Certo.
0: E oltre che a presiedere la BCE, ecco, non a caso.
1: Gianni, allora abbiamo detto primi anni 60, poi andiamo velocemente, diciamo, intorno alla fine degli anni 60, quando nel biennio 68-69, insomma, le ribellioni delle piazze preoccupano il potere, evidentemente, e in Italia questo dà origine a quella che è stata definita la guerra civile a bassa intensità, insomma. Bassa intensità neanche tanto. In quel 69 l'apice si raggiunge sicuramente con Piazza Fontana e i due attentati a Roma contemporanei, ma durante quell'anno sono decine e decine, centinaia gli episodi in qualche modo che si verificano durante l'anno.
0: Vogliamo anche ricordare l'eliminazione di alcuni giornalisti, di alcuni magistrati, e arriviamo praticamente alle soglie, anzi alla metà del 1980, fino a giugno del 1980. Vorrei ricordare l'eliminazione, l'omicidio del giudice Mario Amato, che indagava sulle versioni di destra e che aveva chiesto praticamente più attenzione al Consiglio Superiore della Magistratura, ma invece poi rimase praticamente isolato e osteggiato da suoi stessi colleghi, e sappiamo che fine ha fatto. E questo ci porta anche all'omicidio di Piersanti Mattarella, anche questo è un caso irrisolto, che nel paese non solo dei misteri di segreti di Stato o di Stati alleati, ma anche dei casi assolutamente irrisolti. Uno di questi è legato appunto all'uccisione a Palermo di Piersanti Mattarella, e all'epoca se ne occupò anche l'uscio istruttore Giovanni Falcone. Giovanni Falcone sentì addirittura un personaggio chiave, insomma, no, il fratello di un noto terrorista di destra che è stato condannato per la strage di Bologna e ha sul groppone 9 ergastoli e più di un secolo di anni di reclusione, ma è praticamente libero da tempo, anzi è diventato addirittura editorialista, scrive anche su qualche giornale italiano in sostanza.
1: Libero lui e libera la moglie.
0: Sto parlando di Fioravanti.
1: No, sì, dico, è libero lui.
0: Francesco Mambro.
1: È libero lui e la moglie. Esatto.
0: Considerato praticamente il killer di Piersanti Mattarella, proprio il fratello a rivelarlo al giudice Giovanni Falcone, che era con...
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Sappiamo che però Gianni, purtroppo, insomma, fino in Cassazione poi Fioravanti è stato assolto e quindi non è più processabile su questo punto, però insomma
0: incredibilmente libero, tutti in quale stato di diritto possa mai avvenire una cosa del genere,
1: incredibilmente libero, appunto, libero. Con tutto libero, proprio uscito dal carcere da tempo,
0: invece ne ha accumulato appena otto ergastoli, insomma.
1: Quindi 9 e 8 ergastoli, entrambi sono liberi e fanno quindi, anche gli
0: ergastoli hanno una marea di omicidi sul gruppone, ma sono liberi praticamente.
1: E anche questa è un'altra costante della storia repubblicana, perché vediamo questi personaggi
0: sulla carta, sì, esatto.
1: Vediamo molti di questi personaggi e questi sono gli esponenti, diciamo, delle versioni di destra, ma per quanto riguarda anche...
0: Poi abbiamo anche gli esponenti delle versioni di sinistra, esatto. Che invece anche loro, c'è una costante che è comune a quelli di destra e di sinistra o di qualsiasi altra parte logistica, cioè il fatto che fossero eterodiretti, cioè controllati, manipolati, in questo caso dalla CIA per esempio, no? E quindi sappiamo bene che a commettere la strage di Via Fani e l'omicidio, l'esecuzione di Aldo Moro, non furono certamente i Brigatisti Rossi, no? Che vanno per la maggiore, ma fu un ordine impartito da Washington, all'epoca. Si era arrivati praticamente alla quasi liberazione dello stadio, che però sapeva troppe cose, e diventava una mina vagante, ovviamente incontrollabile, non solo alla Democrazia Cristiana, ma anche a qualsiasi altra entità politica all'epoca. E quindi non solo in questo modo, con l'uccisione di Moro praticamente viene meno, come sappiamo, il compromesso storico del Partito Comunista di Enrico Berlinguer, ma anche la possibilità che certi segreti, l'esistenza di Gladio per esempio, ma anche i segreti NATO praticamente, gli arsenali nucleari presenti in Italia già dalla fine degli anni 50, erano dei segreti che Aldo Moro potenzialmente poteva rivelare, insomma qualcosa aveva anche rivelato nei suoi memoriali, gran parte sono spariti e mai ritrovati. E anche questo è un altro tassello, sono altri fatti concreti.
1: Ecco Gianni, torniamo un attimo sulla figura di Cefis, perché è veramente poco conosciuta comunque dai più, figura enigmatica, ma di un personaggio potentissimo all'epoca, tanto che quando a un certo punto praticamente sparì dalle scene, poco più che cinquantenne, si racconta, no? Si rammenta che la battuta di Enrico Cuccia fu... dice, non mi aspettavo questa cosa, pensavo che avrebbe fatto il colpo di Stato. E Cefis, ecco, prese il posto di Mattei, era un fanfaniano, quindi faceva parte della fazione di potere, diciamo, capeggiata o comunque fanfaniana. E che personaggio era questo? Perché ecco, Pasolini, specialmente in quel pezzo mancante, che poi... Ecco, io non ho capito, quel pezzo mancante è da qualche parte, ne sappiamo i contenuti, che cosa...
0: Sì, allora, intanto la fonte di Pasolini è indubbiamente un libro d'inchiesta che è stato pubblicato nell'aprile del 1972. L'autore utilizzò uno pseudonimo, Giorgio Steinmetz. Il titolo di questo libro, che è sparito praticamente dopo brevissimo tempo, pubblicato dall'AMI, l'agenzia Milano Informazioni, era "Questo è Cefis, l'altra faccia dell'onorato presidente". Questa era la fonte primigenia di Pasolini. Pasolini stava lavorando al romanzo Petrolio dal 1972. Sulla vera identità dell'autore però si sono fatte molte ipotesi senza giungere mai a una conclusione, non si sa chi è l'autore di questo libro, scomparso dalla circolazione. Io ne ho reperito su una bancarella fortunatamente tempo fa una copia e la tengo, insomma, la custodisco gelosamente, l'ho letta, riletta, sottolineata, studiata, analizzata, ed era veramente una fonte informativa, e pensiamo dal 1972. Chi era Cefis? Beh, era veramente un uomo molto potente, ben più potente dei politicanti italiani, anche di Fanfani probabilmente. Cefis, ricordiamo anche che Cefis fu cacciato via da Enrico Mattei, perché Cefis era una sorta di doppio giochista, se non triplo giochista, ed era stato anche agente dei servizi segreti, e anche statunitensi, insomma, no? Quindi un personaggio molto molto ambiguo e molto potente, che ovviamente usava tutti i mezzi a sua disposizione, non soltanto la corruzione ma anche la intimidazione vera e propria, un vero pericolo per la democrazia italiana, e questo costò la vita appunto a Pasolini, perché Pasolini arrivò, insomma, in quelle poche pagine scampate alla sparizione del suo capitolo, che è ben noto ovviamente, Lampi su Leni. Io ho avuto la fortuna anche di avere accesso all'archivio storico dell'Eni quando ho lavorato sulla figura di Mattei e sulla scomparsa di questa nave, la Elia, e ho ricevuto molta collaborazione, soprattutto in Algeria, dove Mattei è ricordato come un padre della patria, ma non in Italia, paradossalmente anche in Francia però. All'epoca c'era una giovane ambasciatrice francese a Roma, stiamo parlando del 2015, Catherine Colonna, che poi è diventata ministro degli esteri in Francia, la quale si mise a disposizione, perché io chiedevo chiaramente collaborazione. La nave era sparita, ed era sparita in prossimità di un arcipelago tunisino, alla Galite, nel canale di Sicilia, il 14 marzo del 62, quindi praticamente alla vigilia dell'indipendenza algerina. L'abbiamo ottenuto attraverso l'accordo di Evian, che ha scritto Enrico Mattei, in sostanza. Quindi tutto questo è concatenato. Cefis viene allontanato, viene proprio cacciato via Quindi Matteo aveva scoperto il doppio gioco di Cefis, lo caccia via e chiaramente Cefis aveva ancora molto potere, si riescono a organizzare. Matteo rifiuta l'accordo con i francesi di spartirsi le risorse petrolifere algerine e questo gli costerà la sua vita, anche perché poi prima dell'attentato finale, insomma, che quello che sappiamo di Bascapé, il 27 ottobre del 62, ci furono altri tentativi di attentato di manomissione del Moran Sonier su cui volava, e furono sventati, ma c'erano state anche minacce dell'OAS, ma voglio dire la pista più calda era appunto quella legata ai servizi segreti francesi, quindi almeno nelle conclusioni dell'indagine giudiziaria della procura di Pavia a nome dell'allora PM Vincenzo Calia tutto torna, basta unire i puntini.
1: Ecco, Cefis poi scompare totalmente dalle scene
0: poi fa una scalata, insomma, no? Sì. Diventa potentissimo, quindi anche a capo della Montedison.
1: In quegli anni diventa
0: d'Italia.
1: Esatto, diventa potentissimo, fa la scalata al potere. Si dice anche che la P2 in qualche modo fosse la piramide superiore, quella che non abbiamo mai visto, dentro quella piramide superiore potesse essere lui, no? Il vero capo, e quindi
0: è un'ipotesi plausibile.
1: E quindi immaginiamo il livello di potere di questo personaggio, che, come dici tu, è comunque ereditava tutta una serie di contatti provenienti dalla resistenza e quindi dai contatti con la CIA, cosa questa, anche questa, Gianni, una costante, no? A suo modo li aveva questi contatti, ovviamente anche Enrico Mattei li aveva, sappiamo anche Olivetti stesso era un agente che aveva fatto la resistenza, e quindi cavalcavano anche forse pericolosamente questa tigre, no? Quindi c'è chi l'ha cavalcata in un modo cercando di fare gli interessi nazionali e chi invece l'ha cavalcata in un altro facendo i propri interessi e quelli della propria rete, e probabilmente era il caso di Cefis, quest'ultimo caso.
0: Con l'eliminazione di Mattei prima, di Pasolini e poi Moro, l'Italia perde praticamente tre figure fondamentali. E quindi siamo orfani, davvero orfani.
1: Molte volte la guerra, questa guerra civile a bassa intensità, viene la fase calda degli anni 70 si considera conclusa con poi Ustica e Bologna, e tu poi dicevi comunque l'omicidio di Amato, insomma inizio anni 80, ma in realtà pure gli anni 80, no? Non sono, se li andiamo a vedere, specialmente quello che è successo forse più in Sicilia a quel momento in poi, non sono affatto anni dove questa
0: come
1: cosa
0: sappiamo, come sappiamo dai fatti documentati, documentabili, verificabili, c'è stato un accordo con Cosa Nostra che risale praticamente allo sbarco in Sicilia al 43, questo ci riporta praticamente all'armistizio accordo di Cassibile tra settembre del 43 e così via, insomma, no? Quindi alle clausole segrete e al rapporto Scotten sugli scambi tra il governo americano, statunitense e gli esponenti di Cosa Nostra, insomma, che ebbero praticamente campo libero, no? E si tentò all'epoca, come sappiamo, con il tentativo di rendere annettersi addirittura la Sicilia, quindi finanziando il movimento indipendentista siciliano, l'uso anche spregiudicato della banda Giuliano, le prime stragi, partiamo dal 47 praticamente, il 1 maggio del 47 fino ai giorni nostri. L'Italia è segnata da tentativi di rivolta pacifica e non violenta che vengono praticamente sedati col sangue. Cortella della Ginestra è stato veramente la prima strage di questo genere, ecco, fino ai giorni nostri.
1: Ecco, negli anni 80 però forse si rompe qualcuno di questi accordi, no?
0: Saltano gli equilibri geopolitici, no? L'Italia era stata accordata una posizione e bisogna mantenere quella. E sia Mattei aveva già scardinato questo status quo che era stato stabilito a Yalta, negli accordi di Yalta, quindi e dopo Mattei arriverà anche Moro. Non dimentichiamo che Moro è quel ministro degli esteri che portò l'Italia a ratificare nel 1968 il trattato di non proliferazione nucleare. Cosa che oggi è fantascienza, perché l'Italia non ha aderito, non è aderito né ratificato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari.
1: Secondo te, Gianni, che opinione ti sei fatta? Che gli Stati Uniti avessero a un certo punto hanno avuto paura di questo Stato che, insomma, tra l'altro, che era uno Stato particolare, dove c'era uno Stato come il Vaticano anche che sosteneva insomma, faceva la sua parte in modo molto, molto importante, no? E quindi in qualche modo aveva una sorta di potere anche spirituale, no? Nel mondo, nel promuovere magari un certo modello, no? Di cui personaggi come Moro, come La Pira, Dossetti erano in qualche modo anche portavoce e punti di riferimento, certo. E in questo possiamo anche inserirci altri personaggi intellettuali che facevano la loro parte. Quindi sembra quasi che gli Stati Uniti negli anni 70 decidono, o comunque sembrano decidere, e poi c'è la scia comunque siciliana degli anni 80 che anche quella va analizzata, perché si rompono degli equilibri, arrivano i corleonesi, no? Anche lì c'è tutta qualcosa da capire, perché questi corleonesi spuntano dal nulla, ma si comincia a capire in realtà oggi forse che proprio da nulla non sono spuntati anche lì.
0: Certo che no, erano lì da tempo, insomma, no? A germinare fino al germoglio finale, insomma, quello cruento. Sì.
1: E quindi questa capacità dell'Italia in qualche modo di rappresentare forse un modello a sé stante,
0: non dimentichiamo, no? Appunto la posizione strategica dell'Italia inserita nel centro del Mediterraneo, esatto. Praticamente al confine con il patto di Varsavia, quindi con l'Unione Sovietica. Non dimentichiamo che tutte le armi nucleari, non dimentichiamo anche l'azione di Kennedy, che nel 1963, dopo la crisi di Cuba, decise di smantellare le postazioni missilistiche nucleari puntate, che erano piantate praticamente tra la Puglia e la Basilicata, in particolare a Poggiorsini, puntate contro l'Unione Sovietica, contro il parere dell'allora primo ministro Fanfani, addirittura. Fanfani compie un viaggio a Washington, però deve tornare con le pive nel sacco, perché Kennedy praticamente si mette d'accordo con Khrushchev, e quindi l'Unione Sovietica si ritira da Cuba, e al contempo praticamente sia in Turchia che in Italia vengono smantellate queste postazioni missilistiche nucleari.
1: E ricordiamo lì l'intervento decisivo per sbloccare la situazione di Giovanni XXIII, no? fu in qualche modo attorno
0: un mediatore di altissimo profilo,
1: anche quella fu
0: questa è materia che nei libri di storia non c'è ancora. È strano, perché era cronaca ma è diventata storia, ma non la troviamo nei libri di storia. Ecco, dovremmo cercare di fare più ricerca, insomma, in maniera rigorosa, scientifica, vorrei dire.
1: Ecco qua, Gianni, noi insomma con la trasmissione ci proviamo un po' a dipanare questo labirinto, no? A renderlo un po' più, rendere le strade un po' più dritte, cercando di capire.
0: Il problema credo che sia quello di rendere comprensibile una realtà complessissima,
1: esatto.
0: E cercare di tradurre questa realtà, di interpretarla, di fornire soprattutto ai giovani dei punti di riferimento nell'analisi, di decodificare la complessità, insomma.
1: Sì. E arriviamo, abbiamo detto, agli anni 80, abbiamo altri 7-8 minuti, però insomma ce la possiamo fare. Agli anni 80, con le guerre sicuramente che abbiamo detto, insomma questa violenza si trasferisce quasi tutta in Sicilia negli anni 80, dove vediamo queste guerre di mafia, dove muoiono tantissimi tra magistrati, poliziotti e giornalisti. Comincia forse, ecco lì l'esordio è con
0: qui abbiamo però anche una presenza, come dire, le persone di destra,
1: esatto, stavo per dire quello, esatto.
0: È davvero provata e comprovata. Io rifletto sempre sull'eliminazione di Falcone e Borsellino, perché erano uomini, come dire, protetti sulla carta, protetti dallo Stato sulla carta, ma i loro spostamenti, i loro movimenti erano ben conosciuti a Roma e dintorni, e non mi toglie nessuno dalla testa che nel caso, in questo caso ci sia stata una, non solo una malevolenza di Cosa Nostra, ma soprattutto una regia dei nostri servizi segreti.
1: È ancora qui.
0: Del FISD, ecco, infatti è quello che ancora le cronache giudiziarie non ci raccontano. Come non ci raccontano, per esempio, faccio un esempio, ma non sto divagando, rimango in Sicilia, vado a Pesqua, Pasquasia, in una miniera attiva che viene improvvisamente chiusa, gli operai vengono licenziati, e in questa miniera l'Enea, praticamente dove è fatta una sperimentazione, dà l'ok per la. Per occultare tutte le scorie nucleari di origine militare prodotte dalla centrale nucleare di San Piero Grado in provincia di Pisa, famigerata Camen, Cresa, nei giorni nostri chiamata CISAM, praticamente un reattore nucleare militare di Galileo Galilei, che viene disattivato in tempi molti anni dopo il primo referendum sul nucleare del 1987. Le scorie solide sono state occultate in questa miniera e sono ancora lì, e mentre quelle liquide sono state praticamente sversate nel Mar Tirreno. Questa notizia all'epoca, nel 1992, arrivò anche a Paolo Borsellino da parte di un pentito che lavorava praticamente come guardiano in questa miniera, e Paolo Borsellino volle sentire questa testimonianza, raccolse a verbale questa rivelazione, poi non ebbe tempo ovviamente di sviluppare questa indagine, perché sappiamo come è andata a finire.
1: Ecco, anche la storia della Sicilia, proprio come in realtà quasi satellite degli Stati Uniti, quello che diceva all'inizio, no? Che all'inizio della storia repubblicana c'era stata anche questa ipotesi ventilata da qualcuno di un'annessione addirittura agli Stati Uniti, ma in realtà non ci siamo andati tanto lontani, perché veramente se andiamo a vedere la storia della Sicilia e quello che poi è successo nel corso di tutti gli ultimi 50-60 anni, sembra veramente quasi uno stato satellite americano.
0: Credo che sia profetico, illuminante, un rapporto militare scritto da un ufficiale americano, il rapporto Scotten, che risale all'ottobre del 1943, in cui tutti questi accordi tra governanti e mafia sono praticamente smascherati. Non se ne tenne, ovviamente le autorità statunitensi non ne tennero affatto conto.
1: E la svolta del 92-93 ha un epicentro sicuramente lì, insieme a quello che succede poi a Milano con Tangentopoli, e quindi quei due anni sono un po' forse l'epilogo finale, no?
0: Praticamente spodestare la classe politica italiana che non voleva cedere, no? Il potere. Sì. Non dimentichiamo che Bettino Craxi praticamente non accettò una sorta di offerta, esatto, che gli giunse da Cuccia, da Enrico Cuccia, praticamente, per fare un altro governo, un ultimo governo e salvarsi. Preferì andare in esilio da Mamette, e io non dimentico anche l'indagine cosiddetta di Mani Pulite, fu un'indagine praticamente passata nelle mani dei magistrati di Milano, e c'è lo zampino americano anche in questo, no?
1: Sappiamo, no? Degli incontri tra Di Pietro e i consoli di Milano.
0: Di Pietro avrebbe molto da rivelare, no? E anche quello che è venuto dopo, anche la creazione del Movimento 5 Stelle, che non dimentichiamo che Beppe Grillo e Roberto Casaleggio sono stati cooptati, come abbiamo accertato 15 anni fa praticamente, anzi nel 2008 per dirla tutta, un anno prima della fondazione a Milano del Movimento 5 Stelle, c'è un incontro all'ambasciata americana a Roma in via Veneto, entrambi vengono invitati e ricevuti dal loro ambasciatore, che poi spedisce un rapporto al Dipartimento di Stato che è stato desecretato soltanto nel 2012. E quando l'abbiamo letto, io la prima cosa che ho fatto, ho preso il telefono, essendo allora in buoni rapporti con Beppe Grillo, ho chiamato e non ho ancora ricevuto una risposta da Beppe Grillo, no? Incredibile.
1: Perché incredibile.
0: Il Movimento 5 Stelle serviva all'epoca a sterilizzare, abbiamo visto lontano gli americani, a sterilizzare qualsiasi protesta sociale su una base politica, insomma. E quello che manca, a mio avviso, in Italia è appunto che le minoranze attive, che pure esistono, si danno anche da fare, sono abbastanza battagliere, non diventano mai massa critica, sono sempre disunite. E quindi videro molto lontano, perché appunto puntarono sul Movimento 5 Stelle e sappiamo come è andata a finire.
1: Sì, su questo posso...
0: sociale è stata praticamente sterilizzata. Io ricordo anche di essere stato chiamato quando si entrarono entrarono in Parlamento la prima volta e mi chiesero una consulenza e li incontrai tutti, anche quelli che poi sono andati a governare questo paese. Sul da farsi, no? Magari avessero fatto l'1% di quello che avevano promesso.
1: Gianni, confermo appieno questa tua testimonianza, perché nel più piccolo sono stato testimone della stessa cosa, quindi si è visto chiaramente.
0: Non accettai di andare in Parlamento per parlare con loro, li portai ed fui accompagnato da una mia collega. C'era un ristorante, il Baires, un ristorante argentino nel centro di Roma, vicino al Palazzo del Senato, quindi li convocai lì, arrivarono questi freschi onorevoli del Movimento 5 Stelle con le loro portaborse, tanti portaborse, abbiamo passato lì praticamente una mezza giornata, no? Avessero fatto qualche cosa, poi a distanza di brevissimo tempo me li ritrovo in città turistica.
1: Gianni, scusa, ti fermo un attimo su questo punto, abbiamo qualche minuto di pubblicità e poi ti chiedo altri 5 minuti al rientro.
0: Va bene, grazie. Bene.
1: Allora, rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5. E siamo in collegamento con Gianni Lannes. Gianni, stavi dicendo del tuo incontro, no? I primi incontri con le nuove leve del 5 Stelle all'epoca, appena eletti.
0: I primi che erano appena entrati in Parlamento, ricordo che mi contattarono perché avevano bisogno di una consulenza, sapere un attimo cosa andare a cercare, quali carte, i bottoni, cose del genere, insomma. Non accettai di entrare in Parlamento, ma volevo incontrare in area pubblica, quindi in un ristorante, scelsi il Baires. Il Baires già all'epoca, nel 2013, avevano già un sistema di telecamera a circuito chiuso, quindi volevo anche registrare questi incontri, perché magari qualcuno non potesse smentirlo l'indomani. Ecco. Avevo con me anche dei colleghi testimoni, peraltro. Quindi un incontro che è durato anche una buona mezzogiornata con quelli che poi a distanza di qualche anno sono andati anche al governo e sappiamo come è andata a finire anche in questo caso. Ce li siamo ritrovati incredibilmente gli ospiti di un tour organizzato dal Pentagono in Sicilia, al Mostro di Miscemi, questo complesso militare tecnologico impiantato in un'area protetta sulla carta, una sughereta che è stata rasa al suolo praticamente per far spazio a un sistema di telecomunicazioni molto pericoloso, perché emette un campo elettromagnetico che peraltro è stato anche studiato da alcuni studiosi del Politecnico di Torino, quindi pericolosissimo, il Pentagono stesso lo considerava tale, e non fu realizzato, insediato a Sigonella, no? Vicino a Catania, quindi lo spostarono in quest'area comunque non desertica, un'area naturalistica italiana che è stata rasa al suolo, e questo sta a dimostrare ancora una volta quanto questo paese sia privo di indipendenza.
1: Bene Gianni, io ti ringrazio.
0: Vorrei concludere questa mia partecipazione ricordando a tutti gli ascoltatori e a tutti gli italiani e pormi una domanda: in cosa consiste oggi l'eredità di Paolo Pasolini? Per me sicuramente nella capacità di interrogarci con senso critico su quello che avviene intorno a noi, a partire dalle distrazioni di massa che sono orchestrate, come sappiamo, al sistema di dominio dell'umanità. E quindi invito tutti a tirare sulla testa, come sempre.
1: Grazie Gianni, ricordiamo il tuo blog, proprio sulatesta.blog, il blog di Gianni Lannes, seguitelo. Grazie. Perché ogni giorno, vi dicevo, c'è un articolo interessante. Grazie Gianni, grazie per il tuo lavoro.
0: Domenico, a presto,
1: un abbraccio, ciao.
0: Grazie.
1: Ciao. E allora rieccoci in studio, avete sentito l'interessantissima intervista a Gianni Lannes, che insomma davvero giornalista d'inchiesta, sa darci le coordinate giuste per capire tanti snodi della storia italiana, tanti misteri che sono avvolti appunto da una nuvola grigia, no? Volutamente costruita dagli apparati proprio per cercare di nascondere la verità, ma con i giornalisti come Lannes e Cucchiarelli le cose infine si riescono a capire. Il loro lavoro va avanti da decenni, sempre con la stessa forza ed energia, li dobbiamo sempre ringraziare per quello che fanno per noi, per tutta la comunità italiana. Vi ricordo anche in questa pausa l'appuntamento per lunedì,
3: 26 gennaio alle 20:30, la serata di informazione e di discussione sulla storia del denaro. Il titolo, insomma, dà un po' l'idea di quello di cui parleremo quella sera: il denaro e la liquidazione del mondo, passato, presente e futuro della moneta. Lunedì 26 gennaio alle 20:30 con il sottoscritto, presso lo spazio Meravigliosamente Più, in via Mazzini 91 a Rosà, in provincia di Vicenza. Ingresso nord, piano 1, l'ingresso è gratuito con libero contributo a sostegno delle attività delle associazioni. E per prenotazioni il numero di Monica 335 573 8110. Ripeto il numero di Monica 335 573 8110. Mi raccomando, venite numerosi, cerchiamo di essere in tanti, perché oltre appunto all'esposizione dei fatti, che sarà fatta dal sottoscritto, ci sarà anche la possibilità di parlare, di dialogare, di cercare di capire insieme un po' a che punto ci troviamo di questa storia del denaro, che è così centrale per capire poi tante cose che ci girano attorno. Quindi appuntamento a lunedì 26 gennaio alle 20:30. Grazie, e adesso l'ultima intervista, quella al professor Preparata, sempre sulla storia repubblicana, sui snodi principali, cercando un po' anche di fare il punto rispetto a quello che abbiamo detto anche con l'Annes e con Cucchiarelli. Grazie, e poi appuntamento al rientro in studio. Grazie.
1: Abbiamo detto del sito web, in tanti correranno subito adesso a vederlo, a visitarlo. Innanzitutto l'indirizzo del sito web, che mi sembra guidopreparata.com, no?
4: Sì.
1: Ok. Allora, descrivici un po' come è fatto, che cosa hai messo dentro, che come l'hai pensato.
4: No, pensato in maniera convenzionale, insomma, e ci sta, era come quello che tre anni fa, non si sa bene che è successo. Mi hanno detto che qualcuno c'è entrato e l'hanno fatta a pezzi. Allora io naturalmente subito a pensare chi, come, quando, ma non si sa, non se è una cosa così o se ci sia stata una mano nascosta. E niente, da lì poi questo accadeva quando siamo rientrati in Italia 3 anni fa, e poi da lì è cominciato. Abbiamo comprato una casa qui in Umbria, che era una specie di rudere, e quindi la casa ha preso il sopravvento, e mia moglie mi doveva aiutare con questo sito, non ha avuto tempo, tra una cosa e l'altra sono voluti 3 anni, ecco, e adesso ci siamo. E poi organici stanno, c'è una base, biografia, gli articoli e i saggi. Poi avevo fatto una pagina con un diario per mettere tutto quello ogni giorno. L'idea principale era di mettere dei pensieri sugli eventi correnti della politica mondiale. Non ho ancora scritto niente, ma avevo preparato delle cose, specialmente di interrogare come un oracolo ChatGPT su una varietà di argomenti. Mi sono uscite fuori delle cose veramente molto strambe, e volevo metterle ognuna di queste come una gemma quotidiana delle cose che mi sparava l'intelligenza artificiale. Quindi quello si chiama diario. E poi ci ho messo quello e poi una pagina di musica, delle cose che ho fatto, così, tanto ho messo pure quelle, e poi e basta. Quelle cose principali sono i libri e i saggi. I saggi stanno tutti lì, solo 3 sono tradotti in italiano, anche se il traduttore del mio libro su Hitler si è gentilmente offerto per tradurne altri, e quindi mi darà una mano nelle settimane a venire a tradurne altri, e tutto qua.
1: Bene, quindi per chi insomma vuole visitare il sito web guidopreparata.com, ovviamente c'è la versione in italiano e la versione in inglese. C'è una foto bellissima in prima pagina, che dove dici un po', insomma, insieme a chi sei. Hai fatto un po' un fotomontaggio, sei insieme ad altri. Chi sono gli altri soggetti della foto?
4: Sì, quello è un fotomontaggio, un collage buffo in cui ho messo una foto mia invecchiata insieme a un gruppo di personaggi insieme a Enrico Malatesta. e mi sono messo insieme a lui. La cosa buffa è che tu dici che quando uno poi parla di politica la gente vuole sempre capire da che parte stai, e io dico, ma io so, a me piace Malatesta, e ti guardano, sono chi sia, dire che a me, però abbiamo parlato altre volte della storia dell'anarchismo in Italia, insomma è una tradizione che profonda nostra, che ci appartiene molto di più di quanto non ci appartenga, per dire, Marx, a parte le vicissitudini del Partito Comunista Italiano nel mondo del socialismo, della dissidenza, ecco. Eppure, insomma, sì, Malatesta non se lo ricorda più nessuno, e più tutto quello che rappresenta, insomma.
1: A proposito di Malatesta, io più volte sono stato a visitare la sua tomba, che è al Verano a Roma, ed è una tomba dove si trovano sempre dei fiori o dei sassi che qualcuno va a visitare, insomma, ed è un posto particolare, ecco. Fa bene ogni tanto andarci, e ci vado, insomma. E poi vedo, insomma, le sezioni dei libri, dei saggi, e quindi c'è la possibilità anche di leggere alcuni, credo, alcuni saggi in italiano, no? Guido, insomma, qualcosa c'è?
4: Sì, ce ne stanno 3-4 per il momento, non tanti, speriamo di più. E gli altri sono in inglese, poi la sezione dei libri in italiano, e ne sto preparando altri due di libri in italiano, se Dio vuole arriveranno a novembre, uno insomma quasi pronto, quasi, non proprio, no, insomma, qualche passo avanti l'abbiamo fatto.
1: Bene, quindi allora guidopreparata.com, ecco il sito web del professor Preparata, andateci e insomma potete avere poi gli aggiornamenti anche, come avete sentito, poi un po' in tempo reale. Abbiamo perso il collegamento con il professor Preparata, quindi adesso vediamo di ripristinarlo. E eccolo, è tornato. Ecco Guido, ci avevamo un attimo perso, ma
4: sì, partito.
1: Bene, insomma, da dove vogliamo cominciare? Abbiamo parlato in questi giorni di un po', diciamo, nelle nostre conversazioni private dell'Italia, no? E tu, insomma, abbiamo avuto qualche stimolo dall'intelligenza artificiale, che in qualche modo, essendo una base dati gigantesca, riesce a fare connessioni che magari non si riescono a fare in modo agevole, da, insomma, con veramente c'è da leggere tanto, ovviamente, quindi l'intelligenza artificiale riesce a farlo in pochissimi secondi, e in qualche modo, da quello che è emerso, insomma, sembra che tante cose vengano confermate, no? Mettendo viene messa in risalto, appunto, vengono messi in risalto alcuni punti che sono fondamentali. Li abbiamo esposti qui in radio più volte, ma sembra emergere che, insomma, un punto, almeno mi è parso, poi magari mi dici tu, che l'Italia in qualche modo nel dopoguerra sia stato un modello di sviluppo sociale, economico, che dava fastidio in qualche modo, a un certo momento in poi, al modello americano, che ovviamente stava qui, ma ben saldo nel suo esserci, con le basi militari, con tutte le strutture che piano piano nel dopoguerra hanno colonizzato questo paese, e sembrano colonizzarlo sempre di più. E poi ci sono dei punti di cesura che metteremo in evidenza, ma nel dopoguerra sembra che insomma il modello sociale italiano e la commistione, o comunque la forte ingerenza del Vaticano, non solo a livello centrale ma nel territorio, ovviamente, hanno dato vita a un modello particolare che dava fastidio in qualche modo, o che comunque non era in linea con la linea atlantica, con la linea di Washington. Ecco, che cosa possiamo dire su questo punto?
4: Sì, sì, era sì, questa interrogazione dell'intelligenza artificiale, cioè non è che la cosa bella finora, poi vedremo, perché poi c'è sempre il rischio che poi gli ingegneri dell'intelligenza ne modifichino i parametri, perché è una cosa che sta sotto costante studio. E la cosa bella dell'intelligenza artificiale è che non è tanto come gli studenti di oggi, che loro ci sono nati con questo strumento e che si fanno scrivere i temi, e vabbè, quella è un'altra storia, e lì è deleteria, no, ovviamente, l'uso dell'intelligenza artificiale. Noi abbiamo dalla fortuna, dalla parte nostra, che siamo cresciuti in un mondo in cui non c'era sta roba, il tema te lo dovevi scrivere te. E quindi abbiamo imparato a andare in biblioteca, a perdere tempo e quant'altro, e a muoverci in quella specie di galassia. La cosa bella è che per chi ha avuto quel tipo di apprendistato, come ce n'abbiamo avuto noi, adesso questo strumento ci offre la possibilità di non perdere ore in biblioteca, che comunque ci si andava sempre di meno, ma sulla rete. E quando è un'ipotesi, e sulla rete comincia a cercare le fonti. E però, insomma, è una cosa spesso che non va a buon fine, e perché non riesce a fare la ricerca, non azzecchi la parola chiave della ricerca, oppure non so, per mille motivi, e quello, e poi il tempo, insomma. Con la rete è una cosa meravigliosa, però anche lì andare a scovare le cose richiede una cosa, dei tempi molto lunghi, per chi ormai con questa cosa ci ha lavorato da, io almeno, noi tutti da 30 anni ormai, ecco. E con questa qui invece adesso non devi fare più niente, cioè c'è la tua ipotesi, va direttamente sull'oracolo, io lo chiamo, gli dici trovami, ma senza dire scrivimi il tema o che ne pensi, non c'è. C'è anche quella storia lì, e se ne può parlare, è molto interessante vedere come queste macchine funzionano. Un amico mio dagli Stati Uniti ha scritto un pezzo molto bello su un blog, lo chiama Lo specchio di Narciso, perché ti blandisce tutta quella cosa, su come è costruita, una cosa interessantissima. Comunque l'architettura di queste cose affascinante, tra l'altro c'è GPT, io ho fatto quello, e poi con Macro è coltissimo, insomma, i suoi ingegneri sono coltissimi, non è una cosa particolare. E la cosa bella per noi è che vai lì e dici io ho questa idea, e suffragala con delle fonti, e ti mette in condizione di comunque di metterti al tavolo e di poter dialogare senza che quando hai tesi abbastanza come dire oltraggiose o come dicono subito complottistiche, prima che ti attacchino, tu cominci a dire beh, intanto ci stanno queste cose qui e bisogna farci i conti, quindi parliamone, o non ne parliamo affatto, anzi io non ho nessuna voglia di parlare con l'accademia convenzionale, non è in quel senso, più che altro parliamone con chi è interessato a queste cose qui, chi vuole capire, che gli accademici in 99 casi su 100 il loro lavoro non è capire o spiegare niente, loro difendono il sistema, appunto. Noi vogliamo capire invece, quindi siamo un'altra razza completamente. E abbiamo, insomma, finalmente, non so perché, insomma, alla fine uno deve fare il salto, chi non ci è abituato, cominciato a richiedere, a fare delle domande all'oracolo, da una parte, dall'altra, a richiedere queste fonti. E la cosa per me, per noi, la cosa il più pressante di tutto era questo famoso libro di Bernabei. È unico nel panorama della letteratura, e l'intelligenza artificiale l'ha riconosciuto. Io gli ho chiesto, ma sto libro, l'uomo di fiducia, e la macchina fa ah sì, mi spesso è complimentata la macchina, ha detto no, bravo, un buon libro quello, dice, e io dico sì, ho capito, buon libro. E invece vogliamo suffragare questa tesi, perché c'è questa tesi unica che si discosta completamente da quella che è la vulgata in Italia della storiografia, che è una teoria del complotto a favore della sinistra, essenzialmente. E tutto quanto, tutto, un po' come una specie di un racconto del Marchese di Sade, in cui il Partito Comunista era Giustina, no? la povera Vergine, e tutti ne facevano di cotte e di crude. i fascisti, i nazisti, fino anche i nazisti non c'erano più, i neofascisti, gli americani, Kissinger, fino anche Mosca, che ha un attentato in Bulgaria,
5: le grandi imprese, le aziende,
4: tutte le formazioni terroristiche, sia di destra che di sinistra, insomma, una cosa incredibile. C'è questa povera vergine chiusa in questa fortezza che, insomma, resiste.

sappiamo che sembrava essere andata avanti per quanto? Circa una ventina d'anni, in cui il DC, la DC e il PC facevano parte di questa contrapposizione totalmente spuria che si sono inventati gli inglesi, di cui ha parlato Orwell, non in questi termini, ma sul mondo diviso in blocchi per tenere il gioco ad libitum, insomma, e così è stato. E che andavano anche i ladri di Pisa e facevano finta di litigare il giorno e la sera si spartivano la torta, questo si sa benissimo. E poi a un certo punto le cose cominciano a incrinarsi. E l'urso in questo non c'ha nulla, non c'entra assolutamente niente. Sembrerebbe una cosa, sembrerebbe di primo acchito uno scontro tra clan sul territorio nazionale. Naturalmente, visto che la posta in gioco era diversa e che l'Italia venne poi a essere, dopo la seconda guerra, gestita da quello che era una specie di condominio a prevalenza, diciamo, le quote azionarie maggiormente nelle mani degli americani, ma con una grossissima presenza, cioè l'altra, il 40, diciamo il 49% stava nelle mani del Vaticano, se possiamo fare questa specie di analogia così un po' cruda. E se ne è sempre parlato pochissimo, sono i manuali di queste cose, stavano lì, ma non se ne parlava, non si parlava piuttosto della ripresa, la ricostruzione, queste cose così. E non è sempre vista in chiave di rinascita, per così dire, nazionale dopo la devastazione della seconda guerra mondiale. E poi verso la metà degli anni 60 le cose cominciano a incrinarsi. Nei manuali di economia si legge che la crescita, che era stata sì esaltante, però a un certo punto comincia a surriscaldare il motore, ci sono problemi di inflazione, insomma, si legge sta roba qui, come appena cominciano a buttarti lì dinamiche monetarie, si capisce che non ti stanno spiegando bene le cose, perché poi che ci sono delle, nel sottofondo si comincia a preparare dei contrasti politici molto forti. Comunque gli ultimi grandi eventi che puntellano quella fase lì, metà degli anni 60, era naturalmente l'apertura a sinistra operata dal gruppo di Fanfani, insomma, e l'assassinio di Mattei. E poco prima c'era stato anche l'episodio di Olivetti, che anche quello se ne parla molto poco rispetto a un modello, una dimensione e un approccio alla crescita economica non convenzionale italiano e diverso. Olivetti, come si sa, ha riverito moltissimo in alcuni ambienti a casa nostra, ma fondamentalmente sconosciuto da un punto di vista istituzionale, eppure comunque nella storia sembrerebbe importantissimo. Un'altra cosa che è stata chiesta all'intelligenza artificiale, che l'ha prontamente presa al balzo, non ha esitato un attimo, ha detto sì, Olivetti certamente c'è qualcosa nella letteratura che poi tu conosci meglio di me, poi ne potrai dirne su questo, sul ruolo di Olivetti, e che anche lì, insomma, che venne, si venne, venne a posizionarsi sulla faglia con l'America, la sua impresa. E poi comunque lui morì giovane, presto. Troppo presto. Comunque, anche lui ebbe come elemento di minaccia. Tornando a Bernabei, è l'unico libro che racconta tutt'altra storia. Lui era un fanfaniano, lui era l'uomo addetto alle comunicazioni di quel regime, quindi una persona di grande importanza. E Bernabei, come abbiamo raccontato più volte anche su questa radio, si lancia in tutt'altro tipo di scenario, anche se è deciso, però non la mena più di tanto, insomma, la lascia breve, ma dice delle cose eclatanti e che non appaiono come tale nel libro, ma lo sono. E qui prendo un tutt'altra pista, in cui la storia dell'URSS proprio non compare neanche, come è giusto che non compaia, perché sappiamo tutti che è una tigre di carta che stava lì a fare da specie di, così, di pezzo di cartone all'interno del gioco orwelliano che si giocava in Italia, e che gli scontri più seri erano
nell'ombra, ma molto tra, erano tra appunto tra i due gestori, gli scontri che poi sarebbero venuti.

0: oppure comunque il rapporto di cui non si sa niente, non si racconta mai niente, tra l'America e il Vaticano, con tutto che nasceva anche da tutta una serie di stranissimi e molto inquietanti precedenti che si erano creati durante la guerra. È stato il ruolo di Pio XII, specialmente con i tedeschi nella Russia, insomma, roba, segreti profondi di cui tutti non ne volevano parlare. Insomma, comunque Pio XII era stato abilissimo, uno che ha provato a fare il furbo con un piede in una staffa e un piede nell'altro, uno con i tedeschi e un altro con gli americani, rapporto che già dai tempi di Pio XI e durante il fascismo avevano coltivato saggiamente, anche perché durante poi la guerra non tanto saggiamente, ma perché la Chiesa comunque era tradizionalmente molto legata al mondo tedesco e germanico. Infatti le famose legioni, le divisioni del Papa a cui faceva riferimento sarcasticamente Stalin, esistono, era l'esercito austriaco, che era un esercito non buono, però non era quello il problema, perché si appoggiava ai tedeschi, che di cui l'esercito invece lo era, ma non ce la fece a combattere il mondo intero. Sto parlando della prima guerra mondiale. E comunque, quindi aveva i guelfi, chiamiamolo così, questi papi guelfi, i due Pio XI e XII, questi erano gente che faceva sul serio, non è che stavano lì, volevano ripercorrere i fasti Giulio II, so, quasi, e gli è andata molto male, cioè, sì, non bene, però si è Pio XII si è estricato abilmente. E penso che quel fatto che siano diventati, secondo me, azionisti di minoranza derivi proprio da queste porcherie che si vennero a giocare durante la Seconda Guerra Mondiale, quegli americani. Poi in quell'altro aneddoto che ho già ricordato più volte, anche su questa radio, su tra Badoglio e Eisenhower, che questi erano pronti a raderci al suolo, tranne il Vaticano però, ma non perché gli stessero, non per il colonnato del Bernini, non ne frega niente, ma è perché a quell'epoca, insomma, rappresentava almeno un mezzo miliardo di anime che ancora non controllavano, in quel senso. Quindi in questa cornice atroce, che poi siamo qui a edulcorare, ma insomma, ricordiamo che siamo dopo la bomba atomica, quindi stiamo andando avanti con la stessa gente, quindi meglio non può andare, anche se sembra che si entri nella Pax Americana, ma insomma è una cosa pericolosa. Con tutto, ricordiamoci, gli Stati Uniti, sì, per quanto i padroni adesso facciano tutti i buoni con i buoni, fanno i simpatici con la NATO, ma ricordiamoci, gli Stati Uniti hanno un odio profondo per gli europei. Oddio, chi li può biasimare? Ma è così. E continuano ad averlo, ma per motivi sia di pelle, da sempre, questi sono puritani inglesi, e dall'altro con i papisti, no? E dall'altro poi perché, anche se a noi europei ci hanno battuto in maniera proprio completa nello scorso secolo, però siamo ancora qui e questi continuano a temere, non noi, ma i tedeschi soprattutto, perché comunque è gente che ha risorse, e poi siamo cattivi. Non quanto loro, ma abbiamo abbastanza cattiveria, abbastanza risorse per poter dargli fastidio, quindi ci tengono sotto allo stivale molto, ci osservano molto e non si fidano per niente. Questo è, quindi non si parla dei nostri alleati, quali alleati? Questo è tutto retto su una base di diffidenza, di odio, di olocausto continuo. Ecco. Quindi, tornando al Vaticano, e quindi e questa è la cosa interessantissima, che a un certo punto Bernabei viene a dire, insomma, che verso la fine degli anni 60 ci fu un complotto, non complotto, ci fu una decisione esecutiva di alcune confraternite, lui parla di inglesi e di, non so anche se di americani, sicuramente di inglesi, e fin anche di una partecipazione olandese. Perché loro hanno sta cosa, questo legame profondo tra Inghilterra e Olanda, sono di una massoneria ostile, vabbè, comunque io, per me è poco importante, c'è molta gente che si perde in questa storia delle confraternite, affascinante, ma io rimango sempre fedele alla battuta di Junger, che dice che lo storico si perde nella storia degli ordini, se tu non fai parte di un ordine, di una fraternità, della massoneria, proprio lascia stare. Se stai dentro ne puoi parlare, se non stai dentro proprio lascia perdere, perché lo storico non ne capisce niente ed è complicatissimo. Ecco, e io penso, ogni tanto esce un libro, è affascinante, ma si capisce, no? E io sono di quelli che, seppure rispetto agli storici dissidenti che sono affascinati dalla storiografia delle sette massoniche o quant'altro, a me mi interessa poco, soprattutto perché non sono affidabili e perché poi a me interessano le grandi dinamiche, i giochi principali. Quindi per me non stare lì a dire se c'era un olandese o meno, sono sicuro che nella realtà dei fatti è una cosa affascinante, tanto non lo sapremo mai, questo c'è nel voto del segreto, quindi se non... Pazienza. Comunque lui...
1: Qualcosa, Guido, qualcosa nel libro, poi torniamo subito qui, qualcosa nel libro dice anche Bernabé, no? Su quel circolo Wilt che insiste molto nei circoli del potere italiano e ne parla proprio del circolo di Cavour, no? E mostra per qualche pagina quanto questo circolo fosse pieno di persone molto influenti e fosse molto molto influente, specialmente il Rai. E anche quelle sono pagine meravigliose, perché in 2-3 pagine fa un affresco evidentemente da insider di cosa realmente significano poi queste cose e come si muovono.
0: Sì, apre degli squarci, apre sì, degli purtroppo, assolutamente, purtroppo, no, ma non c'è dubbio, non ripeto,
1: no, confermando sarebbe... quello che dici tu, che insomma, bisogna esserci dentro, evidentemente lui c'era dentro, comunque ne aveva molta contezza e quindi sapeva cosa diceva.
0: No, per noi altri, no, magari avessimo una storia di queste cose, ma non ce l'avremo mai, e quindi, no, ci aprono degli squarci. Di squarci ce ne stanno vari, però come sai anche tu, lì per lì sono belli, ma poi non puoi andare oltre. E quindi io mi rido a dire, beh, c'erano questi qua, sì, gli inglesi sono naturalmente, è come dire Cossiga, dico tutti, era uomo degli inglesi. Raccontami, no, è uomo degli inglesi, vabbè. Se non lo metto, non lo so, e se è vero va bellissimo, però chi sapremo mai che cosa del suo rapporto quando andava a Londra, nelle logge che si dicevano, e come questo ha pilotato le varie mosse durante la sua formidabile carriera in quegli anni tremendi, non lo sapremo mai. Quindi vabbè, e quindi c'è questa Bernabé racconta che a un certo punto cioè la presenza proprio dell'apparato anglo-americano in Italia molto forte, perché giustamente colonia e sono ovunque, e in Germania ancora più forte, comunque stanno qui anche, decise che si erano, mi sembra di capire, lui non la mette così, ma io da lettore ho detto che questi erano i referenti, la DC erano i referenti, e che si erano stufati, arrivati a metà degli anni 60, se non prima, si erano proprio stufati, non solo stufati, cioè non si fidavano, che è un'affermazione che è affascinante, perché da un lato va completamente contro le convenzioni con cui ci hanno cresciuto, i democristiani erano in ginocchio con le braghe calate davanti agli americani, tutto, invece non era vero che i comunisti non c'entravano assolutamente nulla. Infatti lo vedremo anche con Piazza Fontana, non è che lì per lì non stanno zitti e non capiscono bene quello che succederà, e poi cominceranno a gonfiare il petto e a provarci, ma diversi anni dopo. E quindi non ti rendi conto che la battaglia si sta giocando su tutt'altro terreno. E insomma, per farla breve, sì, che questo a un certo punto hanno detto basta, voi adesso facciamo qualcos'altro, e racconta appunto, e da lì prende il via e comincia a dire delle cose interessantissime, comincia a dire peste e corna del Partito Socialdemocratico, diciamo, loro erano estrema destra, così li dipinse, estrema destra, ed erano i falchi di Washington più feroci che ci fossero. Cioè leggi queste cose, insomma, sorprendenti. E perché poi il PSD era un partito minuscolo, eppure importantissimo, già un ago della bilancia a modo suo di questi dell'area socialista, che a quanto pare invece che con la DC non c'entravano niente, e che lui dice appunto non c'entravano niente, no, questi rispondevano, erano proprio gli schierani, erano proprio gli alfieri dell'atlantismo, facendo capire che tra l'altro non erano... Lui da democristiano non li amava per niente a questi, invece uno li metteva sempre insieme, no? E cosa che mi a me quello che mi ricordo che mi affascinò più di tutto è che cominciò a parlare di tutte quelle manovre complicatissime proprio durante l'estate calda tra il 68 e il 69, in cui ci fu quell'operazione del rimpasto del Partito Socialista. Crearono il PSU, era una manovra ovviamente. Uno le legge sui manuali, ovviamente sui manuali delle storie d'Italia, ti raccontano, prima fu questo, poi fu sciolto, ne riformarono un altro con tale tizio, e leggi questa roba pallosa, non te ne frega. Invece era importantissima, naturalmente, perché dietro, dice Bernabé, questi stavano al tavolino, ti fa vedere anche come provano a fare le cose, non ci vanno subito col muscolo e con i pugni, cercano prima di fare le cose in maniera ingegneristica politicamente, costruendo un partito alternativo su cui riversare i voti dell'alleato di cui vogliono liberarsi. Quindi dici una cospirazione? Sì, sicuramente una cospirazione di natura elettorale volta a tagliare le gambe a questo qui di cui non ti fidi più. Operazione che gli va male, perché sta cosa, per quanto sul tavolo deve essere stata entusiasmante, poi infatti si rivela una ciofeca totale, questo PSU, che poi subisce vari rimpasti. Insomma, questa manovra fallisce. Mi ricordo che vi sarà poi un altro momento più in là, durante gli anni di piombo, in cui si ritenterà di formare una nuova formazione cattolica per tagliare le gambe alla DC, ma non funzionerà neanche quella. Insomma, anche qui, per farla breve, sembrerebbe che si scatena una propria guerra qui, in cui gli americani cercano di liberarsi dei satrapi del Vaticano, cioè la DC è il fronte politico del Vaticano, e sembra comincia una guerra, e la guerra non è tra la sinistra.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
4: Ripeti?
3: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi, sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
0: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Ceti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Sinistra e la destra è tra i cattolici e tra il satrapo cattolico e il padrone americano, che a questo punto acquista tutto grandissimo, cioè diventa, è come se ci danno una lente e comincia a vederci, ed è l'unico libro che io abbia trovato che racconti questa storia, e poi si ferma, come dicevo, e quindi e di questo abbiamo parlato. Quindi da questo punto penso la domanda nostra è stata, e che di questo Bernabé non parla, perché il padrone imperiale, cioè il locatore con la maggioranza azionaria, si era stufato dell'altro. Bernabé non lo dice, e nella letteratura non se ne parla mai di questa cosa. Quindi quello che si è cercato di raccogliere, che ho chiesto all'intelligenza artificiale di trovarmi, di suffragare questa idea che il Vaticano fosse d'impaccio, d'intralcio alla politica americana, e ha trovato tutta una serie di cose, insomma, adesso bisogna guardarci, sistematizzarle, trovare la letteratura e le fonti, non tanto per provare alcune cose, ma comunque per proporsi al lettore con una storia plausibile, che nulla ha a che fare con tutte le cose che sono scritte adesso, che sono messo completamente false, travianti, e non spiegano nulla. E quindi su quest'idea dell'influenza del Vaticano, e di tutto dell'approccio alternativo all'economia, o quantomeno alternativo e non consono e non compatibile con l'approccio statunitense, che non c'è dubbio che poi che questa cosa si è protratta fino a Mani Pulite, in cui alla fine hanno spazzato via, e tutta l'effusione anche di sangue che c'è stata in questa guerra civile a bassa intensità a casa nostra, derivi sulla falsa riga della tesi di Bernabé, da una resistenza che i cattolici hanno posto a questo desiderio di spodestarle. Cioè, questi hanno risposto con le cattive, a non cedere la poltrona, hanno combattuto ferocemente, e il risultato è stato quella cosa orribile, insomma, della nostra storia recente, degli anni 70, che insomma sono stati anni, sì, da un lato molto fervidi e artisticamente e quant'altro, comunque di profonda crisi del paese, insomma, e da cui penso non ci siamo mai realmente ripresi. E adesso poi, e di questo abbiamo parlato tantissime volte in trasmissione, adesso siamo dove siamo, e il nostro stato di subcoloniale da Repubblica delle Banane ormai già c'era un po' prima anche con i cattolici, adesso è lampante, insomma.
4: Sicuramente uno dei punti in cui sembra ci sia stata, perché poi insomma sul fine degli anni 70, inizio anni 80, si vede in modo, cioè la guerra civile si trasferisce, cioè sale di livello, no? Sicuramente col caso Moro, ma poi anche dopo, abbiamo detto più volte, non finisce lì. Vediamo quello che succede con le stragi anche di Bologna, Ustica, e poi il rapimento di Cirillo, il rapimento di Amato, insomma va avanti
3: di Urso, d'Urso
4: e, insomma va avanti questa storia fino a che, insomma, gli anni 80 sembrano essere un grande compromesso, no? In attesa poi della resa dei conti finale. Un momento in cui si vede, a mio parere, che l'ingerenza comincia a essere molto molto più spinta, almeno sul piano finanziario, è quando poi l'Italia cede con il divorzio tra Banca d'Italia, no? È lo Stato. Il fatto che fino a quel momento la Banca d'Italia fosse di fatto nel controllo totale della politica e quindi potesse andare sul mercato primario a comprare i titoli del debito pubblico che erano residui, no? Che non erano stati comprati da altri, che altri erano poi il sistema bancario privato che era nelle mani dello Stato comunque. E il fatto è questo, non, insomma, con quella lettera tra Andreatta e
3: che anno era questo? 71?
4: No? L'80, l'80. No. 1980 già, e tra l'età tra appunto tra Andreatta e Cian e Carli, ecco, quello già è un segnale molto molto evidente. Poi vediamo la resa dei conti finali, ovviamente è il 92-93, là tutti i nodi vengono al pettine e quindi viene deciso di mettere via definitivamente il percorso della Prima Repubblica, che ormai si era anche evidentemente incancrenito sotto tanti aspetti, insomma questi della DC erano sembra avessero esaurito un po' la loro energia, la loro spinta senza avere un ricambio, no? Quindi probabilmente quegli anni 80. Ma è interessante quello, non so se vogliamo leggerlo un po', Guido, quello che ci ha detto, che ti ha detto l'intelligenza artificiale, perché alcuni punti sono, insomma, ci danno veramente tanti tanti spunti. E poi, come diceva il professor Preparata, il proposito è di lavorarci, perché c'è tanto da dire. E il primo punto è il punto politico, cioè il fatto che le autonomie interne disturbassero la regia atlantica. E qua dice che appunto la Democrazia Cristiana come sovranità mediata, la DC non fu mai un blocco unico, sin dagli anni 50 convivevano correnti con proiezioni diverse, il centrismo atlantico e dall'altra parte filoni umanistico-sociali, Fanfani, poi Moro, io aggiungerei anche la Pira, che rivendicavano margini di autonomia politica interna ed estera. Questa pluralità riduceva la prevedibilità che Washington desiderava. Questo già è un punto importante, no? Che appunto gli americani si erano affidati ovviamente alla DC per il dopoguerra, ma la DC non era questo monolite, no? Che magari pensavano oltre Atlantico, era una realtà molto molto più sfaccettata, con tantissime anime. Ecco, questo, ecco, che possiamo dire su questo punto?
3: Sì, il problema è che adesso ancora abbiamo questa massa ancora informe di accostamenti che la macchina sta facendo. Se ne parla sempre tantissimo anche nei libri di complottisti sull'assassinio di Moro, che noi avevamo una politica medio orientale diversa. Il problema è che c'è troppa carne al fuoco, non è mai bisogna riportarla a pochi filoni, a pochi fattori. E questo bisognerà vedere sulla base dei dati che la macchina ci porterà, di cercare di organizzarli queste ispezioni, perché io non penso che anche se sarebbe legittimo dire, vabbè, gli americani si sentivano traditi per il fatto che noi facessimo troppo di testa nostra sul fronte orientale, nel medio orientale, si sono stati traditi dai cattolici perché non eravamo eccessivamente consumistici, il sistema misto, come diceva lo stesso Cassese, il fascismo è durato almeno fino agli anni 60, fino adesso, perché il modello che c'era alla Beneduce è durato da noi ben oltre la seconda guerra mondiale, con l'IRI, l'ENI e quant'altro.
4: Anche perché la dirigenza dello Stato era tutta quella.
3: Era la stessa. E quindi non si sono neanche mossi, francamente. E va bene tutto, è tutto molto interessante. Poi Di Mattei, di quello è l'unico forse di cui, ma si è parlato solo di lui, sembrava che fosse una cosa, un episodio separato e immensamente cospicuo, invece non è possibile. Non è possibile che Mattei fosse da solo e agitasse tutto da solo. Non, anche qui bisogna ricondurli tutti a una matrice unica, questi qua. Mattei non poteva muoversi da solo, faceva ovviamente parte di una struttura anche lui, eppure grossa, se no non faceva quello che faceva. E quindi è quello, ricondurre tutto a una politica e a una di fazione precisa in cui rientrano tutti questi fattori, bisogna farceli rientrare. Allora lì diventa, allora lì finalmente, se uno riesce a fare quello, la storia ce l'hai. Perché il problema è che mi ricordo che emergeva anche dalle discussioni che ebbi con il Rosario, il giudice Priore, e gli dissi: il problema, lì parlavamo proprio del terrorismo, e gli dissi: il problema qui è che non si capisce, sono le fazioni. E lui mi guarda, sì, vuol dire, bravo, è ovvio, è quello lì, vai, perché uno, per capire, le riduce al sistema più semplice di base, no? Il cavaliere nero combatte col cavaliere bianco. Cavaliere bianco sappiamo chi è, sui padroni di casa, gli americani, ma il cavaliere nero a casa nostra chi era? Non si è mai capito. Ecco, il cavaliere nero c'era, ma non ce lo vogliono far vedere. Ecco, allora da tutta questa massa di dati vorremmo, e questo è l'obiettivo, cercare di capire dove fosse il castello, chi era il cavaliere, dove avesse il castello e quali fossero, di che mezzi disponesse. A quanto pare era sufficientemente grosso e minaccioso da essere poi ingaggiato, da essere poi coinvolto in una guerra trentennale quasi, che poi da cui essere sconfitto.
4: Ecco, che poi è una cosa che abbiamo avuto conferma in qualche modo, è che abbiamo sempre detto, che tu hai sempre detto, che qui abbiamo sempre sottolineato, che spesso facciamo riferimento sicuramente a Washington, agli Stati Uniti ovviamente, perché è ciò che è più evidente, no? Che più è grosso muscolarmente eccetera, ma la centrale forse più che opera con più raffinatezza sembra comunque essere rimasta Londra, e questo lo abbiamo visto, ce l'ha confermato un po' in parte con Signorile in quel convegno dove eravamo insomma organizzatori e ospiti anche noi al Capre Ninghetta a Roma, in occasione dei 45 anni dalla uccisione, dall'omicidio di Aldo Moro. E lì Signorile, ex segretario del Partito Socialista, più volte ministro negli anni 80, ci disse insomma che quando bisognava prendere decisioni importanti di politica estera bisognava chiamare l'ambasciata di Londra a Roma, e no, quello fu una conferma un po' anche di quello che dice Bernabei, perché Bernabei parla di inglesi e parla di, sì, per inciso anche di olandesi, facendo comunque riferimento anche agli americani, e su quel punto di vista, sotto quel punto di vista, insomma, era stata una bella conferma, no?
3: Sì, poi a parte la cosa umiliante, immagino, questi politici italiani, dover stare lì sempre in ginocchio con questi, non oso immaginare, io non ce l'avrei fatta, ma appunto io sono politico non sono, cioè c'è pesante, no? Dove anche stai lì, che stai sempre a riconoscere questi qui che ti sono superiori, che poi quando riconosci bene i superiori non sono, eppure vabbè, lasciamo perdere. Tornando a sì, c'è questo, e poi, poi c'è il fatto che la narrativa del lo svolgersi, il dipanarsi della storia di quel periodo poi non è lineare per niente, perché poi Cavaliere Nero, Cavaliere Bianco, è perché tu uno deve semplificare per raccontare la storia per forza, ma è complicata, perché poi ci sono vari punti di rottura, ed è proprio è un po' come un polpettone, una soap opera drammatica, tragica, in cui su cena di cotte di crude non è che non è uno scontro così chiaro, e faccio riferimento al 70, ci sono delle cesure. Il 74 sembra essere un anno fondamentale, il 74, diciamo, sì, è una rottura rispetto a Piazza Fontana, c'erano questi spezzoni, cioè 69, 74, poi il triennio del sorpasso, di quello che si può essere il sorpasso, stiamo parlando da 75 a 78, e poi dal 78 alla P2, quindi altri tre anni, e poi di mezzo c'è Bologna, Ustica, e poi mi sembra alcuni le nuove biere di Senzani colpiscono fino all'84, insomma. È complicatissimo, ripeto, anche se hai la chiave si potrebbe snodare pure quello, ma non ce l'abbiamo ancora. E tornando al 74, le cose è evidente che si scontrano persino in America su questo. Non c'è sembra che ci sia unità di vedute, perché lo scontro è, non dico acrimonioso, ma è tangibile pure in America. Tutta la storia di Nixon lo testimonia. Nixon, che probabilmente è stato l'imperatore più interessante che gli americani abbiano avuto nel XX secolo, la personalità sono le più interessante. Io ho cominciato a studiarlo, a leggere, ma insomma richiede un sacco di tempo. Per me è il più affascinante. Tra l'altro, un regno breve il suo, no, beh, si è fatto dal 69 al 74, sì, poco. E lui mi sembra di capire che stava dalla parte, era americano d'accordo, ma era comunque non del tutto ostile ai cattolici, anzi, e tutta la storia di Sindona e del crack della sua banca e del periodo in cui Sindona, che comunque sembrava nel tutto essere un paladino e un campione del campo cattolico, per la protezione, lo sappiamo, della stima che gli portava Andreotti, o dell'apprezzamento politico, non so quello che sia stato. E di questo ne abbiamo parlato anche. Era uno che prima che facesse quella fine ignobile sua, dal crack all'uccisione, proprio tipo come Pisciotta nel carcere, Luciadone, un caffè avvelenato, insomma, ne abbiamo parlato più volte. Una roba incredibile. Io ancora non capisco perché non se ne sia fatto un film, ma non se ne è fatto un film perché non se ne sa la storia. Perché se ne sapesse la storia, ne verrebbe un film altro che le cagate di Spielberg. Questo sarebbe una cosa incredibile. Sindone era uno che faceva paura, cioè Carlin aveva paura di questo, e ne abbiamo già detto, l'ho già raccontato, questo stava su Latin America in TV a dibattere con Milton Friedman, insomma stavamo con tutto quello che vuole pensare di fine. Comunque siamo sui massimi palchi dello spettacolo televisivo politico dell'era. E questo qui è Sindona.
4: Siamo rientrati in diretta, siete sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e siamo in compagnia del professor Guido Giacomo Preparata, e stavamo insomma affrontando l'argomento molto vasto, ma veramente per noi italiani molto molto interessante, perché di fatto non conosciamo la storia della Prima Repubblica, non la conosciamo nei suoi aspetti più di ombra, ma soprattutto nelle dinamiche che poi hanno portato alla fondazione di quella che si chiama Seconda Repubblica e poi alla storia contemporanea. E quindi ci troviamo a vivere un presente senza capire quello che è successo insomma ai nostri nonni, ai nostri padri, no? Dove siamo cresciuti in realtà. Ecco, questo anche è importante, perché poi per chi come noi è cresciuto negli anni 70, negli anni 80, ci rendiamo conto adesso con la distanza di qualche decennio che eravamo in un'epoca, no, tutta grigia, tutta opaca, non si capiva niente, insomma. E stavamo parlando della figura di Sindona, Guido. Una figura veramente incredibile, no? Da scriverci, come dicevi tu, da farci un film, ecco.
3: Sì, e questi qui, insomma, nel 74 cadono, ma non, la connessione con Nixon appare in maniera molto labile, ma secondo me non c'è dubbio che coincida con quello. Insomma, questi perdono i protettori quando viene fatto fuori lui, Nixon, in quella maniera strana. e da lì poi diventa un paria, e adesso se ne parla come di un piccolo delinquente dai risvolti sinistri, poi, perché insomma non era soltanto una specie di intrallazzatore di primo ordine, comunque era uno poi introdotto ai massimi livelli in Vaticano, insomma pure quella storia lì molto strana e non è mai stata raccontata per bene, per dire comunque che la cosa non era lineare e che anche in America bisogna che la cosa andrebbe studiata anche dal punto di vista dal punto di vista americano, ma anche lì, come dire, anche lì la bibliografia è scarnissima, sorprendentemente, che poi gli americani in questo generalmente si trova sempre qualcuno che è andato contro il coro, però anche lì è una cosa che mi ha lasciato di stucco, quanto poco ci sia, e ho interrogato anche l'intelligenza artificiale su questo, c'è pochissimo scritto, e non sto parlando dagli universitari, come dicevo, di cui non mi fido per nulla, cercavo roba più di fonte di giornalismo alternativo o di gente che è stata all'interno, ha sentito dire cose che ha deciso di raccontarle in un libro, fosse anche uno spezzone o un indizio singolo. Io ho trovato praticamente nulla, e è così, insomma, tutte le cose che scottano uno trova a difficoltà, ma ti saresti immaginato che specialmente considerando quanti italiani ci sono in America, insomma, tutti gli immigrati e tutti quanti, che mi sarei aspettato molto a molto di più, ma non c'è. Comunque, per dire che la storia è complicata, ma comunque per dare sostegno a quello che dice Bernabei, complicata, ma sono sicuro che rientra perfettamente in questa storia dello scontro che ci fu. E la storia di Sindona è che si racconta, poi non lo so, che dietro di lui e da tutta la cordata che c'aveva i suoi referenti in America, erano tutto, mi ricordo in che libro l'ho letto, comunque era una cordata di banche grosse ma non famosissime, comandate da italoamericani, appunto. Non vuol dire mafiosi, ma comunque era una cordata che era favorevole a quelli che altri pezzi grossi, poi alla fine vincenti dell'apparato americano, volevano far fuori, e quindi forse era un gruppo di minoritario di potentati americani, finanziari, economici, che stavano ancora dando una mano sotto l'egida di Nixon a questa gente qua. E questo spiega il fatto che questa guerra di spodestamento dei satrapi cattolici sia stata lunga e protratta, perché forse sembra che non ci fosse anche stata sempre un compatto attacco da parte degli americani su questo, perché molti dicono nixoniani, non credo che Nixon avesse nessun particolare amore per l'Italia e tanto meno per i cattolici. Però penso che forse lui, anche questa è una questione interessantissima, che era una mente politica di primo ordine, ravvisava, pur immagino condividendo i dubbi degli altri, forse non tanto da spodestarli, non lo so. Comunque
4: Nixon era stato vice di Eisenhower, no? Negli anni 80, negli anni 50, quindi insomma veniva anche da quella, magari da quella visione forse sull'Italia che rimaneva un po' quella che avevano impostato nel dopoguerra, probabilmente potrebbe essere anche questo un suo,
3: chissà, può darsi.
4: Un aspetto importante anche di questa guerra tra fazioni, Guido, è il fatto che Sindona fosse acerrimo rivale e nemico di Enrico Cuccia, no? Che era dall'altra parte della barricata, proprio effettivamente, e quindi si odiavano, sì, francamente, proprio in modo franco, due siciliani tra l'altro, che vedevano e avevano, anche qui le fazioni avevano legami internazionali totalmente diversi e sembra opposti, da una parte quello che hai detto tu su Sindona, dall'altra Cuccia che faceva riferimento alla finanza comunque anglo-francese in qualche modo, il suo padrino internazionale era questo Meyer della banca
3: Lazare.
4: Lazare, che aveva appunto il cui cordone vitale veniva insomma dalla finanza anglo-francese, e quindi una finanza che possiamo definire, anche se ho letto che questa distinzione fra finanza laica e finanza cattolica in realtà non esiste. Quindi ecco, poi si leggono, no, come dicevamo, cose magari così tranchant, no? Che poi bisogna capire quelle che vuol dire. Comunque si evidenzia questo fatto che Sindona, ecco, era in qualche modo il padrino finanziario o comunque l'esponente della finanza cattolica, e quindi tutti i suoi legami con lo IOR, con anche con il suo legame con Marcinkus, e poi via via che insomma si intorpidisce la storia con Calvi, e quindi tutto quello che succede lì è veramente da scrivere, da farci una serie di qualche anno probabilmente. Mm-hmm. Se la farà qualcuno veramente, perché ma siccome, come dicevi tu, non si capisce ancora la storia, non si può raccontare. E dall'altra parte Cuccia, che invece lottava all'interno della macchina statale, perché Mediobanca di fatto anche lì Cuccia era in un settore dello Stato, dello Stato o non Stato, perché poi Mediobanca era comunque un'entità privata però dell'apparato statale, che remava e comunque faceva tutto un altro gioco, e quindi anche quel punto, no, sembra essere un altro snodo importante della storia di quegli anni, la lotta fra Sindona e Cuccia, ecco, sembra, se vogliamo riassumerla così.
3: Sì, c'è sta quella di cui non si capisce, non la si capisce bene, perché nelle tutte le biografie la mettono così, ma di nuovo non ti fanno capire le fazioni, non ti fanno capire a chi rispondeva, te la buttano sul tecnico o sul giornalistico, e non ci sta quella. Poi ce ne stanno varie, insomma, e poi c'è quella lotta a Leni, no? Abbiamo parlato anche di quello, cioè, uccidono Mattei e viene quest'altro personaggio anche lui, Cefis, misteriosissimo, fanfaniano, un altro, forse uno forse dei più importanti di tutti, di cui non si sa nulla. A un certo punto questo se ne scappa in Canada, così,
4: e sparisce da un giorno all'altro.
3: Sparisce da un giorno all'altro, da che pensavano che avrebbe, si raccontasse per fare il golpe addirittura.
4: D'altronde su Cefis, il libro più importante di indagine di Pasolini proprio su Cefis, no? Alla fine sulla figura in qualche modo di quello che ha provato, sì, a capire Pasolini, insomma, prima di
3: me. Sì, io so, ma non sapeva niente manco lui, insomma, no, diciamo. Stesso Pasolini. Non molte. Io mi ricordo, feci il corso di storia economica con Napoleone Colaiani, e lui ne parlava spesso di Cefis, quindi anche se pure lì non è che, però il nome ricorreva, quindi anche è un punto dell'iceberg, di un altro iceberg, e qui ce ne stanno vari, insomma, tutte ovviamente riconducibili secondo me alla tesi di Bernabé, ma non
4: un altro punto interessante che dell'interrogazione all'intelligenza artificiale è il fatto che la dottrina sociale, i punti sono molti che sono usciti. Va bene, quindi riprendiamo un po' così, saltandone alcuni. Questo pure è molto interessante, cambiando un po', diciamo, scienza sociale, andando più sulla sociologia. Dottrina sociale e terza via. La tradizione cattolica metteva in campo una critica morale al liberismo, centralità della famiglia, difesa del lavoro, sussidiarietà, ruolo dei corpi intermedi, no all'individualismo proprietario senza freni. Già negli anni 50 questo si traduceva in appoggio culturale a Stato sociale e impresa pubblica, ovvero sabbia negli ingranaggi del paradigma liberista puro. Anche questo è molto interessante, no, Guido? Perché ecco, diciamo, l'apparato sociale, economico, culturale e religioso in Italia in qualche modo sosteneva in modo molto forte un capitalismo di Stato che si declinava in grandi aziende, sistema bancario e grandi aziende con liri nella proprietà, che erano di proprietà dello Stato, e poi una declinazione di questa cosa nei territori anche molto interessante, perché c'erano tutti, a parte i crediti cooperativi, quindi l'apparato bancario che era nel territorio, anche una serie di istituti, istituzioni culturali, sociali che insomma governavano il territorio in un certo modo. Ecco, anche questo sembra emergere un po' da questa interrogazione, no?
3: Che non andava sì, di questa sì, tu hai sempre insistito molto su questa cosa, un po' è un affondo werneriano, no? Questa cosa della creazione del credito attivo sul territorio regionale, sì, no, sicuramente sono tutti indizi fondamentali. Il problema per la tesi di Bernabei è di capire come questo si traducesse in minaccia diretta al loro sistema, perché finché non lo so, è anche che se non puoi dire che non è abbastanza interessante dire beh, gli americani si facevano girare le scatole, che i cattolici avessero un modello flessibile tutto sommato di stabilità sociale maggiore del loro, perché poi alla fine che ce ne frega, tanto sono sempre tributari nostri, facessero quello che cavolo gli pare, no? invece non era così, invece sta cosa gli dava fastidio. Ma come, da quello che hai letto tu, come si va da quello a un ufficio nel Dipartimento di Stato in cui ci stanno dei tizi che poi vanno a fare la relazione ai capi, e i capi cominciano a farsi girare le scatole? Ecco, quello che cos'è che ti fa veramente girare le scatole qui, tanto da prendere manovre, da considerare manovre di spodestamento? Queste sono le domande che trovo siano quelle più pressanti.
4: Ma mi viene a pensare che potrebbe, quello che insomma ho sempre cercato forse di decifrare in questo senso, è che magari in prospettiva poteva essere un modello che acquistava peso, che acquistava visibilità, perché fino a che era sotto il radar, no? Va bene, facessero quello che vogliono, ma se saliva, diciamo, la linea del radar, insomma, ci fosse stata anche una diffusione in modo pesante di questo modello sugli scenari internazionali in modo esplicito, poteva magari essere, questo un po' mi viene da pensare, ma forse è
3: tu lo vedi nel senso che, cioè, questi qua hanno una tale lungimiranza strategica che si dicono beh, questi qui hanno il graal della crescita, o quantomeno una soluzione decisamente originale e alternativa, blocchiamoli appena possibile. Può darsi, non lo so. E non solo, ma dovessi ricondurre questa qui con tutto il resto, e finora l'ammontare è tutto troppo ancora, come dire, è ancora troppe cose, secondo me. Sicuramente tutto questo è il sostrato, è l'humus a quello che riporta, ma questo deve aver dato vita a un frutto. Tutto questo che stiamo dicendo deve dare vita a un frutto, a un qualcosa che quando questi l'hanno visto, almeno in nuce, hanno detto adesso basta. Ecco, creatività, inventività, un modello, oppure troppa ricchezza e troppa ricchezza che non riuscissero a erano tributari, ma loro ne volevano di più, non lo so.
4: Certamente poi da un certo punto in poi, negli anni 70, vediamo chiaramente l'attacco, ecco, vediamo l'attacco, perché gli anni 70 di fatto sono una guerra civile definita a bassa intensità, ma che molti che vivevano, che erano già adulti in quegli anni nelle città, vivevano proprio come una guerra, perché di sera non si usciva a Roma negli anni 70, da un certo momento in poi non si usciva proprio, l'estate erano deserte, hanno raccontato i miei genitori, i miei zii, era così, e perché c'era la guerra nelle strade. E la guerra poi c'è stata anche negli anni 80 con le guerre di mafia, e che anche lì, Guido, c'è anche tutto un capitolo lì, no? Misteriosissimo, l'ascesa dei corleonesi, e quindi gli anni 80, che sì, vengono dipinti come gli anni del insomma, del grande boom, un altro grande boom, i yuppies, eccetera, eccetera. In realtà nelle strade siciliane si combatteva una guerra con centinaia di morti, sicuramente nelle fila della polizia, della magistratura, ma anche dentro la mafia stessa, perché c'è un cambio di regime che prevede una strage totale delle vecchie gerarchie a favore, esatto, dei corleonesi. Ma anche a Napoli c'era lo stesso fenomeno, forse sì, meno pubblicizzato, ma lì, insomma, la guerra con la nuova camorra organizzata, Cutolo e quant'altro, insomma. E quindi
3: tutte le ripercussioni di questo cambio della guardia, non c'è dubbio.

0: sembra intravedersi, no, Guido? Perché però, come dicevi tu, non si riescono a vedere le maglie strette, insomma, quello più la sua di che cosa è fatto quel cordone, insomma, quel filo rosso.
1: Non,
0: E
1: no, dico.
0: prego, prego.
1: Non solo quello, poi non dico a complicare o ad aiutare le cose, potrebbe esserci durante la seconda guerra di mafia lì con i corleonesi, c'erano dinamiche, ne abbiamo parlato anche di questo un'altra volta, mi ricordo in trasmissione, c'erano cose, fenomeni identici che si riproponevano in Colombia, come la Colombia era una gigantesca Sicilia, dove lì invece, lì, come ti ricordi, c'erano con i Narcos, durante l'operazione lì era su tutt'altra scala, lì ammazzavano un intero esecutivo, ne fecero di cotte e di crude, nell'ambito di quella che era la guerra alla droga, gestita da Washington. Quindi anche lì io mi sono chiesto, perché noi siamo sempre molto focalizzati su quegli anni, sulla guerra dei Corleonesi, che fu, come dire, spettacolare e atroce al tempo stesso, e quindi ci consuma l'attenzione, ma più o meno esattamente negli stessi anni si stava consumando qualcosa di molto simile, ripeto, su una scala molto più grande, in un'altra zona dell'impero americano. Mi sono sempre chiesto se anche questo parallelismo fosse significativo. Da un lato fa confusione perché aggiunge ancora altra carne al fuoco su un altro emisfero, e quindi a questo punto dice, beh, lasciamo perdere la Colombia durante. Invece forse no, ci potrebbe aiutare a comprendere anche quello, perché comunque fanno tutte capo a Washington queste cose, proprio poi negli anni in cui di lì a qualche anno dopo ci sarà l'incontro tra Bush padre e Falcone, e quindi insomma anche lì io non penso che sia sconnessa questa cosa, sicuramente non lo è, ma bisogna dire come è connessa tutto quanto.
0: Tra le altre cose che insomma, ha detto la macchina, sicuramente interessante, ecco, l'abbiamo detto Mediobanca, Mattei, ecco, su Mattei dice, già negli anni 50 Enrico Mattei rompe i cartelli delle sette sorelle, negozia con i paesi produttori condizioni più favorevoli, guarda al Mediterraneo e al Medio Oriente come, con una autonomia energetica inattaccabile. Per la coreografia inaccettabile, scusate, per la coreografia atlantica. È la prima grande faglia geoeconomica tra Roma e Washington. Dicevamo, Mattei sicuramente viene sempre portato, no? In tutto il racconto, anche il controracconto, insomma, di tanti che stanno provando a capire, ed è vero che, come dicevi tu, Guido, sicuramente non può essere preso sempre solo lui, no? Però è anche vero che, insomma, la sua storia è paradigmatica da questo punto di vista, per questo poi viene preso sempre, è solo lui. E quindi
1: Paradigmatica e eclatante, quindi.
0: eclatante, certo. Quindi questa figura di questo, anche lui, è importante sottolineare questo. Questi erano grandi dirigenti dello Stato che, insomma, avevano la macchina, l'apparato statale a loro disposizione, lo usavano in un certo modo. E bisogna farla la differenza rispetto a quello che vediamo oggi, perché oggi non si vede più questa cosa. E quindi è stata pacificata, nel senso della Pax Americana, la situazione qua in Italia, perché non ci sono più figure simili. Abbiamo detto prima Cuccia in un certo modo, Sindona in un altro, Mattei in quest'altro senso, ma la differenza è questa, che c'erano delle de e poi ce ne sono tanti altri ovviamente. Cefis stesso, no? Ovviamente, anche lui era un altro di questi, che con la macchina a disposizione dello Stato potevano fare veramente cose gigantesche, come poi venivano fatte. Mi ricordo che, insomma, mi colpì un racconto in cui Andreotti, sollecitato da altre forze, riceveva queste persone che, insomma, volevano che al comando di non ricordo quale banca ci fossero altre persone, no? E Andreotti ascoltò tutte le motivazioni di questa cordata, che cercava di cambiare l'assetto dirigente di quella banca. Poi a un certo punto lui gli rispose: rimango

0: la mia opinione, della mia convinzione, e il CDA di quella banca non cambiò. Questo per dire quanto la politica fosse forte in un certo senso nel decidere cosa succedeva in questo paese, nel bene e nel male, e quanto è diversa adesso la situazione, dove invece sembra che quasi questi non decidano niente. Ecco, quindi probabilmente è quello che è avvenuto, no, Guido, negli anni 90. È stata proprio tolta in qualche modo di mezzo la politica italiana interna a favore di, appunto, decisioni che vengono dall'estero.
1: Sì,
0: Ecco, insomma.
1: vabbè, stai facendo eco al retaggio di Craxi, no? La politica è quello.
0: Sì.
1: Sì, è così. O come diceva Sciascia, questi governavano male, ma governavano, adesso non governano più. Cose interessanti e non proprio convenzionali le ha raccontate Cassese nel suo libro Le strutture del potere. Sarebbe bello poterci parlare, ne hanno già parlato di questo, forse anche lui sta avanti con gli anni, non so se, ma queste domande, lui le risposte a tutte queste domande con molte ce le ha, immagino. Comunque sarebbe interessante sentirlo. Sì, e poi io sul messaggio su Toni Negri l'ho buttata lì, che tutta questa progressione perversa degli anni di piombo, seguendo in parte quello che ha scritto Cassese stesso e Pomicino, che hanno scritto loro su, sembra che sia culminata questa cosa, in questa spartizione dei gioielli della corona italiana, insomma, che sono stati grossi pezzi del patrimonio economico statale, che gli angloamericani hanno detto: questi, abbiamo già, e questo abbiamo parlato tante volte, hanno detto: questi ce li prendiamo noi e voi adesso ce li date, e se li sono spartiti insieme a tedeschi e francesi, e quindi ti fa capire come va il mondo, no? Poi che l'Europa continua a essere disunita, ma perché lo siamo sempre stati. E così continuiamo ad esserlo perché lo vogliono i nuovi padroni. Quindi, insomma, ne traspare proprio una visione lamentevole, per non parlare poi adesso che non c'entra niente, poi della Francia, che già dagli inizi del Novecento, guardando nella tra la traiettoria, perché poi uno c'ha il mito, insomma, uno. Io ho il mito, abbiamo un italiano, quel mito della Francia, che sono così fichi, sofisticati, parigi, meravigliose, ed è tutto vero, però politicamente sono stati veramente un disastro anche loro per l'Europa. Noi non so bene cosa abbiamo rappresentato. I tedeschi hanno tradito, per dire che, come diceva Sioran, noi non si è ben capito che stiamo a parlare inglese, perché noi dobbiamo parlare tutti tedesco. E guarda che hanno fatto questi deficienti. E vabbè, e questo tedeschi, ma i francesi sì, sono disastrosi, sempre disastrosi, miopi, egoisti, e insidiosi, malevoli. Questo lo vediamo un po', il fatto che poi completamente sotto il tacco degli americani, sono un po' come quelli, i pesci più piccoli che seguono lo squalo. È in questa spartizione del
0: Capaci a
1: mondo.
0: loro volta di grandi crudeltà anche, no? Anche nella politica coloniale anche.
1: Sì, a parte è quello. E certo, e quindi comunque hanno partecipato anche loro a questa spartizione. Quindi noi siamo quello che siamo, però insomma siamo stati proprio carne di porco, insomma, ci hanno trattato. Ci siamo, insomma, l'abbiamo persa poi con la svalutazione con la sopravvalutazione della lira, col marco, con l'euro. Insomma, sembra che abbiamo subito dal da 65 una disfatta continua. Sono che so, 60 anni di declino.
0: Sembra quasi, cioè, verrebbe da dire, insomma, nonostante tutte queste batoste, che questo paese sia ancora in piedi è quasi un miracolo, no? Ma forse si sorreggeva su basi che negli anni 50, 60, 70 erano molto solide e che in qualche modo ancora reggono un po' la situazione, forse un po'.
1: Interessante anche lì, tornando, dici bene, bisogna capire quali sono queste basi, che cos'è che fa sì che siamo ancora qua. chissà per quanto.
0: Una cosa finale, Guido, poi devi andare. Sì, in questo che stavamo dicendo, lo Stato italiano e la sua totale, insomma, arrendevolezza da un certo punto in poi, il fatto che tutta anche l'economia sia stata in gran parte ceduta agli inglesi, agli americani, ma anche ai francesi, ai tedeschi, eccetera. Spesso fa dire in Italia, ma insomma, le potenze, queste potenze economiche, queste potenze finanziarie, ormai lo Stato non conta più niente, contano le potenze economiche e le potenze finanziarie, perché si guarda con occhio miope anche lì solo a quello che è successo qui, ma non capendo quello che è successo. Cioè il fatto che il discorso dello Stato che arretra rispetto alle forze economiche è un discorso che può essere fatto può essere anche una regola generale, ma che c'è un'eccezione molto importante, che è rispetto a quello che succede nell'impero, dove lo Stato invece rappresenta tutt'altro. E quindi anche questo, no? Magari è una cosa su cui dobbiamo insistere, ma insistiamo sempre. Una regola che vale per noi, cioè, e tra l'altro non descrive bene la situazione, perché non è che noi siamo stati assaliti da forze economiche e finanziarie, noi siamo stati assaliti da una sorta di Leviatano dove dentro c'è tutto ed è molto coerente, è un mostro a sette teste ma con un corpo unico ed un cervello anche unico che opera in modo molto strutturato da tanti punti di vista. E quindi dire che lo Stato sta cedendo, raccontare questa cosa, no, che si racconta dei poteri economici e finanziari che vincono la guerra contro lo Stato, non descrive quello che sta succedendo adesso, no? Questo credo sia un punto importante.
1: No, ovviamente no, ma questo è quello che dici, è un punto saliente, importante, ma bisogna dire che la retorica negli Stati Uniti stessa, loro, è una storia che si raccontano anche a loro, che è tutto il World Economic Forum, l'Alleanza Internazionale dei Banchieri, anche se la raccontano anche a loro, loro per motivi diversi, loro perché non vogliono riconoscersi, anche i buoni tra di loro, che sono i bulli del mondo, che sono i cattivi, i ladri, che sono molto creativi, molto dinamici, ma che sono sempre cattivi e ladri. Questo lo dicevo anche in un podcast degli amici americani ieri. C'è cioè una cosa che il pezzo su cui abbiamo lavorato noi, che ne fa apparire gli americani come dei ladri, no? Perché sono, rubano. No, questo non vuol dire che siano degli stracciaculi che non dinamici o creativi o anche pieni di inventiva e anche di ricchezza. C'hanno tutto, ma continuano a rubare. Questa è una cosa per loro inconfessabile. Uno, e quindi è così come inconfessabili che sono i fascisti del mondo e non se lo vogliono dire neanche a se stessi. E anche quelli che potrebbero ascoltare hanno diffuso tra di loro sta cosa che adesso il mondo è nelle mani del World Economic Forum, ce la battono moltissimo anche gli americani. Io ho detto basta con questa storia, quale Economic Forum? Loro stessi riconoscevano fino a 10 anni fa, non si sapeva neanche che fosse questo World Economic Forum. Adesso tutti a parte Schwab e questi quattro esseri ridicoli che gli ruotano attorno e che sono loro i padroni del mondo, ma ovviamente no. Sono tutte specie di cortine fumogene per nascondere l'asse che comanda, come gli ho detto a sti amici, che tra New York e Londra. E poi dico, e se vi fa stare tanto male che siete voi a governare, che siano vostri compatrioti che siano a fare queste porcate, non lo so, fatevi un esame di coscienza e forse ditevi che sì, sono culturalmente affini a voi, ma non sono, ma non spiritualmente. Per nulla, e allora e posizionatevi politicamente se avete voglia, ma non raccontatevi balle. E da noi arriva in maniera simile, c'è cioè questa idea che appunto non c'è l'idea postmoderna, che non ci sono più gli stati, è tutto un policentrismo, una massa, un blob che ti attacca, ma vabbè, insomma, queste sono storie che comunque il potere racconta per nascondersi, ma lo fa in tanti scenari su scala mondiale.
0: Bene, credo sia la giusta conclusione. Grazie Guido. Ricordiamo il sito web nuovo fiammante del professor Preparata, guidopreparata.com. Qui trovate nella sezione, c'è una sezione inglese e una in italiano, quindi trovate tanti articoli del professor Preparata, tutti i riferimenti ai libri, interviste, insomma, è molto ricco, quindi sarà sempre più ricco, quindi prendetelo come punto di riferimento. Grazie Guido.
1: Grazie, grazie a te Domenico.
0: Grazie, ciao Guido.
1: Ciao ciao.
0: E allora, rieccoci in studio per andare in conclusione della trasmissione. Avete sentito le interviste a Paolo Cucchiarelli, Gianni Lannes e l'ultima al professor Preparata. Spero che siano state utili per un po' avere le idee più chiare, se possibile, sugli eventi storici della storia italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi. Questa storia è importantissima per capire come vanno le cose anche ai giorni d'oggi e cosa ci dobbiamo anche aspettare per il futuro. Quindi, insomma, spero che questo lavoro un po' di raccordo rispetto appunto a tutto il lavoro fatto nel 25, specialmente su questo argomento della storia repubblicana, sia stato utile oggi, mettendo assieme appunto.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
4: Ripeti?
3: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birichina.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 4 agosto. Quindi un saluto a tutti quelli che sono al mare, in montagna, al lago, in colonna, sul divano, in ufficio, in una cabina regia come noi. Insomma, un saluto a tutti, compresi quelli della notte che ascoltano la replica, quindi anche Valentina di Carmensita. Parlando di repliche, vi ricordo che questa trasmissione appunto va in replica il martedì notte, e dopo la trasmissione di Fabio Migliorini, ma potete trovare anche la registrazione sul sito di Radio Gamma 5 alla voce podcast, poi scegliete nuovo podcast, selezionate la cartella Fabio Turin e nella sottocartella 2026 potete selezionare il mese e la puntata che volete riascoltare, altrimenti suddivise in questo caso per ospite, quindi senza gli stacchetti musicali, la pubblicità e solo l'ospite diciamo intervistato, potete trovare queste interviste nel mio canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, oppure in Telegram nel canale Gabriel Arte e Comunicazione. Ecco, vi comunico con gioia che il gruppo vicentino di Radio Gamma 5 ha preso forma grazie appunto all'idea di Francesco, e martedì scorso, grazie anche a delle vostre segnalazioni, ho capito che non si riusciva a trovare quel gruppo su Telegram a causa di alcune impostazioni, quindi adesso Francesco le ha sistemate e chi vuole partecipare a questo gruppo, che ripeto è il gruppo vicentino dei radioascoltatori di Radio Gamma 5, e può servire per ampliare il concetto di comunità, per anche a livello logistico organizzarvi se c'è una conferenza qui in radio, quindi magari si fa una macchina unica per il trasporto, oppure come aveva anche suggerito lo stesso Francesco, magari in occasione dei gas che ci sono qui in radio, chi non può venire magari può delegare uno del proprio gruppo a dire ok, ti faccio una lista di cose che magari se per favore puoi acquistarle tu e dopo ti do i soldi. Quindi insomma è un modo per, ripeto, creare una piccola comunità e amplificare il concetto sia di solidarietà ma anche proprio di comunità che ha Radio Gamma 5, insomma solidificare o creare dei legami di amicizia e tante cose, insomma. Quindi per iscrivervi a questo gruppo Telegram, tutto in maiuscolo, quindi canale Telegram è virg_ o underscore, come preferite chiamarlo, 5 in numero, quindi virg__5. E prima non lo trovavate perché appunto c'erano delle impostazioni strane. Se avete comunque difficoltà durante questa trasmissione potete inviarmi un messaggio e io poi mi segno il vostro numero e lo passo a Francesco, che a sua volta vi inserirà in questo gruppo, insomma, ecco. A proposito di gruppi, abbiamo chiuso finalmente la ricerca delle varie persone che, per quanto riguarda il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, e a breve, quindi insomma nelle prossime trasmissioni, insomma, o appena si tornerà un po' tutti dalle vacanze, ve li presenterò. Adesso credo che già stasera avremo un primo incontro e quindi insomma ecco, questa è una bellissima notizia. Ci sono, intanto ringrazio tutti quelli che si sono proposti, abbiamo come detto fatto una selezione, quindi l'abbiamo fatta in base alle predisposizioni, al proprio talento, e quindi abbiamo cercato insomma delle figure che rientrassero in quello che può essere la preparazione di un libro o comunque insomma la pubblicazione, e per cui ci sono state persone anche che si sono proposte per l'idea di gruppo, non tanto per la questione editoriale, quindi per stare un po' insieme o andare a mangiare una pizza. Ecco, in questo caso diciamo ringrazio della disponibilità, però questo gruppo nasce proprio con l'intento di far partire questo settore in Radio Gamma 5 e dar la possibilità alle persone che fanno parte della radio o anche ad alcuni ospiti di poter
pubblicare delle opere che creeranno una piccola nicchia. Questi libri poi, oltre a essere associati come quello di Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, a un distributore nazionale, poi potranno essere anche venduti e distribuiti qui durante il GAS, o comunque insomma poi mano a mano vi spieghiamo. E poi è un gruppo che una volta solidificato e rafforzato nel tempo potrà insomma anche seguire anche altri progetti, insomma, ecco. Adesso io vi leggo, prima di presentarvi l'ospite della giornata, vi leggo alcuni annunci. E allora, 5 per 1000, tra l'altro sono appena stato al commercialista, quindi spero che tutti l'abbiate fatto. Allora, possibile da quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Oppure, per sempre per sostenere la radio, potete fare un versamento tramite o il conto corrente postale della radio al 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, il cui IBAN è IT20 e 08327 6242, 7 volte 0 223515. Si può portare anche un contributo direttamente alla, in sede, agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. A proposito, proprio perché sono i membri del CDA, quindi vi ricordo Tiziana, che è la nostra presidente, poi Mario, il grande Mario, poi Lilli, Paolo Girotto e anche Luca Trevisan. E ringraziamo sempre il CDA, perché nonostante sia estate, alcuni sono in ferie, e quindi insomma ci sono anche risorse di tempo e di energie insomma un po' più basse del solito, ma loro sono sempre qui sia a risolvere le varie, diciamo, situazioni, ma anche a proporre continuamente qualcosa. Quindi, come ad esempio Cinegamma 5 presenta l'Orchestra Stonata, che è vi spiego un po' la storia: l'acclamato direttore d'orchestra Tibaut scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. O fanfara, e non so dove vada l'accento. Martedì 4 agosto, quindi stasera, alle ore 21:30 in sede radio, ma si può cenare anche dalle 19:30 fino alle 21 con tutti i buonissimi prodotti che porteranno quelli dell'associazione Il Seme di Girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, e dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 si pranzerà sempre in malga con grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza anche formaggio a volontà fino a scoppiare. Euro 20. Ci saranno anche panini e taglieri, oppure se uno preferisce si può portare da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Quindi, per chi mangia la grigliata, la prenotazione è assolutamente necessario che vada fatta entro lunedì 10 agosto, quindi lunedì prossimo, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione. Quindi vi aspettiamo, è un'ottima occasione per stare insieme e al fresco.
Poi c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Si mangia, si balla di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348-857-3609. Vi ripeto, chiamare Ettore per prenotare al 348-857-3609. Per il menu basta andare sul sito della radio www.radiogamma5inumero.it. Poi, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E si cerca anche un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature Sonia al 392 52 85 066. Quindi vi ripeto, per sia un falegname con esperienza e un falegname operaio ci si può candidare chiamando Sonia al 392 52 85 066. Amici di Radio Gamma 5, grande manifestazione di protesta contro i folli, ignobili, criminali, violenti, incostituzionali nei confronti dei deboli, indifesi e fragili, famiglie, imprese e singoli, per quanto riguarda i disegni di legge 755-2018, senatore Andrea Ostellari di Padova, poi 978-2023, senatrice Erika Stefani di Trissino Vicenza, Lega, Governo Meloni, Fratelli d'Italia e in fase avanzata per l'approvazione. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale senza il filtro del giudice. Sabato 5 settembre dalle ore 10-11 a Padova al Caffè Pedrocchi in via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti. Non mancare, organizza il tutto Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, al 346-3614-469. Vi ricordiamo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi vi ricordo che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna si chiama Un'altra difesa è possibile e servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o con la carta di identità elettronica basta andare sul sito di www.difesacivilenonviolenta.org. Poi c'è un altro annuncio: cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026, quindi cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Poi sempre cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, intorno come budget ai 350-400 euro al mese. Per info Franco al 334-320-1392. Vi ricordo con le vibrazioni del sapere che si organizzano i viaggi esperienziali 2026, allora alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026 e Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167.
posti limitati, prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo anche che quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, quindi ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Sì, quindi il comune di Campodarsego è proprio il sito. Per informazioni ufficio ambiente allo 049 9299 845. Vi ricordo poi che insomma tutti gli annunci li trovate anche sul sito di ciaobei.org. Conclusi gli annunci, poi saluto anche Andrea Sceriffo. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un abbraccio, uno struccon forte anche a te. Speriamo che tu abbia l'aria condizionata in camion. E un saluto anche dal fresco Bressanone, ti ascoltiamo, hasta sempre. Grazie mille, un abbraccio a voi anche da in quel di Bressanone. E adesso vi metto uno stacchetto musicale e poi vi presento l'ospite di oggi.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Saluto Tiziana Altieri, grande Luca Carboni al concerto a Marostica. Si trae un autore che amo particolarmente. Infatti oggi tutta la scaletta musicale è dedicata a lui. E allora siamo qui, vi presento la nostra graditissima ospite, è un bel ritorno visto che c'erano state delle richieste di farla tornare, quindi insomma abbiamo accontentato queste a gran voce questo desiderio dei radioascoltatori, e vi presento Alessandra Bano, autrice del libro Oltre il velo, la mia rinascita ed esperta di numerologia. Benvenuta Alessandra.
1: Ciao Fabio, grazie a te per l'invito.
0: Grazie a te di aver accettato. E allora partiamo, per quelli che magari non hanno ascoltato la tua precedente intervista, e così raccontiamo un po' chi sei e come sei arrivata alla numerologia.
1: Sì, allora io mi chiamo Alessandra e all'inizio la numerologia non faceva assolutamente parte della mia vita, ma ho sempre avuto una predisposizione e anche proprio una passione per tutto quello che potevano essere l'oltre o tutti gli aspetti dell'oltre, quindi i miei amici, come li chiamo io, quindi angeli o comunque entità superiori, a tutto quello che potevano essere gli strumenti, soprattutto da ragazzina, quindi i tarocchi, gli esperimenti con le erbe, i cristalli, quindi insomma ho sempre avuto questa grande propensione ma anche passione. E poi dopo ad un certo punto della mia vita un po' tutto quello che mi stava succedendo non ero, diciamo così, preparata, perché i doni sono belli ma bisogna anche imparare a saperli gestire, ci vuole una maturità emotiva per poterli saper gestire bene.
0: A volte anche spaventano, no?
1: Spaventano assolutamente, perché poi dopo io ero molto come dire, vedevo tantissimo, sentivo tantissimo, avevo delle premonizioni molto forti anche sulla mia vita, e quello che vedevo giustamente non mi piaceva, perché poi dopo, quando finché le cose sono belle va tutto bene, quando cominciano ad esserci anche le cose brutte non sei preparata e non sai nemmeno come gestirle. E quindi a un certo punto ho detto basta, non voglio più sapere, non voglio più sentire, non voglio più vedere niente, e quindi ho vissuto un po' spenta. Perché poi quando rinneghi in qualche modo la tua essenza vivi spenta.
0: Sì, perché c'è questo paradosso che fa parte un po' dell'essere umano, che ha questo desiderio di sapere, no? Mm-hmm. di sapere cosa succederà domani o di prevedere gli eventi, ma allo stesso tempo ne ha paura, perché probabilmente si sente anche che non è poi in grado di dire ok, adesso che lo so cosa faccio. Quindi probabilmente questo dono va associato anche a una grande forza di interpretare e una grande forza d'animo, no?
1: Sì, anche una gran fiducia proprio nell'abbandonarsi un po' a quello che possa essere il risultato, perché poi dopo se vuoi sapere devi anche essere pronta ad accettare la risposta, non è sempre facile. E poi perché comunque arrivano sempre sotto forme di metafora, non è che ti arriva l'angelo che ti dice sai oggi
0: succede questo.
1: Se giri a destra magari prendi la multa, no, non funziona proprio così, insomma loro ce la mettono tutto, come dire, per darti delle indicazioni. A volte noi siamo troppo di corsa per vedere queste indicazioni, sì. Quindi ci troviamo un po', come dire, spiazzati. Per cui poi dopo, come scriverò appunto nel mio libro, ho una vita abbastanza impegnativa, nel senso che le prove poi comunque sono arrivate, anche se io le ho volute skippare in qualche modo. E quando poi mi sono davvero risvegliata, nel senso che io non ho fatto un vero e proprio coma, non ho, quello che io racconto è proprio un viaggio, per cui io non sono stata in coma, non ho, come dire, altre persone che magari sono state in coma, hanno visto delle cose, io ho proprio fatto un viaggio nel mentre, diciamo. Quando mi sono risvegliata in tutti i sensi. Cioè proprio c'era un'energia dentro di me, una bomba dentro di me talmente grande che non potevo più metterla in un cassetto. Se non l'avessi cominciato ad incanalarla sarei esplosa nel vero senso della parola, e poi con un messaggio ben chiaro, quindi una missione ben chiara dentro la testa, e quindi dovevo assolutamente trovare un modo per esprimermi, quindi non solo a parole ma anche a esprimere tutto quello che poteva essere la mia essenza più profonda. e lì ho scoperto la numerologia. Ho studiato vari tipi di numerologie.
0: Cos'è la numerologia? Spieghiamolo.
1: La numerologia l'ho scelta per due motivi.
0: Sì.
1: Uno, perché io sono comunque una persona molto razionale, che sembra strano, perché una persona che magari parla di angeli o di entità dice: ma scusami, non mi puoi spiegare razionalmente questa cosa? Però io paradossalmente sono una persona estremamente razionale, che deve comunque dare un senso logico alla sua vita, alle sue cose. Il numero da sempre ha avuto la capacità simbolicamente di esprimere dei concetti che magari le parole non erano in grado di esprimere, ed è sempre stato considerato un linguaggio universale. Anche tra i mercanti più antichi, prima della parola è arrivato il numero, perché mentre per i linguaggi c'erano magari delle diversità logistiche, per il numero, quando era, non so, tre monete, tu sapevi che quello era il valore della tua merce, per cui veniva considerato un linguaggio universale. Lo stesso, diciamo, quello che viene considerato il padre della numerologia, che è Pitagora, ok? E lui associava ai numeri un simbolismo. Metto per esempio il numero 4, lui lo identificava come un quadrato perché era formato da quattro angoli, quindi stabilità, forza, confine, ma gli stessi concetti matematici, che non potevano essere o i concetti filosofici o i concetti astrali, astrologici, non potevano essere sempre spiegati in modo logico, quindi veniva usato spesso la simbologia numerica, quindi non solo il numero in sé, ma tutta la simbologia che appartiene al numero, per poter dare una spiegazione logica a ciò che volevano esprimere. Le maggiori leggi, potrei nominare Pitagora, ma anche Platone stesso, o ad esempio anche Euclide, per esempio, lui ha proprio stabilito delle leggi che poi dopo vengono usate non solo in geometria, vengono usate anche per spiegare alcuni concetti filosofici o altri tipi di concetti.
0: Quindi possiamo anche dire che è sì un linguaggio, ma in questo caso, aggiungendo anche il termine, un linguaggio assoluto, perché mentre il linguaggio può essere, io parlo l'italiano,
1: interpretabile
0: oppure appunto diverso a seconda delle etnie o delle culture, in questo caso è proprio un linguaggio universale che può,
1: certo,
0: essere capito in teoria da tutti, insomma.
1: Esatto, per cui è spesso stato usato come linguaggio, come simbolismo, come caratteristica anche per spiegare ciò che non era spiegabile in qualche modo e che tutti bene o male riuscivano a comprendere e capire.
0: Ok.
1: E dal punto di vista invece energetico e spirituale, perché c'è anche questa componente,
0: certo,
1: il linguaggio che l'universo usa preferibilmente per comunicare con noi sono numeri, colori, suoni. Numeri perché spesso ci capita di vedere sempre lo stesso numero, la targa che compare, il numero di cellulare, un numero che ci segue nella nostra vita, magari tutti i più grandi eventi della nostra vita sono stati, che ne so, a maggio oppure il 20 di un certo mese. E colori, perché spesso persone che hanno apparizioni o comunque persone che dicono: a me sembra che mio papà mi è vicino, vedono il colore della piuma, il colore della farfalla, un determinato cuore che si rappresenta, quindi il colore. E i suoni, le vibrazioni, ci sono suoni guidativi, si dice che ci sia una musica dell'universo che viene,
0: sì,
1: suonata, Aristotele ne parlava, le vibrazioni in generale, c'è chi usa i bagni di gong, chi usa le campane, chi usa semplicemente la musica per, come dire, rilassarsi. Per me, ad esempio, la musica, il canto, proprio il cantare a squarciagola è curativa. Quando io sono stanca, quando voglio scaricare, quando sono disperata, per me la musica, il poter, come dire, cantare è proprio un come se facessi, che ne so, per un'altra persona un massaggio da un estetista, così, è proprio curativo. Per cui la vibrazione che genera, la stessa preghiera genera una vibrazione curativa, oppure il mantra, insomma, dipende poi naturalmente questo a seconda della religione, perché quel suono continuo è proprio una vibrazione che genera un senso di guarigione oppure distruttivo. ci sono degli studi in cui hanno visto che proprio la cadenza della parola, il suono della parola, la vibrazione messa in una certa maniera provoca delle impronte nell'acqua che poi tu congeli negative, oppure cambiano addirittura la consistenza delle cellule. È per questo che è molto importante il linguaggio positivo, oppure come dire la vibrazione positiva, ecco.
0: Ma quindi, visto che hai citato anche la preghiera, per interpretarla, cioè la numerologia possiamo definirla una scienza, quindi anche qua una scienza esatta, precisa, con degli schemi, delle dinamiche, oppure è anche oppure una pratica spirituale? Cioè, qual è la collochiamo?
1: Allora, la possiamo interpretare in ambo le due cose, nel senso che possiamo interpretare la numerologia proprio come una scienza, ok? Ma non proprio in senso accademico, più in senso simbolico, ed aiuta proprio a come disciplina ad usare un linguaggio che possa aiutare meglio le persone a conoscere se stesse, ok? E allo stesso tempo a livello spirituale come dei veri e propri codici che accompagnano la nostra vita e che hanno in sé un certo tipo di significato. Anche quando c'è una certa sincronicità negli eventi, come per esempio, come accennavo prima, quando ad esempio capita sempre un certo evento il 5 del mese, il 20 del mese, se noi ci fermiamo un attimo a guardare, vediamo che c'è un filo conduttore in questo, non è sempre una coincidenza, c'è un filo conduttore. Quel filo conduttore ti può portare magari a capire delle cose che prima non avevi capito. E chi studia la numerologia come faccio io ha la possibilità di spiegare magari delle ombre, degli effetti, dei collegamenti che noi sappiamo che ci sono, ma magari in quel momento non siamo pronti a dirli ad alta voce.
0: Ma quindi, scusa, mettiamo così, cioè nel senso che l'universo emana questo, ci parla attraverso questo linguaggio, quei numeri, i simboli. Ovviamente la maggior parte delle persone non li sa riconoscere, quindi in questo caso ad esempio tu che la studi e hai questo anche dono dentro di te, riesci a interpretarli. Questa interpretazione a chi serve? Cioè nel senso, serve a reagire a quell'evento? Serve a non ripeterlo, perché magari, come dicevi tu prima, magari sono cose che succedono con una certa ripetizione? Serve ad acquisire la consapevolezza, o anche il fatto che magari ognuno di noi in qualche modo può iniziare a capire come funzionano le cose?
1: Allora, dal mio punto di vista, a me piace moltissimo che la persona non sia dipendente del numero, ma sia attore di quel numero. Quindi mi piace moltissimo, quando stabilisco una consulenza con una persona, fargli esattamente capire il processo che c'è dietro quel numero, dietro quella data, dietro quell'evento. Perché è facile dire, non so, tu sei nato il giorno 5, oppure capita sempre di mercoledì per questo motivo, però non ti faccio capire il motivo vero. Se invece io ti faccio capire il motivo vero, e generalmente c'è sempre qualcosa, una generazione, ok, di un certo evento, di un certo blocco, di una certa cadenza, quando tu hai capito, hai preso comprensione, allora non diventi più la vittima di quell'evento, ma diventi l'artefice di quell'evento. Sei tu che cambi le regole. Poi sicuramente non è tutto in mano nostra, perché comunque ci sono dei passaggi obbligati, un po' come le verifiche di matematica, le devi fare, non puoi saltarle, puoi skipparle, puoi darti malato, ma prima o poi quella verifica arriva. Ma se una persona ti dà gli giusti strumenti per capire quella verifica di matematica, tu la
0: senza
1: affronti,
0: copiare,
1: esatto, tu l'affronti con meno ansia, l'affronti perché sai che la devi affrontare, e l'affronti con una consapevolezza che già di per sé diventa guarigione. Quindi non, si cambia proprio la, la metodica dentro la tua testa, non è più subisco gli eventi della vita, certo, perché sono sfigato, sfortunato, non valgo niente, tutte quelle cose là, ma sono artefice della mia vita. Se mi ci devo cacciare, mi ci cacciano

0: sentiamo soli, persi o semplicemente quando dobbiamo prendere una decisione. E il numero è la cosa più veloce per loro, perché consumano meno energia a farci vedere i numeri rispetto che farci vedere altro. E quando sono doppi vuol dire che quel concetto è ancora più amplificato, ok? Quindi quando è doppio, triplo, vuol dire che quel messaggio è ancora più forte. E spesso quando, siccome se capita più volte in una settimana e a momenti quando magari ti giri e dici oddio, la macchina è così, l'orologio è così, il forno è così, non può essere sempre una casualità, vuol dire che ti stanno proprio comunicando qualcosa. L'11 ad esempio è molto legato all'individualità, alla forza, e quindi spesso quando ti fanno vedere 11 vuol dire ti sono vicino nelle prove che magari stai affrontando. La prova difficile non è sempre qualcosa di catastrofico, a volte è semplicemente anche sentirsi un po' persi, quindi in quel momento ti senti talmente tanto col peso sulle spalle che dici madonna, oggi proprio non ho voglia neanche di alzarmi. Ti fanno capire che tu hai la forza dentro di te per poter reagire, per poter sapere, per poter vedere.
1: Io credo che, insomma, questa è una mia piccola interpretazione, che il nocciolo della questione sia quello di capire, al di là poi di avere il talento come puoi averlo tu, il dono, la conoscenza, lo studio e via dicendo, di magari appunto interpretare o anche nel tuo caso anche aiutare gli altri a capire, che però sia proprio il senso di tutto è quello di capire, essere consapevoli che non siamo soli, no?
0: Certo.
1: In un certo senso dire ok, so che c'è tutto un mondo
0: che
1: invisibile, che non riusciamo a vedere, di cui dobbiamo avere però fede che ci sia e che sono attorno a noi, insomma, ecco, che insomma ovviamente nella concezione che ci sono forze di ostacolo e forze di luce, quindi insomma sono tutti e due gli schieramenti, però credo che noi dobbiamo affidarci alla luce, ovviamente, in questo caso, no? Ecco.
0: Oppure una cosa importante, perché molto spesso le persone pensano che affidarsi alla luce vuol dire essere perfetti, ma non esiste la luce senza il buio. Quindi noi non potremmo mai essere completamente luce o affidarci completamente alla luce. Questo non vuol dire che dobbiamo andare a fare del male a qualcuno, vuol dire che dobbiamo imparare anche ad accettare le nostre ombre, perché accettare le nostre ombre e capirle e saperle gestire diventa una forza. Allora lì si è pienamente nella luce. Sembra un concetto banale, ma è un concetto molto importante, perché non esiste mai completamente luce. Tu vedi la luce solo se c'è un'ombra che ti permette di vedere la luce.
1: Certo.
0: Quindi essere nella luce, lavorare per la luce o altro, non vuol dire essere perfetti, vuol dire comprendere anche le tue ombre.
1: Certo.
0: E farle diventare un gran potere, perché quando tu comprendi le tue ferite, comprendi le tue difficoltà e in qualche modo accetti che ci siano, perché sono parte di te, si trasformano in luce anche quelle, diventano una forza, perché tu sai controllarla. Una dipendenza, un difetto, un tuo neo, un qualcosa che comunque ti disturba, una ferita magari che hai coi genitori, fratelli, sorelle, il datore di lavoro, perché poi dopo l'universo ci presenta sempre la parte di specchio peggiore di noi, ok? Quelle ombre,
1: soprattutto in questo periodo.
0: Quelle ombre, se tu le capisci, le comprendi, le accetti, non ti fanno più, come dire, non ti fanno più cadere, perché tu hai capito il perché arriva quel difetto, quella persona, quell'ostacolo, hai capito perfettamente, quindi ci ridi sopra e vai avanti, come dire.
1: Allora, ti apro una piccola domanda, cioè una piccola parentesi per farti una domanda, ma normalmente appunto i saggi, come puoi essere tu, ci dicono che quando incontriamo una persona che ci mette i bastoni tra le ruote, lo fa per il nostro bene, no? In
0: sì,
1: un certo senso, ok? Ma sono tutti dei portatori di beneficio questi personaggi, oppure a volte sono proprio pirla e insomma, non vorrei usare termini che non mi appartengono, ma insomma, ok.
0: Esatto. Noi siamo come una calamita. Quindi attiriamo il nostro il

0: simile attira il simile, ok? Okay. Sempre tornando,
1: c'è un pirla dentro ognuno di noi.
0: C'è un pirla dentro ognuno di noi, quindi quando noi ne c'è una cadenza continua, vuol dire che c'è qualcosa da risolvere. Poi la nostra vita è un continuo incontrare, un po' come i fili che si intrecciano, e ogni scelta che facciamo, ogni azione che facciamo sposta un po' la nostra strada. Quindi se in un determinato periodo è un continuo, vuol dire che dobbiamo capire qualcosa. Se comunque le cose stanno andando molto bene e ogni tanto arriva quello lì che ti ricorda, guarda che però ci puoi ricadere, allora è solo un promemoria. Poi dopo, come dire, non si può sempre dare una spiegazione logica, spirituale, esoterica a tutto.
1: Quindi
0: ciò che succede,
1: meglio
0: però
1: tirarci...
0: se c'è una cadenza vuol dire che è qualcosa che dobbiamo lavorare, che ancora non abbiamo lavorato bene dentro di noi.
1: Ok, quindi ogni tanto va tirato uno schiaffo a noi stessi, anche per non far violenza sugli altri.
0: Bisogna che cerchiamo
1: il fare, pirla che c'è in noi,
0: e soprattutto dobbiamo chiederci che cosa davvero ci dà fastidio di quel pirla, perché a volte noi diciamo è stato maleducato, si è comportato male, ha fatto questo, ha fatto quello, ma ok, ma l'ha fatto davvero direttamente a noi o semplicemente il suo modo di fare ci infastidisce? E se il suo modo non è diretto veramente a noi, perché ci infastidisce così tanto? Perché quel modo di vestire, quel modo di essere, ci dà tanto fastidio. Basta che guardi anche nei social, c'è uno scaricare di, come dire, di violenza gratuita, anche se nessuno ti ha chiesto di fare un commento sotto quel, come dire, quel post o quella o quell'altra.
1: Guarda,
0: cosa.
1: E ti dirò, meravigliosa Alessandra dal 065 finale è arrivato, ma ti dirò anche di più, che io lo trovo affascinante come dinamica, perché anche uno abituato magari anche come me a fare un certo lavoro su se stesso, e insomma mi ritengo una persona comunque a un certo livello di percorso, eppure ogni tanto, proprio perché mi autoanalizzo, noto che, come hai detto tu, anche semplicemente nel mondo dei social, scorrendo un post mi fisso, mi fermo e gli dico: ma guarda questo, che
0: ma chi glielo fa fare? Ma perché tutta sprecare tutta questa energia a insultare che non ti ha chiesto niente nessuno?
1: Sì, oppure io sento che provo del fastidio nei confronti di uno perché non, per mille motivi, e trovo affascinante che effettivamente ci si fermi, perché nessuno si ferma oggi a ragionare su certe cose, e di dire effettivamente: ma perché continuo anche, tra l'altro,
0: andare in cerca
1: e godere anche del suo comportamento magari malato, e che io lo insulto dentro di me, e quindi qua effettivamente poi ci dà modo di lavorare, insomma, ecco.
0: Certo, però ecco, è un lavoro continuo, costante, non è una cosa che uno fa e finisce lì, è un lavoro, perché la nostra vita è una costante misura. Quindi andiamo sempre un po' così, un po' colà.
1: Certo.
0: E quando ci sembra che sia tutto a posto, arriva sempre qualche cosa. E mi piace molto perché la mia maestra dice: non vi lamentate quando il karma vi mette a dura prova, perché vi sta facendo una grazia, perché, come dire, lavorate in anticipo per le cose che verranno in futuro.
1: Tu hai una maestra di numerologia.
0: Numerologia russa, sì.
1: Ecco, ma infatti ti chiedo, cos'è la matrice del destino?
0: Allora, la matrice del destino è un metodo russo che unisce varie discipline, tra la geometria sacra, perché si costruisce proprio un grafico, è come una stella, è un rombo con un quadrato, e la numerologia classica, quindi i numeri, ok? E ho scelto questo tipo di metodo perché mi dà una, come dire, una mappa chiara di ciò che devo cercare nella persona. Quindi non mi dice solo la data di nascita, il mese di nascita, la vita passata o quello che possa essere, mi dà proprio una mappa chiara di dov'è davvero la ferita che devo andare a cercare per quella persona, perché generalmente le persone che arrivano da me arrivano sempre da me perché hanno o problemi con i soldi o problemi con l'amore, che sono le due problemi maggiori. E quei problemi lì arrivano sempre da mamma e papà. di solito papà è quello che è più legato a tutto il nostro, come dire, sviluppo e, come dire, espressione verso l'esterno, quindi lavoro, successo e come dire, gestione proprio del denaro. Mamma invece più emotiva, quindi più interna, quindi tutto quello che è legato alle relazioni, che non sono relazioni solo amorose, ma relazioni anche a livello di amicizia, ma anche relazioni con i nostri colleghi di lavoro o relazioni con le cose. Quindi se papà è il denaro in sé, proprio il guadagnare, mamma è come io spendo quel denaro, cioè quanto mi sento in colpa o come lo uso quel denaro. Quindi naturalmente mamma e papà non intesi, parlando sempre di simbolismi, come i nostri genitori che comunque incarnano qualcosa, ma intesi come archetipi, quindi la loro energia, quindi ciò che hanno loro stessi magari accumulato nelle varie generazioni e che noi non sappiamo bene subito capire, comprendere, ok? Per cui c'è un lavoro da andare dietro. La matrice del destino mi dà proprio la possibilità di vedere perché siamo nati, perché siamo arrivati in questa famiglia, che tipo già di karma abbiamo da questa famiglia, cosa si ripete a nonni, nonna, bisnonno, papà, cioè che cosa ci portiamo in qualche modo. Oppure spesso, per esempio, le vite passate, io non posso esattamente sapere qual era la vita passata, tranne quando utilizzo altri strumenti come le regressioni, oppure a volte mi arrivano proprio istantaneamente delle canalizzazioni, allora lì capisco esattamente, ma perché magari in quel momento la persona ha bisogno di sapere quel messaggio lì.
1: Anche perché, anche qua un attimo per stemperare l'argomento, dico, cioè, che è come sempre andare al ristorante, prima o poi qualcuno mangia, consuma, alla fine qualcuno lo deve pagare il conto, certo. Perché se tutti continuano a tenere il portafoglio in tasca, a uscire senza pagare, certo, qualcuno deve rimanere lì o a lavare i piatti o a saldare tutto, insomma.
0: Assolutamente, ecco.
1: Quindi
0: sì.
1: A volte siamo anche noi che dobbiamo assumerci questa responsabilità, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: E si trasforma sempre in sensazione, paure, che magari tu proprio da fin da piccolo hai quella paura e non capisci il motivo di quella paura. È qualcosa di molto sottile, di qualcosa che uno ha dentro. Magari uno è stato impiccato in una vita passata e ha sempre questa sensazione di attacchi di panico, oppure magari uno ha il terrore dell'acqua e non sa nemmeno il perché. Per cui ci sono delle cose che rimangono nella nostra memoria genealogica, ok? E questo naturalmente non è l'unico metodo. Non ho la presunzione di dire che li possiamo salvare tutti, come
1: no,
0: si
1: certo.
0: Dice. Ognuno naturalmente deve fare dei percorsi. Quando io mi accorgo che la persona ha bisogno di un percorso medico, sono io la prima a dire: guarda, non sono la persona per te, hai bisogno di rivolgerti ad uno specialista per questo motivo, per questo motivo, per questo motivo. Ma quando una persona ha scandagliato già tutto e si rende conto che è qualcosa di profondo e di inspiegabile, a volte metodi alternativi, e ognuno deve cercare il suo, e naturalmente non affidarsi ai ciarlatani, ok?
1: Certo.
0: Spendere di più non vuol dire ottenere di più. L'onestà di una persona la vedi subito da come si presenta, non ti regala mari e monti e non ti fa promesse che non può mantenere.
1: No, infatti. Ti blocco un secondo, perché manca proprio un minuto scarso alla pubblicità, e volevo rassicurare i radioascoltatori che tutta la prossima ora Alessandra sarà qua con noi, e tra l'altro, visto che l'altra volta erano arrivate tantissime richieste, poi avremo modo anche di dare spazio un po' all'interazione con i radioascoltatori, quindi se volete mandare, poi lo diremo, la vostra data di nascita, insomma, ci sarà anche questo momento qui.
0: Oggi ci divertiamo,
1: insomma, quindi mi raccomando, potete inviare un messaggio o delle domande, se avete bisogno di fare delle domande, e lo potete inviare sia come messaggio normale oppure come WhatsApp al numero 334 7102 672, ripeto, al 334 7102, in maniera tale che, insomma, poi nella seconda ora possiamo dedicarci alle vostre richieste. Ti chiedo proprio velocissimamente, perché sono 20 secondi, la matrice del destino è proprio di origine russa, perché è nata lì come disciplina?
0: Sì, l'ideatrice, che è Natalia Ladini, è russa.
1: Ok, benissimo, allora vi aspettiamo dopo la pubblicità e restate sintonizzati. A dopo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000.
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 2 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 01 59 80 90 2 88.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi, sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, ma andiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, vespetemo. E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
2: E te!

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Ripeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Rieccoci tornati in diretta e dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Siamo insieme ad Alessandra Bano, autrice del libro Oltre il velo, la mia rinascita, e anche esperta di numerologia del metodo Matrice del Destino, che è un metodo russo. E è arrivata, immaginavo, una valanga di messaggi e ovviamente non riusciremo probabilmente a accoglierli tutti. Comunque, intanto, proprio per questo chiedo a Alessandra una cosa. E adesso vedi, scatena sempre questo interesse la data di nascita, la numerologia in generale, ma cos'è che può scoprire effettivamente una persona attraverso la numerologia?
1: Allora, una persona principalmente quando si affida a uno strumento come la numerologia può assolutamente capire intanto il perché è arrivato qui. Il metodo della matrice del destino si differenzia da altri metodi di numerologia proprio perché va a capire lo scopo della nostra reincarnazione. Poi uno è libero di non crederci senza problemi. Quindi il motivo principale, il nostro scopo della vita, sono più di uno, però sono scopi principali, sono un po' come le tappe di una staffetta che dobbiamo passare. E i talenti, a volte abbiamo talenti innati dentro di noi che non vengono fuori perché sono bloccati magari dalla poca autostima o da altro. E sono talenti non solo a livello di cose da fare, a volte abbiamo proprio delle capacità, cioè delle qualità che, se vengono fuori, possono migliorarci la vita, anche la nostra espressione verso l'esterno. E gli schemi che si ripetono, quando io dico la maggior parte delle persone si rivolgono a me o per il lavoro o per il denaro o per le relazioni, insomma, sono spesso blocchi proprio che arrivano da qualcosa di più
0: pregresso,
1: che può essere anche semplicemente la maestra di scuola che ti ha svalutato, umiliato o, come dire, non fatto sentire al sicuro in un determinato momento, e tu non ci pensi più. Non è che ci pensi che potrebbe essere quello, ecco. A lo scoprire appunto quanto impatta la genealogia sulla tua vita, quanto impatta una tua precedente vita passata, quanto impattano le tue paure su te stesso, quanto esprimi il tuo potere personale. Anche questo è molto importante. L'energia centrale, il nostro potere personale, è l'energia che ci ha accompagnato da quando siamo stati concepiti. Quindi l'energia più antica, quella proprio più forte, ma è dentro di noi, è collegato col chakra del plesso solare ed è proprio il nostro potere personale. Se noi all'esterno, come giorno di nascita, siamo una cosa e dentro casa siamo una cosa completamente opposta, continuiamo a lottare con due maschere che nessuna delle due ci appartiene. Arriviamo ad un punto in cui crolliamo perché non ci sentiamo più al nostro posto. È di solito la crisi, la famosa crisi dei 40 anni, anche nella matrice del destino, ha un impatto importante, insomma, perché sei a metà del tuo, diciamo, ciclo di vita. Fai un po', come dire, il sunto, un po', come dire, i calcoli.
0: Certo.
1: Sono stato bravo? Ne ho passate tutte queste verifiche? O forse c'è da correggere il tiro, insomma, ecco.
0: Allora, ti inizio a leggere qualche messaggio.
1: Bene.
0: Poi vedi tu quello che magari ti colpisce, anche per poter dare delle informazioni interessanti. Ricordo comunque che Alessandra riceve, può ricevere, insomma, ecco, per questi percorsi da fare assieme. Allora, il Franco scrive: buongiorno e complimenti ad Alessandra. Sono Franco, nato il 22/11/62. Uh-huh. Io te li leggo, dopo tu decidi su quale soffermarti, perché veramente ne sono arrivati tanti e poi intervalleremo anche con i tuoi progetti, così. Allora, poi Roberta da Treviso: bravissima Alessandra, la cultura russa è sempre stata avanti nella cura e nella conoscenza. Sì Roberta, concordo, perché durante lo stacchetto musicale abbiamo parlato proprio di questo, io e Alessandra, su quanto sia stata appunto anche culla da questo punto di vista di conoscenze importanti. Data di nascita è il 14/09/1953. E poi abbiamo Silvia da Verona. Ciao, la mia data di nascita è il 15/9/61. Chiedo se possibile qualche notizia a riguardo e se riuscirò a levarmi tutte le disavventure in cui sto cadendo dall'inizio di quest'anno.
1: Per questo è un po' più complicato, nel senso che le disavventure di solito arrivano tutte accumulate per un motivo. Quindi vuol dire che in qualche modo tu hai, è un po' come la macchina quando fa sempre lo stesso rumore e tu dici ma la porto dal meccanico domani, la porto dal meccanico dopodomani, e poi all'improvviso ti si rompe la cinghia, poi ti si rompe il radiatore e dici ma porca miseria. Ecco, quando ci sono disavventure che si uniscono tutte insieme è perché in qualche modo hai sottovalutato i segnali che sono arrivati prima. Per capire questi segnali c'è un po' più di, ci vorrebbe un po' più di tempo, però la tua data è interessante, dopo ti dico perché.
0: Poi abbiamo Giulia, buon pomeriggio a tutti e due, vorrei sapere gentilmente il perché mi appaiono costantemente i numeri 24 e 42, cioè la loro spiegazione, grazie.
1: Okay.
0: Giulia.
1: Giulia, vero?
0: Sì, questa è
1: perfetto.
0: Giulia. Poi Luisa, ciao carissimi, posso chiedere ad Alessandra che sensazioni le pervengono dalla mia data di nascita che è il 23/02/1966, Luisa. E, beh, io te li leggo dopo.
1: Ci fermiamo un attimo qui. Okay. Cosa dici?
0: Sì, sì, sì.
1: Così almeno intanto sistemiamo i primi tre. Allora, Franco, se non sbaglio, che è nato il 22. Mm-hmm. Allora, per tutti e tre il giorno di nascita rappresenta ciò che noi esprimiamo all'esterno, quindi come ci vedono gli altri, ok? Come ci vedono gli altri non deve essere troppo distante da come siamo noi stessi a livello, diciamo, di casa, intimo, con, diciamo, gli amici, quelli buoni, con nostra moglie, con nostro figlio, perché altrimenti ci distacchiamo troppo, ok? E Franco, come 22, il 22 è un'energia molto particolare, perché anche nei tarocchi si distacca da tutte le altre energie, ok? Viene considerata l'energia, come dire, che fa ponte tra le energie spirituali e le energie materiali, che sono quelle che ripartono dall'1 al 7. E fa da ponte perché è il matto, è colui che fa questo viaggio, è proprio il viaggio iniziatico del matto che parte solo con i suoi strumenti e rimane sempre un po' sospeso fra cielo e terra. Quindi cosa è importante per il 22? Capire il vero senso della libertà. Libertà non intesa solo faccio quello che voglio, ma mi libero da tutti gli schemi che mi imprigionano in un certo senso in determinate cose. Quindi probabilmente Franco sarà sempre messo alla prova con queste cose che un po' lo imprigionano. Devi essere bravo figlio, devi essere bravo marito, devi essere bravo padre di famiglia, il bravo al lavoro. E poi magari l'unica volta che si fa una barzelletta, una risata, che si beve un bicchiere di vino fuori pasto, che magari si fuma una sigaretta di nascosto, prendo Franco ad esempio, ma naturalmente sì, parlo di tutti i 22, vengono penalizzati. Ecco, peccato capitale, ti sei concesso il dolcetto del fine pasto. La vera libertà non è fare le cose di nascosto, fare le cose per dispetto, fare le cose per ripicca o perché dobbiamo dimostrare qualcosa a qualcuno, ma la vera libertà è ciò che troviamo dentro di noi, quindi qualcosa che non ci limita, ok? Quindi se a tutti i Franco nati il 22 sentono la necessità di cambiare qualcosa nella loro vita, anche se questo non piace agli altri, forse è ora che lo facciano. Ok, senza grosse rivoluzioni, cioè nel senso non vuol dire stravolgere completamente la propria vita, vuol dire trovare il giusto mezzo. Mentre il 14 della ragazza che aveva scritto, della signora che aveva scritto dopo,
0: sì,
1: il 14,
0: Roberta da Treviso.
1: Roberta, il 14 è un'energia che è molto legata a tutto quello che è arte. Il 14 ha una grandissima capacità guaritiva a livello di voce. Quindi chi ha dei 14 nella propria data di nascita, nella propria matrice del destino, è proprio molto molto legato a tutto quello che è guarigione attraverso la voce. È tantissimo legato all'acqua il 14, perché è la temperanza, quindi ha questa, usa il dialogo per poter, come dire, spianare gli ostacoli. Quindi a che cosa sarà messa alla prova il 14? Nelle discussioni si troverà sempre a dover fare da giusto equilibrio, diciamo, in tutte quelle discussioni problematiche che ci sono nella sua vita. Lei ha la capacità di guarire con la parola, ma non deve anche annullarsi. E poi si ricaricano tantissimo vicino a tutto quello che è acqua, quindi laghi, fiumi, e amano moltissimo tutto quello che è arte. Quindi l'arte in ogni forma.
0: Non a caso lei ha fatto l'osservazione della cultura russa, è
1: esatto,
0: stata proprio
1: tutto
0: lei.
1: Tutto quello che è arte, e quindi in qualsiasi forma, che può essere musica, ma anche proprio la mostra di arte, ma anche l'arte della natura, quindi potrebbe essere semplicemente che va in un bosco, vede, non so, l'architettura delle rocce di una montagna, e lei proprio si sente, come dire, appagata di questo. Sono molto sensibili.
0: Ti chiedo però una cosa che mi ha incuriosito. Tu dici, ok, ha il potere della parola, ok, ma ha sempre questa dualità, questo significato del numero, cioè lei può aiutare o guarire con la parola, così come può anche distruggere con la parola.
1: Sì, ogni numero ha la sua luce, come parlavamo prima, e la sua ombra. Quindi ogni numero ha la sua luce, ed è questo come potere guaritivo. Il 14 come potere, come diciamo ombra principale, perché poi ce ne sono tantissimi aspetti. E poi bisogna sempre vederli con gli altri numeri.
0: Certo.
1: Però, come dire, la caratteristica negativa maggiore del 22 è l'irresponsabilità, cioè diventano talmente tanto irresponsabili e ribelli da creare anche del male a se stessi. Sono proprio quelli che poi vanno a finire in mezzo alla strada perché non vogliono, come dire, sottostare a nulla. Il negativo maggiore del 14 è che diventano molto molto ribelli, e spesso cadono nelle dipendenze, che non sono solo dipendenze di sostanze, ma anche dipendenze emotive. Quindi il 14, quando non riesce a come dire, ad essere capita nella sua emotività più profonda, cade nelle dipendenze, quindi uomini sbagliati, casi umani, salvo tutto io, padri che magari li piegano, oppure datore di lavoro che li tratta male, insomma,
0: guarda,
1: si fanno male da soli.
0: Ho appena fatto un collegamento con una persona che conosco.
1: Che dici, ti vengono i brividi.
0: Azzeccatissimo, sì, sì, ho dato anche una spiegazione a tutto quello che ho vissuto con questa persona. Okay.
1: Bene. Poi c'era questo 15-9 che era molto interessante, perché... perché, che era sempre una delle primissime date,
0: sì, e... Silvia da Verona.
1: Ok, il 15 è il diavolo,
0: sì,
1: quindi è molto, come dire, loquace, brava, brava, come dire, con i soldi, brava, come dire, con l'intuito. Sono molto sottili, nel senso che spesso hanno la lingua tagli e cucci, perché loro vedono al di là delle righe, loro vedono i guai, fiutano proprio gli affari e i guai, a come lo squalo con la gocciolina di sangue nell'oceano. Ma il 9 invece, che è il suo mese di nascita, è un mese estremamente riflessivo, è il saggio. Quindi tu metti il diavolo e come dire, e l'acqua santa, cioè il saggio insieme.
0: Certo.
1: Lei ha una continua lotta dentro di sé fra queste energie che si chiamano antipode, quindi due energie opposte. Quindi avrà questo continuo, da una parte la spinta del diavolo che gli dice no, devi usare, devi fare, tu puoi, ma che cavolo è quello che ti parla così? Dall'altra parte il saggio, che invece ama il silenzio, ama la solitudine, ama studiare, ama, come dire, anche che sia tutto a posto, perfettino, perché il saggio va proprio a scavare dentro,
0: certo,
1: tutto quanto. Quindi ha questa continua, come dire, rivoluzione dentro di sé. Deve trovare il giusto equilibrio, ma nel vero senso della parola, un grande equilibrio. Quindi ecco, ho segnato questa data perché mi faceva ridere, perché ho detto porca miseria, due posizioni principali che governano un po' questa lotta continua, insomma, ecco. Quindi non ti preoccupare, ecco Silvia, se ti senti sempre in questa lotta continua, perché è normale per te, ecco. Mentre Giulia, che aveva queste due date,
0: Giulia,
1: a specchio, perché sono 24 e 42, quindi sono palindrome, no, sono a specchio, una da una parte e una dall'altra, ma fanno entrambe base 6, 4, 2, 2, 4, sono 6. L'amore, Giulia, le scelte, cosa devi scegliere nella tua vita, o cosa sei sempre stata davanti a scegliere. Hai sempre dovuto scegliere fra comprarti un paio di scarpe, magari pagare la bolletta, oppure hai dovuto scegliere fra due grandi amori, hai dovuto scegliere fra due grandi lavori. Cosa devi scegliere ancora nella tua vita, Giulia? Ricordati che devi scegliere ciò che ti rende felice, non quello che fanno felice gli altri, perché amore, in questo caso sei, è l'amore per se stessi. Quindi la grande cura verso se stessi, non tanto come amore di relazione. Probabilmente Giulia ha una bassa autostima di sé, cioè tende a giustificare sempre gli errori degli altri e non essere molto invece severa con se stessa. Gli angeli in questo caso ti stanno dicendo: prenditi più cura di te, meno scelte per gli altri, più amore per te stessa, ma proprio quell'amore che parte fin da quando sei piccolina.
0: Allora, di messaggi ne sono arrivati tanti, poi cercheremo comunque di leggere tutti quelli che possiamo. Due cose vorrei specificare. Allora, la prima, perché mentre scorrevo i messaggi, più di qualcuno ha chiesto come riuscire a contattarti, quindi come certo. Possiamo dare dei tuoi contatti, una mail, qualcosa?
1: Certo, allora io ho una pagina Instagram che si chiama La Stella del Mattino Matrix, e lì possono scrivermi in direct, ok? E ho il mio numero di cellulare, che è il 340 11 96 174. Oppure sono in Facebook come Bano Alessandra, ma ecco, la mia pagina personale, diciamo, di Facebook è per le mie cose personali, certo. Non parlo di numerologia lì. L'unica cosa che ci tengo a precisare è che non faccio tarocchi, perché l'altra volta spesso mi hanno chiamato più per tarocchi. Io non faccio divinazione, non faccio tarocchi, non prevedo il futuro. Perché la numerologia non è prevedere il futuro, non è fare quello che invece fanno le taroleghe, con tutto il rispetto che ho io delle taroleghe, ecco, ma semplicemente perché mi dispiace anche far perdere tempo alle persone. Non faccio cose gratis, ma non perché molte persone mi dicono: hai un dono, lo devi mettere a disposizione degli altri. Vero? Verissimo, ma io mi metto a disposizione degli altri, ma ci sono delle leggi universali che prevedono un equilibrio. L'equilibrio sta anche nel fatto che tu non dia sempre senza ricevere nulla in cambio. Ricevere nulla in cambio non vuol dire che una persona mi deve coprire di oro, vuol dire che ci deve essere il giusto scambio energetico fra la persona e l'altra persona, ma questo in tutti i campi della vita. Le persone che hanno problemi economici devono ragionare sul fatto di quanto danno e quanto ricevono, ma non perché uno deve dare e ricevere per forza la stessa moneta, ma perché tutto deve essere in equilibrio, perché tutti i buchi, diciamo, che facciamo con le nostre azioni sono buchi che, come dicevi tu, prima o poi il conto qualcuno lo deve pagare.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Quindi non faccio queste due cose, e la mia consulenza, i miei percorsi non si strutturano solo leggo la data di nascita, esatto. Ma c'è un lavoro dietro che una persona, se vuole, può fare. Quindi una persona può rivolgersi a me per pura curiosità di una consulenza sulla propria data di nascita, ma quello che punto io sulle persone è che abbiano lo strumento per non essere dipendenti da una qualsiasi operatrice olistica e poter davvero cambiare la loro vita. Che possa essere nella cosa piccola, cioè vivere in modo più sereno, oppure la cosa più grande, che può essere magari un buon rapporto con il partner, un buon rapporto con i figli, perché la matrice del destino si fa anche nelle coppie, si fa nei bambini, si fa a livello karmico. Ci sono vari aspetti, sempre dipende da quello che uno cerca. Però ecco, ci tengo davvero a specificare queste tre cose, perché mi piace lavorare con le persone. Mi piace portare la mia esperienza e mi piace che le persone abbiano la possibilità davvero di dire: ok, ora mi tiro sulle maniche e magari lavoro semplicemente sulla mia bassa autostima, oppure lavoro semplicemente su un talento che devo evidenziare, o lavoro magari su un blocco che ho, perché magari ho 20 anni e trovo sempre i soliti casi umani e non riesco, come dire, a svincolarmi, certo, da questi casi umani, o banalmente su paure che non so appunto da dove bene derivino. Ecco, ci tengo davvero a questa cosa
0: qui. No, hai fatto bene a sottolinearlo, e sottolineo anch'io una cosa che ci tengo a precisare. E allora, innanzitutto, quello che stiamo facendo adesso, e che comunque per rassicurare tutti quelli che stanno continuando a scrivere, perché sicuramente non avremo il tempo di leggere tutti, è quello che Alessandra comunque, in base ai suoi impegni, tornerà a trovarci più avanti. E però quello che è importante che tutti capiscano è il fatto che abbiamo inserito questo aspetto della data di nascita, come l'altra volta, perché abbiamo visto che era una cosa che faceva piacere, all'interno di un percorso raccontato di crescita personale e di un dono che viene messo a disposizione agli altri da parte di Alessandra. Quindi ovviamente non si riduce tutto a, perché sarebbe banale ridurlo a questo, non è la data di nascita e in tre parole ha spiegato l'esistenza di un individuo. Quello che lei fa a livello personale, a livello privato, è, come ha detto anche lei prima spiegandolo bene, che se una persona, diciamo, ha un qualcosa di irrisolto attraverso la numerologia e tutti gli studi che ha fatto Alessandra, le conoscenze che ha e il dono che ha, c'è tutto un percorso da fare con questa persona in maniera tale da poterle dare delle opportunità di crescita, delle informazioni in più per poter superare certi blocchi, oppure anche per guarire determinate ferite che possono essere legate al presente o addirittura a un passato. Quindi c'è tutto un mondo dietro. E poi, siccome lei l'ha specificato, ma io aggiungo anche che sotto l'aspetto economico vi assicuro che è una persona molto generosa e che questo dono l'ha sempre messo anche a disposizione di tante persone. Però è giusto che voi capiate questo concetto del fatto che un conto è un momento di così di anche di leggerezza che possiamo aver dato donato in questo momento, però è un suo lavoro anche, quindi è una sua attività, è un suo una sua giusta consapevolezza, quello, e dovrebbero farlo tutti, quello di poter dare un valore alle proprie cose, una sorta di baratto a livello umano, a livello energetico, perché non è sempre una questione di deve essere giusto o pari quello che io ti do e quello che ricevo. Però, come ha detto lei, mi ha fatto capire anche tante cose del mio percorso, tante volte, diciamo, essere troppo generosi così in maniera, anche abusando della propria generosità, alla fine siamo noi, ripeto, quelli che poi possono essere penalizzati. Ho detto solo questo per chiarire, poi riprenderemo con delle date, però ci tenevo, perché gliel'ho chiesto io, di poterne parlare, che nel percorso di crescita che lei ha avuto e nella consapevolezza di come utilizzare il proprio dono, le proprie risorse, oltre a queste consulenze, questi percorsi che lei fa individualmente, è anche quello di aver dato il via a un'associazione.
1: Sì, allora, avevo accennato l'altra volta del mio sogno con i proventi del libro, quello di aprire appunto una APS che potesse occuparsi di progetti ben definiti. Allora, l'APS sta prendendo forma, nel senso che ho scritto lo statuto e sto facendo tutti i passi necessari, perché purtroppo, o per fortuna, insomma, le regole del terzo settore sono cambiate, quindi bisogna fare dei passi ben calibrati, sì, in maniera tale da stare tutto in regola e poter avere l'acronimo APS, che prima invece si poteva avere senza problemi. Quindi c'è un lavoro dietro, insomma, di struttura dello statuto ben importante, perché basta una virgola sbagliata e ti bocciano, come dire, al RUNS tutto quanto. L'associazione che nascerà si chiamerà Oltrevoce. Non ho scelto questo nome a caso, perché il mio obiettivo è quello di raccogliere dei fondi, ok, attraverso le vendite del libro, attraverso quello che faccio, attraverso gli eventi che poi olistici che magari faccio durante l'anno, oppure semplicemente donazioni liberali che uno potrà fare, tra cui il famoso 5 per 1000 che spero un giorno di poter avere codice fiscale, andranno a finanziare delle borse di studio per donne over 30, in modo tale da dare voce a quel talento che magari è rimasto nascosto per mille motivi, ok? Che può essere il banale corso di inglese che magari uno non ha potuto fare, oppure il diploma, come ho preso io in età più grande, o magari semplicemente un percorso universitario o di altro tipo per poter avere magari una solidità anche a livello lavorativo o pensionistica maggiore. E soprattutto, e questo è ancora di più ci tengo, fare dei percorsi all'interno delle scuole dove andrò a parlare con i ragazzi di stereotipi, ma non solo intesi come stereotipi, quelle bianco, quelle nero, quelle grasso, quelle alto, quelle stereotipi di vario tipo. Perché molte volte io che ho fatto la scuola serale e c'erano ragazzi con me che avevano 20 anni, che avevano lasciato la scuola e poi sono tornati alla serale perché non andavano più da nessuna parte, sono spesso bloccati perché non c'è nessuno che gli fa capire che hanno un tesoro enorme dentro di loro, un diamante enorme. Questa non è colpa dei genitori, non accuso nessuno, sono mamma anch'io e so quanto è difficile ogni giorno. Ma a volte mettersi a confronto con altri e sentirsi dire qualcosa da colui che è un estraneo, quindi non ha nessun motivo di giudicarti, genera quella scintilla che poi gli fa credere che davvero possono fare qualcosa, che non sono delle nullità, perché spesso o perché vengono bocciati o perché lasciano la scuola o perché falliscono nel mondo del lavoro, a volte non sono preparati emotivamente ad certo. affrontare la scuola, affrontare il mondo del lavoro, affrontare l'università. Però come dire, se trovano il modo giusto, capiscono che anche loro possono fare qualcosa e che non è sbagliato aver perso un anno, aver cominciato l'università a 25 anni, non è sbagliato. Certo. Tu sei così, sei speciale esattamente per ciò che sei, quindi è giusto che tu faccia quel percorso lì. Non è importante, non sei in ritardo. Io sento spesso, sono troppo in ritardo. 15 giorni fa è arrivato un ragazzo. È già in mezzo alla strada, ha solo 22 anni, è italiano, ci tengo a precisarlo, ok? E continuava a dirmi: mi sono bruciato, presumo che abbia avuto problemi di dipendenze. E io gli ho detto: guarda, oggi ti faccio il documento, però io voglio che tu ritorni e mi venga a dire che hai trovato un lavoro, ma ho solo la terza media, bene? Ma ce l'hai un cervello? Sì, perfetto. Allora ti tiri sulle maniche e mi fai il favore, ho detto, di fare qualcosa nella tua vita. Guarda che io ti aspetto e voglio che tu mi venga a dire che hai fatto qualcosa di più che mi sono bruciato. Lui ha sgranato gli occhi, è scoppiato a piangere e mi ha detto, glielo giuro signora, io un giorno verrò qua e le dirò che ho trovato un lavoro. Bene, puoi fare il cameriere e andare a studiare la sera, perché con la terza media non vai da nessuna parte. Ci sono i percorsi per i ragazzi più adulti, ma io ti aspetto qui. Io non lo so se quella parola davvero lo avrà aiutato, però in quel momento mi sono sentita così e gliel'ho detto. E vorrei che questo diventasse un progetto anche nelle scuole, perché io per prima non ho avuto la base per poter studiare, ma non perché non c'erano i soldi, ma perché mio padre mi diceva sempre che non era necessario studiare.
0: Certo.
1: Potevo andare tranquillamente a fare la segretaria, a posto sicuro, a posto. Poi non ho fatto nemmeno quello. E questa ferita mi ha portato avanti, mi ha bloccato per 20 anni. Quindi lo studio non è importante perché tutti dobbiamo essere laureati, ma lo studio e la cultura ti apre la testa, ti fa capire che non sei solo un puntino, un numero, una scheda in un ufficio di collocamento, sei molto di più, hai tante opportunità. Poi se non le vuoi fare tu, affari tuoi, però allora non puoi dire che è stato colpa di...
0: Certo.
1: Io non mi sono migliorato perché non ho voluto, ma non perché non c'erano le occasioni. E le occasioni si possono creare. È faticoso, è difficile, però non è impossibile. Abbiamo un cervello, abbiamo delle mani. Se ce l'ho fatta io in sedia a rotelle, può farcela chiunque che ha due gambe, due braccia.
0: Certo.
1: È come dire, un cervello pensante.
0: Ma come possiamo noi radioascoltatori aiutarti in maniera tale che tu possa poi aiutare gli altri?
1: Allora, in questo momento in realtà è solo una questione di tempo, cioè nel senso nel depositare ed aprire l'associazione. Una volta che l'associazione nascerà e chiedo appunto alle persone di seguirmi o comunque di magari di informarsi ogni tanto su quello che faccio, allora possono sicuramente associarsi, oppure possono fare dei versamenti, oppure possono, io sono disponibile a collaborare con insegnanti, presidi, persone che magari hanno delle altre associazioni, persone che magari hanno dei circoli, dei centri di qualsiasi tipo, posso certo. collaborare, rendermi disponibile a collaborare per poter, come dire, costruire questa rete insieme, perché come tu hai detto anche nei tuoi annunci, le cose non si fanno mai da sole, si fanno no. sempre insieme, per cui io sono ben disposta a rendermi, come dire, partecipe di questo. Poi tutte le idee che possono nascere ben vengano, io ho un progetto ben chiaro dentro la testa, quindi delle volte dico di no a delle cose, ma perché non sono in linea con il certo. percorso che ho strutturato. Leggere il libro, se vogliono acquistare il libro sanno che lo trovano sicuramente nella casa editrice, su Amazon, e, come dire, in maniera tale che capiscono perché ci tengo anche così tanto.
0: Sì, okay. Allora ricordiamo, il libro si chiama Oltre il velo, la mia rinascita, lei è Alessandra Bano. Diamo anche di nuovo i riferimenti perché me li hanno chiesti di ripeterli, il tuo numero.
1: Sì, allora 340 11 96 174, chiedo di mandare un messaggio,
0: certo,
1: perché
0: assolutamente
1: ci sono dei
0: sì.
1: momenti in cui non posso rispondere, quindi mentre il WhatsApp lo leggo sempre.
0: E invece in Instagram la pagina si chiama
1: La Stella del Mattino Matrix.
0: Perfetto, benissimo. Poi comunque appena verrà fatto un ulteriore passetto dell'associazione, del suo progetto, la reinviterò in trasmissione per poterne parlare, così magari in quel momento ci saranno anche dei riferimenti più,
1: certo.
0: Più definiti, insomma, ecco.

0: Per quello che stai dicendo sui ragazzi, concordo su tutto, sei eccezionale, grazie infinite di
1: Bene,
0: cuore.
1: Bene, sono molto felice. Io adoro gli abbracci, quindi se ci incontriamo lo accetto più che volentieri.
0: Ecco, poi Monica invece scrive: buongiorno, gentilmente posso avere i contatti per iscrivermi al nuovo gruppo ascoltatori di Vicenza? Prima hai dato i riferimenti ma non avevo carta e penna. Sì, allora Monica, ti dico, basta che in Telegram tu cerchi il canale Virg maiuscolo trattino basso underscore 5, quindi è Virg trattino basso 5, cioè V che è la targa di Vicenza, RG trattino basso 5. Ok, grazie. E poi buongiorno e complimenti ad Alessandra, come possiamo contattare la tua ospite? Allora, abbiamo appena dato i dati, la mia data è il 20/09/1961, una vita sempre fuori dagli schemi. E, ok, questa è Anna. Poi abbiamo Ivana da Bassano, la mia data di nascita è il 26/08/69 e il numero 8 ricorre nelle date di nascita dei miei familiari, figlio, marito e suocera.
1: Allora, quando una data di nascita ripercorre, molto spesso c'è mesi che ripercorrono, numeri che ripercorrono, vuol dire che oltre ad essere una famiglia genealogica, ok, siete anche una famiglia ancestrale. Cosa vuol dire? Che voi siete legati karmicamente in qualche modo da anche altre vite, magari in altri ruoli, quindi significa che l'otto poi è un numero karmico proprio di base, quindi significa che voi insieme avete un bagaglio da portare e da snocciolare, perché uno solo da solo non ce la
0: fa. Perché infatti scrive: con cui non sono mai stata in sintonia.
1: Perché lo senti che comunque è, come dire, uno zainetto, però cercate di fare squadra, ecco, l'otto chiede di fare squadra senza essere uno il giudice dell'altro, perché si tende un po' a mettersi sempre in mezzo quando non, come il prezzemolo, anche quando non serve, e magari non come dire, non essere più neutrali nelle decisioni. Quindi quando ci sono tante persone che nascono o comunque hanno sempre questi numeri che ripercorrono nelle varie date, perché c'è sempre un filo sottile che vi lega.
0: Poi saluto anche Sara da Marghera, che infatti scrive: all'inizio ha scritto che appunto non si ritrovava nel numero 14, però da adolescente è stata bulimica per 7 anni, quindi comunque
1: certo, c'è... la bulimia è comunque una dipendenza.
0: Sì, e quindi un abbraccio a te. Michele, 29 marzo 73, scrive, okay, solo la data.
1: Prendiamo questo.
0: Sì, intanto te li leggo tutti, così certo, dopo possiamo andare a ruota libera. Diego da Trento: buongiorno gentili anime, desidero sentire l'interpretazione dei miei numeri 23 06 56, ore 1:30, ma forse non serve l'ora, grazie,
1: non
0: in
1: serve.
0: Anticipo avrei piacere di sentire anche cosa pensa la signora Alessandra, se c'è tempo, dei numeri di quello che mi è successo. È un po' lunga secondo me questa. Diego, potresti eventualmente appunto contattarla, perché sennò non ce la facciamo dar spazio anche a tutti. Comunque intanto grazie del messaggio, grazie a te. E poi abbiamo salve, mi piacerebbe avere un'analisi numerologica a partire dalla mia data di nascita 31/01/80 e una per mio figlio 7/03/2012, Laura e Carlo. Troppo interessante, grazie infinite comunque. Poi abbiamo Sartori, poi abbiamo Massimo. Allora, buongiorno, sono nato il 15/08/74, anche qua alle ore 18:30. Volevo chiedere all'ospite cosa può dirmi riguardo a destino, amore e spiritualità.
1: Allora, Massimo, quando è che è 15?
0: Scusa, 15/08/74.
1: Okay. Ok, Massimo, poi... vediamo un attimo. Allora, sì, io mi fermerei qua un secondo solo, se dici.
0: Sì, te li leggo tutti, okay, così almeno insomma quelli che riesco, perché così almeno dopo decidi proprio tu.
1: Va bene.
0: Buongiorno Alessandra, nato il 25/5/64, grazie infinite, Ulisse. Poi abbiamo Roberta, che è il 21/10/77. Poi Giada, che ha il 17/04/70. Poi allora, un complimento, buongiorno a voi, bel programma, interessante. Allora è Carla, il 19/03/49. Ehm, Grazie, allora ciao Fabio, grazie per le tue

0: trasmissione. Mi piacerebbe sapere qualcosa sulla mia data di nascita dalla tua interessante ospite. Io sono nata il 5, però mi sa che hai sbagliato perché viene fuori un 97 come mese, quindi non credo che sia possibile. Mm-hmm. Quindi o è 07 o 9, quindi non riusciamo a esserne sicuri. Poi vabbè, ce ne sono alcuni che mettono solo la data, vabbè. So che sei simpatizzante rossonero, Daniele. Ci sono stati i funerali del nostro immenso Franco Baresi, il numero 6 del capitano, che significato ha? La sua data di nascita è l'8560, quella di Baresi, ma vabbè, insomma, non andiamo oltre. Poi saluto, vabbè, perché non ce la facciamo, se no Oriana, Silvia da Verona. Bravissima Alessandra. La Silvia da Verona ti dice: mi sento proprio così, che è una di quelle che avevi letto prima.
1: Esatto, Silvia 15961.
0: Sì, esatto. Filippo Dollo, già, ciao, so già che il 4964 sono i numeri perfetti, perciò non sono d'accordo che 9 sia un numero riflessivo, perché io sono tutt'altro che riflessivo, ma istintivo. Filippo da Dollo, ciao Filippo, un bacione a te. E, ok, ce ne sono veramente tanti, anche il 485 finale. È la prima volta in assoluto che richiedo informazioni riguardo alla mia data di nascita. Grazie Alessandra, grazie Fabio. Questa è 17764, però non c'è il nome. Okay, ok, beh, ce ne sono tanti, quindi vabbè, intanto okay, scegli tu.
1: Allora, scelgo per il mese di nascita Michele, che è nato in marzo. E lo stesso il bambino della signora, sì, che è nato lo stesso in marzo, mentre Carla è sempre nata in marzo. Allora, perché scelgo questo mese in particolare? Perché il 3 e il 4 sono le uniche energie che hanno un sesso, diciamo, nella numerologia, nella matrice del destino. Il 3 è l'imperatrice, il 4 è l'imperatore. Quando un'energia così femminile, perché la madre, la generazione, la progettualità è all'interno di un uomo, può dare dei vantaggi come delle difficoltà maggiori, ok? In questo caso, in un uomo può renderlo, ad esempio, un uomo che ha un forte rapporto con le donne, quindi un forte rapporto con madre, sorelle, zie, colleghi di lavoro, cose del genere, ma anche una forte conflittualità col genere femminile. Può essere un uomo molto, come dire, debole, nel senso che è sempre molto buona, condiscendente, però a volte nei rapporti poi relazionali tende a non essere, a non, come dire, mostrare la propria mascolinità nel modo corretto.
0: Certo.
1: E quindi attenzione a questi nati di marzo, perché possono appunto avere queste difficoltà. Nel caso del bimbo, che è nato sì in marzo, ma ha un 7 di giorno di nascita, che invece è il guerriero, quindi questo bambino, okay, potrebbe essere tanto spericolato, quindi sempre dedito allo sport, corre, molto competitivo, e allo stesso tempo potrebbe essere il cucciolo di mamma, quindi questo 3, insomma, potrebbe essere proprio il cucciolo di mamma. Quindi cerchiamo di dare a questo bambino l'equilibrio corretto, okay, in modo tale che non sia né troppo leader né troppo coccolone, insomma, certo, che deve trovare la giusta dimensione. E poi farei il blog Destino e amore di Massimo. Allora, apro un attimo lo schema, perché sono curiosa di vedere che cosa ha nell'amore. 1974. Aspetta, perché ho messo un altro numero.
0: Intanto ti faccio i complimenti anche da Ada di Asolo.
1: Allora, dai. Beh, Massimo, allora tu hai il 15 che ti accompagna nel giorno di nascita, ma anche nella coda karmica. Cosa vuol dire? Che tu sei una persona che spesso, come dire, tende un po' a superare i limiti, ok? In amore ti piacerebbe essere un pochino più libero, quindi devi trovare una persona vicino a te che ti aiuti a non sentirti troppo tappato, ma le stesse, allo stesso modo, allo stesso momento, ti aiuti, come dire, a sentirti libero di esprimere, ok, tutta la tua sessualità, ma anche tutta la tua voglia di comportarti in determinati modi o di esprimerti in determinati modi. Se trovi una donna un po' bacchettona, che ti dice quello che devi fare o che non ti lascia, come dire, il tuo metro di misura, scappi o comunque ti senti un po' soffocare. Quindi il blocco non è tanto dato dalla compagna che trovi, ma è probabilmente dato dal fatto che tu ancora non hai trovato forse un equilibrio profondo dentro di te. Quindi ti invito proprio a, come dire, a lavorare su questo, cioè a cercare di capire che cosa ti fa cadere in tentazione. Per cadere in tentazione non vuol dire solo tradimento, ok? Cadere proprio nei soliti schemi, nelle tentazioni. Cosa ti fa uscire troppo la lingua? Perché i 15 nel canale dell'amore spesso parla di persone che hanno la lingua tagliente, quindi magari non sono in grado di esprimere bene le proprie emozioni e spesso attaccano per non essere attaccati. Quindi ti chiedo proprio di, perché tu hai diversi 15 che si specchiano, quindi quello che potrebbe essere un talento, perché ce l'hai proprio anche sulla voce, potrebbe diventare la tua arma di doppio taglio, perché dopo tu te ne penti, non è che dopo, come dire, ci godi su questo, spesso te ne penti poi, ecco, di quello che è. Quindi questo meraviglioso destino, amore, le mie date sono meravigliose, in parte rispecchia un po' questo 15, ecco.
0: Ne avevi un'altra, perché posso chiederti, perché mi fa troppo ridere Filippo Dadolo che ci ascolta sempre, che è anche un conduttore della radio, un amico, il suo 4964, visto che dice che 9 è un numero riflessivo, che lui invece è tutt'altro.
1: Allora, vediamo un po' questo 4. Allora, riflessivo del saggio non significa riflessivo, cioè i saggi spesso tendono a volere un po' stare per conto loro, cioè a trovare nei propri silenzi un po' di riposo. Non sempre amano le persone che parlano a vuoto. In questo senso qui non è riflessivo inteso come una persona riflessivo. Il 4 è un numero molto forte, ok? Per cui il 4 è proprio l'imperatore, quindi una persona che si prende molto cura di se stesso, molto cura dei propri cari, molto cura dei propri confini, ma a volte tende ad essere troppo rigido. Quindi quando si unisce al 9, che è il saggio, spesso e volentieri diventa un po' troppo sapientone. Quindi tende un pochettino, come dire, a dire un po' troppo la sua. La coda karmica di questo Filippo, che così parliamo anche un po' di vite passate, 1866, che è praticamente una persona che in una vita passata il suo più grande errore è quello di avere avuto un amore folle, passionale, enorme, è un po' come Dante e Beatrice, no? L'amore impossibile, ma non era raggiungibile, o questa donna era già sposata, o questa donna non corrispondeva all'amore, e ha usato la magia, che non si intende magia solo come incantesimi, potrebbe essere magia intesa come dire anche la manipolazione per avere questo amore accanto a lei.
0: E infatti fa il camionista per cercare questa cosa del passato. E allora siamo arrivati a conclusione. Intanto vi ringrazio tutti per i numerosissimi messaggi.
1: Grazie davvero.
0: Sì, grazie. E poi ricordo a tutti che Alessandra, con il suo libro Oltre il velo, la mia rinascita, è stato selezionato dal concorso internazionale Zaniboni, e ovvero La parola che cura. Quindi a settembre avremo probabilmente anche un risultato di questa selezione. Vi abbiamo dato tutti i riferimenti per poter contattare eventualmente Alessandra, che poi rinviteremo qua in trasmissione quando ci sarà qualcosa per quanto riguarda la sua associazione da poter dire, e magari dar vita ad altre interpretazioni dei numeri. Alessandra, hai 10 secondi, io intanto ti ringrazio.
1: Io ringrazio davvero tutti, perché siete sempre molto calorosi e è sempre una gioia, si sente proprio, e vi auguro il meglio.
0: Grazie mille, a presto.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
11: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
12: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile.

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Allora, rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio ancora tutti per i messaggi che sono arrivati. E adesso vi presento il prossimo ospite, Mirko Rebusso. E, ciao Mirko, benvenuto.
1: Ciao a tutti quanti.
0: Ricordo che con Mirko abbiamo fatto partire due martedì fa, perché la cadenza è quindicinale, questa bellissima rubrica che si chiama Meditazioni Poetiche, che è uno spazio che appunto dedichiamo a esplorare il mondo della poesia, no?
1: Esatto.
0: E anche i suoi protagonisti, ma anche i meccanismi che ci sono all'interno.
1: Sì, si sente bene.
0: Sì, sì.
1: E beh, oggi ti direi, Fabio, se dici di indagare come si scrive una poesia, perché l'altra volta abbiamo cercato di definire che cosa sia la poesia, anche
0: sì,
1: se abbiamo visto che è veramente indefinibile, ma nel senso che è un qualcosa di vasto e multiforme. E oggi invece ti direi come scrivere una poesia, così anche chi ci ascolta può misurarsi con questa forma d'arte. Diciamo che tra le varie forme d'arte, insomma, se uno non ha a casa acquerelli e tela, è un po' difficile che dipinga. Se uno non ha un cantiere, è un po' difficile che faccia architettura. Se uno ha i piedi come i miei da gallina, è difficile che faccia il ballerino. Però un po' tutti quanti possiamo prendere una matita in mano, una penna, un foglio di carta e provare a scrivere, no? E quindi ecco che chi vuole provare a scrivere una poesia, di cosa ha bisogno? Ha bisogno di carta, penna e di un quarto d'ora libero.
0: Però è un qualcosa di innato, secondo te? Cioè, ce l'abbiamo proprio come linguaggio, l'essere umano ce l'ha come linguaggio di espressione?
1: In tutte le epoche, in tutte le civiltà abbiamo forme di poesia, di letteratura in generale. E appunto io penso che sia qualcosa di comune un po' a tutta la storia dell'umanità. Cioè abbiamo attestazioni di forme di poesia addirittura al tempo dei Sumeri, dei Babilonesi, con i vari poemi di Gilgamesh, eccetera. E quindi, anche per riprendere in mano la questione della volta scorsa, io penso che la poesia non muoia, non possa morire, perché fa parte di noi. E, però ecco che, insomma, prima abbiamo detto che quindi è molto accessibile come forma d'arte. Questo però non vuol dire che per raggiungere dei risultati alti sia così semplice, no? Quindi è vero che basta un foglio di carta, una penna, però per fare una poesia, per fare una buona poesia invece c'è bisogno di più di un quarto d'ora, quindi per tornare a prima, c'è bisogno di tanta riflessione, tanta meditazione e anche sentire, insomma, il flusso dei propri pensieri, delle proprie emozioni. Però vorrei insieme a te sfatare subito un mito.
0: Vai.
1: Cioè che la poesia non è l'espressione di un'emozione, cioè è anche quello, però c'è anche di più.
0: Ok, quindi tutti i cuori affranti sulla destra,
1: esatto,
0: mettetevi lì un attimo in stand by.
1: Quindi insomma non basta provare una forte emozione come magari il primo amore, come magari un lutto, quindi per scrivere una buona poesia, ma serve qualche cosa di più, serve una meditazione, una scelta di parole, tutto un armamentario di strumenti e di metodi che non sono, insomma, non sono fissi, si arrivano un po' nel corso del tempo a padroneggiare, soprattutto con la lettura, secondo me, dei classici, quindi a partire dalla lettura di testi, capire anche cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa secondo noi è bene portare avanti, magari far nostro, e cosa invece scartare, perché insomma io vedo tantissimi esperimenti, soprattutto con chi si vuole avvicinare a questo ambito, in cui vengono magari riprese parole del 1300, e quindi diciamolo subito a chi ci ascolta, assolutamente bandite tutte le forme di antiquate, arcaiche, si può fare, e nel Novecento per esempio ci sono stati grandissimi esempi, anche in prosa, è il caso di Carlo Emilio Gadda, che prende registri linguistici diversi e ti mette insieme nella stessa frase l'architettura barocca romana insieme con termini di gastronomia e cose disgustose, il tutto in un impasto che è veramente stupendo e raggiunge livelli altissimi.
0: Certo, però bisogna, come tutte le cose, bisogna avere padronanza, perché bisogna ogni tanto quando leggo speme
1: è orribile.
0: Una frase oggi dico no. Magari
1: speme è orribile. Speranza. Insomma, non siamo più nel 300, non siamo più nell'800, siamo nel 2026, e quindi è bene anche adottare un linguaggio che sia al passo con i tempi,
0: anche popolare. Dialettale.
1: Anche popolare si può, nel senso che ci sono forme poetiche che tentano di o dare una dignità a forme magari un po' popolari, un po' sbagliate. Adesso a me viene in mente un poemetto che scrive Pascoli, che si chiama Italy, nel quale utilizza il linguaggio di un italiano, in particolare si capisce un po' dalla patina così linguistica che è del Sud Italia, che va in America e quando poi tenta di parlare con i nativi italiani mette un po' insieme un po' di italiano, un po' di inglese in questo impasto un po' linguistico, che per esempio la scrima, che cos'è? L'ice cream, no? Il gelato,
0: no.
1: Mette insieme tutte queste forme sbagliate, un po' come chi oggi magari, non so, utilizza uno slang di internet e magari ce lo mette dentro.
0: E quindi, pensa a te, Pascoli,
1: che noi, cioè, ce lo immaginiamo come il poeta del fanciullino, ma è stato tantissime cose, è stato innanzitutto il nostro più grande poeta decadente e ha veramente raggiunto delle somme altissime. E però insomma è passato principalmente il Pascoli della scuola, quindi quello delle piccole cose, delle sensazioni attenuate, che è bello anche quello, però è tanto ricco come autore. Ecco, quindi io ti direi, ci sono tutta una serie di cose che si può fare. Anzitutto, primo consiglio per chi vuole scrivere una poesia è isolarsi. Cioè, noi abbiamo anche delle pagine in cui qualche autore, qualche poeta, tipo Dante, ci dice come scriveva. Allora, magari no, c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di riappropriarsi in una dimensione intima, privata. Allora Dante, un giovane Dante, una vita nuova, ci dice che camminava lungo l'Arno, in mezzo al silenzio, e in quel silenzio si raccoglie, fa un'introspezione, e allora in quell'introspezione sente quelle parole che gli vengono proprio sulla punta della lingua, se le appunta e poi dopo inizia a scrivere. Questo è l'inizio, cioè, quindi per me l'inizio è proprio un buttare giù i concetti, cioè raccogliersi nel silenzio, sentire magari che si ha qualche cosa da comunicare e buttare giù senza badare alla forma, senza badare a nient'altro, perché quello è proprio il cuore contenutistico, tematico di quello che veramente vuoi esprimere. E poi dopo ci sarà una seconda fase in cui si sceglieranno le parole giuste, la maniera di mettere giù le frasi.
0: Quindi tu dici che comunque la base di partenza è non avere lo schema mentale, diciamo, che può abbellire piuttosto che...
1: Esatto.
0: Costruire, diciamo, lo schema.
1: I latini addirittura lo chiamavano questa fase l'inventio, cioè la prima delle cinque parti di cui si compone la retorica. E cosa vuol dire inventio? Vuol dire invenire, cioè trovare quegli argomenti che tu vuoi, di cui vuoi parlare. E quindi questo è un modo, ed è insomma il ritiro solitario. Altrimenti c'è anche un altro grande esempio. Questo altro esempio invece è una cosa che si può addirittura vedere con i propri occhi. Qua a Padova abbiamo una bellissima sala, la Sala dei Giganti, che si trova in Piazza del Capitaniato e rappresenta, cioè in questa sala, un dipinto di Altichiero che rappresenta appunto Francesco Petrarca, che è seduto alla sua scrivania. E in questa raffigurazione mi ha colpito tantissimo quando l'ho vista, perché mostra un Petrarca che scrive nel momento stesso in cui legge, ha proprio questo immenso leggio davanti al suo desco, quindi al suo tavolino, a un baule immenso pieno di libri, pieno di carte. Lui si mette lì e scrive nel momento stesso in cui legge, quindi a partire da una lettura che magari può avergli fornito qualche punto di interesse, qualche ispirazione, allora lui si mette a magari scrivere una frase, poi dopo ci ripensa, ci ritorna sopra, la modifica, la ritocca. E una persona che prende in mano un'edizione del Canzoniere di Petrarca, attualmente in commercio c'è quello di Mondadori, con un commento di uno studioso chiamato Sant'Agata che è veramente accuratissimo, noterà, questa persona che lo legge, che ogni singolo verso ha dietro di sé un'intera biblioteca, cioè un'intera biblioteca di riferimenti, di... e quindi lì è proprio un labirinto.
0: Scusate, apro e chiudo una piccola parentesi per farvi capire in tempo reale quanto non serva o sia inutile l'intelligenza artificiale, Wikipedia eccetera, perché basta avere un Mirko come amico, perché io ce l'ho qua davanti, non ha un foglio che sia uno, ha tutto dentro la sua testa, frutto di studio, di passione eccetera eccetera. Ecco, chiusa parentesi, quindi vi consiglio, perché è anche più bello da guardare, da ascoltare, avere un Mirko come amico che vi possa elevare a un qualcosa di superiore. Ecco.
1: In realtà ce le ho gli appunti, sono dentro le borse
0: degli
1: occhi.
0: Okay.
1: Dentro le borse degli occhi. Quindi ecco che ci sono diversi metodi poi dopo che uno può applicare per iniziare a scrivere. Quindi abbiamo visto, da una parte, chi magari preferisce il silenzio, la contemplazione della natura, il stare in un posto solitario e in quel momento di riflessione, di meditazione, per tornare al titolo della nostra rubrica, tirar fuori qualcosa da dentro di sé. Oppure invece una persona che dialoga attivamente con altri grandi scritti. Questi sono due modi, poi ce ne sono infiniti altri.
0: Certo.
1: E, per esempio, guarda, mi viene in mente, adesso ci spostiamo un attimo in Inghilterra, siamo nell'Ottocento, nella prefazione alle Lyrical Ballads, un poeta inglese romantico, William Wordsworth, ci dice come lui scrive, e proprio ci dice che si butta nel divano e nella tranquillità ripesca un'emozione simile a un'emozione provata, e quell'emozione cerca di dare una forma e poi dopo la sviluppa per creare una poesia. Quindi noi possiamo trovare veramente 10.000 modi diversi per scrivere.
0: Però quello, scusa, perché ho un dubbio, perché mi sono sentito preso in causa, molte delle poesie, o chiamiamoli pensieri poetici che io posso aver scritto, molti di questi nascevano proprio da un'emozione, cioè nel senso il cuore spezzato piuttosto che un momento malinconico, guardavo la luna piuttosto che magari avevo anche bevuto un bicchiere in più di vino, via dicendo, quindi insomma ero sulla fase etrusca della poesia, e quindi nascevano però come quasi sì un'esternazione delle mie emozioni, a cui poi io ci aggiungevo, mettiamola così, l'abito bello addosso, perché magari avendo capacità comunicative o so intuire o capire la parola, ce la mettevo.
1: Bravissimo Fabio, la volta scorsa infatti abbiamo detto che il binomio insomma da cui nasce la poesia, almeno per Manzoni, è sentire e meditare, quindi tu hai fatto esattamente questo, anche detto in altri termini, no? Quindi hai sentito una forte emozione e poi dopo ci hai meditato sopra, e,
0: certo,
1: e da quel sentire e meditare è nato insomma il tuo componimento.
0: Ah, ok.
1: Quindi ci sono veramente...
0: C'ero dentro allora.
1: C'eri dentro, c'eri dentro. Okay. Poi insomma bisogna anche provare in modi diversi, insomma, non siamo tutti fatti allo stesso modo. Magari c'è chi scrive un appunto su un fogliettino, uno scontrino, oppure magari come chi è in guerra, quindi magari su il pacchetto delle sigarette si appunta.
0: Aspetta, è vero.
1: Appunto, e poi dopo magari ci ritorna sopra e a distanza di anni gli dà ancora qualche rifinitura. E poi magari c'è chi, dopo una prima passata, ha già scritto un capolavoro. Cioè, questi due metodi, un po' estremizzati, ma sono alla base del modo di scrivere di un Ungaretti oppure di un Montale. Quindi noi di Montale non abbiamo quasi varianti, abbiamo pochissime varianti dei suoi testi. Quindi vuol dire che lui una volta... Buona la prima, cioè lui ci pensa... Scrive poco, però quando scrive ecco che già l'idea era in testa. E invece un Ungaretti abbiamo infinite varianti, perché queste poesie nascevano in un contesto come quello del fronte e quindi non avevi il modo, no, di cercare una parola sul dizionario. Però aspetta che forse qui devo... Cioè, ti mancava la carta, ti mancava il tempo, sei in una situazione stressante. Eppure quante belle poesie sono nate in quel contesto. Ecco, però una cosa che ci terrei a comunicare in questa sede è il fatto che bisogna ritornare. Cioè, una volta scritta una cosa, non aver subito la fretta di divulgarlo. Cioè, sembra quasi, no, che soprattutto al giorno d'oggi, epoca
0: l'ansia da social,
1: mamma mia, subito devo scrivere qualcosa perché devo farlo vedere agli altri, no? Devo farlo vedere. E allora io ti chiedo, a quel punto cos'è veramente che vuoi? Vuoi scrivere una bella poesia oppure invece vuoi apparire e essere visto, essere letto? E spesso mi capita di vedere che la risposta è piuttosto la seconda. Invece c'è chi dice, prendi una poesia, mettila in un cassetto e deve fermentare per almeno 10 anni.
0: Come il vino.
1: Certo, se dopo 10 anni ancora senti che è buono, allora vuol dire che era una buona idea, altrimenti aceto. A me capita tantissimo di scrivere qualche cosa, dopo tornarci, non dopo 10 anni, ma a distanza di poche settimane o qualche mese, e dire no, assolutamente no, diamogli fuoco, buttiamolo nel caminetto perché è lì che merita di stare. Quindi va bene ritornare su un testo, va bene anche stravolgerlo e modificarlo, e questo è importante dirlo, perché spesso, cosa si dice a proposito della poesia, no? L'ispirazione poetica. Penso che abbia prodotto più danni che altro questa parola, perché sembra che ci sia un Dio che ti deve visitare nel momento in cui prendi la penna in mano, no? E questo secondo me fa danni, perché ti crea anche un'ansia di prestazione, perché tu sei a contatto con il foglio bianco, tu, le tue emozioni e niente. È questo. E senti che devi essere ispirato, no? Quindi una fulminazione, una luce, o c'è o non c'è, non ci sono vie di mezzo. E invece io penso che le migliori poesie siano nate non da questa fulminea ispirazione, ma da un continuo inquieto sentimento, pensiero che ritorna sulle stesse cose e che cerca, un po' come l'acqua, no? Quando hai
0: la sua strada,
1: cerca la sua strada, cerca il terreno permeabile che le permetta di scorrere, fino a quando non scende e prende forma sulla pagina.
0: Ma allora subentra anche qui una piccola parentesi e dico: qual è la buona poesia? Perché parlo, diciamo, da chi magari le ha scritte, no? Dico, ok, la prima fase era appunto un buttar fuori, la seconda era quella di avere, come dici tu, un attimo di meditazione, di andare un po' a riprenderla in un secondo tempo, abbellirla, dire ok, quella parola lì, cavolo, non ci stava bene, ci sta bene questo, e finché poi la lascio andare. In realtà le più grandi soddisfazioni non sono state quando qualcuno ha detto che bella poesia in termini solo stilistici o estetici, ma quando qualcuno ha capito che in un certo senso quella poesia poteva adagiarsi perfettamente a lui, cioè al suo stato d'animo, come se quella poesia portasse in un certo senso fuori anche le emozioni di chi la leggeva, ecco, esatto. O si rispecchiassero in qualche modo, ecco.
1: Esatto, io penso che alla tua domanda, cioè come si fa a capire se una poesia è buona, io non voglio dare una risposta, nel senso che non c'è una risposta, sarebbe veramente falso da parte mia. Però ci sono dei principi, diciamo, che ti guidano a dire questa cosa è un capolavoro, questa cosa è una monnezza. E penso che questo te lo possa dare la sensibilità verso il bello e anche tanta esperienza di lettura. Quindi quando magari uno alle prime armi legge una cosa, ho visto l'orizzonte, mi ricorda te, e quindi appena uno legge una roba del genere rimane sdolcinato, è bellissimo. Oppure, io più te uguale noi. E poi dopo invece quando uno si educa, rilegge una roba del genere, dice è un po' come quando uno guarda magari un cartone animato oppure una serie TV adolescenziale che guardava da ragazzo, lo riguarda da adulto, magari la trova, cioè sente ancora quelle emozioni che gli tornano in mente di quando era giovane, però sentirà che ci sono state dei cambiamenti, certo, insomma, nel frattempo. Quindi io ti direi, bisogna leggere, e oltre che leggere poesia, anche leggere magari quello che altri hanno scritto in merito a una poesia, per esempio qualche lettura critica, qualche approfondimento, ma in realtà basta anche soltanto prendere una buona edizione di un libro di poesie e guardare le note, che cosa dice quel tale commentatore. Questo è già un primo approccio. O anche prendere il libro del liceo, il libro della scuola e sfogliarlo. Quello è già un primo approccio. E poi metterci il cuore, cioè certo, sentire una cosa che per te funziona perché me lo sento dentro, cavolo, Montale tira su una carrucola in cui c'è in un pozzo un secchio, si affaccia, guarda un'immagine che vibra nell'acqua, questa immagine riflette un volto, emerge un ricordo e quando tocca la luce quel ricordo scompare. Cioè è una cosa che lo senti dentro, cioè non, certo, non si può, tu puoi leggere qualsiasi cosa ma o lo senti o non lo senti, e se non lo senti non è un problema, magari non è adesso il momento, magari sarà domani o magari non sarà mai, però intanto coltivi un tuo gusto, no? Quindi sì, come con il cibo. Penso che faremo tantissime metafore con il cibo nelle nostre...
0: Eh sì, mi hanno dato questa fascia oraria, quindi è quella del cibo.
1: Beh, comunque io penso proprio che l'analogia con il cibo, con la cucina, sia azzeccatissima. Magari non è che ti piace tutto, magari la cipolla o l'aglio non ti piace, però insomma è questione di abituare il tuo gusto e sentire cosa ti piace di più, cosa ti piace meno, certo, e insomma anche apprendere dagli chef, da chi ne sa più di te. Questo è un po'.
0: Ti leggo due messaggi nel frattempo. E allora, da parte di Sisto, la poesia, secondo me, parlo da inesperto sull'aspetto poetico, può essere di tipo emozionale, facenti parte di tutta quella parte che riguarda il sentimentalismo con le varie sfumature, e invece può riguardare anche un contesto, diciamo così, più raffinato, che riguarda la bellezza, che tocca l'aspetto della coscienza, il contatto con essa, e trascende tutta la parte emozionale emotiva. Ciao da Sisto.
1: Beh, innanzitutto grazie Sisto, perché insomma è una bella riflessione. Secondo me la cosa è in altri termini, cioè non vedo che ci sia questa spaccatura tra o l'emozione o invece il freddo calcolo, quindi uno che si mette lì a tavolino e si mette
0: e assemblo le parole
1: e assembra le parole come un non so, uno che confeziona un prodotto bello da consegnare. Io penso che come dire, quando, per stare in tema culinario, quando tu ad esempio vai in un ristorante dove vai tutti i fine settimana, quello è il tuo comfort food, no? Quello sì. È quella cosa che
0: vai sul semplice, sicuro.
1: Magari non so, è preparato da una nonnina, generazioni certo. Generazioni, vai sul sicuro e quella cosa lì è quella cosa che ti dà una coccola, una carezza, è quella cosa che insomma va a solleticare i tuoi gusti più basilari, più fondamentali, e quella è emozione pura, no?
0: Certo.
1: Però ci sono momenti in cui magari vuoi provare una cucina che ti dà emozione, ma che magari è un livello differente, che non vuol dire che è peggiore o migliore, però è un livello differente. E quindi magari vai nella cucina gourmet in cui provi un piatto che non puoi dire non ti dà emozioni, certo. Sennò perché vai lì a spendere soldi? E quell'emozione lì che provi però richiede da parte tua un passetto in più, cioè nel senso che sei tu che devi fare uno sforzo per tentare di capire come apprezzare quella cosa lì, perché insomma ci vado io che sono certo. Totalmente inesperto, mi trovo da una parte un piattone di lasagne con il ragù e dall'altra invece un ciuffettino che insomma sotto sotto quando esco dal ristorante ho ancora fame, non è la stessa cosa,
0: certo.
1: Quindi se cerco una cosa e la cerco nel posto sbagliato ovviamente rimarrò insoddisfatto. Secondo me appunto anche nella grande poesia c'è tantissima emozione e non è assolutamente qualcosa di intellettualistico.
0: Ma infatti noi possiamo fare secondo te un, cioè anzi noi non possiamo fare, è corretto fare secondo te anche un paragone con l'aspetto letterario piuttosto che cinematografico? Cioè funziona anche con la poesia, che ad esempio, che ne so, il film più visto in termini di incassi sia un film di Checco Zalone, con tutto rispetto parlando, piuttosto che il cinepanettone di turno e via dicendo, rispetto magari a dei registi più strutturati, più con più contenuti, con più esperienza.
1: Penso che regga come l'analogia, cioè nel senso, io magari ho voglia, no, di staccare un po' la mente perché magari tutta la settimana che sono stato lì dietro cose pesanti, guardarmi magari La dolce vita di Fellini non è il massimo,
0: certo.
1: Quella serata magari mi guarderò il film di Checco Zalone e mi farò una risata spontanea. Quando invece mi vado a vedere il film di Fellini devo avere un'attenzione che magari il film di Checco Zalone non mi richiede. Se anche mi distraggo un attimo e guardo il film di Zalone lo capisco, lo apprezzo lo stesso,
0: certo.
1: Guardo La dolce vita cioè non è la stessa cosa,
0: no.
1: Quindi ci vuole un occhio critico in più, e però insomma quella fatica in realtà è ripagata, cioè se uno gli dà una chance quella fatica viene come ricompensata, perché poi il tuo gusto si raffina
0: sì.
1: E quindi cercherai sempre di più quelle cose lì un po' prelibate, e quindi è soltanto questione di raffinare i propri strumenti, di raffinare il proprio gusto
0: e anche la consapevolezza, come dicevi tu prima, che ogni opera, così come ogni film, ha il suo giusto contesto, quindi non demonizzare l'autore piuttosto che la poesia di turno, anche se magari non ha tutte la costruzione, la struttura, ma magari diciamo ha il suo perché lo stesso, o soprattutto il suo contesto, ma ovviamente quella poesia fatta in un determinato modo che esprime determinate cose non puoi ritrovartela nell'antologia che spiega le grandi poesie o i
1: esatto.
0: grandi poeti del Novecento, insomma
1: esatto.
0: Ecco,
1: c'è un posto e un luogo per ogni cosa,
0: esatto. Infatti leggo anche questo. Allora, da Miki 59. Ciao Fabio, dedico a te e al tuo ospite questa mia poesia, Terra Madre. Terra, terra madre di tante battaglie, vinte, perse, di fiori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore, povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accogli fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità. Miki 59.
1: Grazie Michele, la tua condivisione. Secondo me sarebbe anche interessante, magari se ci vogliono mandare poesie dal pubblico, anche magari commentarlo un attimo, guardare qualche aspetto stilistico, ragionarci insieme. Per esempio, la volta scorsa ci chiedevamo che cosa fa della poesia la poesia. E secondo me già in questa poesia di Miki si vede che ci sono alcuni strumenti che possono ritornare, no? Per esempio la ripetizione, sì. Terra madre, terra madre. E quindi può essere un buon indicatore per capire questo testo, magari tende verso la poesia oppure tende invece verso una linearità della prosa. E adesso avrei bisogno di leggerlo per dire qualche cosa in più, però...
0: No, casomai possiamo magari prevedere, adesso vediamo se riesco dopo a copiarmela, però sì, dai, possiamo provarci a...
1: Ecco, mi invito a ringraziare.
0: E poi un mio omonimo, Fabio, allora, buongiorno, purtroppo diventa inquietante sapere che a favore della demenza artificiale e i suoi trogloditi oligarchi, gestori della nuova era digitale, IA, sta facendo man bassa di testi antichi distruggendoli per darli in pasto a un'imminente attuale trasformazione della cultura storica, almeno così come noi l'abbiamo conosciuta. Ma infatti mi viene che ho visto non so se era un video o qualcosa di simile, dove proprio stavano tagliando libri che poi andavano perduti perché sono stati poi inseriti nell'elaboratore dell'intelligenza.
1: Ho letto che appunto costava meno, quindi hanno preferito così, era più
0: pazzesco,
1: più veloce. Vorrei un attimo rassicurare il buon Fabio sul fatto che comunque penso, spero almeno, che i manoscritti che abbiano utilizzato siano magari dei fondi invenduti delle case editrici. Sicuramente i manoscritti, quelli antichi, quelli da conservare, sono tenute in buone mani.
0: Sì.
1: Io me lo auguro, no, ma sicuramente è così, ecco. Però sì, infatti, riguardo all'intelligenza artificiale, ecco, diciamo che tornando e unendo un po' le due cose, no? Scrivere una poesia, si può tentare magari di farsi aiutare dall'intelligenza artificiale. Io lo vedo un po' pigro come ragionamento, no? Perché secondo me ti distoglie dal vero fine. E magari anche questo è un attimo interessante da
0: non solo, ma secondo me ti toglie anche il gusto, il piacere di farlo, cioè, nel senso, adesso voglio dire, qua diciamo passiamo dal culinario ad altro, ma è come far l'amore con una bambola gonfiabile, voglio dire, cioè la struttura anatomica è quella, ma non può esserci lo stesso piacere, cioè...
1: Io penso di no, però però insomma, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace, però insomma, a onor del vero, io credo che comunque il fine della letteratura in generale, e quindi anche della poesia, è quello di cercare dentro se stessi delle domande e delle risposte, dialogare con la propria inquietudine, cioè penso che questa parola, inquietudine, sia uno spirito essenziale per chi vuole scrivere, perché penso che sia il fuel, il carburante che veramente spinga l'uomo a un oltre, a un di più, e quindi demandare questo carburante a un'intelligenza artificiale che non può provare questa inquietudine è un dare in pasto il proprio lavoro a, a una macchina che non può capire.
0: A una, una costata a, a chi non ha denti.
1: Esatto. quindi rientrare. Nel senso, è difficile scrivere, è difficile perché in realtà quello che dicevamo prima, la parte della stesura, ovvero dell'emozione non mediata, è la parte più semplice. Però il messaggio che voglio che passi è che è tutto quello che viene dopo, da, dalla prima stesura all'ultima, la fase veramente interessante, cioè quella in cui tu prendi in mano quel testo, lo riprendi, lo cancelli, lo sostituisci, gli fai la freccetta, gli fai... E soprattutto anche un'altra cosa che voglio dire è riprendiamo in mano la scrittura a carta, cioè...
0: A mano,
1: cioè con la carta e non a computer, cioè scrivere una poesia a computer si può fare, sì, però penso che sia...
0: Io ho questo pensiero che attraverso le nostre mani sia un passaggio anche dell'anima più diretto.
1: Ma sai cosa? Tu ti misuri.
0: Forse accettavo mentalmente, ma perché sono un poetico, un romantico, la tastiera, diciamo, la macchina da scrivere di una volta, sì, ma sì. Perché c'era anche questo ticchettio, c'era l'inchiostro che a volte, diciamo, non si impregnava sulla carta e via dicendo, c'era comunque un profumo, un qualcosa. Sì, sì. Che mi restituiva tutta una dimensione umana e collegata alla mia interiorità. Qua sul computer
1: è un'altra
0: no.
1: cosa. Infatti io ti direi anche scrivere a macchina potrebbe andare bene,

0: parola, un tuo percorso. E quanto è bello magari vedere che quella parola lì non ti piaceva, allora l'hai cancellata, quell'altra hai proprio fatto una X. E
1: Madonna,
0: quindi
1: quando si guardi quei fogli tutti corretti con
0: tutti
1: le
0: corretti, le bozze.
1: frecce, è
0: È vero
1: bellissimo.
0: che è bello vedere davanti ai propri occhi la pagina in pulito, però insomma anche il prendere confidenza con l'errore, con il limite, secondo me è fondamentale, soprattutto per la poesia, perché se uno pensa di scrivere buona la prima, o è Montale. Oppure parte già col piede sbagliato, però anche Montale ha scritto tantissima roba che poi è finita
1: Ma vedi che poi
0: nel
1: anche qua
0: cassetto.
1: nel fare un paragone anche con altre forme d'arte, cioè ad esempio Mina, la cantautrice, lei era una da buona, è una, scusa,
0: Da buona
1: parola
0: la prima.
1: presente, è una da buona la prima. Poi invece magari ci sono altri cantautori dotati o interpreti di canzoni che hanno bisogno, che ne so, di fare 10 tentativi prima della canzone proprio pulita, perfetta e giusta. Quindi è solo una questione anche delle proprie predisposizioni, insomma, nel senso, però è anche una sorta di accettazione, perché io devo sentire quella frustrazione che il mio tormento non è quello di Leopardi e quindi non mi devo sentire all'altezza di scrivere una poesia, no? Cioè, devo, come dicevamo prima, devo considerare il contesto, chi sono io, la mia identità e il motivo per cui sto scrivendo questa poesia qua. Poi da là
0: Assolutamente.
1: parte.
0: Guarda, c'è questo scritto che ci viene dalla Roma antica di Orazio, che scrive una lettera chiamata Ars Poetica, l'arte poetica, in cui dà qualche consiglio a chi si vuole misurare come poeta e dice: chi vuole essere poeta deve prendere sulle proprie spalle un peso che è adatto alle proprie spalle, cioè quindi non di più, e quindi è anche una conoscenza di se stessi, non serve assolutamente essere Leopardi per scrivere buone poesie.
1: E allora ti leggo un'altra poesia che è arrivata dopo, e poi ti faccio però una domanda, sempre sulla costruzione di come si costruisce una poesia. Allora, Monica, allora, ciao Fabio, dedico questo mio piccolo pensiero a te e al tuo simpatico ospite. Sono sola, davanti a un foglio bianco, puro, candido, da riempire di tanti colori, sfumature, parole e pensieri. Sì, sono proprio questi che mi fanno scrivere, sono proprio questi che danno forma al mio essere, a quello che sono. Sono io, sono solo me stessa che ogni tanto mi metto a nudo. Monica. Grazie Monica,
0: Grazie
1: intanto del
0: veramente
1: tuo.
0: Monica, guarda, mi ricordi un periodo in cui scrivevo e il tema più ricorrente era appunto la pagina bianca, perché vedi, è meglio scrivere qualcosa sul fatto di non saper scrivere che non scrivere proprio niente, perché se tu comunque già hai in mano una piccola cosa, un piccolo punto di partenza, poi quello lo puoi sviluppare. Invece rimandare sempre e non confrontarsi mai con questo senso di inadeguatezza non ti fa crescere, non ti fa migliorare. Quindi brava Monica e
1: Io mi
0: insomma
1: segno anche
0: ti
1: questo,
0: faccio in bocca al lupo.
1: che dopo te le giro comunque, così le puoi anche così, insomma, leggere con più attenzione, visto che insomma
0: Assolutamente.
1: le hai ispirate in qualche modo con questa nostra rubrica Meditazioni Poetiche.
0: Poi guarda, una piccola cosa che volevo dire prima a proposito di Montale, no? Sul fatto di sentirsi piccoli rispetto a dei grandi. Cioè tu vedi questa gente che insomma ha le spalle larghe così e sembra che tutto quello che tocchino sia oro. E invece una poesia famosissima, ovvero Omeriggiare pallido assorto presso un rovente muro d'orto, no? Che insomma, penso molta gente abbia, si ricordi dei tempi della scuola, è la prima poesia che Montale abbia mai scritto, di cui noi sappiamo qualche cosa, l'ha scritta verso i suoi 18-20 anni, e quella poesia anni dopo lui ci ritorna, no? E scrive una cosa che secondo me è bellissima, cioè questa poesia che magari tutti noi quando la leggiamo a scuola, anche perché insomma ci appare qualcosa

0: sei bellissimo, l'hai fatto benissimo, eh? Questa poesia è brutta. Cioè, quando scrive, anzitutto c'è questa divisione tra una parte lirica e il commento. E quindi anche un piccolo consiglio che do a chi ci ascolta, che magari si trova a scrivere le prime cose, è siate meno didascalici. Cioè, a volte anch'io vedo tantissimo tra le prime cose che scrivevo, si fa spesso l'errore di voler dire il fatto anziché mostrare il fatto. Cioè, io potrei dirti, no?
1: Ah, sì.
0: Dentro casa fa caldo, oppure invece potrei dirti il sudore mi si appiccica sulla maglietta. Cioè, uno è una descrizione,
1: sì.
0: Una didascalia, no? È come se tu leggi un pezzo di teatro, due punti, la casa è calda.
1: Adesso mi sfugge il termine in letteratura, però è quando l'autore mi descrive tutto e cioè, mi dice le cose come se io avessi bisogno della scritta laghetto davanti al laghetto,
0: esatto.
1: E via dicendo, no? E invece c'è l'altra forma d'espressione, che è quella di descrivere le cose in maniera che io intuisca o interpreti,
0: esatto.
1: O immagini le sensazioni o la situazione che
0: quindi,
1: sto leggendo.
0: In generale, comunque, quando magari si scrive una prima cosa, il rischio sempre presente è quello di risultare didascalici. Perché? Perché tu vuoi dire quella cosa lì, cioè quella lì è la cosa che tu senti l'esigenza di comunicare. E invece poi quando ci ritorni, cercare di non, come quella famosa poesia Meriggiare, avere una parte lirica e una parte di commento. Tipo, spessissimo si leggono quelle poesie, soprattutto insomma, di poeti, no? Così vedo un panorama, cioè vedo il cielo in tempesta e il mio cuore è come quel cielo, no? E quindi cioè, stai proprio commentando quello, non è più,
1: sì.
0: Non è più la lirica, non è più la poesia, ma è il commento della poesia. Cioè ti sto dicendo questa cosa qua, occhio che è quello che ti voglio comunicare. Invece cioè, quando raffini il gusto, queste sottigliezze, no? Il fatto di non dire tutto, però te lo faccio capire. Per esempio nella poesia di cui parlavamo prima, di Cigola, la carrucola nel pozzo, sempre di Montale, il momento in cui quel ricordo svanisce, anziché essere fatto da un'intera stanza, è affidato a un unico A-H e basta. Cioè un'interiezione, un cioè, attraverso una sillaba ha detto tutto,
1: sì,
0: basta,
1: sì,
0: e va avanti, e va avanti, e dopo continua sempre con la lirica. E quindi insomma è bene chiedersi: posso dirlo con meno parole? Posso dirlo con altre parole? Posso dirlo in modo più indiretto, in modo
1: quindi
0: meno
1: scontato?
0: Quindi
1: porsi anche delle domande nella fase in cui diciamo meditiamo o ci ritorniamo sul nostro testo, porsi anche delle domande su magari l'efficacia espressiva, no? E quindi assolutamente. La struttura dove la mettiamo in tutto questo? Cioè, per struttura intendo, dobbiamo magari in una fase successiva renderci conto che magari effettivamente quella poesia potrebbe seguire un certo tipo di struttura.
0: Guarda, tu proprio sei bravissimo, perché prima citavamo, no, l'invenzio, cioè questi latini che sono detti com'è che si scrive qualsiasi cosa. La prima fase è l'invenzio, la seconda è la disposizio, cioè la disposizione che quelle idee devono avere all'interno di una qualsiasi testo. E che cosa può dare la disposizione? Cioè la disposizione può essere magari lineare. Quindi il classico inizio, svolgimento, fine. Oppure invece rimescolare le carte in gioco, no? Parto dalla fine, poi dopo ti metto l'inizio, poi lo svolgimento, fino a sequenze sempre più complicate, magari balzi di idee, di suggestioni, passare da una cosa all'altra in maniera un po' furba. E Però questo, insomma, è seguente alla prima fase. Guarda, ti dico già qual è la terza, e poi dopo le altre due in realtà sono più per la recitazione, quindi non ci interessano. Però la terza fase è proprio l'elocuzio, cioè dopo aver trovato gli argomenti e dargli una disposizione, quindi magari, non so, la disposizione può essere un abbozzo di come vuoi strutturare il testo. Per esempio il mio professore del liceo mi diceva: quando vuoi scrivere il tema, ragnetto e scaletta, no? Cioè ragnetto, che ti fai un po' le idee, e poi la scaletta che ti dai nell'ordine in cui le vuoi dare. L'elocuzio invece è la scelta delle parole, la scelta quindi del lessico, di come voglio dire quelle cose, scelgo uno stile piuttosto che l'altro, voglio essere più più colloquiale, voglio essere più solenne, voglio essere più terra terra. Quella è una cosa che viene ancora dopo, e tutte queste fasi poi dopo ti danno modo di lavorare sul testo. Non sono una dopo l'altra, però possono essere anche messe insieme, ecco. E poi una cosa importante, parlando appunto dello stile, però penso che questo è un capitolo così grande che lo dovremo sviluppare la prossima volta,
1: anche perché abbiamo 4 minuti.
0: Diamo già però così l'aggancio per chi ci sta ascoltando. Penso che sia trovare la propria voce, cioè alla fine io penso che chi prova a scrivere come Leopardi, come Montale, come Dante, come Petrarca, come Shakespeare, chi che vuoi, penso che insomma finisca per andare a,
1: diciamo, anche incontro a una delusione.
0: Una delusione, cioè tradisci te stesso e fai un doppione di qualcosa che già esiste e già si è affermato.
1: Guarda, come collegamento, perché è arrivato un messaggio da Ada Diasolo: buongiorno Fabio, l'ospite della poesia. A me sono sempre piaciute le poesie di Leopardi, ne ricordo alcune ancora a memoria. Piace grande. Pure Pablo Neruda e Tagore.
0: Devo dirti la verità, anch'io non lo conosco.
1: Ok, a volte nell'angolo della poesia in radio leggo La cavallina storna del Pascoli, le ultime frasi mi commuovono sempre. Saluti da Ada.
0: È bellissimo.
1: Allora, abbiamo un minuto. Intanto ringrazio i telespettatori, i teleradioascoltatori che ci hanno ascoltato fino adesso. Grazie per la vostra partecipazione oggi molto intensa, sempre un piacere. E con il cuore, ovviamente, ringrazio Mirko per questa meravigliosa occasione che ci dà di esplorare il mondo.
0: Grazie a Fabio, grazie a tutti voi.
1: Il mondo poetico, insomma, ecco. Oggi appunto abbiamo percorso questo come costruire una poesia, e mi sono segnato, insomma, che nella volta successiva possiamo ampliare o continuare, insomma, i discorsi con trovare la propria voce, quindi magari trovare anche un po' la propria identità poetica.
0: La propria identità, bravissimo.
1: Ecco, credo che sia importante, ma proprio anche per poi porre queste riflessioni anche in uno scritto, e nelle volte anche prossime leggeremo magari le vostre poesie se ce le mandate. Ecco, quindi una buona continuazione a tutti. Adesso io vi lascio con una registrazione di Giordano e Martina, e buon proseguimento. Ciao Mirko.
0: Ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costruite! costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
10: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
8: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E te!

0: poeti. Poenta e bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Bene, bene, buone vibrazioni a tutti, ma proprio tutti, proprio tutti. E Giordano Sandalo che vi saluta, Martina Crepaldi vi saluta da casa perché le ho chiesto se mi lasciava questa giornata da solo per finire di raccontarvi ciò che avevo iniziato a raccontarvi 2 martedì fa, cioè non il 21, che eravamo assieme qui Martina ed io, ma il 14, per cui chi non ha ancora ascoltato quella puntata del 14, la troverà sul canale Telegram Frequenze che curano e potrà poi mettere insieme quella puntata e questa, che è quella che mi permetterà di chiudere questo discorso interessantissimo sulla sinfonia dell'universo, sulla frequenza di guarigione a 432 Hz e soprattutto ci permetterà poi di fare un po' di vacanza e ritornare poi con voi da settembre tutti insieme qui su Radio Gamma 5 sui 94 MHz oppure in streaming in tutto l'universo. Allora ragazzi, inizio questa puntata, beh, intanto salutando Martina che l'ho lasciata lavorare a casa perché qualcuno deve pur lavorare, la famiglia deve essere tirata avanti. Sto scherzando chiaramente, ma volevo salutare anche 2 amiche, Anna e Antonella, che sono venute a salutarci ieri in studio perché sono delle nostre fan. Pensate che Anna, a cui mando un bacio incredibile, un grande abbraccio, ci ascolta dalla primissima puntata, e addirittura aveva cominciato a registrarsele tutte nelle mini cassettine per avere sempre a disposizione. Quindi immaginate che bellezza per noi ricevere queste 2 ragazze straordinarie che con tanto amore ci hanno supportato fin dalla prima puntata. Quindi grazie Anna e grazie Antonella. E Anna, mi raccomando, sempre avanti, il timone sempre a dritta. Un bacione grande, grande, grande. Poi salutiamo Luca 1. Qua ragazzi, Luca 1 è sempre Luca 1. Cioè, arriva sempre primo. Cioè, stavo mandando la sigla e puff, mi arriva immediatamente il messaggino di Luca che dice: "Ciao Giordano, buone calde vibrazioni e un saluto a Martina da Luca 1. Oggi niente mare, ma si lavora ogni tanto." Vedi che qualcuno deve lavorare, l'ho detto prima. "E un saluto", dice, "a tutti gli ascoltatori della radio e ai Luca che verranno certamente dopo di me." Hai capito? Luca 1, grande, sempre in pole position Luca 1. Quindi, dopo aver ringraziato un po' di persone, ringraziato Anna, Antonella, ringrazio la radio che mi permette di essere qui a raccontarvi delle cose che, per quanto riguarda Martina, per quanto mi riguarda, sono fondamentali per vivere bene, per avere una vita sana. Noi parliamo di salutogenesi, prima di parlare di guarigione. Perché se mantengo un corpo in salutogenesi non ho neanche bisogno di guarire, chiaramente, no? E poi salutiamo Francesca che dice: "Ciao Giordano e Martina, grazie di esistere e grazie Giordano se mi spieghi cosa devo fare prima di addormentarmi." Oh, beh, tante cose si possono fare prima di addormentarsi, però se devo, Francesca, anzi, se posso, darti una mia esperienza pluriennale, visto che qualche decennio l'ho passato a fare queste pratiche, ti posso consigliare appunto di porre la tua consapevolezza, la tua attenzione, se vogliamo parlare più semplice, sul tuo respiro. Quello che dobbiamo fare, secondo me, e io lo faccio da 50 e rotti anni, visto che ne ho 61, se ben ricordo. Sì, fate voi i conti, sono del 65, quindi dovrei averne 61 adesso. Bene, da più di 50 e rotti anni io pratico il respiro consapevole prima di addormentarmi. Guardate, lo dico anche a tutti i nostri assistiti, bastano 2 minuti al giorno di questa pratica per sistemare tantissime noie, tantissimi disagi. Molto semplice, consiste nel fare una respirazione diaframmatica, quindi ritiro il semplice perché per alcuni è molto difficile, bisogna sbloccare prima un po' il diaframma, però
non importa, ci provate intanto, metteteci la buona volontà, metteteci l'intenzione. Respirare col diaframma, detto in modo volgare, vuol dire respirare con la pancia, no? Quindi vi mettete, prima di addormentarvi, e questo è per Francesca, ma rispondo a tutti, vi mettete a letto, non importa che ore decidiate di andare a letto, le 8 della sera, le 2 del mattino, quando dice adesso vado a letto, vado a dormire, bene, vi mettete distesi supini, supini vuol dire con la pancia in su, e mettete una mano sulla vostra pancia e una mano sul vostro petto e vi ascoltate. Basta essere presenti a se stessi. Fate dei bei respiri profondi e ascoltate se si sta muovendo la mano nel vostro, sul vostro petto, o se si sta muovendo la mano sulla vostra pancia. Quando riuscirete, senza usare la muscolatura, cioè senza forzare con i muscoli o pettorali o addominali, ecco, quando riuscirete a fare questo e sentirete la vostra mano sulla pancia cullata dal vostro respiro, allora sarete in una respirazione diaframmatica, cioè quando inspirerete la vostra pancia si alzerà e poi la vostra pancia si abbasserà durante l'espirazione. Ecco, facendo questo semplice esercizio cullerete con dolcezza la vostra mano sulla pancia e sentirete la pienezza del silenzio, del fermo sul vostro torace, perché la vostra mano sul torace sarà ferma, immobile, le vostre spalle saranno rilassate, appoggiate bene, bene, sprofondate sul letto, sul materasso. Bene, questa pratica, se la fate per 2 minuti ogni sera, vi cambierà la vita. Questo ve lo garantisco. Poi, se uno veramente non riesce a mantenere fermo il petto, allora vuol dire che il diaframma è in ipertensione, molto, si dice è un diaframma bloccato in genere, poi sappiamo che è un modo di dire tra noi operatori, ma il diaframma sappiamo che non può essere bloccato, cioè se il diaframma è bloccato vuol dire che siete morti, e quindi è meglio che non si blocchi il diaframma, eh? Però si dice si fa uno sblocco del diaframma, e dopo uno sblocco del diaframma, quando gli si reinsegna a fare il suo dovere, tutta la vita diventa più fluida, come un torrente che scorre senza impedimenti, eh? Quindi sblocchiamo il diaframma, dopodiché facciamo questa respirazione tutte le sere, senza mai dimenticarsene una, perché sono 2 minuti del vostro tempo che valgono una vita, e vedrete che veramente la vostra vita cambierà. Infatti, guarda, Luca già mi scrive subito: lo sblocco del diaframma è tanta roba. Sì, è vero. Sei il numero uno, aggiunge dopo. Vabbè, ti ringrazio, Luca. Aspetta, sta scrivendo tipo, sai quando no, stavo dicendo una roba brutta adesso. No, sta scrivendo a piccoli tratti. Sei il numero uno nello sblocco. Grazie, Luca. Intanto leggo anche il Luca 2. Ciao Giordano, buona trasmissione. Oggi non sono riuscito a scrivere prima, devo allenarmi a velocizzarmi. Oggi sono sicuramente secondo. Sì, sei il secondo. Intanto saluto anche il mio amico Fabio Fabrello, che mi dice: amico mio, buone vibrazioni da Salassa Valle dell'Anzo. Mamma mia, dove sei andato a finire oggi, eh? Dove sei andato a finire? Quindi Francesca l'abbiamo salutata, Fabio l'abbiamo salutato, Luca 2 l'abbiamo salutato, chi mi manca? Mi manca la Silvana, eccola qua. Allora, ciao, dice Silvana, intanto buona trasmissione. E anch'io è da parecchio tempo che ti ascolto, vi ascolto, dice dopo. Ho assistito a vostre conferenze, sentirti è sempre un piacere e una consolazione. Un abbraccio dalla pedemontana del Grappa. Ti voglio bene, Silvana, grazie, non sapevo che eri venuta anche a qualche conferenza. Beh, se la prossima conferenza vieni ad abbracciarmi, allora, mi raccomando, eh? Bene, vi ho letti un po' tutti. Chi vuole interloquire con me sa che il numero, che è sia di SMS sia di WhatsApp, è il 334 7102 672. Bene, detto ciò, posso riaddentrarmi nel nostro
discorso che riguarda appunto quella trasmissione del 14 che ho iniziato dicendovi che si intitolava La Sinfonia dell'Universo, il codice segreto di Tesla, la matematica vorticale e la frequenza di guarigione a 432 Hz. Forse l'unica cosa che avete sentito poco tra tutte queste che vi ho detto è la matematica vorticale, però non abbiate paura. Andate a prendervi da Frequenze che curano il canale Telegram la puntata del 14 di luglio e lì ho spiegato tutto riguardo la matematica vorticale. Abbiamo parlato del velo di Maya, dell'illusione della materia, abbiamo parlato di Tesla, quindi abbiamo parlato del codice divino, dei numeri 3, 6 e 9, abbiamo parlato appunto della matematica vorticale, abbiamo fatto un excursus sulla numerologia in genere, abbiamo parlato dell'intonazione naturale, cioè quella che tanto mi riguarda e da tanto ne parlo, che è l'intonazione dei 432 Hz. E poi siamo passati alla geometria frattale dello spazio, del tempo, del cosmo. Bene, abbiamo veramente fatto, secondo me, un bel giro di boa che oggi vorrei con voi terminare, perché dopo avervi dato tanti dati, perché capisco anche che non è semplice riportare nella semplicità, per l'appunto, un argomento così tosto e così ampio. Pensate che io uso 3 giorni anche di conferenza per riuscire a sviscerare un po' tutta questa roba, quindi non è facile in 2 più 2 ore riuscire a parlarvi di tutto. Però quello che è sempre nella mia intenzione non è spiegarvi tutto, anche perché io non so tutto, vi dico quello che so, ma la mia intenzione più profonda è quella di stimolarvi, perché Giordano vi può raccontare tutte le sue esperienze, Martina vi può raccontare di come è entrata in questo mondo, vi potremo parlare di acustica musicale, di frequenze, di esoterismo, di una marea di robe che abbiamo imparato in tutti questi anni. Ma quello che fa la differenza non è quello che Martina e Giordano vi raccontano, quello che fa la differenza è quello che voi riuscite ad esperire, è la vostra esperienza che cambia tutto, non le tante parole di Giordano. Quindi prendete queste mie trasmissioni, queste nostre trasmissioni, come uno stimolo, perché poi voi, come ho fatto io, come ha fatto Martina, come hanno fatto tanti come noi, andate a cercare ciò che vi stimola di più, dei vari argomenti, delle varie cose di cui parliamo, magari sentite che vi si accende una lucetta quando magari ho parlato di Tesla, o piuttosto che quando ho parlato del 369, piuttosto che il 432, o tutto quello che andiamo a dire, ma non solo noi, tutti gli speaker di Radio Gamma 5 che si occupano appunto di olismo, e siamo tanti, e vi stiamo dando degli assaggini, no? Come dire, assaggiate tutte ste robe, poi l'assaggino che vi piace di più sarà quello che cercherete. Allora, se avete assaggiato la tortina di mirtilli, andrete in cerca di una buona torta di mirtilli. Questo è quello che servono le persone come noi che fanno informazione. Tutto questo, noi serviamo non a darvi le soluzioni, serviamo a fare informazione. Quindi non diamo soluzioni. Cosa diamo allora? Diamo opportunità di invogliarvi su qualcosa che vi intriga un po' e sperare che poi ognuno di voi vada ad aumentare quella conoscenza, perché la conoscenza non è di Giordano. Giordano attinge alla conoscenza e, attingendo alla conoscenza, può informare e dare opportunità ad altri. Tutti gli altri fanno come Giordano, e se fosse così il mondo sarebbe migliore, perché tutti andremo a prendere informazioni e a donarle, prendere informazioni e donarle. L'informazione non ha un copyright, ragazzi, l'informazione è meravigliosa perché ci permette di interagire tra di noi. Noi siamo note musicali, e come le note hanno interazioni attraverso gli intervalli, noi abbiamo interazioni attraverso i rapporti umani. E allora, quando io so di non possedere nulla, tutte le mie conoscenze non sono mie,
Ecco che quando so di non possedere nulla, so di condividere tutto. E allora se facciamo tutti così, tutti quanti, se facessimo così, il mondo sarebbe diverso. Prendiamo quindi adesso in considerazione, arrivando dalla puntata precedente, quindi continuo il canovaccio, diciamo, no? Continuo il mio canovaccio, i punti che mi ero promesso di toccare con voi. E il punto che arriva ora è la presa in considerazione anche dei grandi cicli astronomici della Terra. Per esempio, ne parlo spesso nelle conferenze che faccio, del fenomeno della precessione degli equinozi. Ricordo, ero giovane e il mio professore di astronomia, siccome io lo volevo portare, astronomia era una delle materie che ho portato alla, quando ho fatto le magistrali, perché finché facevo il conservatorio mi dicevano ma no, devi studiare anche qualcosa, faccio le magistrali, sono 4 anni, intanto io studierò il conservatorio. In effetti alle magistrali non studiavo molto perché avevo la capacità di ascoltare il professore, immagazzinare e poi ripetere, quindi me la sono sempre cavata, sempre senza avere voti altissimi, ma mi portavo a casa le mie promozioni, insomma. E il mio professore di astronomia mi spiegò la precessione degli equinozi, mi piacque veramente molto al tempo, e cominciai già dal tempo, già da allora, a farmi tante domande, perché io è vero che ero un po' ribelle anche da giovane, mi facevo tante di quelle domande e molti miei professori mi dicevano che ero un rompiscatole, cioè ma perché vuoi andare a fondo? È così, dilla, prendi il bel voto, non rompere le scatole. Ma io invece volevo andare a fondo, cioè volevo capire ste robe. E allora, che cos'è sta precessione degli equinozi? È questo lento ma maestoso, vorrei dire, movimento rotatorio, attenzione, dell'asse terrestre. Immaginate la nostra Terra con un bel un bastoncino, uno stuzzicadentone piantato tra i due poli. Ecco, quello è l'asse terrestre. Questo asse terrestre fa un giro su se stesso. Immaginate di prendere la punta, la Terra è ferma, prendete le due punte dello stuzzicadente e fate dei cerchi. Se fate un cerchio con la punta superiore e un cerchio chiaramente dall'altra parte che verrà fuori con la punta inferiore, essendo lo stuzzicadente inclinato, vedrete che si formano due coni, un cono dal polo nord con la punta sul polo nord, il vertice e il cerchio in su, e un altro cono con il vertice sul polo sud è il mio bel cerchione, due bei coni. Ecco, questo è la precessione degli equinozi. Tra l'altro determina tanta bella roba, tra le quali il mutamento delle costellazioni sullo sfondo dello zodiaco. Ma perché vi racconto sta roba? Perché questo spostamento angolare che si compie attraverso la precessione degli equinozi esattamente è di un grado, sono 360 i gradi, no? È di un grado, sapete ogni quanti anni? Ogni 72 anni. 72 nella intonazione a 432 Hz è un re. È un re solo nella nostra 432 Hz. Ma se vi ricordate nella trasmissione precedente che vi ho detto che tutti i numeri più importanti sono finalizzati a diventare un 9, beh, 7 più 2, 72, 7 più 2 cosa fa? Fa 9. Anche qui avrei veramente così tante di quelle che la scienza chiama coincidenze che potremmo far sera, ma vi dico per esempio che un'era zodiacale platonica, quindi quando parliamo della musica delle stelle, della musica delle sfere, di Platone, di Pitagora, eccetera eccetera, bene, un'era zodiacale platonica dura precisamente 2160 anni. A parte che il 216, se lo raddoppiamo all'ottava superiore, diventa un 432,
216 portato all'ottava superiore vuol dire raddoppiare la frequenza. 216 per 2 fa quanto? Fatemi voi il conto, no? Bene, e siamo a 432. Siete d'accordo? Bene, se non siete d'accordo, prendete la calcolatrice e provate. Scherzo. Ma 2 più 1 più 6 cosa fa? 9. 2 più 1 più 6 fa 9. E allora 432 Hz, 216 Hz, che sono sempre nella accordatura naturale, quella verdiana, quella di Giuseppe Verdi, sia 216 mi dà 9, sia 432 mi dà 9. Quindi il grande anno platonico, ovvero il ciclo completo della transizione attraverso tutte le 12 costellazioni dello zodiaco, cavolo, mi tira fuori sti numeri, 72, 216. È incredibile, no? E le costellazioni sono 12. Il 12 sapete cos'è? A parte che 2 più 1 fa 3. Quindi siamo sempre nel 3, 6, 9, i numeri di Tesla, di Nikola Tesla. Bene, se noi, dicevo, andiamo a vedere cos'è il 12, e lo raddoppio alle ottave superiori, 12, 24, 48, 96, 192, 384. Sapete che cosa sono? Sono dei sol. Sono dei sol. E allora io ho un sol, per esempio, parlando solo di cicli astronomici, mi trovo un sol e un re. Il 72 era un re, vi ricordate? Sol e re, cos'è? Sol, la, si, do, re. Non è una quinta? Una quinta pitagorica perfetta? Ma se prendiamo la durata totale del grande anno platonico, sapete di quant'è? È di 25.920 anni. Quindi la precessione degli equinozi ha un tempo di 25.920 anni. Qui non stiamo a fare i conti, ci metterei mezz'ora, ma fidatevi su sto caso di me, oppure non fidatevi, andate a fare i conti. 25.920 è un mi, ma solo nella accordatura a 432 Hz. Se poi questi 25.920 anni la dividiamo per il fattore temporale, qual è il fattore del tempo? 60 secondi, no? 60 secondi fa un minuto, 60 minuti fa un'ora. Bene, se divido 25.920, che è la precessione degli equinozi, per i gradi, per esempio, cioè per il tempo, scusate, non i gradi, per il tempo sessagesimale, viene fuori, fate anche qui il conto con la calcolatrice, viene fuori 432. Che strano, vero? Tutte coincidenze, dai, tranquilli, Giordano è matto. Se poi volgiamo lo sguardo alle dimensioni dei corpi celesti, guardiamo le dimensioni, no? La grandezza di sti palloni. Bene. E prendiamo i dati geometrici. Beh, qui sfidiamo ogni legge di probabilità statistica, perché anche quello che fa statistica ad altissimi livelli qua deve abbassare le braghe. Perché? Perché per esempio il diametro equatoriale, l'equatore, il diametro equatoriale della Luna misura circa 2160 miglia. Vi ricordate? L'era platonica, 2160 anni erano quelli. Ma se dividiamo questo valore per 5, per esempio, 2160, otteniamo 432. Cioè, se lo moltiplichiamo per 2, il 216 mi dà già il 432. Ma se prendo le miglia, che sono 2160, e le divido per 5, ottengo sempre 432. La Luna. E il Sole? E il Sole, sapete quanto misura il diametro del Sole? Siamo a circa 864.000 miglia. Ma per la miseria. Cioè 864 non è il doppio di 432? E allora mi trovo che 432 è il numero della Terra in cui viviamo, perché lo troviamo ovunque. Ma io trovo che il diametro della Luna è l'ottava bassa della Terra.
il diametro del Sole è l'ottava alta della Terra, cioè 216 O e l'864, metà è il doppio. E dividendo appunto questa distanza per due otteniamo proprio 432.000 miglia in questo caso. Vedete che ci troviamo di fronte a un'architettura cosmica così perfetta, dove le distanze spaziali, dove le misure temporali, dove le grandezze dei pianeti stessi, le misure dei diametri, delle circonferenze di questi pianeti vibrano all'unisono con una sola frequenza, 432. Allora immaginiamo l'essere umano, noi, che ci esponiamo a un brano musicale, come quelli che vi faccio ascoltare di solito io, o un'oscillazione anche pura, una sinusoide, intonata a 432 Hz. Le onde sonore, queste onde naturali, le chiamo naturali perché avete visto che la troviamo ovunque, in natura, nell'universo, bene, queste onde naturali colpiscono l'organismo di questo essere umano, il nostro organismo. Ma attenzione, l'altra volta vi ho parlato delle frequenze che ascoltiamo con le orecchie e di quelle che invece vanno oltre i 20.000 Hz o sotto i 20 Hz. Quindi noi li ascoltiamo sì sul nostro organismo, ma non solo come stimolazione sensoriale uditiva, ma anche come un codice geometrico che oserei definire totale, che poi riflette tutte le proporzioni del macrocosmo, cioè dell'universo, e le riporta come informazione nel microcosmo, cioè nelle nostre cellule. Quando dico queste cose, io veramente ho brividi lungo tutto il corpo, perché mi rendo conto che sto dicendo delle verità non di Giordano Sandalo, sto dicendo delle verità universali che io stesso non ho inventato, ma ho acquisito, perché ho aperto dei canali e ho solamente permesso a queste informazioni di entrare dentro di me e di far sì che diventassero esperienza pratica, fisica. Io le uso nel mio corpo tutti i giorni, le uso nelle persone che assistiamo, Martina ed io, tutti i giorni. E vediamo i risultati, soprattutto dopo tanti anni, i tanti risultati che vediamo e che mai pubblicizziamo. Non ci piace fare ste robe. Vedo anche altri colleghi che spesso mettono post, questa persona è guarita, quell'altra è guarita, questa l'ho sistemata. Questo... No, perché non è questione di smorzare l'ego, non è questione di tirarsela perché tanto... No, è proprio questione di dire... È la persona che è guarita, mi ha utilizzato bene come un coltellino svizzero, ma è la persona che è guarita. Ha deciso lei, assieme alla sua anima, di prendere questa, l'ho detto prima, opportunità e farla propria. Vi ho parlato del macrocosmo e del microcosmo, no? E ne ho parlato adesso in termine scientifico, dandovi numeri, dandovi dati, ma è l'applicazione letterale questa del principio ermetico. Vi ricordate Ermete Trismegisto? Noi abbiamo più da imparare da questi antichi, che molto spesso la scienza deride un pochino, no? Sì, ma quelli, Aristotele, sì, bravo, Platone, sì, ma Pitagora non aveva mica l'oscilloscopio, bene. Ermete Trismegisto diceva: come in alto, così in basso, come all'esterno, così all'interno. Come in alto, così in basso. Cosa vuol dire? Che le stesse regole, le stesse leggi vengono applicate nel macrocosmo, cioè nei pianeti, nell'universo, nelle costellazioni, come vengono applicate nel microcosmo, nella cellula, nella molecola, nell'atomo. Questo è ciò che ho imparato tanto tempo fa, che metto in pratica da una vita, che mi fa stare bene, in salute, che mi fa dimenticare
il nome del mio dottore di base, che forse adesso penso sia una dottoressa perché li cambiano loro da soli, ma io non la conosco, non l'ho mai vista, non so dove abita, non so dove ha l'ambulatorio, non so niente. Non mi interessa saperlo. Quindi faccio un piccolo ripassino. Diametro del Sole 864.000 miglia, cioè 432.000 per 2. Diametro della Luna 2.160 miglia, cioè 432 per 5. Giorno terrestre 86.400 secondi, cioè 43.200 per 2. Tutte le macro misure si riducono comunque inevitabilmente al numero 9. 864, facciamo un esempio, 8, 6, 4, 6, 4, 10 più 8, 18, 8 e 1, 9. 2160, 6 più 2, 8 più 1, 9. 432, 4 più 3, 7 più 2, 9. Vedete? Allora, volevo salutare anche aspetta, chi è che mi ha riscritto? Ah, Fabione, ciao Fabio. Giordano, è uno spettacolo ascoltarlo. mio Dio. Luca, da quando ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere te e Martina presso il vostro studio, tutto poi è cambiato in meglio sotto molti punti di vista. Grazie, grazie Luca, grazie. Ma io sono felice per te perché, lo dico spesso, quando rendi felice una persona c'è praticamente uno, io lo dico in modo diverso, ma dico uno che si lamenta in meno nel mondo. Quindi più persone renderemo felici, più faremo tutti il nostro dovere di essere al servizio, di aiutare gli altri, e ti ringrazio Luca per le tue parole, e più persone renderemo felici, quindi meno lamentosi ci saranno in giro, più persone con gli occhi aperti, le orecchie aperte, meno zombie che girano. Quindi quando fate del bene agli altri, lo state facendo essenzialmente a voi stessi. Quindi io volevo regalarvi adesso un pezzo che non ascolto da tanto tempo, che è un pezzo rilassante, diciamo così, quindi mi rilasso anch'io un po' con voi. Sentiamo.

rientriamo in diretta, Giordano Sandalo, i microfoni di Radio Gamma 5 con la trasmissione Frequenze che curano. Vi ho lasciato un po' ascoltare 3-4 minuti di queste frequenze proprio perché in questo pezzo ho creato questo tappeto, viene in gergo musicale viene chiamato tappeto oppure pad in inglese,

simil pentatonica, diciamo così, in modo da riportare il nostro cervello in generale, anzi le nostre onde cerebrali in questo caso, in una situazione di pace, di tranquillità, ovvero di frequenze che si aggirano attorno agli 8 Hz, che sono, questo 8 Hz è il punto di incrocio tra le onde alfa e le onde teta, cioè quelle onde cerebrali che ci permettono di entrare in uno stato di creatività, addirittura, quindi di visione, di immaginazione, di creatività. Non vi ho voluto dire niente, non vi ho voluto dire chiudete gli occhi, mettetevi tranquilli. Volevo che ognuno di voi, magari se non era impegnato in altre situazioni di lavoro familiare, potesse sentire se gli veniva proprio la voglia di dire ma quasi quasi adesso chiudo gli occhi. Casomai fatemelo sapere nei messaggi, perché questo era lo scopo. Senza indurvi in tentazione, come si fa magari per una meditazione classica, dove chi gestisce la meditazione dà delle indicazioni di base generali, no, qui non ho voluto darvi nessuna indicazione, ho detto ascoltate questa musica e casomai fatemi sapere che cosa avete provato, cosa vi è venuta voglia di fare nel frattempo. Intanto, finché voi scrivete, volevo affrontare il prossimo argomento, che è che tratta un po' della cimatica, una cimatica che prova a incastrarsi con tutto il discorso che abbiamo fatto in queste due puntate. Sono quelle che vengono chiamate le forme visibili del suono, e che ha a che fare con la memoria dell'acqua in generale. Quindi memoria dell'acqua, qui bisognerebbe adesso prendere in considerazione tutti gli studi di Montagnier, premio Nobel, e quindi di Giuliano Preparata, e quindi di Emilio Del Giudice, e di altri grandi fisici del nostro secolo. Non ne ho il tempo, però affrontiamo comunque un po' questo argomento, e poi, come vi dicevo all'inizio, chi di voi avrà voglia di andare un po' più in profondità a tutte le modalità, con la rete che c'è ormai al giorno d'oggi, di andare ad acquisire altre informazioni. E abbiamo parlato di matematica vorticale la scorsa puntata, e se la matematica vorticale ci offre una mappa geometrica dell'invisibile, e se i 432 Hz rappresentano un pochino l'accordatura nativa, naturale del cosmo, dell'universo, ecco che la scienza della cimatica è uno strumento che, se vogliamo, sì, è anche un po' empirico, ma che rende però visibile questa armonia profonda che noi sentiamo sia con le orecchie che con le cellule, ma non la vediamo, ecco, la rende visibile all'occhio umano. Che cos'è sta roba? Cos'è la cimatica? Beh, ve ne ho parlato già tante altre volte durante le trasmissioni, però è lo studio scientifico, perché è visibile, è ripetibile ed è codificabile soprattutto. È lo studio scientifico, dicevo, delle strutture geometriche che le onde sonore, quindi non visibili, generano quando attraversano un mezzo fisico. Chiaramente questo mezzo fisico deve essere deformabile, perché un'onda che passa attraverso un tavolo non è che la posso vedere, ma il tavolo la riceve, gli atomi di quel tavolo ricevono quell'informazione, altrimenti io non potrei attraverso una finestra sentire una macchina che passa da fuori. Una finestra normale, parliamo, non finestre super isolate, eccetera. Comunque abbattono anche quelle finestre lì, ma di 60-70 dB, però se passa un aereo lo senti. Quindi vuol dire che comunque tutto ciò che è fisico comunque è deformabile, solo che io non

vedo. E allora la cimatica mette un mezzo fisico deformabile, visibile però, come per esempio la sabbia, o i fluidi, l'acqua, o quella che viene usata maggiormente e che usava anche Ernst Chladni, che è uno dei primi inventori, scopritori della cimatica, e che uso anch'io, ce l'ho anch'io a casa per fare i miei esperimenti, è la polvere di licopodio. Polvere di licopodio è perfetta perché ha una struttura di deformabilità migliore ancora della sabbia o dello zucchero o del sale. Comunque funziona anche col sale, lo zucchero, eh? Solo che lì la polvere di licopodio è ancora più precisa nel delineare le forme geometriche. Anche l'acqua stessa è molto bella da vedere, sono veramente studi interessanti. Poi che ha usato questa capacità dell'acqua è stato Masaru Emoto, per esempio, quando con la cristallizzazione dell'acqua, quindi creando dei cristalli dall'acqua, in base a come era stata informata quell'acqua, si potevano avere dei cristalli magnifici, geometrici, perfetti, se l'acqua veniva posta nell'amore o nella musica di Mozart, per esempio, nelle musiche a 432 Hz, per esempio, piuttosto che forme distrutte, forme non proprio armoniche, se l'acqua era stata informata con offese, cattiverie, musica non a 432 Hz, eccetera, eccetera. E questa disciplina dimostra proprio in modo inconvertibile o introconvertibile o introcontrovertibile. Qual è la più bella? Introcontrovertibile dovrebbe essere la parola. Volevo dire un parolone importante e mi sono incastrato. Vabbè, comunque dimostra in modo perfetto che il suono non è semplicemente un fenomeno astratto, ma è una forza architettonica vera e propria, geometrica e architettonica, che è capace di ordinare la materia quando quella materia è, per esempio, in forme. Mi spiego meglio. Un caos creato buttando questa sabbia sopra una lastra metallica, buttate una manciata di sabbia sopra una lastra metallica, viene fuori una macchia di sabbia. Bene, quel caos strutturale attraverso il suono naturale o un suono comunque regolare viene strutturata in forme perfette, in forme addirittura simmetriche, che però sono dotate di una complessa coerenza spaziale, perché questa simmetria avviene anche quando le frequenze sono molto alte, a frequenze molto acute. Ecco, questa simmetria la vedo anche se mi viene riprodotta una figura simile a un mandala. Avete presente i mandala tibetani? Ecco, quei disegnini che fanno questi monaci con le sabbie tutte colorate, meravigliose. Beh, tutti quei mandala, se noi andiamo a creare delle frequenze ben precise attraverso lo studio della cimatica, vi ritrovate che vengono praticamente riprodotte attraverso, appunto, il suono stesso, se il suono è coerente. Se il suono non è coerente, quei disegni non saranno assolutamente armonici. Luisa da Treviso mi scrive: buongiorno Giordano e grazie. Io mi sono fatta coccolare, ho chiuso gli occhi da questa bellissima musica. Ecco, questo volevo sentire, Luisa, proprio questo, cioè che senza darti indicazioni ti è venuto naturale farti coccolare, chiudere gli occhi soprattutto, perché sapete, quando noi esseri umani chiudiamo gli occhi stiamo cercando delle informazioni da dentro di noi. I nostri due occhi sono stati studiati e creati per guardare l'esterno, che è uno specchio di quello che accade in noi, ma è sempre uno specchio. Quando invece questi occhi vengono chiusi, quel 2 si fa 1,
e l'unico occhio che vede è il terzo occhio, è quello che viene chiamato il sesto chakra o l'ajna chakra, ed è quell'unico occhio che è in grado di guardare dentro. Quindi Luisa, tu hai fatto questa pratica meditativa solamente perché ti è venuto naturale farla, ed è lì che spesso spingo io quando si parla di lavoro su di sé. Io adesso devo fare un lavoro su di me, ma non devi fare proprio niente, devi vivere nel massimo della consapevolezza che ti è permessa dal tuo essere di quell'istante, perché fra un mese, fra un anno, la tua consapevolezza sarà molto ampliata, te lo auguro perlomeno, e allora direi: ma come ho fatto a fare quelle cose, ma come ho fatto a fare quelle scelte? Avrei dovuto, avrei potuto? No, non avresti proprio niente, perché in quel momento quella era la tua consapevolezza. E essere in meditazione in modo naturale, cara Luisa e cari tutti gli amici di Gamma 5, è proprio questo: lasciarsi andare a quel grande maestro, l'unico grande maestro che è il nostro sé superiore, cioè quello che sa tutto di noi, è il nostro medico, il nostro maestro, il nostro insegnante, è il nostro tutto, e lui sa bene cosa è bene per noi. Quindi, detto questo, tra pochi secondi ci faremo questa piccola pausa e poi continueremo ancora con la nostra cimatica. Vi parlerò ancora di alcune cose dell'arte della cura, poi, perché andremo anche a vedere qual è l'integrazione terapeutica e la rigenerazione cellulare.

0: Bene, bene, rientriamo in diretta. Allora, sempre Giordano Sandalo con voi, frequenze che curano la nostra trasmissione. E siamo su Radio Gamma 5. Ho ancora un po' di informazioni da darvi riguardo la radio, per esempio. Leggo qui le ultime cose importanti.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
3: Stavolta non farlo scappare.
2: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
4: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Per noi e per voi. Il 5 per 1000, per esempio, perché da quest'anno è possibile versare la nostra quota del 5 per 1000 a Radio Gamma 5, basta solamente dire al nostro commercialista, al CAF, patronato, dove andate a fare la vostra denuncia dei redditi, che il codice fiscale su cui volete versare il 5 per 1000 è questo numero 0159 80 90 288. Poi, se magari avete intenzione anche di lasciare qualcosina, perché il 5 per 1000 non vi costa niente, eh? Poi se volete invece lasciare qualcosina in più per sostenere la radio, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459. Potete anche fare un bonifico e sul sito della radio troverete il numero dell'IBAN su cui fare il bonifico. Ma meglio ancora, se venite direttamente presso la sede della radio, quando ci sono gli incaricati preposti, quindi durante tutte le serate, per esempio le conferenze, i concerti, quello che organizza Radio Gamma 5, trovate sempre qualcuno del CDA e potete direttamente dare il vostro contributo a loro. Chiaramente tutta la radio vi ringrazia, ma vi ringraziano anche tutti i vostri amici e parenti di Radio Gamma 5. Poi vedo che questa sera, martedì 28 luglio, alle ore 21.30, qui in sede radio, ci sarà Cinegamma 5. Questa sera il titolo è L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, quindi chi ha voglia di fare un giretto stasera si viene a guardare qualcosina di veramente interessante qui a Radio Gamma 5. Poi a Ferragosto, quindi è il 15, sabato 15 agosto, tutti in Malga, perché Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto Lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi. Per i pigroni c'è lo stravaccatissimi, e invece gli atleti c'è Lassù nel regno delle mucche, e se siete uno e l'altro è la giornata vostra. Quindi qua cosa dovete fare? Dovete chiamare il 329-003-8988 e quindi vi daranno tutte le informazioni che servono per essere il 15 di agosto, il Ferragosto. Vi ricordo anche che Radio Gamma 5 sta creando il gruppo editoriale, che si chiamerà Edizioni Radio Gamma 5, e quindi servono volontari, come siamo tutti noi speaker della radio, servono altri volontari che magari abbiano delle competenze come grafica, illustrazioni, editing, impaginazione, creazione dei video, gestione degli eventi, per esempio per le interviste, le presentazioni, il supporto nella vendita, comunicati stampa, e poi anche nell'aiuto logistico, nella organizzazione amministrativa. Quindi ci sarà una selezione di figure che con esperienza, ma anche no, cioè anche con il desiderio di crescere insieme in questo settore, ma che abbiano soprattutto buone intenzioni, che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5 come tutti noi. Quindi per proporvi dovete solo inviare una mail a touringfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp a questo numero, che è il 347 7159 717. Poi AF Energia fa una comunicazione, dice che sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre, e ringraziano l'ultima, Le Vibrazioni del Sapere, che organizza i viaggi esperienziali. Nel 2026 abbiamo le piramidi bosniache, che sono dal 22 al 29 di agosto, oppure la Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 di settembre. Qui le informazioni e le prenotazioni le trovate da Valentino, e vi do il numero, che è 349 77 80 167.

Orbene, parlavamo di cimatica. E chi è il pioniere indiscusso della cimatica? È il fisico tedesco Ernst Chladni o Chladni. L'ho sentito pronunciare in tutti i modi, Chladni o Chladni, è CHL. E che fa Chladni? Beh, intanto notò che spargendo della sabbia, come dicevo, finissima, sopra questa lastra di metallo, non aveva l'elettricità, stiamo parlando della fine del Settecento, e sfregava quindi l'estremità, uno dei bordi di questa lastra di metallo, con un archetto di un violoncello, perché l'archetto del violoncello è un po' più lungo, ma funzionava anche con l'archetto del violino. Che faceva la sabbia? La sabbia si spostava, si muoveva, e uno diceva, vabbè, sta facendo vibrare con l'archetto, stai facendo vibrare la lastra metallica, è chiaro che la sabbia salta, sì, ma sta sabbia si accumulava esattamente lungo quelle che oggi noi chiamiamo le linee nodali della oscillazione. Unendo questi vari nodi creava proprio delle figure geometriche straordinariamente bilanciate, misurabili col metro. Cioè, una organizzazione così cristallina e precisa di questa sabbia che portò Ernst Chladni a creare appunto quelle che venivano chiamate poi le lastre di Chladni, su cui, vi ricordo, venivano poi costruite delle cose, per esempio i violini, i violoncelli, i contrabbassi, le viole. Mettendo della sabbia sullo strumento in costruzione si vedeva se le linee nodali erano ben messe, diciamo in modo semplice tra di noi, altrimenti si andava a modificare la struttura del violino fino a che non era tutto regolare, e queste lastre di Chladni ci davano la cartina tornasole della bontà della costruzione di quel violino. Nel XX secolo, poi, nel Novecento, un medico svizzero che si chiama Hans Jenny si interessò a questi studi di Chladni del Settecento ed espanse molto questi esperimenti. Lo fece però non più con l'archetto del violino, ma utilizzando degli oscillatori elettronici. Un oscillatore è un generatore di oscillazioni, di onde sonore. Quindi, avendo un oscillatore elettronico di precisione, riusciva mi intorcolo la lingua da solo, una frequenza precisa, e mandava attraverso un potenziometro che poteva modificare quella frequenza, una frequenza precisa che lui decideva mandarla, dico, a quella lastra di metallo. E fu lui a coniare ufficialmente il nome cimatica, da chima. Chima è la grande onda, quindi lui la chiamò cimatica, proprio in onore anche di Ernst Chladni, che l'aveva scoperta, e dell'onda dell'oscillazione. Che scoprì Jenny? Scoprì che all'aumentare esatto delle frequenze acustiche, le forme sulla materia diventavano via via più articolate, più complicate, arrivavano a replicare fedelmente addirittura l'anatomia interna di qualche tessuto visto al microscopio, o delle conchiglie, di come sono costruite le conchiglie dalla natura stessa, dalle strutture botaniche, quindi da come veniva da come la natura creava una foglia ben precisa. Quando la cimatica moderna va ad analizzare il comportamento della materia sottoposta a un confronto diretto tra i 440 Hz, che vi ricordo sono quelli che sono stati decisi, hanno deciso che dovete papparvi questi 440 da dopo la guerra, e confrontandoli con i 432 Hz, l'esperimento visivo, perché vediamo proprio questi disegni, ecco, questo esperimento si tramuta
in una prova, direi, biologica lampante. Sottoponendo una piastra d'acqua, per esempio, a un segnale sinusoidale, cioè una sinusoide pura, e sintonizzandola sui 440 della convenzione ISO, di cui vi ho appena parlato, ecco che l'immagine geometrica che risultava appariva un po' disordinata, instabile, con i bordi un po' frastagliati, con le simmetrie non proprio esatte, un po' spezzate, sì, un po' sporca, diciamo, no? Che tendeva quasi a disgregare la coesione del fluido, perché vi ricordo che sono state fatte con l'acqua questi esperimenti per ora. Non appena l'oscillatore viene calibrato però a 432 Hz, l'acqua si stabilizza all'istante. È come se si organizzasse in quel mandala geometrico di cui vi ho parlato prima, cioè la perfezione assoluta. Le linee d'onda, che nel nostro caso erano le linee dei nodi con la sabbia, per dire, ecco, queste linee d'onda nell'acqua si dispongono secondo le esatte proporzioni della sezione aurea. Anche di questo vi ho molto parlato, la sezione aurea, il Fi da Fibonacci, che è il numero aureo, che sarebbe 1,618 per essere preciso. Ve ne ho parlato molto in altre trasmissioni. Beh, questo 432 Hz mi creava dei cerchi concentrici stabili, delle strutture radiali, per esempio a 6 o a 12 punte, vi ricordate 369 Tesla? Ecco perché vi dico adesso della cimatica. E questo accade perché i 432 Hz, riducendosi teosoficamente, e vi ricordate che la riduzione teosofica è sommare i numerini per vedere un numero unico qual è, beh, la riduzione teosofica di 4, 3 e 2 è esattamente 9. E questo offre al mezzo fisico un'onda stazionaria che rientra nella numerologia sacra, quindi nella perfezione, e quindi priva di interferenze distruttive. Ecco che questo fenomeno acquisisce poi un'importanza che io definisco vitale se viene connesso agli studi del giapponese Masaru Emoto, di cui vi ho parlato un attimo fa, no? Sulla memoria informativa, perché Emoto ha proprio dimostrato attraverso, sono migliaia i campionamenti fotografici che ha fatto nelle cristallizzazioni dell'acqua, ha visto appunto, ha dimostrato, dicevo, che sottoposta a stimoli vibrazionali armonici 432 Hz, o ha fatto esperimenti con la musica classica di Mozart, ma quando io parlo di vibrazioni armoniche, vi ho raccontato tempo fa che anche il pensiero è una vibrazione, cioè quando io mi porgo verso un'altra persona con un'intenzione d'amore, io sto mandando a quella persona una serie importante di vibrazioni armoniche. Se quella persona sarà pronta a riceverle, la guarigione avviene. Non c'è verso, se quella persona in quel momento non è disposta ad accettarle, la guarigione ritarderà un po', ma è inevitabile che poi l'anima abbia voglia di stare bene e quindi dia le informazioni giuste anche al corpo, al fisico, alle cellule. E vi dicevo che Masaru Emoto non ha usato solamente la musica classica di Mozart o la musica a 432 Hz, ha usato anche le informazioni vibrazionali del pensiero, perché sottoponeva quell'acqua che dopo sarà, dovrà essere cristallizzata in qualche modo, la sottoponeva a pensieri d'amore o a pensieri di odio. Pensate che meraviglia! Quindi intenzioni di gratitudine. Se io provavo gratitudine per quell'acqua, lei sviluppava cristalli macromolecolari, esagonali, perfetti, identici proprio alla geometria della neve di montagna, la neve di montagna con l'aria pura. Quella neve, se guardate i cristalli di quella neve, sono geometrie sacre.
Al contrario, l'acqua esposta, per esempio, a rumori industriali, no? A frequenze disarmoniche, a parole d'odio, a cattiveria, perde totalmente la capacità di strutturarsi. Ecco la memoria dell'acqua, ecco gli studi di Montagnier, di grandissimi fisici. Togliendogli la capacità di strutturarsi, noi produciamo degli ammassi amorfi, asimmetrici. Avete mai visto una cellula sana e una cellula tumorale? È quello che capita, cioè creiamo delle strutture. Emilio Del Giudice, grande fisico, avrebbe detto non in coerenza di fase. Siccome il nostro organismo è composto dal 70% d'acqua, e io vi ricordo che se andate a vedere gli studi di Gerard Pollack sull'acqua che è contenuta anche all'interno della cellula, nel citoplasma, beh, andate a vedere che noi siamo fatti altro che del 70, del 98-99% d'acqua. Il nostro encefalo, il nostro cervello fluttua costantemente in un liquido che è il liquido cerebrospinale. È evidente che il corpo umano è a tutti gli effetti una piastra cimatica di Chladni o di Jenny, vivente. E quando veniamo investiti da una frequenza, quando per esempio uso i diapason a 128 Hz, che altro non è che un do nell'accordatura sacra dei 432 Hz, ecco che l'acqua interna delle nostre cellule riceve quell'istruzione geometrica, rimette in ordine strutturale, riallinea la propria rete di legami a idrogeno, H2O, idrogeno e ossigeno, l'acqua, e lo fa creando una matrice cristallina, liquida, coerente e altamente protettiva, tra l'altro. Dai, vi faccio ascoltare un'altra musichetta velocemente, una di quelle vecchie, dai, così me le riascolto anch'io. E poi vedo che è arrivato un messaggio di Anna, poi lo leggo assieme a voi.

E andiamo a sfumare, torniamo in diretta. Questo canto sciamanico, mi pare di averlo scritto l'anno scorso, questo canto sciamanico non è mai stato pubblicato in nessun CD, perché sono cose che scrivo perché mi servono anche per fare esperimenti, per fare meditazione, le uso per fare anche una meditazione su di me su me stesso. E in questo caso avevamo un canto di uno sciamano, di uno sciamano antico, che ho riprodotto con le mie metodologie e l'ho fatto intercalare a sempre un altro antico strumento a corde, e per dare questa sensazione di maschile e femminile, cioè lo strumento a corde molto più delicato, più gioioso, più vezzoso, e lo sciamano invece con questa voce un po' più calda, più piena. E anche questo mi serviva sempre per fare un po' di esperimenti, per sentire come le persone reagiscono a determinate cose. Allora, Anna e Antonella, ciao Giordano, un abbraccio forte, grazie Anna, vi ho citato all'inizio per dire quanto sono stato felice di avervi avuto in studio ieri, e quindi sarò felice di rivedervi prima possibile. Poi Davide 625, il poeta pazzo, qua mi devo impegnare. Allora, ciao Giordanaio notorino dalle orelle più acustiche, clavicovo di onde sorniose nel cicalamento estivo. Davide 625, il poeta pazzo. Wow. Chi c'è? Francesca? Cos'è? Per sbaglio ho cancellato alcuni brani del magnifico cofanetto. Martina mi ha detto di non preoccuparmi perché puoi inviarmeli in download. Grazie infinite, baci e abbracci. Sì, certo che posso inviarteli in download. Il cofanetto, ricordami qual è il cofanetto, perché ne ho fatti diversi, quindi non so, forse quello dei sei CD più potenti che avevo scritto in quel momento. Avevo fatto un cofanetto, dimmi se è quello dei 6 CD e poi mi prendo la mail e ti mando tutto. Come hai fatto a cancellare i brani? Come ti sei permesso di cancellare i brani? Scherzo, Francesca. Te li mando, manda l'email, ce l'ho. Mandami che cosa. Aspetta. Contact. Allora ti serve solo contact o ti serve solo il cofanetto? Fammi capire un attimo. Oppure dimmelo subito adesso qua, così siamo a posto. Facciamo tutto in diretta. Che imbranata, scrive. No, dimmi se ti devo mandare solo contact di tutto il cofanetto o se devo mandarti tutto il cofanetto. Mi cambio un po' i tempi, faccio prima se è solo contact. Va bene, allora proseguiamo finché intanto Francesca mi dice se è solo contact o se è tutto il cofanetto che le manca. Proseguiamo con l'arte della cura, cioè come noi terapeuti possiamo integrare queste conoscenze per creare anche una vera e propria rigenerazione cellulare. Non ne parlo solo io, che sono un semplice terapeuta musicista, ne parlano esimi professori, ne parla Carlo Ventura, ne parla Pier Mario Biava, ma ne parlavano anche Montagnier stesso, per esempio, quindi è una cosa che io ho studiato a fondo e che grazie anche a molte persone veramente in gamba, tra scienziati, medici, fisici, sono riuscito ad avere delle, grazie a loro sono riuscito ad avere delle informazioni importanti per integrarle poi nella terapia vibrazionale olistica. Quando la comprensione scientifica della fisica e l'evidenza della cinematica di cui abbiamo parlato un attimo fa, ecco, quando queste due robe si integrano con l'intenzione clinica del terapeuta, ecco che la teoria tanto blasonata cede il passo all'azione curativa vera e propria, perché il suono si trasforma in una tecnologia medica che è alla fin fine un'autentica arte,
sì, la posso definire un'arte della cura vibrazionale. Però vedete, è importante capire che questa teoria, che si deve integrare con la parte clinica e con l'intenzione del terapeuta, e quando queste cose, queste tre cose riusciamo a farle toccare fra di loro, riusciamo a farle, a utilizzarle contemporaneamente, ecco che abbiamo l'arte della cura vibrazionale. Entriamo nell'arte della cura vibrazionale, perché il corpo umano non deve essere concepito come un aggregato statico di cellule, un aggregato statico di pezzi meccanici isolati, attaccati, un fegato messo lì, uno stomaco, un intestino, due bei reni, attacchiamoci anche un po' di ossa, di gambe, di muscoli, di nervi, boh, ognuno pensa ai cavoli suoi e tutti insieme fanno un essere umano. No, non è possibile. L'essere umano, se vogliamo andare adesso proprio nella raffinatezza, il corpo umano, visto che stiamo parlando di materia in questo momento, è uno strumento acustico, è uno strumento acustico ed è in perenne risonanza con se stesso, con gli stessi organi, con gli stessi apparati, con le stesse cellule, ed è in perfetta risonanza con tutto ciò che crediamo sia esterno, e invece è uno specchio di una realtà che noi stiamo costruendo, di un'illusione che noi stiamo costruendo per fare questa esperienza come anime qui sulla Terra. Quindi, se vogliamo andare proprio nel fino, possiamo concepire da questo mio discorso, cioè che ogni organo, ogni osso, ogni guaina fasciale, ogni fluido biologico ha una sua frequenza di risonanza armonica, chiamiamola ideale. Attenzione, non ho detto specifica frequenza di risonanza, proprio perché nel corso di tutti i miei studi ho compreso che noi non abbiamo una frequenza specifica per ogni organo. Un tempo ho rischiato di caderci in questo tranello, quando dicevo scopri il tuo suono, scopri la tua frequenza, eccetera, ci stavo cadendo. Poi ho capito che non è proprio così, perché ogni essere umano ha un range di risonanza, e quindi noi abbiamo una risonanza armonica ideale, chiamiamola così, sulla quale, entro la quale noi possiamo muoverci. È come se ci fosse un personale stato di accordatura nostra per ognuno di noi, originaria, nostra proprio, una di Giordano, una di Anna, una di... ognuno ha la sua accordatura, in cui le reazioni biochimiche lì, solo lì, avvengono con il minimo dispendio energetico, ma la massima omeostasi cellulare. Allora, se io riesco ad entrare attraverso sia le conoscenze teoriche, come dicevo, le conoscenze cliniche, l'intenzione del terapeuta, riesco a entrare in questo range mettendomi in connessione con la persona che sta ricevendo il trattamento, ecco, in quel momento io riesco ad entrare in quel suo stato dove queste reazioni biochimiche, cioè quelle che ci tengono in vita praticamente, avvengono con il minimo dispendio energetico. Come dire, io ho una macchina che, se vado ai 130 all'ora, mi consuma una marea di benzina, se vado ai 30 all'ora sbuffetta e rischia di spegnersi, ma se vado ai 60, 70, 80 all'ora è perfetta, è a regime meraviglioso, sta macchina funziona da Dio. Ecco, quello è creando una piccola metafora, diciamo, di quello che volevo spiegarvi in questa giornata. Sì, ho letto, mi ritrovo in i grandi grassi, il tocco la via del lato. Sì, adesso mi scrivo tutto, Francesca, mi segno tutto e poi ti mando la roba che ti manca, va bene? Ma non cancellarla più, perché Giordano è come Paganini, non ripete, eh? Non cancellarla più, perché se la cancelli vuol dire che c'è un motivo, forse non ti è piaciuta abbastanza,
allora non meriti di riascoltarla. Sto scherzando, Francesca, te le spedisco appena arrivo a casa. Allora, pensiamo a uno stato di infiammazione, pensiamo a una nevrosi o una patologia conclamata. Che cosa rappresentano? Rappresentano da un punto di vista bioenergetico una progressiva stonatura, vogliamo chiamarla desintonizzazione, di questa nostra orchestra, del nostro sistema orchestrale, apparati, organi, eccetera, eccetera. Allora, quando un tessuto cellulare subisce un trauma fisico o un sovraccarico di tossine metaboliche, hai voglia, quante volte al giorno ci capita, o magari un blocco emotivo somatizzato, hai voglia anche di questo, qualcosa che ci colpisce a livello emotivo, che si somatizza in un punto ben preciso del nostro corpo, beh, la sua densità molecolare subisce una mutazione, muta fisicamente, e se vado a guardare a livello poi vibrazionale, la sua frequenza nativa, cioè quella dove la macchina funziona bene bene, decade verso qualcosa di disordinato, di asimmetrico. Ecco, intervenire terapeuticamente attraverso un suono naturale, organico e vicino al range della persona trattata significa proprio applicare un principio cardine che tutti noi musicisti abbiamo studiato al conservatorio, solo che non ci hanno mai detto che cavolo era. Lo sapevamo, rispondevamo ai professori, ed è la risonanza simpatica o risonanza simpatetica, come avevano insegnato me all'inizio, perché io avevo ancora i libri vecchi, essendo grande io, avevo dei libri abbastanza vecchi, c'era la risonanza simpatetica. Adesso la chiamano risonanza simpatica, è più simpatica così, no? Bene. Ci hanno insegnato cos'è, sì, quando suoni un do, tutti gli altri do iniziano a suonare, cioè, ma come tante altre robe insegnate nella scuola, non ti dicono il principio essenziale. Perché io la chiamerei una risonanza di trascinamento acustico. Risonanza simpatica vuol dire che io posso andare addirittura a trascinare quella risonanza non simpatica, diciamo così, e riportarla nel suo range. Immaginate due sistemi oscillanti, due sistemi oscillanti, immaginate due diapason, che sono sistemi oscillanti, che però hanno frequenze diverse. Se vengono posti in prossimità spaziale, cioè uno vicino all'altro, il sistema che possiede la struttura geometrica più stabile, più coerente, più energeticamente densa, è un sistema che funziona in modo perfetto. Se va a toccare l'altro sistema praticamente non gliene frega niente. Cioè, se io ho un 432 Hz e ho un 440 Hz, se vado a picchiare il 432, lui inizia a vibrare. Il 440 sta fermo. Sta fermo. Se io però ho un 432 e un altro 432 in parte, se picchio quello di sinistra, quello di destra immediatamente inizia a suonare. Ma chi l'ha mosso? Fosse solo l'aria che si muove, si sarebbe mosso anche a quello diverso, a 440. No, solo se sono in risonanza simpatica. E questa è nella fisica ortodossa, cioè nella fisica a grandi schemi. Ma nella fisica quantistica, se andiamo sempre nel più piccolo, quindi nella cellula, nell'atomo, nei biofotoni e nei biofononi, accade qualcosa di magnifico. Cioè, se io vado a mettere in oscillazione il sistema oscillante coerente, energeticamente attira a sé l'altro, dicendo in modo un po' virgolettato, costringendolo proprio per puro allineamento vibrazionale a sintonizzarsi sul suo ritmo.
Allora, utilizzando i 432 Hz e quindi la matrice strutturale del 369 di Tesla, il terapeuta non esercita una forza d'urto invasiva. Ecco perché dico il terapeuta non cura, non guarisce lui, ma propone al corpo dell'assistito, gli propone, facendoglielo ascoltare per trascinamento acustico o per risonanza simpatetica, un archetipo gli propone, un archetipo geometrico perfetto che l'organismo del paziente riconosce istantaneamente come proprio, perché dice: questa è la casa mia, questa è dove io sto bene, e si riorganizza spontaneamente verso lo stato di salute originaria. Penso e spero di essermi spiegato. Che bello. È partito il Siri del mio telefono. Fantastico. Vedi come siamo, non capisci, certo che non capisci. Siamo controllati. Ogni volta che dici una roba che non gli piace al sistema, vedi, parte immediatamente il sistema della intelligenza artificiale e mi ha redarguito subito. Allora io adesso spengo l'intelligenza artificiale immediatamente e continuo a parlarvi. Quindi saluto intanto Davide D'Alesiano, che ci super saluta, quindi un super saluto anche a te, e poi c'è Andrea Sceriffo. Andrea Sceriffo che dice: fai bene Giordano a picchiare sempre quello di sinistra, un strucon. Marachello. Allora, io non parlo mai di politica, quindi per me sinistra, destra, sono tutti da picchiare, tutti, destra, sinistra, cioè, non ne ho trovato uno di buono fino ad ora, quindi dovrei picchiarli tutti, quindi allora dico: Andrea, ma non ne picchio nessuno, e continuo a fare gli affari miei, non vado più a votare da anni, per cui ho detto una roba personale che forse non dovevo dire. Adesso l'intelligenza artificiale mi farà subito un mi riguardirà subito. Ma quello che interessa a me non è l'intelligenza artificiale, non è la politica, ma è, anche se la battuta era bella, Andrea, ci stava, un strucone a te. Allora, devo riprendermi, perché se no mi perdo. Stavo parlandovi della risonanza simpatetica, no? Stavo parlando, sì, del fatto che, adesso mi sovviene, che noi riusciamo a riorganizzare praticamente il nostro stato di benessere, no? E ricordiamoci anche che l'impatto che un'onda sonora a 432 Hz clinico, un impatto clinico, riesce a penetrare nell'organismo attraverso due canali neurofisiologici. Non uno solo, cioè non è che ti arriva il suono e basta, sono principalmente, perché poi ci sarebbe da parlare anche di corpi sottili e di tanta roba, ma mi ci vorrebbero 10 giorni. Ma noi parliamo di questi due canali, intanto, sono due canali complementari e sono neurofisiologici. Uno è la via neurologica dell'apparato uditivo, e quindi l'orecchio medio riceve un'oscillazione. Lo stimolo elettromeccanico si propaga lungo il nervo, che è il nervo vestibolo cocleare, che tra l'altro è molto vicino e adiacente a livello anatomico con il nervo vago, guarda caso, che è il grande asse regolatore del nostro sistema parasimpatico. E poi abbiamo la conduzione ossea e tissutale profonda. Quindi quando il suono mi arriva sì per via uditiva, ma anche per via meccanica. Le frequenze sintonizzate sulla riduzione al 9, ricordate la riduzione teosofica di cui vi parlavo, agiscono proprio come un interruttore neurobiologico ed è immediato, disattiva subito la risposta di attacco-fuga immediata dal sistema simpatico. Infatti la persona, quando è a lettino e viene sottoposta a questo diapaso, immediatamente si rilassa. Quando si alza addirittura può sentire un po' la muscolatura irrigidita, perché l'abbassamento del tono è molto forte.
del tono muscolare, intendo. Quindi, disattivando questa risposta di attacco fuga, che tra l'altro innesca l'ipertensione, la tachicardia, le secrezioni di cortisolo e di adrenalina, date anche da un sistema di respirazione sbagliato, ma attivano lo stato invece di rilassamento, profondo e di riparazione tessutale del nostro parasimpatico. Parasimpatico, vi ricordo che è quel sistema che porta alla calma e alla tranquillità. Ci sono riscontri clinici che evidenziano dei fenomeni principali legati a queste sintonizzazioni. Ve ne dico tre. Una è la sincronizzazione degli emisferi cerebrali, l'hemisync tra emisfero destro e sinistro attraverso il corpo calloso, perché le onde cerebrali rallentano vistosamente quando sottoposte a queste informazioni vibrazionali e abbandonano il ritmo delle onde beta, quelle dove crediamo di essere svegli, e si portano invece verso le onde alfa teta. In questo stato di coerenza elettroencefalografica, allora abbiamo l'emisfero sinistro, che è quello logico, e l'emisfero destro, che è quello intuitivo e creativo, che entrano in perfetto sincronismo di fase. E questo facilita che cosa? Il rilascio di endorfine, quindi ormoni, endorfine, ossitocina, dopamina, DEA, melatonina, serotonina, cioè rimodulazione del dolore, è quello che viene chiamato l'insight terapeutico. 2. La coerenza cardiaca. Dopo la coerenza degli emisferi abbiamo anche la coerenza cardiaca. Infatti il battito del cuore si allinea alla respirazione cellulare, stabilizza la variabilità dell'HRV, cioè la frequenza cardiaca. Lo fa in una curva sinusoidale geometrica perfetta che riduce tra l'altro drasticamente l'incidenza di eventi cardiovascolari e stabilizza la pressione arteriosa. 3. Il micromassaggio citoplasmatico, parliamo di cellula, poiché il suono viaggia nei fluidi corporei non come nell'aria a 340 metri al secondo, ma a circa 1500 metri al secondo, 1,5 km al secondo. Non so se riesco a spiegarmi. Noi riceviamo il suono con le orecchie a 340 metri al secondo, con il corpo, con le cellule, lo riceviamo a 1500 metri al secondo. Ecco che l'impatto ondulatorio

la soluzione dei nostri problemi. Usiamo gli altri, usiamo tutti i terapeuti, sapendo che sono degli strumenti, buoni strumenti, se trovate il buon terapeuta, buoni strumenti che vi permettono, se li utilizzate bene, di guarire, perché entrate in quel processo che si chiama autoguarigione. Quindi, alla fine, mi mancano pochi minuti, ma alla fine di questo viaggio che abbiamo fatto insieme, possiamo unire un po' queste tessere del mosaico. Allora, la fisica quantistica, la geometria sacra, la matematica vorticale di Rodin, non ho mai capito come si pronuncia, la cimatica, l'arte medica della terapia del suono, scopriamo che non sono assolutamente discipline separate o distanti tra loro, ma sono linguaggi differenti che descrivono però un'unica, identica realtà, che l'universo è un tessuto vivente di vibrazioni. Noi siamo parte dell'universo e siamo tessuto vivente di vibrazioni. Siamo, per quello ho intitolato la mia trasmissione La Sinfonia, perché noi siamo una sinfonia più o meno cosciente, mi tocca dire più o meno perché vedo tanta incoscienza ancora nel mondo, però siamo una sinfonia cosciente dove i numeri costituiscono la partitura invisibile e il suono costituisce la manifestazione fisica di questa partitura invisibile. Nikola Tesla aveva in qualche modo squarciato questo velo del materialismo dogmatico della nostra scienza, no? Quella con l'H finale, comprendendo che i numeri 3, 6 e 9 non sono semplici astrazioni logiche. In queste due puntate vi ho dato tante informazioni che molti reputano coincidenze, ma alla faccia delle coincidenze, quante ce ne devono essere per farvi capire, per farci capire che non sono coincidenze? Cosa sono invece, se non sono coincidenze? Sono dei canali di flusso. Quindi canali di flusso vuol dire trasportatori di informazioni. Attraverso questi canali l'energia radiante dell'etere crea plasma, costruisce lo spazio in cui siamo. È il tempo che crediamo di vivere, ma noi sappiamo che sono illusioni, quindi non può farci paura vivere in uno spazio e non un tempo, perché è un'illusione, serve a noi per fare esperienza. Quando noi prendiamo questa chiave matematica e la applichiamo alla fisica acustica, scopriamo che la frequenza a 432 Hz è un punto di incontro perfetto, è il fulcro geometrico. Lì la nostra biologia, la biologia umana, ma anche la risonanza elettromagnetica della Terra, cioè la frequenza di la risonanza di Schumann, 7,83 Hz, ma anche le proporzioni geometriche dei corpi celesti, tutta sta roba si fonde in un unico grande accordo universale. Sintonizzarsi lì vuol dire compiere un atto di ribellione cosciente. Quando vi ho detto che io ero ribelle fin da piccolo, adesso capisco, al tempo non capivo, pensavo di essere sbagliato perché ero ribelle. Adesso capisco che questo atto di ribellione è un atto di ribellione cosciente. Non va contro a qualcosa. Non è una ribellione contro, io non sono contro, antibiotico, antipiretico, anti, tutto anti, no? No, io non sono contro, io cerco l'armonia. E quindi mi allontano dalla disarmonia artificiale di un mondo che non riconosco in questo momento. Ma il mondo in cui vivo io, qui a Radio Gamma 5, con gli amici che vengono a trovarmi in studio, con i miei assistiti, con la donna che amo, con Martina, con i miei genitori, con le persone, io vedo che attorno a me ho un'immensità d'amore e non le vedo le guerre. In televisione, in radio, ma io non sono in quella frequenza lì, non attiro guerra, non attiro disarmonia, perché ho scelto l'armonia. Significa questo atto di ribellione anche prendere l'energia del

caos e per questo trascinamento armonico costringerla, tra virgolette, come ho detto prima, per pura risonanza simpatetica a riallinearsi alla stabilità del numero 9, del 369, del 432, che poi è la vostra intenzione d'amore. Una piccola luce in una stanza non può essere spenta da nessuna ombra. Non abbiate paura. Oggi questa conoscenza antica, ma modernissima al tempo stesso, sappiate ragazzi che è interamente custodita nelle nostre mani. Noi siamo i custodi di tutto ciò. Smettere di considerare se stessi come degli spettatori passivi di un mondo meccanico è importante invece iniziare a viversi come note. Voi siete delle note, noi siamo delle note consapevoli, vibranti, e siamo dentro questo immenso oceano acustico, ma come ogni cellula del nostro corpo tende a essere sana per tenere un corpo sano, ecco che noi tutte piccole cellulette insieme possiamo creare veramente questo primo passo verso l'autoguarigione. La comprensione di cosa vuol dire autoguarigione. Mi dispiace per i medici che non lavoreranno più, ma non lavorerò neanche più io come terapeuta, ma non importa, perché se arriverà il momento in cui io non avrò più lavoro come terapeuta, perché staremo tutti bene, quello che mi interessa è che staremo tutti bene. Capite come bisogna cambiare questa modalità? La chiave dell'universo che Tesla ci ha indicato è pronta ad aprire le nostre porte alla percezione. Ciascuno di noi, ragazzi, ciascuno di noi ha la responsabilità, non il dovere, ha la responsabilità, e vi dirò che ha il privilegio di accordare il proprio strumento biologico, di sollevare sto velo di Maya con cui ho iniziato queste puntate, e di essere parte attiva con intenzione pura, con cuore aperto a questa infinita sinfonia della creazione. Perché quando la foresta si incendiò, la piccola ape prese una gocciolina d'acqua e corse verso l'incendio. Incontrando l'elefante gli disse: ma dove vuoi andare con quella goccetta? E lei gli ha risposto: io faccio il mio. Se anche tu con quel bel proboscidone ti dai da fare, tutti insieme probabilmente riusciremo a ottenere lo spegnimento dell'incendio. Ho finito, ma leggo Max, che vedo che mi ha appena scritto. Buongiorno caro Giordano, per sensibilità infatti percepiamo il campo toroidale di una persona prima di entrarci in contatto a livello verbale o fisico. Un caro abbraccio Max, e hai tutte le ragioni del mondo Max, perché è proprio come dici tu. Poi sul campo toroidale dovrei aprire un'altra trasmissione, c'è tanto da dire di bello anche lì. Hai usato un termine che mattizza immediatamente, mi verrebbe voglia di parlarne ancora. E invece farò partire fra pochi secondi, appena la trovo, quindi faccio finta di parlare finché sto cercando la sigla, eccola qua, faccio partire la sigla. Sapete che vi voglio un sacco di bene e ci sentiamo dopo la pausa estiva, dal primo martedì di settembre. A prestissimo dunque, appena finito agosto. Buone vibrazioni a tutti, vi voglio bene.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
2: Ok, 50 anni di gloria. Ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che il cibo più non tocca.
3: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
2: Volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
2: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
3: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
2: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
3: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
2: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
3: Sì, come fare a Malta.
2: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
3: Ettore!
2: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre...
3: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
3: E te!

0: poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2
8: 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
9: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Eccoci, qualche attimo di suspense come si dice, e così spero di farvi cosa gradita. Sono io, due parole per preannunciarvi che oggi ci sono, non è una registrazione, sono io in carne ed ossa con la mia voce. Radiogamma 5, 94 MHz in questo 4 agosto 2026. Io sono Massimo, di solito sono il sabato mattina, quest'oggi ben volentieri per il martedì di agosto vi faccio compagnia io dalle 17 alle 19:30. Non voglio anticiparvi niente, sapete già che queste paio d'orette durante la settimana le utilizzo un po' per raccontarvi, ecco, beh, qualcuno che mi conosce, che mi sente, sa già dove voglio arrivare. Comunque, ciancio alle bande, come mi piace ripetere ogni volta, sigla iniziale, la mia solita, e un pochettino di musica e poi torniamo. Vediamo se è a posto, pronti, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cosa? Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Eccoci, buongiorno, buongiorno. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo martedì 4 agosto 2026. Io sono Massimo e vi tengo ben volentieri compagnia in questa giornata, in questo paio d'orette appunto, diciamo in sostituzione. E avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, e come ripeto sempre, non sono ancora riuscito a trovare qualcosa che possa essere, non so come dire, che mi dia la stessa sensazione, lo stesso, non lo so, sarà una mia fissa, però no, al momento così è. Così come questa musica di sottofondo, Riccardo Tristano Stuis, Regeneration. E Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsica, in provincia di Padova, conoscete già, vero? 334-7102-672 per quel che riguarda gli SMS e WhatsApp in diretta. 334-7102-672 e leggiamo chi già mi ha scritto. Salve architetto, che bella sorpresa, buona trasmissione questa Eluisa. Grazie Eluisa, molto molto gentile. Ciao Massimo, leggeresti le previsioni meteo della settimana? E certo, ben volentieri. Mi hai letto proprio, a proposito di leggere, mi hai letto proprio nel pensiero. E 334-7102-672 per, dicevo, per gli SMS e WhatsApp in diretta, 049-700-700, 049-700-838, se avete piacere ci sentiamo per telefono. E boh, vorrei anche dire chiamatemi quando potete, quando volete, che così magari ci confrontiamo anche subito, o se no io ho un po' di cosettine da raccontarvi e quelle non mancano mai. Sapete già dove voglio andare a parare, vero? E va bene, va bene, va bene. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo, mi fa piacere vederlo con voi. E settimana ancora all'insegna del bel tempo, qua mi darebbe forse venerdì e qualche possibilità sull'ordine del 15-20% di pioggia nell'arco della mattinata. E se no, domani anche giovedì, sabato e domenica sole pieno e venerdì. E anche lunedì un 20, 15, 20, 25% per una piccola parentesi possibilità di pioggia. E vediamo un po' il vento perché potrebbe essere interessante. Aia. Insomma, 2-3, beh, insomma, dai, oggi 5 km orari. Sapete, vi ho raccontato che da noi non sono zone particolarmente ventose, soprattutto nel periodo estivo. E 2-3 km orari praticamente manco si sentono, e già quando cominciano a essere 3, 4, 5, forse eccolo qua, la volta di lunedì, però la settimana prossima, 8 km orari, qualcosa fanno. Temperature dai 24 ai 36 gradi, forse anche 22-23 ai 36 gradi alla volta di giovedì e venerdì. Effettivamente in questi giorni fa abbastanza, batte parecchio, però come insomma siamo agosto e come è tradizione un po' dalle nostre parti, parecchia gente è un po' sull'ordine di idea di vacanze piuttosto che di ferie o cose di questo tipo. Questo mese, Ferragosto, è a cavallo del fine settimana prossimo, quindi probabilmente la settimana prossima e l'altra saranno settimane per cui la maggior parte delle persone saranno in ferie. Io sento anche così clienti, colleghi che magari ci saranno, però come dire, in maniera ufficiale sarebbero in ferie per queste 2 settimane a cavallo. Va bene, insomma, vedremo cosa succederà. Ok, leggiamo l'iniziativa. Eccoci qua. Allora. Questa sera cominciamo subito e aspettate, dove è andato? E dove è andato?
questa sera non c'è il coso, non c'è il, non lo vedo. E vabbè, dai, andiamo per ordine. Martedì 4 agosto 21:30, ah, eccolo qua, dai. E Cinegamma 5 presenta l'Orchestra Stonata. L'acclamato direttore d'orchestra Tibau scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere il suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Il titolo è tutto un programma, vero? L'Orchestra Stonata, martedì 4 agosto, ore 21:30 in sede radio, con la possibilità di cenare dalle 19:30 alle 21. Naturalmente tutti i prodotti genuini, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo per questa bella serata. E poi ancora questo a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobia in 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare una panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana in provincia di Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Borazza, dalle ore 11 circa in via della passeggiata, il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, il menù grigliata con polenta e salsiccia, carne salata e fagioli e sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a scioppar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri oppure portatevi da mangiare al sacco. E per info e prenotazioni 329 00 38988. Per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro il lunedì 10 agosto portando un saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, a mente vuota vi aspettiamo in quota. C'era una volta un lago, un casolare. Questo è per una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando. Alle ore 20 al Casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Se magna e se beve di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348 8573. 609 348 8573 609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Eccoci qua. Poi ancora vediamo un attimino che cosa c'è ancora. Azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura di nuova falegnameria a Maserà di Padova cerca personale da inserire al reparto produttivo. Nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, cartesiatrici e impianti di controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in genere. Per la candidatura Sonia 392 528 5066. 392 528 5066 per questa opportunità. Amici di Radio Gamma 5, grande manifestazione di protesta contro i folli, ignobili, criminali, violenti e incostituzionali nei confronti dei deboli, indifesi e fragili, famiglie, imprese e singoli. Disegno di legge 755-2018, senatore Andrea Ostellari Padova, eccetera eccetera, in fase avanzata di approvazione. Pignoramento lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il filtro del giudice. Sabato 5 settembre ore 10 tra le ore 10 e 11 Padova, Caffè Pedrocchi, via 8 febbraio angolo via Cesare e Battisti. Non mancare. Alfredo Bellucco, presidente Veneto, vicepresidente nazionale Associazione Sacra Famiglia, Sacra Casa, Sacra Famiglia e aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 361 4469. Ne ripeto, per la manifestazione di sabato 5 settembre, ore 10:11 a Padova, Caffè Predocchi, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Alfredo Bellucco, 346
361-4469. E avanti con il pugnale tra i denti, vero? E sull'elmetto e via, e come si dice, sull'elmetto e su in trincea, come si dice. AF Energia ricorda che vengono sospese le visioni delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Possano comunque, ritorneremo in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti, comunque sentiteli, chiamateli, che eventualmente vi possono dare qualche informazione. Naturalmente anche in questi giorni li dovete cercare nei loro uffici. E... è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile, servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 di settembre. Per firmare online con Speed UCIE www.difesacivilenonviolenta.org. Ripeto, andate su internet difesacivilenonviolenta.org. Potete firmare online e con lo Speed o la carta d'identità elettronica. Ok, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni, contattatemi al 338-994-6575. Ripeto, 338-994-6575. Ciaobay.org, mi raccomando, andate sul sito www.ciaobay.org per questa interessantissima iniziativa. È abbastanza articolata, però insomma relativamente semplice, e insomma c'è spazio per la possibilità di aderire e di partecipare, eccetera eccetera. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco 334-320-1399. Non è indicato la zona, è probabilmente qua insomma abbastanza disponibile a spostarsi. Franco 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026. Poi ancora Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it alla sezione Viaggi e Gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, nostro carissimo Valentino, 349-778-0167. Valentino, 349-778-0167. Posto limitati, e quindi datevi da fare per le prenotazioni. E anche quest'anno il Comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego, per informazioni ufficio ambiente 049-9299-845. Sarebbe interessante approfondire anche questa cosa, poi vediamo se ce la facciamo. Ok, qui non vedo altre cose. Se vi ricordo che c'è la possibilità di dare il 5 per 1000 da quest'anno per versare
da parte vostra a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi da importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi in nero su bianco sono 0159809088, 0159809088. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Poi ancora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN IT, e meglio che lo cerchiamo sul sito della radio, se no e portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. E ripeto, basta, direi che non c'è altro, e quindi, come di consueto, la mia pausa musicale con, sapete già chi, vero? Aspettate che me lo son perso, e con il nostro Pavarotti, eccolo qua, un attimo che arriva. Dove è andato? Eccolo qua. Non ancora? Oh, mamma mia. Cosa è successo? Eccolo qua, dai. Allora. Dove è andato? Eccolo qua. Mamma mia. Se sei un can, è il temagna.

0: e prendiamoci gli applausi. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Pavarotti. Chissà se è vero, che dite voi, almeno ci illudiamo, non so. Eccoci ritornati, anche altri messaggi. Siete veramente bravi oggi. E, questi quale va? Architetto, chissà che piove, che ne venga tanta, vero? Faustino da Cavarzere. Faustino, ma non so da che parte e come metterla. Che bellezza che sei in trasmissione che ci racconti qualcosa. Un saluto, Silvana. Ci mancherebbe altro, Silvana. Ben volentieri. Un saluto a tutti dal cubano. Questo è Mauro Cubano. Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi abbiamo letto anche questi bei messaggi. Allora, da dove cominciamo? Facciamo una cosa. Volevo farvi ascoltare un po' di audio relativi a delle cosettine che ritengo simpatiche le metto ogni volta sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, quindi ogni settimana quando aggiorno questo mio canale e le metto all'inizio dopo il così una data, un titolo, queste cose qua, quindi ogni settimana le trovate all'inizio, però mi farebbe piacere condividerle con voi. E sentiamo da dove cominciamo? Sentiamo questa, dai. Ripeto, le trovate sul canale Telegram, però magari non tutti così le ascoltano e quant'altro, e quindi proviamo iniziamo da questa.
1: Sì, tu che hai perso il lavoro, tu che hai perso qualche persona cara, tu che stai pensando che sia tutto finito. Beh, ricordati che la gente come noi, invece di sperare che qualcosa accada, alza il culo per farla accadere. La gente come noi è caduta mille volte, ma non ha ancora smesso di rialzarsi. La gente come noi, che non comprende il significato della parola arrendersi, alla gente come noi non importa quanto in basso si può cadere, ma quanto in alto si può arrivare. Siamo quelli che lavorano mentre gli altri dormono. Siamo quelli che agiscono mentre gli altri sognano. Siamo quelli di cui ti accorgerai. Perché ricordati, la gente come noi non molla mai.

0: Che vi sembrava? Niente male, vero? È un po' che non l'ascoltavamo. E poi sentite questa. Questa qua è un po' lunghetta, però. Comunque sentite, sentite. Concentratevi un attimo e allungate l'orecchio perché anche questa merita.
1: Quando sarete pronti ad emergere, emergerete. Tutto il potere di cui avete bisogno è nelle vostre mani. Adesso guardatevi intorno. Il nostro sistema finanziario è stato derubato da una generazione di ladri. Mentre voi lavorate sempre più duramente per avere sempre meno, il gioco viene manovrato contro di voi. Ci stanno rendendo schiavi virtuali. Predatori al cuore del nostro sistema finanziario, che impongono i prezzi delle nostre più preziose risorse: cibo, acqua, energia, oro. Anche la stessa valuta, il denaro, è stato manipolato da criminali di alti livelli in una gigantesca, massiva cospirazione. Loro stanno rapinando miliardi di persone, di triliardi di dollari all'anno, amici. Non c'è bisogno di misure di austerità. Non c'è bisogno della sofferenza finanziaria. Non c'è bisogno della povertà. Non esiste alcuna scarsità. Noi siamo semplicemente le vittime di una rapina di proporzioni inimmaginabili. Ci hanno nutrito con una bugia così vasta che ha schiacciato tutta l'umanità. La verità è che c'è molto di più da dire. 60 anni fa la produzione industriale

0: L'unico motivo per cui non ne usufruiamo è perché questa ricchezza è spazzata via da una classe criminale corrotta. Loro creano corporazioni gigantesche, aumentando i prezzi, abbassando i salari, rubando i frutti della nostra produzione. Mentre un tempo una famiglia prosperava con un solo stipendio, adesso entrambi i genitori sono costretti a lavorare, donando il loro tempo alla produttività, lottando per sbarcare il lunario. Loro controllano i media, usando i problemi sociali per dividerci e mettere fratello contro fratello. E ci ritroviamo a combattere gli uni contro gli altri per motivi che le lobby decidono. Ci terrorizzano con i fallimenti bancari, ma qualunque somma perdano siamo noi a doverla recuperare dai nostri redditi, e succede ogni singolo giorno. Non vendetevi a questi criminali che abusano di voi, vi schiavizzano, rubano la vostra vita, che vi dicono cosa fare, cosa pensare, cosa sentire. Sostituiamo il sistema corrotto con un sistema migliore, ma migliore per tutti. Siamo noi a creare la ricchezza, non loro. Ed è arrivato il momento di riprendercela. Rivendichiamo i frutti della nostra produttività, condividiamo tutta la nostra prosperità. Possiamo fare questo adesso. Noi siamo i creatori. E quando ci uniamo insieme, abbiamo il potere di creare qualsiasi futuro noi vogliamo.
1: Parole, come si dice, facile a dirsi magari, vero? Poi in realtà un conto è metterle in pratica, vero? Vabbè, dai, intanto ci illudiamo. L'uomo ha bisogno per prima cosa di conoscere se stesso. Carl Gustav Jung. Sentite qua.

0: Niente, non parte. Allora sentiamo questo. Come affrontare i grandi problemi della propria vita? Sentite, sentite questo.
1: Vedi, come affrontare i grandi problemi della mia vita? Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
2: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
1: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare.
2: È più o meno questo.
1: Dove andare in vacanza? Se sposarsi o non sposarsi, sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza. Questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza. Se fai quello, lo trasformi in sofferenza. È questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No.

0: Non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì, se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
1: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
0: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
1: La felicità è solo uno stato d'animo.
0: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo, è semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
1: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
0: No. No, non ho detto questo. Ho detto... Se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?
2: Sicuramente ci ha dato da pensare, vero? Questo era... Aspetta... come affrontare i grandi problemi della propria vita. Sadhguru è questo, diciamo, santone indiano, credo sia, sì. Come affrontare i grandi problemi della propria vita. Poi un'altra sua chicca che mi piace un sacco è questa.
0: La preghiera non è solo vocale. La preghiera è un modo per coinvolgere l'intero corpo, portandolo in uno stato di ricettività. In sostanza, pregare significa rendersi conto che la tua presenza qui è in realtà così minuscola. Sei solo un granello di polvere in questa esistenza. Domani mattina, se scomparissi, nessuno si accorgerebbe della tua mancanza. Alcune persone intorno a te piangeranno per 3 giorni e poi si dimenticheranno di te. Il resto dell'esistenza andrà avanti tranquillamente senza di te, non è così? Tutti noi scompariremo, ma questo mondo continuerà meravigliosamente, forse anche meglio. Sì o no? Questa importanza autoattribuita che l'uomo ha creato dentro di sé, quando la metti da parte, sei in preghiera. La preghiera non è solo vocale. La preghiera è un modo per coinvolgere l'intero corpo, portandolo in uno stato di ricettività. In sostanza, pregare significa rendersi conto che la tua presenza qui è in realtà così minuscola. Sei solo un granello di polvere in questa esistenza. Domani mattina, se scomparissi, nessuno si accorgerebbe della tua mancanza. Alcune persone intorno a te piangeranno per 3 giorni e poi si dimenticheranno di te. Il resto dell'esistenza andrà avanti tranquillamente senza di te. Non è così? Tutti noi scompariremo. Ma questo mondo continuerà meravigliosamente. Forse anche meglio. Sì o no? Questa importanza autoattribuita che l'uomo ha creato dentro di sé, quando la metti da parte, sei in preghiera. La preghiera non è solo vocale.
2: Il mondo va avanti lo stesso, diceva, e forse anche meglio. Certo che ho... Mamma mia, vabbè, vedo che c'è una chiamata, però abbi pazienza perché adesso c'è lo spazio e c'è l'interruzione e ci sentiamo fra qualche minuto. Mi spiace volentieri, ma adesso scatta.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo!
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
4: Radio Gamma...
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
5: Ripeti?
4: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Eccoci ritornati. Mi ha preso un po' all'esplopista. Allora, io sono appassionato di magliette con scritte. Peccato che nessuno abbia fatto magliette con le scritte. La gente come noi non molla mai. Ne avrei comprate un paio. E che dite? Questo è sempre Maurizio. E ok, e niente, se volete chiamare ben volentieri, prima c'era una telefonata, riprovate che vediamo se riusciamo a far qualcosa. Ok, bene bene, allora eccoci qua. C'è qualcosa che però mi sembra che vabbè. Non preoccupiamoci, nessun problema. Allora, da dove cominciamo? Due parole sul... aspettate. Eccolo qua. Il veganismo, veganesimo, è un movimento, uno stile di vita basato sul rifiuto di ogni forma di sfruttamento e crudeltà verso gli animali per scoprire alimenti. Per scopi alimentari, di abbigliamento, per qualsiasi altro fine. E chi adotta questa scelta definita comunemente vegan esclude radicalmente dall'alimentazione carne, pesce, latticini, le uova, il miele, optando esclusivamente per prodotti di origine vegetale. La filosofia vegana si estende ben oltre il piatto di impatto e impatta sulla quotidianità attraverso decisioni etiche che coinvolgono il guardaroba, i prodotti per igiene e il tempo libero. E che cosa si mangia? La dieta vegetariana e vegana non si limita semplicemente a sottrazione, ma introduce una grande varietà di cibi sani e nutrienti: cereali, riso integrale, avena, farro, quinoa, orzo e grano. Legumi, fonti proteiche principali come le lenticchie, i ceci, i fagioli e le cecerchie, frutta e verdura fresche di stagione ricche di fibre e vitamine, frutta secca e semi, noci, mandorle, semi di chia, di lino, di zucca per i grassi buoni, anche di girasole aggiungerei. Sostituti vegetali, alimenti come tofu, tempeh, seitan e bevande vegetali, anche se devo dire che queste cose qua sì, non servono, sono comunque elaborate e lasciano un po' sì, ecco. I pilastri dello stile vegan: alimentazione 100% vegetale, esclusione totale di ogni ingrediente di origine animale, abbigliamento cruelty free, rifiuto di materiali come pelle, pelliccia, lana, seta e piume, cosmetici e cura della casa, utilizzo esclusivo di prodotti non testati sugli animali e privi di ingredienti animali come la cera d'api, intrattenimento etico, boicottaggio di strutture che sfruttano gli animali come circhi, zoo, delfinari e corride. Considerazioni nutrizionali. Vediamo qua, una dieta vegana ben pianificata è considerata salutare e adeguata in tutte le fasi della vita da numerose istituzioni scientifiche. L'unico accorgimento essenziale e obbligatorio, qua c'è scritto l'integrazione della vitamina B12, anche se ci sarebbe da dire, una vitamina di origine batterica che non è presente in quantità biodisponibile e sicura nei cibi vegetali. Però sì, basta, qualcuno sostiene che basterebbe mangiare frutta e verdura non lavati, ecco, diciamo così, che quindi in fin dei conti, ma vabbè, dopo questo qua, ok. Ok. E poi vabbè, come sostituire uova e latticini nei dolci? Se potrebbe essere un bel argomento interessante, vero? Vediamo poi che cosa vi volevo aggiungere. Aspettate. Ah sì, no, eccolo qua, mi stavo un attimo perdendo.
Allora, un movimento che mi piace particolarmente è, così dire, un po' il concetto di frutta e verdura di stagione. Beh, è frutta e verdura di stagione, manco a dirlo. Garantisce piatti saporiti, economici e ricchi di nutrienti. La disponibilità degli ingredienti cambia radicalmente in base al periodo dell'anno. Estate, giugno, agosto. I mesi estivi offrono ortaggi idratanti, ricchi di acqua, sali minerali. I banchi del mercato si riempiono di colori e caldi e frutti dolcissimi. Come verdura abbiamo pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, cetrioli e fagioli. Frutta, anguria, melone, pesche, albicocche, ciliegie, fichi, frutti di bosco. Ciliegie forse arrivare fino a agosto, vabbè. Ricette estive consigliate: pasta fredda con melanzane e peperoni, un primo piatto leggero perfetto per i pranzi in spiaggia e le cene in terrazza. Poi ci potrebbe essere carpaccio di zucchine e frittelle ai peperoni, un antipasto sfizioso e fresco senza accendere i fornelli a lungo. Gaspaccio estivo di frutta e verdura e una zuppa fredda a base di pomodoro frullato con l'aggiunta di anguria o pesche per un tocco agrodolce. Che vi sembra? Proviamo a dare a un'occhiata a questi qua magari. Gaspaccio di frutta e verdura. Il gaspaccio di frutta e verdura estivo è un raffinato piatto freddo, una vellutata zuppa e guarnita con croccanti anelli di cipolle rosse in pastella. Porca miseria. È che magari uno dice chissà quanta tempo ci vuole per farla. Vediamo se abbiamo qualche cosettina in più. Se è vero che siamo quello che mangiamo, allora dobbiamo farlo a regola d'arte, o meglio a regola d'orto, ed è così che nasce il nostro gaspaccio di frutta e verdura estiva, una rivisitazione del tipico gaspaccio, la zuppa fredda originaria dell'Andalusia, che nella nostra versione si esprime in una sinfonia di sapori e consistenze sapientemente composte, con una grazia disordinata che rende omaggio alle forme astratte di Kandinsky. Il piatto diventa così una tela da arricchire con gusto e fantasia per creare una pietanza che sia un'attrazione per gli occhi e per il palato. Lasciatevi sedurre dalle suggestioni artistiche e provate anche voi questo delizioso piatto estivo. E vediamo. Quindi aspettate che mi son perso. Ingredienti, aspettate, pomodorino, datterino, un sacco di roba qua. Sono pomodori, datterini, questo è che cosa per la ingredienti per la tempura, per guanire. Pepe nero. Allora dai, ingredienti. No, stavo pensando perché è abbastanza lungo. Fragole 450 grammi, peperoni rossi 115 grammi, cipolle rosse di Tropea e mezza cipolla rossa, olio extravergine di oliva 50 grammi, sale fino quanto basta, pomodorini datterini 250 grammi, sedano 60 grammi, fragoline di bosco, tabasco, pepe nero, e cipolle rosse di Tropea, acqua gassata, farina di riso, sale fino. Per le guarnire, olio extravergine d'oliva, pepe nero, fragoline di bosco, yogurt bianco naturale, basilico. Per realizzare il gaspaccio iniziate lavando le verdure e le fragole, quindi pelate il sedano in modo da eliminare la parte più esterna del gambo, che è filamentosa. Riducetelo poi a pezzetti, dividete in quanti il peperone, eliminate i piccoli ed estranei ed estraete i semi interni. E quindi riducete a dadini, tagliate le foglioline delle fragole, togliete le foglioline delle fragole e riducetele anche queste a pezzetti. Passate i pomodorini e divideteli a metà. Mondate la cipolla rossa e affettatela grossolanamente. Trasferite tutto in una ciotola, aggiungete le fragoline di bosco.
bagnate con poca acqua al bisogno per rendere più cremoso il composto, condite con sale, pepe e olio e frullate tutto con mixer ad immersione. Che storia. Una volta ottenuta una consistenza liscia e vellutata, condite con qualche goccia di tabasco, aggiustate di sale e di pepe, coprite con pellicola trasparente e tenete le parti in frigorifero. Ora occupatevi della preparazione delle cipolle in pastella. Mondate la cipolla rossa, affettatela per ottenere anelli di circa mezzo centimetro di spessore, separate gli anelli. Preparate una pastella mescolata da farina di riso con acqua frizzante, mescolate per ottenere un composto liscio. Passate alla frittura degli anelli scaldati in un tegame d'olio di semi o quanto avrete raggiunto i 170 gradi. Immergete ciascun anello prima nella pastella e poi nell'olio caldo, cuocete fino a doratura, basteranno pochi istanti, scolate con una schiumarola e adagiate gli anelli su un vassoio rivestito con carta assorbente. Poi saltateli leggermente, potete quindi impiattare, versate il gazpacho in un piatto fondo, guarnite con qualche goccia di yogurt, e delle fragoline di bosco intere, olio d'oliva, pepe e qualche fogliolina di basilico fresco, il vostro gazpacho è pronto per essere gustato. Conservazione: potete conservare il gazpacho in frigorifero ben coperto da pellicola o in contenitore ermetico con 2 o 3 giorni, si sconsiglia di congelarlo. La congelazione: consiglio, in alternativa alla tempura di cipolle rosse potete usare dei crostini di pane tostato per dare una nota croccante al vostro gazpacho. Che vi sembra? Ma non è che io sia proprio tanto, però insomma dai, potrebbe essere anche interessante. Va bene, facciamo una piccola pausa, aspettate che arrivo, eccolo qua. Cosa è successo? Allora, non posso crederci, è per sta roba qua. Ci picchia.

Eccoci, torniamo, sfumiamo perché questa musica sarebbe bellina da farsi cullare, vero? E, un'altra cosa che vi volevo un attimino così approfondire è ricette fruttariane estive. E, le migliori ricette fruttariane estive si basano sull'unione di frutta dolce come melone e pesche, ortaggi e frutta, come pomodori, ortaggi a frutto, come pomodori, cetrioli, peperoni e zucchine, tutte rigorosamente ammessi nella dieta fruttariana. Avete capito? Aspetta che vi ripeto. E, per quel che riguarda frutta, quindi le ricette fruttariane per quel che riguarda appunto il periodo estivo, frutta dolce come melone e pesche e ortaggi a frutto, perché il pomodoro, il cetriolo, il peperoni e le zucchine sono ortaggi a frutto, tutti rigorosamente ammessi dalla dieta fruttariana. E vediamo, andiamo avanti un attimino, poi capite dove voglio arrivare. Ecco una selezione di piatti freschi, idratanti e 100% fruttariani, perfetti per affrontare il caldo estivo senza accendere i fornelli. Il gaspaccio fruttariano, pomodoro e anguria, ancora sto gaspaccio, ritorna, eh? Una variante ultra rinfrescante della classica zuppa fredda spagnola. L'anguria dona una dolcezza che contrasta perfettamente con l'acidità del pomodoro. Ingredienti: 400 g di pomodori maturi, 300 g di polpa di anguria senza semi, un cetriolo piccolo sbucciato, succo di mezzo lime, un filo di olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e foglie di basilico fresco. Ripeto gli ingredienti. E questo è il gaspaccio fruttariano di pomodoro e anguria. Ingredienti: 400 g di pomodori maturi, 300 g di polpa di anguria senza semi, un cetriolo piccolo sbucciato, succo di mezzo lime, un filo di olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e foglie di basilico fresco. Preparazione: taglia tutti gli ingredienti a cubetti e frullali in un mixer potente fino a ottenere una consistenza liscia e vellutata. Lascia riposare in frigorifero per almeno un'ora prima di servire. Decoralo con cubetti di cetriolo o qualche foglia di menta. Mamma mia! Ok. Insalata di cetrioli, melone e avocado. Un piatto unico, idratante e ricco di grassi buoni grazie all'avocado che dona cremosità a ogni boccone. Ingredienti: un melone con cantalupo piccolo, due cetrioli, un avocado maturo, succo di limone, olio extravergine di oliva, sale e menta fresca. Preparazione: ricava delle palline dalla polpa del melone usando uno scavino oppure taglialo a cubetti. Affetta finemente i cetrioli e taglia l'avocado a dadini, bagnandolo subito col limone per non farlo annerire. Riunisci il tutto in una ciotola, condisci con olio, sale e abbondante menta spezzettata. Anche sto qua, vero? Che storia. Peperoni, zucchine in carpaccio marinati. Una ricetta che sfrutta gli ortaggi a frutto crudi lasciati intenerire grazie all'azione del succo di agrumi. Ingredienti: un peperone giallo, una zucchina grande. Il fiore della zucchina è un frutto botanico, succo di arancia e di limone, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Per la preparazione tagliate il peperone a strisce sottilissime e la zucchina a rondelle quasi trasparenti. Aiutati con una mandolina, disponi le verdure su un piatto da portata, emulsiona il succo degli agrumi con l'olio e il sale, quindi versa la marinatura sopra le verdure. Lascia riposare in frigo per 2 ore prima di consumare.
Questo era il peperoni zucchini in carpaccio marinati. Preparazione: tagli i peperoni a strisce sottilissime e le zucchine a rondelle quasi trasparenti. Aiutati con una mandolina. Disponi le verdure su un piatto da portata e emulsioni il succo degli agrumi con l'olio e il sale. Quindi versa la marinatura sopra le verdure. Lascia riposare in frigo per 2 ore prima di consumare. Anche sto qua sembra veloce. Spiedini sfiziosi di fichi e pomodorini curry in un antipasto o finger food velocissimo, ideale per un aperitivo fruttariano estivo. 6 fichi freschi e maturi, 12 pomodorini curry, qualche foglia di basilico, olio extravergine d'oliva, qualche goccia di succo di limone. Tagliare i fichi in 4 parti mantenendo la buccia dopo averli lavati benissimo. Prendi degli stecchini lunghi da spiedino e alterna un pezzetto di fico, una foglia di basilico e un pomodoro intero. Disponi gli spiedini su un piatto e rifinisci con un filo d'olio a crudo. Sorbetto crudo di mango e frutti di bosco, il dessert cremoso e rinfrescante senza zuccheri aggiunti o ingredienti di origine animale. Ingredienti: un mango grande maturo, 150 g di frutti di bosco misti, more, mirtilli, lamponi. Preparazione: taglia il mango a cubetti e congelalo per almeno 4 ore insieme ai frutti di bosco. Al momento di servire inserisci il mango congelato in un frullatore potente con una goccia d'acqua o succo di mela a crudo fino a ottenere la consistenza di un gelato cremoso. Servi in una ciotola guarnendo con frutti di bosco congelati interi. Se si desidera personalizzare i tuoi menu, eccetera, eccetera, ok. E fruttarismo rigido, questo qua. E questo qua è un po' esagerato. C'è una disciplina che viene chiamato fruttarismo rigido. Solo frutti caduti o piante che non muoiono. Questo qua non l'avevo mai sentito. Quindi c'è un fruttarismo rigido estremo, se volete, che si mangiano solo frutti che sono effettivamente caduti, magari perché non raccolti, o piante che non muoiono. Questo qua al limite posso anche immaginarlo, però frutti caduti, insomma, l'anguria come fa a cadere? La tagli quando vabbè. Adesso qua andiamo in cerca anche di cose, ok, sì, sarebbe tutto quanto il mondo della frutta alla griglia, vero? Caro Massimo, grazie per tutto quello che leggi e i video che ci proponi, mi piacciono le tue scelte. Un ciao da Maria Grazia. Ci mancherebbe, Maria Grazia, mi fa davvero piacere che vi piaccia quello che vi propongo. Comunque datemi anche voi qualche input, sapete. Aspettate, adesso volevo, eccolo qua, saggezza dei nonni per vivere la salute. Mi fa piacere condividere con voi questa parentesi qua. Prima però facciamo un'altra piccola pausa musicale.

fumiamo, comunque la manteniamo perché dopo ne ascoltiamo ancora un pezzettino. Allora, vi dicevo che volevo aprire sta parentesi qua, aspettate. No. Eccola qua. La saggezza dei nonni per vivere. La saggezza dei nonni si fonda sui ritmi naturali, buon senso e moderazione. Pilastri che la scienza moderna sta ampiamente confermando come segreti per una vita lunga in salute. Questo patrimonio antico si tramanda attraverso regole semplici ma ferree per il benessere del corpo e dello spirito. La salute a tavola, quindi adesso diamo un'occhiata un po' a quelle che possono essere le varie spunti. La salute a tavola. Mangiare poco di tutto, la varietà e la frugalità battono ogni dieta drastica. Mangiare poco di tutti, la varietà e la frugalità battono ogni dieta drastica. Cucinare a casa. Prediligere ingredienti freschi, locali e di stagione, magari coltivati direttamente oppure recuperati dal vicino o dall'orto biologico, da dove si sa bene da quale sia la provenienza. La colazione è sacra, il pasto più importante per iniziare la giornata con energia. E qua vabbè, magari sì, potremmo aprire una parentesi, però insomma dai, non come si dice, diciamo che possono essere considerati degli spunti che poi possono essere intercalati nelle nostre varie esigenze. La cena leggera e precoce favorisce un sonno ristoratore e non appesantisce il fegato. Il brodo caldo rimargina, rimedio universale contro i malanni per idratare il corpo. E questo qua è, come dire, questo primo spunto, la salute a tavola. Poi ancora il movimento, in particolare il movimento naturale. Camminare ogni giorno, non serve la palestra, basta muoversi a piedi per le commissioni. Prendere magari, faccio per dire, prendere le scale anziché il coso, come si chiama, l'ascensore, e insomma il fatto di muoversi. Aspettate che vedo una telefonata, sentiamo se riesco. Pronto? No, mi è scappata. Vabbè, mai paura. E grazie, ciao architetto, grazie per la bellissima musica che mandi in onda. Ma ti dimentichi di citare i nomi di ogni singolo brano? Dove si possono trovare questi album e brani? Ciao Henry. Guarda Henry, questo che vi faccio ascoltare era, aspetta che lo trovo, Musica per Tai Chi. Musica per Tai Chi, scritto Tai, T-A-I, staccato C con la C-H-I. Melodie interiore del maestro, musica per Tai Chi, meditazione e Qigong. È simpatica, vero? Molto molto simpatica. Va bene, andiamo avanti. Dove eravamo? Eccolo qua. Il movimento naturale, camminare ogni giorno, non serve la palestra, basta muoversi a piedi per le commissioni. E dicevo, prendere le scale anziché l'ascensore, eccetera eccetera. Lavorare con le mani, curare l'orto, fare piccoli lavori domestici tiene attivi i muscoli. E questo qua vale sempre per tutti, vero? Alzarsi presto, seguire il ciclo del sole per mantenere attivo il metabolismo. Le scale anziché l'ascensore, un esercizio quotidiano e gratuito per il cuore. Poi c'è tutto quanto l'aspetto per il benessere della mente. Prendere la vita come viene, accettare gli imprevisti, riduce drasticamente lo stress. E questo è un insegnamento che naturalmente, ok. Coltivare la pazienza, i frutti migliori della vita richiedono tempo per maturare. Poche parole ma buone, pensare prima di parlare evita molti conflitti inutili. Mantenere il cervello allenato,
leggere, fare le parole incrociate e raccontare storie ai nipoti, oppure anche fare qualsiasi attività che tenga, come si dice, vivo il cervello. Anche giocare a carte è sicuramente molto molto una cosa molto molto bella. Poi ancora le buone abitudini del vivere: andare a letto presto, il sonno prima di mezzanotte è quello che rigenera di più, addirittura si consiglia, secondo la medicina tradizionale cinese, del anticipare tra le 10 e le 11, meglio ancora 10-11, entro questi orari qua. Coprirsi bene a strati, prevenire i colpi d'aria, proteggere la schiena e la gola. Vivere secondo le proprie possibilità, evitare i debiti superflui per dormire sonni tranquilli. Curare le relazioni umane. La solitudine accorcia la vita, stare in famiglia e tra amici la allunga. E le relazioni umane, e quindi tutte quelle attività che possono anche fare, che si possono anche fare, tipo ballo e stare insieme, cose di questo tipo. E questo è, sono un po' i cardini, dicevamo, per come viene così, come si può definire la saggezza dei nonni per vivere in salute: la salute a tavola, il movimento naturale, il benessere della mente, le buone abitudini del vivere. E se sono come dire interessanti e utili per i nonni, direi che sono altrettanto interessanti e utili per tutti, vero? Ok, ancora piccola pausa.

Eccoci qua di nuovo. Andiamo avanti su questi, come dire, concetti, istruzioni per migliorare la vita. Per migliorare la qualità della vita in modo concreto non servono stravolgimenti radicali, ma piccole azioni quotidiane ripetute con costanza che agiscono sul corpo, mente e ambiente circostante. Ecco una guida pratica suddivisa per pilastri fondamentali pensati per creare benefici immediati e duraturi nel tempo. Corpo e salute fisica. Prendersi cura della propria biologia è il primo passo per sbloccare i giusti livelli di energia ed efficienza mentale. Sonno regolare, dormi almeno 7-8 ore a notte, cercando di mantenere orari di riposo costanti. E qua sul discorso del dormire, non so perché ho trovato anche delle indicazioni abbastanza... magari ve ne parlerò un'altra volta. No, perché c'è chi dice che se non sei stressato, cioè se conduci una vita tranquilla, eccetera, eccetera, è sufficiente dormire 3-4 ore. E le 7-8 ore servono perché il tuo corpo ha bisogno, il corpo ha bisogno di riposo in quanto si fa una vita troppo frenetica, eccetera, eccetera. Ma boh. Comunque dai. E regola dei 3-2-1: smetti di mangiare 3 ore prima di dormire, non bere grandi quantità di liquidi 2 ore prima e spegni tutti gli schermi un'ora prima di coricarti. Quindi questa regola dei 3-2-1: smetti di mangiare 3 ore prima di dormire, non bere quantità di

corpo ha una sua intelligenza, per cui insomma è ridicolo sostituirsi al corpo, eccetera. Quindi qualcun altro dice che soprattutto quando si va avanti con l'età si perde un po' come si dice, i recettori della sete, per cui sono falsati, e a seconda di quanto è meglio anticipare bene un po' prima di avere sete, insomma tenersi idratati un po' di più. Ma io sinceramente sarei più per l'opinione di credere che il corpo ha una sua biologia, per cui è lui che si rende conto e ci richiede di quello che ha bisogno. Per carità, basta che non sia drogato, tra virgolette, da tutta una serie di cose. Vabbè. Poi è anche vero che chi mangia principalmente vegano, effettivamente introduce anche più liquidi in linea di massima, per cui è meno sali, prodotti elaborati, carni, cose, robe, per cui effettivamente potrebbe avere anche meno sete, dovrebbe avere meno sete. La gestione, allora, mente e benessere psicologico. La gestione dei pensieri e dello stress determina il modo in cui reagisci alle sfide di tutti i giorni. Zona di crescita. Compi ogni giorno una piccola azione fuori dalla tua zona di comfort per allenare il cervello al cambiamento. Che storia! Magari vediamo se troviamo qualche esempio. Questa la chiamano nell'ambito della mente e benessere psicologico zona di crescita. Compi ogni giorno una piccola azione fuori dalla tua zona di comfort per allenare il cervello e al cambiamento. Pratica della gratitudine. Dedica 2 minuti al mattino o alla sera per focalizzarti su 3 cose positive della tua giornata. Mamma mia, sta roba qua la sentiamo spesso, vero? Disintossicazione digitale. Riduci l'uso passivo dei social media ed evita di guardare il telefono appena ti svegli. Vabbè. Presenza mentale. Dedica del tempo alla meditazione, alla respirazione profonda o ad hobby creativi per abbassare il livello di cortisolo. Meditazione ho un po' qualche, come si dice, ho qualche lacuna, nel senso che faccio fatica a identificare la differenza tra la meditazione e il dormire. Forse probabilmente uno fa meditazione quando non ha sonno, che dite? Cosa? Non lo so. C'è uno che una volta, a dire il vero, mi ha detto che una delle differenze, che non so se l'abbia letto da qualche parte o se era una sua opinione, che la meditazione rispetto al dormire, addirittura la differenza dovrebbe essere che nella meditazione non sogni. Non so dove l'abbia trovata questa cosa qua, magari se anche a voi vi viene in mente qualcosa fatemi sapere. Quindi la meditazione sarebbe superiore al dormire, perché non è fatta in maniera per cui non riusciresti a sognare, oppure boh, non lo so. Eccola qua, presenza mentale. Dedica del tempo alla meditazione, alla respirazione profonda o ad hobby creativi per abbassare i livelli di cortisolo. Questo qua è quello che dicevamo prima. Focus sul presente. Stabilisci obiettivi chiari a lungo termine, ma concentrati esclusivamente sul passato da compiere oggi, sul passo da compiere oggi. Ma sì, il cosiddetto eterno presente, vero? Il passato è già passato, il futuro non c'è ancora, e quello che esiste è il presente, che però quando è presente è già passato. E quindi direte voi, non lo so, io ve la racconto come l'ho sentita, come l'ho letta, e effettivamente mi ha fatto, era uno scritto, uno sketch di come si chiama, De Crescenzo, mi sembra, Luciano De Crescenzo. E quella sorta di cos'era, un attore filosofico, scrittore di libri, eccetera eccetera. Il passato è passato, il futuro non esiste ancora, il presente, quando è presente in realtà non esiste, perché è già passato, il presente è già passato. Vabbè. Stabilisci un obiettivo.

0: Obiettivo chiaro a lungo termine, ma concentrati esclusivamente sul passo da compiere oggi. Quindi è importante avere un obiettivo a lungo termine. Tra virgolette, immagino sia considerato. Ambiente e routine. L'ordine esterno si riflette direttamente sulla chiarezza mentale e sulla riduzione dell'ansia. Riordino immediato. Applica la micro abitudine di riporre i vestiti o lavare i piatti subito dopo averli usati. Questo è il riordino immediato. Applicare le micro abitudini di percorrere, di riporre vestiti lavorati prima o lavare i piatti subito dopo averli usati. E questo qua, vabbè. Scrivania pulita. Organizza e pulisci la tua postazione di lavoro al fine giornata per iniziare una mattina successiva senza ostacoli visivi. E qua mi sa che pecco abbastanza, non so neanch'io cosa dire. Mi ero illuso che quelli intelligenti, come si dice? Si dice che quelli intelligenti hanno una confusione mentale e pratica, ma chissà se è vero. Come ha detto uno, se fosse così io dovrei essere Einstein. Non so cosa dire. Aggiungiamo relazioni sociali. Siamo esseri sociali e la qualità dei nostri legami influisce direttamente sulla nostra felicità. Filtro dei contatti. Allontani i rapporti tossici e circondati di persone che stimolano la tua crescita o ti fanno stare bene. Ascolto attivo. Cerca di comprendere sinceramente il punto di vista altrui senza l'urgenza di giudicare o dare risposte immediate. Questo è simpatico, vero? Ascolto attivo. Cerca di comprendere sinceramente il punto di vista altrui senza l'urgenza di giudicare o dare risposte immediate. Per evitare di sovraccaricarti, seleziona una sola nuova abitudine da questa lista e portala avanti per 2 settimane. Solo quando sarà diventata naturale potrai aggiungerne un'altra. Che interessante. Va bene, va bene, va bene. Abitudini per il benessere quotidiano, guida ai piccoli. Vediamo cosa c'è qua. Abitudini per il benessere quotidiano, piccoli gesti per una vita sana. Viviamo in un mondo che scorre veloce, dove il tempo sembra non bastare mai, dove spesso ci si dimentica della cosa più importante, di noi stessi. Tra lavoro, famiglia, impegni sociali e scadenza da rispettare, il benessere quotidiano finisce in secondo piano, rimandato ad un domani che forse non arriva mai. Eppure migliorare la qualità della propria vita non richiede rivoluzioni drastiche o sacrifici impossibili. A volte bastano piccole abitudini e gesti semplici ripetuti ogni giorno per fare una differenza enorme sulla salute fisica e mentale. È la costanza che premia, vero? Non è le cose fatte veloci, il passo lungo, queste cose qua, ma è la costanza, il ritmo, insistere su questo, su quello che si va a fare. Vabbè, poi magari lo si capirà un giorno. Viviamo in un mondo che corre veloce, dove il tempo sembra non bastare mai, dove spesso ci si dimentica della cosa più importante, noi stessi. Tra lavoro, famiglia, impegni sociali e scadenze da rispettare, il benessere quotidiano finisce in secondo piano, rimandato ad un domani che forse non arriverà mai. Eppure migliorare la qualità della propria vita non richiede rivoluzioni drastiche o sacrifici impossibili. A volte basta una piccola abitudine, resti semplice ripetuti ogni giorno per fare una differenza enorme nella salute fisica e mentale. Il benessere non è un traguardo da raggiungere, ma un percorso da vivere giorno per giorno. È la somma di tante piccole scelte consapevoli che messi insieme costruiscono una vita più equilibrata, energica e soddisfacente. Ok? E in questa guida vedremo le abitudini più efficaci per migliorare il benessere quotidiano, quelle che la scienza e l'esperienza ci indicano come fondamentali per prendersi cura di sé, senza stravolgere la propria routine. E vediamo che cosa c'è sotto qua. Il risveglio, la mattina decide la giornata, il modo in cui si inizia la giornata influisce su tutto ciò che verrà dopo. Alzarsi.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Puente Bacaya, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
4: Con guida!
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare!
3: Boom! Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
2: 8
9: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no capì capì, a me mi piace baccalà e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri. Una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo. Con lei.
1: Eccoci ritornati, sento che ci sono dei rumori di là, vuol dire che sono arrivati per la serata, quindi stanno preparando il tutto e quant'altro. Un'altra mezz'oretta vi tengo ben volentieri compagnia, aspettate che c'erano ancora un paio di messaggi. Paul, dieta del gruppo sanguigno del dottor Mozzi. E la dieta del gruppo sanguigno del dottor Mozzi, tabella alimenti, ricette, colazione, menù colazione, sì, menù settimanale, sport e attività. E io ho ascoltato, cioè mi è capitato di ascoltare diverse volte il dottor Mozzi. E, non lo so, effettivamente, boh. Lui dice di provare, so che ce ne sono parecchi che sembrerebbero attirati da questa cosa qua. Manco a dirlo, la medicina ufficiale neanche vuole saperne, per cui dice che non ci sono le cosiddette evidenze scientifiche, per cui non lo so. È così una curiosità. Aspetta, Paul, e tu la segui, l'hai seguita più o meno?

una colazione completa che combina carboidrati complessi come pane integrale o fiocchi d'avena, proteine, yogurt, uova, del latte e grassi sani, frutta secca, fornisce l'energia necessaria per affrontare la mattina con concentrazione e vitalità. Chissà. Aspettate, devo dire, questo è Paul che mi risponde sul discorso della dieta del gruppo sanguigno. Devo dire che mentre più formaggi ed affettati, devo dire che niente più formaggi ed affettati e maiale, mi sento meno gonfio. Devo dire, mi fa piacere che abbia sposato questa linea, chissà, vero? Poi durante la giornata, andiamo avanti con questo promemoria, questo vademecum. Durante la giornata è importante distribuire i pasti in modo regolare, evitando lunghi digiuni che affaticano l'organismo, c'è scritto qua. Spuntini a metà mattina e nel pomeriggio a base di frutta, yogurt o frutta secca aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue ed evitare la buffata serale. E interessante, vero? Bere a sufficienza è un'abitudine spesso trascurata ma fondamentale. La disidratazione, anche lieve, può causare stanchezza, mal di testa, difficoltà di concentrazione e calo dell'umore. Tenere sempre una bottiglia d'acqua a portata di mano e bere a piccoli sorsi durante tutta la giornata è una delle abitudini più semplici e più efficaci per il benessere quotidiano. Che cosa volete che vi dica, vero? Bere a sufficienza è un'abitudine spesso trascurata ma fondamentale. La disidratazione, anche lieve, può causare stanchezza, mal di testa, difficoltà di concentrazione e calo dell'umore. Tenere sempre una bottiglia d'acqua sotto in mano e bere piccoli sorsi durante tutta la giornata è una delle abitudini più semplici e più efficaci per il benessere quotidiano. Vabbè, l'abbiamo letto anche prima, vero? Movimento, il corpo è fatto per muoversi. L'attività fisica non è solo una questione di forma fisica o di perdita di peso. Muoversi regolarmente migliora la circolazione, rafforza il cuore, mantiene le articolazioni flessibili, riduce lo stress, migliora l'umore e favorisce un sonno più profondo. Aspettate, dove sono? È più profondo. Non serve diventare atleti, anche una camminata di 30 minuti al giorno è sufficiente per ottenere benefici significativi. Questo qua lo troviamo sempre, vero? E l'importante è trovare un'attività che piaccia, perché solo ciò che si ama fare è diventare un'abitudine duratura. Può essere una passeggiata nel verde, una nuotata, una lezione di yoga, una pedalata in bicicletta o semplicemente salire le scale invece di prendere l'ascensore. L'obiettivo è muoversi con regolarità, ascoltando il proprio corpo e rispettando i propri limiti. Ok. Anche nei giorni più impegnativi si possono trovare piccoli momenti per muoversi. Alzarsi dalla scrivania ogni ora, fare qualche allungamento, parcheggiare l'auto un po' più lontano, sono gesti che sommati fanno la differenza, dicono sempre, vero? Chissà. E gestione dello stress, respirare e rilassarsi. Lo stress cronico è uno dei nemici più subdoli del benessere quotidiano. A piccole dosi può essere motivante, ma quando diventa costante logora il corpo e la mente, aumentando il rischio di ansia, depressione, malattia cardiovascolare e disturbo del sonno. E imparare a riconoscere i segnali dello stress, tensione muscolare, respiro affannoso, irritabilità, difficoltà di concentrazione è il primo passo per gestirlo. Le tecniche di respirazione profonda sono uno strumento semplice e potente. Bastano pochi minuti di respirazione lenta e controllata per abbassare la frequenza cardiaca, ridurre la tensione.

intenzione ritrovare la calma. La mindfulness, la pratica di portare l'attenzione al momento presente senza giudizio, ha dimostrato di essere efficace nel ridurre lo stress e migliorare il benessere emotivo. Non serve meditare per ore, bastano anche solo 5 minuti al giorno di consapevolezza, concentrandosi sul respiro o sulle sensazioni del corpo. Ecco, rileggiamolo un attimino. La mindfulness, la pratica di portare l'attenzione al momento presente senza giudizio, ha dimostrato di essere efficace nel ridurre lo stress e migliorare il benessere emotivo. Non serve meditare per ore, bastano anche solo 5 minuti al giorno di consapevolezza e concentrandosi sul respiro e sulle sensazioni del corpo, quindi rendere proprio il corpo tutto partecipe di questa emozione, di questa attenzione. Poi il sonno, il pilastro del benessere, dormire bene è forse l'abitudine più importante per la salute fisica e mentale. Durante il sonno il corpo si rigenera, il sistema immunitario si rafforza, la memoria si consolida e le emozioni vengono elaborate. Dormire poco o male, al contrario, aumenta il rischio di malattie croniche, indebolisce le difese immunitarie, compromette la concentrazione e favorisce l'irritabilità. Per migliorare la qualità del sonno è fondamentale mantenere orari regolari, andando a letto e svegliandosi alla stessa ora anche nei fine settimana. L'ambiente in cui si dorme dovrebbe essere buio, fresco e silenzioso. E il letto dovrebbe essere riservato esclusivamente al sonno e all'intimità. Evitare gli schermi, telefono, tablet, computer, televisione, almeno un'ora prima di coricarsi. E prima avevamo letto tre, vero? È una delle abitudini più efficaci per favorire l'addormentamento. La luce blu emessa dal dispositivo elettronico interferisce con la produzione di melatonina, l'ormone che regola il sonno. Ok. Sostituire lo schermo con la lettura di un libro, un bagno caldo o l'ascolto di musica rilassante può fare differenza. Ah, ecco, bravi. Il bagno caldo è effettivamente incredibile. Il bagno caldo alla sera dopo la giornata di qualsiasi cosa si abbia fatto lava via, pulisce, lava via anche la stanchezza. Ecco, insomma avete capito. Ok. Anche l'alimentazione influisce sul sonno. Cene leggere, evitare caffeina o alcol nelle ore serali, non andare a letto né affamarsi né troppo pieno. Non andare a letto né affamarti né troppo pieni sono accorgimenti che favoriscono un riposo profondo e ristoratore. Relazioni sociali, il benessere che viene dagli altri. L'essere umano è un animale sociale. Le relazioni positive con familiari, amici e colleghi sono un fattore protettivo per la salute mentale e fisica. Sentirsi parte di una comunità, avere persone con cui condividere gioie e difficoltà, ricevere e offrire il supporto sono elementi fondamentali per il benessere quotidiano. Ok, vediamo che cosa ci aspetta ancora. Facciamo un'altra piccola pausa ora.

Cosa sarà questa che ha concluso questa musica? L'arpa, vero? Che dite? Direi proprio di sì. Ok. Dove eravamo rimasti? No. Eccola qua, sì. La gratitudine è un'abitudine che cambia la prospettiva. Spesso si passa la vita ad inseguire ciò che manca, dimenticando di apprezzare ciò che si ha. Coltivare la gratitudine, ovvero la capacità di riconoscere e apprezzare gli aspetti positivi della propria vita, è un'abitudine potente che può trasformare

radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di questa emittente. Cine Gamma 5 presenta l'orchestra stonata, e questo ci sarà questa sera dalle 19 alle 21, c'è la cena per chi vuole venire, fa ancora in tempo. L'acclamato direttore d'orchestra TV scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina nel nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Questa sera alle 21.30 inizia questo film. E c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelmiglio di Rasana, Semagna Sebea, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348 8573 609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it.

0: possesso e un modo di pensare basato sul potere. È il portatore di luce che irradia la luce e infiamma con la luce della verità tutti coloro che aspirano veramente alla verità. La nuova umanità e la nuova terra avranno una vibrazione più elevata di alcuni gradi e chi è irretito dal mondo, chi è avido, chi aspira a potere e prestigio, non la potrà più raggiungere. Verrà travolto dai propri flutti, da quello che lui stesso si è creato. La nuova umanità è costituita da uomini spiritualmente nobili che hanno valori interiori, poiché io, il Cristo, sono risorto in loro. Il nuovo uomo, nell'epoca dello Spirito, possiederà la terra. L'eterno essere scorre attraverso tutti i regni e sulla terra. Chi si è risvegliato alla verità si è risvegliato nell'essere, nella forza creativa e nella vita creativa che inonda la terra, che pervade e compenetra gli uomini che nobilitano la propria anima. Questi uomini apportano i pensieri creativi per la nuova terra. Comprendete, voi uomini di quest'epoca, non appena l'uomo cambia, rinunciando al materialismo, si rivolge verso l'interiore, verso il regno del silenzio.
1: Quando leggiamo le parole «rinuncia al materialismo», pensiamo subito al mondo frenetico, ai rumori, alla corsa sfrenata di un modo di vivere esteriorizzato che vede e conosce solo la dimensione materiale. Ma chi è che mette in movimento la materia? Chi ne fa parte? È l'uomo stesso la causa dell'irrequietudine, dello stress, della frenesia caotica. Sono i nostri pensieri umani che ci spingono e ci assillano, portandoci ad assillare anche gli altri. Per questo siamo persone continuamente sotto pressione. Siamo noi uomini che facciamo girare la ruota del materialismo, perché noi stessi siamo materialisti e miriamo a raggiungere i nostri vantaggi. Perché noi stessi aspiriamo a volere e ad avere, proiettandoci così sempre più verso l'esteriore, anziché rivolgerci verso l'interiore, verso il regno del silenzio. Nel regno del silenzio c'è calma, i nostri pensieri si armonizzano. Diveniamo pacifici e ci esaudiremo i desideri grandi e piccoli che noi uomini abbiamo nella consapevolezza che Dio sa ciò che è bene per noi. Prendiamo le seguenti parole e guardiamo qual è il loro contenuto più profondo. Dio sa ciò che è bene per noi. Se pensiamo e viviamo nella consapevolezza, Dio sa ciò che è bene per noi, si compirà ciò che spetta a un figlio di Dio. Il regno di Dio in noi è la ricchezza interiore. Chi è veramente figlio del silenzio interiore riceve quello di cui ha bisogno e anche di più. Il figlio del silenzio interiore non deve patire di stenti, non deve soffrire la fame, non vivrà mai nel fango, a meno che non abbia pensieri immondi, pensieri che lo assillano, pensieri di voler essere e avere, pretese di potere e cose simili. Chi entra nel silenzio riceve. Chi vive nell'esterno

0: In unserem Buch lesen wir weiter.
1: Nel nostro libro leggiamo un'altra frase. Non appena l'uomo ha fatto un passo, riconosce che Dio, l'Eterno, gli ha preparato questa via già da molto tempo.
2: In diesem Satz liegt unendlich viel Hoffnung.
3: In questa frase c'è una speranza infinita. Non appena ha fatto un passo, l'uomo riconosce che Dio, l'Eterno, gli ha preparato questa via già da molto tempo.
2: Durch Christus.
3: Attraverso chi? Attraverso il Cristo. Noi tutti sappiamo che il Cristo è la via, la verità e la vita. Con il suo sacrificio sul Golgota, egli ci ha preparato la via. Grazie al Cristo, la via è già tracciata per ognuno di noi. La percorreremo perché portiamo in noi la redenzione. Ognuno di noi, in base alla legge del libero arbitrio, determinerà quando sarà il momento di farlo. Ha fatto un passo significa che abbiamo realizzato. La nostra anima è divenuta più luminosa, la luce dell'anima è più grande e irradia più lontano. In questo modo vediamo davanti a noi già il prossimo passo da fare e abbiamo anche la forza di compierlo. Infatti, quanto più aumenta la luce della coscienza dell'anima, tanto più vediamo lontano e in profondità, tanto più riconosciamo i nostri lati umani e grazie alla realizzazione anche quelli del nostro prossimo. Soltanto così possiamo dare aiuto. Pensiamo al Cristo. Sul Golgota egli ci ha preparato la via, la percorre con noi e ci conduce al Padre.
1: Quanto conforto si trova già solo nella frase: il Cristo percorre insieme a noi la via che conduce al Padre. Sentendo queste parole, non ci si può immaginare che qualcuno possa parlare di eterne pene infernali.
2: Oh nein.
3: Oh no, in Dio nostro Padre non esistono pene infernali eterne. Subire pene infernali in eterno significherebbe essere dannati. In Dio nulla è perduto. Dio ha creato ogni essere e lo tiene con amore nel suo cuore. Anche se l'uomo pecca e continua a peccare, Dio bussa sempre alla porta dell'uomo e dice: «Figlio, cambia». E Dio, nostro eterno Padre, nel suo amore ha inviato a ogni uomo, a ogni anima, il Cristo, nostro Redentore. Il Cristo, la luce della resurrezione, si trova in ogni anima e quindi in ogni uomo. Proprio perché il Cristo è la luce della resurrezione in ognuno di noi, faremo ritorno al Padre. Con la luce redentrice, egli ci ha impedito di cadere ancora più in basso. Egli è la via che conduce nel nostro interiore, al Padre. Una dannazione eterna. È eventualmente possibile dover scontare a lungo i nostri peccati contro lo Spirito Santo.

0: Tuttavia, a lungo non significa in eterno.
1: Ewig, verdammt.
0: Essere dannati in eterno significherebbe essere perduti. Dio è vita, Dio è forza. Se andasse perduta solo una scintilla di forza divina, Dio sarebbe di conseguenza imperfetto. Ma Dio è perfetto ed è amore perfetto. E anche il peccatore più grande è avvolto e protetto nel suo amore perfetto. Il suo amore radioso e di protezione risveglia il peccatore più grande, ovunque si trovi. Dio è presso di lui. E prima o poi il peccatore più grande cambierà grazie alla luce della redenzione, tramite il Cristo, tramite la luce della resurrezione, e giungerà al Padre tramite il Cristo e con Lui. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cari amici, non perdete la speranza. Anche se sentite parlare della dannazione eterna, non credeteci. Dio è amore. Dio ci è vicino e Dio è nostro Padre, e un Padre amorevole non ci abbandona. Un giorno ogni peccato verrà espiato, ma in ogni caso noi dobbiamo riconoscere il peccato, per quanto grande sia, e pentircene, seguire la via che consiste nel chiedere perdono, perdonare e porre rimedio. È inoltre importante che non ripetiamo più le stesse o simili cose. Se non rifacciamo più gli stessi o simili errori, quindi gli stessi peccati, nella nostra anima si risveglia sempre più la luce redentrice e giungiamo a Dio tramite il Cristo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 888.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Ein weiterer Lehrsatz aus dem Buch.
1: Un'altra frase tratta dal libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. L'uomo che aspira alla veridicità supera il proprio infimo ego, non per se stesso, ma per ridivenire divino.
2: Was liegt für uns in dieser Aussage?
3: Cosa significa per noi questa frase? Se vogliamo liberarci dal nostro infimo ego per nostra convenienza, faremo pochi progressi spirituali. Ci libereremo forse di un determinato aspetto umano, ma ne edificheremo un altro, perché non ci importa di ridivenire divini, ma vogliamo ottenere ulteriori cose. In questo modo inganniamo noi stessi. Non otterremo ulteriormente, ma svilupperemo nuovi aspetti dell'ego, nuovi aspetti umani, perché dalla radice delle nostre infimità scaturiranno solo altre infimità, se non svilupperemo la consapevolezza di voler ridivenire divini. La nostra motivazione interiore è essenziale. Se la nostra meta è di avvicinarci al Cristo, alla luce interiore, alla luce dei cieli, dischiuderemo sicuramente il Cristo in noi, la luce interiore, la legge dei cieli.
1: Abbiamo letto l'uomo che aspira alla veridicità. Cosa vuol dire veridicità?
2: Wahrhaftigkeit ist Göttlichkeit.
3: Veridicità è divinità. La veridicità proviene dalla verità. La verità proviene dalla sincerità. E la sincerità è l'assoluto. La verità è la profondità dell'essere e l'essere stesso. La verità è la fonte dalla quale scaturisce la veridicità. Infatti, chi è veritiero è sincero e chi è sincero è puro. E il puro è veritiero, e chi è veritiero vive nella fonte della verità. Quindi non possiamo superare i nostri aspetti umani se non superiamo noi stessi. Se vogliamo progredire spiritualmente solo per noi personalmente. Infatti, le aspirazioni umane portano in sé radici che danno vita a nuovi aspetti umani. In questo modo continuiamo a costruire nell'ambito della legge di semina e raccolta. Noi invece vogliamo ridivenire divini. Questa è la meta di ogni anima e il senso e lo scopo della nostra vita terrena. Perciò dovremmo aspirare alla veridicità. Possiamo raggiungere la veridicità immergendoci poco a poco nel nostro vero sé. Dovremmo chiederci ogni giorno: chi sono io nelle mie parole e nelle mie opere? Sono veritiero o sono ancora umano? Com'è il mondo dei miei sentimenti e delle mie sensazioni? Il mondo dei sentimenti e delle sensazioni ci indica più chiaramente del mondo dei nostri pensieri se siamo veritieri o se affermiamo la verità solo con l'intelletto. Quello che si trova nel cervello può essere ancora ben lontano dal cuore. Il cervello contiene i nostri programmi umani, il nostro sapere, il nostro modo di pensare dettato dalla mente. nel cuore, nella coscienza spirituale, nel profondo della nostra anima invece dimora il divino, il logos, l'intelligenza, la verità. Perciò l'intelletto è ingannevole, ma mai l'intelligenza dell'anima. Lì si trova la verità, da cui scaturisce la veridicità. Tutto il resto è illusione e apparenza. La verità è semplice, silenziosa e chiara. È l'essere. Tutto ciò che è veritiero e divino è l'essere. Solo quello che vuole essere, ma che non è l'essere, vuole scintillare, vuole fare bella figura, mettersi in mostra e brillare. Chi punta sul sapere e sull'intelletto brilla e scintilla. Ma questa non è vita, non è l'essere, non è la verità, ma l'apparenza vana ed effimera. In merito, una frase dalla sapienza divina. Ciascuno ha fatto di se stesso quello che oggi è veramente e non la sua apparenza che brilla. Domani sarà di nuovo quello che è oggi, ma non brillerà più. La verità, pari alla sapienza, non conosce ma e però, non conosce dubbi. La sapienza non ha bisogno di chiedere, afferra il nocciolo, l'interiore, il cuore di ogni cosa e di ogni avvenimento, e sa. Chi vuole giungere nel proprio interiore, dalla mente al cuore, potrebbe riflettere dentro di sé sulle seguenti frasi. Il sapere vede solo le cose esteriori. Chi ha solo sapere chiede, perché manca di sapienza. Quindi si può dire: chi ha sapere chiede, mentre chi ha sapienza sa. Il sapere spirituale vissuto diviene sapienza, vita interiore, vita in Dio e che proviene da Dio. Quando il sapere spirituale e la sapienza saranno divenuti un'unità, l'uomo vedrà e andrà in fondo a tutte le cose, conoscerà ogni cosa, perché avrà la sapienza.

0: In unserem Buch sagt uns Christus,
1: nel nostro libro il Cristo ci dice: quello che io vi rivelo è la via verso la legge divina ed è anche la legge divina stessa. Cosa significa questa frase per noi?
2: In dem Buch die großen kosmischen Lehren des Jesus.
3: Nel libro i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, il Cristo si riferisce spesso alla legge causale. Partendo dall'assoluto, il Cristo irradia per noi nella legge di causa ed effetto, affinché possiamo ritrovare noi stessi e, grazie alla realizzazione, uscire da questa legge per giungere alla nostra vera eredità, al nostro vero essere. Possiamo quindi dire che è la mano di Dio che Egli ci porge, la mano del Padre, che desidera aiutare suo Figlio a uscire da pene e angustie, dalla morsa dell'ego umano. Nostro Padre desidera elevarci alla luce, a ciò che è puro e fine, all'essere. Egli è presente, sempre a nostra disposizione. Dipende solo da noi quando afferreremo la sua mano per non lasciarla più.

0: Nel nostro libro leggiamo anche la frase seguente: «Venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Io sono la ricchezza interiore, il Cristo che si dona a voi. Aprite i vostri cuori e diverrete persone che pensano con il cuore, che volgono il loro sguardo verso l'interiore e fanno in tal modo venire il regno interiore sulla terra».
1: Liebe Brüder und Schwestern,
2: cari fratelli e sorelle, il Cristo ci chiama con le parole: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Sappiamo che il Cristo, lo spirito della vita, è in noi. Egli è la luce centrale della nostra anima, è in ogni cellula del nostro corpo. Nel Padre, Egli è onnipresente in tutto l'essere. Questo significa per noi che dobbiamo rivolgerci verso l'interiore, poiché è solo nell'interiore che lo possiamo trovare.
1: Suchen wir Christus im Äußeren.
2: Se cerchiamo il Cristo nell'esteriore, non lo troveremo, ma formuleremo teorie, opinioni sul Cristo, e di queste ce ne sono tante. Chi non trova il Cristo nel proprio cuore non trova se stesso, non si conosce. Infatti, trovare il Cristo significa trovare se stessi, riconoscere se stessi, deporre gli aspetti umani per divenire divini. In questo modo ci uniamo alla scintilla redentrice, con il Cristo in noi, da cui nasce la scintilla primordiale, la luce che ci guida nel regno di Dio, da nostro Padre. La scintilla primordiale è la forza onnipotente, Dio, l'assoluto.
0: Cosa significa «io sono la ricchezza interiore»?
2: Chi non dischiude la ricchezza interiore, ma aspira solo a quella esteriore, chi accumula, arraffa e accaparra nell'esteriore, è povero interiormente. La ricchezza interiore è il regno di Dio in noi, è la pienezza del regno di Dio. Anche se oggi noi uomini siamo ancora ricchi esteriormente, domani saremo poveri, poiché la legge di semina e raccolta diviene sempre attiva al momento giusto, in base all'irradiazione degli astri. Chi aspira alla ricchezza esteriore, chi arraffa e nutre invidia, chi è avido e accumula beni, gode di stima agli occhi del mondo. Ma visto dallo Spirito di Dio, dalla ricchezza interiore, costui è un povero, poiché da ricco si è già precipitato nella povertà. Solo chi dona è ricco, non chi prende. Infatti Dio la vita dà e si dona instancabilmente. Chi vive nel regno interiore non deve temere che la sua ricchezza svanisca. Dio è l'infinito, amore infinito, eternità e ricchezza eterna. Chi dona altruisticamente vive nel circuito del dare e ricevere, e questo circuito è perenne. La vita, l'amore, è dare. Chi non dona altruisticamente non ama. Chi non dà non vive. L'appagamento non proviene dal prendere, ma solo dal dare. Dare altruisticamente e ricevere altruisticamente è il circuito della vita.

0: Nel nostro libro, i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, il Cristo dice: «Io sono il regno interiore. Perciò venite nel vostro interiore e sappiate, ognuno di voi è il Tempio dello Spirito Santo. Purificate il Tempio, così santificherete le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere, e sarete il nuovo uomo che non pensa in modo statico, bensì dinamico, e che compenetra le tre dimensioni, poiché è il figlio dell'universo, il figlio e la figlia di Dio, che vive la figliolanza, dato che vive in Dio, suo Padre».
1: Quante volte abbiamo sentito dire che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo? Finché abbiamo bisogno di templi esteriori, non abbiamo santificato il nostro Tempio. Finché andiamo in templi esteriori per adorare Dio, non ci siamo ancora ritrovati quali figli di Dio. Finché adoriamo uomini, adoriamo le tenebre. Dovremmo adorare solamente Dio, poiché Egli è la totalità, è il centro della nostra vita, è il Santo, e noi dovremo diventare persone santificate. Chi non purifica il proprio tempio imbratta anche il tempio del suo prossimo. Chi non purifica il proprio tempio inquina tutta la terra, poiché rende onore a colui che vuole così. L'uomo nuovo, l'uomo dello spirito, non pensa in modo statico, bensì dinamico. Non è imprigionato e arenato nel mondo delle sue opinioni. Non pensa in modo limitato in termini di qua e là, ma compenetra le tre dimensioni, poiché è cosciente di essere divino. Compenetrare le tre dimensioni significa non affermare la ristrettezza, la materia, ma percepire nel profondo della materia per trovare colui che è in tutto e conosce ogni cosa. Se la nostra coscienza si amplia, viviamo anche in modo consapevole. Non osserviamo quello che ci capita solo dall'esterno, ma ne accogliamo la parte interiore in noi e la rendiamo viva in noi. Percepiremo così che le tre dimensioni esistono solo nel mondo dei nostri pensieri, ma non nel regno dell'interiore. Soltanto purificando il nostro tempio riusciremo a vedere nel profondo delle forme rattensate, a compenetrarle, e comprenderemo cosa significhi essere figli dell'universo. Saremo così anche nella figliolanza di Dio. Perché? Perché compiamo la volontà di Dio, e la sua volontà è la legge assoluta, dall'ordine fino alla misericordia. Cari fratelli e sorelle, diventeremo di nuovo il figlio dell'universo che vive coscientemente in Dio, suo Padre, quale suo figlio o sua figlia. attraverso il Cristo, che è la luce e la vita della nostra anima. Mettiamolo al centro della nostra vita. Come giungiamo a Lui, al Cristo? Ogni giorno ci indica la via verso il Cristo. Se viviamo nel presente, nella giornata, coglieremo i numerosi impulsi e le indicazioni. Troveremo noi stessi. Dapprima scopriremo il nostro basso sé per purificarlo. Se agiamo in base a quanto abbiamo riconosciuto, in noi si risveglierà sempre più il sé divino, la nostra eredità, e percepiremo la ricchezza interiore. È la felicità profonda, l'altruismo e l'apertura, la rettitudine e la veridicità. Non saremo più persone frenetiche e assillate, ma pianificheremo e metteremo il nostro piano nelle mani di Dio. Ci lasceremo guidare giorno per giorno dalla grande legge dell'ordine, da Dio, che è il presente e conosce il futuro nel presente degli uomini. Non dimentichiamo di ringraziarlo. Dio non ci dimentica mai. Il ringraziamento collega. Il ringraziamento è l'orientamento sul grande donatore di ogni bene. Ringraziare significa sintonizzarsi e vibrare nella grande corrente del dare e della bontà. Senza ringraziamento non giungiamo all'altruismo. Il ringraziamento rende liberi e gioiosi. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito di Dio ci tocca e ci parla attraverso tutto quello che ci accade. Anche ciò che leggiamo contiene un determinato messaggio per noi. Lo sentiamo. Ci tocca, ci occupa, affiorano immagini, ricordi, sensazioni, aspetti che riconosciamo e ammonimenti. Dovremmo prendere sul serio il compito contenuto in questi aspetti. Qual è il messaggio per noi? Qual è il compito di oggi? Il giorno che ce li porta, ci porta anche l'energia per superarli. Utilizziamo questa possibilità per liberarci dei nostri pesi. Se ci immergiamo nella legge assoluta, ci immergiamo nella nostra vera vita, nella nostra patria eterna. Quante volte sentiamo o diciamo entriamo nel nostro interiore? Il nostro interiore è Dio, è la legge dell'amore. Possiamo immaginarci questa legge dell'amore come una grande fiamma bianca che splende nel nostro interiore. È la fiamma dell'amore che dona in modo altruistico, dell'amore impersonale, la fiamma della giustizia, è la fiamma delle sette forze basilari, è la legge, Dio. Dio, nostro Padre, è l'unica sicurezza nel Cristo, nostro Redentore. Egli, che dimora nel profondo del nostro interiore, ci invita a entrare in questo luogo interiore che è la nostra sicurezza. La luce interiore in cui ci immergiamo ci dà sostegno, ci dà protezione, ci dona pace, armonia e silenzio. Quindi il nostro interiore, nel quale vogliamo recarci o dove ci rechiamo spesso, è per noi come una rocca forte dove siamo al sicuro e protetti. Chiediamoci: cosa intendiamo quando diciamo entriamo nel nostro interiore? Esaminiamoci meglio. Siamo veramente nel nostro interiore oppure siamo nelle nostre sensazioni e pensieri umani? Ci sentiamo sicuri? Ci sentiamo in una roccaforte, in una fortezza, protetti dal grande unico universale che è la nostra vita, chi è l'amore, chi è nostro padre? Oppure ne siamo ancora al di fuori? Cari fratelli e sorelle, se affiniamo sempre più le nostre sensazioni e i nostri pensieri, le nostre parole e azioni e i nostri sensi, facendoli quindi divenire divini, rivolgiamo il mondo dei nostri sensi verso l'interiore e rimaniamo nella luce interiore. La luce interiore ci abbraccia, ci avvolge e ci rafforza. Ogni pensiero formulato nella luce interiore, nel profondo dell'interiore, è divino, è colmo di pace, è armonioso. Ogni sensazione, ogni sentimento che riposano nell'oceano che è Dio fanno percepire all'uomo, quindi all'involucro esteriore, che è un essere in Dio. Chi vive nella consapevolezza che il suo essere più profondo vive nel centro dell'amore, nella luce, non potrà fare altro che dire sì a colui che è la bellezza sublime, il Santissimo, l'Assoluto.

0: Liebe Freunde, liebe Zuhörer und
1: cari amici, cari ascoltatori e care ascoltatrici, rendiamoci quindi conto che Dio, nostro Padre, è l'unica sicurezza in Cristo, nostro Redentore. Egli, che dimora nel profondo del nostro interiore, ci invita a entrare in questo luogo interiore che è la nostra sicurezza. Dio è. Egli è quindi sempre vicino a noi. Questa consapevolezza, Dio è, dovrebbe mettere radici in noi e avremo così il miglior aiutante al nostro fianco.
2: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste riflessioni ci congediamo da voi fino alla prossima volta. Vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Cari amici l'ascolto, ascolterete tra poco una trasmissione preparata per voi dai Cristiani delle Origini di Vita Universale. Questa trasmissione viene prodotta e diffusa da Radio Santec, www.radio-santec.com. Un buon ascolto a tutti. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, vi diamo un cordiale benvenuto per questa trasmissione che porta il titolo I 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole dell'epoca odierna.
1: Oggi il Cristo Dio esprime la sua parola per la nuova epoca. Dio, l'Eterno, non è mutevole. Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e domani. Ciò vale anche per i 10 comandamenti di Dio, dati per mezzo di Mosè. Il Cristo Dio, che si rivela nell'epoca odierna, ha parlato nel cuore della sua profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, che ha quindi trasmesso a senso con le sue parole ciò che è particolarmente importante per la nuova epoca, dato che il numero e la varietà degli idoli sono aumentati.
0: Se crediamo ai 10 comandamenti di Dio e crediamo anche a Gesù, al Cristo e ai suoi insegnamenti, soprattutto agli insegnamenti provenienti dai cieli, al discorso della montagna di Gesù, sia che ci definiamo cristiani o cristiani delle origini o seguaci di Gesù di Nazareth, ci impegniamo automaticamente ad adempiere ciò che diciamo di essere. Vogliamo chiarire una cosa. Adempiere ciò che l'Eterno ci ha dato nei 10 comandamenti e Gesù di Nazareth nei suoi insegnamenti e nel discorso della montagna non ha nulla a che fare con dei precetti ecclesiastici istituzionali e con delibere della Chiesa. Cominciamo ora con i 10 comandamenti di Dio. Il primo comandamento dato per mezzo di Mosè dice: Io sono il Signore, tuo Dio. Non avrai altri dei all'infuori di me. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il Dio che ha parlato per mezzo di Mosè e di tutti i profeti di Dio è lo Spirito libero, è la legge eterna, l'amore e l'amore per il prossimo. Dio, lo Spirito libero, è la forza creatrice in ogni cosa. Ovunque noi uomini andiamo, qualsiasi cosa guardiamo, in ogni cosa c'è lo Spirito che opera in eterno. In ogni uomo, e quindi in noi, nella nostra anima, c'è lo Spirito della verità, lo Spirito libero. Egli ci tocca in ogni cellula del nostro corpo e attraverso il nostro respiro. Tutto ciò che ci circonda, ciò che vediamo o che non vediamo, porta in sé lo Spirito, Dio, che è la vita. Nel profondo della sua anima l'uomo è divino, ma non è Dio. L'essere divino esiste eternamente, poiché è stato contemplato e creato da Dio, suo Padre, nei cieli. L'essere puro viene anche chiamato essere spirituale.
1: La parola di Dio, il comandamento che ci è stato dato tramite Mosè, ci insegna: non avrai altro Dio all'infuori di me. Quali sono gli altri dei, ossia idoli, e quante divinità dell'idolatria si è creato ancora l'uomo nell'epoca odierna? Idoli che molti adorano e dei quali sono divenuti succubi? Sono il denaro, la tecnica sempre più sofisticata, il vizio del divertimento, la sua affezione al gioco, le pretese di potere, i desideri eccessivi e le passioni e tante altre cose. Ogni vizio ha assunto la forma di un idolo corrispondente che nei nostri giorni viene adorato allo stesso modo da tante persone in tutto il mondo. Gli uomini adorano altri uomini o rendono loro onore, credendo, o perché viene fatto loro credere, che essi siano stati chiamati da Dio a guidare gli uomini e a istruirli in modo coercitivo, legandoli a sé. Tante persone pagano i loro tributi agli dèi, a degli idoli e anche ai cosiddetti altolocati che si fanno venerare dal popolo. Il regno di Dio è a 7 dimensioni e ciò vale anche per la legge eterna universale, Dio. Noi abbiamo ricevuto da Dio, per mezzo di Mosè, estratti della legge eterna a 7 dimensioni per il nostro mondo tridimensionale, ossia i 10 comandamenti di Dio. I 10 comandamenti, se vissuti, potrebbero aiutarci a comprendere la vita che tutto comprende e che proviene da Dio. Solo adempiendo passo per passo, l'uomo può raggiungere un'etica e una morale più elevate, e solo su questa via la sua coscienza si amplia ed egli riesce ad avere una visione più ampia e più profonda delle cose.
0: Dato che il regno di Dio è a 7 dimensioni, non dovremmo farci alcuna immagine del regno di Dio, del cielo, e nemmeno di ciò che c'è sulla terra, nella terra e sopra di essa. Prendiamo sul serio le parole di Gesù di Nazareth che ci insegnò a senso: lo Spirito di Dio è in te e tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Le immagini che vengono adorate, come ad esempio statue o raffigurazioni di santi, si incidono nella nostra anima come immagini tridimensionali. Quando verrà l'ora in cui il corpo, l'involucro dell'anima, morirà, l'anima continuerà il suo cammino nelle sfere dell'aldilà. In lei e su di lei resteranno le immagini tridimensionali che non corrispondono alla vita a 7 dimensioni. Prima o poi l'anima dovrà riconoscere che gli aspetti che ha immesso in sé, ovvero queste immagini tridimensionali che ha adorato quando era in veste umana, non corrispondono alla vita eterna a 7 dimensioni. Noi uomini non possiamo immaginarci il regno di Dio, né farci un'immagine dei mondi puramente spirituali, e tantomeno degli esseri spirituali che chiamiamo anche angeli, o di Dio, nostro eterno Padre, che chiamiamo anche il Dio Padre Madre e che adoriamo nel Padre Nostro, e nemmeno del Cristo, il coronante del regno di Dio. Le immagini e le statue corrispondono soltanto al nostro mondo di concetti umani. Per questo non dovremmo adorare alcuna immagine. Non dovremmo adorare nemmeno il corpo morto di Gesù sulla croce. Il suo spirito è risorto e siede alla destra dell'Eterno Padre, quale figlio di Dio, quale coregnante del regno di Dio. Il figlio di Dio, il coregnante del regno di Dio, è il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Egli è la via, la verità e la vita, ed è Lui, il Cristo, che ci guida sulla via che porta all'Eterno Padre nel regno eterno a 7 dimensioni. La croce senza il corpo è il simbolo del suo atto di redenzione e ci indica la via che conduce al regno di Dio, della pace, dell'unità e della libertà.
2: Come abbiamo sentito, l'Eterno Spirito Libero è vita onnipresente ed è quindi in ogni animale, in tutte le piante, ossia nella natura, nei minerali e in ogni pietra. In ogni goccia d'acqua c'è la vita. Tutto in tutto è l'unità, e l'unità in Dio è la vita perenne. Anche noi uomini siamo soltanto l'involucro della vita eterna. Nel profondo della nostra anima apparteniamo al regno di Dio. Come il corpo fisico è soltanto l'involucro della vera vita, anche ogni forma di vita della natura terrena, ogni animale, ogni pianta, ogni albero, ogni cespuglio, ogni pietra, è a sua volta soltanto l'involucro della vita. La vita, la forza.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, anche questa sera siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Vi ricordo che se volete approfondire i temi che avete ascoltato qui questa sera potete scrivere e ricevere informazioni scrivendo a info@vita-universale.org o telefonare in orario d'ufficio al numero 011 043 6080. Per ascoltare anche altre trasmissioni potete andare nel sito www.radio-santec.org. Vi do appuntamento per martedì prossimo, sempre dalle 19.30 alle 21, sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Buonasera a tutti.

fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Dunque, noi facciamo le prove sempre in diretta, per cui tutto va bene, tutto funziona. Abbiamo già fatto un check. Tutto funziona, sono le 21:04 minuti. Questa è Radio Gamma 5 e siamo in diretta, lo saremo fino alla mezzanotte. E che dire, wow, stanno già arrivando tanti messaggi. Sì. Un attimo, li leggiamo insieme fino alla mezzanotte con gli ospiti, come avete visto anche sui social. Chi mi segue perlomeno, ma chi non mi segue sui social lo sa ora, avremo tanti ospiti come sempre. Alle 21:30 il nostro personal trainer Diego Peguraro, poi la nostra psicologa, la nostra Giulia Bonamigo. Ci sarà anche l'uomo invisibile. Questa sera avremo lo special, sarà dedicato sì a un cantante, questa volta straniero, e sarà dedicato, ve lo dico subitissimo perché è uno di quei personaggi che non si può dimenticare, però è conosciuto non da tutto il mondo, e cioè Jackson Browne. Benvenuti nel club del martedì, cari amici.

beh, questa è scaramantica, nel senso che sta arrivando, dicono che sta arrivando un po' di maltempo per il fine settimana, speriamo sia un po' mansueto, insomma, ecco. Allora, Nadia, un basetto, grazie, caldo anche lì, è vero, a Cassavio, Venezia. E beh, vola il tempo, perché sembra un l'altro ieri, che era martedì, ci salutavamo, era mezzanotte, esprimevamo il nostro desiderio e adesso siamo qui a cominciare. Un saluto, anche un abbraccio a Piero e a Valentina. Marco da Trebasere, che è sempre presente, bene, bene, bene, è partito, il jukebox è partito, sì, sì, sì, una Radler ghiacciata. Beh, la Radler la lascio a te, ma ghiacciata va bene. Ciao anche a Davide, che con me aspetta questi extraterrestri che un giorno sicuramente arriveranno. Allora, calma. Voi sapete che al martedì sera qui a Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 Campo d'Arsego Padova c'è la serata cinema Cine Gamma 5. Questa sera c'è il film, si può arrivare anche alle 19, anzi è meglio arrivare alle 19 o 20 quando volete voi, così magari mangiate qualcosa insieme, conoscete varie persone, fatevi degli amici e poi alle 21:30 comincia il cinema, cioè tra poco. Io vi dico quello che sarà il cinema, il film del martedì prossimo. E sarà questo: Una tomba per le lucciole. Siamo in Giappone nel 45, alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi, i bombardamenti americani, il cadavere della mamma sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Seita e la sorellina Setsuko sono soli contro il mondo impazzito, e poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarita poi da flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Una tomba per le lucciole, Cinegamma 5, prossimo martedì 11 agosto alle ore 21:30 qui in sede radio, naturalmente in via Antoniana 66 a Campodarsico Padova. Anche questo è un appuntamento di quelli, direi, da non perdere, va bene?

E beh, questo è un grande successo. Cubano, Cubano ci sei? Grazie di esserci anche, anche tu questa sera. Tutti gli amici che salutiamo, non so, Michelangelo, Claudio, Antonella, Piero, Valentina, abbiamo salutati prima. E vi voglio ricordare che c'è anche un numero da chiamare, anzi un numero da comporre per i messaggi e gli sms. Allora, 334 710 26 72, va bene? E non mancherà anche di essere presente il nostro Invisible Man, e cioè Paolo Spagnolo, dopo lo special più tardi verso la notte.

allora cominciamo bene. Poi ho detto mi preoccupa il dopo. A me preoccupi tu, RDM. Mi preoccupi quando fai questi messaggi, quando scrivi queste cose. Un abbraccio anche a te. Cari amici dagli studi di Radio Gamma 5, ecco qui il martedì ha aperto i battenti, il club del martedì, e saremo insieme fino alla mezzanotte, ora in cui vi darò lo spazio, la linea a Fabio Turin, che sarà con voi tutta la notte, visto che l'avete sentito oggi da mezzogiorno fino alle 3. Allora, a Ferragosto manca poco, manca poco, sabato 15 agosto tutti in Malga a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 dove? Al parcheggio via Casara 8 a Campo Fontana, provincia di Verona. Poi dopo Chiampo non c'è molto da fare, si va subito in provincia di Verona, si arriva a Campo Fontana, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, alle 11 via alla passeggiata con guida, e poi alle 13 il pranzo con la grigliata, chi lo vuole, ma chi lo vuole dovrà prenotare entro, mi raccomando, il 10 agosto, portando il saldo di 20 euro qui in sede radio in via Antoniana 66. Chi invece vuole mangiare al sacco, libero di farlo, non c'è problema. Però chi vuole mangiare la grigliata sappia che dovrà prenotare entro il 10 agosto, e chiaramente perché devono organizzarsi. Poi ci saranno panini, taglieri e quello che volete voi. Per info, prenotazioni chiaramente, 329 00 38 988. Ecco, sì, anche Renata volevo salutare. Renata sicuramente sarà all'ascolto, e allora un grande abbraccio anche a lei e a tutti quelli che ci ascoltano da Vicenza, dalla provincia. Ok? Stevie Wonder.

il grande Stevie Wonder, che tra poco ci colleghiamo con Diego Pegoraro, e il benessere dell'estate che non deve mai mancare, per il fatto che d'estate non è che uno deve mettersi lì perché è più tranquillo, perché magari ha un po' di vacanza. Allora non ci sono più regole, no, non va bene. Anche perché fa caldo, bisogna alimentarsi in modo un po' diverso e anche bere un po' diversamente, magari qualche alcolico in meno e acqua, a volontà. Però non è che ci può star male anche bevendo tanta acqua, ragazzi, perché insomma, un po'. L'OMS dice almeno 3 litri, ma non esagerare neanche lì.

0: vabbè, caro sceriffo, 3 litri al giorno, lo sapevo che veniva fuori questa cosa qua. Non sono molti, basta ogni tanto bere qualcosa, bere un po' di acqua. Ma non è proprio così. Allora, è vero, lo chiediamo anche al nostro caro Diego Pegoraro, il nostro personal trainer. Ciao Diego.
1: Ciao Fabio, buonasera a tutti.
0: Come stai? Bene?
1: Bene, bene, grazie.
0: No, perché io adesso ho detto che bisogna bere anche, no, effettivamente.
1: Ho sentito.
0: Però questo amico qua ha detto, sì, ogni tanto tra birra e qualcos'altro, ogni un po' di acqua la beviamo. Hai capito?
1: Ecco,
0: sapevo,
1: esatto,
0: sapevo che...
1: Devo specificare cosa.
0: No, è giusto. No. Diamo qualche notizia un po', forse, non so se ti ho sviato, però voglio dire...
1: No, vabbè, a parte i consigli quelli diciamo normali, anche il fatto di bere l'acqua, giusto per aprire e chiudere la parentesi, è quello che si consiglia, 2-3 litri, sono consigli vaghi, molto vaghi, perché basterebbe dire a una persona che si deve abituare a bere piccoli sorsi di acqua ogni 4 ore, mezz'ora, dovrebbe non sorgere la sete, non deve tracannare 1 litro di acqua dopo 2 ore che non beve, quando ha evitato questo, e poi in base allo sforzo fisico lo fa, quello che lavora in ufficio, e l'operaio che lavora in mezzo alla strada, l'operaio alla fine della serata se ne sarebbe avuti 7 litri, la persona in ufficio con il climatizzatore, ma neanche 3 metri gli è bastato per la giornata, quindi ecco, insomma, è sempre rispettarsi e non esagerare.
0: No, ecco, vabbè. Il trucco oppure la soluzione è sempre lì, l'esagerare in tutto, hai capito? Perché anche di acqua si può morire, voglio dire, non c'è che uno beve solo acqua, non è che tutto, no, giusto, ecco.
1: Esagerando qualsiasi cosa uccide, esagerando.
0: Sì, chiaro.
1: Invece il tema di stasera, siamo sempre in tema, non c'entra tanto col caldo, però volevo buttargli un'informazione su, siccome la popolazione invecchia, sappiamo,
0: purtroppo sì,
1: l'Italia è un paese nato di vecchi, nascono sempre meno persone, ma ha ragione, voglio dire, non ha poco, ha ragione, voglio dire, non hai idea se folli mentre il mondo persone in questo paese, ma quella è la tua cosa. E quindi volevo parlare un po' degli over 40, perché vedo sempre comunque. Noi facciamo parte degli over, noi anche sì, io anche 50, siamo passati, però dobbiamo renderci conto che ne vedo sempre di più che fanno finta di non esserlo, cioè, invece che capire che non basta, la promozione volevo lanciare, che vi ho scritto la sua post, la dieta non basta ai 40 anni, serve un approccio diverso. Quindi, se consenso proprio 40, il dolcetto si fa, quel dolcetto in più di fine settimana si fa sentire sulla bilancia, oppure mi sveglio più stanco di quando vado a dormire, nonostante la mia routine sia magari abbastanza tranquilla. E allora, cari over 40, non siete soli, perché è il momento in cui il corpo cambia le regole del gioco, dobbiamo mettercela lì. Cambia l'assetto ormonale, cambiano tante cose. Quindi, pensare che stare bene o dimagrire o vivere bene dopo i 40 anni basta che sto un po' attento a mangiare, no, non basta. Quindi c'è intanto un rallentamento metabolico che è reale, c'è poco da dire, c'è meno testosterone. Il metabolismo basale cala, per l'amor di Dio, lasciate perdere il conto delle calorie del metabolismo, vi prego. Ormai da molti anni anche i nutrizionisti biologi e più evoluti hanno lasciato perdere calorie e quant'altro, mi raccomando, via calorie nel vostro vocabolario, grazie. Quindi il metabolismo basale cala, leggermente, siamo dai 35-40, un po' alla volta, un po' alla volta, ma dipende appunto da cosa faremo, e tra poco ci arriviamo. E cambia la composizione corporea, perché per quanto poco, meno muscolo e un po' più grasso ce l'avremo, se non si interviene. Quindi, anche qui, specialmente a questa età, lasciate perdere, diete restrittive non hanno nessun senso e sono insostenibili, oltre a essere pericolose attive il metabolismo sul detto, l'abbiamo appena parlato, quindi lasciatele perdere. Quindi il cibo è uno dei pilastri, la salute, come credete che sia un po' un tavolo a quattro gambe. Se curo un solo, la sola gamba del tavolo, il tavolo travalla un po', non sta in piedi, prima o dopo qualcosa succede. Quindi, non restrizioni, possiamo perdere le calorie, lavoriamo un po' sui nutrienti, quindi se è vero che dopo i 40, che sia l'età di riferimento, ci servono un po' più proteine, perché cominciamo a perdere muscolatura e cominciamo a mettere via un po' più di adipe, e allora basta che mangiamo un po' più di proteine, mobili magari possibilmente, un po' di antiossidanti per l'infiammazione, le nostre belle verdure di stagione, sono più che sufficienti, un po' di grassi che troviamo nelle proteine animali e poi nel resto dell'alimentazione, insomma i grassi vegetali e quant'altro, che sono indispensabili anche per il funzionamento del cervello, perché anche il cervello, se non viene allenato, comincia un po' a degradarsi, amici miei. Siete, e capita quel momento che aprite il frigo e poi vi chiedete: ah, sono venuto a fare qui a prendere fresco, e chiudete il frigo. Cominciamo a fare tinto ogni tanto, quindi mi raccomando. Movimento, quindi dopo che abbiamo analizzato un po' il discorso alimentare, che chiaramente serve, se si vuole, per professionista, la base da piccoli accorgimenti, il movimento intelligente. Adesso io vedo tutta sta over 40, sta ben over 40 che va a correre la sera alle 8. No. Dovete allenare la forza, signori. Forza. Dobbiamo allenare la potenza e la forza, quindi dobbiamo essere potenti ed esplosivi più andiamo avanti con gli anni, e allenare l'equilibrio. Se il muscolo è attivo, abbiamo un metabolismo più attivo. Se lavoriamo con i sovraccarichi, le ossa sono più forti, a voglia, a osteoporosi e robacce varie, e controlliamo meglio il metabolismo degli zuccheri, la famosa resistenza all'insulina. E parlo di lavoro con i pesi, lavoro contro resistenza, oppure vado a correre, faccio scatti potenti come se avessi il cane rabbioso del vicino che mi corre dietro, devo scattare veloce per qualche metro. E poi c'è, diciamo, la terza gamba del tavolo, c'è la gestione ormonale dello stress, il famoso cortisolo che abbiamo parlato 2 settimane fa. Si ricorda, ho accennato questa cosa. Quindi, cortisolo,
0: sì, ricordo,
1: che è,
0: sì.
1: Esatto, che è l'ormone dello stress, che è molto attivo il mattino, per cui sarebbe meglio fare attività al mattino. Chi può? E gli ormoni sessuali, il testosterone, gli estrogeni che calano dopo i 40. Quindi, se abbiamo stress cronico, questi ormoni vengono un po' inibiti, vengono bloccati, e questo, insieme al cortisolo e insieme agli ormoni sessuali, definiamo di consiglia, anche se la situazione è un po' errata, passata per questa sera, uno stress cronico dovuto magari a lavoro, alcol, vero movimento, pensieri, stress, blocca magari il dimagrimento se sono in sovrappeso, o comunque se sono un ormopeso favorirà un aumento di ritenzione idrica e poi di grasso, comincia a consumare muscolo perché mi serve energia, e indovinate un po', accelera l'invecchiamento, e un over 40 non se lo può permettere. E allora cosa si fa per gestire un po' la bilancia ormonale e lo stress, che è una parola un po' troppo, diciamo, banale, specifica nulla. Può aiutarci, abbiamo detto tante volte, pratiche meditative, staccare, andare a fare una passeggiata in mezzo alla natura, e non sono mode new age come sento ancora dire in giro, o da hippie. Possiamo chiamarla medicina funzionale, lo diceva anche Ippocrate. Quindi meditate vuol dire che semplicemente stacco, chiudo gli occhi, mi rilasso, sto nel corpo, lo ascolto e faccio una passeggiata se ne ho la possibilità e quando posso. molto semplice, sono medicine gratuite. La quarta gamba del tavolino, la prima è alimentazione intelligente, la seconda è muoversi in modo intelligente, la terza è quella che abbiamo appena parlato, gestiamo lo stress. La quarta gamba del nostro bel tavolino è il recupero e il sonno. Quindi sappiamo che, per esempio, di nuovo, dormire male, non una volta ogni tanto, dormire male sempre, si predispone a invecchiare prima, a saltare in alto la bilancia degli antiossidanti, si è predisposto ad ingrassare, ingrassa molto di più, e comunque il corpo impera in stato di stress e allerta, deve assolutamente parare il colpo, e quindi ritenendo una grossa quantità di liquidi, e più si beve più ne riteniamo, però seguiamo i consigli giusti. Lui con grazie a questa riduzione idrica ci fa ingrassare, perché è indispensabile per sopravvivere. Lui sale, capisce questo dinamico, lui vive per, lui ragiona per vita o morte, e quindi ci deve far sopravvivere. Non dico che bisogna dormire 7-8 ore, ormai è stato un po', anche per il sottoscritto è stato un po' un'utopia, ma cerchiamo di dormirle bene.
0: Bisogna, questo è l'importante, perché uno dorme,
1: addormentarsi in maniera tranquilla. Leggete un cavolo di libro, non il Kindle, il libro cartaceo.
0: Ok.
1: Scusami Fabio, che faccio lo sfogo.
0: È giusto?
1: E leggo il tablet, il Kindle. No,
0: lo schermo così fa una luce blu, no, che poi fa male agli occhi. La carta non dà nessun riflesso agli occhi, non fa male agli occhi. Quindi leggiamo un libro vero.
1: Per leggere, esatto. Quindi tutte queste strategie applicatele sempre, come dicevo anche più volte, in pilloline. Cominciate con una, aspetta che comincio con riposo, aspetta che comincio con mettere una proteina in più, aspetta che comincio a muovermi, mi chiamo un personal trainer, vado, cominciate con una cosa alla volta, ma se avete passato i 40 e i 50 non è un'opzione, lo dovete fare, qual è la scelta che vediamo, se lo dobbiamo fare. Quindi sai che tu, Fabio, quando pratichi, fai il tuo movimento, che fai, ci si sente meglio, non c'è niente da fare, è una cosa che ti restituisce subito un senso di benessere e ti invoglia a continuare.
0: Allora, per chiudere, Diego, c'è una nostra amica che ha mandato un messaggio al 334 710 26 72. Chiudiamo con questa domanda, perché mi sembra interessante. E del peso cosa ne pensi? Ti dice del conflitto del profugo, questa se ne intende, perché ha dei termini che noi umani lei dice altro che diete, spiegaci un attimo e concludiamo con questa.
1: Il conflitto del profugo è l'iperattivazione dei tubuli renali, quindi è la situazione in cui la persona non si sente nel suo mare, si sente in lotta per la sopravvivenza, ha una situazione in cui deve lottare per riconquistare la sua posizione. È tipica di chi grasso finisce nel reparto ospedaliero e si sente buttato, travolto in questa realtà di bianco, questa gente che non capisce le esigenze umane della persona, eccetera eccetera. Il profugo, un consiglio che posso dare: non guardate il peso, lasciate perdere bilancia, lasciate perdere il peso come forza di gravità, massa per accelerazione via. Cercate di lavorare semplicemente sul rilassarvi. Il profugo deve sentirsi a casa. Un consiglio che posso dare alla persona che è in questo conflitto è applicare un qualcosa, cambiare un'abitudine, fare in modo di sentirsi a casa. Un trucco per chi ha la vasca a casa è immergersi in un'acqua calda, non tiepida, calda, con del sale. Adesso non mi ricordo la formulazione, ma comunque va bene, non serve di tanto matti.
0: Okay.
1: E riproduce un po' quello che è il liquido, l'ambiente in cui eravamo in pancia della mamma. Un bagno nell'acqua salata, ma può essere banalmente anche la bacinella di acqua con i piedi nell'acqua calda, salata, e mi rilasso sul divano e leggo, mi metto in una situazione in cui mi aiuto a sprofugare. L'obiettivo è quello.
0: Bene.
1: L'americano dice che bisogna sprofugare, per farlo devo sentirmi a casa.
0: Allora abbiamo fatto un accenno, magari ne parleremo, ne parlerai sicuramente tu, visto che sei l'esperto di questo, un altro collegamento. Grazie alla nostra Tiziana che ce l'ha richiesto questo argomento. Ci sentiremo presto. Allora, è estate, ma noi siamo qui, siamo in diretta, vero? E ci sei anche tu, e ti ringrazio per questo, Diego.
1: Grazie a te,
0: Diego Pegoraro. Diego Pegoraro personal trainer, oppure diegopegoraro.com, va bene? Ok, così vanno a vedere e vanno a colloquiare direttamente con te. Bring me to life, bella questa, eh?
1: Evanescence.
0: Diego, un abbraccio, un buon riposo e un buon lavoro per domani, ok?
1: Grazie mille, un abbraccio a tutti, buona serata.
0: Ciao.

grazie Diego, ci sentiremo ancora naturalmente. Ormai Diego è un ospite fisso da molti anni qui su queste frequenze. Noi ci sentiamo da tanto tempo, ormai questo agosto, perché ho cominciato proprio in agosto qui con voi, 10 anni fa, sembra l'altro ieri. No. Allora, dunque, sì, avremo anche l'Invisible Man, Paolo Spagnolo, più tardi, dopo l'appuntamento con lo Special. Lo Special questa sera delle 23 sarà dedicato a Jackson Browne, ed è un personaggio che sicuramente non tutti, ma gran parte lo conoscono. Allora, attenzione, c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5, che organizza sabato 29 agosto l'accesso cena del 50esimo. Vi aspettiamo alle 20. Dove? Al Casolare, in via Santa Brigida, dove siamo andati anche l'altra volta per festeggiare il 50esimo di giorno, a Castelminio di Resana. E quindi è una bella cosa, si mangerà cose buone di fronte a un bellissimo specchio d'acqua. E per le prenotazioni chiamate Ettore al 348 8573 609. Per il menu potete andare a vederlo sul sito della radio, e cioè radiogamma5.it. E quindi vi aspettiamo, perché sarà una cena bellissima, estiva, d'estate, su un posto bellissimo dove ci sarà anche questo specchio d'acqua, il lago che è davanti a questo bel posto, che è appunto il Casolare a Castelminio di Resana. RDM, sei sceso in basso con le richieste, però, perché vai dai Pink Floyd a queste cose che scrivi, che personalmente tu mi stupisci.

L'uomo ragno. RDM l'uomo ragno, me lo immagino. Adesso c'è il remake, no? Cioè l'uomo ragno, c'è anche questo inserimento di questa bella ragazza che ci sta bene e sempre, fa sempre spettacolo effettivamente Spider-Man, no? C'è sempre il suo ha sempre il suo fascino. Questa è Radio Gamma 5, siamo in diretta fino alla mezzanotte, e adesso c'è Tom Petty, grazie Michelangelo che ce l'hai richiesta. Love is a long road.

and Heartbreakers. Questa è una di quelle kick che è bello ascoltare a quest'ora. Grazie Michelangelo, grazie a tutti quelli che stanno mandando i messaggi al 334 710 26 72. È una di quelle serate caldissime che però, sai, si rinfrescano anche poi con la canzone giusta. Se avete voglia di richiedere, beh, allora mandate un messaggio o un WhatsApp al 334 710 26 72.

Io non vedo online la nostra Giulia, no, Giulia la salutiamo ed è un'altra Giulia, ma la nostra Giulia Bonamigo, che è la nostra psicologa, probabilmente ha avuto un impegno dell'ultimo momento perché non la vedo ancora online, per cui non posso dirvi ci colleghiamo con Giulia Bonamigo. Vabbè, aspettiamo e vediamo dove è andata oppure se ha un problema di collegamento. Intanto sono già arrivate le 22, vedi come scorre il tempo, vedi come va via veloce, vedi come vanno via via, i minuti qui contano la metà. Final Cannibal, She Drive Me Crazy.

Michelangelo, forza, mi raccomando, Michelangelo, a Venezia direbbero duri i banchi. Allora, Piero, sei insieme a Valentina, allora vi abbraccio entrambi e vi ringrazio di essere qui. C'è anche Gianna da salutare, Gabriella, Enzo da Vittorio Veneto, ma anche un altro Enzo che ho scoperto che ogni tanto si sintonizza, e cioè Enzo dalla provincia di Vicenza, anzi no, proprio da, beh sì, dalla provincia, dai, vicino. Allora, signori, fermi un attimo. Noi di solito facciamo una parentesi, aspetta, vediamo se si collega la nostra dottoressa Giulia, ma credo che questa sera ci debba essere qualche problema. Mi scuso, ma d'altronde c'è qualche problema tecnico e non l'abbiamo ancora in linea. Noi di solito alle 22 facciamo una pausa con una parentesi anni 60 e 70. Ecco, qui andiamo negli anni 70, forse un po' più ravvicinati a noi, ma era doveroso farlo con una canzone molto bella. Iniziamo con lui, poi continuiamo, eh? È una delle più vere anche di questo momento, di questi nostri giorni. Il tutto è falso.

qui che mi rimbalza, pochi metri accanto. Questo è un mondo

0: il falso è tutto.
1: Tutto è falso, il falso è tutto quello che si sente, quello che si dice.
0: Lui era già avanti molti anni fa, pensa, canta delle cose che dice, delle parole che sono attuali già ancora, anzi non già, erano già allora attuali e lo sono anche adesso. È un po' come ascoltare il venerdì a mezzogiorno, quando ascoltiamo Franco Carraro, che è sempre aleggia qui tra noi, c'è, perché è qui, non può che essere qui. E al venerdì, quando lo sentiamo, sono repliche, ma che non sono repliche dell'altro ieri. 5, 10, 15 anni fa, signori. E sono cose che poi o sono accadute o sono talmente attuali che sembra che lui abbia, non lo so, sia stato, ma no, non lo è, non è che, che sembra che sia, è veramente stato profetico questo uomo. È un personaggio che ammireremo per sempre, credo, perché è unico nel suo genere. Franco, sei qui con noi, lo so. BFM insieme a Fabrizio De André.

grande, anzi grandi tutti, Franco Mussina, Franz Di Cioccio, Lucio Violino Fabbri e anche chiaramente lui, l'essenza della musica e delle parole della poesia, e cioè Fabrizio De André. Allora, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali le squadratrici, le bordatrici, le carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E poi anche un falegname per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamate Sonia al 392 5285 066. Chiaro che se non avete fatto tempo a segnarvi qualche numero, potete sempre chiamare qui in studio, nei nostri studi, durante il giorno o sempre quando chiaramente c'è qualcuno in diretta, 049 700 700, e vi daremo i numeri che vi siete persi, va bene? Credo che sia stato d'inverno quando è uscito questo singolo, ed è un qualcosa che va molto bene con il abbracciarsi, con il Natale, con le feste. Ma qui siamo in estate, ci si può abbracciare lo stesso, fa un po' caldo, però va bene.

sento che sta arrivando, sento che c'è qualcosa, sento che sta arrivando. Radio Gamma 5 in diretta fino alla mezzanotte e abbiamo ancora un bel po' di tempo per trascorrere insieme dei bei momenti, spero bei momenti, no? Perché noi d'estate, vedete, siamo qui, non siamo in vacanza, io perlomeno non sono in vacanza e non lo sarò, e anche nel mese di agosto sarò insieme a voi. Vi gusta? Vi piace? Va bene? 334 710 26 72, mi stavo mangiando i numeri per mandare i messaggi, anche i WhatsApp, o anche per richiedere qualcosa che magari vi piace, vi ha fatto sognare, vi dà quella carica. E penso a te. Penso che

0: Pienso a ti. Allora, c'è una cantante che si chiama Giselle, ma non sempre quello che è cantato in francese viene fatto in Francia. Difatti questa canzone è stata scritta da Valerio Pastore e Lorenza Mungello. E ancora ci stiamo chiedendo chi è lei che canta questa canzone così bella. Si chiama Giselle Dimanche Midi.
1: Encore un dimanche.
0: Je pense à dimanche. Le café froid. Et scroll.

Ah, oh, déjà fini. Beh, allora adesso voglio salutare, beh, Enzo l'abbiamo già salutato prima, ma lo saluto volentieri ancora. Ci sta ascoltando da Vittorio Veneto. Sono certo che c'è anche Giorgio. Magari c'è anche da Brisbane in Australia anche Eric, ma Giorgio ci ascolta da Kansas City e c'è anche Giulia. Brava Giulia e Vasco Rossi.

E brava Giulia. Allora, fa caldo, bisognerebbe che chi ha parenti anziani avesse cura di loro in qualche modo. Non è stato così per questa signora di Valdagno, leggo e prendo così dal Gazzettino Online, che 90 anni, bisognerebbe, ecco, che veramente che si preservassero queste persone, no? Dal caldo. Ma 90 anni in Contrada Lorenzi a Valdagno, oggi 90 anni, è andata probabilmente nel suo campo a raccogliere le patate, ma l'hanno trovata senza vita. Ecco, questo ci dispiace moltissimo, ma è un monito anche per quelle persone che hanno in famiglia persone anziane. Ecco, mi raccomando, io mi ricordo molto, feci molti litigi, forse perché avevamo il carattere uguale, io e mio nonno, che aveva un nome molto bello, perché ha sposato una donna che aveva il nome di un fiore, Rosa, e lui aveva il nome di un fiore, anche lui si chiamava Giglio, ma pensi, Rosa e Giglio, pazzesco. Solo che la mia nonna, appena mi guardava, aveva già, non occorreva che muovesse un dito, avevo già capito tutto. Con lui c'era un po' di così, avevo il carattere troppo uguale, ma mi preoccupavo, anche se ero molto bimbo, molto piccolo, avevo 5-6 anni, di dire no, guarda che oggi non devi andare fuori perché fa caldo, eh. Lo facevo già a quell'epoca. Ecco, e dovreste farlo anche voi. Qui c'è Billy Ocean, Lover Boy.

Wanna Be Your Lover Boy. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare quindi può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Bella questa iniziativa, molto bella. Quindi potete prenotarli entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego e quindi andate a vederle, perché è veramente una bella iniziativa. Complimenti al comune di Campodarsego, che è proprio questo, il nostro comune, no? Allora, per informazioni ufficio ambiente Campodarsego 049 92 99 845. Ada, grazie di aver richiesto questa canzone, che è davvero una delle più, come si può dire, forse più romantiche, però cantata questa, cantata proprio nella sua lingua, lo spagnolo. Se tu non torni diventa Si tu non vuelves.

tu non torni, se tu non vuoi essere mio amor. Insieme fino alla mezzanotte, poi sarete insieme con Fabio Turin, che avete sentito quest'oggi dalle 12 fino alle 3 del pomeriggio, ma ci sarà la replica subito dopo la mezzanotte. Ma c'è tutta una cosa prima, perché noi alle 00:00, vero Loredana, vero Claudio, vero Giulia, vero gli aficionados, ma poi ci sono quelli che sentono per la prima volta e poi si affezionano. Vero Anto, so che ci sarai anche tu alla mezzanotte. Noi fermiamo tutto proprio completamente e esprimiamo un desiderio che poi deve avere si spera che sia vero, insomma, però sai, bisogna che questo desiderio non sia rivolto a noi ma a qualcun altro.

Avete visto anche voi che immagini provengono da Enego, località Campanella? È stato un automobilista che l'ha filmato, un orso bello grande che scappa e poi va sui monti. Niente da dire, perché io effettivamente lo vorrei proprio preservarlo, chissà che qualcuno non pensi di abbatterlo, per carità, ma così fa un certo che effettivamente. Questo è successo 2 ore, 3 ore fa, località Campanella a Enego. Ora entriamo nella disco di molti anni fa, dove il DJ metteva anche queste cose, cioè People's Choice, Do It Anyway You Wanna.

0: stanno avvicinando le 23 e a quell'ora avremo lo special. Questa sera lo special sarà dedicato a un personaggio straniero, e cioè Jackson Browne. Io sono certo che molti di voi se lo ricorderanno sicuro, beh, anche perché poi quando sentirete le sue canzoni è un po' di curiosità, e poi avremo anche l'uomo invisibile insieme a noi.
1: Quando il vento avrà spogliato gli alberi.
0: Nino Buonocore, scrivimi.

scrivimi, scrivimi, fai così, mettiti lì e prendi la penna, non il computer, la penna, scrivi e le cose che ti vengono in mente, scrivimi. Fiumi di parole, nel senso che è proprio bello scrivere anche magari con degli errori, anche magari non proprio con una sintassi perfetta, però chi deve capire sicuramente capirà. Allora, grazie Alberto di Treviso, io sono certo che anche tu ci sarai alle 0000, faremo un desiderio, lo esprimeremo, ognuno il nostro, chiaramente rivolto a qualcun altro, chiaramente, e poi te ne andrai, hai detto, nei boschi del Trentino per un 2 o 3 giorni. Beh, questo mi sa che è una cosa veramente molto bella che mi provoca un po' di invidia, però ti auguro dei bei giorni dove prenderai lo specchio e vedrai te stesso sotto un'altra dimensione. Lenny Kravitz, I belong to you.

credo sia stato in concerto a Budapest sabato scorso, Lenny, il mio amico Lenny. È un grande, eh? È un figo, eh? Allora, Riccardo, ci sarai anche tu da Brogliano, mi fa piacere, un bel paese che conosco, è sulla Riviera Iberica, giù di, ma però d'inverno quando c'è la nebbia è un casino lì, però comunque sono bei posti. Allora, mi raccomando, alle 0000 preparati un desiderio, piccolo o grande che sia, io direi cominciamo con i piccoli, perché non dobbiamo sempre essere così, no, a pretendere chissà cosa, ma cominciamo con i piccoli, e quindi alle 000 lo faremo. Sono certo di fare molto contento Enzo soprattutto, ma anche molti altri, insieme agli In Excess. I Need You Tonight.

vedi che ho sbagliato. Sì, Brogliano, no, io avevo in mente un nome così verso la Riviera Verica. No, no, no, no, no, no. Lì non c'è nebbia. Valdagno, Recoaro, Valle dell'Agno, bellissimi posti anche quelli. Mio caro, perdonami, Riccardo, ma ho fatto una confusione tremenda con la Riviera Verica. Beh, allora, io questa mattina sono passato per

una cittadina molto bella vicino a dove abito io, Nove, in provincia di Vicenza. Allora, vicino alle nuove scuole elementari ancora c'è quel campo, adesso c'è, è proprio ancora un campo, e all'epoca, ma molti anni fa, quando ero ancora giovanissimo, lì sono andato a vedere un concerto di Eugenio Finardi. Era uno dei primi concerti, ragazzi, a Nove, ve lo ricordate? Qualcuno di voi che ha più di 20 anni, più di 30, più di 40? Eccolo qua.

Va bene, stavo spiegando agli amici, aspetta che metto lo schermo un po' diversamente. Abbiate pazienza. No, stavo spiegando agli amici di Eugenio Finardi, del concerto. Saranno stati 40 anni, ma ragazzi, io mi vergogno di dirlo, perché sono stati tanti anni fa e comunque siamo ancora qui alla radio. Basti pensare che Radio Gamma 5 ha compiuto 50 anni e noi parliamo sempre di quanti anni, da quanti anni siamo al microfono, anche con Paolo Spagnolo, dopo ne parleremo, ne abbiamo parlato con tanta gente che è venuta qui a ringraziare di essere ancora qui alla radio, e sono professionisti, non so, tipo abbiamo sentito Cristina Dori, abbiamo sentito Francesco Giacomelli, abbiamo sentito Max Dupré, tanta gente che trasmette ancora nelle radio più importanti, ha cominciato qui. Adesso lì è finita la diretta, vabbè, non importa. Ha cominciato qui dai microfoni, dalle frequenze di Radio Gamma 5, e questo è molto bello. Però voglio dire, se noi siamo ancora qui, che stiamo trasmettendo, e sono passati tutti questi anni, ma quanti anni abbiamo, ragazzi? Ma quanti anni abbiamo? Va bene, meglio non dirlo, ma ci sentiamo comunque sempre molto molto freschi e molto giovani, Allora, lo special, questa siamo in orario, 2 minuti dopo le 23, lo special è su un personaggio che forse si è dimenticato alla radio, qualcuno lo ha dimenticato, noi certo che no. E si chiama Jackson Browne, alla nascita Clyde Jackson Browne, è nato a Heidelberg, il 9 ottobre del 48, è un cantautore statunitense. Heidelberg comunque è una cittadina che ci fa venire in mente la Germania, perché proprio lì si è inventata anche la macchina da stampa, comunque c'è anche negli Stati Uniti. Le sue canzoni introspettive, piene di riferimenti letterari, hanno fatto di lui uno dei più influenti esponenti della musica West Coast degli anni 70. Brillante cantautore, chitarrista e pianista, negli anni è stato famoso anche per il suo impegno civile e anche ambientalista, e la sua poetica e il suo stile possono essere accostati a quelli di Neil Young e di Nick Drake, mentre più tardi sarà influenzato anche da Bruce Springsteen. Gli esordi per lui sono appunto questi: nato in Germania, Heidelberg, vedi che c'entra Heidelberg, ma cresciuto poi a Los Angeles. A scuola avevamo la macchina da stampa Heidelberg, che cioè, chi l'ha usata, ragazzi, e ha fatto l'istituto d'arte e ricorda queste cose, ricorda cose che gli esseri umani non possono capire. Piccola parentesi, Heidelberg, dovevo nominarla. Dunque, cominciò la carriera di autore verso la fine degli anni 60, scrivendo 3 canzoni per l'esordio solista di Nico, Chelsea Girl, e poi per Eagles, Birds, Tim Buckley e Nitty Gritty Dirt Band, di cui entra per poco in formazione nel 66. Grazie a questo si fece conoscere al pubblico del settore musicale. Subito inizia a fare coppia con il chitarrista David Lindley, già dei Kaleidoscope, una futura spalla per gli anni a venire. Il suo debutto risale al 72 con l'album omonimo, cioè Jackson Browne, è tutt'altro che un disco acerbo, in cui vanta la collaborazione con alcuni esponenti della musica californiana, tra cui Clarence White e David Crosby, e gli frutta già i primi successi di classifica, Doctor My Eyes e Jamaica Say You Will. Successivamente parte per un tour con Joni Mitchell e anche con gli Eagles. Ragazzi, stiamo parlando di uno dei miti degli anni 70, e cioè Jackson Browne.

Jackson Brown special dedicato a lui questa sera, ed è un personaggio storico che ha collaborato con i grandi, anche con i Eagles abbiamo sentito. E nel 73 esce For Every Man, e contenente la sua personale versione di Take It Easy, brano scritto per gli Eagles e da loro portato poi a grande successo. La sua versione di These Days, scritta per Tim Rush nel 68, e la piccola hit Redneck Friend. L'anno dopo pubblica Late for the Sky, da molti critici ritenuto il suo lavoro migliore, pieno di testi introversi quasi indecifrabili. Frutterà successo di Before the Deluge e Fountain of Sorrow. E poi nel 75 sposa Phillips Mayer, che poi è morta nel 76, però conosciuta nel 71, modella, attrice, nota per aver recitato nel film C'era una volta il commissario di George Lautner. La donna muore probabilmente suicida però a Hollywood l'anno successivo a causa di un overdose di barbiturici. Con lo stesso anno esce The Pretender, con liriche fortemente influenzate, e ti credo, da questo evento. Nel nuovo decennio l'artista vira verso produzioni più livellate in linea con il periodo, perdendo anche la forza nei testi che talvolta cedono il passo a una politicizzazione troppo marcata oppure sono semplicemente più frivoli. Questo nuovo corso è evidente con All Out nell'80, che riesce nell'intento di raggiungere il primo posto nelle classifiche. Il singolo disco Apocalypse, scritto nel 76, è la dimostrazione, che è abbastanza eloquente, di questa svolta, nonostante nel disco si possano ancora ritrovare canzoni significative come Hold On, Hold Out. Nel tour del 1981 Jackson Brown continua a portare avanti le sue idee pacifiste e antinucleari, e tanto che nell'82 viene arrestato anche in California mentre manifestava davanti a una centrale nucleare. Brown ritorna in classifica nell'82 con il brano disimpegnato Somebody's Baby, tratto dalla colonna sonora del film Fast Time at Ridgemont High, fuori di testa insomma. Nel 83 esce Lawyers in Love, con sonorità sempre pop e qualche ritorno al folk tradizionale, folk rock tradizionale. Il brano omonimo è una nuova hit. Nell'85 duetta con il sassofonista Clarence Clemon, sax tenore della E Street Band, e con il singolo You Are a Friend of Mine. E tra l'84 e l'85 viene coinvolto da Little Steven nel progetto pacifista di Sun City, effettuando alcune visite in Nicaragua. Signore e signori, stiamo parlando di lui, di Jackson Brown.

Days. Jackson Browne, che negli anni 90 diserta, ma non è che diserta, dirada le sue uscite discografiche, ma ritrova una verve che ricorda almeno in parte le composizioni del suo periodo migliore, nel 93, infatti con I'm Alive si fa nuovamente apprezzare dalla critica, grazie soprattutto ai pezzi come la title track e Sky of Blue and Black. L'album, con tratti malinconici, è frutto di 4 anni di lavoro e ispirato alla fine del suo rapporto sentimentale con l'attrice Daryl Hannah. Sempre nel 93 canta come cantante a fianco delle Indigo Girls in uno dei più celebri pezzi, e cioè Galileo. 3 anni dopo esce Looking East, meno riuscito del precedente ma comunque apprezzabile, in cui spicca il brano The Barricades of Heaven. Per celebrare i 25 anni di carriera, nel 97 esce la sua prima antologia, The Next Voice You Hear, The Best of Jackson Browne, contenente 2 brani inediti. Nello stesso anno gli viene consegnato in Italia il premio Tenco. Nel 2002 esce l'atteso e deludente, però, nonostante l'impegno civile e politico che trapela, The Naked Ride Home. 2 anni dopo viene pubblicata una nuova compilation in 2 dischi, The Very Best of Jackson Browne, e nel febbraio del 2004 Bruce Springsteen lo introduce nella Rock and Roll Hall of Fame con il seguente discorso: Our job here on earth, the way we regain our divinity, our sacredness, is by reconstruction, love, and created love out of the broken pieces that we've been given. E cioè il nostro lavoro in questo mondo, il mondo in cui riconquistiamo la nostra divinità, la nostra sacralità, è quello di ricostruire l'amore, creandolo dai pezzi rotti che in qualche modo ci sono stati donati. Questa sera, in modo così, forse anche, forse non vorrei dire superficiale, ma abbastanza leggero, abbiamo comunque parlato di lui, di Jackson Browne, uno dei nostri preferiti. E questa è forse

0: bello, special, è stato molto bello questa sera perché ci ha portato indietro nel tempo, ma con un artista veramente importante che sicuramente molti hanno già avevano già riconosciuto le prime note, quando abbiamo sentito le prime note della canzone che abbiamo messo all'inizio. Bene, allora abbiamo il nostro ospite questa sera che visto che parliamo di radio, visto che parliamo che le radio ormai tante ne hanno compiuti 50 anni e sono tante anche venete, padovane, e noi siamo qui dopo 50 anni ancora alla radio, vero Paolo?
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Grazie, sì, ciao. Paolo
1: siamo
0: Spagnolo, grazie.
1: Presenti, sempre presenti.
0: Siamo presenti ancora. Voglio dire. No, ma perché la gente alle volte, non so, pensa, ma sti qua, quanti anni hanno? Sono dei Matusalemme?
1: Highlander, proprio.
0: Sì, siamo degli
1: Highlander, sì. No, volevo dire che c'è stata anche una divagazione sul tema di Jackson Browne, che sì, la sua vita ha spaziato anche nel jazz e ha lavorato, non so se l'hai detto perché ho
0: sentito, no.
1: Ha avuto una divagazione che ha fatto anche delle collaborazioni con Pat Metheny.
0: No, questo no,
1: cose
0: ho
1: un
0: detto
1: po' strane. Sì, però un po' di divagazione perché lui è sempre un melodico rock, melodico country, e la sua particolarità,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: comunque molto molto tranquillo e rilassato.
0: Sì, un grande, forse non uno dei più conosciuti, voglio dire, alla radio non lo senti più ormai, le radio mettono sempre quei 40 a random, ma non lo senti più, no? Giusto?
1: Sì, lo senti poco, però diciamo che comunque fa parte del in archivio,
0: sì,
1: alla voce Jay, e anche oltre Michael Jackson abbiamo anche Jackson Browne.
0: Sì, sì. Ebbene, Paolo, voglio dire, io sui social perché andate a trovarlo Paolo Spagnolo sui social, quindi poi vedete.
1: Allora, Paolo Spagnolo ce ne sono talmente tanti che sono dovuto costruirmi anche un, diciamo, devo stare anche attento perché sai, Paolo Spagnolo ce ne sono tanti. Allora ho aggiunto Invisibile.
0: Esatto.
1: Invisibile ce n'è uno solo. Quindi.
0: Paolo Spagnolo, Invisibile, perché invisibile, appunto ci sono molti casi di omonimia.
1: Qualcuno riesce anche a trovarmi.
0: E allora andate a trovarlo, lo vedete, vedete cosa fa, sì, le sue trasmissioni.
1: Dobbiamo anche spiegare questo discorso dell'invisibile.
0: Sì, sì.
1: Perché ormai con i social non siamo più invisibili.
0: No,
1: però
0: è vero.
1: All'inizio la radio, quando si faceva negli sgabuzzini, nei meandri più oscuri, la voce era importante,
0: mm-hmm,
1: e quindi ero l'invisibile perché era la voce che arrivava di notte, arrivava nei momenti un po' particolari, quindi sai, questo è invisibile, non si sa. Ricordo, non so se l'ho già raccontata, quella volta che in radio mi ero spostato per andare un attimo in bagno, ero nella mansarda di Radio Padova in alto, quindi Radio Notte Network verso le 2 o 3 di notte. Avevano suonato nel frattempo il campanello, il citofono, era salito due o tre ragazze a venirmi a trovare,
0: uh-huh,
1: e praticamente sono venute su, io loro sono salite e uh-huh, c'era questa vetrata e di là c'era la console dove c'era la poltrona dove trovavamo, no?
0: Uh-huh.
1: Non so se ti ricordi. E praticamente io salgo la scala a chiocciola, arrivo dal bagno, salgo e praticamente arrivo alle spalle di queste tre ragazze che stanno guardando il vetro un po' stupite, no? Perché di questo invisibile. E ho detto, siete venuti anche voi a trovare l'invisibile? Allora è vero! E quindi una gag che vabbè.
0: Pazzesco! E questo invisibile ti accompagna ancora, no?
1: Sì, beh, ancora sì, perché comunque c'ho degli affezionados, così si dice, no? Che sono amici, ormai diventati amici, che mi ascoltavano quando avevano 17-18 anni. Pensa che c'era una ragazza, che io la chiamo La Rossa.
0: La Rossa? Perché... mi sembra che sì, ogni volta che la nomini sembra che sia una birra, non è una birra, è una ragazza. Allora.
1: Io la alterno alla birra e a una ragazza che viaggia in treno, che sta praticamente molto lontano, perché sai, con le rose bisogna stare attenti perché comunque sono peperine, no? E allora siamo un po' alla lotta. Oia. Quindi questa ragazza mi ha confessato che non è molto, che adesso avrà la sua bella età, non la diciamo, però mi diceva che aveva 14 o 15 anni, che mi ascoltava, e mi ascoltava con la radio sotto le coperte per non farsi sentire dalla mamma che aveva la radio accesa, e andava avanti tutta la notte.
0: Pensa a te, cosa fa una voce alla radio? È diversa, sono cose.
1: La radio, sì.
0: La radio, una voce, ti porta all'immaginazione, a tante cose, soprattutto poi anche nella notte. Ascolta, ma tu adesso la gente che ti vede, Paolo Spagnolo Invisibile, sei già in vacanza? Perché ogni tanto ti vediamo in spiaggia.
1: Ma sai, è il potere dell'invisibilità, che sono ovunque e comunque.
0: Vediamo dei particolari.
1: E come dico di solito anche, no? Ci sono e non ci sono, e a volte esagero, uh-huh, e a volte esaspero anche.
0: Esaspero.
1: Quindi, no, sai, il potere dell'invisibilità è essere dovunque, quindi... Ma l'importanza è muoversi nei momenti giusti e per far vedere che sei di qua, che sei di là.
0: Certo. Tu che tipo di vacanze ami? Io credo che tu ami il camper, perché vedo, no, che
1: io ho sempre amato la libertà. La libertà vuol dire che comunque ho fatto le mie vacanze in un appartamento, in albergo,
0: sì,
1: eccetera.
0: Però dopo
1: ho fatto una scelta, che ormai sono una trentina d'anni, è il mio secondo camper, che parto quando voglia, quando mi sento. Sono un po' un amante dell'estate più che dell'inverno, quindi mi muovo più volentieri d'estate, perché mi piacciono i tramonti, mi piace l'alba, e quindi a volte viaggiare anche di notte è una passione. Quindi magari parti anche tardi o parti presto e quindi te lo godi il viaggio in maniera assolutamente tranquilla, senza correre e magari anche senza code, capito?
0: Sì, questo è bello, senza... La vita nel camper ti dà effettivamente quel modo di... Cioè, ci sono due scuole, perché io conosco molta gente che li vende, no, questi veicoli. Ci sono due scuole: o vai con il camper, poi dipende cosa hai, un mansardato, un piccolo integrale, o se no la roulotte, perché la roulotte tu la metti là stanziale e poi con la macchina vai dove vuoi. Mentre il camper ti condiziona ad avere dei determinati luoghi.
1: Sì, però io ormai ho le tappe fisse, quindi okay, conosco i ristoranti, i ristoratori, e ormai mi vedono da lontano, mi chiamano, è bello che...
0: Poi
1: devo dire che comunque ultimamente si sono associati, proprio anche con la questione Covid, sono aumentati moltissimo i viaggiatori di camper.
0: Sì, questo è vero, questo è vero.
1: Si partiva, perché comunque eri a casa, quindi ti muovevi. E devo dire che a volte mi trovo in qualche piazzola o comunque in qualche campeggio, e devo dire che il campeggiatore, il vero campeggiatore, arriva lui tranquillo, si mette lì tranquillo, non disturba nessuno, ma arrivano quelli che si vede che non sono campeggiatori, cominciano di qua, di là, a sentire, fanno di tutto e si capisce che non sono campeggiatori. Sono un po' improvvisati. No,
0: sono quelli che magari lo noleggiano per il fine settimana.
1: Magari si rifaranno col tempo.
0: Sì, adesso lo provano e poi dopo.
1: Dovrebbe essere un freestyle, cioè un qualcosa che è molto molto leggero e tranquillo.
0: C'è un nostro amico, Paolo. Sì? C'è un nostro amico che si chiama... Nostro, lo conosciamo molto bene, perché ormai è Alberto da Treviso, che dice: a Radio Notte Network, tanti anni fa, fine anni 80, c'era anche Jack, che era l'uomo invisibile, e tu, mentre trasmettevi, gli chiedevi: Jack, portami una birra, per favore.
1: Allora, adesso magari mi attirerò tutte le ire più possibili di tutti quelli che mi ascoltavano a quel tempo, perché io parlavo allora. Praticamente c'erano moltissimi locali che ci ascoltavano, quindi parlo di paninoteche, birrerie, pizzerie, ristoranti, eccetera. E allora a tutti i gestori che mi chiamavano per salutarmi, e devo dire che erano una miriade, avevo bisogno di qualcuno che rispondesse al telefono, vedi te. Quindi chiamavo tutti Jack, e con la scusa che chiamavo: ciao Jack, Jack, Jack, Jack, e praticamente salutando uno li salutavo tutti.
0: Sì, ecco, per fare...
1: è nato Jack, anche così, ma anche per Tony Fuochi è nato proprio per questa esigenza, per dire ehi, ciao Jack.
0: Ciao Jack.
1: E qui e Jack è rimasto e ancora adesso c'è Jack, che è il nostro barman di fiducia nel vagone ristorante del nostro Night Train. Che comunque, ecco...
0: Night Train domani sera dalle 21...
1: Sì, dalle 21 alle 30 fino a mezzanotte.
0: Okay.
1: È molto più leggero, non è tutta la notte, è infrasettimanale, giusto per rompere un po' la settimana, e ci raccontiamo questo viaggiare in treno, che non è Radio Notte Network, ma è una sorta di, comunque un villaggio di tante radio, perché siamo arrivati a 45 radio che mi ripetono, quindi è una bella un bel parterre, ecco. E poi devo dire che comunque sono degli editori molto simpatici, anzi mi voglio congratulare con Radio Studio 104 di è una radio siciliana, è stata premiata, che mi ripete anche il venerdì sera, oltre il mercoledì anche
0: Vabbè.
1: È stata premiata come miglior radio siciliana.
0: Quindi, mi fa piacere, salutiamoli.
1: Sì, anche loro. L'ultima che si è accodata è stata Radio Ram di Siracusa, quindi ecco, l'ultima che è arrivata.
0: Là al sud, devo dire che di radio così private ne esistono di più che al nord.
1: Sì.
0: Sono rimasto.
1: Ho anche Radio Amore Catanzaro, loro oltre a ripetere in radio mi mandano in diretta anche su TikTok, non so come facciano, ma fanno di tutto.
0: Ecco, spiegami una cosa, Paolo, sì. Tu che sei più, non lo so, sei del settore, più informato nelle tecniche, ma adesso io voglio dire, queste persone che fanno queste dirette sui social con la musica, ma non c'è un problema di diritti d'autore per far sentire la musica?
1: Beh, diciamo che comunque quando sei in live ci sono soci, per esempio Facebook ti blocca immediatamente. E se anche su YouTube, ma nel momento in cui registri e lasci il prodotto lì. Twitch, YouTube,
0: no, perché vedo che ci sono dei DJ che fanno, mixano, e poi anche lì su Facebook fanno, ma come fanno loro a non essere bloccati?
1: Se sono live non ti blocca.
0: Live significa la diretta?
1: È la diretta, se sei in diretta non riescono a
0: beh, mica tanto Paolo, perché io lo facevo, ti ricordi?
1: Sì. Comunque c'è Michele Galeazzo che ogni tanto si blocca, perché lui fa la diretta su
0: lui lo fa con
1: Soul Explosion, e ogni tanto dice mi hanno bloccato, quindi
0: ho capito perché. Io mi ricordo, perché con Paolo devo dire che abbiamo iniziato insieme, no? Un'esperienza qualche anno fa, dove io ero lì presente in questa che è l'emittente dove tu irradi la tua voce, che poi dopo va su tutte queste 40 e passa a radio, ed io ero un tuo, diciamo così, inviato, no? Sì. È per quello che mi hai appioppato tu questo nome, hai capito? Cioè, nel senso che adesso io non me lo tolgo più. Io sui social, Fabio, sì, però una volta ce l'avevo con il mio cognome, adesso on the road. Perché tu dicevi quella volta, facciamo qualcosa che tu sei sulla strada, on the road, e ti chiami così. Ed io avevo, devo dire, un grande successo, perché andavo per le strade, anche per lavoro, avevo tanti CD e mettevo i CD e li facevo ascoltare e raccontavo un po' di cose, e però poi dopo è successo che non si poteva più, perché cioè, continuamente ti bloccano, però era bello, era bello.
1: Sì, la fantasia basta applicarla, perché tutti siamo padroni della fantasia, tutti abbiamo fantasia, e a volte lasciarla chiusa in un cassetto è un peccato, perché potremmo fare veramente delle cose straordinarie. E vedo artisti che comunque, quando suonano il pianoforte, quando esprimono la loro fantasia, ma bravura, eccetera, sono straordinari. Quindi usiamola, se possiamo, la fantasia, sì, perché ne vale veramente la pena.
0: Sì, sì, è vero. E quindi Paolo, allora, questa sera in diretta c'è Roberto Aricale, comunque, eh? Fino a che ora?
1: Sì, c'è Lui fa sempre dalle 10 alla mezzanotte.
0: Bene.
1: Villagestation.it, e lui fa station to station. Siamo comunque amanti del treno che corre, che lui va da stazione a stazione. Io invece c'ho Night Train, questo treno che viaggia di notte.
0: Ma è in differita, cioè è in differita, è in collegamento, oppure lì in diretta negli studi? Negli studi?
1: Sì, noi abbiamo studi in differita, perché abbiamo studi un po' dovunque.
0: Ok, vi collegate.
1: La mia prima radio, quando siamo partiti io, Marco, e poi c'era Max Pagani, siamo partiti in tre. Poi abbiamo lavorato spesso insieme anche su Radio Belle Monella con io, Max Pagani, e avevamo ospiti importanti anche dallo studio di Milano come Denaro. I ragazzi sono venuti di tutti i ragazzi, tantissimi artisti che sono venuti allo studio di Milano, quindi. E io trasmettevo da Castelfranco, lui da Milano, e facevamo la diretta fino alle 4 del mattino.
0: Bellissimo.
1: Il venerdì sera, che era Thank God It's Friday, grazie a Dio.
0: Il venerdì. Va bene, va bene. Allora, come mai hai scelto Ivano Fossati per questa sera, Paolo?
1: Quando c'è del tempo, usiamolo bene.
0: Vabbè.
1: Quindi c'è tempo, ascoltiamola bene questa canzone, perché parlavamo di fantasia, ma qui c'è veramente una storia che è un po' di tutto.
0: E allora,
1: un abbraccio
0: con
1: a voi e buonanotte.
0: Grazie Paolo, a domani sera con Night Train, e un abbraccio anche a te. Ciao, ciao Paolo.
1: Ciao.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

0: E beh, un poeta.
1: Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

ci ha regalato Paolo Spagnolo. Grazie Paolo, alla prossima settimana con altre novità, magari anche altri ospiti sicuramente, visto che lui è introdotto, conosce molte persone nell'ambito, e allora forse ci regalerà altri ospiti. Grazie. 20 minuti alla mezzanotte, 10 sharp.

You Are the One I'm Living For. La storia di questo ragazzo che ogni mattina prendeva l'autobus o la metro, non ricordo bene, e vide una ragazza, ma non ne conobbe subito il nome, non ebbe il coraggio di conoscerla, ma questo ragazzo ne ha fatto poi una canzone, perché ogni giorno, tutti i giorni saliva sulla metro o bus che fosse e la vedeva e si è innamorato di questo viso bellissimo, angelico, e ogni giorno la vedeva. Seven days, Monday, Friday, Saturday.

allora ci sei, Eric. Ti ho salutato proprio prima dal Queensland. Grazie di esserci, Eric. Lì si va al lavoro tra poco, qui invece tra poco noi in Italia, in Europa, diciamo, andiamo a nanna, però ancora manca, perché alla mezzanotte avremo il nostro desiderio da esprimere, un po' di verve insieme agli EMF Unbelievable.

È incredibile, unbelievable. You're unbelievable. 10 minuti al momento del nostro incantesimo, dove esprimeremo un desiderio, ognuno per sé chiaramente, però sarà il momento in cui passiamo da un giorno all'altro e, dandoci appuntamento alla prossima settimana, esprimiamo un desiderio che speriamo poi molto presto possa avverarsi. Bravo Gianluca.

Gianluca Grignani. Tempo scorre, sono 5 minuti che ci dividono dalla mezzanotte, vi lascerò insieme a Fabio Turin, poi che avete sentito sì quest'oggi a mezzogiorno fino alle 15, però c'è la replica, quindi argomenti e persone ospiti molto interessanti, per cui direi rimanete con noi, ma certo che rimanete con noi, no? Oh yeah, be on you, I wanna be on you. On you.

mancano pochi secondi e poi esprimeremo il nostro desiderio, faremo questo incantesimo, speriamo porti bene per quelli che tutti noi, perché ognuno di noi adesso esprime un desiderio, e poi ci sentiremo la prossima settimana, sempre di martedì, quando il club apre, cioè alle 21 fino alla mezzanotte. Ci siete? Siamo in orario, stiamo aspettando che scocchi, che come dice Paolo Spagnolo, che i minuti bacino i secondi, che le lancette. E adesso è successo, quindi fermi.

Siamo qui, però ci siamo concentrati per esprimere un bel desiderio. Io quello che posso augurarvi è che si avveri presto e vi ringrazio. Un grande abbraccio a tutti, vi lascio con Fabio Turin e con il programma che avete già sentito oggi, ma qualcuno magari se l'è perso, qualcuno magari ha sentito solo un po' perché poi è dovuto andare al lavoro. E allora eccoci insieme in diretta e in replica tutta la notte. Ci sentiamo martedì prossimo.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 4 agosto. Quindi un saluto a tutti quelli che sono al mare, in montagna, al lago, in colonna, sul divano, in ufficio, in una cabina regia come noi. Insomma, un saluto a tutti, compresi quelli della notte che ascoltano la replica, quindi anche Valentina di Carmensita. Parlando di repliche, vi ricordo che questa trasmissione appunto va in replica il martedì notte, e dopo la trasmissione di Fabio Migliorini, ma potete trovare anche la registrazione sul sito di Radio Gamma 5 alla voce podcast, poi scegliete nuovo podcast, selezionate la cartella Fabio Turin e nella sottocartella 2026 potete selezionare il mese e la puntata che volete riascoltare, altrimenti suddivise in questo caso per ospite, quindi senza gli stacchetti musicali, la pubblicità e solo l'ospite diciamo intervistato, potete trovare queste interviste nel mio canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, oppure in Telegram nel canale Gabriel Arte e Comunicazione. Ecco, vi comunico con gioia che il gruppo vicentino di Radio Gamma 5 ha preso forma grazie appunto all'idea di Francesco, e martedì scorso, grazie anche a delle vostre segnalazioni, ho capito che non si riusciva a trovare quel gruppo su Telegram a causa di alcune impostazioni, quindi adesso Francesco le ha sistemate e chi vuole partecipare a questo gruppo, che ripeto è il gruppo vicentino dei radioascoltatori di Radio Gamma 5, e può servire per ampliare il concetto di comunità, per anche a livello logistico organizzarvi se c'è una conferenza qui in radio, quindi magari si fa una macchina unica per il trasporto, oppure come aveva anche suggerito lo stesso Francesco, magari in occasione dei gas che ci sono qui in radio, chi non può venire magari può delegare uno del proprio gruppo a dire ok, ti faccio una lista di cose che magari se per favore puoi acquistarle tu e dopo ti do i soldi. Quindi insomma è un modo per, ripeto, creare una piccola comunità e amplificare il concetto sia di solidarietà ma anche proprio di comunità che ha Radio Gamma 5, insomma solidificare o creare dei legami di amicizia e tante cose, insomma. Quindi per iscrivervi a questo gruppo Telegram, tutto in maiuscolo, quindi canale Telegram è virg_basso o underscore, come preferite chiamarlo, 5 in numero, quindi virg_basso_5. E prima non lo trovavate perché appunto c'erano delle impostazioni strane. Se avete comunque difficoltà durante questa trasmissione potete inviarmi un messaggio e io poi mi segno il vostro numero e lo passo a Francesco, che a sua volta vi inserirà in questo gruppo, insomma, ecco. A proposito di gruppi, abbiamo chiuso finalmente la ricerca delle varie persone che, per quanto riguarda il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, a breve, quindi insomma nelle prossime trasmissioni, insomma, o appena si tornerà un po' tutti dalle vacanze, ve li presenterò. Adesso credo che già stasera avremo un primo incontro e quindi insomma ecco, questa è una bellissima notizia. Ci sono, intanto ringrazio tutti quelli che si sono proposti, abbiamo come detto fatto una selezione, quindi l'abbiamo fatta in base alle predisposizioni, al proprio talento, e quindi abbiamo cercato insomma delle figure che rientrassero in quello che può essere la preparazione di un libro o comunque insomma la pubblicazione, e per cui ci sono state persone anche che si sono proposte per l'idea di gruppo, non tanto per la questione editoriale, quindi per stare un po' insieme o andare a mangiare una pizza, ecco, in questo caso diciamo ringrazio della disponibilità, però questo gruppo nasce proprio con l'intento di far partire questo settore in Radio Gamma 5 e dar la possibilità alle persone che fanno parte della radio o anche ad alcuni ospiti di poter
pubblicare delle opere che creeranno una piccola nicchia. Questi libri poi, oltre a essere associati come quello di Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, a un distributore nazionale, poi potranno essere anche venduti e distribuiti qui durante il GAS, o comunque insomma poi mano a mano vi spieghiamo. E poi è un gruppo che una volta solidificato e rafforzato nel tempo potrà insomma anche seguire anche altri progetti, insomma, ecco. Adesso io vi leggo, prima di presentarvi l'ospite della giornata, vi leggo alcuni annunci. E allora, 5 per 1000, tra l'altro sono appena stato al commercialista, quindi spero che tutti l'abbiate fatto. Allora, possibile da quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Oppure, per sempre per sostenere la radio, potete fare un versamento tramite o il conto corrente postale della radio al 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20 e 08327 6242 7 volte 0 223515. Si può portare anche un contributo direttamente alla, in sede, agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. A proposito, proprio perché sono i membri del CDA, quindi vi ricordo Tiziana, che è la nostra presidente, poi Mario, il grande Mario, poi Lilli, Paolo Girotto e anche Luca Trevisan. E ringraziamo sempre il CDA, perché nonostante sia estate, alcuni sono in ferie, e quindi insomma ci sono anche risorse di tempo e di energie insomma un po' più basse del solito, ma loro sono sempre qui sia a risolvere le varie, diciamo, situazioni, ma anche a proporre continuamente qualcosa. Quindi, come ad esempio, Cine Gamma 5 presenta l'Orchestra Stonata, che è vi spiego un po' la storia: l'acclamato direttore d'orchestra Tibaut scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. O fanfara, e non so dove vada l'accento. Martedì 4 agosto, quindi stasera, alle ore 21:30 in sede radio, ma si può cenare anche dalle 19:30 fino alle 21 con tutti i buonissimi prodotti che porteranno quelli dell'associazione Il Seme di Girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, e dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 si pranzerà sempre in malga con grigliata con polenta salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza anche formaggio a volontà fino a scoppiare. Euro 20. Ci saranno anche panini e taglieri, oppure se uno preferisce si può portare da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329 00 38988, quindi per chi mangia la grigliata la prenotazione è assolutamente necessario che vada fatta entro lunedì 10 agosto. Quindi lunedì prossimo, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione. Quindi vi aspettiamo, è un'ottima occasione per stare insieme e al fresco.
Poi c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Si mangia, si balla di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348-857-3609. Vi ripeto, chiamare Ettore per prenotare al 348-857-3609. Per il menu basta andare sul sito della radio www.radiogamma5inumero.it. Poi, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E si cerca anche un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature Sonia al 392-52-85066. Quindi vi ripeto, per sia un falegname con esperienza e un falegname operaio ci si può candidare chiamando Sonia al 392-52-85066. Amici di Radio Gamma 5, grande manifestazione di protesta contro i folli, ignobili, criminali, violenti, incostituzionali nei confronti dei deboli, indifesi e fragili, famiglie, imprese e singoli, per quanto riguarda i disegni di legge 755-2018, senatore Andrea Ostellari di Padova, poi 978-2023, senatrice Erika Stefani di Trissino Vicenza, Lega, Governo Meloni, Fratelli d'Italia e in fase avanzata per l'approvazione. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale senza il filtro del giudice. Sabato 5 settembre dalle ore 10-11 a Padova al Caffè Pedrocchi in via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti. Non mancare, organizza il tutto Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, al 346-3614-469. Vi ricordiamo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi vi ricordo che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna si chiama Un'altra difesa è possibile e servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o con la carta d'identità elettronica basta andare sul sito di www.difesacivilenonviolenta.org. Poi c'è un altro annuncio: cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Quindi cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Poi sempre cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, intorno come budget ai 350-400 euro al mese. Per info Franco al 334-320-1392. Vi ricordo con le vibrazioni del sapere che si organizzano i viaggi esperienziali 2026, allora alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026
e Sardegna Energetica ed Esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e Gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino al 349-7780167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo anche che quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, quindi ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Sì, quindi il comune di Campodarsego è proprio il sito. Per informazioni ufficio ambiente allo 049 9299 845. Vi ricordo poi che insomma tutti gli annunci li trovate anche sul sito di ciaobei.org. Conclusi gli annunci, poi saluto anche Andrea Sceriffo. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un abbraccio, uno struccon forte anche a te. Speriamo che tu abbia l'aria condizionata in camion. E un saluto anche dal fresco Bressanone, ti ascoltiamo, hasta sempre. Grazie mille, un abbraccio a voi anche da in quel di Bressanone. E adesso vi metto uno stacchetto musicale e poi vi presento l'ospite di oggi.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Tiziana, saluto Tiziana Altieri, grande Luca Carboni al concerto a Marostica, si trae un autore che amo particolarmente, infatti oggi tutta la scaletta musicale è dedicata a lui. E allora, siamo qui, vi presento la nostra graditissima ospite, è un bel ritorno, visto che c'erano state delle richieste di farla tornare, quindi insomma abbiamo accontentato queste, a gran voce queste, questo desiderio dei radioascoltatori, e vi presento Alessandra Bano, autrice del libro Oltre il velo, la mia rinascita, ed esperta di numerologia. Benvenuta Alessandra.
1: Ciao Fabio, grazie a te per l'invito.
0: Grazie a te di aver accettato. E allora partiamo, per quelli che magari non hanno ascoltato la tua precedente intervista, e così raccontiamo un po' chi sei e come sei arrivata alla numerologia.
1: Sì, allora io mi chiamo Alessandra e all'inizio la numerologia non faceva assolutamente parte della mia vita, ma ho sempre avuto una predisposizione e anche proprio una passione per tutto quello che potevano essere l'oltre, o tutti gli aspetti dell'oltre, quindi i miei amici, come li chiamo io, quindi angeli o comunque entità superiori, a tutto quello che potevano essere gli strumenti, soprattutto da ragazzina, quindi i tarocchi, gli esperimenti con le erbe, i cristalli, quindi insomma ho sempre avuto questa grande propensione ma anche passione. E poi dopo ad un certo punto della mia vita un po' tutto quello che mi stava succedendo non ero, diciamo così, preparata, perché i doni sono belli ma bisogna anche imparare a saperli gestire, ci vuole una maturità emotiva per poterli saper gestire bene.
0: A volte anche spaventano, no?
1: Spaventano assolutamente, perché poi dopo io ero molto come dire, vedevo tantissimo, sentivo tantissimo, avevo delle premonizioni molto forti anche sulla mia vita, e quello che vedevo giustamente non mi piaceva, perché poi dopo, quando, finché le cose sono belle va tutto bene, quando cominciano ad esserci anche le cose brutte non sei preparata e non sai, certo, nemmeno come gestirle. E quindi a un certo punto ho detto basta, non voglio più sapere, non voglio più sentire, non voglio più vedere niente, e quindi ho vissuto un po' spenta. Perché poi quando rinneghi in qualche modo la tua essenza, vivi spenta.
0: Sì, perché c'è questo paradosso che fa parte un po' dell'essere umano, che ha questo desiderio di sapere, no? Mm-hmm. di sapere cosa succederà domani, o di prevedere gli eventi, ma allo stesso tempo ne ha paura, perché probabilmente si sente anche che non è poi in grado di dire ok, adesso che lo so cosa faccio. Quindi probabilmente questo dono va associato anche a una grande forza di interpretare e una grande forza d'animo, no?
1: Sì, anche una gran fiducia proprio nell'abbandonarsi un po' a quello che possa essere il risultato, perché poi dopo, se vuoi sapere, devi anche essere pronta ad accettare la risposta, non è sempre facile. E poi perché comunque arrivano sempre sotto forme di metafora, non è che ti arriva l'angelo che ti dice sai oggi
0: succede questo.
1: Se giri a destra magari prendi la multa. No, non funziona proprio così, insomma. Loro ce la mettono tutto, come dire, per darti delle indicazioni. A volte noi siamo troppo di corsa per vedere queste indicazioni, sì, quindi ci troviamo un po', come dire, spiazzati. Per cui poi dopo, come scriverò appunto nel mio libro, ho una vita abbastanza impegnativa, nel senso che le prove poi comunque sono arrivate, anche se io le ho volute skippare in qualche modo. E quando poi mi sono davvero risvegliata, nel senso che io non ho fatto un vero e proprio coma, non ho, quello che io racconto è proprio un viaggio, per cui io non sono stata in coma, non ho, come dire, altre persone che magari sono state in coma, hanno visto delle cose, io ho proprio fatto un viaggio nel mentre, diciamo. Quando mi sono risvegliata in tutti i sensi. Cioè proprio c'era un'energia dentro di me, una bomba dentro di me talmente grande che non potevo più metterla in un cassetto. Se non l'avessi cominciato ad incanalarla sarei esplosa nel vero senso della parola. E poi con un messaggio ben chiaro, quindi una missione ben chiara dentro la testa. E quindi dovevo assolutamente trovare un modo per esprimermi, quindi non solo a parole ma anche a esprimere tutto quello che poteva essere la mia essenza più profonda. E lì ho scoperto la numerologia. Ho studiato vari tipi di numerologie.
0: Cos'è la numerologia? Spieghiamolo.
1: La numerologia l'ho scelta per due motivi. Sì. Uno, perché io sono comunque una persona molto razionale, che sembra strano, perché una persona che magari parla di angeli o di entità dice: ma scusami, non mi puoi spiegare razionalmente questa cosa? Però io paradossalmente sono una persona estremamente razionale, che deve comunque dare un senso logico alla sua vita, alle sue cose. Il numero da sempre ha avuto la capacità simbolicamente di esprimere dei concetti che magari le parole non erano in grado di esprimere, ed è sempre stato considerato un linguaggio universale. Anche tra i mercanti più antichi, prima della parola è arrivato il numero, perché mentre per i linguaggi c'erano magari delle diversità logistiche, per il numero, quando era, non so, tre monete, tu sapevi che quello era il valore della tua merce, per cui veniva considerato un linguaggio universale. Lo stesso, diciamo, quello che viene considerato il padre della numerologia, che è Pitagora, ok? E lui associava ai numeri un simbolismo. Metto per esempio il numero 4, lui lo identificava come un quadrato perché era formato da quattro angoli, quindi stabilità, forza, confine, ma gli stessi concetti matematici, che non potevano essere o i concetti filosofici o i concetti astrali, astrologici, non potevano essere sempre spiegati in modo logico, quindi veniva usato spesso la simbologia numerica, quindi non solo il numero in sé, ma tutta la simbologia che appartiene al numero, per poter dare una spiegazione logica a ciò che volevano esprimere. Le maggiori leggi, potrei nominare Pitagora, ma anche Platone stesso, o ad esempio anche Euclide, per esempio, lui ha proprio stabilito delle leggi che poi dopo vengono usate non solo in geometria, vengono usate anche per spiegare alcuni concetti filosofici o altri tipi di concetti.
0: Quindi possiamo anche dire che è sì un linguaggio, ma in questo caso, aggiungendo anche il termine, un linguaggio assoluto, perché mentre il linguaggio può essere, io parlo l'italiano,
1: interpretabile
0: oppure appunto diverso a seconda delle etnie o delle culture, in questo caso è proprio un linguaggio universale che può, certo, essere capito in teoria da tutti, insomma.
1: Esatto, per cui è spesso stato usato come linguaggio, come simbolismo, come caratteristica anche per spiegare ciò che non era spiegabile in qualche modo e che tutti bene o male riuscivano a comprendere e capire.
0: Okay.
1: E dal punto di vista invece energetico e spirituale, perché c'è anche questa componente,
0: certo,
1: il linguaggio che l'universo usa preferibilmente per comunicare con noi sono numeri, colori, suoni. Numeri perché spesso ci capita di vedere sempre lo stesso numero, la targa che compare, il numero di cellulare, un numero che ci segue nella nostra vita, magari tutti i più grandi eventi della nostra vita sono stati, che ne so, a maggio oppure il 20 di un certo mese. E colori, perché spesso persone che hanno apparizioni o comunque persone che dicono: a me sembra che mio papà mi è vicino, vedono il colore della piuma, il colore della farfalla, un determinato cuore che si rappresenta, quindi il colore. E i suoni, le vibrazioni, ci sono suoni guarativi, ci sono, si dice che ci sia una musica dell'universo che viene,
0: sì,
1: suonata, Aristotele ne parlava, e le vibrazioni in generale, c'è chi usa i bagni di gong, chi usa le campane, chi usa semplicemente la musica per, come dire, rilassarsi. Per me, ad esempio, la musica, il canto, proprio il cantare a squarciagola è curativa. Quando io sono stanca, quando voglio scaricare, quando sono disperata, per me la musica, il poter, come dire, cantare è proprio come se facessi, che ne so, per un'altra persona un massaggio da un estetista, così, è proprio curativo. Per cui la vibrazione che genera, la stessa preghiera genera una vibrazione curativa, oppure il mantra, insomma, dipende poi naturalmente questo a seconda della religione, perché quel suono continuo è proprio una vibrazione che genera un senso di guarigione oppure distruttivo. Ci sono degli studi in cui hanno visto che proprio la cadenza della parola, il suono della parola, la vibrazione messa in una certa maniera provoca delle impronte nell'acqua che poi tu congeli negative, oppure cambiano addirittura la consistenza delle cellule. È per questo che è molto importante il linguaggio positivo, oppure come dire la vibrazione positiva, ecco.
0: Ma quindi, visto che hai citato anche la preghiera, per interpretarla, cioè la numerologia possiamo definirla una scienza, quindi anche qua una scienza esatta, precisa, con degli schemi, delle dinamiche, oppure è anche oppure una pratica spirituale? Cioè, qual è la collochiamo?
1: Allora, la possiamo interpretare in ambo le due cose, nel senso che possiamo interpretare la numerologia proprio come una scienza, ok, ma non proprio in senso accademico, più in senso simbolico, ed aiuta proprio a come disciplina ad usare un linguaggio che possa aiutare meglio le persone a conoscere se stesse, ok, e allo stesso tempo a livello spirituale come dei veri e propri codici che accompagnano la nostra vita e che hanno in sé un certo tipo di significato. Anche quando c'è una certa sincronicità negli eventi, come per esempio, come accennavo prima, quando ad esempio capita sempre un certo evento il 5 del mese, il 20 del mese, se noi ci fermiamo un attimo a guardare, vediamo che c'è un filo conduttore in questo, non è sempre una coincidenza, c'è un filo conduttore. Quel filo conduttore ti può portare magari a capire delle cose che prima non avevi capito. E chi studia la numerologia come faccio io ha la possibilità di spiegare magari delle ombre, degli effetti, dei collegamenti che noi sappiamo che ci sono, ma magari in quel momento non siamo pronti a dirli ad alta voce.
0: Ma quindi, scusa, mettiamo così, cioè nel senso che l'universo emana questo, ci parla attraverso questo linguaggio, quindi numeri, i simboli. Ovviamente la maggior parte delle persone non li sa riconoscere, quindi in questo caso ad esempio tu che la studi e hai questo anche dono dentro di te, riesci a interpretarli. Questa interpretazione a chi serve? Cioè nel senso, serve a reagire a quell'evento? Serve a non ripeterlo, perché magari, come dicevi tu prima, magari sono cose che succedono con una certa ripetizione? Serve ad acquisire la consapevolezza, o anche il fatto che magari ognuno di noi in qualche modo può iniziare a capire come funzionano le cose?
1: Allora, dal mio punto di vista, a me piace moltissimo che la persona non sia dipendente del numero, ma sia attore di quel numero. Quindi mi piace moltissimo, quando stabilisco una consulenza con una persona, fargli esattamente capire il processo che c'è dietro quel numero, dietro quella data, dietro quell'evento. Perché è facile dire, non so, tu sei nato il giorno 5, oppure tu, capita sempre di mercoledì per questo motivo, però non ti faccio capire il motivo vero. Se invece io ti faccio capire il motivo vero, e generalmente c'è sempre qualcosa, una generazione, ok, di un certo evento, di un certo blocco, di una certa cadenza, quando tu hai capito, hai preso comprensione, allora non diventi più la vittima di quell'evento, ma diventi l'artefice di quell'evento. Sei tu che cambi le regole. Poi sicuramente non è tutto in mano nostra, perché comunque ci sono dei passaggi obbligati, un po' come le verifiche di matematica, le devi fare, non puoi saltarle, puoi skipparle, puoi darti malato, ma prima o poi quella verifica arriva. Ma se una persona ti dà gli giusti strumenti per capire quella verifica di matematica, tu la
0: senza
1: affronti,
0: copiare,
1: esatto, tu l'affronti con meno ansia, l'affronti perché sai che la devi affrontare, e l'affronti con una consapevolezza che già di per sé diventa guarigione. Quindi non, si cambia proprio la, la metodica dentro la tua testa, non è più subisco gli eventi della vita, certo, perché sono sfigato, sfortunato, non valgo niente, tutte quelle cose là, ma sono artefice della mia vita. Se mi ci devo cacciare, mi ci caccio con gioia, come certo, dico sempre io, sì, ecco. Sì.
0: Ma infatti, ad esempio, ti chiedo così, ogni tanto capita, visto che poi parliamo anche di radio e quant'altro, non so, monti in macchina e o visualizzi sul display 11-11, no?
1: Sì.
0: Che per quanto mi riguarda, insomma, per le poche conoscenze, è comunque un segnale, cioè, insomma, particolare.
1: Certo.
0: Ma credo che non sia l'unico caso dei numeri doppi, o via dicendo.
1: No,
0: che, cioè, che senso ha quello?
1: Allora, spesso, come dire, i nostri angeli custodi, che sono sempre vicino a noi, però... Noi siamo dotati di libero arbitrio, nessuno può entrare nel nostro libero arbitrio, siamo noi che dobbiamo chiedere eventualmente aiuto quando ci sentiamo soli, persi, o semplicemente quando dobbiamo prendere una decisione. E il numero è la cosa più veloce per loro, perché consumano meno energia a farci vedere i numeri rispetto che farci vedere altro. E quando sono doppi vuol dire che quel concetto è ancora più amplificato, ok? Quindi quando è doppio, triplo, vuol dire che quel messaggio è ancora più forte. E spesso, quando, siccome se capita più volte in una settimana e a momenti quando magari ti giri e dici oddio, la macchina è così, l'orologio è così, il forno è così, non può essere sempre una casualità, vuol dire che ti stanno proprio comunicando qualcosa. L'11 ad esempio è molto legato all'individualità, alla forza, e quindi spesso quando ti fanno vedere 11 vuol dire ti sono vicino nelle prove che magari stai affrontando. La prova difficile non è sempre qualcosa di catastrofico, a volte è semplicemente anche sentirsi un po' persi, quindi in quel momento ti senti talmente tanto col peso sulle spalle che dici madonna, oggi proprio non ho voglia neanche di alzarmi. Ti fanno capire che tu hai la forza dentro di te per poter reagire, per poter sapere, per poter vedere.
0: Io credo che, insomma, questa è una mia piccola interpretazione, che il nocciolo della questione sia quello di capire, al di là poi di avere il talento come puoi averlo tu, il dono, la conoscenza, lo studio e via dicendo, di magari appunto interpretare o anche nel tuo caso anche aiutare gli altri a capire, che però sia proprio il senso di tutto è quello di capire, essere consapevoli che non siamo soli, no?
1: Certo.
0: In un certo senso dire ok, so che c'è tutto un mondo
1: che
0: invisibile, che non riusciamo a vedere, di cui dobbiamo aver però fede che ci sia e che sono attorno a noi, insomma, ecco, che insomma ovviamente nella concezione che ci sono forze di ostacolo e forze di luce, quindi insomma sono tutti e due gli schieramenti, però credo che noi dobbiamo affidarci alla luce, ovviamente, in questo
1: certo. Caso,
0: no? Ecco.
1: Oppure una cosa importante, perché molto spesso le persone pensano che affidarsi alla luce vuol dire essere perfetti, ma non esiste la luce senza il buio. Quindi noi non potremmo mai essere completamente a luce o affidarci completamente alla luce. Questo non vuol dire che dobbiamo andare a fare del male a qualcuno. Vuol dire che dobbiamo imparare anche ad accettare le nostre ombre. Perché accettare le nostre ombre e capirle e saperle gestire diventa una forza. Allora lì si è pienamente nella luce. Sembra un concetto banale, ma è un concetto molto importante, perché non esiste mai completamente luce. Tu vedi la luce solo se c'è un'ombra che ti permette di vedere la luce.
0: Certo.
1: Quindi essere nella luce, lavorare per la luce o altro, non vuol dire essere perfetti, vuol dire comprendere anche le tue ombre,
0: certo,
1: e farle diventare un gran potere. Perché quando tu comprendi le tue ferite, comprendi le tue difficoltà e in qualche modo accetti che ci siano, perché sono parte di te, si trasformano in luce anche quelle, diventano una forza, perché tu sai controllarla, una dipendenza, un difetto, un tuo neo, un qualcosa che comunque ti disturba, una ferita magari che hai coi genitori, fratelli, sorelle, datori di lavoro, perché poi dopo l'universo ci presenta sempre la parte di specchio peggiore di noi, ok? Quelle ombre,
0: soprattutto in questo periodo.
1: Quelle ombre, se tu le capisci, le comprendi, le accetti, non ti fanno più, come dire, non ti fanno più cadere, perché tu hai capito il perché arriva quel difetto, quella persona, quell'ostacolo, hai capito perfettamente, quindi ci ridi sopra e vai avanti, come dire.
0: Allora, ti apro una piccola domanda, cioè una piccola parentesi per farti una domanda, ma normalmente appunto i saggi, come puoi essere tu, ci dicono che quando incontriamo una persona che ci mette i bastoni tra le ruote, lo fa per il nostro bene, no? In
1: sì,
0: un certo senso, ok. Ma sono tutti dei portatori di beneficio questi personaggi, oppure a volte sono proprio pirla e insomma, non vorrei usare termini che non mi appartengono, ma insomma, ok.
1: Esatto. Noi siamo come una calamita. Quindi attiriamo il simile attira il simile, ok?
0: Sempre tornando, c'è un pirla dentro ognuno di noi.
1: C'è un pirla dentro ognuno di noi, quindi quando noi c'è una cadenza continua, vuol dire che c'è qualcosa da risolvere. Poi la nostra vita è un continuo incontrare, un po' come i fili che si intrecciano, e ogni scelta che facciamo, ogni azione che facciamo sposta un po' la nostra strada. Quindi se in un determinato periodo è un continuo, vuol dire che dobbiamo capire qualcosa. Se comunque le cose stanno andando molto bene e ogni tanto arriva quello lì che ti ricorda, guarda che però ci puoi ricadere, allora è solo un promemoria. Poi dopo, come dire, non si può sempre dare una spiegazione logica, spirituale, esoterica a tutto.
0: Quindi
1: ciò che succede,
0: meglio tirarsi...
1: però se c'è una cadenza vuol dire che è qualcosa che dobbiamo lavorare, che ancora non abbiamo lavorato bene dentro di noi.
0: Ok, quindi ogni tanto va tirato uno schiaffo a noi stessi, anche per non far violenza sugli altri.
1: Bisogna che cerchiamo
0: il fare, pirla che c'è in noi,
1: e soprattutto dobbiamo chiederci che cosa davvero ci dà fastidio di quel pirla, perché a volte noi diciamo è stato maleducato, si è comportato male, ha fatto questo, ha fatto quello, ma ok, ma l'ha fatto davvero direttamente a noi o semplicemente il suo modo di fare ci infastidisce? E se il suo modo non è diretto veramente a noi, perché ci infastidisce così tanto? Perché quel modo di vestire, quel modo di essere, ci dà tanto fastidio? Basta che guardi anche nei social, c'è uno scaricare di, come dire, di violenza gratuita, anche se nessuno ti ha chiesto di fare un commento sotto quel post o quell'altra cosa.
0: Guarda, e ti dirò, meravigliosa Alessandra dal 065 finale è arrivato, ma ti dirò anche di più, che io lo trovo affascinante come dinamica, perché anche uno abituato magari anche come me a fare un certo lavoro su se stesso, e insomma mi ritengo una persona comunque a un certo livello di percorso, eppure ogni tanto, proprio perché mi autoanalizzo, noto che, come hai detto tu, anche semplicemente nel mondo dei social, scorrendo un post mi fisso, mi fermo e gli dico: ma guarda questo che
1: ma chi glielo fa fare? Ma perché sprecare tutta questa energia a insultare che non ti ha chiesto niente nessuno?
0: Sì, oppure io sento che provo del fastidio nei confronti di uno perché per mille motivi, e trovo affascinante che effettivamente ci si fermi, perché nessuno si ferma oggi a ragionare su certe cose, e di dire effettivamente: ma perché continuo anche, tra l'altro,
1: andare in cerca
0: e godere anche del suo comportamento magari malato, e che io lo insulto dentro di me? E quindi qua effettivamente poi ci dà modo di lavorare, insomma, ecco.
1: Certo, però ecco, è un lavoro continuo, costante, non è una cosa che uno fa e finisce lì. È un lavoro perché la nostra vita è una costante misura, quindi andiamo sempre un po' così, un po' colà.
0: Certo.
1: E quando ci sembra che sia tutto a posto, arriva sempre qualche cosa. E mi piace molto perché la mia maestra dice: non vi lamentate quando il karma vi mette a dura prova, perché vi sta facendo una grazia, perché, come dire, lavorate in anticipo per le cose che verranno in futuro.
0: Tu hai una maestra di numerologia.
1: Numerologia russa, sì.
0: Ecco, ma infatti ti chiedo, cos'è la matrice del destino?
1: Allora, la matrice del destino è un

0: persona, perché generalmente le persone che arrivano da me arrivano sempre da me perché hanno o problemi con i soldi o problemi con l'amore, che sono le due problemi maggiori. E quei problemi lì arrivano sempre da mamma e papà. Di solito papà è quello che è più legato a tutto il nostro, come dire, sviluppo e, come dire, espressione verso l'esterno, quindi lavoro, successo e come dire, gestione proprio del denaro. Mamma invece più emotiva, quindi è più interna, quindi tutto quello che è legato alle relazioni, che non sono relazioni solo amorose, ma relazioni anche a livello di amicizia, ma anche relazioni con i nostri colleghi di lavoro o relazioni con le cose. Quindi se papà è il denaro in sé, proprio il guadagnare, mamma è come io spendo quel denaro, cioè quanto mi sento in colpa o come lo uso quel denaro. Quindi naturalmente mamma e papà non intesi, parlando sempre di simbolismi, come i nostri genitori che comunque incarnano qualcosa, ma intesi come archetipi, quindi la loro energia, quindi ciò che hanno loro stessi magari accumulato nelle varie generazioni e che noi non sappiamo bene subito capire, comprendere, ok? Per cui c'è un lavoro da andare dietro. La matrice del destino mi dà proprio la possibilità di vedere perché siamo nati, perché siamo arrivati in questa famiglia, che tipo già di karma abbiamo da questa famiglia, cosa si ripete a nonni, nonna, bisnonno, papà, cioè che cosa ci portiamo in qualche modo. Oppure spesso, per esempio, le vite passate, io non posso esattamente sapere qual era la vita passata, tranne quando utilizzo altri strumenti come le regressioni, oppure a volte mi arrivano proprio istantaneamente delle canalizzazioni, allora lì capisco esattamente, ma perché magari in quel momento la persona ha bisogno di sapere quel messaggio lì.
1: Anche perché, anche qua un attimo per stemperare l'argomento, dico, cioè, che è come sempre andare al ristorante, prima o poi qualcuno mangia, consuma, alla fine qualcuno lo deve pagare il conto, certo. Perché se tutti continuano a tenere il portafoglio in tasca, a uscire senza pagare, certo, qualcuno deve rimanere lì o a lavare i piatti o a saldare tutto, insomma.
0: Assolutamente.
1: Quindi
0: sì.
1: A volte siamo anche noi che dobbiamo assumerci questa responsabilità, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: E si trasforma sempre in sensazione, paure, che magari tu proprio da fin da piccolo hai quella paura e non capisci il motivo di quella paura. È qualcosa di molto sottile, di qualcosa che uno ha dentro. Magari uno è stato impiccato in una vita passata e ha sempre questa sensazione di attacchi di panico, oppure magari uno ha il terrore dell'acqua e non sa nemmeno il perché. Per cui ci sono delle cose che rimangono nella nostra memoria genealogica, ok? E questo naturalmente non è l'unico metodo, non ho la presunzione di dire che li possiamo salvare tutti, come si dice. Ognuno naturalmente deve fare dei percorsi. Quando io mi accorgo che la persona ha bisogno di un percorso medico, sono io la prima a dire: guarda, non sono la persona per te, hai bisogno di rivolgerti ad uno specialista per questo motivo, per questo motivo, per questo motivo. Ma quando una persona ha scandagliato già tutto e si rende conto che è qualcosa di profondo ed inspiegabile, a volte metodi alternativi, e ognuno deve cercare il suo, e naturalmente non affidarsi ai ciarlatani, ok?
1: Certo.
0: Spendere di più non vuol dire ottenere di più. L'onestà di una persona la vedi subito da come si presenta, non ti regala mari e monti e non ti fa promesse che non può mantenere.
1: No, infatti. Ti blocco un secondo, perché manca proprio un minuto scarso alla pubblicità, e volevo rassicurare i radioascoltatori che tutta la prossima ora Alessandra sarà qua con noi, e tra l'altro, visto che l'altra volta erano arrivate tantissime richieste, poi avremo modo anche di dare spazio un po' all'interazione con i radioascoltatori, quindi se volete mandare, poi lo diremo, la vostra data di nascita, insomma, ci sarà anche questo momento qui.
0: Oggi ci divertiamo,
1: insomma, quindi mi raccomando, potete inviare un messaggio o delle domande, se avete bisogno di fare delle domande, e lo potete inviare sia come messaggio normale oppure come WhatsApp al numero 334 7102 672, ripeto, al 334 7102 672.

0: in maniera tale che insomma poi nella seconda ora possiamo dedicarci alle vostre richieste. Ti chiedo proprio velocissimamente, perché sono 20 secondi, la matrice del destino è proprio di origine russa, perché è nata lì come disciplina?
1: Sì, l'ideatrice, che è Natalia Ladini, è russa.
0: Ok, benissimo, allora vi aspettiamo dopo la pubblicità e restate sintonizzati. A dopo.

0: Rieccoci tornati in diretta e dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Siamo insieme ad Alessandra Bano, autrice del libro Oltre il velo, la mia rinascita, e anche esperta di numerologia del metodo Matrice del Destino, che è un metodo russo. E è arrivata, immaginavo, una valanga di messaggi e ovviamente non riusciremo probabilmente a accoglierli tutti. Comunque, intanto, proprio per questo chiedo a Alessandra una cosa. E adesso vedi, scatena sempre questo interesse la data di nascita, la numerologia in generale, ma cos'è che può scoprire effettivamente una persona attraverso la numerologia?
1: Allora, una persona principalmente quando si affida a uno strumento come la numerologia può assolutamente capire intanto il perché è arrivato qui. Il metodo della matrice del destino si differenzia da altri metodi di numerologia proprio perché va a capire lo scopo della nostra reincarnazione. Poi uno è libero di non crederci senza problemi. Quindi il motivo principale, il nostro scopo della vita, sono più di uno, però sono scopi principali, sono un po' come le tappe di una staffetta che dobbiamo passare. E i talenti, a volte abbiamo talenti innati dentro di noi che non vengono fuori perché sono bloccati magari dalla poca autostima o da altro, e sono talenti non solo a livello di cose da fare, a volte abbiamo proprio delle capacità, cioè delle qualità che se vengono fuori possono migliorarci la vita, anche la nostra espressione verso l'esterno. E gli schemi che si ripetono, quando io dico la maggior parte delle persone si rivolgono a me o per il lavoro o per il denaro o per le relazioni, insomma, sono spesso blocchi proprio che arrivano da qualcosa di più
0: pregresso,
1: che può essere anche semplicemente la maestra di scuola che ti ha svalutato, umiliato o, come dire, non fatto sentire al sicuro in un determinato momento, e tu non ci pensi più. Non è che ci pensi che potrebbe essere quello, ecco. A lo scoprire appunto quanto impatta la genealogia sulla tua vita, quanto impatta una tua precedente vita passata, quanto impattano le tue paure su te stesso, quanto esprimi il tuo potere personale. Anche questo è molto importante, l'energia centrale, il nostro potere personale è l'energia che ci ha accompagnato da quando siamo stati concepiti. Quindi l'energia più antica, quella proprio più forte, ma è dentro di noi, è collegato col chakra del plesso solare ed è proprio il nostro potere personale. Se noi all'esterno, come giorno di nascita, siamo una cosa e dentro casa siamo una cosa completamente opposta, continuiamo a lottare con due maschere che nessuna delle due ci appartiene. Arriviamo ad un punto in cui crolliamo perché non ci sentiamo più al nostro posto. È di solito la crisi, la famosa crisi dei 40 anni, anche nella matrice del destino ha un impatto importante, insomma, perché sei a metà del tuo, diciamo, ciclo di vita. Fai un po', come dire, il sunto, un po', come dire, i calcoli.
0: Certo.
1: Sono stato bravo? Ne ho passate tutte queste verifiche? O forse c'è da correggere il tiro, insomma, ecco.
0: Allora, ti inizio a leggere qualche messaggio.
1: Bene.
0: Poi vedi tu quello che magari ti colpisce, anche per poter dare delle informazioni interessanti. Ricordo comunque che Alessandra riceve, può ricevere, insomma, ecco, per questi percorsi da fare assieme. Allora, il Franco scrive: buongiorno e complimenti ad Alessandra. Sono Franco, nato il 22/11/62. Io te li leggo, dopo tu decidi quale, su quale soffermarti, perché veramente ne sono arrivati tanti, e poi intervalleremo anche con i tuoi progetti così. Allora, poi Roberta da Treviso: bravissima Alessandra, la cultura russa è sempre stata avanti nella cura e nella conoscenza. Sì Roberta, concordo, perché durante lo stacchetto musicale abbiamo parlato proprio di questo, io e Alessandra, su quanto sia stata appunto anche culla da questo punto di vista di conoscenze importanti. Data di nascita è il 14/09/1953. E poi abbiamo Silvia da Verona. Ciao, la mia data di nascita è il 15/9/61. Chiedo se possibile qualche notizia a riguardo e se riuscirò a levarmi tutte le disavventure in cui sto cadendo dall'inizio di quest'anno.
1: Per questo è un po' più complicato, nel senso che le disavventure di solito arrivano tutte accumulate per un motivo. Quindi vuol dire che in qualche modo tu hai, è un po' come la macchina quando fa sempre lo stesso rumore e tu dici ma la porto dal meccanico domani, la porto dal meccanico dopodomani, e poi all'improvviso ti si rompe la cinghia, poi ti si rompe il radiatore e dici ma porca miseria. Ecco, quando ci sono disavventure che si uniscono tutte insieme è perché in qualche modo hai sottovalutato i segnali che sono arrivati prima. Per capire questi segnali c'è un po' più di, ci vorrebbe un po' più di tempo, però la tua data è interessante, dopo ti dico perché.
0: Poi abbiamo Giulia, buon pomeriggio a tutti e due, vorrei sapere gentilmente il perché mi appaiono costantemente i numeri 24 e 42, cioè la loro spiegazione, grazie.
1: Okay.
0: Giulia.
1: Giulia, vero?
0: Sì, questa è
1: perfetto.
0: Giulia. Poi Luisa, ciao carissimi, posso chiedere ad Alessandra che sensazioni le pervengono dalla mia data di nascita che è il 23/02/1966, Luisa. E, beh, io te li leggo dopo.
1: Allora, ci fermiamo un attimo qui. Okay. Cosa dici?
0: Sì, sì, sì.
1: Così almeno intanto sistemiamo i primi tre. Allora, Franco, se non sbaglio, che è nato il 22. Mm-hmm. Allora, per tutti e tre il giorno di nascita rappresenta ciò che noi esprimiamo all'esterno, quindi come ci vedono gli altri, ok? Come ci vedono gli altri non deve essere troppo distante da come siamo noi stessi a livello, diciamo, di casa, intimo, con, diciamo, gli amici, quelli buoni, con nostra moglie, con nostro figlio, perché altrimenti ci distacchiamo troppo, ok? E Franco, come 22, il 22 è un'energia molto particolare, perché anche nei tarocchi si distacca da tutte le altre energie, ok? Viene considerata l'energia, come dire, che fa ponte tra le energie spirituali e le energie materiali, che sono quelle che ripartono dall'1 al 7. E fa da ponte perché è il matto, è colui che fa questo viaggio, è proprio il viaggio iniziatico del matto che parte solo con i suoi strimenti e rimane sempre un po' sospeso fra cielo e terra. Quindi cosa è importante per il 22? Capire il vero senso della libertà. Libertà non intesa solo faccio quello che voglio, ma mi libero da tutti gli schemi che mi imprigionano in un certo senso in determinate cose. Quindi probabilmente Franco sarà sempre messo alla prova con queste cose che un po' lo imprigionano. Devi essere bravo figlio, devi essere bravo marito, devi essere bravo padre di famiglia, il bravo al lavoro. E poi magari l'unica volta che si fa una barzelletta, una risata, che si beve un bicchiere di vino fuori pasto, che magari si fuma una sigaretta di nascosto, prendo Franco ad esempio, ma naturalmente sì, parlo di tutti i 22, vengono penalizzati. Ecco, peccato capitale, ti sei concesso il dolcetto del fine pasto. La vera libertà non è fare le cose di nascosto, fare le cose per dispetto, fare le cose per ripicca o perché dobbiamo dimostrare qualcosa a qualcuno, ma la vera libertà è ciò che troviamo dentro di noi, quindi qualcosa che non ci limita, ok? Quindi se a tutti i Franco nati il 22 sentono la necessità di cambiare qualcosa nella loro vita, anche se questo non piace agli altri, forse è ora che lo facciano. Ok, senza grosse rivoluzioni, cioè nel senso non vuol dire stravolgere completamente la propria vita, vuol dire trovare il giusto mezzo. Mentre il 14 della ragazza che aveva scritto, della signora che aveva scritto dopo,
0: sì,
1: il 14,
0: Roberta da Treviso.
1: Roberta, il 14 è un'energia che è molto legata a tutto quello che è arte. Il 14 ha una grandissima capacità guaritiva a livello di voce. Quindi chi ha dei 14 nella propria data di nascita, nella propria matrice del destino, è proprio molto molto legata a tutto quello che è guarigione attraverso la voce. È tantissimo legato all'acqua il 14, perché è la temperanza, quindi ha questa, usa il dialogo per poter, come dire, spianare gli ostacoli. Quindi a che cosa sarà messa alla prova il 14? Nelle discussioni si troverà sempre a dover fare da giusto equilibrio, diciamo, in tutte quelle discussioni problematiche che ci sono nella sua vita. Lei ha la capacità di guarire con la parola, ma non deve anche annullarsi, e poi si ricaricano tantissimo vicino a tutto quello che è acqua, quindi laghi, fiumi, e amano moltissimo tutto quello che è arte, quindi l'arte in ogni forma.
0: Non a caso lei ha fatto l'osservazione della cultura russa, è
1: esatto,
0: stata proprio
1: tutto
0: lei.
1: Quello che è arte, e quindi in qualsiasi forma, che può essere musica, ma anche proprio la mostra di arte, ma anche l'arte della natura, quindi potrebbe essere semplicemente che va in un bosco, vede, non so, l'architettura delle rocce di una montagna, e lei proprio si sente, come dire, appagata di questo. Sono molto sensibili.
0: Ti chiedo però una cosa che mi ha incuriosito. Tu dici, ok, ha il potere della parola, ok, ma ha sempre questa dualità, questo significato del numero, cioè lei può aiutare o guarire con la parola, così come può anche distruggere con la parola?
1: Sì, ogni numero ha la sua luce, come parlavamo prima, e la sua ombra, quindi ogni numero ha la sua luce, ed è questo come potere guaritivo. Il 14 come potere, come diciamo ombra principale, perché poi ce ne sono tantissimi aspetti. E poi bisogna sempre vederli con gli altri numeri, però, come dire, la caratteristica negativa maggiore del 22 è l'irresponsabilità, cioè diventano talmente tanto irresponsabili e ribelli da creare anche del male a se stessi. Sono proprio quelli che poi vanno a finire in mezzo alla strada perché non vogliono, come dire, sottostare a nulla. Il negativo maggiore del 14 è che diventano molto molto ribelli, e spesso cadono nelle dipendenze, che non sono solo dipendenze di sostanze, ma anche dipendenze emotive. Quindi il 14, quando non riesce a come dire, ad essere capita nella sua emotività più profonda, cade nelle dipendenze, quindi uomini sbagliati, casi umani, salvo tutto io, padri che magari li piegano, oppure datore di lavoro che li tratta male, insomma, oh, guarda, si fanno male da soli.
0: Ho appena fatto un collegamento con una persona che conosco
1: che dice ti vengono i brividi.
0: Azzeccatissimo. Sì, sì, ho dato anche una spiegazione a tutto quello che ho vissuto con questa persona. Okay.
1: Bene. Poi c'era questo 15-9 che era molto interessante, perché che era sempre una delle primissime date.
0: Sì, e Silvia da Verona.
1: Ok, il 15 è il diavolo. Sì. Quindi è molto, come dire, loquace, brava come dire con i soldi, brava come dire con l'intuito, sono molto sottili, nel senso che spesso hanno la lingua taglia e cuci, perché loro vedono al di là delle righe, loro vedono i guai, fiutano proprio gli affari e i guai, a come lo squalo con la gocciolina di sangue nell'oceano. Ma il 9 invece, che è il suo mese di nascita, è un mese estremamente riflessivo, è il saggio, quindi tu metti il diavolo e come dire, e l'acqua santa, cioè il saggio insieme.
0: Certo.
1: Lei ha una continua lotta dentro di sé fra queste energie che si chiamano antipode, quindi due energie opposte, quindi avrà questo continuo, da una parte la spinta del diavolo che gli dice no, devi usare, devi fare, tu puoi, ma che cavolo è quello che ti parla così? Dall'altra parte il saggio, che invece ama il silenzio, ama la solitudine, ama studiare, ama, come dire, anche che sia tutto a posto, perfettino, perché il saggio va proprio a scavare dentro tutto quanto, quindi ha questa continua, come dire, rivoluzione dentro di sé. Deve trovare il giusto equilibrio, ma nel vero senso della parola, un grande equilibrio. Quindi ecco, ho segnato questa data perché mi faceva ridere, perché ho detto porca miseria, due posizioni principali che governano un po' questa lotta continua, insomma, ecco. Quindi non ti preoccupare, ecco Silvia, se ti senti sempre in questa lotta continua, perché è normale per te, ecco. Mentre Giulia, che aveva queste due date a specchio, perché sono 24 e 42, quindi sono palindrome, no, sono a specchio, una da una parte e una dall'altra, ma fanno entrambe base 6, 4, 2, 2, 4 sono 6. L'amore, Giulia, le scelte, cosa devi scegliere nella tua vita, o cosa sei sempre stata davanti a scegliere? Hai sempre dovuto scegliere fra comprarti un paio di scarpe, magari pagare la bolletta, oppure hai dovuto scegliere fra due grandi amori, hai dovuto scegliere fra due grandi lavori. Cosa devi scegliere ancora nella tua vita, Giulia? Ricordati che devi scegliere ciò che ti rende felice, non quello che fanno felice gli altri, perché amore in questo caso sei è l'amore per se stessi, quindi la grande cura verso se stessi, non tanto come amore di relazione. Probabilmente Giulia ha una bassa autostima di sé, cioè tende a giustificare sempre gli errori degli altri e non essere molto invece severa con se stessa. Gli angeli in questo caso ti stanno dicendo: prenditi più cura di te, meno scelte per gli altri, più amore per te stessa, ma proprio quell'amore che parte fino a quando sei piccolina.
0: Allora, di messaggi ne sono arrivati tanti, poi cercheremo comunque di leggere tutti quelli che possiamo. Due cose vorrei specificare. Allora, la prima, perché mentre scorrevo i messaggi, più di qualcuno ha chiesto come riuscire a contattarti, quindi come certo. Possiamo dare dei tuoi contatti, una mail, qualcosa?
1: Certo, allora io ho una pagina Instagram che si chiama La Stella del Mattino Matrix e lì possono scrivermi in direct, ok? E ho il mio numero di cellulare che è il 340 11 96 174. Oppure sono in Facebook come Bano Alessandra, ma ecco la mia pagina personale, diciamo, di Facebook è per le mie cose personali, certo. Non parlo di numerologia lì. L'unica cosa che ci tengo a precisare è che non faccio tarocchi, perché l'altra volta spesso mi hanno chiamato più per tarocchi. Io non faccio divinazione, non faccio tarocchi, non prevedo il futuro, perché la numerologia non è prevedere il futuro, non è fare quello che invece fanno le taroleghe, con tutto il rispetto che ho io delle taroleghe, ecco, ma semplicemente perché mi dispiace anche far perdere tempo alle persone. Non faccio cose gratis, ma non perché molte persone mi dicono: hai un dono, lo devi mettere a disposizione degli altri. Vero? Verissimo, ma io mi metto a disposizione degli altri, ma ci sono delle leggi universali che prevedono un equilibrio. L'equilibrio sta anche nel fatto che tu non dia sempre senza ricevere nulla in cambio. Ricevere nulla in cambio non vuol dire che una persona mi deve coprire di oro, vuol dire che ci deve essere il giusto scambio energetico fra la persona e l'altra persona, ma questo in tutti i campi della vita. Le persone che hanno problemi economici devono ragionare sul fatto di quanto danno e quanto ricevono, ma non perché uno deve dare e ricevere per forza la stessa moneta, ma perché tutto deve essere in equilibrio, perché tutti i buchi, diciamo, che facciamo con le nostre azioni sono buchi che, come dicevi tu, prima o poi il conto qualcuno lo deve pagare.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Quindi non faccio queste due cose, e la mia consulenza, i miei percorsi non si strutturano solo leggo la data di nascita, esatto. Ma c'è un lavoro dietro che una persona, se vuole, può fare. Quindi una persona può rivolgersi a me per pura curiosità di una consulenza sulla propria data di nascita, ma quello che punto io sulle persone è che abbiano lo strumento per non essere dipendenti da una qualsiasi operatrice olistica e poter davvero cambiare la loro vita, che possa essere nella cosa piccola, cioè vivere in modo più sereno, oppure la cosa più grande, che può essere magari un buon rapporto con il partner, un buon rapporto con i figli, perché la matrice del destino si fa anche nelle coppie, si fa nei bambini, si fa a livello karmico, ci sono vari aspetti, sempre dipende da quello che uno cerca. Però ecco, ci tengo davvero a specificare queste tre cose, perché mi piace lavorare con le persone. Mi piace portare la mia esperienza e mi piace che le persone abbiano la possibilità davvero di dire: ok, ora mi tiro sulle maniche e magari lavoro semplicemente sulla mia bassa autostima, oppure lavoro semplicemente su un talento che devo evidenziare, o lavoro magari su un blocco che ho, perché magari ho 20 anni e trovo sempre i soliti casi umani e non riesco, come dire, a svincolarmi, certo, da questi casi umani, o banalmente su paure che non so appunto da dove bene derivino. Ecco, ci tengo davvero a questa cosa
0: qui. No, hai fatto bene a sottolinearlo, e sottolineo anch'io una cosa che ci tengo a precisare. E allora, innanzitutto quello che stiamo facendo adesso, e che comunque per rassicurare tutti quelli che stanno continuando a scrivere, perché sicuramente non avremo il tempo di leggere tutti, è quello che Alessandra comunque, in base ai suoi impegni, tornerà a trovarci più avanti. E però quello che è importante che tutti capiscano è il fatto che abbiamo inserito questo aspetto della data di nascita, come l'altra volta, perché abbiamo visto che era una cosa che faceva piacere, all'interno di un percorso raccontato di crescita personale e di un dono che viene messo a disposizione agli altri da parte di Alessandra. E, quindi ovviamente non si riduce tutto a, perché sarebbe banale ridurlo a questo, non è la data di nascita e in tre parole ha spiegato l'esistenza di un individuo. Quello che lei fa a livello personale, a livello privato, è, come ha detto anche lei prima, spiegandolo bene, che se una persona, diciamo, ha un qualcosa di irrisolto attraverso la numerologia e tutti gli studi che ha fatto Alessandra, le conoscenze che ha e il dono che ha, c'è tutto un percorso da fare con questa persona in maniera tale da poterle dare delle opportunità di crescita, delle informazioni in più per poter superare certi blocchi, oppure anche per guarire determinate ferite che possono essere legate al presente o addirittura a un passato. Quindi c'è tutto un mondo dietro. E poi, siccome lei l'ha specificato, ma io aggiungo anche che sotto l'aspetto economico vi assicuro che è una persona molto generosa, e che questo dono l'ha sempre messo anche a disposizione di tante persone. Però è giusto che voi capiate questo concetto del fatto che un conto è un momento di leggerezza che possiamo aver donato in questo momento, però è un suo lavoro anche, quindi è una sua attività, è una sua giusta consapevolezza, quello, e dovrebbero farlo tutti, quello di poter dare un valore alle proprie cose, una sorta di baratto a livello umano, a livello energetico, perché non è sempre una questione di deve essere giusto o pari quello che io ti do e quello che ricevo. Però, come ha detto lei, mi ha fatto capire anche tante cose del mio percorso, tante volte, diciamo, essere troppo generosi in maniera, anche abusando della propria generosità, alla fine siamo noi, ripeto, quelli che poi possono essere penalizzati. Ho detto solo questo per chiarire, poi riprenderemo con delle date, però ci tenevo, perché gliel'ho chiesto io, di poterne parlare, che nel percorso di crescita che lei ha avuto e nella consapevolezza di come utilizzare il proprio dono, le proprie risorse, oltre a queste consulenze, questi percorsi che lei fa individualmente, è anche quello di aver dato il via a un'associazione.
1: Sì, allora avevo accennato l'altra volta del mio sogno con i proventi del libro, quello di aprire appunto una PS che potesse occuparsi di progetti ben definiti. Allora, la PS sta prendendo forma, nel senso che ho scritto lo statuto e sto facendo tutti i passi necessari, perché purtroppo, o per fortuna, insomma, le regole del terzo settore sono cambiate, quindi bisogna fare dei passi ben calibrati, sì, in maniera tale da stare tutto in regola e poter avere l'acronimo APS, che prima invece si poteva avere senza problemi. Quindi c'è un lavoro dietro, insomma, di struttura dello statuto ben importante, perché basta una virgola sbagliata e ti bocciano, come dire, a RUNS e tutto quanto. L'associazione che nascerà si chiamerà Oltrevoce. Non ho scelto questo nome a caso, perché il mio obiettivo è quello di raccogliere dei fondi, ok, attraverso le vendite del libro, attraverso quello che faccio, attraverso gli eventi che poi olistici che magari faccio durante l'anno, oppure semplicemente donazioni liberali che uno potrà fare, tra cui il famoso 5 per 1000 che spero un giorno di poter avere il codice fiscale, andranno a finanziare delle borse di studio per donne over 30, in modo tale da dare voce a quel talento che magari è rimasto nascosto per mille motivi, ok? Che può essere il banale corso di inglese che magari uno non ha potuto fare, oppure il diploma, come ho preso io in età più grande, o magari semplicemente un percorso universitario o di altro tipo per poter avere magari una solidità anche a livello lavorativo o pensionistica maggiore. E soprattutto, e questo è ancora di più ci tengo, fare dei percorsi all'interno delle scuole dove andrò a parlare con i ragazzi di stereotipi, ma non solo intesi come stereotipi, quelle bianco, quelle nero, quelle grasso, quelle alto, quelle stereotipi di vario tipo. Perché molte volte io che ho fatto la scuola serale e c'erano ragazzi con me che avevano 20 anni, che avevano lasciato la scuola e poi sono tornati la serale perché non andavano più da nessuna parte, sono spesso bloccati perché non c'è nessuno che gli fa capire che hanno un tesoro enorme dentro di loro, un diamante enorme. Questo non è colpa dei genitori, non accuso nessuno, sono mamma anch'io e so quanto è difficile ogni giorno, ma a volte mettersi a confronto con altri e sentirsi dire qualcosa da colui che è un estraneo, quindi non ha nessun motivo di giudicarti, genera quella scintilla che poi gli fa credere che davvero possono fare qualcosa, che non sono delle nullità, perché spesso o perché vengono bocciati o perché lasciano la scuola o perché falliscono nel mondo del lavoro, a volte non sono preparati emotivamente ad certo. affrontare la scuola, affrontare il mondo del lavoro, ad affrontare l'università, però come dire, se trovano il modo giusto, capiscono che anche loro possono fare qualcosa e che non è sbagliato aver perso un anno, aver cominciato l'università a 25 anni, non è sbagliato. Certo. Tu sei così, sei speciale esattamente per ciò che sei, quindi è giusto che tu faccia quel percorso lì. Non è importante, non sei in ritardo. Sento spesso, sono troppo in ritardo. 15 giorni fa è arrivato un ragazzo. È già in mezzo alla strada, ha solo 22 anni, è italiano, ci tengo a precisarlo, ok? E continuava a dirmi, mi sono bruciato, presumo che abbia avuto problemi di dipendenze. E io gli ho detto, guarda, oggi ti faccio il documento, però io voglio che tu ritorni e mi venga a dire che hai trovato un lavoro, ma ho solo la terza media, bene? Ma ce l'hai un cervello? Sì, perfetto. Allora ti tiri sulle maniche e mi fai il favore, ho detto, di fare qualcosa nella tua vita. Guarda che io ti aspetto e voglio che tu mi venga a dire che hai fatto qualcosa di più che mi sono bruciato. Lui ha sgranato gli occhi, è scoppiato a piangere e mi ha detto, glielo giuro signora, io un giorno verrò qua e le dirò che ho trovato un lavoro. Bene, puoi fare il cameriere e andare a studiare la sera, perché con la terza media non vai da nessuna parte. Ci sono i percorsi per i ragazzi più adulti, ma io ti aspetto qui. Io non lo so se quella parola davvero lo avrà aiutato, però in quel momento mi sono sentita così e gliel'ho detto. E vorrei che questo diventasse un progetto anche nelle scuole, perché io per prima non ho avuto la base per poter studiare, ma non perché non c'erano i soldi, ma perché mio padre mi diceva sempre che non era necessario studiare.
0: Certo.
1: Potevo andare tranquillamente a fare la segretaria, a posto sicuro, a posto. Poi non ho fatto nemmeno quello. E questa ferita mi ha portato avanti, mi ha bloccato per 20 anni. Quindi lo studio non è importante perché tutti dobbiamo essere laureati, ma lo studio e la cultura ti apre la testa, ti fa capire che non sei solo un puntino, un numero, una scheda in un ufficio di collocamento, sei molto di più, hai tante opportunità. Poi se non le vuoi fare tu, affari tuoi, però allora non puoi dire che è stato colpa di...
0: Certo.
1: Io non mi sono migliorato perché non ho voluto, ma non perché non c'erano le occasioni. E le occasioni si possono creare. È faticoso, è difficile, però non è impossibile. Abbiamo un cervello, abbiamo delle mani. Se ce l'ho fatta io in sedia a rotelle, può farcela chiunque che ha due gambe, due braccia.
0: Certo.
1: È come dire un cervello pensante.
0: Ma come possiamo noi radioascoltatori aiutarti in maniera tale che tu possa poi aiutare gli altri?
1: Allora, in questo momento in realtà è solo una questione di tempo, cioè nel senso nel depositare ed aprire l'associazione. Una volta che l'associazione nascerà, e chiedo appunto alle persone di seguirmi o comunque di magari di informarsi ogni tanto su quello che faccio, allora possono sicuramente associarsi, oppure possono fare dei versamenti, oppure possono, io sono disponibile a collaborare con insegnanti, presidi, persone che magari hanno delle altre associazioni, persone che magari hanno dei circoli, dei centri di qualsiasi tipo, posso certo. collaborare, rendermi disponibile a collaborare per poter, come dire, costruire questa rete insieme, perché come tu hai detto anche nei tuoi annunci, le cose non si fanno mai da sole, si fanno sempre insieme, per cui io sono ben disposta a rendermi, come dire, partecipe di questo. Poi tutte le idee che possono nascere ben vengano, io ho un progetto ben chiaro dentro la testa, quindi delle volte dico di no a delle cose, ma perché non sono in linea con il certo. percorso che ho strutturato. Leggere il libro, se vogliono acquistare il libro sanno che lo trovano sicuramente nella casa editrice, su Amazon, e, come dire, in maniera tale che capiscono perché ci tengo anche così tanto.
0: Sì, okay. Allora ricordiamo, il libro si chiama Oltre il velo, la mia rinascita, lei è Alessandra Bano. Diamo anche di nuovo i riferimenti, perché me li hanno chiesti di ripeterli, il tuo numero.
1: Sì, allora 340 11 96 174. Chiedo di mandare un messaggio.
0: Certo,
1: perché
0: assolutamente
1: ci sono dei
0: sì.
1: momenti in cui non posso rispondere, quindi mentre il WhatsApp lo leggo sempre.
0: E invece in Instagram la pagina si chiama
1: La Stella del Mattino Matrix.
0: Perfetto, benissimo. Poi comunque appena verrà fatto un ulteriore passetto dell'associazione, del suo progetto, la reinviterò in trasmissione per poterne parlare, così magari in quel momento ci saranno anche dei riferimenti più,
1: certo.
0: Più definiti, insomma, ecco. Ti leggo allora, come prima, ti leggo alcuni messaggi,
1: okay.
0: Tu segnati quelli che per qualche motivo okay. ti colpiscono.
1: Abbiamo
0: però...
1: fatto il giorno di nascita, ora andrei in qualche mese di nascita, quindi scegliamo qualche mese di
0: sì,
1: nascita.
0: Sì, tu scegli, io per rispetto anche a chi ci manda i messaggi, certo. li leggo tutti e dopo scegli tu quelli a cui
1: sì.
0: parlare. Marianna, allora intanto Marianna ti mando un abbraccio, buongiorno creature di luce, da decenni vedo con una certa regolarità il numero 11 e multipli di 11. Singolarmente oppure in coppia, orario, targhe, auto, numeri civici. Ho attribuito una mia interpretazione alla cosa che oltretutto mi piace, mi risuona tantissimo, mi dona sicurezza e serenità. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Grazie, meravigliosa giornata, Marianna. Poi ha aggiunto, cara Alessandra, ti abbraccerei per mezz'ora solo per quello che stai dicendo sui ragazzi. Concordo su tutto, sei eccezionale, grazie infinite di
1: Bene,
0: cuore.
1: Bene, sono molto felice. Io adoro gli abbracci, quindi se ci incontriamo lo accetto più che volentieri.
0: Ecco, poi Monica invece scrive, buongiorno, gentilmente posso avere i contatti per iscrivermi al nuovo gruppo ascoltatori di Vicenza? Prima hai dato i riferimenti ma non avevo carta e penna. Sì, allora Monica, ti dico, basta che in Telegram tu cerchi il canale Virg maiuscolo trattino basso underscore 5, quindi è Virg trattino basso 5, cioè V che è la targa di Vicenza, RG trattino basso 5. Ok, grazie. E poi buongiorno e complimenti ad Alessandra. Come possiamo contattare la tua ospite? Allora, abbiamo appena dato i dati. La mia data è il 20/09/1961, una vita sempre fuori dagli schemi. E, ok, questa è Anna. Poi abbiamo Ivana da Bassano, la mia data di nascita è il 26/08/69 e il numero 8 ricorre nelle date di nascita dei miei familiari, figlio, marito e suocera.
1: Allora, quando una data di nascita ripercorre, molto spesso c'è mesi che ripercorrono, numeri che ripercorrono, vuol dire che oltre ad essere una famiglia genealogica, ok, siete anche una famiglia ancestrale. Cosa vuol dire? Che voi siete legati karmicamente in qualche modo da anche altre vite, magari in altri ruoli, quindi significa che l'otto poi è un numero karmico proprio di base, quindi significa che voi insieme avete un bagaglio da portare e da snocciolare, perché uno solo da solo non ce la
0: perché
1: fa.
0: Infatti scrive, con cui non sono mai stata in sintonia.
1: Perché lo senti che comunque è, come dire, uno zainetto, però cercate di fare squadra. Ecco, l'otto chiede di fare squadra senza essere uno il giudice dell'altro, perché si tende un po' a mettersi sempre in mezzo quando non, come il prezzemolo, anche quando non serve, e magari non come dire, non essere più neutrali nelle decisioni. Quindi quando ci sono tante persone che nascono o comunque hanno sempre questi numeri che ripercorrono nelle varie date, perché c'è sempre un filo sottile che vi lega.
0: Poi saluto anche Sara da Marghera, che infatti scrive, all'inizio ha scritto che appunto non si ritrovava nel numero 14, però da adolescente è stata bulimica per 7 anni, quindi comunque...
1: Certo, cioè, la bulimia è comunque una dipendenza.
0: Sì, e quindi un abbraccio a te. Michele, 29 marzo 73, scrive okay. Solo la data.
1: Prendiamo questo.
0: Sì, intanto te li leggo tutti, così certo. Dopo possiamo andare a ruota libera. Diego da Trento, buongiorno. Gentili anime, desidero sentire l'interpretazione dei miei numeri 23 06 56, ore 1:30, ma forse non serve l'ora, grazie,
1: non
0: in
1: serve.
0: Anticipo avrei piacere di sentire anche cosa pensa la signora Alessandra, se c'è tempo, dei numeri di quello che mi è successo. È un po' lunga, secondo me questa, Diego, potresti eventualmente appunto contattarla, perché se no non ce la facciamo dar spazio anche a tutti. Comunque intanto grazie del messaggio, grazie a te. E poi abbiamo, salve, mi piacerebbe avere un'analisi numerologica a partire dalla mia data di nascita 31/01/80 e una per mio figlio 7/03/2012, Laura e Carlo. Troppo interessante, grazie infinite comunque. Poi abbiamo Sartori, poi abbiamo Massimo. Allora, buongiorno, sono nato il 15/08/74, anche qua alle ore 18:30. Volevo chiedere all'ospite cosa può dirmi riguardo a destino, amore e spiritualità.
1: Allora, Massimo, quando è che è 15?
0: Scusa, 15/08/74.
1: Ok, okay. Massimo, vediamo un attimo. Allora, sì. Io mi fermerei qua un secondo solo, se dici.
0: Sì, te li leggo tutti, okay. Così almeno insomma quelli che riesco, perché così almeno dopo decidi proprio tu.
1: Va bene.
0: Buongiorno Alessandra, nato il 25/05/64, grazie infinite, Ulisse. Poi abbiamo Roberta, che è il 21/10/77. Poi Giada, che ha il 17/04/70. Poi un complimento, buongiorno a voi, bel programma, interessante. Allora è Carla, il 19/03/49. Grazie, allora ciao Fabio, grazie per le tue trasmissioni. Mi piacerebbe sapere qualcosa sulla mia data di nascita dalla tua interessante ospite. Io sono nata il 5, però mi sa che hai sbagliato, perché viene fuori un 97 come mese, quindi non credo che sia possibile. Mm-hmm. Quindi o è 07 o 9, quindi non riusciamo a esserne sicuri. Poi vabbè, ce ne sono alcuni che mettono solo la data, vabbè. So che sei simpatizzante rossonero, Daniele. Ci sono stati i funerali del nostro immenso Franco Baresi, il numero 6 del capitano, che significato ha? La sua data di nascita è l'8/5/60, quella di Baresi, ma vabbè, insomma, non andiamo oltre. Poi saluto, vabbè, perché non ce la facciamo, se no Oriana, Silvia da Verona. Bravissima Alessandra. La Silvia da Verona ti dice: mi sento proprio così, che è una di quelle che avevi letto prima.
1: Esatto, Silvia 15/9/61.
0: Sì, esatto. Filippo Dollo, già, ciao, so già che il 4/9/64 sono i numeri perfetti, perciò non sono d'accordo che 9 sia un numero riflessivo, perché io sono tutt'altro che riflessivo, ma istintivo. Filippo da Dollo, ciao Filippo, un bacione a te. E, ok, ce ne sono veramente tanti, anche il 4/8/5 finale. È la prima volta in assoluto che richiedo informazioni riguardo alla mia data di nascita, grazie Alessandra, grazie Fabio. Questa è 17/7/64, però non c'è il nome. Okay, ok, beh, ce ne sono tanti, quindi vabbè, intanto okay. Scegli tu.
1: Allora, scelgo per il mese di nascita Michele, che è nato in marzo, e lo stesso il bambino della signora, sì, che è nato lo stesso in marzo, mentre Carla è sempre nata in marzo. Allora, perché scelgo questo mese in particolare? Perché il 3 e il 4 sono le uniche energie che hanno un sesso, diciamo, nella numerologia, nella matrice del destino. Il 3 è l'imperatrice, il 4 è l'imperatore. Quando un'energia così femminile, perché la madre, la generazione, la progettualità è all'interno di un uomo, può dare dei vantaggi come delle difficoltà maggiori, ok? In questo caso, in un uomo può renderlo, ad esempio, un uomo che ha un forte rapporto con le donne, quindi un forte rapporto con madre, sorelle, zie, colleghi di lavoro, cose del genere, ma anche una forte conflittualità col genere femminile. Può essere un uomo molto, come dire, debole, nel senso che è sempre molto buona, condiscendente, però a volte nei rapporti poi relazionali tende a non essere, a non, come dire, mostrare la propria mascolinità nel modo corretto.
0: Certo.
1: E quindi attenzione a questi nati di marzo, perché possono appunto avere queste difficoltà. Nel caso del bimbo, che è nato sì in marzo, ma ha un 7 di giorno di nascita, che invece è il guerriero, quindi questo bambino potrebbe essere tanto spericolato, quindi sempre dedito allo sport, corre, molto competitivo, e allo stesso tempo potrebbe essere il cucciolo di mamma, quindi questo 3 insomma potrebbe essere proprio il cucciolo di mamma. Quindi cerchiamo di dare a questo bambino l'equilibrio corretto, in modo tale che non sia né troppo leader né troppo coccolone, insomma, che deve trovare la giusta dimensione. E poi farei il blog destino e amore di Massimo. Allora apro un attimo lo schema, perché sono curiosa di vedere che cosa ha nell'amore. 1974, aspetta, perché ho messo un altro numero.
0: Intanto ti faccio i complimenti anche da Ada di Asolo.
1: Allora, Massimo, allora tu hai il 15 che ti accompagna nel giorno di nascita, ma anche nella coda karmica. Cosa vuol dire? Che tu sei una persona che spesso, come dire, tende un po' a superare i limiti, ok? In amore ti piacerebbe essere un pochino più libero, quindi devi trovare una persona vicino a te che ti aiuti a non sentirti troppo tappato, ma allo stesso modo, allo stesso momento, ti aiuti, come dire, a sentirti libero di esprimere, ok, tutta la tua sessualità, ma anche tutta la tua voglia di comportarti in determinati modi o di esprimerti in determinati modi. Se trovi una donna un po' bacchettona, che ti dice quello che devi fare o che non ti lascia, come dire, il tuo metro di misura, scappi o comunque ti senti un po' soffocare. Quindi il blocco non è tanto dato dalla compagna che trovi, ma è probabilmente dato dal fatto che tu ancora non hai trovato forse un equilibrio profondo dentro di te. Quindi ti invito proprio a, come dire, a lavorare su questo, cioè a cercare di capire che cosa ti fa cadere in tentazione. Per cadere in tentazione non vuol dire solo tradimento, ok? Cadere proprio nei soliti schemi, nelle tentazioni. Cosa ti fa uscire troppo la lingua? Perché i 15 nel canale dell'amore spesso parla di persone che hanno la lingua tagliente, quindi magari non sono in grado di esprimere bene le proprie emozioni e spesso attaccano per non essere attaccati. Quindi ti chiedo proprio di, perché tu hai diversi 15 che si specchiano, quindi quello che potrebbe essere un talento, perché ce l'hai proprio anche sulla voce, potrebbe diventare la tua arma di doppio taglio, perché dopo tu te ne penti, non è che dopo, come dire, ci godi su questo, spesso te ne penti poi, ecco, di quello che è. Quindi questo meraviglioso destino amore, le mie date sono meravigliose, in parte rispecchia un po' questo 15, ecco.
0: Ne avevi un altro, perché posso chiederti, perché mi fa troppo ridere Filippo D'Adolo, che ci ascolta sempre, che è anche un conduttore della radio, un amico, il suo 4964, visto che dice che 9 è un numero riflessivo, che lui invece è tutt'altro.
1: Allora, vediamo un po' questo 4. Allora, riflessivo del saggio non significa riflessivo, cioè i saggi spesso tendono a volere un po' stare per conto loro, cioè a trovare nei propri silenzi un po' di riposo. Non sempre amano le persone che parlano a vuoto. In questo senso qui non è riflessivo, inteso come una persona riflessivo. Il 4 è un numero molto forte, ok? Per cui il 4 è proprio l'imperatore, quindi una persona che si prende molto cura di se stesso, molto cura dei propri cari, molto cura dei propri confini, ma a volte tende ad essere troppo rigido. Quindi quando si unisce al 9, che è il saggio, spesso e volentieri diventa un po' troppo sapientoso. Quindi tende un pochettino, come dire, a dire un po' troppo la sua. La coda karmica di questo Filippo, che così parliamo anche un po' di vite passate, 1866, che è praticamente una persona che in una vita passata il suo più grande errore è quello di avere avuto un amore folle, passionale, enorme, è un po' come Dante e Beatrice, no? L'amore impossibile, ma non era raggiungibile, o questa donna era già sposata, o questa donna non corrispondeva all'amore, e ha usato la magia, che non si intende magia solo come incantesimi, potrebbe essere magia intesa come dire anche la manipolazione per avere questo amore accanto a lei.
0: E infatti fa il camionista per cercare questa cosa del passato. E allora siamo arrivati a conclusione. Intanto vi ringrazio tutti per i numerosissimi messaggi.
1: Grazie davvero.
0: Sì, grazie. E poi ricordo a tutti che Alessandra, con il suo libro Oltre il velo, la mia rinascita, è stato selezionato dal concorso internazionale Zaniboni, e ovvero La parola che cura. Quindi a settembre avremo probabilmente anche un risultato di questa selezione. Vi abbiamo dato tutti i riferimenti per poter contattare eventualmente Alessandra, che poi rinviteremo qua in trasmissione quando ci sarà qualcosa per quanto riguarda la sua associazione da poter dire, e magari dar vita ad altre interpretazioni dei numeri. Alessandra, hai 10 secondi, io intanto ti ringrazio.
1: Io ringrazio davvero tutti, perché siete sempre molto calorosi e è sempre una gioia, si sente proprio, e vi auguro il meglio.
0: Grazie mille, a presto.

0: Allora, rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio ancora tutti per i messaggi che sono arrivati. E adesso vi presento il prossimo ospite, Mirko Rebusso. E, ciao Mirko, benvenuto.
1: Ciao a tutti quanti.
0: Ricordo che con Mirko abbiamo fatto partire due martedì fa, perché la cadenza è quindicinale, questa bellissima rubrica che si chiama Meditazioni Poetiche, che è uno spazio che appunto dedichiamo a esplorare il mondo della poesia, no?
1: Esatto.
0: E anche i suoi protagonisti, ma anche i meccanismi che ci sono all'interno.
1: Eh sì, si sente bene.
0: Sì, sì.
1: E, beh, oggi ti

0: cantiere è un po' difficile faccia architettura. Se uno ha i piedi come i miei da gallina, è difficile faccia il ballerino. Però un po' tutti quanti possiamo prendere una matita in mano, una penna, un foglio di carta e provare a scrivere, no? E quindi ecco che chi vuole provare a scrivere una poesia di cosa ha bisogno? Ha bisogno di carta, penna e di un quarto d'ora libero.
1: È
0: Però
1: un qualcosa di innato secondo te? Cioè, ce l'abbiamo proprio come linguaggio, l'essere umano ce l'ha come linguaggio di espressione?
0: in tutte le epoche, in tutte le civiltà abbiamo forme di poesia, di letteratura in generale. E appunto io penso che sia qualcosa di comune un po' a tutta la storia dell'umanità. Cioè abbiamo attestazioni di forme di poesia addirittura al tempo dei Sumeri, dei Babilonesi, con i vari poemi di Gilgamesh, eccetera. E quindi anche per riprendere in mano la questione della volta scorsa, io penso che la poesia non muoia, non
1: Non è
0: possa morire
1: morta.
0: perché fa parte di noi. Però ecco che insomma, prima abbiamo detto che quindi è molto accessibile come forma d'arte, questo però non vuol dire che per raggiungere dei risultati alti sia così semplice, no? Quindi è vero che basta un foglio di carta, una penna, però per fare una poesia, per fare una buona poesia invece c'è bisogno di più di un quarto d'ora, quindi per tornare a
1: Certo.
0: prima, c'è bisogno di tanta riflessione, tanta meditazione e anche sentire, insomma, il flusso dei propri pensieri, delle proprie emozioni. Però vorrei insieme a te sfatare subito un mito,
1: Vai.
0: cioè che la poesia non è l'espressione di un'emozione, cioè è anche quello, però c'è anche di
1: Ok,
0: più.
1: quindi tutti i cuori affranti sulla destra,
0: Esatto,
1: mettetevi lì
0: quindi
1: un attimo in stand-by.
0: quindi insomma, non basta provare una forte emozione come magari il primo amore, come magari un lutto, quindi per scrivere una buona poesia, ma serve qualcosa di più, serve una meditazione, una scelta di parole, tutto un armamentario di strumenti e di metodi che non sono, insomma, non sono fissi, si arrivano un po' nel corso del tempo a padroneggiare, soprattutto con la lettura, secondo me, dei classici, quindi a partire dalla lettura di testi, capire anche cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa secondo noi è bene portare avanti, magari far nostro, e cosa invece scartare, perché insomma, io vedo tantissimi esperimenti, soprattutto con chi si vuole avvicinare a questo ambito in cui vengono magari riprese parole del 1300 e quindi diciamolo subito a chi ci ascolta, assolutamente bandite tutte le forme di antiquate, arcaiche, si può fare e nel Novecento per esempio ci sono stati grandissimi esempi, anche in prosa, è il caso di Carlo Emilio Gadda che prendere registri linguistici diversi e ti mette insieme nella stessa frase l'architettura barocca romana insieme con termini di gastronomia e cose disgustose, il tutto in un impasto che è veramente stupendo e raggiunge livelli altissimi.
1: Certo, però bisogna, come tutte le cose, bisogna avere padronanza, perché ogni
0: Bisogna aver
1: tanto quando leggo
0: padronanza.
1: speme
0: Speme è
1: in una frase
0: orribile.
1: oggi
0: No, no.
1: dico, magari
0: Speme è orribile. Speme. Speranza, speranza. Insomma, non siamo più nel 300, non siamo più nell'800, siamo nel 2026 e quindi è bene anche adottare un linguaggio che sia al passo con i tempi.
1: anche popolare,
0: Anche
1: dialettale.
0: popolare si può, nel senso che ci sono forme poetiche che tentano di o dare una dignità a forme magari un po' popolari, un po' sbagliate. Adesso a me viene in mente un poemetto che scrive Pascoli, che si chiama Italy, nel quale utilizza il linguaggio di un italiano, in particolare si capisce un po' dalla patina così linguistica che è del sud Italia. Italia che va in America e quando poi tenta di parlare con i nativi italiani mette un po' insieme un po' di italiano, un po' di inglese in questo

0: impasto un po' linguistico, che per esempio la scrima, che cos'è? L'ice cream, no? Il gelato,
1: No.
0: mette insieme tutte queste forme sbagliate, un po' come chi oggi magari, non so, utilizza uno
1: Sì.
0: slang di internet e magari ce lo mette dentro. E quindi
1: Pensa a
0: ho
1: te,
0: fatto
1: Pascoli.
0: Pascoli, che noi ce lo immaginiamo
1: Cioè,
0: come il poeta del fanciullino, ma è stato tantissime cose. È stato innanzitutto il nostro più grande poeta decadente e ha veramente raggiunto delle somme altissime. E però, insomma, è passato principalmente il Pascoli della scuola, quindi quello
1: Certo.
0: delle piccole cose, delle sensazioni attenuate, che è bello anche quello, però è tanto ricco come autore. Ecco, quindi io ti direi, ci sono tutta una serie di cose che si può fare. Anzitutto, primo consiglio per chi vuole scrivere una poesia è isolarsi. Cioè, noi abbiamo anche delle pagine in cui qualche autore, qualche poeta, tipo Dante, ci dice come scriveva. Allora, magari no, c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di riappropriarsi in una dimensione intima, privata. E allora Dante, un giovane Dante, una vita nuova, ci dice che camminava lungo l'Arno, in mezzo al silenzio, e in quel silenzio si raccoglie, fa un'introspezione, e allora in quell'introspezione sente quelle parole che gli vengono proprio sulla punta della lingua, se le appunta e poi dopo inizia a scrivere. Questo è l'inizio. Cioè, quindi per me l'inizio è proprio un buttare giù i concetti, cioè raccogliersi nel silenzio, sentire magari che sia qualche cosa da comunicare e buttare giù senza badare alla forma, senza badare a nient'altro, perché quello è proprio il cuore contenutistico, tematico di quello che veramente vuoi esprimere. E poi dopo ci sarà una seconda fase in cui si sceglieranno le parole giuste, la maniera di mettere giù le frasi.
1: Quindi tu dici che comunque la base di partenza è non avere lo schema mentale, diciamo, che può abbellire piuttosto che
0: Esatto.
1: costruire, diciamo, lo schema.
0: Esattamente. I latini addirittura lo chiamavano questa fase l'inventio, cioè la prima delle cinque parti di cui si compone la retorica. E cosa vuol dire inventio? Vuol dire invenire, cioè trovare quegli argomenti che tu vuoi, di cui vuoi parlare. E quindi questo è un modo, ed è insomma il ritiro solitario. Altrimenti c'è anche un altro grande esempio. Questo altro esempio invece è una cosa che si può addirittura vedere con i propri occhi. Qua a Padova abbiamo una bellissima sala, la Sala dei Giganti, che si trova in Piazza del Capitaniato e rappresenta, cioè in questa sala, un dipinto di Altichiero che rappresenta appunto Francesco Petrarca che è seduto alla sua scrivania. E in questa raffigurazione mi ha colpito tantissimo quando l'ho vista, perché mostra un Petrarca che scrive nel momento stesso in cui legge. Ha proprio questo immenso leggio davanti al suo desco, quindi al suo tavolino, ha un baule immenso, pieno di libri, pieno di carte. Lui si mette lì e scrive nel momento stesso in cui legge. Quindi a partire da una lettura che magari può avergli fornito qualche punto di interesse, qualche ispirazione. Allora lui si mette a magari scrivere una frase, poi dopo ci ripensa, ci ritorna sopra, la modifica, la ritocca. E una persona che prende in mano un'edizione del Canzoniere di Petrarca, attualmente in commercio c'è quello di Mondadori, con un commento di uno studioso chiamato Sant'Agata che è veramente accuratissimo, noterà, questa persona che lo legge, che ogni singolo verso ha dietro di sé un'intera biblioteca, c'è un'intera biblioteca di riferimenti, di... e quindi lì è proprio un labirinto.
1: Scusate, apro e chiudo una piccola parentesi per farvi capire in tempo reale quanto non